0: figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua, guarda che spada che ho, guarda un po'.
1: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada, guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
2: 2 ore dopo.
0: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
1: Non verrò mai, muori!
0: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
1: No!
0: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
1: Devi morire!
0: Tu devi morire! Hai capito?
1: No!
0: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
1: No!
2: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
1: no!
2: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
0: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
0: Figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
1: Ma papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
2: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is the zoo, only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Allora, praticamente ho portato lì la mia vettura a lavare. Io non sono del sud Italia, sono del nord. Sono passato di là perché ero in viaggio, no? Perché sto scappando dai federali.
2: La sento poco bene.
3: No, io mi sento benissimo.
2: Io un po' meno.
3: Come mai? Forse sa cos'è?
2: Non so, in viva voce per caso?
3: Assolutamente no. Forse perché
2: so,
3: io sono
2: allora,
3: del nord, sono del nord Italia e lei del sud, non capisce come parlo?
2: Assolutamente no, la capisco benissimo.
3: No, perché sa, spesso passano
2: allora, mi dica,
3: da sud Italia e Teroni. Allora, praticamente ho portato lì la macchina a lavare mentre venivo su a Milano.
2: Sì.
3: Ecco, mi sono reso conto che mancano delle cose dentro l'abitacolo e poi la macchina è un po' graffiata dalle vostre spazzole.
2: Ma lei dove è andato a lavarla, mi scusi? Qui a Bari?
3: Non ho capito la risposta arrogante.
2: Le volevo dire... arrogante nulla, mi scusi, io le sto parlando diplomaticamente, educatamente, non sono arrogante.
3: No, perché voi meridionali tendenzialmente siete arroganti, vedi, si accavalla mentre parlo, solita roba, no?
2: Come, mi scusi?
3: Solita cosa di voi meridionali, uno parla, si accavalla mentre parlo.
2: Mi scusi, lei mi sta offendendo adesso, io non lo sto offendendo.
3: Cioè, d'altronde non è colpa mia se lei è eterone, cioè, mi capisce?
2: Come?
3: Non è colpa mia se lei è eterone e nato al sud, non se la deve prendere con me.
2: Scusi, ma lei ha chiamato per offendere, ma lei chi è, mi scusi, mi conosce? Per caso, non ci conosciamo?
3: Sono
2: mai
3: banner.
2: Mangiato insieme?
3: Abbiamo mai mangiato insieme? Ma che frase è, mi scusi? Perché dovremmo mangiare insieme?
2: Ma chi la conosce se lei mi sta offendendo?
3: Ah, vede.
2: Io non lo sto offendendo.
3: Questa
2: io
3: è proprio la cosa di voi meridionali, non mi faccia alterare, che poi potrebbe non piacerle se io perdo la pazienza, capisci?
2: No, potrebbe non piacerle anche a lei se perdo la pazienza, mi
3: no. Ma lei non è stato colpito dalla radiazione?
2: Allora, personalmente ragioniamo personalmente.
3: Adesso le faccio vedere.
4: Adesso le sto facendo incazzare. Ehi, mangiate la lì del cazzo. Non fare il fenomeno, hai capito? Ti spacco la spazzola negli occhi, scemo cretino. La fate nervosire, sti terroni.
2: Pronto?
3: Stavo parlando con lei poc'anzi?
2: Sì.
3: No, è caduta la linea.
2: Sì.
3: Perché purtroppo quando mi innervosisco poi perdo la pazienza.
2: Allora, mi sto nervosendo anch'io. Se
3: anche
2: non
3: lei è stato colpito dalle radiazioni.
2: Io non capisco qual è il suo problema, che ha chiamato qui, mi ha detto la macchina era schiata. Io a me non risulta che lei è venuto qui. Io non la conosco.
3: Vede.
2: Tu vuole venire qui personalmente, parliamo a quattro occhi e vediamo qual è il problema.
3: Quattro occhi, ma io se vengo lì poi mi innervosisco, magari poi potrei...
2: Poi mi innervosisco io e vediamo
3: Lo so, ma lei non diventa il gigantesco verde con una forza incredibile, capisce?
2: Sì, ma se io manco la conosco, mi scusi, lei mi dice terrone, mi dice ignorante.
3: Mica è colpa mia se è terrone, scusi, non capito, sarà un problema suo, vada all'anagrafe.
2: Ma il problema suo qual è, mi scusi?
3: Faccia un corso di dizione, smetta di parlare barese, non so, faccia qualcosa.
2: Il problema suo qual è, mi scusi?
3: Che lei mi ha graffiato la macchina, quindi...
2: Io gli ho graffiato la macchina, quando?
3: A me basterebbe che una riverniciatura e siamo a posto, cioè non è che...
2: Signore, le ho già detto, venga dal suo paese, venga qui personalmente, venga a parlare a quattro occhi. Io al telefono non parlo con le persone che non conosco.
3: Scusi, ma allora lei il telefono cosa ce l'ha a fare se
2: mi
3: non
2: dica
3: parla...
2: il suo nome e cognome, si faccia riconoscere, io posso parlare
3: Banner,
2: con lei allora.
3: Mi chiamo Bruce Banner.
2: Se vuole confrontarsi con me venga qui a quattro occhi, parliamo a quattro occhi.
3: Anche l'accento sbagliato.
2: Con lei che non la conosco, mi dispiace.
4: Lei che sei proprio un terrone, insiste a essere un terrone. Ma mica è colpa mia se sei terrone, no?
1: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Ciao Catorci, fate uno scherzo a mia moglie. Qualche giorno fa abbiamo comprato un pitone ad una fiera che per prima cosa ha morso la mano a mio figlio. Dovete sapere che è solo l'ultimo di una lunga lista di animali che mia moglie tiene in casa. Cani, gatti, tartarughe, asini, conigli. Praticamente ci mancano solo i due liocorni. Siccome mi sono rotto il cazzo di vivere come il dottor Dolittle, potreste farla cagare addosso? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor Martona.
1: No, scusi, sono la moglie, mi dica.
2: Ah, mi scusi. Signora. No, mi scusi, perché sul CITES era indicato questo numero di telefono intestato.
1: Ah, sì, sono io, sono la moglie.
2: E la chiamo da Ishdidenel Animal Protection, Milano.
1: Sì.
2: Sì, allora io sto consultando i suoi documenti. Ho visto che recentemente avete acquistato un pitone.
1: Sì.
2: Sì, a quanto risulta, però voi siete già in possesso di una quantità abnorme di animali: conigli, gechi, tartarughe.
1: Un geco,
2: sì.
1: Un coniglio, un cane, due cavalli, un asino, due topolini e sì, e la tartaruga che abbiamo trovato per terra d'acqua.
2: Vabbè, senta, guardi, allora le spiego il problema. Io adesso sto affrontando la pratica, quindi ne parlo con lei. Allora, ci è arrivata una segnalazione dalla LAV per quanto riguarda possibili maltrattamenti nei confronti di animali e commercio illegale di animali esotici. In casi come il suo è necessaria un'indagine più approfondita, quindi devono uscire dei nostri incaricati, verificare le condizioni degli animali e nel caso detenere gli animali per un periodo X, diciamo.
1: In che senso detenere gli animali per il periodo X?
2: Nel senso che trattandosi di una mole di bestiole così importante, i nostri incaricati non possono effettuare le analisi direttamente in loco.
1: Scusi, ma di quali animali sta parlando?
2: Di tutti quanti.
1: Cioè io devo dar via il mio cane, il coniglio, i due topolini?
2: Esattamente, gli animali verranno trattenuti presso la nostra struttura, verranno effettuati gli opportuni accertamenti e nel caso le verranno restituiti, se no eventualmente...
1: Ma stiamo scherzando, scusi?
2: Purtroppo, guardi, a noi è arrivata una segnalazione, io non mi occupo...
1: Ma da chi, scusa, gli ha fatto questa
2: segnalazione? Dalla LAV.
1: Ma quanto mai ho preso il pitone? Ma adesso, ma stiamo aspettando, l'ho preso sta domenica in fiera io.
2: Sì, però lei deve considerare che quando lei acquista un animale esotico immediatamente...
1: Ma io ho il documento, mi ha dato, mi ha dato il foglio, quello della Jungle.
2: Esattamente, e quel foglio, la copia di quel foglio giunge a noi. Non è detto che...
1: ma come mai è arrivata questa segnalazione dalla...
2: Perché...
1: Cioè, colpa della Jungle Ride.
2: Lei ha acquistato un animale esotico, essendo in possesso però di un'altra consistente quantità di animali e chiaramente si allertano, diciamo, i nostri sistemi di controllo per quanto riguarda il possibile maltrattamento o rivendita sotto banco di questi animali. E è una procedura standard che però è un po' invasiva, perché se lei avesse due gatti e un canarino, in 20 minuti i nostri incaricati smaltiscono il problema. Avendo lei una specie di arca di Noè, capisce bene che in un'oretta non è che si possa risolvere il problema.
1: Sì, ma voglio sapere cosa viene fatto ai miei animali io.
2: Beh, allora, innanzitutto consideri che noi siamo una lega di protezione animali, quindi di sicuro non ce li mangiamo, signora. Allora...
1: Cioè, a me è l'unica cosa che mi preme, che devo dar via i miei animali che stanno lontano da me, tutto lì.
2: Sì, però scusi.
1: Se vuoi vi faccio dormire anche in casa io, non è un problema.
2: No, allora, cioè... aspetti, se lei è molto gentile la ringrazio per l'ospitalità, ma...
1: No, perché io sono affezionata ai miei animali, ma ci mancherebbe che
2: credo.
1: Io devo dare via i miei animali, non so come vengono trattati per i giorni che stanno via.
2: Signora, scusi, abbia pazienza, cioè noi siamo un ente che si occupa di protezione degli animali, secondo lei?
1: Sì, mi dica adesso.
2: Allora, verranno i nostri incaricati, ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, verranno i nostri incaricati?
2: Ovviamente con le gabbie e l'attrezzatura necessaria.
1: No, ma scusi, ma lei mi deve portar via il cane anche?
2: Dipende, signora, io le spiego la situazione.
1: Cioè, io dormo col cane, vi avviso.
2: Signora, per me può dormire anche con il tacchino e l'aquila, io non sono
1: no,
2: io.
1: No, non ha capito, nel senso che portate via anche me, io non lascio il mio cane in giro.
2: Guardi,
1: così.
2: Non credo che ci siano gabbie adeguate alla sua detenzione. Detto questo, forse c'è un misunderstanding di base. Allora, io non sono l'incaricato, non sono la persona che verrà là, ok? Io svolgo incarichi amministrativi, capisce la mia situazione?
1: No, io prima voglio parlare fissatemi un appuntamento, vengo giù a Milano e mi spiegate bene il da farsi. Io non prenoto, che non so neanche dove vanno i miei animali.
2: Li portiamo nella nostra struttura, dove ci sono centinaia e centinaia di altri animali.
1: E quando verreste?
2: Lo stavo concordando con lei, vorrei anche, cioè, già che le portiamo via gli animali, vorrei evitare di crearle disturbi.
1: No, ma io non do via gli animali così, che non so neanche dove vanno, li porto io. Ma stiamo
2: scherzando? Signora, lei non ha proprio
1: con
2: capito.
1: Tutto quello
2: ma,
1: che si sente in giro.
2: Ma mi scusi,
1: no,
2: ma mi scusi, con quale assicurazione lei mi porta in centro a Milano un cavallo, un asino, un coniglio, un geco? Cosa siamo?
1: Ma lei sta parlando anche dei cavalli e degli asini.
2: Sto parlando di tutte le sue bestie, signora. Lei c'ha l'arca di Noè. Non lo so io. Cosa mi ha preso per i musicanti di Brema, signora? Cosa mettiamo? Il gallo, il gatto e il cane?
1: No, ma al momento non so nulla. Io voglio parlare di persona, con tutte le truffe che ci sono in giro. Mi scusi,
2: Ma scusi, abbia pazienza. Che truffa sarebbe uno che viene e le porta via il geco? Che cazzo se ne fa uno del geco, signora? Cosa fa? Se lo mette su una polo e dice che ce l'ha la costa? Cioè, non lo so.
1: No, mi sta tanto di presa in giro.
2: Ma certo che è una presa in giro, signora. Lei nello zoo di 105 è uno scherzo di tuo marito, Daria.
1: Ma porca miseria, mi state facendo piangere.
2: Lui ha detto che divorzierai per questo scherzo.
1: Ma no, ma io lo ammazzo. Siete stupidi, guarda. Sta malissimo, ragazzi.
2: Ma che cazzo te ne fai del pitone? Ma dove vai col pitone? Ma chi sei, cicciolina?
1: Ma sapete dove glielo metto mio marito il pitone adesso?
2: Secondo me indovino.
1: Ecco, bravi. Siete dei grandi.
2: Lo
1: comunque
2: so.
1: Mi avete fatto veramente star malissimo.
2: Dai, invece i tuoi animaletti sono al sicuro.
1: Va bene.
2: Adesso non, ti non ti comprare il tirannosauro e la balena. Cioè, fermati qua, cazzo. Porca troia, sei la vecchia fattoria. Dai.
1: Ciao
2: Daria, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto fatto.
5: This is the zoo.
6: This
5: is the zoo.
6: Che delizia.
5: Vai, dai.

0: siamo ancora qui oggi sera ad un nuovo appuntamento azione con lo squartamento delle persone che si fanno le coltellazioni. Oggi siamo ancora sul pezzo, dico schifo, cane il sangue, ma poi sarà successo realmente che la figa puzza. Andiamo subito a Beppe Giorgio con il nostro inviato Francone, che dice che dice Bobo, dai, che frigge la linea alla linea. Sentiamo!
1: Sono le 3 del pomeriggio e a casa del signor ladro puttano detto Ciucciacaz si stanno svolgendo i preparativi per festeggiare l'anniversario dall'operazione di amputazione del fratello siamese attaccato per il pene. Proprio mentre il signor ladro puttano detto Ciucciacaz sta appendendo un festone recante la scritta «Finalmente due cazzi», irrompe nella stanza una figura minacciosa, armata di abbondanti libagioni a base vegana.
0: Ma si sta bene qui, Questo è perfetto, lo appendo qua. Magari ci gonfio qualche palloncino a forma di minchia che fa sempre festa. Mi piace, quanto mi piace essere organizzatissimo. Tingo zo merda, cane bastardo. Oh, chi sei?
1: Il signor ladro puttano, detto Ciucciacaz, non ha nemmeno il tempo di capire chi sia il suo aggressore, che si ritrova tramortito da una grossa fetta di seitan racchiusa in una borsa di lenticchie secche. E un attimo, ed è a terra.
0: Che vuoi? Chi sei? Perché puzzi fortissimo di verdura bollita? Ah! Che schifo, seitan!
1: I minuti volano come secondi, mentre il signor ladro puttano viene praticamente obbligato a divorare circa 56 kg di pietanze vegane, tra cui ravioli vegetali, ripieni di broccoli ed incredibili porzioni del famigerato hamburger vegetariano a base di ceci e fagioli.
0: Basta! Basta! Perché mi fai questo? No!
2: Mangia! No. Mangia, mangia!
0: Voglio la costina di maiale!
1: È tardi ormai, il signor ladro puttano detto Ciucciacaz muore fra atroci strappi anali dovuti ai gas intestinali che fuoriescono violentissimi per colpa dell'ingestione di abbondantissime dosi di fibre e legumi.
0: Oh, la panza!
1: Ma la tragedia ulteriore si consuma a distanza di 2 ore, quando la moglie del signor ladro puttano, rientrando a casa, si rende conto del tremendo odore di scorreggia ai broccoli che fuoriesce dall'appartamento e, involontariamente, fa partire una scintilla, immettendo la chiave di casa nella serratura. La deflagrazione dovuta ai gas intestinali che hanno saturato l'appartamento è immediata, è mortale. La palazzina crolla su se stessa, inghiottendo parecchie vite umane. In una tremenda nube di merda.
3: Che puzza di broccoli scorreggiati, come se qualcuno avesse ammazzato mio marito col cibo vegano, ma prima tramortendolo con il famigerato seitan. Inserisco la chiave e faccio una scintilla involontariamente.
1: Gli inquirenti brancolano nel buio e stanno interrogando tutte le galline di un pollaio adiacente. Forti sospetti ricadono sul cadavere che pare avesse degli asti con se stesso e volesse farsi fuori, ma staremo a vedere.
0: Bene, bravo, bravo scorreggiano, Milli Carlucci, richiesta che patataro la fica. Mi spiace che non abbiate il mio mento, ma sotto safante e ci sballo. Ora capiamo che fare con questa matita, fissiamola. Bene, avete visto? Non si è mossa. Sigla prima che partano le mani, dai!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo.
3: Isoradio partecipa a Muori e Vinci. Sterza forte contro il muretto e se finisci all'obitorio vinci una bara in faggio e un bel mazzo di garofani.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità sanguinolenta autostradale.
1: Diventa il protagonista della puntata. Ammazzati in autostrada adesso e noi leggeremo il tuo necrologio in diretta. Cosa aspetti?
0: Code e rallentamenti sulla 9 tra Sugo di Figa e lo svincolo per Fogna dei Miracoli, dove un ciccione ignudo che si ingozzava di cheeseburger alla guida della sua Honda Blanca si è visto colare un gocciolone di formaggio incandescente proprio su quella specie di sottile cicatrice che segna il confine fra i coglioni, perdendo il controllo dell'auto che è andata poi a baciare a 170 all'ora un camion che procedeva nella direzione opposta, col suo bel carico di fuochi d'artificio, nitroglicerina, chiodi arrugginiti e sudore di Paolo Bonolis. Oltre ai due conducenti sono 79 le persone morte nella stupenda esplosione. La puntata si annuncia ricca di funerali e tanta musica. Tazio Sambuca con Vecchio di Merda su Isoradio.

0: Sorriso Radio, mandaci il nome di chi ti sta sul cazzo, che gli facciamo una macumba e lo facciamo schiattare.
1: E l'oggetto volante non identificato che si è visto solcare i cieli di Storpio a Mare si è alla fine rivelato essere un motociclista che, percorrendo a 280 km orari il vialetto di casa, si è impuntato in una mattonella sconnessa, venendo sbalzato via come un proiettile in un fantastico volo alla Peter Pan, facendo poi canestro nella ciminiera della vicina torrefazione, che è subito esplosa in una fantastica eruzione di sangue e caffè, che ha fornito un nuovo senso all'espressione qualità rossa. E ora, signori, su Iso Radio balliamo! C'è Pino Tristezza e Autobus del Sud.

0: ragazzi, quando ci vuole, ci vuole. Diciamolo, gli autobus del sud sono una vera merda imbarazzante.
1: Traffico e funerali.
0: Aggiornamenti sul traffico da tutta Italia, abbiamo diversi inviati sul posto, prontissimi a darci aggiornamenti in tempo reale. Colleghiamoci col nostro favorito, il grande Alfio Scomunicato, a te la linea.
2: Ah! Fiol è una troia! Fiol è una troia! Ma mi domando, mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina brusegata che a troia de tomare che ha fatto e che il super fiol de una puttana che ti dà la patente che te morisci ti e canaglia la spero che m'abbia sentito che torna in rio, spero che gli abbia la sfacciataggine de tornare in rio che esplodo 15-20 pugni in faccia fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che agava a inferocirmi porco.
0: Grazie Alpio come sempre e viva Gesù. Carling mortale sul passo dello sterco, dove a causa del provvidenziale manto ghiacciato, un aspirante samurai che viaggiava in compagnia di una pescivendola zeppa di cellulite, con cui aveva una tresca piuttosto squallida, ha perso il controllo della propria auto, divenuta pallina da flipper contro i guardrail, prima di precipitare nel vuoto, terminando la propria corsa su un circolo di anziani a 800 metri più a valle, uccidendo la miseria di 18 ultra ottantenni, un barista mezzamo. Una barista mezza che, caramba caramba, era proprio la moglie del conducente. E rinvigoriti da questa bella tragedia, lanciamoci in un ultimo ballo sguaiato. Isoradio. Bel pezzo di Claudio Strunz, intitolato

0: Un ultimo aggiornamento dal nostro inviato dal Veneto, prima di salutarvi, a te la linea Alfio per un ultimo aggiornamento sulla situazione del traffico in Veneto.
1: Puttana di c***o, le fa il secondo che mi disintegra i coglioni in 10 km, è il secondo c***o, porca c***a, entro in autostrada col camion, corsia di accelerazione in curva. Arrivo, c'ero 40-45, so a bordo di un camion, non de una Maserati biturbo cane. Arrivo, rimango in corsia di accelerazione. Un super fiol de una troia di un camionista al Messona. Capisco, Messona, perché e vuoi avvisarmi di non invadere la sua corsia. Non invado la sua corsia, aspetto che il me supera. E il Messona altre 2-3 volte. Ghego augura 14 milioni di volte di morire in QA da 14 anni di WhatsApp cancaro. Puttana somare sofisticata che ha brutta puttana che lo ga cagà porco che esplora cazzi di somare puttana. Ma se te vedi che so fermo e non vengo de A, che cazzo solito fiol de una troia. Oltretutto se te fago i fanai e qua amante mando in figa de tomare, se vede che so Dio mandarti in figa de somare, fermate puttana tomare troia, fermate che te destacco il coio e che cago dentro puttana tomare boia.
2: Iso Radio partecipa al concorso La smoccolata più articolata e vince una copia della Bibbia autografata dal Pontefice. Welcome to
3: the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, signora?
0: Mi dica pure.
1: Io e il mio consuocero qua presente stavamo chiamando perché dobbiamo organizzare un matrimonio.
0: Sì. Ma guardi, noi siamo un fotografo, non siamo un ristorante.
2: Ah, naccio, padre, turco, fotografi chiamano.
1: Ah, ma per caso fate anche foto di matrimonio, visto che uniamo l'utile al dilettato?
0: Sì, sì, noi facciamo foto di matrimonio, ma non abbiamo location, siamo fotografi.
1: Ah, beh, e voi conoscisse magari qualche ristorante interessante, bello in riva al lago?
0: Sì.
2: Io sono capace quello con la luce. Sì, ma se tu fate le fotografie, ci toccava messo un film il tuo matrimonio, si può fare o no? Ah, mio figlio, no?
0: Sì.
2: Non fanno a serve proprio come se ci piace la serie, ci sono fatti pure Sky con il televisore. Nessuno fa un matrimonio.
1: Ma
2: tipo
1: ce ne frega
2: lui. In un momento sto parlando con la signorina. Allora ci stavo dicendo, Isso fa un matrimonio. Un film praticamente tipo a Gomorra, no?
0: Ascolti, però io faccio fatica a capirla perché.
2: Ma sto parlando italiano.
0: Ascolti, faccio come difficile. Ti richiami domani che trova il fotografo.
2: Ma perché il fotografo è per la napoletana?
0: No.
2: Allora, ma io sto parlando italiano,
0: lo
2: cito con
0: la
2: insieme.
0: Se lei parla veloce, io faccio fatica a capirla.
1: C'ha ragione, parla lentamente, sei meridionale.
2: Ma scusato, allora parla lentamente. Mio figlio?
0: Sì.
2: È Nufan e Gomorra.
0: Sì.
2: Isso facette l'abbonamento Sky Coppa televisore, posso avere la serie tutte puntate. È chiaro fin qui?
0: Guardi, mi dispiace ma non senti, ma le chiedo di chiamare un'altra volta, grazie.
2: Ma perché gli sto loco, siamo a Napoli.
1: Sei razzista perché siamo napoletano.
2: Ah, scusa, ma lei perché se è lei?
0: Grazie, salve.
2: È salvo cazzo.
1: Pochino.
2: Oh, fratello cazzo. Fangulo al sole. Sta parlando italiano, si capiva perfettamente questo che ha la gira.
3: Pronto?
1: Sono Cosimo Gentile. Scusi il disturba. Voi avete barche? Avete barche, imbarcazioni? Scafi?
3: Sì.
1: Sì. Verso aprile marzo?
2: Maggio
1: quasi giugno. Facciamo un matrimonio in Sorbellaggio.
3: Ho capito.
1: La richiesta è un po' particolare, siccome arriviamo a fare a Titanic, a presente a
2: Titanic. Titanic!
1: A un film Titanic, a presente. L'unica richiesta è che, siccome è Titanic, voi avete qualche barca un poco vecchia, magari scasciata,
2: scarruppata,
1: che non funziona quasi, che la portiamo quasi a riva e la dobbiamo fare affondare.
3: Ho capito. No.
1: Con quattro colpi di revolverata.
2: Sì, io tengo pure un fucile, no? Al limite per him. Inserito troppo cazzo.
1: Tu su cazzo.
3: Queste cose qua da noi non si possono fare.
2: No, come? Cioè, ci parli.
1: Ci passa un attimo con il suocero.
3: La fondi si vedono, ma là. Cioè, guardi.
2: Io
3: non lo faccio.
2: Fra. Sono capace qua Quagliarulo, di Quagliarulo e figli dal 1945. Capite chi sono chi?
3: Va bene.
2: No, non va pure, siente fra. Allora, se il problema è la barca, non è della prima pure catastrofica, non fosse la prima barca, ma ci cattati nella vita, amici, ci cattati nella montagna, là c'è fondato pure, ci fatto tutti la ricca, almeno quattro po'. Ma qui non è un problema, capito? No?
3: Non ce l'ho una barca da affondare, non ce l'ho.
2: Ma poi mai me la avessi pure accattare sta barca. No.
3: Capito, e allora affondala te, io non l'affondo, cioè.
2: Che ma affondi non.
1: Allora, ma affondala, affondi a voi.
3: Di Como non si possono fare.
2: E non si possono fare.
3: Va bene, dai.
1: È un incidente.
3: Guarda, ho fatto un anno a Napoli di Marina, so come funziona.
2: Vai, Marina,
3: non si può fare.
1: Tu conosci Marina a Napoli?
2: No, conosco diversi.
1: Dai. Scusate.
2: Allora, Marina a Buttane, quella che sta al logo Spacca Napoli. No, quartieri spagnoli, che Marina.
3: Va bene, caro.
2: Non va buono, ma cazzi, io voglio sta a bar. Non matrimonio napoletano.
1: Pronto? Sei al ristorante?
4: Sì.
1: Ah, facite cerimonie.
4: Certo.
1: Allora, gli spiega.
4: Sì.
1: Chiamiamo per un matrimonio. Dobbiamo sposare figlia mia e figlio suo.
4: Sì.
1: Voi avete disponibilità?
4: Ma Allora, noi abbiamo disponibilità, non posso saperla se non mi dà la data.
1: No, no, la quantità di posti, quanta gente ci sta intorno?
4: 500.
1: Ah!
2: Vabbè, hai 500, diciamo.
1: È buono 500.
2: Sì, la famiglia mia da parte di mia moglie ci sta.
1: Vabbè, taglia qualcuno.
2: Non vuoi se taglia.
1: Taglia qualcuno.
2: È quello un matrimonio importante.
1: Voi state in fronte a un lago.
4: No, siamo a Cantù noi.
1: Dove state?
4: A Cantù.
2: Ah, è straniero.
1: No, Cantù. Penso che
2: Cantù,
1: sia. Dove fanno i canducci?
2: Ah, i canducci in Toscana.
1: E in Toscana state.
4: Buona giornata, grazie.
1: Poi. Poi.
2: Hai attaccato a baciare.
1: L'anima di chi è morta.
2: Eccide, viva pure.
4: Buongiorno.
2: E ne fra, io ero uno sputtone che dovevo trovare con cop. Agenti let's primi tutti si sono educati per fine hanno parlato buono. Io sono per la scuola con la rulo.
4: Ho capito.
2: Io cazzo.
4: Devo lavorare, non c'ho tempo.
2: Ma
4: devo
2: io
4: venire, vado sul nostro sito, guardi che ci sono tutti i menu.
2: Strunzi, ci fate cadere tutta la vita per questo matrimonio.
1: Ma vedi scappata!
2: Stupo con la leggiamo! Ah, fangula a mamma!
1: La bocchina!
2: Sorry. Pronto! Vino picca, ci fate cadere tutta la vita per farmi trattare come una merda.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
3: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnaman!
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
7: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo!
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
10: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Pazienza, un attimo.
11: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le sarebbe qua. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
10: scendere. Scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
6: Permesso!
7: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
6: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
3: Molla un petone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnaman!
7: Lei si sente la puzza di
6: letto. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
12: Vada fuori, maiale!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
13: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
7: Grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
13: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
6: Finché guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta
1: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Centodieci chili? Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo riparando il macchinario che ti spara i nani nel culo.
2: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Sono grassa, servastraccia, sono grassa. Guarda, peso 110 kg.
3: Non si preoccupi, signora. Chiamo subito il personal trainer.
2: Cretina! Non lo sai che io e il personal trainer abbiamo un trascorso?

0: Madonna Ruanda! Se non posso chiamare il personal trainer, come facciamo a farla dimagrire?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ha visto che bicipite? Eh? Tanto non si vede!
2: Non c'è altra soluzione, maresciallo! Devo mettermi a dieta!
0: Ricevuto, signora! Chiamo subito il dietologo!
2: Idiota! Non lo sai che io e il dietologo...
3: Lo so io! Avete un trascorso anale!
2: Esatto!
1: Potevo fare la stessa domanda, ma chi è questa persona in casa con me?

0: gorgo è frocio!
1: E beh, anche il mio culo è frocio!
2: Comincio a essere confuso!
0: Impossibile! Non ci credo! Mi faccia vedere! Mi faccia vedere il culo!
1: No! Non posso farti vedere il culo! Serva straccia!
0: E perché?
1: Perché io e il mio culo abbiamo un trascorso anonimo!

0: Adesso sono confuso.
1: Signora, non capisco. Se deve mettersi a dieta, perché siamo venuti al ristorante?
2: Perché voglio fare un ultimo pasto come si deve prima di iniziare la dieta. Ma state attenti, qui è pieno di gente che certamente vorrà scoprire il mio
3: segreto.
2: Ah, parlare del segreto mi ha messo una fame boia.
1: Ricevuto, signora. Chiamo subito il cameriere.
2: Idiota! Non lo sai che io il cameriere
4: Ma so io un trascorso anale.
2: Esatto.
0: Comincio a essere seriamente confuso.

0: Signore, maresciallo, siete pronti per ordinare?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Cameriere, è inutile che cerchi di corromperci con il cibo. Non le rivelerò mai il mio segreto.
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
0: Cosa ha detto?
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
1: Io la voglio senza formaggio.
0: Non ho capito cosa ha detto.
3: Fermi tutti, o vi faccio saltare il cervello.
1: Credo stia parlando del menù.
4: Oddio, un bandito! Presto, Donna Ruanda, nascondiamoci sotto il tavolo.
2: Non posso, idiota. Non lo sai che io e il tavolo abbiamo un trascorso anale?
1: Però adesso
5: maresciallo
3: Tutti contro il muro, presto.
0: Cosa ha detto?
3: Tutti contro il muro, presto.
1: Non voglio della pasta al pesto. Ho chiesto dei rigatoni.
3: No, tu, Donna Ruanda. Proprio te cercavo.
0: Cosa ha detto?
3: Che cercavo Donna Ruanda.
1: Non la voglio la bistecca.
3: Tutti contro il muro.
0: Vuol mangiarci il mulo. Ma non abbiamo un mulo.
1: Ma
0: noi.
1: Chi è questo Arturo?
3: Non pigliatemi per il culo.
0: Ha detto che mio zio ha pitturato un muro.
1: Ah sì? Mm-hmm. Che prezzi fa? È un imbianchino modico?
3: Non pigliatemi per il culo. Tutti contro il muro. No, tu no, Donna Ruanda. È proprio te che cercavo.
0: Cosa ha detto?
1: Non lo so, è confusa questa persona.
3: Cercavo Donna Ruanda.
2: No, il mio segreto no.
3: Ah no? Allora ti sparo questa pistola in faccia.
0: Ha detto che vorremmo mangiare della focaccia. Ma io non c'ho voglia di focaccia.
1: Io se con poco olio volentieri. Ti stia sanguinando.
6: Adesso ho più piccato per solo.
1: Scusa.
0: No.
1: Fai vedere un attimo che...
0: Sta sanguinando.
5: La no. Squalo.
7: Allora, sì, mentre stavo facendo la scenetta squalo nei suoi spasmi, vorrei che questa cosa andasse in onda. Si è tirato un pugno in bocca e sta sanguinando dai denti. Quindi in questo momento io, dopo 16 anni di onorata carriera dello Zoo di 105.
0: Hai assistito a un DJ che si è autopicchiato.
7: Credo di aver raggiunto il limite, perché sto registrando con una persona completamente svirgolata che si piglia a pugni la bocca.
1: Non l'ho fatta apposta.
7: Apri i radio, boom, boom.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è noia. Ok, già lo sapete di che cazzo si parla oggi, perché è un argomento di discreta importanza e anche sul quale non si dovrebbe scherzare, ma noi scherziamo su tutto, perché una risata ci seppellirà sicuramente subito prima della bomba atomica. In ogni caso, come avrete visto, il conflitto in Medio Oriente si è acceso ulteriormente, c'è stata un'escalation, altri paesi coinvolti, vittime civili, insomma la situazione è estremamente preoccupante, perché il conflitto potrebbe allargarsi, ma c'è il sospetto che, come sempre, sia una manovra dettata da interessi economici, visto che da lì passa un terzo del petrolio del pianeta. Vedremo cosa faranno Russia e Cina, ma voglio sentire voi sulla guerra in Iran. Apriamo le linee, vai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, è scoppiata la guerra, dici la tua, vai.
2: Adesso il gasolio qua aumenterà, sbrega.
1: Ecco, questo sarà uno degli effetti collaterali, l'aumento del prezzo delle materie prime, eh?
2: Soprattutto per me camionista, perché adesso se mi costa un pieno 600 euro me ne costerà 1000,
1: Sì, e di chi è la colpa?
2: La colpa è, non so, neanche a me, guarda, sinceramente. La colpa sarà degli americani, sarà degli iraniani, non so, solo che alla fine paghiamo solo noi e basta, poco.
1: Ecco, loro giocano a risico e noi ce la prendiamo nel culo,
2: guarda, titolone, hai fatto il titolone.
1: Sì, sei tu che dici solo puttanate, non hai la più pallida idea di quello che succede nel mondo, di quello che succede nel mondo.
2: State una calmata.
1: Io sono calmissimo io. No, molto molto calmo, sei tu che non sai cosa
2: allora,
1: dire.
2: Allora ti devi dare una calmata, perché sono, ho i coglioni pieni già da stamattina. Poi adesso tu mi chiami, mi devi provocare sul discorso della benzina, perché sai che mi dà fastidio. No, mi fai anche venire nervoso.
1: Lo so, ma è il nervoso dell'ignoranza. Tutte le persone ignoranti che non
2: ma
1: hanno.
2: Ascolta un attimo, te lo sai trampiano, hai visto adesso cosa è successo?
1: Allora che cosa hai da dire?
2: La
1: forza!
2: Colpa di Trump! Ecco, la colpa di Trump!
1: Ecco. Perché è colpa di Trump?
2: Perché
1: dai.
2: Trump gli fa. Perché a Trump dà fastidio che l'Iran dà il coso, il porco di petrolio alla Cina, hai capito?
1: Ecco,
2: e quindi sicuramente, siccome Trump non è l'ultimo coglione.
1: Sì, è il penultimo, però, è il penultimo!
2: E poi il problema è che lasciami parlare, non parlarmi sopra, porco!
1: È il penultimo, faccio quello che dico io, il programma è mio, faccio quello che dico io, lui è il penultimo.
2: E allora io ti metto giù, ti mando a fare in culo, facciamo così, ti va
1: no,
2: bene?
1: Ti mando a fare in culo prima io, ciao, vaffanculo! Spostiamoci in Salento dove c'è il Mugnaio, forza Mugnaio, dici la tua.
3: Penso che qua dobbiamo iniziare a preoccuparci un po' tutti.
1: Ecco, perché?
3: Mi dispiace per tutti i connazionali che sono rimasti bloccati.
1: Le dispiace.
3: Eccetera. Non mi dispiace per il ministro.
1: Non le dispiace per il ministro, perché non le dispiace?
3: Se deve fare il ministro, è bene che sia qui in Italia, invece di andare a spaccare, eccetera. Non mi dispiace per il ministro.
1: Non le dispiace per il ministro, perché non le dispiace?
3: Se deve fare il ministro, è bene che sia qui in Italia,

0: della storia. Lei è l'ultima scorreggia di questo nuovo millennio.
1: Io l'ultima scorreggia, no, tu sei proprio uno stronzo espulso con forza, proprio, perché è duro.
0: Quindi possiamo dire che la sua vita si può riassumere così. Basta. Grazie. Questo ciao. È il segno che ha lasciato nella storia.
1: Vabbè.
0: Scriva la sua biografia così. Ecco, questa era la sua vita. Arrivederci. Ottima autobiografia. Arrivederci. Andiamo da Lota, da Napoli, grande Lota, che starà festeggiando, immaginiamo.
2: Con Crucia saremo io e te, lontani per la vita, sì. Napoli vince,
0: sei
2: Napoli
0: contento,
2: vince.
0: Sei contento.
2: Andalo! Quando stai soffrendo,
0: Sei contento?
2: Ci stava chiamata questa mattina, latrina, toglimi la segnalazione alla Digos, però.
0: Vediamo come ti comporti. Senti.
2: Stai facendo rompere un cazzo, grande Salda vinci, Napoli vince, sì. Sabato sera. Per voi leghisti fascisti abbiamo vinto al 96 con un gol di un
0: canto.
2: Abbiamo vinto Sanremo e il prossimo anno direttore artistico e presentatore di Sanremo
0: esatto.
2: Un altro napoletano, una crociata,
0: grande Lota, grande Lota,
2: come ti schifo,
0: grande Lota, sai come chiamo io tutta questa roba che hai detto tu? Metastasi.
2: Saremo io e te per sempre lontani dalla vita che...
0: Ecco, speriamo che tu stia lontano dalla vita laggiù negli inferi.
2: Comunque un minuto di silenzio per l'Ayatollah Khamenei.
0: Ecco, questo volevo sapere da te, qual è la tua posizione ufficiale?
2: Fammi un minuto di silenzio per l'Ayatollah e poi parlo.
0: No, aspetta, ti faccio io 20 secondi di vaffanculo. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. A 20 non ci arrivo, ma il concetto è chiaro. Ciao Lota. E chiudiamo, come sempre, con il parere più atteso, quello più agognato dai fedeli della zecca, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Piccolo amico cucciolo eroico, buongiorno.
3: Ascolta, oggi non voglio incazzarmi, oggi è una bella giornata di sole, non voglio incazzarmi.
0: Esatto.
3: Dimmi cosa vuoi.
0: Allora, volevo discorrere amabilmente con te purtroppo dell'inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran.
3: Ma tu adesso, in quella trasmissione lì, cosa vai a parlare del conflitto in Israele?
0: Parlo del cazzo che voglio,
3: Non sto al tuo gioco.
0: Ecco.
3: Non sto al tuo gioco,
0: non
3: oggi sono la persona più calma del mondo.
0: Ecco, molto bene, perché non sei
3: incazzare.
0: In grado, stai finalmente ammettendo la tua ignoranza.
3: Sono felice per l'Iran, spero che torni ad essere un paese libero, che finisca in breve questa guerra.
0: Ecco.
3: E poi
0: ma è giusto
3: anche
0: però
3: fare notare.
0: Sì, sì, dai, stringi però che mi stai mosciando. Cazzo,
3: dove
0: dai.
3: Ci sono altri paesi dove ci sono le guerre, dove però non ci sono interessi petroliferi.
0: Quindi mi stai dicendo che la politica estera degli Stati Uniti è dettata solo da interessi economici?
3: Certo, prima Trump volevano dargli il Nobel perché lui come presidente americano non aveva fatto nessuna guerra. Ora che è ritornato al potere si sta sfogando perché tanto sa che poi non verrà mai più rieletto e quindi ora si sta sfogando andando a piantare guerre in giro per il mondo solo dove c'è il petrolio.
0: Esattamente come le persone che quando non hanno niente da dire urlano e bestemmiano come fai tu.
3: Esatto.
0: Quindi
3: no.
0: Tu sei un po' il Trump.
3: Sei tu che mi fai venire a lucciola.
0: No, io assolutamente.
3: Ma io non so il gioco tuo.
0: Sono il tuo grande amico del cuore e per me tu sei
3: amico mio non benemerito caso.
0: Tu sei l'unica carotina del pianeta per
3: amico
0: me.
3: Amico mio benemerito caso.
0: Amicone mione, pieno di abbracci e di cuoricini.
3: Non c'è nessun abbraccio.
0: Sei
3: cuoricino,
0: tu il mio amico.
3: Ci sono tanti pugni nella faccia quando ti incrocio. Vedi. Io mantengo la calma, più calma possibile, però poi mi sale la nerva.
0: Senti, tu che sei una carotina pavida e non hai il coraggio.
3: Trattami di persona.
0: Ma cosa?
3: Ma
0: scappi. Continui sempre a scappare. Scappi come un coglione.
3: Affrontami di persona, brutto bastardo.
0: Era calmo.
3: Maledetta
0: merda. Una bella giornata.
3: Ti spaccherò la testa dal collo e la userò come torna il curling, una gara di curling, brutta merda. Devi morire male, devi morire.
0: Era calmo. Era una bella giornata. Non aveva assolutamente nessuna intenzione di arrabbiarsi. E infatti andatevela a fanculo. Ciao, alla prossima settimana.
4: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta minchia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: è? È una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
3: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
2: Non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai! Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Andrassea, c'è va a
5: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrai mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il piede.
2: Vuole il piede?
3: Il piede. La cosa piede.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da... Scusami.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
3: mia
5: metti
3: moglie,
5: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
3: Lui. Io.
5: A che età?
3: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui.
3: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
5: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, pensa a 80.
2: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questa è un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
3: Vedrai,
5: va.
2: Cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
5: Grazie.
2: Io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zodi 105.

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina, io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo, ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack, mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti. Perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai, Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo. Comunque, Rosso, ho venuto a vedere che facevi. Mi mancavi! E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante, ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
0: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
1: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
0: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambe. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
1: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
0: E non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
1: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con sei denti in cambio di un ticket restaurant. Quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
0: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno la crociera. E tanto meno l'egiziano col problema ortodontico.
1: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
0: No, non conosco.
1: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
0: No, non conosco.
1: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
0: No, niente.
1: Tu marketing io la fica.
0: Senti, amo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
1: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
0: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
1: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
0: No, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolato attorno al petto.
1: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con Cosa Fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore! Ho prenotato un posticino in montagna solo io e te.
3: Tesoro, ma che bella sorpresa!
2: Guarda qui, guarda, sono dei bungalow in mezzo alla natura, ai piedi della montagna, proprio in mezzo alla vallata.
3: Ma che bello, sono delle cupole in vetro come delle baite trasparenti.
2: Hai visto? Figo, vero?
3: Ma amore, non è che poi i vicini delle altre cupole ci vedono e non c'abbiamo la privacy?
2: Ma figurati, ma cosa dici? Sono isolati apposta, saremo soli tu ed io in un weekend relax garantito.
3: Ok.
4: Ehi, infatti!
3: Lo sapevo! Era tutta una cazzata!
2: Amore, ma cosa potevo sapere che ci sarebbe stato un rave? Dove è solo una vacanza relax?
3: No, no, no! Non è il rave che mi dà fastidio! Ma quei due nella cupola a meno di un metro da noi che non fanno altro che scopare davanti a tutti! Hanno anche il tifo della gente che sta a rave!
5: Buttaglialo dentro! Buttaglialo dentro! È silenzio, è silenzio!
6: Il relax esiste solo nei cataloghi.
2: Ehi, Jenny, come stai?
7: Ma Marco, che bello vederti, come stai? Ma cazzo, ti sei comprato il Ferrari?
2: Già, hai visto? Ho fatto il soldo, due investimenti mirati e tac, Ferrarino. E non hai visto ancora la casa.
7: Wow, che fortuna, ma come hai fatto?
2: Ma no, non te lo spiego Gianni, cosa te lo spiego a fare? Siamo amici da una vita. Ti faccio entrare nel giro, ti faccio fare il grano anche a te. C'hai da parte qualche millante?
7: Beh, ho 50.000 euro di risparmi di una vita. Sai, facendo il cassiere al supermercato non è facile.
2: Sereno, ti faccio fare un investimento super sicuro, zero rischi. E fra 3 mesi, tac, ti fai il Porsche anche te.
7: Ma sei sicuro?
2: Fidati, zero rischi e grano assicurato.
7: Ok.
4: Ehi, infatti!
7: Marco, ma dove sei finito? Sono settimane che non rispondi. Mi ha chiamato la banca e mi ha detto che ho il conto in rosso di oltre 100.000 euro. Che succede?
8: Allora, amico mio, diciamo che tecnicamente è fallito tutto.
7: Come è fallito? E tu?
8: Soprattutto io.
9: Venga, è finito il tempo, devi tornare in cella.
8: Devo andare, Gianni. Mi chiamano. Stavi bene, eh? Ciao, ciao, ciao.
6: Se te lo propone un amico, non è mai sicuro.
10: Buongiorno, salve. Come vedo dal suo curriculum, lei ne ha di esperienza, eh?
11: Ultimamente il lavoro da freelance un po' scarseggia e sa com'è, cercavo dei nuovi stimoli creativi.
10: È qui nel posto giusto. Un ambiente dinamico, giovane e creativo. D'altronde, noi siamo i leader nello sviluppo di videogiochi mobile.
11: Vedo. È molto bello, molto bello. Avete addirittura lo scivolo per passare da un piano ad un altro. È pazzesco.
10: Già. E non ho ancora visto la sala ricreativa, con i videogiochi da bar, biliardo, calcio balilla.
11: Oh.
10: E senta, qua quando puoi iniziare? Perché lei... c'ha la fascia di uno che mi piace. Quando può entrare in squadra? Quando possiamo inserire nel team creativo?
11: Ma davvero? Guardi, ma anche subito.
10: Bene, bene, molto bene. Vedrà che non se ne pentirà. È un ambiente giovane, fresco e soprattutto dinamico.
11: Ma è un sogno.
4: Ehi, infatti.
10: Siete allora Rambelli. Si dovrebbe fermare anche sabato, tutti i giorni, sera compresa. E poi, già che c'è, già che dorme di là nella zona relax, può farmi anche una mezza giornata di domenica. Non le dispiace, vero?
11: Ma scusi, ma veramente io...
10: Andiamo, Rambelli! E che cavolo! Spirito di squadra! Lavoro dinamico!
6: Dinamico. Sinonimo di inculata.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: only a 105.
1: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata dei Pazzi Vostri.
2: Ciao.
1: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste che siamo già in ritardo, via. Pronto, chi parla?
3: Sono Antonio da Barletta ancora. Sono io, Giancarlo, ieri mi hai fatto un po' fretta.
1: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ha sbagliato numero, grazie. Allora, venite qua, tutti quanti, che facciamo i saluti.
3: Sono ancora in linea.
2: Ciao.
3: La busta, devo scegliere la busta.
1: Ce le siamo pippate tutte le buste, chiudi, chiudi, dai.
3: Fatto.
2: Ciao.
1: Senta cazzo, la Guendalina del Porto Cruaro che compie 169 anni, il bar da Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
4: Va bene, Giacca, saluta.
1: Claudio Villa, Virnalisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, il Lili Puziani.
4: Buona Giacca, dai, va bene così per oggi, dai, basta.
1: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura, ciao. Stefano Tacconi, basta, te lo dico io, i Taccagni, Gianni Agnelli, Manuela Agnelli, adesso devi salutare.
2: Ciao, ciao, Agnelli, Agnelli.
1: Manuela Arcuri, non devi ripetere.
4: Va bene, Giacca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Giacca. Basta.
1: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace. Chiara Ferragni, Chiara. Gianni Boncompagni, salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata,
2: ciao,
1: in faccia, rotti i coglioni.
4: Ma che cazzo se la ricorda? Non se lo ricorda manco su madre, dai, Giacca.
1: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti, però Francesco Totti lo salutiamo.
2: Ciao.
1: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
4: E cazzo, Giacca, stiamo sforando sull'ora, Giacca.
1: Spencer Tracy, Tracy Chapman, Dick Tracy, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
4: Chiudi, chiudi, Giacca, Giacca, mi senti?
1: Lado Buzanca, ballando con le stelle.
4: Che se non te tasto non sente, Giacca.
1: La stella polare è in ultimo ma non ultimo. L'orso polare, Orson Welles, Helen Hidding, Helen.
4: Va bene, manco lo sai. Chi cazzo è questo? Dai, sapete che stai leggendo il combo. Chiudi, Giacca.
1: Elena Santarelli.
2: Ciao, Elena.
1: Ciao, Elena, sì. Il tavernello, Maravenier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
4: Ma chi sono culo, Giacca? Dai, dai, l'hai salutato un centinaio, basta, basta.
1: Superman, San Giuseppe, le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, medici in prima linea.
4: Signora, vuol dire a Giacca le chiude? E qualcuno gli faccia un segno a sto nano di merda.
1: In linea 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
2: Ciao, ciao.
4: Basta, Giacca. Dai, che me li curtano dal contratto.
1: Non possiamo salutare tutti, benissimo. Grazie, a domani, e grazie anche a Julia Roberts, Neutro Roberts.
4: Porca Giacca, dai.
1: Naruto.
4: E staccategli la spina, sto stronzo.
1: Ratatouille.
4: Basta, Giacca.
1: Tullio d'Episcopos.
4: A me non mi saluta.
1: Sali e Olio, Stan Lee, Bruce Blee.
4: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche me, Giacca.
1: Willy il principe di Ben Air, Belen Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei.
4: Ha salutato pure il chiazzo, a me non mi saluta.
1: Bianca e Bernie.
4: Saluta per Giacca.
1: Bernie Ecclestone, i Rolling Stone.
4: Giacca, saluta perché vengo da là,
1: Vuoi salutare qualcuno? No.
2: Ciao.
4: Cazzo.
1: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti.
4: Andiamo lì domani, sta merda. Andate a fa' culo.
2: Ciao, ciao.
4: E ciao, porcazzo pure te.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Oh raga, ho deciso, domani faccio le analisi di routine. Così mi tranquillo.
3: Routine di che stai bene, scusa?
2: Appunto, voglio controllare per stare ancora meglio, no?
3: Ma non fare il vecchio ansioso, c'hai 35 anni, oh.
2: La tua madre è ansiosa, prevenire è meglio che curare.
3: Guarda che se cerchi un problema nel corpo, lo trovi, è matematico.
2: Ma figurati, mi sento bene e vedrai che mi diranno: lei è un toro, così poi usciamo e facciamo una seratona come quando avevamo 20 anni. Tac.
3: Bah, vabbè. Ciao toro, ci becchiamo, eh?
4: Ehi, forti!
5: Allora Mario, nulla di grave, però vedo qui un valore leggermente borderline.
2: Borderline tipo?
5: Ah, tipo che non significa niente, ma potrebbe significare tutto, insomma. Ripetiamo l'esame tra 3 mesi e vediamo se è peggiorato, ok?
2: Ma io prima stavo bene però.
5: Prima non sapeva, adesso sa.
6: Già. Finché non fai i controlli, sei immortale. Matematico.
7: Amore, ho avuto un'idea geniale. Mettiamo casa su Airbnb quando andiamo via nel weekend.
8: Ma sei sicura? E se ci distruggono tutto?
7: Ma no, dai. E poi quando uno prenota puoi vedere il suo profilo e decidere se accettare.
8: E se fossero profili falsi?
7: Ma dai, come sei diffidente. Ci facciamo 600 euro in più ogni weekend che non ci siamo. E senza fare nulla mentre siamo via.
8: È la frase senza fare nulla che mi mette l'ansia. Ma se sei convinta tu?
7: Fidati, ho scelto solo ospiti selezionatissimi. Guarda le recensioni che hanno. Ospite perfetto, pulito, educato.
8: Scusa amore, ma l'ospite è la faccia del Maranza.
7: Non fare il razzista. Basta, ho deciso, lo accetto. E questo weekend ce ne andiamo al mare. Pagato dall'ospite, ovviamente.
8: Maranza.
7: Basta.
4: Ehi, forti.
8: Amore, mi si deve essere rovinata la chiave. Non gira.
7: Ma che dici? Aspetta, provo con le mie. E no, non vanno neanche le mie.
9: Chi è? Chi c'è fuori? Chiamo polizia, eh?
8: Come polizia? È casa nostra, apri!
9: Va via, ti denuncio. Questa è casa mia. Chiamo polizia, capito?
7: Amore, sul campanello c'è scritto Mohamed Abdul Wahid.
8: Te l'avevo detto che non era sicuro! Porca trota!
7: C'erano le recensioni!
6: Le recensioni possono ingannare, i criminali pure.
10: Amore, stasera torno tardi perché devo fermarmi al lavoro per una riunione.
11: Ma è venerdì sera, amore.
10: Lo so, ma è una cosa veloce, dai, mezz'ora e sono a casa.
11: Sei sicuro?
10: Ma certo, amore, è una roba di lavoro sociale.
11: Sociale tipo aperitivo? Dai, non dirmi cazzate.
10: Ma che aperitivo, dai, è solo che il capo arriva dopo un viaggio di lavoro con i clienti per la fusione. Dobbiamo essere lì, capito?
11: Ma tu mi hai appena descritto un aperitivo, lo sai, vero?
10: No, amore, è una riunione in piedi con i clienti e un leggero rinfresco. Te lo dico per non farti incazzare, poi dici che torno che puzzo di alcol e ti incazzi.
11: Ok, allora dimmi dov'è sta riunione.
10: Dai, ti prego, così sembra che non ti fidi.
11: Io mi fido, ma dimmi dov'è la riunione.
10: È nella sala riunioni grande del palazzo dell'ufficio, dove vuoi che sia, no?
11: Ok.
4: Ehi, hey, forti!
5: Siamo qui a casa di una coppia milanese dove si è appena consumata una tragedia per colpa di una piccola bugia che ha generato un disastro a catena. Signora, cos'è successo?
11: Ha detto che era al lavoro, poi era l'aperitivo, poi era una riunione, alla fine era l'addio al celibato di un suo collega. Poi mi ha detto che lui era lì solo per accompagnare. Poi al suo ritorno ho trovato una foto sul telefono con lui vestito da gallo nudo che lo succhiava al suo collega e uno gli pippava sulla schiena mentre lo inculava. Lui mi ha detto che era solo una piccola bugia per non farmi star male. Così ho preso un coltello da cucina e gli ho tagliato l'uccello.
6: La verità fa male una sola volta. La bugia rovina la vita.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Maura in onda, Monzoloni dal Monzo Ospedale ne guarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine.

0: Ipso.
1: È incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono Wendel, c'è Squalo.
2: Ciao, ciao, anch'io.
1: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, gli abbiamo messo un vetro intorno al letto, così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
3: Sì, poi
1: giusto?
3: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
1: Giusto, Spine? Sentite che contento, è incredibile.
3: Grande, Spine.
1: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
3: Ma se l'ospedale Niguarda, chi riguarda?
4: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz.
1: Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose,
3: sì,
1: ospedaliere, di ospedalismo.
3: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
1: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come,
3: sì,
1: si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
3: Osso sacro, osso bue, osso buco.
1: Infatti, ragazzi, sentite Squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
4: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
5: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
2: E siamo qui al Monzoloni, dal Monzo Ospedale. Dai, ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
6: Paging Dr. Bender. Paging Dr. Bender, please.
2: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
4: Monzoloni è un programma destonico.
1: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wender con Squalo e DJ Spike che è sul letto, lo stiamo vedendo
3: Wender,
1: adesso.
3: Wender, c'è? Un attimo. Sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto.
1: Cosa hai visto?
3: L'ambulanza. Ho iniziato a fare anch'io suono dell'ambulanza. Nino, Nino, Nino.
1: Ragazzi,
3: nonni, sì, nonni, nonni,
1: questi sono i pompieri, questi.
3: Nino, Nino, Nino, Nino.
1: Ma tu sai perché l'automulanza fa Nino?
3: Nonni, nonni.
4: E adesso è finito l'orario della visita. Monzoloni se ne deve andare. Sbrigatevi e chiudete tutto, che i pazienti devono mangiare nel Monzo Ospedale.
3: Bene. Oh, che bello questo Monzo Ospedale.
1: Sì, sì, sì, sì, ci dispiace andare via. Vediamo Spine, se vuoi salutare il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
3: Ma Spine lo usa il pappagallo?
1: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che
3: coccodè,
1: comunque cosa coccodè?
3: Il pappagallo.
1: Cosa c'entra adesso?
3: Piscerà ogni tanto anche Spine.
4: Monzoloni torna domani.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
3: Marco,
8: che
3: Marco,
8: apri, Wend, ma hai sentito?
3: E lo si tira giù le finestre qua.
8: Madonna, mi sembra la trombetta col
3: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
8: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
8: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
8: Dai,
3: vai.
8: Vado. Ma no, non ci credo. Si è messa la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messa la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
3: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
8: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
3: I tortelli?
8: Boh. Ma tu.
3: Comunque belle però, obiettivamente.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
14: sì,
13: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
13: forse
14: vabbè,
13: c'è il sangue. Allora,
14: sì,
13: signora...
14: Questo
13: mi ascolti, sì, ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
13: Gaetano?
14: Don Gaetano,
13: aspetta,
14: sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
14: No,
13: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: Ho capito, ma per telefono?
13: Alla priorità.
14: Sì,
13: priorità,
14: anche sulla Rai 3.
13: Su tutto qua.
14: Va bene.
13: Lo sport.
14: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante.
14: Sì.
13: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
14: E
13: per
14: cosa
13: chi non
14: si
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
14: Sì.
13: Ecco.
15: Glauco! A tavola che è pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
13: ma tu,
15: che ti ho
13: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa? Porca
15: Dai che ti ho fatto l'insalata.
13: Commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata.
13: Cani, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
13: Uno.
14: Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
13: Bagalov, porco.
14: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora, sì, sono ecco, quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
14: Sì.
13: Allora, sono
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
13: No.
14: Niente,
13: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
16: Ma io so fare la cacca.
13: Ma
16: non so come si fa l'esame delle
13: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
14: Bene,
13: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
14: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
15: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
15: Hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
17: Chi è zio fan? Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex, il re indiscusso della musica meridionale torinese. Oggi sono qui per farvi sentire i brani che stanno avendo più successo nel panorama dance italiano, che ormai è morto dal 2000, incredibile, eh? Ma io non mollo mai, vero Caputo?
18: Sì, hai veramente ragione, Gabri.
17: Caputo, cosa hai fatto questo weekend?
18: Ma niente, Gabri, sono rimasto in studio perché mi hai chiuso dentro.
17: Andiamo avanti!
19: Nuova entrata!
17: Entra la canzone che rivoluzionerà tutto il mercato discografico, eh? Arriva il Pinguino Transalpino. Sentiamo!
20: Oh, Dio.

0: zio fa. Ma questa è veramente la numero una delle numere una, eh? Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Antonella. Ascolta, dopo che ho ascoltato il tuo ultimo CD, ho segato in due mia madre. Secondo te è normale?
0: Minchia zio fa, che brutta storia. Andiamo avanti.
2: Gabri, ascolta, ho saputo che hai messo la musica nella pizzeria dietro casa mia. Ti volevo chiedere, ma fai anche feste di compleanno?
0: Minchia, mi hanno beccato. Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao Gabri, come stai? Numero uno, eh? Ho ascoltato l'altra sera quello che mi hai detto, ho portato mio nonno a puttane, poi è morto.
0: Grandissimo, né? Se hai fatto il video, mi raccomando, inviamelo via mail. Ma adesso
4: come fai? Come fai a dare un consiglio così? Portare il nonno a puttane per farlo in fatto. Oddio, oddio, non ce la faccio a farlo. Aspetta.
0: Minchia, grandissimo, né? Se hai fatto il video, poi mandamelo. Ma adesso non riesco. Pensare a una cosa brutta. Minchia, grandissimo, né? Mi raccomando, se hai fatto il video, inviamelo via mail. Ma adesso andiamo avanti, né? Che arriva un'altra numeronissima di questa classifica. Lei ormai è in classifica da ben 2 settimane. Lei è una grandissima porca, ma canta molto bene, né? Lei è Squarci e questo è Il Cazzo Duro per tutta la vita.
5: Numero 1.

0: il zio Fa. Vi ricordo che queste canzoni le potete trovare sulla mia pagina YouTube. Attenzione, siamo arrivati in chiusura, ma oggi tenterò di battere il record mondiale del mondo facendomi ghigliottinare la testa mentre mixo due dischi incredibilmente famosi degli anni 90. Il primo disco è Corona e il secondo disco sono gli Eiffel 65. Allora attenzione, iniziamo a mixare. Adesso entra Corona. This is the rhythm of the night. Sentite il disco? Attenzione, adesso mixo con gli Eiffel 65, li faccio entrare. Fantastico, benissimo. Adesso mi farò ghigliottinare. Caputo, sei pronto? Mi raccomando, non fare minchiate. Solo e quando io ti dirò lascia la corda, tu devi...
1: Gabri, dai smettila, non mi spaventare. Cosa faccio, sfumo? No, perché la gente ci sta guardando. Gabri?

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Uè, Mangiacazzi, come stai? Tutto bene?
3: Ah!
4: Come stai? Sono Tony, come stai, Mangiacazzi? Pronto? E si vergognano del loro passato.
3: Ehi?
4: Uè, come stai, Succhiamidolo?
3: Ma a te non ti interessa come sto.
4: Sono
3: quindi
4: Tony.
3: Non telefonare più.
4: Ma pronto? Siamo stati insieme 2 mesi, poi l'ho tradita e da quella volta se l'era presa.
3: Pronto.
4: Ciao, c'è tuo marito?
3: Ucune mamma.
4: Io il calabrese stretto non lo capisco. Forse mi ha detto chiama domani, non lo so. Vabbè, riproverò domani.
3: Pronto?
4: Anna Maria, ti disturbo?
3: Tu vuoi andartelo far mettere in culo, hai capito? Tu e quella brutta puttana di tuo mare che fa cagacca, brutta puttana. Ma... chissà che te venga un cancro apposta,
4: no.
3: Così te,
4: no, no,
3: te sa cosa
4: no.
3: Vuol dire
4: ma
3: male. Vaffanculo, schifoso maledetto.
4: Ma non ho detto niente, mi fai finire. Ragazzi, vedete, il fascino del DJ degli anni 90. Si innamoravano tutte e poi dopo, vedi, sono... c'erano ancora lì, sono ancora arrabbiate.
3: Pronto?
4: Pronto, c'è Antonio?
3: Chi è che lo vuole?
4: Sono Tony, suo amico.
3: Qual è il suo amico?
4: C'è? Pronto?
5: Pronto?
4: Ehi, come va?
5: Ehi.
4: Come stai? Raccontami un po', come va oggi con le gambe?
5: Ma adesso sto... Sono andato a fare anche la catarattola.
4: La catarattola? Ma come mai hai fatto la catarattola? Ti è venuto?
5: Che non vede, no, non vede tanto bene.
4: Ma adesso te l'hanno tolta la catarattola?
5: L'ho fatto un occhio, ma quando mi chiamano devo andare a fare all'altro occhio.
4: All'altro occhio, bene, bene, sono contento, va? Quindi adesso sei un po', sei polifemo.
5: Sto prendendo le gocce, cosa?
4: Senti, ma il vino lo bevi come sempre? Bevi il vino?
5: No, non li bevo più. Sì, un bicchiere di vino lo bevo, ma non li prendo tanto.
4: Ma sì. Ti ricordi quando lavoravamo in discoteca, no? Che tu eri al bar, c'era il barista, che c'era lo sponsor del vino, eh? Il vino Pino. Ti ricordi il vino Pino? Che buono, che una volta te sei bevuta una cassa intera e sei andato in coma etilico. Ti ricordi che io poi non ti ho portato in ospedale perché sennò mi arrestavano, ti ho lasciato a bordo strada. Poi ti hanno trovato delle persone e ti hanno ammazzato di botte, ti ricordi?
5: Ma adesso non è che mi ricordo.
4: Ti ricordi anche che poi quella sera, che ero ubriachissimo, ti ricordi che te... che il cubista che era un po', diciamo, affeminato così, poi l'hai succhiato, ti ricordi?
5: Lo so che non mi ricordo più niente adesso.
4: Gli hai succhiato il cazzo sotto il banco, poi ti sei alzato e servivi la gente, io ti vedevo dalla console mentre mixavo ed eri tutto s***ato in faccia, ti ricordi?
5: Vabbè.
4: Non te lo ricordi più,
5: Non mi ricordo,
4: ma eravamo giovani là, erano gli anni 90. Ti ricordi che venivi sempre con la ritmo?
5: Quando eri giovane
4: era un'altra cosa.
5: Mi sento sempre stanco.
4: Ma adesso quanti anni hai adesso?
5: Ce n'ho 87.
4: Senti, ma ti fai ancora qualche striscia di bamba? Ti fai qualche pipata ogni tanto ancora?
5: No,
4: bravo. Vabbè, dai, senti, passami tua moglie che gli devo chiedere una cosa.
5: Adesso mia moglie...
4: Chiedili se ha la giacca di jeans. Chiedili se ha una giacca di jeans a casa mia.
5: No, a casa tua?
4: No, a casa tua, da te.
5: Non ce n'ho, io non ce n'ho giacca di jeans.
4: Non ce l'hai una con la toppa dietro con stampato un cazzo gigante, con una cappella, che sembra il telecattone?
5: Non ce l'hai.
4: Vabbè, senti, stammi bene, eh?
5: Va bene, grazie.
4: Io ho sempre questa immagine che mixo i dischi, mi giro e ti guardo che sei tutto lì, che servi da bere con la spara in faccia, con la mascella tutta lunga, tutto smascellato dalla coca.
5: Mamma mia. Va bene, salute.
4: Ciao, salute, impara l'italiano, ignorante bastardo di merda. Ciao, scimmia. Aspetta che sta chiudendo. Ce l'ha fatto. Ragazzi, cosa vi devo dire? Cosa posso dire? Io ho visto delle cose incredibili nel mio mestiere, durante la mia vita da DJ, ho visto delle cose. E poi questi sono i risultati.
1: Banda.
4: Pronto, Caterina?
1: Banda.
4: Pronto, mi senti? Caterina, sono Tony. Come stai? Passami tuo marito. Pronto? Scusate, mi è venuto troppo da ridere. Branda!
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
6: Radio 105.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
2: Ok ragazzi, la missione di oggi è quella di far accettare la lentezza agli italiani, che ormai corrono sempre più velocemente. Per farlo però mi servirebbe l'immagine di una persona estremamente lenta. Ce l'ho! Davide Mengacci! Allora aspetta, mi concentro. Voglio diventare Davide Mengacci! Ecco, sono diventato Davide Mengacci. Adesso possiamo telefonare alle persone. Signora!
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Davide Mengacci.
3: Oh!
1: Come sta, signora?
3: Bene, grazie.
1: È contenta di sentirmi?
3: Sì, sì.
1: Lei contenta?
3: Senta, ma vuole dire qualcosa?
1: Sì, io sarei interessato,
3: sì,
1: a venire da lei oggi per riprenderla con la telecamera mentre cucina da mangiare. Che dice?
3: Ma io oggi esco, no, non sto qua, mi vengono già a prendere, già.
1: Noi le portiamo tutta la spesa gratis.
3: Non è possibile, non sono disponibile.
1: E lei cucina?
3: Questa settimana sono impegnato, tutto programmato.
1: Lei di solito, signora, come si veste in casa sua, signora?
3: In casa mia mi vesto secondo come mi va il cervello, mi dice il cervello.
1: A volte va in giro nuda?
3: No, no, a me no, queste cose non esistono.
1: Non va mai in giro con il buco del culo senza mutande?
3: Le donne proprio depravate fanno queste cose.
1: Pronto? Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto. Pronto?
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto.

0: sono come la merda.
1: No, no, non è vero, non è vero, no.
0: Però quando vanno in giro hanno lo stesso odore del buco de...
1: No, non so niente queste cose.
0: Cioè i pugliesi hanno un odore corporeo
1: che è
0: simile al cazzo.
1: Beh, devo lasciarti per mio marito.
0: Al cazzo.
2: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
1: Pronto?
2: Pronto, signora.
1: Con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Davide, signora, mi ha riconosciuto?
1: No, forse si è sbagliato numero.
2: No, signora, sono Davide Mengacci. Come sta?
1: Cosa cerca?
2: Volevo sapere se lei fosse disponibile per fare delle riprese mentre lei cucina da mangiare. Tra l'altro è la puntata dedicata al couscous.
1: Ma io sono pugliese.
2: Ma infatti io, per metterla a suo agio, signora, verrei in casa sua con 14 marocchini.
1: Sì, per fare cosa?
2: Se lei potesse accogliere me e i marocchini in disabilié.
1: Sì, te l'ho messo a te, a tua moglie e tutta la razza tua.
2: Ha messo giù? Io sarò lento, ma la signora è velocissima a fare la bastarda di merda, eh?
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
6: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
7: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
6: Ma
7: Marco,
6: chi?
7: Ma che cazzo stai dicendo?
6: Tu se non eri con me, a conoscenza.
7: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
6: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
7: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
6: No, ti ho messo.
7: Che ti facevi schiacciare?
6: No, non capisco.
5: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
6: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
5: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
4: In quel tempo il Santi...
5: C'è 105 mi casa!
4: Ho sbagliato. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno venne colto da illuminazione quasi identica a quella che avvenne a San Paolo sulla via di Damasco.
5: Girolamo! Zozzo! Schifoso! Merda! Puttana! Dove sei?
6: Padre, ma sono qui, non mi vedete?
5: Come? Ah, scusami, puttana! Mi è venuta un'idea geniale che ci farà fare tanti soldi!
6: Ma per i poveri i soldi?
5: Certo! I pescatori di caviale ti sembrano persone ricche? L'abito firmato che indosso mi impone di provvedere a dar loro di che sfamare le loro famiglie.
6: Che parole di santità e di Dio!
5: Grazie, puttana!
6: Allora qual è la vostra idea?
5: Semplice, guadagnare tanti danari facendo una cosa facile facile, che sono capaci tutti.
6: Più facile del sacerdote?
5: Certo, avvicinati che te la dirò un orecchio.
6: Eccomi qua, padre.
5: Oh!
6: Ma che fate? Non dovevate dirmi una cosa all'orecchio?
5: Lo so, ma l'istinto di sputarti è qualcosa di irresistibile. Puttana mamma!

0: E fu così che il Padre Santissimo mise in pratica la sua geniale idea per guadagnare tanti danari con poco sforzo.
1: Padre, ma siete sicuro che lo sapete fare?
2: Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Lo fanno tutti, pure vacche, vacco! Che vuol dire che vacco è meglio di me?
1: No, padre, ci mancherebbe altro, allora procediamo!
2: Certo, ma dividiamoci i compiti. Io penso a invitare delle donne nel privé offrendo loro un rinfresco a base di naso.
1: E io?
2: Tu intrattieni questi giovani peccatori che vogliono ballare.
1: Ma come? Non lo so fare!
2: Ma cosa ci vuole, puttana? Pigia dei bottoni e urla delle frasi da coglione al microfono, tipo... Sulle mani, puttane!
1: Ma se metto un CD di Pippo Palmieri va bene lo stesso?
2: Ma sì, va bene, fa schifo, ma tanto laggiù sono tutti drogati, non se ne accorge nessuno. Puttane, ma...
0: Ed ecco il Santissimo Padre incassare un lauto assegno più i diritti SIAE, truccando il bordereau per poi godere dei vantaggi di una nuova carriera nel mondo della musica.
1: Padre mio, un fiasco totale!
2: Ma cosa?
1: La serata non è andata bene.
2: Cosa dici, puttana?
1: La gente ci ha fischiato.
2: Fischiato te? Perché sei un mediocre. Per me è stato un successo incredibile.
1: Veramente?
2: Certo. Le immagini di me che redimevano giovani ubriache introducendo loro il verbo hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni sotto tubo.
1: Ma che c'entra con la musica?
2: In verità ti dico... Che cazzo ne so! L'importante è che c'entri coi danari. Infatti mi hanno offerto un posto in una prestigiosa radio. Una radio a sfondo religioso che piace molto ai giovani drogati senza Dio.
1: Veramente? Di che radio si tratta?
2: La Virgin Radio Maria. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Gagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati, mitici amici, a Mi Casa, col vostro Max. No, non Brigante, Pezzali. Ovviamente qui per raccontare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa e Marco e Paolo hanno preso quell'elicottero che li porterà a Caios Cocinos, un gruppo insulare sulla costa settentrionale di Pavia. Lì si svolgerà l'isola e sono accompagnati dal direttore artistico del programma, l'impetuoso Bear Grylls.
2: Buongiorno a tutti, sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Stiamo sorvolando l'isola in compagnia dell'impetuoso Marco Mazzoli e l'impetuoso Paolo Noyes, che ha sostituito l'impetuoso Fabio Alisenci.
3: Buongiorno a tutti, cazzo minchia stronzo.
4: Ga, bella a tutti.
2: Ora li butterò a tradimento in questo punto del mare pieno di squali e piragna e fin da subito comincerà la loro mirabolante avventura. Vai Paolo!
4: Minchia, oh, ma tu sei tutto scemo?
2: Ed uno è andato. Guardate. Guardate com'è impetuoso.
3: Va bene, Bear, facciamolo. Ma prima vorrei dedicare questo tuffo al leone di Lernia.
2: Dai, non ce ne frega un cazzo, porco di... Vai!
3: Merda puttana carogna!
2: Guardate come si dimenano. Mi viene in mente solo una parola. Impetuoso. Ed ora, linea allo studio.
1: E chi c'è dall'altra parte? In collegamento dagli studi di Pavia abbiamo la diva del piccolo schermo, la bellissima Ilary Blasi.
5: Buonasera Bear e buonasera a tutti! Sono felice di questa nuova stagione dell'Isola perché dopo aver raccontato al mondo dei mille cornoni che mi ha piantato Totti, averci fatto una serie Netflix e poi aver fatto un'altra serie Netflix che parla dell'altra serie Netflix, avevo proprio bisogno di tornare qui in mezzo a voi! Applausi! Ma adesso linea all'isola. Bear, ci sei?
2: Ciao Ilary, sì, sono qui. Confermo che Marco e Paolo sono approdati sull'isola in maniera impetuosa e quindi sono ufficialmente arrivati tutti quanti.
5: Bene, bene, bene. Allora sicuramente ci farò un'altra serie Netflix. Applausi!
1: Proprio così, i nostri due eroi sono arrivati sulla spiaggia e così possono finalmente conoscere i loro compagni d'avventura.
3: Porca merda, minchia, quelli erano davvero squali, mannaggia alla mannaggia.
4: Gasi, meno male che vado pazzo per i crudi e me li sono tutti tartarati in casa, sciminga.
3: Cazzo, sì, non ce l'avremmo mai fatta senza di te, Paolo. Comunque, non mi aspettavo fosse così tosta. Ero convinto che l'isola fosse una grande finta come la box. Invece è tutto vero come il wrestling, faccio troia zozzo.
4: Dai Marco, facciamo amicizia con gli altri.
3: Ah, giusto. Tipo quel mammut che si sta inculando un ragazzino sulla spiaggia, troia bastarda al formaggio.
6: Salve, amici.
4: Nga, c'è Chipone, la macchina del tempo in Carete 4.
3: Ma scusa, ma non avevi già fatto l'isola?
6: Sì, questa è la 19ª volta che la rifaccio. Un po' per dimagrire, un po' per portarmi dietro un ragazzo diverso, per scoparmelo.
7: Salve, sono il giovane Toy Boy di Cecchi Paone, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ma è molto giovane o sbaglio? Trullallero, trullallà.
6: Sì, fino ai 26 anni va bene, poi lo cambio. Sono come Leonardo DiCaprio, però ricchio.
4: Minchia, bella vita i froci. A vederlo scopare con quella furia cingaresca mi è venuta voglia di scoparmi qualcosa. Minchia, e faccio un riccio di mare.
3: Paolo, non so se ti conviene. Ormai lo stai già facendo.
4: Minchia, riccio. Minchia.
8: Mi scusi, ma cosa sta facendo quello lì?
3: Si sta scopando un riccio di mare. Lui va proprio pazzo per le crudità. Merda glande.
8: Oh signore, sono un misto tra lo sconvolto e la santificata.
3: Ok. E chi sei tu, scaloppina bububu?
8: Sono Suor Cristina. E voi invece?
3: Io sono Marco Mazzoli.
4: E io sono Paolo Noyes. Sconsacrami tutto, bastarda.
8: Tu sei maligno.
4: Gasi.
8: Però mi si è bagnato il costume nelle parti intime. Non so come mai.
1: I nostri due prodi fanno la conoscenza di tutti gli altri, tra i quali ci sono anche i Jalis, scartati per la 79ª volta da Sanremo, a differenza mia che ci ho fatto i concerti dalla nave da crociera. E intanto il nostro Fabietto Borghingi sta dirigendo la fattoria.
9: Belina, buongiorno a tutti. Allora, lo diciamo subito che saranno puntate diverse, ma noi ci daremo tutti una mano per affrontare questo momento buio, ma ce la faremo per Marco e per Paolo.
10: Uè, hai ragione Ciccio, zio, sì, e sulle mani.
11: Lambrusco, lambrusco, starare.
10: Ma senti Ciccio, zio, come funzionerà il tutto adesso? Dai, racconta un po'.
9: Beh, potremo sentirli, perché loro avranno accesso a 2 minuti di registrazione ogni mattina. Ci manderanno le loro richieste e noi manovreremo la nostra flotta di ascoltatori affinché facciano ciò che vogliono loro.
10: Ma cioè, quindi in sostanza, zio, cos'è? Com'è? Sulle mani!
9: Bellini, in sostanza, se loro vogliono andarsene, noi li facciamo cacciare, altrimenti li facciamo vincere, capito? Ma sentiamo subito la prima registrazione di oggi, dai!
12: Ciao ragazzi, come va? Primo giorno e visto che avevo nostalgia della cacca di Zac, mi sono messo a raccogliere le merdi di tutti quelli che cagavano sulla spiaggia e le buttavo nel cestino. Cazzo merda minchia.
13: Inca, anch'io nostalgia. Nostalgia della bamba, mi sono messo a pippare la sabbia. Inca, sto tutto pazzo.
1: E così inizia questa nuova avventura. E per la prima volta, finalmente, Maggioni racconterà qualcosa che effettivamente ha vissuto. Ma ovviamente sarà tutto inventato. Forse. In ogni caso, non perdetevi i prossimi episodi. E come sempre, proud to be gnagno.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Maria?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: No. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. This buration is in the fic.

0: Caro diario, sono giorni che non ci scriviamo, ma come sai sono stato impegnato nel ritrovarmi il cazzo che ho perso in un curioso incidente con un faccia erba. Ora sto bene, e ho anche recuperato completamente l'uso del membro, anche se mi piscia sulla spalla. Ma risolverò questo problema di traiettoria con un complesso sistema di inclinazione del water che sta studiando il mio architetto. Ecco le novità di oggi.
1: Sperandeo, secondo te sto bene vestita così per la festa di carnevale? Ero troppo indecisa fra il cardiochirurgo che ha comprato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario, oppure da buio totale nello spazio siderale. Alla fine ho optato per Zorro in incognito in vesti moderne fuori contesto. Che dici?
0: A parte che non mi chiamo Sperandeo. Comunque capisco che sei dotata di un'incredibile fantasia, forse dipendente dal fatto che assumi cannabinoidi associati all'alcol più volte al giorno. Ma amore, non colgo come tu possa far trasparire tutte queste informazioni da un camice da dottore o da una giacca da uomo. E poi com'è possibile travestirsi da buio totale dello spazio siderale? È impossibile!
1: Ma che cazzo dici? Si vede che non hai letto il manuale di Gigi Pierone dal titolo Travestirsi in maniera efficace alterando le percezioni di chi ti osserva.
0: Non colgo...
1: Guarda, ti mostro con semplicità. Adesso mi travesto da buio siderale.
0: Prego, sono curioso. I miei occhi! Mi hai infilato delle penne negli occhi, ma sei fuori come un balcone! Oddio, chiamo l'ambulanza! Le mie retine!
1: Va bene! Però hai visto che non vedi più nulla e attorno a te c'è il buio siderale? Ora dovrei tagliarti le corde vocali per l'effetto silenzio tipico dello spazio, ma siccome non è il costume che ho scelto, va bene così!
0: Ma sei fuori? Chiama i medici, urgente!
1: Va bene! Intanto metto il camice da cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario.
2: Mezz'ora dopo.
3: Eccoci, dov'è il ferito?
1: Prego, entrate, è lì sul divano con due matite in mano con infilzati gli occhi.
4: Ma lei è una collega! Lei è un cardiochirurgo che ha comperato la laurea e prende i soldi in nero dal sistema sanitario nazionale per tacere su alcuni abusi fatti a giovani infermiere da parte dell'amministratore sanitario?
1: No, è un costume di carnevale!
4: Ah, wow, che accuratezza!
0: Aiutatemi, vi prego!
4: Va bene, salga sulla barella e ci consegni gli occhi!
0: Ecco, vi prego, salvateli!
4: Sì, al massimo li può usare come spiedini! Sembra di mangiare la seppia se chiude gli occhi! Oh, ops, mi perdoni la gaffe, Bocelli!
1: Dai, amore, ma non ridi mai! Il signore ha fatto una simpatica battuta per drammatizzare la tua condizione. Su, fallo un cazzo di sorriso! Brutto pezzo di merda, mo ti calo le mani!
4: Ma si calmi, signora, che le prende?
1: Che quando fa il maleducato di merda mi fa uscire la nerva della meridionale!
0: Ah, che simpatico! La seppia!
1: Cazzo fai? Prendi per il culo, scemo?
4: Signora, ci lasci portare in ospedale a Ray Charles, altrimenti qui si mette male.
1: Andate, io intanto finisco un quadro di Clash Royale.
4: Ma scusi, lei non è in pensiero per suo marito?
1: Certo, io quando sono in pensiero per qualcuno gioco sempre a videogiochi. È un tipico atteggiamento di insensibilità distaccata che ho imparato da un manuale di Gigi Pierone, dal titolo Fottersene di tutto e tutti e non salutare nemmeno tua madre con la testa china sul telefono o lobotomizzato da un giochino alla Fabio Alisei, un vero guru del distacco emozionale.
4: Ah, ok, allora ci vediamo in ospedale. Presto, Giuseppe, aiutami con la barella.
0: Hai capito, caro diario? Finalmente posso scriverti ancora. Fortuna vuole che in ospedale ho trovato questo chirurgo all'avanguardia. Un vero genio. Il primo al mondo a riuscire a trapiantare occhi e farli funzionare. Purtroppo i miei sono andati persi perché troppo danneggiati e li abbiamo mangiati come spiedini. È vero, sembravano seppie. Grazie ad un donatore trovato da Cosa Fica, un tale cinese che ha perso la testa in autostrada e che per mia fortuna corrispondeva perfettamente al foglio con le mie caratteristiche in possesso di Cosa Fica, ora ho gli occhi nuovi. Unico problema è che il chirurgo ha voluto rispettare la forma originale ed ora ho gli occhi a mandorla. PS. Ho fatto un corso di ginnastica artistica sugli anelli, per il problema della traiettoria dell'urina verso la spalla. Ora ho imparato a pisciare a testa in giù. Fica, sembro Yuri Keki col cazzo in mano.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E bentornati amici, anzi amicissimi, col vostro Max, qui per ascoltare la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e qualcosa, Marco e Paolo sono sull'isola. Grazie ad accordi presi prima, i nostri due eroi hanno accesso ad un piccolo trasmettitore che possono usare per mandare qualche minuto di registrazione ogni giorno, così da avere aggiornamenti da ascoltare in diretta alla fattoria. Perché Marco, in un modo o nell'altro, deve produrre blocchi anche da lì, porco di...
2: Belin, buongiorno a tutti! E allora, ormai i nostri naufraghi sono laggiù da un po', ma abbiamo aggiornamenti. Sentiamoli, vai Pippo, manda la registrazione.
3: Buongiorno ragazzi, cazzo merda culo. Siamo qui, piangiamo, mangiamo cocchi,
4: scopiamo ricci, inca.
3: Piangiamo, caghiamo in spiaggia,
4: vediamo Cecchi Paone che scopa, piangiamo.
3: Insomma, va tutto bene, si resiste. Anche se i Gialisse stanno rompendo il cazzo, Mattarello bastardo fallito.
4: Inca, sì, sono degli infami bastardi. Se lo meritano di non essere stati presi mai più a Sanremo, inca, fiume di cazzi.
3: Quindi Fabio, sai cosa fare? Vendetta merda bufala.
2: Belin, avete sentito? Dobbiamo agire tutti insieme. Forza, dai, fuori dal cazzo i Gialisse.
1: Fabietto scatena la flotta e va negli studi per fare il collegamento con i nostri amati naufraghi, ma prima di andare in onda si incontra con Ilari Blasi nei camerini per discutere dello show.
2: Belin, Ilari, ascolta, guarda che io muovo il mondo di ascoltatori, i Gialisse stanno cagando il cazzo ai nostri, quindi li faccio fuori, capito?
5: Ma figurati, chi cazzo sei, Totti? Figurati se voi scappati di casa della fattoria combinate qualcosa.
1: Per la prima volta in vita sua, Fabio si mette una giacca e va in onda dallo studio facendo una sorpresa ai nostri eroi, che tanto per cambiare, piangono. Quanto piangono! E a fine puntata arrivano i risultati delle votazioni e... i Gialisse fuori dal cazzo! Così Ila ritorna strisciando da Fabio.
5: Fabio, scusami, posso sedermi?
2: Beh, lì, certo, Ilari, figurati, vieni, vieni.
5: Senti, scusa se ti ho preso in giro, Cioè, non credevo, insomma, magari sentiamoci prima,
2: Io te l'avevo detto. Tu ancora non l'hai capito che io sono il re dei pirati, cazzo.
5: Non me lo sarei mai aspettato.
1: E il non aspettarselo mai è l'errore che tutti fanno sempre, sottovalutando la potenza assoluta della fottuta fattoria, il programma più ascoltato di Pavia. Ma c'è un ma. Fabio sta facendo un ottimo lavoro, ma senza Marco e Paolo manca un pezzettino di cuore. E in più la nuova conduzione è un po' particolare.
2: Belin, allora abbiamo spaccato tutto quanto. Siamo i cazzo di numeri uno. Cosa ne pensi, Paolino?
6: Sì, ciccio zio, quanto spacchi, mamma mia. Sulle mani!
2: Martin?
7: Sparare, sparare. Lambrusco, lambrusco, sparare, sparare.
2: Ok. Puccioni? Belin, forse mi conviene inventare qualcosa. Magari metto in onda qualcun altro insieme a noi, va?
1: E con uno sprazzo di indubbia fiducia, Fabio raschia al fondo del gruppo e ha l'idea brillante di portare il piccolino, l'ultimo arrivato, il mega mongo Francesco Maggioni, in onda con lui.
2: Ascolta, Fra, ti ho cresciuto come un figlio, ti ho insegnato le vie della forza nelle nostre lunghe giornate qui con il tuo sgabellino marcio portato da casa. Ecco, appunto. Ora dobbiamo fare un blocco pazzesco e spaccare tutto, hai capito? Ok, ok? Belin, sono circondato da ritardati. Vabbè, dai, speriamo funzioni.
1: E così il Jedi e il suo Padawan organizzano una cosa folle.
2: E allora ragazzi, visto che mi piace sempre portare cose fresche e nuove, ho portato una sorpresa per festeggiare la nostra potenza. Pronti? Vai Pippo. Belin, so già che me ne pentirò. If you're blue and you don't know where...

0: Super!
1: Come let's mix where Farkefeller was with sticks or umbrellas in the mitts.
0: Si uomo!
2: Wow, un successo senza precedenti, talmente fantastico che Maggioni viene istantaneamente contattato per fare le paraolimpiadi. E così Fabio perde anche lui e siamo punto a capo. E te pareva. E intanto sull'isola.
3: Ca, Marco, ho mangiato dei funghi. Ca.
4: Dei funghi? Ma sei pazzo? Sai distinguere quali sono i funghi buoni da quelli velenosi, Yolanda bastarda cogitabonda?
3: Ca, guarda che tutti i funghi si possono mangiare. Alcuni però solo una volta. Ca, saggezza. Buoni. Ah no, mi sento male. Oddio, come mi sento male. Ca, muoio. Ca, fai qualcosa, Marco. Ca.
2: Resisti Paolo, almeno fino al prossimo episodio. Cosa succederà? Vi lasciamo con questo super cliffhanger e intanto proud to be gnagno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Reazione a cappella. Andiamo, perché è il momento, in questa serata, in questa reazione a catena di sera, qui dal TV2 del centro di produzione Rai di Napoli, con questo pubblico meraviglioso, con uno studio fantastico e la regia del grande Stefano Vicario, siamo pronti a conoscere i quattro amici, i quattro condottieri, i quattro ospiti. Ed ecco, due uomini, due maschietti.
2: Ciao Ama,
3: buonasera a tutti.
1: E ora scopriamo chi è con voi. Tre belle ragazze.
3: Meno male, un po' di fica.
1: Faccio finta di non aver sentito, perché sennò...
2: Sennò cosa?
1: Piripi!
3: Ama, come cazzo stai? Hai fumato?
1: Perché?
2: Perché non si capisce quello che dici, Ama.
1: Avete capito? A scasazza!
3: Vabbè, possiamo giocare.
1: Cuffie! Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare.
2: Sì, dai, taglia!
1: Pronti? 3,
3: che due coglioni!
1: 2, 1, via!
2: Come?
3: Chiami!
2: Punta!
3: Cazzo!
4: Cappella!
1: Cappella, certo. Una parola, 52 secondi.
2: Cosa?
3: Coltiva.
2: Paolo.
3: Noise.
2: Balcone.
4: Erba.
1: Esatto, erba è la parola corretta. E le parole diventano due. Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
3: Cosa?
2: Guardi.
3: Sotto.
2: Pantaloni.
3: Porcella.
4: Bermuda.
1: No, pacco. Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
2: Come?
3: Hanno.
2: La.
3: Figa.
2: Le.
3: Asiatiche.
4: Orizzontale.
1: Ok, siamo a tre parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
2: Quale?
3: Posizione.
2: Sessuale.
3: Eh?
2: Smorza.
4: Candela.
1: Certo, brava, brava Candela. Ti potrebbero veramente saltare addosso. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
3: Cosa?
2: Fa?
3: Scorreggiare.
2: Di?
3: Brutto.
4: Passo.
1: Tartufo, fatto bene, si è giocato il primo passo, ne avete altri due. Avanti.
3: Cosa?
2: Pensi?
3: Se.
2: Dico?
3: Mario.
2: Adinolfi.
4: Grasso.
1: Esatto, e siete a 6. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
2: Quale?
3: Rapporto.
2: Usi.
3: Per.
2: Fare.
3: Carriera.
4: Orale.
1: Ovviamente orale, bravissimi. E andiamo avanti.
2: Quale?
3: Tipica.
2: Esclamazione.
3: Veneta.
2: Virgola.
4: Di porco. Non mi sembra.
1: Bravo.
4: Perché non sapevo se stavano scherzando oppure no. Porco mi sembrava un po' troppo e porco.
1: Bravissimo. 7 parole, 29 secondi e 3 passo. Avanti.
2: Cosa?
3: Scassa.
2: Cazzo.
3: Natale.
2: Meridionali.
4: Telefono.
1: No, parenti.
4: Parenti.
1: Parenti, parenti. La parola era parenti. Tornate indietro, errore. 9 secondi.
2: Cosa?
3: Fa?
2: Estasi.
3: Dopo?
2: 20
3: minuti.
4: Sale.
1: Sale, certo, e vanno a 11.
4: Dai, dai.
1: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
2: Dove?
3: C'è.
2: Lo.
3: Ritroviamo.
2: Dopo.
3: Elezioni.
2: Politiche.
4: Posteriore.
1: Certo, 11. Grazie per essere stati con noi, TG1!
5: Buonasera dal TG1. Sarà un fine settimana di poveri, sofferenti e profughi, ha detto la cancelliera Merkel a Torre Annunziata. Poi sull'economia aggiunge: non sprechiamo la siccità. E al G20 il premier Gentiloni ribadisce la linea sui migranti, ma la scena è stata monopolizzata dal primo incontro tra Scooby-Doo e Putin, durato più di 2 ore, e dalle proteste di piazza, 260 feriti negli scontri tra l'Orso Yogi e Monsignor Mario Delpini. Grazie per averci seguito, basta buonismo e buon proseguimento di serata, arrivederci.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Harry Rotto di ratto, Rotter! Perché piangi? Hai messo una tassa su quelli che hanno la mamma che fa i bambini col culo? Eh? Figlio di puttana? Bastardo! Voglio che muori!
3: Oh, Ron! Tu sei il mio migliore amico! Devi aiutarmi! Non trovo più Eredvige, la mia cara civetta bianca!
2: Allora, mettiamo le cose in chiaro! Primo, preferirei leccare le palle di un orco con la sifilide per il resto della vita piuttosto che essere tuo amico! Secondo, quella cazzo di civetta puzzava di ascelle e sono felice che sia sparita! Terzo, tua madre era talmente troia che continua a rosicchiare cazzi anche da morte quella puttana! Quarto, ti odio pezzo di merda! Cinque, ricordi che ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
4: E tu mi hai bevuto la piscia!
3: Grazie delle belle parole, Ron, amico mio, ma continua a soffrire. La mia cara e fedele Eredvige è sparita. Soffro, soffro. Oh, come soffro. Eredvige, Eredvige, torna da Harry Rotter. Eredvige.
5: Taci, pozzanghera di sbocco, sto cercando di studiare.
3: Ermione, Ermione, tu sei la mia migliore amica. Ti prego, aiutami a ritrovare la mia cara Eredvige.
5: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre si sgrillettava con le stalattiti arrugginite. Secondo, piuttosto che essere tua amica mi metto a fare i p***ni e i pupazzi di diarrea.
2: Sai che guarda a caso io sono un pupazzo di diarrea.
5: E terzo, quella cazzo di civetta di merda puzzava di ascelle e sono contenta che sia sparita.
6: Silenzio! Harry, ho scopato tua madre quando ero all'asilo Rotter. Che cazzo c'hai da urlare, schifoso?
2: Ma sai che la pensiamo allo stesso modo, Anus?
3: Oh, Anus Silente, mio secondo padre, mia guida spirituale, saggio sapiente e che vegli su di me giorno e notte, aiutami! Eredvige, la mia cara e fedele civetta bianca, è sparita! Oh, come soffro! Eredvige, Eredvige!
6: Basta, basta! Allora mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre era talmente troia che per fare meglio i si era fatta mettere una piccola lingua sotto ogni dente. Secondo, piuttosto che avere a che fare con te, vado a ballare la zumba con un porco spino nel culo.
3: E terzo?
6: E terzo? Sta arrivando Rorror.

0: Vattel.
1: Romero!
0: Larry Vattel, ho saputo della tua perdita e per consolarti sono venuto in pace portandoti un dono.
1: Un dono da parte di Romero? Questa sì che è una sorpresa!
0: Tieni, Larry Vattel, consolati con questo.
1: Urrà, urrà, un pollo arrosto! Urrà, urrà, un pollo arrosto! Io vado pazzo per il pollo arrosto, lo mangio subito! Ma questo pollo sa di ascelle! Sa di ascelle come... come... no!
0: Sì, Larry Vattel, ti sei appena mangiato il tuo uccello, Edwige!
1: Orrore! Orrore, no! Edwige!
0: Comunque qui c'è un altro che ha mangiato un uccello, vero Ron? Mi hanno detto che ti ha pisciato in bocca la rivolta, segnatelo.
2: No, si dice annotatelo, figlio di puttana malvagio senza naso, tu non puoi pippare.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo.
4: Nina, nina, nina.
3: This is a zoo.
4: Che delizia.
3: Vai, dai!

0: Lassù sulle vette innevate della Svizzera, la piccola tribù di handicappati mentali sta oziando mentre il nonno è in sbattimento perché qualcosa è stato perso. Infatti il vecchio bastardo ha perso un prezioso cacciavite rubato molti anni prima in una ferramenta. Tenendo conto che nell'Ottocento un oggetto come questo che oggi comperiamo facilmente ovunque era molto prezioso per via della sua rarità, immaginate quanto sia incazzato il nonno.
1: Ma dov'è, bastardo? Dove cazzo l'ho messo, porco d***o? Figli di troia, me lo avete rubato. Ma quanto è vera la Madonna. Appena becco chi è stato, gli sparo un colpo dritto fra gli occhi.
2: Ehi, nonno, ma che cazzo stai facendo? Perché sei lì che frughi e bestemmi?
1: Qualcuno di voi, brutte merde, mi ha inculato il mio prezioso cacciavite. Non fare la finta tonta e dimmi dove cazzo lo avete messo.
2: Ma non dire cazzate! Nessuno ti toccherebbe quel merdoso cacciavite! Mica siamo coglioni! Lo sappiamo che lo ami, più del tuo uccello marcio!
1: Come ti permetti, brutta nana di merda? Adesso chiami tutti gli altri e se non esci il mio cacciavite entro 10 minuti, chiudo la porta con voi dentro e do fuoco alla baracca e la fisso finché di voi avanzeranno solo le suole di cuoio delle scarpe e delle ossa fumanti che spegnerò pisciandoci sopra, di nazista!
3: Ciao a tutti, ma come mai state litigando? Sentivo la puzza dell'alito della collera del vecchio fino alla latrina.
2: L'incontinente con la prostatite si è perso il suo cacciavite qualche sera da strafatto e adesso dà la colpa a noi, è praticamente impazzito.
1: Ma tua madre, quella puttana, è impazzita.
2: Ma mia madre è tua figlia.
1: Allora, è puttana, figlia di una puttana, ne ho le prove. La prima volta la pagai per una sega su un carretto pieno di merda di asino. Tirate fuori il cacciavite immediatamente, prima che vi faccio respirare da un buco come i cazzo di delfini del porco d***o.
3: Calmati, ti aiutiamo a cercarlo. Ehi, fermo! Ma metti giù il ferro, ti abbiamo detto che non abbiamo il tuo stupido cacciavite.
1: Sai chi è lo stupido a parte chi paga le tasse? Sono io, che vi ho accolto sotto il mio tetto puzzolente di formaggio e vi ho sfamato con le mie zuppe. L'unica soddisfazione è che quando non avevo voglia di uscire a prendere freddo per andare al puzzo, le ho allungate con lunghe pisciate. Tirate fuori il mio cazzo di cacciavite immediatamente!
4: Ehi! Ciao, sentivo che parlavate a voce alta. E mi sono permessa di disturbarvi, perché è da ieri sera che ho tanto male alle scapole. E quando dormo non riesco a girarmi su un fianco. Potreste darmi una mano e magari chiamare un dottore.
2: Ehi, nonno, ma ti posso chiedere ieri sera cosa stavi facendo e se magari fossi con il tuo amato cacciavite?
1: Certo che ero con il mio cacciavite. Lo tengo sempre nella mano destra, mentre con la sinistra gioco a freccette immaginarie, mentre sono strafatto.
2: Clara, potresti girarti per piacere?
4: Ma certo, Heidi, ecco.
1: Brutta troia, ecco il mio cacciavite. Te lo sei inculato con le spalle mentre ero distratto. Ridammelo subito, conto fino a 3 e poi ti sparo in testa.
4: Ma io non ho...
2: Ma non dovevi contare?
1: Sono analfabeta funzionale.
0: Bravo, nonno. Odio i ladruncoli e soprattutto quelli che si fanno beffa dell'intelligenza altrui. Pensa che ignorante Clara che voleva nascondersi un cacciavite nella schiena e farla pure franca. Ma con chi pensava di avere a che fare, sta cogliona? Comunque è bene ciò che finisce sparando a Clara. Al prossimo episodio,

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Sì, buongiorno, è Aspartame della Bella Vita S.P.A., come andiamo?
3: Chi cercava, scusi?
2: Cercavo lei, perché ho un fantastico prodotto da offrirle.
3: No, grazie, non mi interessa.
2: No, no, ti deve interessare invece, perché guarda che è una roba irripetibile.
3: Sì, però grazie, sto lavorando, non mi interessa.
2: Ma
3: grazie,
2: fa niente. Buongiorno. No, no, aspetta, non mettere giù. Figlio di puttana. Sì, buongiorno, sono Aspartame di Bella Vita S.P.A., come andiamo? Tutto bene?
4: Sì, tutto a posto, grazie.
2: Benissimo, allora senta, giusto perché lei è il nostro cliente da anni, abbiamo un'offerta da proporle meravigliosa.
4: Però dovrebbe richiamare oggi pomeriggio che c'è la persona incaricata.
2: No, ma io devo parlare con lei, non mi interessa della società, cioè io vorrei proprio parlare con lei.
4: Ho capito, però la persona, il titolare, io sono un dipendente.
2: No, adesso mi ascolti, hai capito? No, devo venderla sta roba.
5: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Aspartame della Bella Vita S.P.A., come va? Tutto bene?
5: Sì.
2: Senta, solo per lei c'è un'offerta meravigliosa che arriva dal Trentino. Una cesta di frutta contenente un chilo di mele della Val di Non, una bottiglia di Prosecco Valdobbiadene e un chilo di patate di una malga di Aldino in provincia di Bolzano.
5: No, guardi, non mi interessa, guardi.
2: Altrimenti no. C'è, lei fuma?
5: No.
2: Perché c'è un fantastico set di liquidi per vaporizzatori. Guardi, le dico i gusti, magari può regalarla a qualcuno.
5: No, non c'è.
2: No, aspetti. Mela verde, carote, pera, cane bagnato, mouse del computer, erba del Trentino oppure sale rosa dell'Himalaya.
5: Sì, no, ho capito, ma non mi interessa, guarda.
2: Preferisce quella della Calabria, una confezione?
5: No, non preferisco niente.
2: Della Liguria, magari, una confezione di pesto genovese?
5: No, va bene così.
2: Toscana, 12 bottiglie di rosso in Montalcino?
5: No, grazie, davvero.
2: Della Puglia?
5: Salve.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.

0: essere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Oh, chi è che rompe i coglioni? Spero non sia quel figlio di puttana maledetto che mi sta martoriando le palle da mesi. Giuro che lo troverò quel bastardo e gli farò ingoiare il telefono a suon di calci. Pronto, chi parla?
4: Ciao Costicina, come stai?
3: Adora, sei tu? Che bella sorpresa, non pensavo mi chiamassi.
4: Ti ho chiamato perché sei sparito.
3: Ti prego di non fraintendere.
4: Dovevamo uscire e fare una cosa a tre con la tua ex, col telaio da fregna e la faccia da strega di Biancaneve.
3: Sì, sì, è ancora in cantiere.
4: Ma sei svanito e da qualche giorno mi arrivano voci di un mega cazzone e di un rapimento di uno storpio di pezza. Volevo capire che succede fra noi.
3: Vedi Adora, io sono stato fregato dalla maga piccione, quella troia di Sorceress, che mi ha magicamente fatto crescere una bombola messinese al posto del cazzo. Praticamente ho un cucciolo di foca senza arti che mi spunta dal bacino. E anche l'odore purtroppo è lo stesso, perché lavarlo tutto è complesso.
4: Ma che schifo.
3: Ma perché ti ho detto quest'ultima parte?
4: Senti, ma quindi c'è un mega cazzone adesso in gioco, molto interessante. Anche se sono una mangiaprugne, in passato un paio di cazzi li ho sbucciati anche io. E se devo essere sincera, un giro su un pullman senza ruote lo faccio molto volentieri. Non si sa mai che magari cambi idea su voi uomini.
3: Ma sei seria?
4: Dai Costicina, vengo da te a fare un paio di esperimenti di capienza? Dici che ci sta dentro il mio culo senza perdere parte del tratto finale degli organi digestivi.
3: Porca m***a, che notizia!
4: Cosa hai detto, scusa?
3: Oh, porti una donna o una novizia? Intendo se porti anche una amica.
4: Che maialino che sei! Vuoi subito giocarla a domino, brutto schifosone? Io preferirei venire sola per adesso. Facciamo fra un'ora da te, così riesci a lavarlo prima, che non ho voglia di mangiare branzini oggi.
3: Ma aspetta, c'è un piccolo problemuccio che devo risolvere.
4: Facciamo fra un'ora da te, così riesci a lavarlo prima, che non ho voglia di mangiare branzini oggi.
3: Ma aspetta, c'è un piccolo problemuccio che devo risolvere.

0: Adora, Cristo adora pronto, ma perché tutti a me? Perché mi deve andare tutto di sfiga? Adesso vado sotto nelle segrete e svuoto quel sacco di merda di pezza e mi riempio l'uccello, non posso rimandare più, non posso perdere questa occasione della Madonna.
1: Oh, Cristo, dai su, ciuccia, ciuccia.
2: Man at Arms, ma che stai facendo contro il muro?
1: Sire, mi perdoni. Non pensavo tornasse così presto. E ho approfittato della sua glory hole personale. In questo periodo sono un po' arrapato, visto che si parla solo di cazzi giganti e ficcate.
2: Ma quale glory hole? Quel buco sulla parete lo ha fatto l'idraulico per far passare il tubo del condizionatore per la camera di Adam.
1: La camera di Adam?
3: Hey, bel maschione! Chiunque tu sia, rimettimi la salsiccia nel forello, che così finisco con il lavoro che ho tanta fame di marmellata di bambini.
2: Vado a sboccare.

0: is the zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lì, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vado a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta quanto scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
6: Vieni.
5: E che
6: cazzo? Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti date la... Ma ti venga a spacca un cervello!
6: Che la carabinieri tu sono morto anche!
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più!
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù! Casa mia si è riempita d'acqua! Lei c'ha tutta l'acqua aperta! Mi sta lagando la casa!
7: Ma ha sbagliato numero, scusi signore!
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono

0: tondolo.
1: E lei tondolo, c'è la cacciata al culo tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
2: Come?
1: Il culo tondolo c'ha lei, lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri, giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
2: Pronto?
1: La signora Boccuzzi, signora?
3: Sì.
1: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
3: E dove?
1: Lei che
3: dove?
1: C'è una piscina in casa, c'ha?
3: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
1: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
3: Sta lavando in un attimo, un attimo.
1: Un attimo, un cacchio, fai subito.
3: Pronto?
1: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
3: Dove? Dove?
1: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
3: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
1: Sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
3: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
1: Sono Peppino Ucirco, sono Peppino Ucirco.
3: Sono Peppino Ucirco, su. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
1: Margonato,
3: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
1: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la lingua, mamma, fengazzemo! Vengo su.
3: Ma vieni tu direttamente!
1: Adesso
3: qua.
1: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù, te li butto adesso!
3: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! Oh. Ma tu chi sei?
1: Ancora chi sono? Sono un guerrino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerrino di sotto io!
3: Come ti chiami?
1: Peppino Ucirco,
3: prendo vaffanco.
1: Pronto!
4: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: puntata che deve decisamente piacere ai giovani. Il tenente Gambetta si è infiltrato in un gruppo di organizzatori di corse clandestine capeggiato dal carismatico Vin Impianto a Metano. Il gruppo è sospettato di compiere rapine. Il tenente Gambetta ha raccolto prove decisive, ma qualcosa sta per andare storto.
1: Gambetta!
2: Cosa c'è?
1: Le cose stanno precipitando.
2: L'avevo detto che organizzare una riunione sul ciglio di un burrone non era una buona idea.
1: Beh, come sempre avevi ragione tu. Senti, sono ormai 3 mesi che sei dei nostri, e me?
2: Veramente sono 6 mesi.
1: Sì, ma da 3 mesi suoni con una rock band chiamata I Nostri, o sbaglio?
2: No, non sbagli, capo.
1: E da 6 mesi fai parte del nostro team, hai vinto pure qualche corsa.
2: Lo so. A tal proposito, ho appunto il garage pieno di Opel. Non è che c'è qualche gara in cui si vincono altri premi?
1: Ah, vuoi roba forte, eh? Vuoi fare il grano?
2: Non mi dispiacerebbe affatto.
1: Benissimo, 6 ettari seminati a girasole. Se vuoi l'anno prossimo cambiamo coltivazione, così facciamo pure una stagia rotazione che migliora il terreno.
2: Ah, ok, ma io intendevo che voglio fare soldi.
1: Ah, vuoi fare i soldi, eh? Non so se posso ancora fidarmi di te. Ti presenti sempre in divisa da poliziotto.
2: Ma io te l'ho detto, l'ho rubata a un fottuto sbirro.
1: E ogni tanto da walkie talkie si sente che un tizio che dice a tutte le unità, a tutte le unità.
2: Ma quello è mio nipote che fa i compiti di matematica.
1: A quella sirena sopra la macchina che c'hai.
2: Hai visto che antifurto? Con quello nessuno me la tocca.
1: Sei tosto, me, devo ammetterlo. Vuoi... Forse una proposta per te.
2: Davvero? Finalmente.
1: Ha presente la Caccini Federal Bank o Vattilio?
2: E chi non la conosce? È la banca più potente dell'Arcanada. Ma non dirmi che vuoi...
1: Ora lo scoprirai.
3: Eccola, autocapo.
1: È pulita?
3: L'ho lavata io personalmente.
1: No, dico, non è rubata, vero?
3: È rubata, ma tranquillo. Ho trovato un sistema per rubare una macchina senza che venga denunciato il furto.
1: Com'è possibile?
3: È un'idea geniale che ho avuto. L'ho fottuta al boss della mafia sanguinaria russa, presente? Quelli che incaprettano le persone, che gli fanno gli sgarri e poi li immergono nell'acido muriatico vivi. Questa non è gente che denuncia alla polizia.
1: Ma sei veramente un idiota, allora.
3: Ma perché?
1: Ci serviva la macchina pulita per fare il colpo alla Caccini Federal Bank o Vattilio, non per farci inseguire da una gang di russi assetati di sangue. Adesso ci vogliono morti.
3: Beh, ma noi siamo vivi, quindi ancora non ci vogliono.
1: Porca puttana, coglione.
2: Forse però ho un'idea.
1: Veramente?
2: Conosco il loro capo. Una volta l'ho sbattuto dentro.
1: Sbattuto dentro? In che senso? È uno sbirro allora, vedi?
2: No, sbattuto dentro nel senso che abbiamo avuto una relazione omosessuale, chiaramente.
1: Beh, voglio, ma che sei finocchio?
2: Dai, ti sembra un ortaggio? Lascia perdere e ascoltami. Abbiamo ancora una speranza. Se paghiamo, lui ci risparmia. È molto avido di denaro, perché un tempo faceva l'executive producer della Shortcut.
1: Ma non c'è tempo per raggranellare il condante.
2: Allora ti dico io cosa faremo. Durante il colpo alla banca gli faremo un bonifico.
1: Ma veramente? Ma come un bonifico?
2: Fidati di me. Lui apprezza molto i bonifici. Li considera un gesto di enorme rispetto.
4: Riuscirà il tenente Gambetta a concludere la sua indagine senza finire sterminato dai russi? E questo capo della mafia russa apprezza veramente così tanto i bonifici? Lo scoprirai nella prossima moscovita puntata di Dissapori, che si intitolerà... Iban il Terribile.

0: denti. Un saluto a tutti gli amici all'abbiocco sulle pericolosissime strade italiane e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità.
1: Isoradio, devo rifare il tetto di casa, vendo il culo. Mandatemi un SMS per avere informazioni precise al numero in sovraimpressione.
0: Traffico completamente bloccato sulla A17 fra Mezzacappella e Castel di Guano, dove una Fiesta Tristezza, con a bordo due oriundi toscani, è rimasta orrendamente spiaccicata sotto il peso di un ascensore zeppo così di mignotte a tre gambe. L'ascensore, che a causa di un guasto era stato sparato via dal tetto di un vicino motel per scambisti e prendi in culo della domenica, e poi rimbalzato stile Super Mario su decine di altri mezzi in transito, per esplodere poi come una balena spiaggiata nei pressi di un distributore di benzina, dando fuoco a 700 ettari di bosco circostante. Ah, queste belle notizie ci danno proprio la voglia di ballare. Allora, via con la musica su Isoradio.

0: quanti ricordi anch'io quando ero giovane e giravo col mio cinquantino, appena vedevo una coppia di anziani sul ciglio della strada, allungavo la gamba e pam nella schiena. Bene, andiamo avanti. Buone notizie, finita in tragedia la stracchiattona di Rovigo. La mezza maratona per obesi che ogni anno ci regala decine e decine di morti naturali. Quest'anno però si è arricchita di un piacevole sorpresone supplementare, quando la moto della RAI, incaricata delle riprese, è scivolata su una pozza di lardo liquido perso dagli affannati concorrenti, andando a travolgere il gruppetto di testa. Cinque atleti keniani di 3 quintali ciascuno, ammazzandoli tutti sul colpo, prima di decapitare anche una dozzina di fortunati spettatori. La gara poi è stata vinta dal marocchino Jebrisi Grassi con il tempo record di 18 ore e 50 minuti. E noi festeggiamo questo primato scatenandoci in pista al ritmo di Mosseca.
1: Quando

0: 15 morti, sono una miseria, ma è quello che passa al convento, e precisamente il convento dei frati Ciabattini di Montecristaccio. I religiosi che viaggiavano su un pulmino guidato dal frate priore sono finiti fuori strada quando, passando accanto a un tabernacolo raffigurante San Guido, lo stesso priore ha mollato il volante per farsi il segno della croce, lasciando che il mezzo tirasse dritto in una scarpata di 500 metri, dove al termine della quale i frati hanno trovato la loro meritata fine. Pum pum pum! Che Dio li abbia in gloria! Le cose belle si lasciano ovviamente alla fine, ed è per questo che ci colleghiamo con il nostro simpaticissimo e molto religioso inviato Alfio Scomunicato per un ultimo aggiornamento sul traffico in Veneto. A te la linea!
1: Traffico e funerali.
2: Mi chiedo, non te vedi che te in giro che c'è gente che ha fretta di andare a casa, che ha fretta di andare a caricare, che ha fretta di andare a farsi spiaccicare nel culo, e dite che ha da fare sport in mezzo a tutto sto delirio de desperai? Dite che ha da fare sport? Ma che cazzo di mestiere de lusso fatto pa non capire un cazzo a sti livelli biblici, perché qua siamo a livelli biblici. Uno dice, sì, come si dice, te ca poca pazienza. No, non è che posso schivargene uno, mille, ma prima o poi ne centro uno, che ho centri, perché porco se tu fa i fa robe allucinanti. Su altri pianeti queste cose non succedono, cane. Questa gente non è del mestiere. Voto fare il ciclista, voto essere figo, diverso, sportivo, ok, va a farlo nei campi minati in Vietnam, almeno te sia utile.
3: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Boh, boh, vecchio orso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo?
0: Il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel culo e palle. Ma da messa, sacco di pulci.
1: Boh, boh, a messa! E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile.
0: Non è possibile credere in Dio, vedi da tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub.
1: Le lacrime di sangue.
0: Dai, levati le palle che sono in ritardo qua, dai.
2: Ciao, nonnino mio generosissimo.
0: Ehi, ciao. Comunque, generosissimo, vedi. Comunque, generosissimo, lo vedi da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi.
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai, lo vedi da tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo. Vada a messa, nipotana.
2: Ah, che bello, posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare baglioni mentre caghi un unicorno frocio. Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Pau, pau, aspetta un attimo, spostati diversamente. Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Però dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio, vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, bau, sono un cane.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i pompini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa. E io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: Ma subito Peter.
1: Bau, bau, posso... Cioè, sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere.
4: Che schifo. Oh, oh, oh, oh.
1: Che schifo.
4: Oh, senti la messa, senti la messa. Oh, oh.
0: Ehi, va di retro, sorca.
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è atea.
0: Eh?
3: È atea.
0: Eh?
3: Mia nonna è atea.
0: Ah, ecco perché non bestemmia quando gli butto nel c***o alla bastarda.
1: No, capitano.
3: Ma vecchio orso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, situazione internazionale veramente ingarbugliata, veramente triste quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, e gli effetti si sentono e si cominciano a sentire soprattutto in Italia sul portafoglio, perché il prezzo della benzina sta schizzando alle stelle, consumatori disperati, camionisti disperati, e il governo pensa di arginare questo fenomeno con delle accise mobili, e ricordiamo che questo governo le accise doveva levarle il primo giorno, li avete votati perché volevano levare le accise il primo giorno, e adesso parlano di accise mobili il primo giorno. Ma voglio sentire voi sulle accise mobili, apriamo le linee. Il primo giorno, oggi non è il primo, sono passati 4 anni. Andiamo da Lampascione, da Manfredonia. Vai Lampascione, benvenuto nella zecca, vai.
4: Ma lascia stare, che la prima moto che mi comprai, bombo la guerra in Ucraina. Mo mi voglio comprare l'altra moto, che quella bastarda me l'ha tolta, che ho divorziato. È morta, scoppia un'altra guerra. Io mi sono fatto il cazzo, che non posso accattare niente.
3: Scusi, non sarà lei che porta sfiga?
4: No, ma questa ancora me l'è accattè, ancora me la devo comprare questa.
3: Non se la compri.
4: Punto, se qua la benzina è arrivata 1,90, io non me la compro più.
3: Certo, è giusto, buon ragionamento, ma dove deve andare lei?
4: Devo andare pure a Lourdes, perché mi sono fatto il cazzo che ogni volta che mi vuole comprare qualcosa qua devono fare bombe trick and track a destra e a sinistra.
3: Cosa sono bombe trick and track? Non ho capito.
4: I missili là, i missili. Come si chiamano quelli che volano là?
3: I droni.
4: Le drone.
3: Quindi lei...
4: Ma rotto il cazzo tutti.
3: Tutti?
4: Quello col parrucchino che sta a fare casino. Quello là dove vanno pure le influencer che fanno cagare in bocca la Dubai, che mostrano...
3: Scusi, l'ho persa. Chi è quello col parrucchino?
4: Quello Trump.
3: C'ha il parrucchino Trump?
4: È giallo. È impossibile che è tutto reale quello,
3: lei,
4: che
3: certo. Mi sfugge il dettaglio delle persone che si nutrono di feci.
4: Quando stava quella cosa a Dubai che si facevano le feci, come cazzo le chiami tu, le feci, per 50.000 euro là.
3: Per 50.000.
4: Stanno avvenendo tutto andrato. Bella farsi cagare in bocca, ma che arrivano i missili che invece di prendere nel culo li devono prendere in testa, ma tornano in Italia le bastarde.
3: Quindi,
4: bello così.
3: Guardi, per 13 euro la mando a fanculo io. Arrivederci.
4: Vabbè, la ringrazio.
3: Andiamo da So Tutto Io, vai So Tutto Io, benvenuto nella zecca, vai. Accise mobili, che ne pensi?
5: Serve una buona idea quella.
3: È una buona idea cosa?
5: Almeno le accise le abbassano quando il prezzo della benzina sale. Sarebbe un'ottima idea.
3: Mi ricordo chiaramente Salvini e Meloni che dicono che la prima cosa che faranno quando saranno al governo sarà togliere le accise. Le hanno levate?
5: No, perché non si possono togliere, perché sono soldi che vanno allo Stato, che servono per altre cose, quello si sapeva.
3: E quindi lei le paga volentieri tutto sommato?
5: No, assolutamente no.
3: Perché no? Scusi, sono soldi che vanno alla comunità, aiutano la comunità.
5: Ho capito, però sono soldi miei che vanno allo Stato, che sono...
3: Sì, però scusi, lo Stato è anche lei.
5: Sì, certo, sono anch'io lo Stato, però...
3: E quindi continua a pagarle, lei, nonostante il prezzo del petrolio sia altissimo, prezzo da record.
5: Certo, le continuare a pagare, però comunque vengono un po' tagliate per l'aumento della benzina e del petrolio, quello sì.
3: Vengono leggermente rimodellate.
5: Modellate, ok, vabbè, la stessa cosa.
3: Non è la stessa cosa, scusi. Un conto è tagliare e un conto è modellare. Lei quando va dal parrucchiere gli chiede di modellarle o di tagliarle i capelli?
5: No, di tagliare i capelli.
3: Di tagliare i capelli. Quando va a farsi la circoncisione si fa modellare il cazzo?
5: Non vado a farmi la circoncisione.
3: La circoncisione.
5: Sono persino ateo, quindi.
3: Ecco, è strano perché nel suo caso tagliarsi i capelli e circoncidersi dovrebbero coincidere, visto che lei è una testa di cazzo. Arrivederci. Andiamo a Pistoia, dove c'è il Boscimane. Vai Boscimane da Pistoia, vai.
6: Che se lo metta al culo.
3: Che se lo metta al culo chi?
6: Lei.
3: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
6: Se lo può mettere nel culo le accise.
3: Io posso infilarmi nel culo le accise, perché?
6: Ma lo pigli in culo te?
3: Lei è fissato con infilarsi la roba nel culo. È una questione freudiana, lei. Ha una omosessualità latente, lei.
6: Io sono fissato, sì.
3: È buco lei?
6: No, lei è buco.
3: Io sono buco. Non ho capito che cosa c'entra la fica con l'aumento del costo della benzina. Un'ora e mezzo di cosa?
6: Due e mezzo.
3: Andiamo avanti a parlare così. Io sono bravissimo a parlare il Neanderthal.
6: Ma
3: Che?
6: Balatevi ignoranza, io balatevi il lavoro.
3: No, scusi, non ho, lei ogni tanto emette questi versi beduini.
6: Perché sono beduino?
3: Perché è beduino lei? Che cazzo sta dicendo? Non dovrebbe parlare italiano lei?
6: No, non so parlare italiano. Invece si parla solo col cazzo. Sarebbe cazzo in bocca. Perché sei buco allora? Che fa sempre il cazzo in bocca?
3: Non ho capito, lei ha detto cazzo, c'ho sempre il cazzo in bocca.
6: Vabbè, faccio una bella telefonata al 119, 120, 121.
3: E 122, che sono i vaffanculo che le mando. Arrivederci, salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'intervento più atteso, il più agognato degli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Coccolone!
7: Non sapevo mica l'era lui. Che se non c'è ciama del lunedì di Marti, boia.
3: Come stai, piccolo gelsomino del mio giardino? Come stai?
7: Ma vedi quanto merda sei, vedi quanto merda sei.
3: Era un complimento.
7: Qual è il motivo per cui mi chiami piccolo gelsomino, il scritto del mio cuore, e tutti tarallino? Ma che cazzo, vieni a rompermi i coglioni.
3: È vezzeggiativo.
7: Non vuoi sapere niente da me. Tu sei solo un infame. Tu sì che sei un leprotto, no. Un leprottino.
3: E tu sei un coniglietto.
7: Tu sì che sei un leprottino, un coniglietto.
3: Carotina.
7: Tipete.
3: Oh,
7: tu sei
3: bello.
7: Come Tipete, tu scappi quando mi incrosti. Scappi.
3: Vedi.
7: Mi chiami, parlo io. Porco. Che continui? Infame maledetto!
3: Guarda che ti butto giù!
7: Di persona, bastardo, cane.
3: Guarda che ti butto giù se continui a alzare la voce, da maleducato! Ti butto giù,
7: Ascolta.
3: Allora, vedi che anche tu ricorri a dei pezzeggiativi.
7: Ricominciamo
3: come Pappalardo, come bravissimo. Oh, così ti sto educando.
7: Mi autorizzi con grande pacatezza, serenità e tranquillità a dirti cosa penso di te.
3: No, ma non voglio saperlo, non me ne frega un cazzo.
7: Ma che cazzo mi chiami, cane? Che cazzo mi chiami, infame maledetto cane?
3: Carotina nervosa, volevo una tua.
7: Carotina nervosa, cane, te fico nel culo! Bastardo, cane!
3: Zucchino caramellato, volevo una tua overview sulla situazione politica internazionale con particolare
7: mi fai anche roba di coglioni da Gianni Scotti, da Del Debbio, cane. Cosa hai dato il numero di telefono a mezza Mediaset? Bastardo, cane. Bastardo infame.
3: Perché tutti sanno che tu sei una piccola dolce carotina.
7: Il mio telefono, cane. Ascoltami quando parlo, bastardo.
3: Con la dolce carotina e tutti vogliono diventare tuoi amici come me. Vogliono riempirti di caldi abbracci come me.
7: Fai della sta merda, cane! Te lo giuro, mi arrivi sotto, bastardo, cane! Ti smembrerò vivo, certo. Ti scatenerò, userò la carne, cane! Ne farò bollito, maledetta merda, anzi no! Ti farò fare la fine che fece fare a tutte le sue vittime, John Wayne Gacy! Brutta merda, devi morire male, devi morire!
3: E niente, è tornato ad ascoltare True Crime, a quanto pare è tornato ad un ascolto frequente e intenso di podcast sui criminali seriali. Chissà, forse un giorno ascolteremo anche la sua storia sugli stessi podcast. Andate a fare a culo.

0: This is a zoo, only for you.
1: Amico, che lavi i goldoni e li riutilizzi per non pesare sul bilancio domestico. Stai cercando un negozio che coniughi qualità ed efficienza con prezzi alla tua portata? Minchia, ma quanto cazzo sei ottimista! Scendi dal pero, figa, e vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento, leader nel settore dall'altro ieri a 10 minuti fa. Poco, ma buono. Troverai tanti oggetti che non pensavi di acquistare, ma che comprerai lo stesso perché sei sotto il tiro dei nostri cecchini. Offerte straordinarie come... coppia di zii da giardino, 128 euro l'uno. Vitto e alloggio esclusi. Tazza del cesso... tazza del cesso con manico per coprofagi, 78 euro. Idea regalo, macchina per dialisi glitterata, 9.800 euro. Cartina fisica dell'Australia in scala 1 a 1, 345 euro. Sofisticato sistema di allarme anti-vichingo, 1.230 euro. Nano trombettiere da camera per... Nano trombettiere da camera per poderoso alzabandiera mattutino, 24 euro al giorno, più contributi. Lavastoviglie portafortuna, 670 euro. Pirofila antipulci, 48 euro. Manichino sensei, sparacalci nei coglioni più timer per programmarlo, 112 euro, più 15 euro per ogni danno aggiuntivo. Spray al pepe più taser all'aglio per difesa personale terrona, 66 euro. Sedia invisibile per amico immaginario, 88 euro la coppia. Antichissima cornice medievale in fibra di titanio, 990 euro. Offertissima! 18.500 statue equestri in bronzo di Franco Oppini, in saldo al 90% per cessazione attività. Letto matrimoniale più letto divorziale. Letto matrimoniale più letto divorziale, che nella vita non si sa mai, 780 euro. Sacco di amici gay per conversazioni con gente moderna, 90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Calambur. Troverai tanti complementi d'arredo con nomi buffi ispirati a celebri giochi di parole. Altro che quelle cazzo di robe dell'IKEA che si chiamano come una charada. Scegli il tuo preferito fra... armadio cazzo di cane, assemblato con pezzi casuali e privo di istruzioni di montaggio, 467 euro. Vasca Rossi, scavata a mano in un blocco di cocaina e con un leggero retrogusto di posacenere, 345 euro. Cassetta per gli attrezzi Brie Collage, in puro formaggio francese, 99,90 euro. Guanto in lattice porco dito, per ispezioni rettali al limite del sacrilegio, 13 euro al pacco. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutto Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fatela diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Chi cazzo sta dormendo in classe?
1: È quella frittella di merda di Harry Potter, prof.
0: Inaudito, inaccettabile, porco. Ora gli faccio apparire due vuvuzela nelle orecchie. Negritus, soffia vitus, in auricola, figlio di puttanis.
2: Orrore, orrore, orrore, rumore. Orrore, orrore, orrendo rumore.
0: Ben ti sta, figlio di una puttana pagata con i soldi del Monopoli. Così la prossima volta ci penserai due volte prima di addormentarti in classe, merda.
2: Scusi, prof, sono mortificato, non succederà più, lo giuro.
0: Sai che non mi fido di te. Diarrea con gli occhiali. Per essere sicuro che non ti addormenterai più, ora ti faccio sparire le palpebre dagli occhi.
2: Vabbè, scusa.
3: Madonna, che violenza.
2: Le mie palpebre. Harry Potter, hai gli occhi circoncisi. Ora le palpebre.
0: Silenzio, porco. Giovani maghi, e quella scorra di culo in decomposizione di Harry Potter. Hogwarts è in grande pericolo.
1: E te pareva?
0: Secondo i nostri informatori, il terribile Roreror sta mandando qui i malefici Tromba Morte.
2: I Tromba Morte? E cosa sono?
1: Non sai mai un cazzo, razza di calzino sb***o da una pantegana zoppa che non sei altro. I Tromba Morte sono creature dell'oltretomba.
2: Sì, sì, ora ricordo. Il grande Alberto Oltretomba.
1: Ma che minchia dici, brufolo di moccio? I Tromba Morte sono creature demoniache che uccidono le loro vittime e poi gli scopano l'anima.
2: Sì, sì, sì, ora ricordo. Da qui la famosa espressione l'anima del cazzo.
1: Oh merda, quanto sei coglione! Prof, lo posso uccidere?
0: No, Ermione, pazienta. Ci serve come esca,
2: eh? Eh? In che senso come esca?
0: Ti legheremo qui fuori, all'albero ubriaco. Così quando verranno i Tromba Morte, se la prenderanno solo con te. Presto, acchiappate la merda con la R-Moscia, forza!
2: No, no, lasciatemi! Sono troppo giovane per morire scopato! Ma cazzo, proprio all'albero ubriaco dovevate legarmi?
1: Chiudi la bocca e apri le chiappe, stanno arrivando i Tromba Morte, coglione bucato!
2: Terrore, terrore, i Tromba Morte, terrore!
4: Ciao, bel bambino.
5: Mio, lo voglio io.
4: No, me ne culo io.
5: Ah, il culo è mio, c'ha il culo con le remosce.
4: Palle pie.
2: Ciao, lasciami, vado dietro.
5: Tutti i cazzi dentro.
4: Troia. Cazzi.
5: Cazzi.
2: Ah, però sti Tromba Morti sanno il fatto loro, eh. Rodo.
1: Cazzo, ti piace proprio, Harry Potter?
2: Credo che mi abbia appena trovato il punto R.
3: No, vabbè. Sei merda e froce.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo specchio rotto in culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, sarebbe troppo facile oggi parlare, anche gioire, del tracollo delle destre in tutto il mondo, a cominciare da Trump sbeffeggiato dall'Iran per i suoi penultimatum, per passare poi a Orban sconfitto alle elezioni in Ungheria dopo 16 anni di tirannide. Ma oggi invece voglio proporvi un argomento di discussione che mi ha colpito particolarmente, e cioè pare che, anzi è certo che, la Lombardia sia la regione italiana dove si evade di più il fisco. Si continua a puntare il dito contro i terroni, i calabresi, i campani, ma in realtà con 91 miliardi di euro all'anno è la Lombardia il fanalino di coda dell'evasione fiscale. Ve lo aspettavate? Apriamo le telefonate, voglio sentirvi su questo. La rivincita del sud, vai! Apriamo con il dottor Morte, vai dottor Morte, buongiorno, dici la tua sulla Lombardia e l'evasione fiscale, vai.
4: Diciamo che hanno anche ragione, padre, viva chi evade le tasse, perché ecco, quindi è normale che in Lombardia ci sono 1000 aziende e di queste 1800 evadano.
3: Ma ti esatto, però ti metto una pulce nell'orecchio, non sarà che 1000 di queste aziende saranno gestite da meridionali?
4: Anche, no, allora, io non è che ce l'ho contro i fratelli calabresi, attenzione,
3: io sì.
4: Perché poi si ricade subito nella condanna.
3: Esatto.
4: I calabresi sono stati sottovalutati per anni, li hanno presi per pecore, per asini, e invece stanno comandando il mondo. Viva i calabresi, viva la Calabria,
3: viva la Calabria.
4: L'unica cosa che ce l'ho contro i calabresi, questo mandalo.
3: Sì.
4: I calabresi non hanno un piatto tipico.
3: Come no? C'hanno l'anduia, c'hanno la cipolla di Tropea. Cazzo,
4: e c'è il cazzo della mare, che è meglio sto cazzo. Il limone o bergamotto. Ma qual è bergamotto? Ma gli dà fanculo. Ma quando cazzo lo svegliate?
3: Quindi, cosa facciamo con questi lombardi che evadono? Vai!
4: La Lombardia?
3: Sì.
4: La Lombardia deve essere rasa al suolo.
3: La Lombardia deve essere rasa al suolo, perché?
4: Sì, perché sono razzisti. Sono tanti anni che fanno gli abusi contro quelli del sud e danno la colpa a quelli del sud, quelli schifosi.
3: Ok, quindi se tu vedi i lombardi, cosa fai?
4: Io, lombardo? Alessio, calmati, addo dai! Quella lingua di merda che
3: come
4: ha,
3: cazzo?
4: No?
3: Scusa, com'è che parla il lombardo?
4: Allora, allora tu appena lo prendi, lombardo, lui si gira, ce n'è com'è? Ce n'è com'è la Francesca, la Lorenza, un picchiabozzo da capicino dalla faccia, bongeta.
3: Sì, e poi li sterminiamo tutti.
4: E li fai vedere, dici, guarda, ho un dolore di pancia, e gli fai vedere la pistola.
3: Ecco.
4: Loro che fanno?
3: Che fanno?
4: Madonna. Un cazzotto in dei dinti, bam, prende la pistola, tum tum, e li ammazza.
3: Così non ne vadono più, e in Lombardia ci mettiamo?
4: In Lombardia, a me.
3: Tu da solo, il re della Lombardia da solo senza sudditi.
4: Ma un secondo, beh, sei tutto sulla sedia, chiamo le persone, ehi tu, vieni, pulimi le scarpe. Non ho capito. Bum.
3: E così non ti rimane più nessuno che ti pulisce le scarpe.
4: No, ma me le pulisco da solo. Quanto tende sono assai lombardi.
3: Tanto sei abituato a camminare nella merda. Dai, ciao, dottor Morte, ciao. Andiamo da Sugunnu, dalla Sardegna. Vai, Sugunnu.
5: Non lo so io. Lei che domande mi fa, scusi. Lei che te la radio, scusi. Non l'ho mai fatta una domanda. Non lo so io.
3: È in imbarazzo, so. si vergogna, è in imbarazzo.
5: No, non me l'aspettavo questa cosa della Lombardia, tutta questa guerra, questa cosa qua.
3: La guerra in Lombardia, cioè, che cazzo dice?
5: Lo so perché la guardo anche Videolina io.
3: Lei guarda Videolina, dunque...
5: Sì.
3: Che cosa ha preso?
5: 5, guardo.
3: Sì, ma non è... Scusi, io...
5: Ma non ho capito. Chi gli ha dato il mio numero?
3: Ma lei non ha capito. Si faccia i cazzi suoi. Mi spieghi questa...
5: Signora, è maleducata lei. Sì. Sta sbagliando.
3: Perché? Io non sbaglio mai. Io sono flawless. Senta, bifolco. Mi spieghi questa...
5: Una parolacce non si dicono, signora.
3: Signora, un cazzo. Sono Giuseppe, c'ho un pene di 25 centimetri.
5: Videolina non l'ho mai visto, io non ho mai chiamato Videolina io.
3: Ma chi se ne incula Videolina? Chi si incula Video, ma soprattutto chi si incula Lina?
5: Ma scusi, la posso fare una domanda, ma chi le ha dato il mio numero?
3: Ancora, scusi, lei è un disco rotto, continua a ripetere la stessa domanda, alla quale io non risponderò mai,
5: però,
3: non risponderò mai, non risponderò
5: bene,
3: mai, non risponderò
5: ma
3: mai.
5: Ma chi le ha dato il mio numero?
3: Sto cazzo, questo qua.
5: Maleducara.
3: Maleducara. Ecco.
5: Signorina, non signorina. Si fanno queste cose sulla radio.
3: Ecco. Senti, bambinetta, che cosa. Che cosa. Ecco, sì, ma lei mi deve spiegare che guerra ha visto in Lombardia su Videolina.
5: Ascolta, ma lei ecco. Chi gli ha dato il mio numero?
3: Ancora, stiamo tornando da casa, stiamo giocando a Monopoli. Mi dia almeno i 20 euro.
5: Ma non ho capito, chi gli ha dato il mio numero?
3: Sto cazzo, e ritorniamo da capo.
5: Maleducata lei, a chi gli ha dato? Dì che ha fatto una passeggiata ecologica.
3: Com'è la passeggiata ecologica? Mi spieghi? Pronto? Ah, ho capito che cos'è. È andata a cagare. Ce lo stavo mandando io, mi ha anticipato. Bravo. E chiudiamo questa turbolenta puntata con il momento più atteso, direttamente da Grey School. Portiamo un raggio di sole sull'Italia con il temerario ottimismo dell'amico mio.
0: Non devi rompermi i coglioni! No, è l'amico mio del mio cuore! Non devi rompermi i coglioni! Infame cane!
3: Senti, piccola farfallina glitterata.
0: Porco di un... Lasciami stare, piccola farfalla! Cane!
3: Ma perché sei così nervoso, amico mio? Una splendida giornata...
0: Perché tu mi fai salire nervoso! Sai che mi chiami piccola farfalla! Cane! Uno già che si propone così! Cosa cazzo vuoi?
3: Ma piccolo...
0: Cosa cazzo vuoi?
3: Scusami,
0: che
3: scusami.
0: Ti risponda!
3: Ma piccolo...
0: Piccola farfalla! Cane! Un giorno ne passo! Un giorno così, porco!
3: Scusami, piccola farfalla è un vesseggiativo!
0: Hai capito? No!
3: Come ti devo chiamare?
0: Porco di... Hai capito? No!
3: Devo chiamarti scarafaggio di merda! Scarafaggio di merda!
0: Smettila di chiamarmi con questi nomignoli!
3: Blatta!
0: Adesso cominci
3: Blatta.
0: A mangiare anche i gatti! Bastardo!
3: Blatta!
0: Bastardo maledetto cane!
3: Blatta!
0: Anche i gatti!
3: Pazzo, senti brutto scarafaggio!
0: Bastardo cane! Pazzo! Fammi i fatti sotto! Bastardo cane!
3: Ma dove?
0: Fatti sotto! Ma... Accinghiate porco! Ti faccio ma... correre cane! Fatti sotto!
3: Ma dove? Quando
0: vengo lì mio cane! Scendi! La faccia sotto, no,
3: ma
0: cane,
3: ma
0: tu
3: sì,
0: no,
3: ma
0: ce l'hai nel nome cane, Cruciani, due anni cane, un incrocio di culi siete, sì, ma è questa merda cane.
3: Anche etimologo sei diventato adesso.
0: Dai zitto cane, etimologo, devi chiedere scusa a tutte le donne,
3: ma
0: smettila,
3: ma basta,
0: no,
3: ma
0: tu
3: basta.
0: Devi chiedere scusa a tutte le donne,
3: non me ne frega
0: donne.
3: Un cazzo, non me ne frega un cazzo, non è di questo che volevo parlare con te, dolce carotina glassata.
0: Eccolo. Ma non signore, sai cosa ti farò? Quando mi verrai sotto, sì. Certo è che ti smembrerò vivo, cane.
3: Ma dico.
0: Ti smembrerò vivo.
3: Ma
0: con le ossa. Madonna signore, farò saponette, cane. Come faceva la saponificatrice di Correggio. Maledetta merda, cane. Morirai male. Morirai subendo mille pene. Finirai saponetta, cane. Affinché tutti potranno lavarsi quello che tu non fai. Mori male, merda.
3: Anche igienista adesso. Devo dire che la pausa pasquale lo ha ricaricato di buone intenzioni, di calma, di un respiro di grande tranquillità. Sono felice di sentirlo stabile e innamorato della vita. Sono cose che mi danno una grande soddisfazione e mi spingono a continuare a torturarlo anche la prossima settimana. Andatevene a fa' culo, ciao.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Urrà, urrà, guardate come sono brava a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto culo il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
3: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Rarry Rotter in piombo! Rorro Rio!
2: Urrà, urrà, urrà! Pezzo di merda, spero che muori ancora di una volta, figli di puttana.
4: Siete crudeli, ridete delle disgrazie altrui. Ma ora basta, Hermione, ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie.
5: Ecco qua, basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora,
4: Anatre trite, tigri negri, nutri e nutrite.
5: Ma cazzo, che inciampo.
4: Anatre trite, tigri negri, nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti, trasformate la faccia di Hermione in Lino Benfi.
3: Con la R moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
4: Hermione, ramarra che non sei altro, vieni con gli occhiali.
3: Ma vedi di andare a fanculo.
2: Quanto sto godendo! Quasi quanto ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago! Te lo sei notato?
4: Ma come faccio? Non ci vedo più!
3: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni!
6: Silenzio!
4: Prof! Hermione mi ha rotto gli occhiali!
6: Brava Hermione! 10 punti per la casa del Grifondoro!
4: Ma non è giusto, prof!
6: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro!
4: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
6: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
4: Chi? Roverol?
6: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda, e figlio di otto p***ane!
4: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrite tremendi! No! Allora...
5: No, mi piace, no!
4: Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrirai tremenda! Quando aggiusterò gli occhiali di questa merda!
6: No! No! Figlio di puttana! Lo hai evocato!

0: Hotel.
1: Dove vuoi?
0: Larry Hotel.
1: Dove vuoi?
0: Larry Hotel.
1: Dove vuoi?
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Larry Rotter e lo scettro sbagliante.
1: Scettro
2: sbagliante.

0: offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue. Allora,
0: sì,
4: signora...
0: Questo
4: mi ascolti, sì, ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì,
4: priorità,
0: anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante.
0: Sì.
4: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.

0: all'ungherese.
1: Sì, pigliando l'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: di c***o di cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
1: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco.
1: Quello della cancra,
0: sì.
1: Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: fare
1: la
3: cacca.
1: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
7: Che cazzo...
6: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
7: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
6: Ah, non hai denti marci?
7: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
8: ti
7: pulito.
8: Ti nascono i porcini a te risolto, cioè
7: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
8: Ma i pulcini, i porcini.
7: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
6: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
7: Tu sei svasato.
6: Io vado
7: non
6: dritto.
7: Connetti più tu ormai.
6: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
7: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
6: Vedi che non si capisce un cazzo?
7: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
6: Madonna mia.
7: L'alito tuo che è bene.
6: No, l'alito mio è sano.
7: Sì, come il culo tuo è sano.
6: Madonna.
7: Tu sei sconnesso.
6: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
7: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
6: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
8: C'ha ragione Leone.
7: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
8: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
7: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
6: Certo.
7: Che
6: certo.
7: Cazzo è che dice?
6: Certo.
7: Ma non rompete le palle tutte e due.
6: Che schifo che fai.
7: Ma stai
6: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
7: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
6: È proprio sfigato.
7: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
6: Bravo.
7: Una, questo è su di te però,
6: mm-hmm.
7: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
6: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
7: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
6: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
7: Ne faccio
6: fai
7: tanto.
6: 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
7: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
6: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
7: Ma io faccio 38 LP, non posso.
6: Belli, cazzo.
7: Quello che viene, viene.
6: Ah, sì, così, a caso.
7: A casa,
6: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
7: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Pietro, mi vai a nominare Pippo Lanza.
6: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
7: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
6: Ma figo,
7: l'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105.
1: Amici, torna Wonderland oggi e tornano le voci famosissime che ho utilizzato per anni. Le voci di Claudio Verdone, lì, come si chiama? Quello l'attore italiano, lì, Carlo Verdone, non me ne frega un cazzo di come si chiama. L'importante è utilizzare a gratis le sue voci. Utilizzerò quindi le voci sue, ma di due film differenti. Il primo film è quello e il secondo film è quell'altro. Andiamo allora, vaffanculo!
2: Vai Wender, massacralo!
3: Vittima 1, Friuli Man.
4: Pronto?
5: Pronto!
4: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico da tuo fratello!
5: Pronto!
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda! Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
5: Non penso proprio!
4: Ma è reperibile da qualche parte?
5: No.
4: È rintracciabile?
5: No.
4: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
5: Ok, allora regolati con l'altro.
4: Senti, no. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene?
5: Non penso proprio.
4: Senti, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
5: Ma neanche morto. Ma te, ho un periodo veramente che dei coglioni non hanno cazzo da fare, che telefonano a me, dove hanno messo il numero sui cessi.
4: Certo, certo.
5: Sì, certo, certo.
4: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
5: Ma no, nessuno voglia di conoscerti neanche.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
5: Abbastanza per farti un culo che te lo ricordi per tutta la vita.
4: Ci sentiamo allora.
5: Addio.
4: Va bene, ciao. Ciao.
3: Vittima 2, il signor Cappella.
6: Cappella. Pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Pronto?
6: Chi è che parla?
4: Ciao, sono Enzo.
6: Ah?
4: No, Renzo, Enzo.
6: Guarda, io non ti sento.
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato un po'.
6: Ma non ti sento per niente, quanto stai?
4: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
6: Ma chi è?
4: Ciao, sono Enzo.
6: Ah?
4: Ciao, sono Enzo.
6: Enzo? Io non conosco Enzo, vai, vai.
4: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
7: Pronto?
4: Ciao, sono Enzo.
7: Ma quale Enzo è?
4: Io sono un amico da tuo fratello.
7: L'amico di?
4: Io sono un amico da tuo fratello.
7: Eh?
4: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Pronto?
6: Vai a fanculo, hai capito?
4: Vabbè, ci sentiamo allora. Ciao, ciao. Questo è
3: Wonderland. Vittima 3.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
4: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
9: Io ma neanche mi fai un gran cazzo di perché che ti senti?
4: Io sono un amico di niente, io sono un amico da tuo fratello.
9: Ma mi offri dai
4: niente, no,
9: io so che un padre era qui dell'angelo nero che era qui.
4: Niente, no, ho chiamato per
9: si mi guardi quel buon abbia messo satanica ma vai strafiga titto sorella che puttana e tuo mare con giù a cazzi no voglia moriga adesso
4: senti.
9: Basta tra qui tra mezzo
4: cosa del genere
9: adesso lo posso e do fai il
4: no ma senti per curiosità no ma senti no per curiosità
10: va bene ciao ciao.
2: Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, oggi dentro Molo Provo ci buttiamo nel grande universo delle app di incontri. Vai! Allora, diciamo subito che io sono un uomo sposato, quindi diciamo è un interesse scientifico mio, divulgativo, anche se devo dire che la storia con mia moglie è un po' quella di Paperissima Sprint, no? All'inizio quando ci siamo messi insieme era una velina, mo è diventato il gabibbo. Comunque, vediamo subito le app di incontri, dai! Allora, guardando le recensioni, la più votata questa settimana è questa app che si chiama TurboTupa. Il nome è abbastanza evocativo. Vediamo come funziona. Proviamo a iscriverci. Allora, usiamo l'assistente vocale.
2: Ciao.
1: È sempre quello l'assistente vocale.
2: Ciao.
1: Ciao. Vabbè, senti, assistente vocale, devo compilare il profilo per iscrivermi a TurboTupa.
2: Lascia perdere. Non hai speranze.
1: E come lascia aperto? Devo fare il video, me lo provo. Fatti i cazzi tuoi, assistente vocale. Allora, metti la foto. Pensavo di mettere questa. Che ne dici?
2: Oh, che brutta.
1: È brutta. È un selfie.
2: Mamma mia, tu brutto mostro merda.
1: Mostro merda. Diciamo che non sono proprio George Clooney, però. Metto un'altra foto, che dici? Ecco, questa.
2: Faccia di cazzo questa.
1: Come faccio di cazzo? La mia faccia. Mettine una tua allora, dai, dal mio coso album di foot, dai.
2: Ok.
1: Questo è il mio cane Pippo, scusa.
2: Cane a tira fica.
1: Cane a tira fica. Va bene, d'accordo, mi fido di te, amico. Adesso inseriamo i dati, allora nome Molo, cognome Provo, orientamento etero. E come mi piace la fica a me.
2: Sicuro?
1: Certo sicuro, mi piace la fica, no, non voglio altri incontri, dai.
2: Vabbè.
1: E come vabbè, vabbè, se ti dico so, è il mio TurboTupa, non lo so. Che delusione, che tristezza, che fatica ogni volta. Ecco, allora, adesso che siamo iscritti, cominciamo a sfogliare i profili e cerchiamo un match. Allora, qua sta Maria Luisa.
2: Bluta.
1: È brutto, sì, è proprio un gesto di merda, non ho capito neanche da che parte si guarda. Scusa, assistente vocale.
2: Ciao.
1: Che siamo ripartiti dall'inizio, non ho capito, che andiamo indietro nel tempo, che so, Benjamin Button. Che delusione. Niente, Maria Luisa, no, manca la tavoletta per un gesto, andiamo avanti. Alessandro, beh. Alessandra è una bella fica. Proviamo, tanto, lo provo, proviamo. Match, vai. Ma ha risposto. Allora, scriviamo un messaggio di apertura, dai. Ciao bella, di dove sei?
2: Che boomer.
1: Che boomer, che cazzo devo scrivere? Aspetta, non mi viene un cazzo. Fai tu.
2: Ok. Dai culo.
1: Come dai culo? È subito così, a freddo.
2: Siamo 2026, veloce. Fidati.
1: Fidati, vabbè, proviamo, vai. Lanci il messaggio, dai culo.
2: Risposta.
1: È arrivata la risposta, che dice?
2: Fanculo te e tua madre.
1: Che delusione. Che tristezza. Che sconforto. Bene ragazzi, matchando qua e là. Stiamo aspettando che ci risponda qualche bella tupa qua su TurboTupa.
2: Match.
1: Apri, chi è?
2: Lenatone.
1: Renatone, no, no, non mi interessa Renatone.
2: Bello Renatone.
1: Sarà anche bello Renatone, ma non è il mio genere, cioè al cazzo c'ha.
2: Bel fisico.
1: Niente, Renatone, non match.
2: Vabbè.
1: Oh, finalmente abbiamo trovato Besunda.
2: Match
1: con Besunda. Non ci posso credere, c'ha due tette così, un culo meraviglioso.
2: Messaggio da Besunda,
1: leggi messaggio.
2: 500 euro.
1: Ma che cazzo, porca puttana. E 500 euro che cosa vuol dire?
2: Tu paga lei da fica culo e bocca.
1: È da fica culo e bocca, ma si mangia metà dello stipendio, scusa. Andare a Troia lo capaccio anch'io, che delusione.
2: Ok, faccio bonifico.
1: No, non fare bonifico, non stanno neanche 500 euro sul conto. No, fermo tutto. Togli carta credito.
2: Troppo tardi.
1: E come troppo tardi? Vabbè, ormai cospes, fammi vedere ben Besunda.
2: Bell'uccellone.
1: In che senso, c'ha lo struzzo in casa?
2: Un serpente.
1: Serpente c'ha?
2: Tra le gambe.
1: No. Ma hai mandato col travestone?
2: 26 centimetri.
1: E 26 centimetri non ci stanno neanche nel culo mio, che delusione! Bene ragazzi, in conclusione abbiamo provato quest'app TurboTupa e devo dire la verità, diciamo che non è proprio efficacissimo se vuoi trovare da chiavare.
2: Match,
1: aspetta che magari vengo smentito nel finale. Chi è?
2: Lenatone.
1: Ma ci va a fanculo Lenatone! Fammi, apri un po' la chat con Renatone.
2: Chat aperta.
1: Chat aperta. Renatone, scrivi, detto io. Renatone, vedi che ti rompi il culo.
2: Risposta di Renatone.
1: Che dice?
2: Dimmi quando che vengo lì.
1: Renatone è veramente un culattone. E senti, assistente vocale.
2: Messaggio del Renatone.
1: Un altro ancora, di, leggi.
2: Ti do 100 euro se mi rompi il culo.
1: Assistente vocale, consigliami abbigliamento. Comodo, eh? Gli stacco una pompa che gli tiro dentro i capelli. Arrivo con le trecce, viene via pelato. 100 euro, cazzo. Con 5 Renatoni, oh, alla fine mi chiaffo pure Pesunda.
0: Radio 105.
3: Yeah. Yo. Yeah.

0: attimo, allora silenzio in aula per favore.
1: Scusate se vi interrompo.
2: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato, e lei è anche uno zio.
1: Non mi importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione. E io adesso vi faccio saltare in aria in nome di
2: No, ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
1: Non si crede? Tiri questo filo.
3: Signor Fausto,
2: questo?
1: In onore di porco.
4: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
5: Non si muove per niente.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, fuggiti da Lontantinopoli dopo aver ucciso un malavitoso sporcaccione, Zuleia e Ilmaz hanno trovato lavoro nella tenuta ben tenuta del signor Smerdir, che ha subito posato gli occhi sulla bella turcona e medita di farla presto sua.
2: Ma io sono fidanzato! Così con quest'arte sarà curto poterti!
0: Nel frattempo ritroviamo i due innamorati al termine di una lunga giornata di lavoro nei campi, nella squallida baracca che è divenuta la loro casa.
3: Ho stanca Ilmaz, ho stanca come non ho avuto stanca mai prima di adesso. Non ho voglia più zappare nei campi, no, ho voglia la mia vita da sarta di prima.
4: Io capisco, Zuleia, amore mio, il lavoro nei campi è duro. Ora siamo finalmente tutti da soli nella nostra bella baracca brutta e possiamo fare l'amore come due turche.
3: No, Ilmaz, sono puzzante troppo per fare la sverginazione. Sono puzzante da fare ribrezzola.
4: Zuleia, amore mio, non c'è odore al mondo che mi impedirebbe della carta tutta. E devo sederti come uno stallone turco possiede la sua puledra nella stagione degli amori turchi.
3: No, no, no, tu non hai capisce. Puzza troppo. Se non mi credi, ti invito ad annusare qui, dove ho l'alone fosforescente.
4: Turco, che fetenzia. Turco, che fetenzia. Sembra che sei fatta tutta da merda, amore mio. Ma neppure questa mi fermerà. Resta qui, amate, che io prendo un secchio e vado fuori a cercare tanta acqua per la morte. Presto, presto! Devo trovare dell'acqua! Andiamo!

0: Sono io, amore mio! Eccomi di ritorno! Ho rubato l'autobot che serve per allagare le gambe! Spero che basti a farti tornare almeno umana! Ma... non c'è nessuno! Su lei non c'è! Non c'è! Ma sembra che mi ha lasciato un biglietto! Ora leggo il biglietto, però con la voce di Zuleia dentro la testa. So turco, mica coglione.
1: E lo mazzo, amore mio. La malefica madre del signor Smerdir mi ha offerto di lavorare come sorta nella casa padronale, che c'ho lo bagno mio e l'acqua scorrevole. Non sono potuta rifiutare. Ma non avere temere, amore mio. Presto la convincerò a farti darti un lavoro meglio lavato pure a te. Posto scrivo. Se vuoi venirmi a trovarmi questa notte, puoi arrampicarti sul muro scivoloso. La mia camera è stante al terzo piano. Ti avrò aspettata tutta non vestita e bella sciacquata. Sbrigatemi, amora mia. Sento che questa sarà la notte che faceremo finalmente all'amore. Fermatelo, sdraiala.
0: La mia bella è riuscita a farsi assumere nella casa padronale e mi chiede di raggiungerla di soppiatto nel cuore della notte per andarla a scopare. Non sto più nel cappello! Presto, presto! Devo fare...

0: Eccomi sul retro della casa padronale. E quella è la finestra di Zuleia, la mia Zuleia, che mi aspetta mezza nuda per fare l'amore finalmente. Zuleia! Zuleia, amore mio!
1: Zitto! Piano che sveglia tutti i dormienti! Forza al mazzo, statti rampicante sul muro scivolone! Presto, amore mio, prima che ti... Presto, amore mio, prima che ti guarda qualcuno!
0: Venga, venga, amore mio! Scala, scala, scala come un turco! Ecco, ci sono quasi! Urgimo qualcosa per ristarmi su, amore mio!
1: Subito, subito! Ecco, amore mio, aggrappati a questo pezzo di sapone!
0: Come se... No! Scivolo, scivolo!
1: Il mazzo, no!

0: il nome.
1: Mettetevi comodi
0: para guardare il segreto.
1: E benvenuti a Il Segreto.
2: Che languorino! Servastraccia? Servastraccia?
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando il macchinario che ti scattarra sul clitoride.
2: Me ne sbatti i coglioni di cosa fai o non fai, serva della glesbica. Ho una voglia matta di tartufo.
3: Ricevuto, signora! Chiamo subito il tartufaio.
2: Idiota! Non lo sai che io e il tartufaio abbiamo un trascorso anale?
4: Ti devi infilare tutti nel culo, brutta puttana, brutta puttana. Guarda che bei tartufi. Fanno shack, senti. Tac, tac, tac. Sono matte? Brutta troia, c'è una puttana di merda.
3: Ma signora mia, se non possiamo chiamare il tartufaio, come faccio a cucinarle il tartufo?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Bravo! Bravissimo! Che talento!
7: Miei
3: ricevuto, donna Ruanda! Vado a slegare i cani da tartufo!
2: Cretina! Non lo sai che io e i cani da tartufo abbiamo un trascorso anale?
8: Quello che tu chiedi, però fuori.
3: Aia!
8: Però sapere che esta noche negra me convierte in piedra.
2: Eccoci nel bosco. Fate attenzione, qui è pieno di lupi sanguinari.
3: E come fa a saperlo?
2: Ma è ovvio, perché io e i lupi sanguinari abbiamo...
3: Un trascorso anale?
2: No, idiota, abbiamo lo stesso dentista.

0: a cercare i tartufi? Quel grosso... Glug. La R faccio fatica. Quel grosso albero sembra promettere bene.
1: Tartufi? Tartufi? Tartufi?
2: Ma che bravo! Mamma mia, ragazzi, che interpretazione!
1: Per dire tartufi ho passato 2 settimane a Londra.
0: Maresciallo, ma che cazzo sta facendo?
1: Potrei farle the same question.
2: Wow, bravo!
1: L'ho internazionalizzato.
0: Urrà, urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma...
3: Forma.
4: Anche lei è stata a Londra.
0: Urrà, urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma di grosso sasso!
4: Deficiente! Non lo sai che io e quel tartufo bianco sotto quel sasso a forma di grosso sasso abbiamo un trascorso anale?
5: Buongiorno! Posso esservi d'aiuto?
0: E questo chi è?
1: Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Cantato.
2: Bravo,
1: Grazie, bravo.
2: Grazie.
5: Io sono il vecchio saggio del bosco, che tutto conosce. Avete qualcosa da chiedermi?
6: Potrei farle la stessa domanda?
1: Imitativo.
0: Sì, vecchio saggio. Stiamo cercando tartufi. Dove li possiamo trovare?
5: Guardate sotto i vostri piedi.
4: Che mi venga un colpo al culo. Siamo sopra una tartufaia.
5: Bene. Se non avete altro da chiedermi, io mi congedo.
0: Aspetta, vecchio saggio, un'ultima domanda. Per caso conosci il segreto di Donna Ruanda?
5: Certo, io e il segreto di Donna Ruanda abbiamo un trascorso anale.
4: Attento a quel che dici, vecchio saggio.
0: E qual è? Il segreto?

0: potrei farle. Potrei farle. Potrei farle. Potrei farle. Potrei farle. Potrei farle.
1: Potrei farle. Potrei farle cosa?
0: Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva creare Sasuke.
2: Bravo, bravo.
3: Scopami!

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Film, eventi sportivi e serie TV sono senza dubbio l'epica moderna. Ai giorni nostri gli dei e gli eroi della mitologia classica non esistono più, sostituiti da maghi, guerrieri, creature fantastiche o spaziali, interpretate da altrettanti attori che spesso, sempre più spesso, rimangono prigionieri di quel ruolo per tutta la vita. Tra questi spiccano gli attori diventati famosi da bambini. Per ogni Leonardo DiCaprio, per ogni Drew Barrymore, per ogni Johnny Depp che ce l'ha fatta, ci sono interpreti conosciuti da tutti che, finito il lavoro, hanno fatto perdere le loro tracce, a volte in modo tragico. Sono i personaggi che ci spingono a chiederci: ma che cazzo di fine avrà fatto? Ne abbiamo individuati alcuni. Ecco dunque 5 baby star che sono finite malissimo. Johnny Sottiletta Cunningham. Dopo la fine di Happy Days nel 1984, la sorella di Ricky Cunningham scompare dagli schermi. Nel 2012 un giornalista appassionato della serie la scova nello stato dell'Indiana. Vive in condizioni pietose con la suocera dentro una roulotte. Qualche mese dopo viene trovata morta in circostanze misteriose all'età di 56 anni, dopo una chiamata al 911. Tre nipoti e un maggiordomo. Vi ricordate di Buffy, la bambina con le lentiggini e i codini? Si chiamava Mary Anissa Jones. Dopo la fine della serie, partecipa ad un casting per diventare la bimba dell'esorcista, ma il ruolo viene affidato a Linda Blair. Qualche anno più tardi, Jodie Foster le fotte il ruolo della baby prostituta in Taxi Driver. All'età di 18 anni, quindi, intasca i $180,000 guadagnati con la serie TV e va a vivere con il fratello in un appartamento, ma pochi giorni dopo muore durante un party per un cocktail di droghe. Due nipoti e uno spacciatore. Il mio amico Arnold. Parliamo di Kimberly, la sorella adottiva dei due cioccolatini di Harlem. Chiuso lo show, posa per Playboy e finisce ad acchiappare cazzi in alcune pellicole a luci rosse. Nel 1989 a Las Vegas, dove lavora in una lavanderia, viene arrestata per rapina a mano armata in un negozio di videocassette. 10 anni dopo il fidanzato la trova morta per un'overdose di droga e farmaci nella roulotte in cui vive. Il figlio, allora 14enne, tenta la carriera del rap, ma fallisce miseramente e si spara in faccia con un fucile nel maggio del 2010. Ancora il mio amico Arnold. Anche Willis, il fratello di Arnold, se l'è spesa abbastanza da marcione. Rimasto disoccupato dopo la fine della serie, fa avanti e indietro dal carcere per motivi di droga. Nel 1988 viene processato per aver tentato di uccidere uno spacciatore. Nel 1993 sfiora l'overdose di crack e finisce in un centro di riabilitazione. Oggi è calvo, grasso e lo chiamano ogni tanto per qualche televendita di attrezzi per barbecue. Star Wars Episodio 1: La minaccia fantasma. Se siete amanti della saga, vi sarete certo chiesti: ma che cazzo di fine ha fatto Jake Lloyd, il piccolo Anakin Skywalker? La risposta è... una fine di merda! 16 anni dopo le riprese del film, viene arrestato per guida pericolosa senza patente e resistenza all'arresto. Secondo il suo avvocato, Jake soffre di schizofrenia e l'episodio è stato provocato dalla mancata assunzione degli psicofarmaci che gli sono stati prescritti. Il giudice ci crede e invece di sbatterlo in carcere, lo fa richiudere in manicomio per sempre. Usa la forza un cazzo! Questi erano 5 baby star che sono finite malissimo!

0: Lo Zodi 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Pronto, di fuoco?
1: Chi è che parla?
2: Sono Tony, Antonio.
1: Sono Schiappini, chi è che parla?
2: Sono Tony, Tony Cazzo, DJ, come va?
1: Siamo qui.
2: Ah, bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso avevi la mia giacca di jeans che ti ho lasciato nel 96. In discoteca, ti ricordi?
1: Ma dove? Solo l'uno?
2: Sì, come va? Conto,
1: Si corre, si lavora.
2: Si lavora. Ti ricordi che uscivamo la sera dopo la discoteca, andavamo a mangiarci anche degli hamburger, poi dopo andavamo anche a puttane, ti ricordi?
1: Qualcosa ne abbiamo fatti di cotti di crudo. Sì, dimmi.
2: Ne abbiamo fatte. Quante ne abbiamo scopate quel periodo?
1: Mamma mia, adesso è un altro mondo.
2: Il tempo passa, lo so. Però mi ricordo che quella sera, non mi ricordo se era un sabato o una domenica, ti avevo lasciato una giacca di jeans con una toppa dietro, con stampato un cazzo enorme, ma proprio bello venoso, grosso, un po' colorato, Ce l'hai tu quella giacca?
1: No, io non
2: ce l'hai.
1: Non me lo ricordo neanche.
2: Non te lo ricordi? Non ti ricordi neanche quella volta che eravamo ubriachi per strada e abbiamo investito la vecchia? Te la ricordi? Che poi l'abbiamo buttata in un cespuglio. Che tempi incredibili.
1: Va bene, ma non me lo ricordo.
2: Non te lo ricordi. Va bene, senti, allora non ce l'hai la mia giacca di jeans?
1: Non ti ricordi.
2: Niente, era della Uniform, nella tasca sinistra c'erano 4.000 lire.
1: La Unipec, cos'è?
2: No, la marca era Uniform e a sinistra c'era una toppa con 4.000 lire dentro. Se per caso a casa la trovi, fammi una telefonata.
1: Minimo, d'accordo, va bene.
2: E magari ce l'hai nei vestiti, non so, in cantina, non so, magari da qualche parte. Perché mi serve per fare dei DJ set. Mi andrà un po' stretta adesso perché ho messo su 100 kg. Pronto? L'ho buttato giù.
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto, mi senti?
3: Pronto, chi è?
2: Sono Tony, Antonio. Pronto?
3: Pronto.
2: Mi senti? Sono Antonio, Tony. Come va?
3: Chi sei?
2: Antonio, Tony. Tony Cazzo, DJ. Come stai?
3: Io non ti conosco.
2: Ma stavi dormendo?
3: Sì, ma io non ti conosco.
2: Ma come no? Ma non capisco, perché se mi capisci oppure no. Sono Tony, Antonio.
3: Antonio, di che cosa?
2: Cosa vuol dire di che cosa? Antonio DJ ignorante.
3: No, non ti conosco.
2: Non mi conosci?
3: No. Sì.
2: Ma non c'è tuo marito in casa?
3: Ah?
2: Passami tuo marito, va, che ci parlo lui. Lui mi si ricorda di me. Sono un vostro amico. Tuo marito. Oh, rincoglionita, passami tuo marito.
3: Ma io non c'ho un marito.
2: Come no?
3: Vedi che ho sbagliato il numero.
2: Ho sbagliato il numero? Ma chi ho chiamato? Ma non sei Michela? Vai, che ce la fai a chiudere il telefono, vai. Ma che cazzo di telefoniano? Non riesco a capire. Cos'ha, uno scivolo?
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
4: Pronto.
2: Ciao.
4: Pronto.
2: Bellezza, sono Tony.
4: Pronto.
2: Sono Tony. Mi sei?
4: Tony, dimmi.
2: Come stai?
4: Bene.
2: Bene, sono contento. Hai fatto tutti i controlli?
4: Sì, tutto a posto.
2: Ah, bene, meno male. Senti, ti ho chiamato per chiedere se per caso c'hai la mia giacca di jeans con la toppa con il cazzo dietro.
4: Che cosa?
2: La toppa di jeans. Se ti ho lasciato a casa la toppa di jeans.
4: No, tu non hai lasciato niente.
2: Non l'ho lasciata? Perché la sto cercando. Non so se l'ho lasciata da Peppino.
4: No, io...
2: Non ce l'hai. Comunque stai bene, tutto a posto? Mi fa piacere.
4: Sì, tutto a posto.
2: Beh, l'importante è sborrare. No, perché quella giacca di jeans me l'avevi data tu. Cioè, te l'avevo data io quella sera in discoteca nel 98. Quando andava...
4: Guarda che io non sono, sono la mamma, io non sono niente.
2: Come non sei niente? Sto parlando con una persona. Che sei una nullità, non sei un fantasma?
4: Ah?
2: B.
4: Ma senti, ma vattangolo, vai.
2: Oh, stronza. Ma che cazzo è questa? Io non sono niente.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione, legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
2: Ma tutto questo sta per cambiare.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: Svegliati, mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Nois diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi, negro.
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
4: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo. Tu sei l'eletto.
5: L'eretto.
4: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
4: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti. Programmi senzienti. Si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
4: Mi stai dicendo che questi hanno... cioè, questi agenti hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
4: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Nois? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fottuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I remakeioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
4: Wow, narratore, hai una voce stupenda!
3: Rinfilatemi il tubo in culo, per favore!
2: I remakeioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa

0: Ricchioni. Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli!

0: Salve.
1: Salve.
2: Salve.
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
1: C'è fica sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo.
3: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Ranger Rover Vogue e Calcnikos!
3: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
3: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
7: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh.
8: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
8: Vieni qua!
6: Tu all'italiano
8: non
6: vieni
8: puoi fare!
6: Vieni qua, Leon-san! Non puoi
8: fare cinese! Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, più puttana!
8: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
12: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
9: L'ispettore Gadget.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
13: Amore, io esco.
14: Vai via.
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto.
13: Ci vediamo dopo allora.
14: Mi dedico a due cose.
13: Sì, lava i piatti.
14: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
15: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Pornhub, The spiration is in the fig.
11: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
14: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
17: Dai. Cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
17: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la vomita.
17: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
13: Cos'hai in mano?
14: Eh?
13: Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
18: Valuta il film.
14: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Oggi parliamo di TV e più precisamente del mitico programma comico Colorado.
20: Mitico programma comico.
19: Giunto ormai alla settima edizione, continua a fare successo. O almeno questo è quello che ci dicono. Perché dai centinaia di messaggi che scrivono sui loro social si dice tutt'altro. Ma noi abbiamo il modo per sapere la verità. L'unica voce neutrale, Siri. Chiediamo a lei, Siri, ti piace Colorado?
21: Cerco Stato federale americano.
19: Ma non lo Stato!
21: Cerco persona di colore che non sa ancora dire colorato.
19: Ma no, Siri, il programma TV!
21: Cerco, fa molto ridere,
19: Ah, allora ti piace?
21: No, mi hai fatto il solletico con il pollice.
19: Ah, ok. Un autore, Alisei, dice che sta andando benissimo quest'anno.
21: Cerco, chi è Alisei?
19: Ma come chi è Alisei? È un componente dello Zoo di 105.
21: Cerco, sì, il comunista vestito di merda.
19: Sì, proprio lui. E dice che Colorado sta facendo il record di ascolti.
21: Cerco, Alisei ha vinto l'Oscar della cazzata.
19: Ah, quindi non è vero.
21: Cerco, ma va, non fanno ridere. Pensa che il più bravo è un certo Herbert Ballerina.
19: Ah sì, il maestro. Beh, lui è bravo. Pensa che quest'anno l'autore di Herbert Ballerina è proprio Alisei.
21: Cerco, come buttare via una carriera?
19: Ma come? Va bene che Alisei è comunista e si veste di merda, però dai, a scrivere è bravo.
21: Sì, bravissimo, mi ricorda tanto Amice Squalo.
19: Ma no, ma cosa c'entra Amice Squalo?
21: Cerco, il mio cuore fa cioc.
19: E allora di Amici cosa mi trovi?
21: Cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco, cerco.

0: come ti prego? Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buonasera. Senta, io chiamo per avere un'informazione su un viaggio, sapere se fate dei viaggi organizzati.
0: Sì, di che tipo?
1: Allora, io e la mia amica Gianfranca, che noi viaggiamo sempre insieme ormai da tempo, lei piacerebbe andare tanto in Egitto.
0: Sì,
1: okay. A vedere magari, non so, nei villaggi, a vedere le piramidi, i cammelli nel deserto, queste cose qua.
0: Sì. Ma sì, lì esiste la combinazione del Cairo, quindi dove ci sono le piramidi, sì, e crociera sul Nilo, che
1: bello,
0: rappresenta un po' questo di cui lei sta parlando, sì sì.
1: Ah. Ma c'è anche...
0: Però sono sì, tour di gruppo, nel senso che non è che parte qualcuno dalla zona, nel senso che il gruppo, chiamiamolo così...
2: Ora, velocizziamo la signora logorroica, perché adesso asciugherà Piera per 4 minuti.
1: Sì, ecco, ma ho capito. Ma senta, sì, una domanda allora, questo tour organizzato che fate, no? Si incontrano i marocchini?
0: No, se parlate di Egitto, non è Marocco, quindi sono proprio due mete molto molto diverse. Lei prima mi stava parlando di Egitto, giusto?
1: Sì, ma beh, ma dico i marocchini per dire
0: cioè, i locali?
1: Sì, non so, qua si dice guarda il marocchin, cioè il ne, non è che cioè,
0: sì,
1: uno vale l'altro.
0: Allora lì sicuramente ci sono poi dei villaggi, il villaggio che si chiama Nubiano, dove ci sono i locali, sì sì, sicuramente.
1: Ed è pericoloso?
0: No, assolutamente, anche perché lì non è che andate da sole per conto vostro, con tutto il gruppo, con una guida parlante italiana.
1: Ma la guida però è marocchina, la guida è marocchina.
0: Le guide sono egiziane e parlano italiano, certamente.
1: E c'è da fidarsi?
0: Ma assolutamente, sì sì, sono viaggi che super collaudati, che partono tutte le settimane, quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema, anche perché non siete voi da soli,
1: sì,
0: c'è un'intera nave da crociera che fa questo, quindi...
1: Ma senta, ma sì, parlano poi bene l'italiano, gliel'hanno insegnato bene? Perché qua io a volte sento muratori, la gente che dice sì parlo italiano, poi non si capisce niente perché sono un po' così, sono un po' minorati.
0: Parlano con il loro accento, però sì, normalmente non ci sono problemi a capirli.
1: Ho capito. No, perché la Gianfranca c'ha un po' paura, anche io, onestamente, però c'ho un po' paura di sti...
0: Perché no, ma lì siete assolutamente guidati e seguiti con il tuo operatore alla base, che sia francoso, che sia... bravo, quindi non c'è alcun tipo di problema.
1: No, d'accordo, ok, quindi non è che si mettono d'accordo ste guide, poi ci rapiscono, ci fanno diventare donne schiave, magari tra marocchini fanno così.
0: Sono scenari altamente improbabili.
1: Altamente,
0: ecco,
1: non impossibili.
0: Direi che c'è molto più criminalità sicuramente nelle grandi città qui da noi, Torino, Milano, piuttosto che in quei posti lì.
1: Magari intanto nel bagaglio a mano ci può stare, porto lo spray al peperoncino, che così sono più tranquilla.
0: Sì, va bene, sì sì, può essere un'idea.
1: Pure un coltellino, ora quello magari non so se me lo fanno passare,
0: no,
1: però
0: no, assolutamente
1: non me
0: no,
1: lo fanno passare, no.
0: No.
1: Ah, ho capito. Beh,
0: va bene,
1: magari
0: allora,
1: il taser.
0: Se è interessata ci fa sapere.
1: Sì, certo, va bene.
0: Va bene.
1: Allora,
0: grazie.
1: Senta, mi passo un attimo, se avete magari la lista di ste guide, scegliamo quella un po' meno, come dire, meno netta.
0: Né nomi né liste di guide, no, non si sa nulla di questo. Lì c'è un itinerario, la guida si trova in loco, ma non si sa a priori chi è. No, no, assolutamente, questo già glielo dico.
1: Ho capito. Vabbè, non so, che poi se mi capita una di quelle guide proprio né piasnene. Ci penso un attimo.
0: Grazie,
1: arrivederla.
3: Che valenga che sei fiera.
4: Radio 105.

Amico, che ti incendi le scorregge ai matrimoni perché fa tanto chic. Vuoi arredare il nido d'amore per te, tua moglie e l'antennista che si scoppa quando vai al centro scommesse? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di cose per la casa, leader nel mondo per il numero di pregiudicati fra i suoi impiegati. Troverai tanti complementi d'arredo a prezzi inventati come... sofisticatissimo impianto elettrico monouso, 23.000 euro! Carta igienica professionale più DVD con tutorial in 6 lingue, 14 euro al rotolo! Figarage per motocazzo, 400 euro al mese! Trattative riservate! Termometro rettale ad energia solare, 17,90 euro! Ficcatelo su per il culo e corri in balcone, se no si scarica! Fantastico carillon tedesco che esegue minuto di silenzio, 45,80 euro! Tirapugni in plastica fucsia per bambine dai 4 ai 7 anni, 33 euro. Disponibile anche glitterato. Sparacammelli da borsetta per difesa personale, 890 euro. Cammelli non presenti nella confezione. Lampadario da caccia, 57 euro. Set di asciugamani infrangibili, 88 euro. Montagne russe tradotte in italiano, 9.000 euro! Stucco santo per... ma porco... spatolanti le mani, cazzo! Stucco santo per stigmate gravi, 14 euro al barattolo! Sapone alla cera per figa di legno, 9,90 euro! Eliporto pieghevole, 67 euro al metro quadro! Kit per iniziare a fumare, composto da piccola scatola di cartone contenente 20 cannule di tabacco arrotolato nella carta, più dispositivo incendiante a gas, 58 euro. Fotocellula spara bestemmie, 123 euro. Richiedi il nostro test gratuito, porca... E questa settimana visita il nostro padiglione Defecathlon. Troverai migliaia di attrezzi per sport inesistenti e dannosi per la salute a prezzi illeggibili. Pezzi di ferro e plastica assemblati male come... un magnifico pedalai, la versione più soggettiva del pedalò, a 179 euro. Ciclette da trial, 555 euro. Tapirulan, ultra realistico con buche, gomme masticate e merda di cane, 890 euro. Due palle da Pilates più un cazzo da yoga, solo per coerenza, 33 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Lo Scambio. I protagonisti: pedofila Samson è Uga, Valerio Mestruopapera è Ugo, e con la partecipazione straordinaria di Carlo Maria Carota Anale nei panni del boss Cassiopeppe. Tratto dall'omongolo romanzo di Pia Puzza Conigli. Adattamento cinematografico. Tua madre. Regia di quel porco. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai ti ricorda che del tuo parere non ce ne frega un cazzo. Tu sei solo una batteria che deve pagare il canone per permettere ai nostri dirigenti di girare in Mercedes. Chiaro? Chiaro? È quando non è più giorno e si gira con le fiaccole. Siamo in un esercizio commerciale dove femmine d'uomo mezze ignude volteggiano attorno a un palo mentre i clienti infilano della carta moneta nei loro striminziti coprisesso. Uga e Ugo appaiono all'ingresso e fanno girare il naso tutto intorno.
2: Occhi aperti, Ugo! Cassiopeppe e i suoi scagnozzi sono gente che non scherza. Al primo sentore di trappola ce la battiamo, intesi?
3: Ricevuto, Uga. Ma ripetimi un po' che cosa siamo venuti a fare qui.
2: Siamo venuti a fare uno scambio. Questa valigia di farlone in cambio di 2 chili di
3: Due chili di E dove diavolo li ha trovati, Cassiopeppe? 2 chili di
2: È proprio quello che voglio scoprire. Forza, andiamo nel suo ufficio.
1: Uga e Ugo attraversano il locale. Alcol che scorre a fiumi, chiappe sode e capezzoli in resta sotto il naso di rampanti uomini d'affari con la cravatta allentata e la patta aperta. Un castoro che si atteggia da giraffa nella mespola dei coffi fa la manicella all'indirizzo di Uga, che però non ha bocca. I due vengono perquisiti da un Marcantonio nano e ammessi nell'ufficio di Cassiopeppe.
4: Uga, Ugo, venite, venite. Che piacere vedervi. Posso offrirvi qualcosa da bere?
2: No, grazie, Cassiopeppe. Andiamo di fretta. Passiamo subito agli affari. Ecco i farloni.
4: Ottimo, ottimo. Primissima.
3: Scemo. Perché non ti viene? E ride, un coglione. E ride. Perché?
2: Hai
3: cos'è
2: la
3: che ti fa
2: da
3: ridere?
2: Cassiopeppe.
4: Ottimo, ottimo.
3: Perché ottimo, ottimo? Ottimo, ottimo.
2: Fa ridere.
4: Ottimo, perché non mi ricordo più quello che ho fatto prima.
3: Sì, perché c'hai 12 Alzheimer consecutivi. Opla! Dai.
4: Ottimo, ottimo. Primissima qualità.
3: Niente, non ce la faccio.
2: È un bimbo felice, eh?
3: Sì, bimbo scemo.
4: Continuo da qui?
2: Sì,
3: no, fa primissima qualità.
4: Ok.
2: Ma lei conosce per caso un certo super comparsa?
4: Perché... Non viene da ridere. Serio, attenzione.
2: Non lo so, io non.
3: Che cosa
2: capisco.
3: Ti ha preso?
4: Ma che cazzo ne so!
3: Devi dire ottimo,
2: vado, vado, vado, vado, vado, vado. Che non vedi un cazzo.
4: Sì, infatti. Ottimo, ottimo. Primissima qualità. Lo sapevo che potevo contare su di te, Uga.
2: E ora gli Cassiopeppe. Fazzi vedere gli
3: Sì, gli Non ce ne andiamo senza gli
4: D'accordo, ecco qui.
2: Wow, non avevo mai visto tanti i tutti insieme.
4: Ci credo, ho sfruttare tutti quei
2: Sfruttato.
4: Ci credo, ho sfruttato. Ci credo, ho sfruttato tutti i miei contatti per procurarmelo. Ed è anche di primissima qualità.
3: Questo lascialo giudicare a noi. Prima di concludere l'accordo, voglio fare un assaggino.
4: No!
3: E aspettare lei, insieme, c'è scritto Cassiopeppe e Uga.
4: Ah, ok.
3: Al tre. Ce la fai fino al tre, sì.
2: Guardami.
4: No!
3: Che c'è? Che succede? Che ho fatto?
2: Sei un coglione, Ugo. Lo sanno tutti che lì non si può assaggiare dopo mezzanotte.
1: Quel figlio della merda di Ugo alla vista di quella bella montagnetta di non resiste e ci puccia dentro il mignolo e ci dà una bella assaggiata.
4: Presto, dobbiamo svignarcela, dannazione! Forza, sgombare!
3: Sgombare! Sgombare! Ma cos'è francese?
4: Silenzio, sono il personaggio! Forza, sgombrate il locale, tutti fuori! Questo idiota ha assaggiato Questo idiota ha assaggiato gli...
3: Questo idiota sei tu!
4: Lo so, aspetta!
3: Questo idiota ha assaggiato gli...
2: Sì, ma c'eri quasi!
4: No, la rifaccio!
3: No, ma vabbè, ma è una condanna a morte. Se non ce n'è uno è l'altro. Ma lo zoo di 104.
4: Ma non è una condanna a morte. Sento.
3: Vai.
4: Presto, dobbiamo...
3: Non ce la fa.
4: Presto, dobbiamo svegliarci la dannazione. Presto.
2: Ancora.
3: L'avevi già fatta, vai avanti.
4: No, ho sbagliato. Presto, dobbiamo svignarci la dannazione. Forza, sgombrate il locale. Tutti fuori, questo idiota ha assaggiato lì.
3: Fermi! Cosa succede? Perché scappate?
2: Addio, Ugo, ma ti devo chiudere qua dentro.
3: Ma perché? Che cazzo sta per succedere?
1: Improvvisamente Ugo viene sconvolto da violentissimi squassamenti intestinali.
3: Scorreggio! Quaglio! Che puzza! Fanno anche rumore! Oddio! Come soffro! Ho rubato il ruolo a Suma! Soffro!
1: Inizia a scorreggiare forte, sempre più forte, ancora più forte. Uno ad uno, tutti i suoi organi interni vengono espulsi con violenza dal suo ano. Questo è quello che succede al vostro cervello quando fate uso di stupefacenti. La droga non vi distrugge il culo, ma vi devasta tutto il resto. Non drogatevi, non sprecate i soldi per quella merda che vi porta alla morte. Piuttosto mettete i soldi da parte, perché vi serviranno per pagare il canone di Mamma Rai, altrimenti un giorno, se non siete morti per via della cocaina e di altra merda in polvere, morirete per mano dei nostri funzionari. Come dite? Non c'era il cincischione? È colpa vostra. Se voi non pagate il canone, noi non possiamo più costruire costosissimi cincischioni per la vostra serie TV preferita e non possiamo uccidere Antonio Summa.
5: Addio!
1: Tu paga!
5: Aiuto!
1: Che noi cincischiamo di più.
5: Addio, sto muovendo!
1: Paga il canone, che noi ammazziamo Antonio Summa. Ora vi è chiaro il messaggio? Di no alla droga, di sì al canone Rai.
5: E qualcuno mi aiuta!
6: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto fatto.
6: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
7: È delizia.
6: Vai, dai!
8: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
9: Radio 105. Welcome to the zoo.
8: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: L'ha messa andevole, che pur no, no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Però buon lunedì viene qua.
11: Solo lunedì però, solo lunedì.
10: Ah, lui c'è lunedì?
11: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
10: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
11: Sì.
10: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
11: Al tre.
10: Pronto? Uno, due, tre.
12: Figlio di puttana!
10: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No, dai, poi. Ivo amo, comunque Ivo, come fa ridere?
11: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: gente comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Mina, sono qui.
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cosa hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, ma etnografo! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella p***a di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla, ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza, ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto! Sei dei nostri! Una sera tutto ubriaco ad un semaforo con gli amici inizia a insultare una povera signora al volante dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa decidi di spruzzarti addosso il Vetril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie. Brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! Se anche tu durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squaraos fulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra, partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo. Mentre caghi potente! Che scenaccia, oh! Che scenaccia! Che brutta scena, figa! Benvenuto, sei dei nostri! Tu sei in coda al supermercato a Miami, inizi a dire delle iper porcate con bestemmie rotanti a tua moglie, pensando tanto nessuno mi capisce, ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite della scomunica, la signora davanti a te si gira e ti dice in perfetto italiano: lei è un porco schifoso ed è colpa sua se gli italiani sono conosciuti come bestie all'estero. Benvenuto! Bravo Mazzoli, fatti sempre riconoscere! Sei dei nostri! Sei anche tu!

0: maiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23esimo piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Briavo! Benvenuto! Sei come un caro amico di Marco Mazzoli! Sei dei nostri! Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni! Vado! Aia! Sto morendo disseguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: E non c'è il numero!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: L'avevano adottata convinti che fosse una dolce bimba giapponese di soli 3 anni e invece era una nana pugliese in menopausa. Un anno più tardi scompaiono nel nulla. I coniugi Mario e Franca Caprettini si conoscono e innamorano alle soglie dei 50 anni. Troppo tardi perché lo stantio seme di lui possa attecchire fra il pestilenziale pH della prugna secca di lei. Nonostante il parere divino, sono però decisi a formare una famiglia. Così, armati di buona volontà e corruzione, in breve tempo riescono a ottenere l'affidamento di quella che nelle foto appare come una tenera, puffo pacioccosa bimba giapponese di circa 3 anni, Midori Morimori. Chiamatelo sesto senso, chiamatelo istinto genitoriale, ma fin dai primissimi giorni i coniugi Caprettini si accorgono che c'è qualcosa di insolito nella tenera creaturina che hanno accolto sotto il loro tetto. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Ciao, sono Demogorgone.
6: Io sono la sigla di Stranger Things.
5: Io sono qui che dall'associazione dei Demogorgoni, sì, della prima serie.
4: Sì.
5: Basta.
6: Un attimo che devo prendere fiato.
4: Basta cosa, scusi?
5: Basta.
4: Sì, dica.
5: No, sto dicendo basta la sigla.
4: Ah,
5: basta.
4: Ok.
5: Basta,
4: sì. E chiamati...
5: Basta, non se ne può più. Adesso andiamo in giro, normalmente anche a fare la spesa. Adesso è lunga, la gente ci tira dietro le lattine, ci manda via, ci picchiano, adesso ci spezzano anche le ossa nell'ultima serie. Non si può vivere così. Quindi vorrei dire a tutti quelli che ascoltano la televisione, basta, che ci devono lasciare stare quando andiamo in giro, che noi siamo brave persone.
4: No, certo,
5: cioè, nel film recitiamo, però.
4: Sì, ma scusi se la interrompo, ma non potete levarvi la maschera?
5: No, quella è la faccia vera. Noi abbiamo proprio quella mamma. Perché noi nasciamo come mostri pompino dei mostri. Cioè, la bocca è fatta apposta fare i pompini.
4: Senta, ma il suo amico sigla. Non è. Cioè, non sta andando in iperventilazione, forse. Vabbè, magari ci risentiremo più tardi con l'associazione Demogorgoni. Nonostante sulla carta sia nata e cresciuta sull'isola di...
6: È lunga.
4: Scusa,
6: la fa, è
4: sì, lo so, ma ci risentiamo tra un po'. Grazie, lei è molto bravo. Nonostante sulla carta, dicevo, sia nata e cresciuta sull'isola di Okinawa e parli solo qualche parola di giapponese, la piccola Midori sfoggia un fortissimo accento foggiano, nonché una spiccata predilezione per gli zoccoli di sughero e qualsiasi cibo affogato nell'olio. Spesso poi la bambina si sottrae silenziosamente al controllo dei genitori adottivi per riapparire qualche minuto più tardi accompagnata da un inequivocabile tanfo di nicotina. Le cose precipitano una notte di fine settembre quando, svegliati da rumori sospetti, Mario e Franca sorprendono la piccola Midori a fare la passata di pomodori in cantina. Una nuova telefonata, vediamo se abbiamo informazioni.
7: Sei pronta?
4: Pronto, salve.
7: Sì, pronto, sono CGL, il cugino di Will.
4: CGL?
7: Sì, Will, sì. C'è Will Byers.
4: Sì.
7: C'è il successore, io che so, CGL, sì. E poi c'è CISL, tre cugini, CGL, sì. CISL e Will Byers.
4: Mi sembra, scusi se la interrompo, di sentire sotto di lei, sì, qualcuno che canticchia.
7: È la base, perché sono due fratelli, uno fa la sigla, l'altro fa la base.
4: Sì.
7: Fa anche lo squalo, fa sentire lo squalo. Veloce. Fai Superman!
5: Questo, scusa,
7: sbagliato. Volevo dire che mi sono perso. Cioè, mi sto proprio autodenunciando io.
4: Ah, ok, d'accordo.
7: Non mi trovo.
4: Ok, e come possiamo aiutarla?
7: Non lo so, se non sapete voi, vi chiamate, chi l'ha visto?
4: Sì, magari potrebbe guardare dove si trova fuori. C'è una via? C'è un cartello di una via?
7: È tutto sotto sopra.
4: E tutto sotto sopra?
7: Tutto sotto sopra, c'è un casino, sono 3 mesi che non pulisco. Mi cacco anche, sai, quei costi dei ristoranti cinesi?
4: No, che cosa?
7: Sì, quei pacchettini che ti portano gli spaghetti ai ristoranti cinesi. Ci cacco dentro io proprio.
4: Ah, ho capito.
7: E c'è molto disordine.
4: No, lo capisco.
7: Ananas!
4: Dicevamo che il ricorso ai servizi sociali è inevitabile e dopo accurate ricerche viene a galla una verità sconcertante. Midori in realtà si chiama Faustina Voiello ed è una 58enne di Lucera affetta dal morbo Chihuahua. Allontanata di forza dalla coppia ancora sotto shock, Midori, ovvero Faustina, urla, sputa, minaccia, lancia malocchi e giura di vendicarsi. È trascorso un anno esatto da questa agghiacciante vicenda e da ormai 3 settimane dei coniugi Caprettini non si sa più nulla, spariti nel nulla insieme a tutti i pomodori dell'orto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
2: Pronto?
4: Sì, dica.
2: Sì, salve, senta, sono io, sono Patrizia, sono con Rosina con me, siamo all'Esselunga adesso.
4: Salve, sì.
2: Abbiamo messo la verdura sulla come si chiama questa cosa? La pesana?
5: La pesa.
2: Sì, la bilancia. Non sappiamo quale tasto chiamare, abbiamo fatto il numero verde e lei...
5: Porri 44.
2: Abbiamo messo i porri 44 sul
4: ma
2: tasto,
4: non va.
2: Ma non va.
5: Viene patate.
4: Sì.
2: Le patate. Chiudilo bene il sacchetto però, sennò la cassa pensano che abbia rubato.
4: Però, come mai
5: porri
4: chiamate...
5: 44. Metto, viene patate.
4: Ma come mai avete chiamato chi l'ha svisto?
2: C'era il numero, c'era proprio il numero.
4: Credo abbiate sbagliato a digitare.
5: 44.
4: Porri.
2: Porri.
4: Sì. Dico, penso abbiate sbagliato... Non c'è un addetto.
2: Se metto sopra le melanzane...
4: Sì.
5: 31.
2: Il tasto 31, sì. Funziona. Ma se metto i porri
5: 44
2: non funziona.
5: Viene
4: patate.
2: Cosa dobbiamo fare, signora?
4: Cercare un addetto.
2: Aspetti,
5: chi l'ha detto?
2: Porco.
4: Ma come,
2: allora,
4: signora?
2: Si allontani, per favore. Siamo davanti alla pesa, siamo al telefono col servizio clienti.
5: C'è sempre quello che vuole,
4: sì,
5: passare.
2: Sempre
4: no,
2: quello,
4: certo,
2: vuole passare. Ma è Franco, quel vicino, quel figlio di puttana.
4: Ma signore,
5: bastardo di me.
2: Allora, senta, cosa dobbiamo fare?
4: Trovare un addetto lì.
2: Aspetti un attimo, riposa la verza. Non è la verza.
5: No, queste sono le carote.
4: Signore.
5: 16.
4: Sì, io vi.
5: Carote 16.
2: Allora, posa le. Come si chiamano, porco.
5: Le bitole.
2: No, quelle che hai messo prima, lunghe.
5: Il cavolfiore. Gli asparagi.
2: No, quelle 44. Porro.
5: Porri.
4: Bene, insomma, per concludere, dicevamo tragedia? Rapimento? Una vacanza in un posto dove non prende il cellulare? Abbiamo ancora una telefonata. Sì.
3: È lunga.
4: Sì.
5: Sono Vecna.
4: Ma non era il Demogorgone?
5: Sono Vecna.
4: Sì.
5: Da quando sono uscito?
4: Sì.
5: Dal sottosopra?
4: Sì. Cosa? Dica.
5: Non mi piace.
4: Il mondo fuori?
5: No.
4: Torni dentro.
5: Dove abiti?
2: Scusi.
5: Devo pensare i carciofi.
4: Ma scusa.
5: Sa il numero? 44 per il porco.
2: 44.
5: 44 e porri, ma viene patate. I carciofi. Brutto lei,
2: 33.
5: 33, grazie.
4: Va bene, grazie per la telefonata illuminante. Bene, insomma, dicevamo che i quesiti sono molti e le risposte scarseggiano. Chiunque abbia notizie su questa sfortunata coppia di genitori mancati è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione, che è i giapponesi non bestemmiano San Nicola @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
5: Le zucchine.
2: Numero 62. Viene limoni.
5: Porca
2: porca
4: amore.
5: Sì, anche con lui, sì.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto, mio nome è Lisimba.
0: Lisimba?
1: Io ho chiamato perché deve aiutare me, tu.
0: Devo aiutare te?
1: Tu potrai aiutare me. Tu contenta aiutare?
0: Cosa vuoi che aiutarti?
1: Deve fare macumba. A me servire ingrediente.
0: Ingrediente?
1: Sì, avere già trovato unghia di drago. Avere trovato filetto di cima di rapa. Poi a me servire cazzo grosso di barese, ma non esistere, quindi io avere tolto. Poi servire buco del culo di meridionale, ma io avere preso bocca, tanto essere uguale. Adesso a me servire pelo di figa di moglie di Terone. Io volevo sapere se tu contenta dare pelo di figa di tua moglie.
0: Il pelo di quello mio ti posso dare.
1: No, moglie, tu vuoi essere ricchiona?
0: Tu sei ricchiona?
1: Se tu vuoi essere ricchiona va andare bene, contenta?
0: E ci va a fare
1: un Oh, pezzo di merda. Vabbè, io usare pelo di scimmia di zoo, tanto essere uguale a donna di meridione,
2: Lisimba, ale.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chi è?
1: Pronto, io, mio nome è Lisimba. Io ho telefonato perché ho detto persone che tu essere cattivo.
3: Forse hai sbagliato numero, non ho capito.
1: Tu essere brutta persona, ha detto me,
3: Ma come si permette?
1: Adesso io... Ehi! Adesso io fare macumba.
3: Ma che cazzo.
1: Adesso io unire poteri con Santone di Ghana. A te venire testa di asinello.
3: No, coglione.
1: Non funzionare.
3: No.
1: No, perché tu dentro avere già testa, il contenuto già uguale a quello dell'asinello. Non funzionare. Cambiare. Allora adesso io concentrare e tu parlare male.
3: Una multa da mamma.
1: No, tu già parla così, parla dialetto, io non funzionerà neanche questo, mi sa. Allora, adesso tu diventare basso e grasso. Non funzionare.
3: Boh, ci venga.
1: Non funzionare perché voi in Puglia già essere già così, Cambiare. No, cambiare. Aspettare. No. Concentrare! Tu diventare figlio di puttana! No, non funzionare, non funzionare.
3: No, che non funziona.
1: Tu essere già così. Adesso, allora facciamo che... Tu diventare merda di cane!
3: Tu sei il cane, ma...
1: Non funzionare, non fare scintilla. Tu essere già merda di cane, allora.
3: E per scevismo ci ti ha, ma un primo supermercato che ti ha forte, ti ha fatto... Non è niente, ti ha fatto bianco, ti ha fatto ammazzare. Bastard numero 15.
1: Però funzionare bene e tu parlare male,
3: E chi te morte? Funziona poco, bastard del merda.
1: Tu contenta?
3: No, io ti pito scasso la cava, tramone. Un cric del sapocutetto che fa male proprio. Vedi come funziona. Tasca scindile, se ti è passato tu sei, che non si capisce dove è.
1: Io mi sa che avrei capito,
3: Ma perché te come cacchio da chiama, facci un fin di noi.
1: Perché il problema è che... Io fare macumba che dare te maledizione, no? Ma tu essere già maledetto.
3: Non è maestro da mamma, cioè. Tanti venga a prendere comunque, ti venga a prendere.
1: Allora io fare magia. Fare diventare tua lingua lunga, così tu potere leccare il mio buco del culo. Funzionare!
3: Bastardo,
1: fatto scindilla!
3: Fa scindilla, vedi che ancora come si un po', mo.
1: Tu contenta?
3: Ma la morte da mamma, cioè.
1: Adesso fare diventare tua bocca grande, così tu potere succhiare il mio bisello.
3: Il cappocchetto di tu fiamme, ma va a fango come ti fai da scindile, da tenere a palla, di sciarre tutte le stesse cose, mo che ci vediamo. Anzi, devi dire tutto da capo.
1: Allora, adesso io fare ultima magia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Papone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
2: Il tronista di spade.
3: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera.
4: Ciao!
5: Ciao, mi chiamo Sansa Stark e vengo da Grande Inverno.
4: Dove hai trascorso le vacanze estive?
5: Con la mia famiglia siamo andati a sud. Esperienza deludente.
4: Come mai?
5: Beh, appena arrivato hanno cercato di stuprarmi. E poi hanno decapitato mio padre. Ora, io non ce l'ho con i terroni, però cazzo, i servizi sono scadenti.
4: Che vuoi farci? A volte è una questione di sfortuna.
5: No, è che più che altro mi scazza. Che per colpa del funerale mi sono persa il matrimonio di mio fratello.
4: È stata una bella festa?
5: Grandiosa, cazzo! Quelli del catering hanno sgozzato mia madre, lo sposo e la sposa incinta. Sai quanti selfie che potevo spaccarmi?
4: Mannaggia, che disdetta! E tu? Hai una relazione?
5: No, adesso sono single, sai. Esco da un paio di relazioni un po' complicate.
4: Beh, sai come si dice, gli uomini pensano solo a quello.
5: Ma magari, il mio primo fidanzato mi ha ripudiata sull'altare. E il mio primo marito, che era un bel nano con un cazzo così, è stato condannato a morte dopo una settimana di matrimonio. Non abbiamo neanche fatto zicchi zicchi.
4: E quindi, niente zicchi zicchi con nessuno?
5: No, beh, con il mio secondo marito sì, cioè... Di giorno si scopava le puttane, ma di notte veniva a trovarmi nella torre in cui mi teneva segregata e abusava di me.
4: Però non state più insieme.
5: No, vabbè, dopo che ha ucciso il mio fratello più piccolo con una freccia nella schiena, l'ho fatto sbranare vivo dai suoi cani. E adesso sono tornata a vivere a casa dei miei.
4: Da sola o...

0: qualche tromba amico.
1: Ma vivo con mia sorella, che di lavoro fa l'assassina e strappa la faccia alla gente morta.
0: Wow, un lavoro originale.
1: Sì, sempre meglio che fare le fotocopie. Poi c'è mio fratello che è rimasto paralitico dopo essere stato buttato giù da una torre e se ne sta tutto il giorno sotto un albero a farsi viaggi mentali.
0: Insomma, proprio una famiglia del Mulino Bianco.
1: Sì, a dire il vero mi manca un po' il mio ultimo fratello, che in realtà è mio cugino. Anche se da quando è risorto, dopo che lo hanno pugnalato al cuore, non è tanto di buon umore.
0: Che strano! Progetti per il futuro!
1: Ma guarda, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un esercito di 150.000 morti viventi e che vuole sterminare la vita come la conosciamo, iniziando dal mio popolo. Quindi, sai, ho un po' di cazzi.
0: Beh, come ti descriveresti al tuo uomo ideale?
1: Dolce, sensibile e romantica.
0: Una ragazza da sposare.
1: Sì, anche se con le faccende di casa sono un po' un disastro. A proposito, ho appena sgozzato il mio migliore amico in salotto. Qualcuno sa come si levano le macchie di sangue dal granito?
2: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spalle.
1: Ehi, potete aiutarmi? Come cazzo levo questa macchia? C'è nessuno? Dai, oh raga, sembra che ho appena fatto un mestruazioni party con le mie amiche.
2: Il tronista di spade.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano gli anni Ottanta, quando si vide per la prima volta una vera e propria invenzione di un oggetto che cambiò la storia.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano servisse ad ascoltare la musica, ma io, che già avevo capito tutto, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando delle cuffie del Walkman, un oggetto che ha rivoluzionato il pianeta. Ma non esiste rosa senza spine, e così come ha rivoluzionato il mondo, lo ha anche condannato.
3: In primis erano grandi e con le spugne arancioni. Poi, nel corso degli anni sempre più piccole, le cuffie del Walkman hanno tutte sempre avuto un singolare problema: un filo che si ingarbuglia regolarmente. Anche se lo rotoliamo in maniera corretta, loro troveranno sempre il modo di ingarbugliare dei garbugli insgarbugliabili.
0: Esatto, ingarbugliare dei garbugli insgarbugliabili. Ci sono varie teorie attendibili che spiegano come sia possibile tutto questo, e ce lo spiega il nostro premio Nobel per i garbugli.
2: I garbugli. Se si ingarbugliano, sono insgarbugliabili.
0: Brividi, davvero brividi. Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione. Ma come funziona esattamente tutto questo? Abbiamo la testimonianza di un operaio di una nota fabbrica di cuffie, del quale non diremo il nome.
4: Salve a tutti, sono un operaio di una nota fabbrica di cuffie e sono qui per rivelarvi il segreto che c'è dietro alla produzione di cuffie e cuffiette. Dovete sapere che all'interno del cavo, che apparentemente è morbido, viene inserito un cavo con memoria di forma, dello stesso materiale dei materassi memory, avete presente? Se le cuffiette non vengono utilizzate per tot tempo, rimanendo all'interno della tasca, scatta il meccanismo di auto-ingarbugliamento, anche se le riponete correttamente.
0: Assurdo, ma ancora non c'è chiaro perché tutto questo.
4: Ovviamente per far rovinare il cavo nel minor tempo possibile e costringervi a comprare delle cuffie nuove. Ora scusate, ma devo scappare. Per quello che vi ho appena rivelato potrei essere...
0: Esatto, tutto chiaro. Tutto questo serve a farci comprare delle cuffie nuove ogni 2-3 mesi. Ma so cosa state pensando. Le cuffie wireless sono la soluzione, giusto? Sbagliato! Non avete fatto caso che nel 2025, quasi 26, ancora in tantissimi vanno in giro con quelle col cavo?
5: È semplice. Una volta passati alle cuffie wireless, si pensa di aver risorto tutto. Zero nodi, nessun garburio, solo comodità e libertà. Ma qui la libertà è solo un'illusione acustica. Le cuffie wireless sono il cavallo di Troia definitivo. Dietro quel design minimale di Bluetooth 5.0 si nasconde un piano mondiale di sorveglianza neurale mediante un software sofisticato atto al controllo mentale.
0: Un piano mondiale di sorveglianza neurale mediante un software atto al controllo mentale. Esatto. Ma se non siete ancora convinti, ve lo lasciamo spiegare dalla nostra testimone chiave.
6: All'inizio pensavo fosse solo musica, ma poi ho capito che loro volevano molto di più. Le cuffie non si accontentano del suono. Loro vogliono sapere quando cambio canzone, quanto resisto su un pezzo lento, cosa mi fa vibrare davvero. Ci sono microsensori ovunque che captano ogni goccia di sudore, ogni sospiro, ogni sussulto. Per questo le uso sempre sul mio OnlyFans. Anche i miei follower hanno capito che mi basta la canzone giusta per farmi toccare. Tunz tunz.
0: Proprio così. Tunz tunz. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale, ma una cosa è certa. Quando ti si ingarbuglia un garbuglio insgarbugliabile, è solo per indurci a comprare le cuffie wireless, così per controllarci mentalmente e di conseguenza aprire un account su OnlyFans. Come risolverlo? Fare come i Maranza. Musica a tutto volume in metropolitana e fanculo le cuffie. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
1: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Come on guys. Lo Zodi 105 presenta.
9: Se la morisse ancora stasera meo sarea. Sarea. E con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta la c'hai fatta però di dietro il culo.
8: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
10: Nella puntata precedente.
11: Goloide, signora purtroppo.
12: Ma prese, però.
11: Ma anche lei.
13: Ah, sei monocoloide, anche tu.
12: Sì, sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
13: ma
12: no?
13: Ci sono gli uomini e anche le donne. Monocoloidi?
12: Sì, sì, io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
14: Tutto questo sta avvenendo veramente?
12: Sta succedendo, sì.
11: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
13: Dio. Sì, dai, aspetta, dai.
8: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
11: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
13: Esatto.
15: Allora, signora.
13: Ma lui è giovane anche.
15: Io no. Squalo sì. Capito?
13: Squalo è giovane. Tu hai una certa età anche tu, Maurizio.
15: Certo, io.
13: Avrai di più di 50 anni, vero?
15: Sì, 52.
13: Ecco, vedi che sei giovane di più di me. Io. Sono vecchia.
15: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo
13: no,
15: venire.
13: Basta non sentire, Maurizio. Io, siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio a giugno, però il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80. E non 20, e neanche 50, e neanche 60.
11: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo. Se vi piacete, poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
14: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
13: No, ma Maurizio, sai sentire anche.
14: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
13: Sì, va bene.
14: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente, tutti pagliacci della terra, fuori da casa tua non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare. Bastarda!
13: Io dormo di notte.
14: Cosa?
13: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
14: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia
13: addirittura.
14: Sì, io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa di automobili usate.
13: Comprare.
14: Ehi.
13: Sì, te lo dico anch'io.
14: Sai che io, te lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo. Li metto dentro delle cassette di
13: culo, tutti i
14: gelati da un chilo fuori da casa tua. Dovrai rinfreschi. Ad agosto meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito?
13: Puoi dire A me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
15: Ha visto quanti regali? Tutti per lei, Santina.
13: Lo so. Beati chi può a comprare e hanno soldi, ma io non ho soldi da comprare.
2: Quest'anno prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
13: Ma tu Maurizio, tu sei troppo buono, sì, com'è?
15: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
13: No, tu sei buono, non sei cattivo.
14: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
13: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là che voleva venire.
14: Sentina,
13: preferisco che mi dissi tu, Maurizio.
14: Mi vuoi 400 euro adesso? 400.
13: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
14: Ti interesserebbero 400 euro facili?
13: 400?
14: Sì. Allora, no, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno, sì, come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare.
13: Ah, caricare un cellulare.
14: Sì, praticamente mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, okay. Coi piedi, che sono più malleabili, li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, chiudiamo.
13: Sì, sì, va bene, dai.
8: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: culo.
1: E rieccoci ancora, ragazzi, di nuovo sintonizzati puntuali con il vostro unico e solo Max Pezzali, tornato sempre su queste frequenze per raccontarvi le mitiche origini dello zoo, con un'altra frizzante nuova serie, nuova stagione, ma a vecchi volti. Quindi facciamoci un attimo il punto della situazione. Dove siamo arrivati? Il nostro Marcolino, eroe dai polsi abnormi, ha rimesso insieme la sua family ed insieme hanno spaccato tutto quanto, mettendo il mondo sotto sopra e trasformando la fattoria di Radio Norba nel programma più ascoltato di Pavia. Di nuovo. Sulla cresta dell'onda, per festeggiare, si è comprato 18 DeLorean ed un ciclista ci è anche andato a sbattere contro. La sua dichiarazione è stata:
2: salve, sono un ciclista passante, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Sono andato a sbattere contro la DeLorean perché non mi aspettavo di beccarla. Doveva trovarsi lì fra 25 anni.
1: Le cose vanno a gonfie vele, tutto spettacolare, tutto grandioso. Abbiamo vissuto insieme gli anni 80-90, abbiamo visto il cominciare del 2000 ed ora siamo nell'era dei social, il giorno d'oggi.
3: Buongiorno Pavia, siamo sempre qua, sempre padroni dell'etere, sempre i numeri cazzo uno, fanculo i rosiconi, minchia merda troiaccia.
4: Minchia Marco, guarda che stai facendo una storia, guarda che non sei in onda, pagliaccio.
3: E devo ancora abituarmi un attimo al nuovo mondo dei social, cazzo cazzo merda.
5: Niebelin, sei proprio un boomer.
3: Cosa vuol dire boomer? Stravinsky vaffanculo.
5: Ah, non lo so, lo dicono qua su Instagram. Vabbè, io continuo a guardare i culi.
1: Insomma, tutto sereno, i ragazzi sono tranquilli e tutto va come deve andare. Ma allora cosa c'è ancora da raccontare? Non preoccupatevi, la droga assunta dal nostro autore è veramente tosta. Deve succedere ovviamente un plot twist che faccia andare avanti questa fottutissima serie.
6: Signor Azan, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. Mi ha fatto chiamare?
7: Sì, Angelo, devo darti un'incredibile notizia. Ho ricevuto un'offerta di acquisto delle mie radio.
6: Ah, caspita. Hai intenzione di accettare?
7: Ho già accettato. Mi hanno dato un botto di dindini ed ora me ne vado in pensione a Monte Carlo.
6: Non crede che sarebbe stato più corretto dirlo prima a tutti i ragazzi? Non so, la fattoria, a Mazzoli.
7: Mazzoli? Che si fotta Mazzoli? Fanculo la fattoria. Mi hanno sempre portato solo magagne. Ora che ho venduto te lo posso finalmente dire io chi è Mazzoli. Un megalomane psicotico stronzo. Una pixie barretta leccadita al latte di marroni da discount morto dentro. E sai che può fare? Può leccarmi il buco della ciambellina alla cannella e rotolare fino all'inferno degli stempiati. Azzi, non me ne frega un cazzo se mi riempiono di insulti, mi spellano vivo e mi fanno esplodere come un brufolo sanguinolento. Se l'ultima cosa che faccio in questo scolo di sbocca di vita è dare fuoco a quella fighetta di legno, ancora non morirò felice.
6: Sì, però calma.
7: Calma un cazzo, De Robertis. Non sarò felice finché non avrò urinato sul suo cadavere grigliato e non mi sarò scopato i resti carbonizzati facendo i gargarismi con le noise palle di Paolo Noise. E sai che ti dico? Se dovesse entrare in questo momento da quella porta, gliele direi tutta in faccia.
3: Salve ragazzi, merda minchia diarrea.
7: Oh, ciao Marco, caro ragazzo mio. Che bello vederti. Ho una grande notizia da darti.
3: Mi date un aumento?
7: No, ho venduto tutta la radio ad una grossa multinazionale. Certo, mi mancherai perché io ti voglio proprio bene. Ma in fondo, come dicono a Monte Carlo, c'è la vi. Bye bye.
1: E così Azan il Bianco esce di scena ed entra la nuova direzione, con a comando la grande multinazionale. È arrivato il momento di conoscere il nuovo capo supremo della radio.
3: Ragazzi, forza, sta per entrare il nostro nuovo direttore megagalattico, puttana emorroide xenomorfa.
8: Salve a tutti, sono l'Illustrissimo, il nuovo dirigente di questa radio. La mia grande multinazionale ha acquistato ogni cosa ed ora il vostro culo appartiene a me. Vi riferirete a me con innominatissimo, arcangelissimo, stupendifichissimo e tutte le qualsiasi altre parole che abbiano issimo alla fine.
3: Ok, salve illustrissimo. Io sono Marco Mazzoli, il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto sopra, scemo capa in culo.
8: Mazzoli, certo. Ho sentito molto parlare di te. Anzi, ne ho sentito parlarissimo. Al tuo programma dovremmo apportare dei cambiamenti, anzi, dei cambiamentissimi. Lo sai, vero?
3: Del tipo?
8: Del tipo basta parolacce.
3: Ma cosa stracazzo merda culo minchia stai dicendo? Illustre.
8: Illustrissimo, prego.
3: Oh sì, scusa, in ogni caso non possiamo togliere le parolacce dalla fattoria. È il mio marchio di fabbrica, puttana rododendro.
8: Anche senza parolacce si può far ridere. Anzi, riderissimo. Sai, in Italia la comicità sta cambiando e la vostra è una razza in via d'estinzione. Potreste definirvi come gli ultimi Jedi. Ma ora o ti adatti o te ne vai fuori dagli Zebedei. anzi zebedeissimi.
3: Ah sì? E allora sai che ti dico? Io me ne vado. Me ne vado da Pavia. Cazzo merda culo.
1: Oh yeah, cominciamo col botto ragazzi. Questo primo episodio serviva un attimo per buttare le basi di quella che si preannuncia una stagione da record. Cosa capiterà al nostro eroe? Seguiteci sempre solo qui e ricordatevi, proud to be gnagno. Gnagno.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno.
4: Sì, pronto?
3: Oh.
4: Pronto?
3: Oh.
4: Ma vai, mona.
3: Basta, non dire più una parola.
2: Porno.
4: Pronto? Ma chi parla?
3: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ma vai, mona, tia.
3: Palicami.
2: Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
5: Sì, pronto. Coglione, che sei?
3: Basta, non dire più una parola.
2: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Sì, mi dica.
1: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: Ciao, Marco.
3: Basta, non dire più una parola.
5: Vabbè. Ciao, Marco.
3: Alica, mi coglioni.
6: Sì, pronto?
1: Sì, pronto.
6: Buonasera, con chi parlo?
1: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: Non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
1: Sì, pronto.
6: Forse ho sbagliato numero.
3: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ma...
3: Alicami, coglioni.
2: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
6: Pronto?
3: Mettilo in bocca.
6: Ma che cazzo è?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ma...
2: Avete sentito quando una donna la tratti da porca, lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
4: Pronto?
3: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Senti,
3: leccami la punta.
4: Senti, non rompere le balle,
3: Vabbè. Leccami i coglioni.
2: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettelo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia, mi ha messo il fuoco. Vieni.
0: Succhi il clitoride che puttana è tomare. Sì, dai.
1: Ecco, bravo.
0: Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettelo in bocca. Mettelo in bocca. Mettelo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto te ne devono perché ti mi ha rotto proprio i coglioni. Anche che l'altra volta ti ho trovato proprio rotto i coglioni perché. Chi è chi? Sono finito della bestemmia dello spergiuro e ho qui.
2: Ah, fanio per bene.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però. This is the Zeus.
2: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
3: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
4: Che succede, Osceno?
3: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
3: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitorando. No, monitorando! Chi è nome e cognome? Ferdinando Monitor.
3: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
2: Osceni Lerci 2.
3: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
5: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Marien.
3: Rottermarien.
4: Rottermaier.
3: Oh, Rottermarien.
4: Maier.
3: Maier sei tu, è quella puttana de so.
4: Del signor Rottermaier.
3: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
3: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
3: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo.
4: Nauseabondo e ripugnante.
3: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
6: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che hai promesso sposo? Allora...
3: Ma se sono così nauseabondio.
4: Nauseabondo.
3: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
6: nauseabondo?
3: Dov'è scritto?
4: Nauseabondo.
3: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
3: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
3: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
3: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia. Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Meteoropatici.
3: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
3: Terapeutici.
4: Terapeutici.
3: Terapeutici. Terapeutici.
4: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
3: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
3: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
3: No!
9: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
3: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Aiazzone!
3: Aiace
9: è quello grosso, Aiazzone!
3: Pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto!
3: Sì.
9: Attento! Sta venendo!
3: Aia!
9: No! No! Andiamo! Il culo giù!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
3: Non me ne frego un c***o con i soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
4: di sfruttare la mia caparbietà.
3: Che la puttamolo mette sempre queste, metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
3: Allora.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Ce l'ha fatto.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì!
13: Lo Zoo di 105.
14: Benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che può annusare nel futuro. Pensate, l'uomo al confronto del quale Rocco Siffredi sembra una femmina di lombrico. Il George Clooney etero, il George Lucas coi soldi, l'unico, l'inimitabile, il super, iper, turbo, elaborato tuning, signor Infausto! Applausi, schiaffi nelle facce, dai, tutti!
15: Mi piace il mio nuovo pezzo, signore
16: Culone. Mi fai cagare!
15: Senti, guarda, grazie signor giudice, mi permetta di farle i complimenti per la sua nuova toga da giudice della Juventus, complimenti.
14: Ha visto? Bella, vero, eh? Non è della Juve, le strisce bianche sono pippotti pronti all'uso, vuole provare?
15: Grazie! Buona, signore Culone, buona.
17: Io non posso favorire! Scusate, allora spieghiamoci. Devo tornare in ospedale.
15: Cosa è successo?
14: Che noia, mamma. Dimenticavo che per ogni cosa bella come il signor Infausto c'è sempre una merda mal cagata che rompe i coglioni. Eh beh, ci dica, signor Ercoglione, qual è la causa che le farò pentire amaramente di aver intentato con il nostro stupendo imputato. Dai, su, dai.
17: Questo criminale mi ha rubato un polmone. Voglio giustizia. Voglio giustizia.
15: Non si agiti, sì.
14: Innanzitutto, come ben sa il signor Merdolone, l'erba voglio cresce solo nel giardino del signor Infausto. Per questo si becca una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
15: Guardi che schifo, signor giudice.
14: Non sa neanche urlare, signor Infausto. Sono curioso, ci dica, signor Infausto, quali sono le ottime ragioni che l'hanno spinta a sbucciare questo tortellino di merda per prendergli un polmone, eh?
15: È una storia molto triste, signor giudice.
18: Non mi faccio piangere, c'è il tono di voce, mi fa scendere le lacrime dal naso. Guarda che lacrima bianca che mi esce.
15: Scusate se mi sono commosso, signor giudice. Allora, io da piccolo facevo la raccolta di Esplorando il corpo umano.
18: Sì.
15: Avevo rubato il modellino con tutti gli organi interni, certo, a parte il polmone sinistro.
18: Oddio.
15: E questo mi ha provocato un forte trauma dal quale sono uscito solo grazie ai pippotti.
18: Oddio, che storia strepalacrime! Sono commosso! Tenga sta chianca, se non Infausto.
17: Ma qual è il trauma? Io sto morendo! Sto morendo!
14: E allora ti aiuto, figlio di puttana scossa! Bene. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per finire tutti i pippotti che ho incollato alla mia bellissima giacca. Linea, anzi riga, super riga alla pubblicità. Ehi tu donna! Sì, tu donna moderna! Vuoi provare il gioco dell'estate?
19: Sì!
14: Ti piacerebbe un passatempo divertente ed eccitante allo stesso tempo?
19: Certo, dimmi tutto!
14: Bene, perché da oggi arriva Grillet Spinner!
19: E che cos'è? Cos'è?
14: Grillet Spinner è il fidget spinner pensato per il tuo grilletto. Infila Grillet Spinner nel tuo brufolino dell'amore. Fallo girare e goditi l'esperienza masturbante più bella della tua vita. Grillet Spinner!
19: Sto sbagliando!
14: bene, bene, mia moglie, guarda, una roba incredibile, tutta la mattina, lì che scring, prung, crong, cring, che scrilletta sto bel figone. Siamo qui ritrovati, il caso di oggi vede quel bel pezzo d'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente da quel rutto d'ascella merda schiacciata da un carro armato pieno di tedeschi dell'SS, figli di puttana, del signor Ercoglione. Di avergli, pensate, rubato un polmone per completare il modellino del corpo umano che aveva rubato da bambino. Una storia struggente, signori. Ascoltate le testimonianze, questa corte piange e assolve il signor Infausto con un risarcimento di 6 milioni di euro in pompini da cassiere. Grazie. Dell'autogrill.
15: Grazie,
14: e condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: obbligo di mangiare da oggi fino al 2078 solo ravioli ripieni di forfora d'eschimese e baffi pubici di Barbara D'Urso.
18: Non ci arrivo, 2088.
14: 16 anni di reclusione nel catetere di Giorgio Napolitano.
18: Porco.
14: E infine si dispone la rimozione coatta dei testicoli del signor Ercoglione, che verranno sostituite con le teste mozzate delle sorelle Williams. Così è deciso, l'udienza è tolta. Venga, signor Infausto, le offro un pippotto.
18: Sono andato di testa, mi manca l'ossigeno.
15: Signor giudice, lo sa cosa farà George Lucas quando sarà morto?
14: No.
15: Donerà i suoi organi alla fantascienza.

0: Lo Zodi 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel piacevole ospizio di Santa Eutanasia, luogo d'amore e morte, nonché quartier generale dei potenti Turbo Boomer, intenti a giocare al bingo, presieduto dall'avvocato Saul Goodman.
3: Questo scotta davvero, sento che è quello giusto, B9!
4: Porca miseriaccia, non mi esce mai il 147.
5: Testone di cazzo di un vecchio acariatide. I numeri arrivano fino a 90. Non le hai sentite le regole dell'avvocato Saul Goodman?
4: Io non ho sentito un bel niente. Sono sordo nei giorni dispari.
6: Però anche a me non è uscito il 147.
5: Ma che cazzo, Ornella? Non hai sentito cosa ha detto l'avvocato Saul Goodman?
6: No, so solo che io ce lo ciucciavo a Saul Goodman.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Con l'arrivo dei talent show pensano di poter diventare tutti artisti e nessuno vuole più fare una fatica vera.
4: Ai miei tempi c'era solo la fatica vera e chi voleva fare l'artista era sicuramente froccio, delinquente o drogato.
7: In ogni caso, Ilenia Passerina, una ragazza con molto talento nel canto, sogna di intraprendere la carriera musicale. Andate e ricordatele quanto il mondo sia spietato.
5: Forza ragazzi, se sta troppo la canta come Ornella, magari ci scappa anche una ciucciata.
2: Ne imboccata la statale, a bordo della loro boomer mobile, i Turbo Boomer alla famigerata velocità di 15 km orari arrivano da Ilenia Passerina.
9: Dunque, se registro questo mio pezzo, poi lo posso presentare a qualche editore, mi segno questa, e poi potrei andare a bussare a qualche etichetta discografica, e forse mi conviene farmi amico qualche pezzo grosso in qualche festa, magari mi sponsorizza.
5: Ferma lì, Ilenia.
9: Oh no, voi siete i potenti... Turbo
6: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
9: Quale situazione? Che problemi sto creando?
4: Noi non risolviamo i problemi, ragazza. Noi portiamo il mondo ai bei vecchi tempi.
5: Sì, siamo solo dei fottuti conservatori.
9: E che volete da me?
5: Tu vuoi cantare, giusto?
9: Sì, mi piacerebbe. Ho studiato tanto e mi sto rimboccando le maniche per poter trasformare questa mia passione in un lavoro. Purtroppo siamo in un paese che affossa la meritocrazia, in cui vanno avanti i fenomeni da talent, i figli dei figli, dei figli, dei figli... Ma io ci credo, posso farcela.
4: Oh, figlia mia, mi spiace essere portatore di brutte notizie, ma non puoi proprio farcela. Ai miei tempi gli unici che ce la facevano erano i costruttori di valvole e i proprietari dei cantieri. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
9: Ma come fate a giudicarmi inadatta se neanche mi avete sentito cantare?
5: Non ci interessa, su, noi dobbiamo solo cinghiare. Così che tu ti renda conto di quanto il mondo sia spietato. E che abbandoni questa fesseria delle canzoni e ti rimetta a cercare un lavoro sicuro.
9: Fermi lì, sentite qua.

0: sono commosso. Sei davvero brava.
1: Mai avrei pensato che i miei condotti lacrimali avessero ancora delle lacrime da versare.
2: Mi ha ricordato di quanto ero brava io. Come te la cavi con le ciucciate, Stellina?
3: Ecco, visto? Quindi potrei farcela.
0: Beh, ragazzi, in effetti, perché dovremmo cinghiarla? Non se lo merita. Merita una mano. Ornella, non avresti voglia di darle una mano ad emergere?
2: No.
0: Ah, vabbè, ci ho provato.
1: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate meno sentite del solito, i retrogradissimi Turbo Boomer danno un'ennesima lezione al mondo.
3: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinta che avrei potuto sfruttare il mio talento e diventare una cantante, ma in effetti è troppo sbatti! Perché rischiare con gavette eterne facendo ciò che mi piace quando posso vivere una vita col mio posto fisso, crescendo e diventando una persona frustrata che non ce l'ha fatta, con figli non amati, un matrimonio inutile e le vacanze programmate per i prossimi 10 anni? Ero proprio stupida! La cinghia mi ha guarita!
2: Brava, Stellina, però non perdere la passione per le ciucciate, eh? Oh, quanto mi piace ciucciare.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me. Io le mucche le amo talmente tanto che le vorrei dentro il mio stomaco, con un bel piatto di fave e un buon Chianti, come diceva lì quello che le mucche sono belle, poi le mucche, la mucca fa mu, la mucca, e poi una mucca fa mu e l'ammazzano, porco
5: Radio 105.

0: Pasqua!
1: Dimmi.
0: Ho già avuto l'idea che è incredibile!
1: Speriamo che non sia come l'idea che la da foto.
0: Quale?
1: Che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà.
0: La zoccola l'avremmo trovata!
1: Ma trovata la zoccola!
0: Perché c'è pure la mamma!
1: È solito pure che la buchina!
0: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
1: Ah, quella che la faccia piatta proprio.
0: Quella che la faccia se mette e si è gettata al terzo piano.
1: Ma si è gettata a bassa la parestia.
0: Prendiamo 300-400, anche 500. Facciamo 600.
1: 600-800 carlini.
0: 1000 carlini.
1: Se sanno 1000 carlini.
0: Non lo so.
1: Non
0: prendiamo
1: lo so.
0: 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
1: Che sta un'idea meravigliosa. Così,
0: bello!
1: Chiamo, vieni tu a quanti?
0: 4000 carlini!
1: Wow, sono tantissimi! Pronto?
2: Sì, mi dica.
1: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulo, Quagliarulo è figlio del 1945, buongiorno!
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
1: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
1: Non tenete i cani? Come mai?
0: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma... Che cosa vi interessa?
0: Noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione per favor.
1: La pensione, ma perché i cani tengono la pensione?
0: La danno pure
1: Com'è con
0: la danno gli extracomunitari, che non gliela danno ai cani.
1: Cioè, o cane a che età vai da pensione?
2: Non ho capito.
1: Il cane, dico. A che età vai in pensione?
0: Ma che te ne fotte a te?
1: È una curiosità, spiccio.
0: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
1: Avanti.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
0: Oi!
1: Il modo di fare.
0: A bucchina!
3: Pronto, parete su Rappellugani?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Quagliarulo, buongiorno.
3: Come?
0: Non ti capisce perché, sì? Perché sei napoletano.
1: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
1: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toilettatura.
0: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire che vuole, quando vuole spendere, cioè nel senso.
1: Vi spiego io che sono capace di parlare. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani.
0: Grossa
1: muta di cani. Per far trainare
0: anche che parlano.
1: Vabbè, ma sto parlando.
0: È muto, non è bello il cane muto.
1: Allora, dei cani parlanti che tirano questa carrozza proprio. Sopra la carrozza, dopo la carrozza stanno gli sposi.
0: Sono 300-400 cani.
3: 300-500 cani da tirare una carrozza, anche se, dei cavalli, mi scusi se allora, devo usare i cani per trainare una carrozza.
0: Aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500,
1: se sono grossi sono 300,
0: 200, anche 150.
3: No, guardi, mi dispiace,
0: 100,
3: non posso.
0: Facciamo 100 cani.
3: Non posso aiutarla, grazie, 50 arrivederci.
0: Un cane, ma fanculo, manco un cane.
2: Pronto? Sì.
1: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulli.
2: Chiama di lo culo.
0: Merda! Come ti permetti?
1: Oh, frate ragazzi.
2: Come ti permetti metti in mani tra fraghetti 25 e 37 e sciomolo che ha barbette?
1: Ma va a fanculo tesoro. Senti, tiene cane tu.
2: Ma tu chi sei?
1: Io sono Pasquale Quagliarulo.
0: Tuo frate do cazzo.
2: Ci pare che sia frate do cazzo.
0: Li tieni carlini tu?
1: Dai, è stato abbasciato da lei.
0: Fichiamo sto strunzo.
1: Ma
0: perché ti ha riconosciuto che sei povero?
1: Non sono povero.
0: Sei povero.
1: Ci mi ha pagato una tassa in tasca.
0: La pensione. Pronto?
2: Ma la volta tu?
0: Bocchi!
2: Tutto qua.
0: Li tiene i carlini, i cani. I cani, ce li hai i cani.
2: Ma dai che fa stamattina, Viene che fa,
0: A figli mi si sposa con figlio di sto struzzo.
1: Ma perché?
0: E mi ha fatto innervosire. Ci servono i carlini per trainare la carrozza.
2: Facci capire, che ti servono?
1: Aspetta, in un momento che visto non capisci un cazzo. Allora.
2: Dimmi che ti serve.
1: Allora, tieni presente il cane carlino.
2: Che fa
1: un bucchino.
0: Ha messo giù la corda. Ma si sente che sei povero.
1: E il bro mamma mi ha pigliato a male parole, però.
0: Richiamo.
2: Pronto?
0: Ma che venga e ti tiro una pistoletta nel naso?
2: Io ho sputo in faccia.
0: Ehi, ti picchi a pistolettate se la finisci. E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini. Ma vuoi capire o no?
1: Niente.
0: Lo capisci.
1: Cosimo, stufate la carrozza trainata da cane. È una stronzata.
0: È proprio un'idea di merda. Proprio avuto un'idea di merda.
1: Io l'ho già avuto un'idea. L'idea è tua.
0: No, l'idea è stata tua.
1: No, è stata tua.
0: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
1: Diglielo pure a tua figlia.
0: È pure la zocca di mamma.
1: Strun.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè.
10: C'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: aspetta,
6: sì.
10: Un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue alle feci.
6: Scusi. Lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo, vedi.
10: Mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
10: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porcacciami se.
10: Porca ma...
5: Che sangue non c'è nella feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
6: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto
6: quanto. Va bene.
11: Lo sport.
6: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
11: Trovo la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È

0: Dai che ti ho fatto l'insalata.
1: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
1: Dio. Cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
2: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
2: Ecco.
1: Uno.
2: Uno. Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
1: Te, Bagalov, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
2: Sì.
1: Allora, sono
2: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
1: No.
2: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: fare
1: la
4: cacca.
1: Ma
4: io so fare la cacca.
1: Ma
4: non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
5: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
2: Bene,
1: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
2: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
2: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
1: Niente. Vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Ma Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
7: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no. Che ha una serie di campioni del vecchio.
8: Ma Pippo Palmieri può andare a fare. Per un po' di spiegare. Prima spiegare.
9: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
8: Ma che cazzo
10: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando.
8: Non me lo fanno mai dire.
10: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel.
8: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, me.
7: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
8: Perché? Da pochi da ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
7: E invece non vengo.
8: Non sei penso. Venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
7: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
10: perché tanto il campione è giusto, secondo me.
8: Ma questo perché mi mette la mano. In... Come mai che la guardia era la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
7: Fammi... Dai, Leo!
8: Dai un cazzo! Come
7: tu vai avanti, no?
8: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
7: questo gorilla stavi per
8: sì,
7: dire.
8: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardia. Dice che gli bruciava la pancia.
10: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
11: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: Come ogni giorno, sono qui a renderti partecipe degli accadimenti della mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, conosci per caso uno che si occupa di riparare le tapparelle?
1: No, ma se vuoi, ho un amico che entra nelle case di notte e si chiava la gente dopo averla narcotizzata. Poi si frega la roba e scappa dopo aver cagato per terra in mezzo al salotto.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Beh, comunque le mani sulle tapparelle le mette.
0: Già, in effetti. Ma non credo che faccia a caso mio. Purtroppo mia mamma ha rotto le tapparelle in legno e mi ha chiesto di farle riparare. Solo che non so chi chiamare.
1: Vuoi che provi a sentire un mio amico che si occupa di anziane?
0: Ah, un tuttofare che aiuta la terza età.
1: No, uno stupratore seriale che fa fuori le vecchie su commissione per liberare appartamenti per gli eredi.
0: E la Madonna, che ferocia! E che inusitata violenza verbale mentre si parla di una parente prossima acquisita, nonché mia genitrice.
1: Alla fine ragiona, quanto costa riparare la tapparella? E quante altre cose si romperanno? Con quei soldi li diamo a Mustafa, lui va là, la chiava, la scanna, la butta nel Ticino, tu ti trovi un appartamento sfitto da mettere a reddito.
0: Ma è mia madre, ma stai scherzando?
1: No, se avessi scherzato avrei imbracciato una roncola e ti avrei tagliato un dito, per poi nasconderlo e vederti girare per casa mentre ti cronometravo un minuto secco, prima che la decomposizione ne impedisse il ricongiungimento con l'arto.
0: Effettivamente ti preferisco seria.
1: Senti, Smorfia, a me tua madre è palese che mi stia sui coglioni.
0: Vero? Non l'avrei mai detto.
1: Lo so, lo nascondo bene per non farti rimanere male.
0: Grazie, lo apprezzo.
1: Comunque, quella vecchia troia di tua madre deve crepare male.
0: Ah, è giusto per nasconderlo meglio.
1: Senti, forse un amico che potrebbe risolvere il problema della tapparella di tua madre. Ma sappi che lo faccio solo perché ti amo e voglio che apprezzi lo sforzo che faccio per sopportare la megera del cazzo. E poi perché a Natale voglio un mitra e un'anaconda.
0: Ma un semplice diamante?
1: Roba per froce puttanelle.
0: Giusto, giusto. E comunque grazie, amo, lo apprezzo. E questo tuo amico risolverà il problema?
1: Sì, vai tra, è un esperto.
0: Ah, grazie, grazie. Hai capito, caro diario? Purtroppo avrei dovuto sincerarmi sulle capacità e l'ambito di competenza dell'amico di Cosa Fica prima di dargli l'indirizzo di mia mamma. Avrei evitato quello che è successo. Io sono felice per lei. Ma mandarmi delle foto mentre si limona un ugandese di 28 anni in vacanza alle Canarie un po' mi urta. Praticamente Cosa Fica gli ha mandato a casa un gigolò di colore. Tale chilo e mezzo. Io voglio la sua felicità. Ma le foto in perizoma avvinghiate al signor chilo e mezzo mi fanno incazzare a morte. In fondo lei è mia mamma. E che dirà il mio papà da lassù? E poi che nome è chilo e mezzo? P.S. Cosa Fica mi ha fatto vedere una foto che gli ha mandato il suo amico chilo e mezzo a letto con mia madre. Trauma. PS2. Ho visto la foto di mia madre con in bocca quella cosa nera piena di vene che sembrano corde da risalita. Super trauma. PS3. Ora so perché si chiama chilo e mezzo. Il chilo è il cazzo. E il mezzo i coglioni. Mega trauma.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Tony. Come stai, lepre? Tutto bene? Benissimo. È andata alla grande come prima telefonata della nuova stagione. Wow.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
3: Caterina? Sono Antonio, un amico di Caterina.
4: Senti, sono io non ti capisco, non ti sento e non ti voglio nemmeno sentire.
3: No, ho capito che sei un ignorante di merda. Mi passi Caterina.
4: Tu sei uno stronzo di merda, sei?
3: No, io sono...
4: Non ti fai capire chi sei?
3: Allora, ti spiego, va bene, ok. Allora, sono Antonio, sono un DJ.
4: Allora, lei è Antonio.
3: Ok.
4: Mi vuoi dire che cosa vuole da me, Antonio?
3: No, io stavo cercando Caterina.
4: Stai cercando chi di Caterina?
3: Caterina, sto chiedendo Caterina perché dovrebbe avere una mia giacca di jeans che gli avevo dato.
4: Io
3: nel...
4: non lo so, prima di tutto io non sono Caterina.
3: No, questo l'ho capito, stavo cercando Caterina che ha una mia giacca di jeans con dietro una toppa con stampato un...
4: Ma io questa giacca di jeans
3: sì.
4: Con la toppa, io non la conosco, per prima di tutto non sono Caterina, va bene?
3: Ma non c'è Caterina
4: poi,
3: in casa?
4: Lei quando si presenta,
3: sì.
4: Non si presenta con uno stronzo, perché uno stronzo potrebbe essere lei, scusi.
3: Ma no, io scusi, non ho detto che sono...
4: Ma è la domanda che mi fa rispondere in questo modo?
3: No, ma io le chiedo scusa intanto, gli ho detto, ma io non mi sono presentato come uno...
4: accettiamo per le scuse.
3: Ma io non mi sono presentato come uno stronzo, ho detto sono Antonio e sto cercando Caterina perché dovrebbe avere...
4: Io cercando una... di capire chi è lei. Allora lei non
3: sì.
4: non ha individuato la...
3: Ma io sono
4: esatta,
3: sono uno famoso.
4: Sono Caterina.
3: Scusi, lei scusi,
4: io
3: non è mai
4: di Caterina.
3: Mi fa parlare. Lei scusi, non è mai andato
4: siamo,
3: a ballare in...
4: Ci siamo spiegati?
3: Oh, bene. Allora senta, io sono un DJ famoso, sono Tony Cazzo e sto cercando questa giacca di jeans che Caterina dovrebbe avere a casa nell'armadio.
4: E non la posso mai aiutare in questo caso, perché io non so chi sia. E non so nemmeno questa giacca di chi la potrebbe avere.
3: Caterina dovrebbe avere questa giacca e c'è dietro una stampa con un cazzo enorme.
4: Caterina che ha questa giacca ce l'ha lui, ma io non posso mai saperlo come
3: allora,
4: che io non conosco chi è questa Caterina.
3: Sì, ho capito. Allora, forse ci siamo capiti male. Le spiego bene, mi ascolti bene. Allora, questa Caterina nel 1996 durante una serata in discoteca, che poi dopo abbiamo fatto l'amore con le...
4: 96 vuol dire
3: sì,
4: 30 anni fa, 29
3: sì,
4: anni fa.
3: Sì, sì, lei si
4: io
3: faceva spalmare.
4: Ricordarmi di questa Caterina di 20 di 40 anni fa?
3: Sì, mi fa parlare, le spiego. E con questa Caterina che abbiamo fatto anche sesso, lei si faceva spalmare di orecchiette dalle cime di rapa, era un po' pazza, depravata. Gli avevo regalato
4: la... Io ho tempo di ascoltarla e di fare questi programmi, questa discussione inutilmente.
3: Ma io allora senta, allora, nel 96 mi sono scopato questa Caterina. Ha la mia giacca di jeans con dietro una toppa con un
4: ma
3: cazzo stampato.
4: Ma questa giacca di jeans io non la conosco e non la voglio
3: ma
4: sapere.
3: Ma non la può conoscere, come fa a conoscerla?
4: Va bene?
3: Ma come fa a conoscere una giacca di jeans? Ce l'avrà nell'armadio.
4: Ma questa giacca di jeans, che cazzo me ne frega a me, scusami.
3: Ma c'è dietro una... Pronto? Ma io non capisco, a parte che non mi ha fatto neanche parlare. Poi mi viene difficile perché quando mi cazzo diventa tutto amaro. Invece devo rimanere in linea con Tony Cazzo, avete capito? Vabbè, io provo a richiamarlo. Pronto?
4: Senti.
3: Caterina?
4: questa è la seconda volta che lei sta telefonando. Io questo adesso è un numero sconosciuto, ma io ho il numero vostro.
3: No,
4: va bene?
3: Guardi, allora, aspetta, io sto cercando.
4: Sta telefonando alla casa di un carabiniere.
3: Allora, senta,
4: le faccio presente che il discorso che mi fai, che mi fate, non coincide con il mio nome. Oltretutto,
3: quindi non c'è Caterina?
4: Se non la smetti, io ti faccio passare i guai.
3: Ma no, ma senta, io sto solo chiesto, non la disturberò più. Sto chiedendo solo, c'è Caterina in casa?
4: Non devi disturbarvi, perché l'altro giorno avete rotto i coglioni.
3: Ma chi? Ma io non l'ho, ma non l'ho mai chiamato.
4: La te lo prendi in bocca, ce lo prendi in bocca a tua sorella, ma io tua figlia.
3: Ma no, ma quello,
4: ma devi smettere.
3: Ma quello era un Wenderman, sto parlando.
4: Io sto registrando tutto.
3: No, ma lei
4: va bene, passato di merda.
3: Ma è lei che mi sta insultando adesso, vede? Cafone, cafone. Vedete, la gelosia. Non voleva passarmi la moglie che mi ero scopato nel 96 in questo locale in Puglia, che si faceva tutta concimare addosso di orecchiette cima di rapo. Una chiavata di quelle incredibili. E comunque la giacca di jeans non l'ho trovata.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Cavoli, cavoli, dai, balliamo un attimo, balliamo. Hai visto, sembra un basso nuovo. Guarda, faccio anche la breakdance malissimo. Guarda che figure di merda che faccio con i miei figli. Papà, che lavoro fai? Ballo come un coglione in televisione. Papà, prendi 10.000 euro al mese, ti ho comprato anche la moto. Che cazzo vuoi?
1: Guarda che ti è caduta la chiave della Bentley. Non è bello che ti veda il pubblico che sei ricco.
2: È finta, sono venuto in elicottero.
1: Oggi ci occuperemo di un tema molto, molto controverso.
2: Contro, contro Romano, contro, falsetto eccetera. Cosa ho detto? Che cazzo ne so, mi drogo anche, non ve l'ho mai detto. Però con i soldi quello si fa, no?
1: Parleremo di pensioni di invalidità.
2: Invalidissima, io sono invalido, mi vedi? Guarda come ballo, ti sembra normale?
1: Un argomento che divide da sempre l'opinione pubblica.
2: L'opinione pubblica e anche quella privata, tutta l'opinione è divisa. Nessuno si mette più d'accordo. Tranne io che ballo, adesso guardi 10.000 euro. E adesso 20.000 euro. Mo 30.000 euro. Ogni volta che mi alzo dalla sedia, pazzesco, eh.
1: Ti è caduto il Rolex, collega.
2: Pensi che ho anche l'Audemars Piguet, allo stesso polso.
0: Le capre.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Lucertola.
2: Ma Maurizio, dinosauro, stronzo, cazzo bifido. Non sapevo come insultarti, vaffanculo, tu e la Marcuzzi.
3: Perché?
2: Non lo so, sta sul cazzo.
0: Le capre.
4: Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Sgami, nell'ultimo anno le forze dell'ordine hanno smascherato più di 2.000 falsi invalidi. Avete capito? Più di 2.000! Ma come mai gli italiani si fanno sgamare così facilmente? Perché diavolo non c'è un'istituzione che insegna ai falsi invalidi come non farsi scoprire? Ve lo dico io perché! Perché lo Stato non funziona! Avete capito? Ma per fortuna, quando lo Stato latita, ci siamo noi delle capre a intervenire! Oggi vi dimostrerò come vivere da falso invalido, godere della meritata pensione senza farsi sgamare. Seguitemi! Bene, mi trovo nel centro di Milano. Ora, grazie a questi occhiali da sole e questo bastone, fingerò di essere cieco e tutti mi crederanno. Seguitemi! Andrea! Andrea! Andrea!
5: Mi scusi, buon uomo, la posso aiutare in qualche modo?
4: Sì, grazie, voce che vieni dal buio. Sto cercando il mio amico e compagno di scuola di cecità, Andrea Bocelli. Ma non lo vedo, perché sono cieco dagli occhi.
5: Ah, ho capito. Ci penso io. Aspetti un attimo che mi guardo intorno, se per caso è qui. Do un attimo un'occhiata in giro. Non mi sembra.
4: Ah, bravo. Mi fai pesare il fatto che tu ci vedi, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali, voce che viene dal buio. Mi devo togliere gli occhiali.
5: Che cazzo stai dicendo? Non lo offenderei nemmeno da morto. Ci mancherebbe altro. Stavo solo cercando di dare una mano, di indirizzare verso il suo amico.
4: Ah, vuoi farmi la mano morta? Ti approfitti di me perché sono un falso invalido? Eh? Sono tutti ricchioni col culo dei ciechi? Eh? Aiuto! Aiuto! Si approfitta di me!
5: Aiuto cosa? Aiuto cosa? La sto aiutando!
6: Che succede? Tutto a posto?
4: No, bella bionda, non è tutto a posto. Questa voce che viene dal buio si approfitta di me perché non ci vedo dagli occhi.
6: Scusi, ma se è cieco, come fa a sapere che sono bionda?
5: Infatti come fa a saperlo? Cosa fa a vedere nel futuro? Chi è lei?
4: Ok, mi avete scoperto. Sono un sensitivo.
5: Cazzo. Lei è un figlio di puttana. Vai a lavorare, farabutto. Falso invalido, cieco per finta.
4: Dannazione, sono alle strette. Devo fare qualcosa per dimostrare che sono veramente cieco.
5: Guardi che la stiamo sentendo. L'abbiamo visto benissimo che lei non è cieco. Tra l'altro sappiamo anche che è delle capre. Si vede vestito da capra. C'è la telecamera vestito le capre. Il furgone, le capre. Il satellite che manda il segnale. Si vede che lei è delle capre. Un servizio delle capre.
4: Devo trovare una soluzione. Ora attraverserò la strada da cieco. Così vedrete che sono veramente cieco. Vado!

0: Avete visto? Ho recuperato la situazione brillantemente! La mia copertura è salva! Adesso, appena mi tornerà la sensibilità nelle gambe, andrò a ritirare la mia pensione di falsa invalidità! E voi a casa! Perché non vi fingete invalidi? Che cazzo aspettate? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali! Mi devo...
1: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
2: Non si muove per niente.
3: Io dico che è andato.
4: Ma che servizio! Probabilmente l'ultimo di Maurizio, ma un grande servizio come sempre, perché noi delle capre siamo con voi, noi siamo dei vostri, noi siamo uguale a voi, noi siamo la voce del popolo, noi siamo qui per difendervi, noi siamo qui per insegnarvi a vivere, perché noi siamo esattamente come voi. E Giorgio, ti è caduta...
5: Porca puttana, mi stavo chinando per prendere la cocaina, aspetta un attimo... Aspetta che ballo, 20.000 euro.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Ciao Celso, come stai? Sono Tony!
2: Chi è?
3: Tony, DJ dell'Hollywood, come stai?
2: Ah, ho capito, è normale, sono qui tranquillo.
3: Cosa stai facendo di bello?
2: Un cazzo sto facendo, un cazzo.
3: Come va? Cosa è successo?
2: Niente, vengo qui fuori il pomeriggio per il caffè così.
3: Lo so.
2: E basta.
3: I vecchi tempi sono andati ormai, eh?
2: Gli anni sono tanti, sono 70, eh.
3: Quanti ne hai adesso?
2: 70.
3: Ma dai, hai sempre una bella voce, figa, sei sempre...
2: abbastanza, te? Vai bene?
3: Ma io, guarda, t'ho chiamato perché sto cercando, non mi ricordo se ti avevo prestato una sera una giacca di jeans con una toppa dietro, di jeans.
2: No, a me no.
3: Non ce l'hai tu?
2: Ma no, non c'ho niente di quelle robe lì.
3: Cazzo, perché mi serve perché devo fare un tour da DJ e mi serve la giacca di jeans.
2: No.
3: Mamma. Sì. Senti, ma ti ricordi quante ce le siamo spennate negli anni 80 e 90? Madonna.
2: Sì.
3: Mamma mia, ti ricordi? Le abbiamo spaccate tutte. Non ci sono più le troioni di una volta.
2: Non c'è più un cazzo.
3: C'è più niente, sono cambiate le donne,
2: E io ho 15 anni che sono in pensione.
3: Ah, 15 anni adesso, eh?
2: 15, sì.
3: Ti ricordi che quella volta mi sono scopato la cubista dietro in macchina, te la ricordi?
2: Non lo so.
3: Mamma, che ride. Ti ricordi che tu sferciavi, eravamo in Viale Certosa, l'hai fatta tutta a manetta.
2: Non mi ricordo più.
3: Sì. Che poi dopo c'era la sua...
2: ti devo lasciare perché mi sta chiamando...
3: Chi? Chi ti sta chiamando?
2: Il mio amico che deve accompagnarmi a casa.
3: Ah, come mai ti accompagni a casa?
2: Perché vai in macchina, io sono a piedi.
3: Ah, ok. Ma stai bene, cammini sempre.
2: Cammino okay. Tutto, non trovo più come prima.
3: Non tira più l'uccello?
2: No, tira ancora, ma non è più come una volta.
3: Ma farsi scoparsi sempre la stessa moglie dopo un po'.
2: No, non ce l'ho più la moglie, l'ho rotta matta dopo 26 anni.
3: Sei sempre simpatico come i tempi, veramente. Hai sempre la battuta pronta, Sei troppo simpatico.
2: Va bene, grazie che hai chiamato, dai.
3: Quindi non ce l'hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro col cazzo?
2: No, non c'ho un cazzo io di quella roba lì.
3: Ah, figa, va bene,
2: non
3: dai.
2: Non li ho mai portati.
3: No, ma era mia la giacca, te l'avevo prestata una sera dopo un'orgia. Va bene, niente,
2: no,
3: dai.
2: No, mica mi presti niente. Comunque, quello che prestano io do indietro.
3: Celso, come sempre, viva la figa.
2: È come Sanciano e Moniga, è come scrivere la figa,
3: sì. Ma adesso va bene, ma adesso va di moda il culo, sai che.
2: No, vai avanti, che
3: tutti i culatoni sono diventati. Va bene, dai, Celso!
2: Ciao!
3: Ciao grande! Ciao!
1: Tony Cazzo è tornato!
4: Pronto?
3: Ehi, come stai? Tutto bene?
4: Ma non ti conosco!
3: Sono Tony Cazzo, DJ, come va?
4: Sei maniaco!
3: Senti, ti ho chiamato
4: maniaco!
3: Ma mi sembra un po' esagerato.
4: Questa giacca maiale, bastardo!
3: Sono Tony Cazzo, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans.
4: Non più, hai capito?
3: Adesso però mi sembra che stai esagerando.
4: Schifoso!
3: Senti, c'è una giacca di jeans. Fammi parlare. C'è una giacca di jeans con scritto dietro Tony Cazzo. C'è un cazzo. C'è un cazzo enorme con una cappella. Sembra, sai, il disco dei Visitors degli anni 80. Te lo ricordi la serie?
4: No.
3: Quello faceva.
4: Maniaco.
3: Che avevamo fatto anche il disco, lo mettevo in discoteca. Ti ricordi quando venivi a ballare?
4: Parlai da nessuna parte.
3: Ti ho strappato il cranio dalla testa.
4: Maniaco.
3: Pronto? Proprio pazza, ragazzi. La gente è malata proprio. Cioè, io lo faccio per lavoro, per fare il cretino e farvi ridere. Ma questa gente è veramente così? Ma vi rendete conto? Ma scappiamo da questo paese.
5: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Lo Zoo di 105.
7: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
8: Guarda che una roba incredibile, stamattina mi sono svegliato e di fianco al letto avevo un topo al posto di mia moglie. C'aveva il colore dei capelli che era grigissimo. Adesso chiamo una parrucchiera, così domani mattina quando vado in farmacia la butto dentro e gli faccio fare un color mogano e almeno non rompe i coglioni.
9: Buongiorno, sono Sara.
8: Buongiorno Sara, senta, mi scusi il disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, volevo sapere se voi fate i carré anche alle persone di una certa età, perché mia moglie ha 90 anni, volevo portarla.
9: Un secondo solo.
8: Ma come il polo?
9: Sì.
8: Pronto?
9: Sì.
8: Ho parlato con lei prima?
9: Mi scusi, ma lei mi sta chiamando per farmi perdere tempo e mi sta prendendo in giro?
8: No, mi scusi signora, ho 92 anni, mi chiamo Italo, salve, perché non sento...
9: Mi scusi.
8: Madonna che...
9: Lei deve tagliare i capelli?
8: No, volevo portare mia moglie a fare il carré.
9: A che ora vuole venire?
8: Spedire cosa, signora?
9: A che ora la devo segnare?
8: Ma come ospedale? Mi scusi, non capisco, signora.
9: Allora, a che ora segno l'appuntamento?
8: Signora, non lo so, mi deve dire quando è libera.
9: Per me va bene anche alle 2.
8: Mi scusi, ha detto bue o due? Ma ha buttato giù il telefono. Ma va che partigiana di merda. Se ti trovo ti do una pedata nel culo che vedi te.
10: Buonasera, sono Anna.
8: Come la panna? Ha detto panna?
10: Pronto?
8: Pronto, signora panna? Pronto? Mi sente, signora panna?
10: Signora?
8: E lei ha detto panna, mi scusi.
10: No.
8: Ah, allora ho capito male, mi scusi, perché ho 92 anni.
10: Mi dica.
8: Ah, ok, senta, io volevo far fare il colore dei capelli a mia moglie, che ha 90 anni, e pensavo di passare domani mattina dopo la farmacia.
10: Ma viene anche sua moglie, deve venire?
8: Come le aspirine? Ha detto le aspirine?
10: No, ho detto sua moglie deve venire.
8: Ah, sì, mia moglie che deve fare il colore, voleva farsi bionda.
10: La faccia venire.
8: La faccia spedire, ha detto, o cosa?
10: La faccia venire.
8: Magari, signora, ho 92 anni, cosa vuole che... Cioè...
10: Quindi?
8: Va bene, a che ora posso farla venire, signora?
10: Domani alle 9:30.
8: Va bene, ma non è che c'è troppo trambusto alle 9:30.
10: Ma non ho capito, a che ora vuole farla venire allora?
8: No, me lo deve dire lei, signora, perché io devo andare in farmacia e poi passo a portargliela.
10: Alle 9:30 la mia collega è libera.
8: Frigola?
10: Alle 9:30 la mia collega è libera.
8: Ah, sto pega, va bene, signora, allora ci vediamo domani.
10: Mi dice il cognome e il nome della moglie?
8: Adelina?
10: Sì?
8: Romanzi.
10: Ok, arrivederci.
8: Ma come merci? Ma mi sa che non ha capito questa qua.
7: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
6: Radio 105.

0: is a zoo only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia. Stai zitto, carta, ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur brutto. A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain, should I rain.
6: Lei non è di colore, però.
5: Fatto lo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu...
6: Cosa?
7: Che c'è? Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado, e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avanti. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al prega morta a spirito, ti mettiamo Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esci il bu,
6: ecco,
7: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nere.
7: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: tu dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se, Adam, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Allora merde, Massimino e Giovannino sono stati invitati a farsi le nasche ad un addio al celibato. Adesso chiamano dei geppetti sega alberi per farsi o fare una balestra gigante spara cristiani. Ovviamente finisce subito a coltellate.
3: Pronto?
4: Falegnamo?
3: Sì, prego, mi dica.
4: Praticamente se doveva venire là in zona per un addio al celibato di un amico. No, ci stiamo organizzando, sta qua. Tu sei falegname che lavora in legno, fai tutte le cose a richiesta?
3: Sì, ma siamo fuori a lavorare, quindi non siamo in vita adesso. Siamo fuori, abbiamo...
4: Siete fuori.
3: Siamo fuori, quindi...
4: Siete fuori in che senso? Cioè nel senso che vi siete tutti fatti, vi siete drogati la faccia o siete fuori... Per sempre stai fuori tu? Cioè non torni più in azienda?
3: Non ho capito, scusi.
4: Lo sto induendo che non l'hai capito. Sei fatto 4-5 grappette stamattina. Dico, siete fuori dall'azienda per sempre? Non torni più? Vai più a lavorare?
3: Mi scusi, di cosa ha bisogno?
4: Hai vinto le gratte e vinci? Te lo stavo dicendo di cosa ho bisogno. Giù subito parti. No, siamo fuori. Guarda, sono scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino.
5: T'ha fatto sega.
3: Pronto?
4: Give me a motherfucking beat. Scemo di merda! Vuoi vedere che la prossima volta che metti giù la cornetta ti levo braccia e gambe e ti uso come tavola da surf? Bastardo! Che cazzo metti giù la cornetta? Ti stavo parlando! Mi hai fatto scendere proprio il nervo dagli occhi! Hai capito?
2: Ora però entra Giovannino con il suo modo di fare del cazzo e volano schiaffi.
3: Pronto?
4: Ando! Ando!
3: Sì, pronto?
4: Figlio di puttana! Se ne fai niame?
3: Sì, sono falegname.
4: Benissimo, senti, devi farmi la balestra. Le fai le balestre?
3: Balestre?
4: Sì, mi serve una balestra di legno grandissima. Che devo fare una festa con il mio amico che si sposa e praticamente vuole fare il video su YouTube dove lo lanciamo in aria e atterra sulla coca.
3: No, io comunque le balestre non le faccio.
4: E tu cosa fai, figlio di puttana?
3: No, anche se lo dici scherzando, figlio di puttana, non mi piace comunque.
4: Ridi su sto cazzo. Allora, senti, quanto costa la balestra, figlio di puttana? Oh, Geppetto! Ma guarda sto scemo, oh, minchia!
2: Ci vuole una bella succhiata di fica. Chiamiamo una stronza, sproietti da cazzi e operiano.
6: Legno Company, buongiorno!
4: Pronto, buongiorno! Senta, fa del legno voi?
6: Sì, lo commercializziamo.
4: Fantastico.
6: Pronto?
4: Sì, sono qui. No, che sto guardando un video su YouTube mentre ne stavo parlando, mi ha fatto ridere. Senta, signora, noi avrei bisogno di parecchio legno. Mi sente?
6: Sì, sì, sì.
4: Sì, ma mi sta venendo la carogna adesso proprio questa roba qua. Senta, signora, allora per fare una palestra.
6: Pronto?
4: Sono qui, mi viene da ridere. Yeah. Senta, signora, ma se io vengo là e le ciuccio la fica, secondo lei?
6: Pazienza, ma ho gente in ufficio. Mi dice solo il contenuto della chiamata, perché ho gente in ufficio.
4: Sì, signora, allora mi serve una balestra per lanciare il mio amico e le callembo la fica. Yeah. Ti stai eccitando, bastarda. Pronto? Ma va che ha chiuso sta merda, oh!
7: Ma dove che la gente è maleducata?
4: Mezza carogna! La gente è maleducata! E poi mettono i cazzo di numeri sulle pagine gialle! Ma poi devono morire di fame!
7: Gna, che carattere!
2: E anche sto giro è finita in merda. Con sti due terroni non si riesce mai a fare un cazzo. Vabbè, mi faccio un pippotto e torno a sfottere i cingalesi. Ciao succhiacazzi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fanculo l'ora legale. Porta l'orologio indietro a quando eri single. Sii uomo. Ci sono volute 5 stagioni, ma finalmente 11 di Stranger Things è maggiorenne. Dedicale un segone senza rimorsi. Sii uomo. Se tua moglie ti lascia, non cercare di riprendertela. Provaci con sua sorella. Sii uomo. La donna ideale deve essere santa a tavola e troia a letto. Tu sii merda. Sempre. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede di farle trovare qualcosa da mangiare quando torna a casa dal lavoro, mettiti la panna spray sul cazzo e buon appetito. Sii uomo. Aspetta che tuo padre si ammali per scegliere una badante fica e poi cerca di fartela finché non tira le cuoia. Sii uomo. Compra un mega impianto stereo per ascoltare i dischi in vinile e poi collegalo a Spotify e continua a sentire quello, perché non hai voglia di sbatterti. Sii uomo. Se lei sceglie il film, tu guarda il telefono. Sii uomo. Se tua figlia ti chiama eroe, dille che i veri eroi non pagano gli alimenti. Sii uomo. Pubblica una foto di coppia sui social e tagga la tua ex. Sii uomo! Quando arriva la primavera, esci nudo sul balcone e grida: c'ho il cazzo in fiore! Sii il Vivaldi della minchia! Sii uomo! Quando c'è da prendere una decisione, rispondi: fate voi! E poi critica tutto. Sii uomo! Al primo appuntamento parla di te, al secondo... No. È stupido. Al primo appuntamento parla di te, al secondo non presentarti. Sii uomo. Lascia la TV accesa in salotto e guardala dal cesso. Sii uomo. Nella vita non lasciare un segno, lascia una macchia. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Amici nerd, amanti della mela mozzicata e più in generale, stronzacci consumisti disposti a nutrirvi di acari piuttosto di sfoggiare l'ultimo modello di smartphone, oggi è il vostro giorno! È uscito ufficialmente il nuovo iPhone X, il melafonino del decennio, a soli 1200 euro! Se vi siete persi la presentazione in diretta live dall'Apple Park di Cupertino, niente paura! Ce la siamo sucata noi e siamo quindi in grado di svelarvi 10 cose che ancora non sapete sul nuovo iPhone X!
1: Numero 10.
0: La X, contenuta nel nome, rappresenta la cicatrice che ti rimarrà sulla schiena quando ti asportano il rene per pagarlo.
1: Numero 9.
0: Sparita l'impronta digitale, il telefono sarà dotato di riconoscimento facciale per lo sblocco dei tasti, il che, oltre a penalizzare 1 miliardo di cinesi tutti uguali, discriminerà le donne truccate a mimo, Nicki Minaj, e costringerà a sedercisi sopra diversi milioni di facce da culo.
1: Numero 8.
0: Fotocamera frontale panoramica, così oltre al selfie di merda si vede meglio anche l'orribile cesso di casa vostra.
1: Numero 7.
0: Il tasto rotondo sotto lo schermo sparisce perché discrimina i gay. Secondo molti, infatti, assomigliava troppo a un buco del culo.
1: Numero 6.
0: Il nuovo iPhone X sarà dunque full screen, con un 10% in più di superficie in vetro da rompere e far riparare in nero ai cinesi.
1: Numero 5.
0: La durata della batteria rimarrà invece sostanzialmente identica. Ma tanto le giornate si stanno accorciando e in primavera ne esce un altro, che ve ne fotte!
1: Numero 4.
0: Potremo inviare emoticons personalizzate con la nostra faccia, anche se in realtà per molti era già sufficiente l'emoji con la cacchetta.
1: Numero 3.
0: L'assistente vocale si è adeguato al prezzo, quindi adesso se glielo chiedi, prima di aprire un sito web, Siri ti fa vedere le tette.
1: Numero 2.
0: Migliorata anche l'applicazione Salute. Oltre a cartella clinica e contapassi, adesso ti calcolo anche i midichlorian che hai nel sangue per vedere se sei Jedi.
1: Numero 1.
0: I progettisti di Cupertino ci tengono a sottolineare che il nome corretto non è iPhone X, ma iPhone X. Ten come tenculamo un'altra volta! Queste erano 10 cose che ancora non sapete sul nuovo iPhone X. E adesso tutti in fila all'Apple Store, che in Italia tutto fa schifo e la gente muore di fame, ma per ricordarlo e condividerlo sui social, un telefono da 1200 euro ormai è indispensabile.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Picchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Picchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: cazzo vuoi, Jeffrey? Non vedi che mi sto tagliando le unghie?
1: Lucifero le ha mandato una fantastica bottiglia di Barolo Monfortino Riserva del 76, signore.
0: Ah sì? Digli di ficcarsela nel culo!
1: A giudicare dal tappo credo l'abbia già fatto, signore.
0: Adoro lo stile di quel ragazzo. Sicuramente vuole qualcosa in cambio. Che cazzo gli serve?
1: Dice che ha problemi con Hulk Hogan, signore, che continua a picchiare tutti i dannati. Chiede se se lo può tenere un paio di millenni.
0: Col cazzo! Non lo voglio uno con un costumino da froccia nel mio paradiso! Non hai tinta con le nuvole! Ah, senti, risolvo io il problema. Ecco.
1: Signore, ha appena accoppato Roberto Benigni.
0: Sì, almeno per 2000 anni si diverte a prendere la schiaffa in faccia.
2: Aia, aia, un cara man, alt, aia, ma emma maiala man, lasciami stare, aia, aia.
3: This is where the power lies.
2: Aia.
1: Ma è un premio Oscar, signore.
0: Fa il culo, ci ha asciugato i coglioni con la cazzo di Costituzione. E anche con quella puttanata di Dante. Non ci assomiglia per niente al paradiso.
1: Capisco, signore.
0: Jeffrey, senti, mi sto annoiando. Perché non creiamo un altro universo, eh?
1: Che ne pensa di occuparsi invece della fame nel mondo, signore?
0: Ah, sì, il solito vecchio cazzo di problema. Va bene, dai, occupiamocene.
1: Quindi la risolviamo una volta per tutte, signore?
0: Manco per il cazzo! Adoro gli spot di Joe Covatta! Mi fanno riderissimo! Lui tutto grasso con la barba in mezzo a tutti quei piccoli sembra una partita a dama!
1: Ma signore...
0: Va bene, ho esagerato, Jeffrey! Senti, allora, facciamo così! Da oggi in poi, gli uomini non avranno più proprio fame, ma più... voglia di qualcosa di buono!
1: Ho capito, signore. Ecco.
0: Che cazzo è questa roba, Jeffrey? Sembra un testicolo d'oro.
1: È un Ferrero Rocher, signore.
0: Fammi assaggiare. Porca ma... quanto è buono.
1: Ma signore...
0: Scusa, Mary! Scusa! Sì, lo so che stai guardando il segreto. Scusa, ti chiamo io. Ok, ti chiamo io, poi andiamo a fare la spesa. Baci, Mary! Ok. E adesso? Cosa facciamo, Jeffrey? Mi sto annoiando!
1: Potrebbe risolvere il problema della siccità, signore.
0: Fanculo i problemi! Strafanculo, cazzo! È domenica! È domenica! È il giorno del Signore! Mi devo distrarre! Mi devo riposare! Se no mi viene la forfora alla barba! Cos'è questa roba in mezzo al mare?
1: È la Sardegna, signore.
0: Non mi piace come sta lì. La prendo e la metto qua, eh?
1: Signore, ma ha appena spostato la Sardegna vicino all'India.
0: Sì! Vediamo che cazzo succede!
4: Ah, Mastralino! Non senti puzzare di carre?
5: Ehi, vedo anche un sacco di gente che balla!
4: Mastralino, porca l'elefante!
0: Jeffrey!
1: Sì, signore?
0: Che cosa ha esclamato quell'uomo?
1: Ha bestemmiato il suo nome, signore.
0: Ah, forte! Vedi? Abbiamo spostato la Sardegna in India e adesso abbiamo un sacco di pubblicità nuova!
1: Sì, signore. Purché se ne parli, meglio che se ne parli.
0: Dammi un altro di quei testicoli d'oro.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Grazie, però chiamate una volta, dopodiché se mai io vi chiamo, oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico, perché io pure ho diritto a farmi magari due giorni, no? Abbiamo avuto, già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, Santo Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè date una calmata, cioè tutti 100 volte mi state chiamando, una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo, basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita.
4: Allora, questo che avete sentito è un audio pubblicato questa mattina dal giornale che Rocco Casalino, portavoce del presidente del Coniglio, ha mandato ai giornalisti il giorno del crollo del Ponte Morandi. E secondo me Casalino ha fatto benissimo, perché non gli si deve rompere i coglioni. Uno ha tutto il diritto di dire: a me questa tragedia mi ha rovinato il Ferragosto. Non è una questione di sensibilità, i politici non devono essere sensibili, devono essere efficienti. Comunque questa, molta gente si è risentita, chiaramente i genovesi sono inferociti, dente avvelenato, ma voglio sentire voi. Cominciamo con Raffaele, Raffaele da Varese. Ciao Raffaele.
5: Ecco, io prenderei Rocco Casalino, sì, lo metterei a pecora su quel ponte, chiunque passa lo può inculare, proprio pam, pam.
4: Cioè tu, fammi capire bene, allora tu ricostruiresti il ponte, ok?
5: Il ponte.
4: E poi dopo?
5: E poi anziché in macchina, anziché inserire la carta nel via cardia, la infilerei nel culo.
4: Nel culo, cioè quindi utilizzeresti il retto del portavoce del Presidente del Consiglio come via card?
5: Come via card, e gli farei anche dire viaggio, cosa dice la cosa? Gli farei fare proprio la via card, l'uomo via card.
4: Ma quindi secondo te lui non c'ha ragione? Cioè i giornalisti hanno il diritto di cagargli il cazzo anche se gli è saltato il Ferragosto?
5: Cioè che figura è questo qua?
4: Quello...
5: Lui è lì perché quando si sono candidati chi aveva più preferenze su internet, più internet aveva tutti quelli che se lo inculavano e l'hanno votato.
4: Cioè tu, secondo te quindi Casalino è la lobby dei froci?
5: Sì, ma stai scherzando. Cioè, uno che dice una roba del genere crolla il ponte e pensa alle sue vacanze, anzi si può usare anche come parcheggio per mettere le biciclette, metterlo a pecora con le biciclette.
4: Quindi proposta di Raffaele da Varese, utilizziamo Casalino come via card, come parcheggio per biciclette.
5: Sì.
4: Va bene, grazie
5: almeno
4: Raffaele.
5: Almeno per un anno.
4: Un abbraccione, ti faccio sapere. La porto a Renzo Piano, vediamo. La porto a Renzo Piano.
5: Fanculo, caro, ciao.
4: Ciao, vaffanculo anche a te, Raffaele, ciao. Antonio Rozzano, Antonio.
6: Dai, è stupido.
4: È stupido perché?
6: Perché non si dicono queste cose, dai.
4: Ma uno sarà libero di averci il cagamento di cazzo? O no?
6: No.
4: No, perché no?
6: Perché no? No, è uno stronzo.
4: Lei quanti anni ha? Due? Perché no? Risponde perché no, scusi. Che cazzo è una canzone di Pippo Franco?
6: Secondo lei?
4: No, lo chiedo a lei perché io lo so, è lei che non lo sa. Lei dice è sbagliato ma non sa perché. Perché non sa perché?
6: Ma non lo so io perché.
4: E allora vede.
6: A me sembra sbagliato.
4: A lei sembra sbagliato per quale motivo però?
6: Sono morte le persone, non puoi dire una cosa, mi ha rovinato il Ferragosto.
4: Uno non si può accusare di mancanza di sensibilità, no?
6: Io sì, io l'accuso.
4: Lei è così? Ma cos'è lei? Un pucci, un tenerone? Cos'è un trudino lei? È coperto di pelo? Se schiaccio il bottone sulla schiena dimmi abbracciami forte papà. Chi è l'orso Ciro che canta
6: bravo,
4: e balla?
6: Bravo.
4: Lei è l'orso Ciro che canta e balla?
6: Sì.
4: E allora vada a cantare e ballare fuori dai coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
6: Vaffanculo.
4: Dai, sta di cazzo, dai, vaffanculo.
6: Ma proprio sei un coglione.
4: Ma non mi rompere il cazzo, dai, levati dai coglioni.
6: Pure, dove sei che ti venga a raggiungere?
4: Sono a Radio 23 centimetri. Vieni, sono a Radio 23 centimetri. Vieni, che ti do le lecca, vieni.
6: Sto cazzo ti do.
4: Sì, dai, vieni a darmi sto cazzo che lo ricopriamo di caramello, dai. Vieni a darmi il cazzo.
6: Non hai un cazzo da fare.
4: Sei tu che hai proposto il cazzo. Ricchione,
6: la gente, cioè.
4: Va bene, dai, ho capito, hai votato Casalino, dai, ciao. Bruno, Venezia, sentiamo Bruno.
7: Secondo me è un culato.
4: Sì, probabilmente omosessuale, sì, penso sì. Anch'io, però questo che cosa cambia, cioè uno un po'.
7: Ah, niente, per me basta metà a 20 scale lontano.
4: Appunto, ma della dichiarazione riguardo al Ferragosto rovinato per la caduta del Ponte Morandi, lei che cosa pensa?
7: Una dichiarazione fatta così da un portavoce del governo, insomma, da par mia tanto vettato.
4: Sì, ho capito, potrebbe parlare italiano? Se non capisco un cazzo io, scusi. Io
7: ma
4: sono...
7: va bene, parlerò italiano.
4: Io sono del centro Italia.
7: Ho detto che sì, praticamente è una dichiarazione fatta così,
4: sì,
7: da un portavoce del capo del governo,
4: sì,
7: e insomma è una mancanza vettato per quel che è successo?
4: Ma Conte, è veramente il capo di questo governo?
7: Ma... perché Salvini e Di Maio sotto che comanda una cianta, lui lo mette là a parlare e basta, porco, non so.
4: È un megafono, diciamo, un megafono dei due vicepresidenti.
7: Ah, sarà anche un grammofono, ormai anche a sua età.
4: Sì, vabbè, adesso non facciamo dell'umorismo, cioè vorrei vedere lei come cazzo è ridotto, scusi. Lei quanti anni c'ha?
7: Io?
4: Sì.
7: Ho 43 anni.
4: 43 anni più o meno c'è la stessa età dei Conte, voglio dire, un rottame del cazzo uguale, eh?
7: Assolutamente, quando c'è ora di far festa mi butto giù come uno squalo io, ma nella vita normale.
4: Ho capito.
7: Trattengo.
4: Secondo lei si dovrebbe dimettere adesso?
7: No, non si dovrebbe dimettere, dovrebbe fare. Dovrei scusarsi ufficialmente per la dichiarazione fatta magari con arroganza in un momento da rabbia, che se la vedo che se gastua e non va a parlare come Cristo comanda.
4: Sì. Lei comunque va forte con la religione, eh? Sentito?
7: Io sono ateo completo.
4: Un abbraccio, eh?
7: Ciao Luciani, stanno bene?
4: Ciao, ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
7: Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao, chiedi lei, ciao. Amelia, Amelia da Alessandria, Amelia Casalino.
8: Il suo contributo. Cosa devo dire? Che povero Casalino, gli hanno nominato il Ferragosto, che dobbiamo fargli?
4: E quindi?
8: E quindi niente.
4: Ma signora, questo qua è un intervento.
8: Siamo noi per giudicare.
4: Sì, ma questo qua è un intervento da una riga di esticazzi. Proprio è iniziato un esticazzi qua e finisce a Lugano.
8: Ha detto una cazzata.
4: Perché? Perché ha detto una cazzata? Voglio sapere perché.
8: Ma secondo lei non ha detto una cazzata?
4: Ma non deve, io sono l'intervistatore, lei è la persona che parla, io decido, io faccio le domande e lei risponde. Se io le faccio una domanda e lei mi risponde con la stessa domanda, che cazzo stiamo a fare qua?
8: Ha ragione, ha ragione.
4: È come farsi le seghe uno con l'altro, scusi.
8: Ci sta, sì, è vero.
4: Ci sta. E quindi dica, perché ha sbagliato?
8: Ha sbagliato perché ha peccato di insensibilità, ci sono delle famiglie rovinate con dei morti in mezzo e lui pensa al suo fregacosto del cazzo.
4: Sì, dico, a parte l'insensibilità, dov'è che ha sbagliato? E non lo sa, non c'è nient'altro. Ma vede che non lo sa che c'è la cera d'api nella vagina, lei? Dai, vaffanculo, dai, dai, butta giù questa testa di cazzo, non so un cazzo. Tutti a dire che ha sbagliato, ma nessuno ti sa di perché. E questo è il centro, questo è il centro, cazzo, cazzo. Tutti a dire, ha detto una cosa del merda, ma nessuno ti sa spiegare perché. Lo sapete perché è sbagliato questa roba qua? Perché questa persona percepisce 170.000 euro all'anno per rispondere alle domande dei cazzo di giornalisti e non li può trattare a pesci in faccia perché viene pagato per fare questo lavoro. Non è una questione di sensibilità, è una questione di sei pagato per fare questo cazzo di lavoro e devi fare questo cazzo di lavoro. Indipendentemente dal fatto del Ferragosto, dell'onomastico e del fatto che sei frocio. È chiaro questo? Oh, benissimo, ciao, andate a fanculo.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.

0: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo stercorare?
2: Ma che stercorare?
0: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo stercorario?
2: Stercorario.
0: Stercorario, quasi.
2: Lo sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
0: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario?
2: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
0: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
4: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa mi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
6: no,
8: la vita.
6: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
6: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
6: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
6: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
6: Fiona May.
8: Fiona May.
6: Fiona.
8: Fiona May.
6: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
6: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
11: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
12: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimper pim pim pim pom pim.
6: No,
8: allora, oh.
6: No, no.
8: Animaletto. Pimper pet petenusa.
6: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimper pet nusa.
6: Pimper petenusa.
8: Pimper petenusa.
9: Pimper petenusa.
8: Pimper petenusa.
9: Pimper petepam.
8: Pimper petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
6: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
6: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
6: Ger.
8: Ravensburgen. Pimper pet. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
6: Der.
8: Teraviba.
6: No, teravibra.
8: Teravita.
6: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
13: No, no, non è Ravensburg. Non è...
14: Ascolta.
6: È meglio fare una repubblica.
14: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
6: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: Lo Zoo di 105.
1: La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
2: Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
1: Ma è davvero così scema?
2: Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni?
1: Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi cinque

0: insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi.
1: Pronto.
2: Oide!
1: Dimmi.
2: Come stiamo, signora?
1: Non lo sai, chi sei?
2: Chi sono? Signora, non mi riconosce dalla voce.
1: Pronto?
2: Sono Alfio, signora, Alfio Porticelli.
1: Mi sono fatto male stamattina.
2: Me l'hanno detto che è caduta, che ha bestemmiato il signore.
1: Mi sono fatto male stamattina, sono fatto male il ginocchio.
2: Come ha fatto a cadere?
1: Mi è venuto un corto giro, si vede che mi giravo la testa un poco e avevo la pressione alta. Sono andata dalla parrucchiera
2: a farsi bella
1: e ho messo il piede male e così sono caduta e mi sono fatta male il ginocchio.
2: Vabbè.
1: Sono a letto adesso.
2: Gliele mando uno nuovo? Ne vuole uno nuovo di ginocchio, signora? Cioè quelli di ricambio, se vuole.
1: Sì, sì.
2: Senta, signora, sa che è successo un casino? Sa che sono morto? Allora, sono morto e mi sono rincarnato in una talpa prima, ma non mi piaceva molto e sono stato divorato da un lupo. Poi mi sono rincarnato in un frigorifero, ma è stata una vita infernale, mi sono suicidato. Mi sono rincarnato in una polpetta ai funghi, ma un ciccione di merda mi ha mangiato subito.
1: Mi sono mangiato tutto.
2: Poi mi sono rincarnato in una moto da cross, ma noia mortale, tutto il giorno in garage, sporco di fango, eccetera. Polpo, poi mi sono rincarnato in nano. Avevo un cazzo, signora, una roba. E poi alla fine niente, sono, guardi, non so come, ma mi sono rincarnato in astronauta di nuovo e qua sono qua. Senta, cosa ha fatto? È andata a Saint-Tropez?
1: Come?
2: Dove andate in vacanza? A Saint-Tropez?
1: No, sono stata sempre a casa. Sì, sono andata fuori un po'. Sono andata fuori con mia
2: nipote, lei,
1: ma...
2: Tanto lei dice San Martino buon albergo o Saint-Tropez, santo è, giusto?
1: Sì, c'è festa anche.
2: Cazzo ce ne
1: frega.
2: C'è
1: la festa della notte blu.
2: La morte blu? Porco, me lo faccia dire proprio. Bello limpido. Quanto mi è mancata, signora? Bastardo, mi è mancata un sacco, veramente.
1: Allora. Ci sono mancata tanto.
2: Signora, ma ha visto che Pietro ha fatto il grano?
1: Pietro?
2: Pietro ha fatto i soldi, eh?
1: I corni?
2: No, i soldi, ha fatto un sacco di soldi.
1: Ah, sì, lo so, me l'ho sentito.
2: Sì, sì.
1: Ho sentito anch'io, ma.
2: Ha comprato.
1: Ha trovato 2.000, 3.000, non so.
2: No, di più, ha comprato un'isola adesso su Canale 5.
1: È stato a lavorare e ha detto che ha fatto lavorare, insomma, sì, dietro sì. Adesso per correre.
2: Ma fanno un programma su Canale 5 adesso, l'isola di Pietro.
1: Sì.
2: Mi racconti, cosa ha fatto signora? Mi racconti, è stato su qualche yacht con qualche VIP, con le minnone al sole? Dove è andata? Sardegna, Saint-Tropez?
1: Sono sempre stata a casa perché non vuoi che vada.
2: Ha fatto un giro, non ha fatto un giro.
1: Non potevo andare in volta tanto.
2: Non ha fatto un giro a Dubai, a far la figa con...
1: No, niente. Nei bagni, niente. No. Ah sì, sono andato una volta lì con Marco, Matteo.
2: Dove? A Dubai?
1: Ma tanto tempo fa, sarà 2-3 mesi.
2: A Dubai?
1: Sono andato a fare, non so se state vedendo, siamo andati in piscina lì a...
2: A Dubai, sì sì. Ha fatto un giro ad Abu Dhabi? Bella Abu Dhabi.
1: Sì, e c'era anche Obama, allora ha voluto che farmi andare giù con la...
2: Con lo scivolo,
1: con l'acqua,
2: sì.
1: Sai, con si dice.
2: Ma mi dica,
1: col scivolo.
2: Sì. Col scivolo. Ha sbocciato qualche magnum.
1: No, perché dovevo quasi morire.
2: Ha fatto una sciabolata di magnum, di crystal, eh?
1: Io ho paura, sai.
2: Sì.
1: Ho paura di tutto, anche
2: anch'io.
1: Le aree ho paura.
2: Anch'io della sua ignoranza, una roba pazzesca proprio. Sta arrivando l'uragano, ha visto, signora?
1: Con l'uragano?
2: Sì, noi qua siamo a Miami. Arriva l'uragano.
1: Ah, siete lì a Miami?
2: Siamo a Miami. Qua arriva l'uragano. L'uragano si chiama
1: Anche.
2: mi fa una, mi fa una cortesia.
1: Aldo non l'hai più visto, no?
2: Aldo, so che ha partorito.
1: Ma non è il suo compleanno questo mese.
2: Sì, ma ha partorito, ha avuto un figlio lui di nuovo. Un altro pompino.
1: Ancora?
2: Un altro pompino.
1: Ha partorito da un'altra ragazza, insomma.
2: No, lui ha partorito. Lui proprio gli è uscito il bambino dal culo.
1: Ma guarda, partorito da solo.
2: Non si ricorda che
1: senza
2: era.
1: Senza donne?
2: Senza donne, no. Una gli ha fatto un pompino. No, lui è rimasto incinto e ha partorito. Partorito dal culo.
1: Sì.
2: Senta, mi fa una cortesia? Può chiamare? Sì. Adesso chiedo cortesemente al sergente Calvizie se può chiamare sull'altra linea il servizio meteorologico. Se può chiamare lei per conto nostro e dire: sono Santina, volevo sapere a che punto è l'uragano. Quello che sta per colpire Miami.
1: Ah, uragano porco.
0: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lombardia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
3: Siamo nel torbido e barricato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, che si stanno gustando un delizioso documentario sulla natura.
4: La cannocchia pavone ha una sua percezione del mondo completamente diversa da quella umana e riesce a distinguere molti ma molti colori.
5: Anche io riesco a distinguere i colori, però quando lo faccio mi danno del razzista.
6: Non puoi essere razzista, nonno. Il razzismo è un crimine e il crimine è una roba da neri.
7: Io ce lo ciucciavo i neri.
8: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
9: Sua Maestà Lord Giolitti!
8: Oggi vi mando a casa di un vecchio amico della nostra antica compagnia di Ganassa, ragazzi. Il maestro Yoda.
5: Oh, Yoda! Quel vecchio nano bastardo mi deve 60 lire dal 47.
8: Ci sono problemi più grandi, amico mio. Il piccolo storpio verde ha la demenza senile. E c'è la sua colf, Belinda Rododendra Barriques, che si prende cura di lui. Secondo me, qualcosa bolle in pentola. Andate subito ad indagare.
6: Forza ragazzi, andiamo da sta
10: Turbo Boomer!
3: Ne è imboccata la statale a 30 all'ora e creato un ingorgo lungo 19.000 chilometri, i Turbo Boomer arrivano a casa del loro vecchio amico, il maestro Yoda.
11: Signor Yoda, por favor, deve fare la puntura, la smetta di usare la forza.
12: Nessuna puntura fare, io devo. I porno guardare io voglio.
11: La prego, signor, se le faccio la puntura, dopo le permetto di guardare qualche porno.
12: Oh.
11: Che succede adesso?
12: Cacato tosso mi sono. Pulirmi tu devi.
11: Ah, va bene, signor Yoda. Venga qui.
6: Ferma lì, ladra di polli.
11: Oh no, voi siete terribili.
10: Turbo Boomer!
7: Siamo qui per capire cosa diavolo succede, Stellina.
11: Nada, che dovrebbe succedere? Il signor Yoda è solo un po' picchiatello, ma io adoro quel piccolo mostriciattolo verde.
5: Ehi, Yoda! Alla fine la follia ha preso prima te, In ogni caso, nel 1931 mi avevi fatto dipingere la tua staccionata. Mi devi ancora 60 lire.
12: Ricordare non posso. Impegnato a cacare io sono.
11: Oh no, signor Yoda. Basta cacarsi addosso, dai.
6: E quindi, insomma, tu ti prendi cura di lui?
11: Certo, sono una colf.
6: Ci scommetto le palle che vuoi sposarlo per avere la cittadinanza ed incolargli tutta l'eredità, vero?
11: No, in verità sono già sposata ed io e mio marito risiediamo in Italia da 20 anni. Abbiamo già la cittadinanza.
5: Non me la bevo questa storia. Sei una colf immigrata. Sicuro lo stai derubando di tutto l'oro che hai in casa.
7: E magari di nascosto ce lo ciucci perfino per farti dare qualche soldo in più. Io lo farei.
11: Ma no, sono una professionista. Amo il mio lavoro ed adoro prendermi cura di questo anziano mattacchione.
12: Pompino io voglio. Resistere non posso.
6: Ah, ecco, l'ha detto. Sicuro adesso glielo farai, vero? Bastarda clandestina.
11: Come ho già detto, sono una professionista e non assecondo le pazzie del mio caro signor Yoda. Ci giro attorno e lo disinnesco.
7: Che occasione sprecata.
12: Pompino, ho detto. Io devo.
11: Signor Yoda, le parolacce.
6: Dai su, ma sparaglielo un pompino. Tanto sei una colf.
5: Già, altrimenti a che cazzo servono le colf se non a succhiarlo ai vecchi?
11: Ma che vomito, voi siete proprio dei vecchi merdosi e schifosi.
7: Non esiste altro modo di invecchiare, Stellina.
5: Ai miei tempi i giovani non facevano in tempo a diventare dei vecchi vaneggiatori, perché ci pensavano la guerra e la polio a mietere l'adolescenza. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
11: Quindi, ricapitolando, voi siete venuti qua credendo che io fossi una poco di buono. Avete scoperto che non lo sono ed ora mi rimproverate perché dovrei esserlo?
6: Lo stai facendo troppo complicata questa trama. A noi serve solo una scusa per cinghiare.
11: E che volete da me?
6: Beh, sei immigrata, sei una femmina. Direi che soddisfi i requisiti.
5: Prendo la cinghia. Anzi, Yoda, che dici?
12: La cinghia io prendo.
10: Turbo Boomer!
3: né con una raffica di cinghiate stracolme di vecchi valori le nefaste turbomerde ristabiliscono l'ordine naturale delle cose.
11: Oh, gracias amigos, con la escarica de cinghiate mi avete proprio guarita. In effetti sono una colf sudamericana e questo equivale ad essere una ladra puttana. Fa anche la rima. Ho già sposato il signor Yoda, così che quando morirà ci inculerò tutte le risorse. E nel frattempo ce lo ciuccio alla grandissima. Andale, andale!
12: Del pompino il momento finalmente è arrivato. Il Viagra già preso, io.
11: Oh, arrivo, mio amor.
7: Direi che non esiste lieto fine migliore se non una bella ciucciata. Che invidia.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un ragazzo incontra una ragazza. La notte poi non passa, la notte se ne va. E poi Pierino dice, questa non è Ibiza. E allora la maestra gli dice, Luke, io sono tuo padre, quindi... Io non ricordo.
12: Della barzelletta al finale io ricordo. Qualcosa devi dire e poi finire con... Porco sempre, tu devi.
5: Nessuno può finire la barzelletta al posto mio, altrimenti lo ammazzo, porco di...
10: Turbo Boomer!
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105. In collaborazione con Wonderland Disadaptor presenta
14: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Che?
1: Will the same when again for a wise and a pezzo di merda.
0: Non c'è un cazzo da fare, te.
1: Will the same for a wise cannabis and again for cinghiale.
0: Ascolta, ascolta, basta. Basta, basta, basta.
2: Pronto?
1: Will the same when again for a wise and a pezzo di merda.
2: Ma stai fresca, stai fresca.
1: Will the same for a wise cannabis and a girl for cinghiale.
2: Oh, stai fresca.

0: Oh, idiota, siamo la polizia.
1: We all listen for the wise. Leg-a-lay, ti puzzano le chiappe. Can the phone, se ne che ne go, faccia

0: Hello.
1: Finito.
0: All the same, when again, again, when again, again.
1: Ma scusa, cambia musica, che palle.
0: On the
1: right.
0: On the right, on the sea, on the fry, on the ski.
1: Sente, poi chiama tutte le mattine a quest'ora qui più o meno, tranne il martedì che io non ci sono, perché mi diverto, eh.
0: Hello.
1: Cambia musica.
0: Hello, see for a kiss and when again fun, ti metto un dito nel culo.
1: Na na na na. Che palle, sempre la stessa. Fai una cosa, studiatene un'altra.
0: In the sky, when again again, when again again, when again again.
1: Stop un attimo il CD, per favore.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
0: Will I say when I get far wise and a pezzo di merda.
3: E quella vacca detto mare infestata.
0: Leghe lei, leghe, leghe lei, leghe, leghe lei, ti puzzano le chiappe.
3: Ma vieni qua, a Treviso che ti incuro a sangue col sabbione.
0: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
3: E allora se vieni qua ti inculo col cazzo di gomma.
0: Well, say when again, again, when again, again, sto tenendo in mano il cazzo.
3: E when again, when, intanto che parliamo mi posso fare un pompino da se a troia del tuo mare.
0: Hello, say when again, again, when again, again, ti scopo.

0: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Cosa lo spinge a perseverare nonostante sia un plurifallimento conclamato? Ancora nessuno sa dargli una spiegazione. Ma rimane il fatto che i suoi contenuti funzionano e fanno grano. Quindi gli diamo spazio e fingiamo di assecondarlo con entusiastica fiducia. Stiamo parlando ovviamente di Silvio Zagarolo e il suo grande podcast dall'improbabile titolo Faccio cose ad occhi chiusi, che oggi si arricchisce di un nuovo episodio dal titolo Faccio box ad occhi chiusi.
1: Allora, come negli altri podcast, purtroppo per una serie di motivi non sono andati come speravo, anche in questo episodio compirò un'azione ad occhi chiusi, acutizzando e dimostrando che, appunto, acutizzando gli altri sensi, noi possiamo sviluppare la capacità di affrontare alcune prove sempre con gli occhi chiusi. Mi trovo in questo momento su un ring, dall'altra parte c'è il campione dei pesi massimi che affronterò, come vedete ho dei guantoni, ad occhi chiusi, dimostrando che le capacità che ho sviluppato attraverso l'affinamento di alcune tecniche di concentrazione mi permetteranno di pugilare con codesto campione ad occhi chiusi. È stato il gong, ho gli occhi chiusi. Dove sei? Questo!
0: Gennaro Periotti, un nome, una garanzia. Ma come ci stupirà questa volta? Come riuscirà a darci ancora i brividi con il suo podcast della serie Urla su cose? Beh, lo scopriremo con il nuovo entusiasmante episodio dal titolo Urla sulle strategie.
2: Allora, ragazzi, tutto chiaro. Allora, tu alle 7 di mattina porti il furgone nella parte centrale dove carica le nostre tutte le palle, e poi partirà.
0: Bebo Catania ha esagerato. Questa volta ha finalmente battezzato un nuovo format derivante dal suo podcast, uno spin-off della sua serie principale. Ma con un unico denominatore comune, ovvero tediare quel povero opinionista e cercare in tutti i modi di evitare che possa esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Il titolo del nuovo podcast è «Non ti mollo un cazzo». Scherzi e appostamenti e tanta cattiveria ai danni del solito ed unico opinionista che sa qualcosa sul Medio Oriente che non sapremo mai.
2: Grazie, salve. Io dovrei andare verso Viale Monteceneri.
3: Sì, sì, certo, Monteceneri. Ma mi perdoni, ma dove l'ho già vista? Ma lei per caso è uno famoso della televisione, del web?
2: Ah no, si riferisce... Sì, ho fatto dei... presenziato dei podcast, sono un opinionista.
3: Ho capito chi è lei. Lei è quello della questione del Medio Oriente.
2: Sì, sono io, sì. Anche se non è una cosa di cui vado molto fiero, purtroppo sono vittima di un... l'estofante che mi...
3: No, ho capito, sì, infatti sono dispiaciuto, ho sentito la storia, ho seguito un po'. Senta, visto che ormai siamo in macchina io e lei, no? Ma se le facessi io questa domanda, perché ormai la curiosità, capisce, è alta, no? Ma senti, ma questa questione del Medio Oriente, ma perché non me la dici? Io sono curiosissimo.
2: Guardi, però se è curioso, io, guardi, ben volentieri, anche perché non riesco a dirlo a nessuno.
3: Prego, prego, guardi, sono tutto orecchie.
2: Ah, è un piacere. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente,

0: scusi.
1: Mi scusi, era troppo gustosa.
2: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
3: Lo Zodi 105.
4: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
5: Ciao, sono una ragazza di 23 anni, di buona famiglia, ed oggi sono a casa di un mio amico che mi ha convinto a bendarmi e a girare delle scene porno per metterle su un portale hard. Non so con chi avrò un rapporto, ma la cosa mi fa eccitare moltissimo la
6: fisioterapista.
7: Ciao, sono un bortonaio meridionale sovrappeso e che si lava solo il mercoledì. Di un palazzo in centro e un rappollo della Milano Bene mi ha offerto 1.000 euro per
8: chiacchierare
7: con una mezza
8: trovetella
7: succhia
8: capri e anacapri
7: di una sua amica bendata con gli occhi coperti. Questi sono malati, gente ricca strana.
5: Ecco, sono sul letto nuda e bendata e sono molto eccitata.
7: Eccomi, sono entrato nella stanza. Scusa se ho le ciabatte, ma stavo portando i sacchi dell'immondizia fuori, che oggi passa la raccolta e non mi sono nemmeno lavato le mani.
5: Ma che puzza di merda!
7: Ciao, sono Gaetano e ora ti caccio il cannone in culo.
8: Cucurcucu paloma.
7: Ma prima mi fai un bel po'.
8: Pomata antiscottature.
5: Wow, ho studiato dalle orsoline e il mio papi mi ha dato un'educazione impeccabile e adesso sono nuda e bendata a farmi
6: scoraggiare
5: da uno sconosciuto che vuole che gli faccia un
6: pomeriggio assolato.
5: Se solo mi vedesse mia mamma.
7: Eccolo, eccolo, mangiami il cannolo, brutta
8: Zorba il greco.
5: Che gran
6: cappello di paglia.
5: Ma, che puzza di piedi e che fetore di pesce. Che schifo! Ma cosa succede?
7: Non so, non capisco. Forse la nettezza urbana. Aspetta che chiudo la finestra che magari entra la puzza che... Ho fatto! Dai!
5: Eh no! Si sente ancora! Che vomito!
7: Va bene, dai, che ho preso due chalice. Facciamo, dai, che poi devo andare anche a riaprire la portineria. Vieni, vieni! Spegoretta di malandrina!
5: Mi metto in posizione della pecorina.
6: Incuriosiscimi.
5: Forte, forte.
7: Ah, che te lo ingalo. Ah, ti piace che urlo, Marrocchina.
5: Aspetta.
7: Come te lo ingalo, ma ti mordo la schiena. Ti mordo la schiena. Schifosa.
5: No,
8: biancamento dei denti.
5: Non sprecare la tua preziosa
6: sbottonare la camicia.
5: La voglio ingoiare tutta.
7: Ecco, cavatela tutta, brutta
8: trofia al pesto.
5: Ma mamma mia, che schifo! Sa di branzino al sale. Che vomito! Ma chi sei? Brutto maiale, ma una doccia non potevi fartela? Cazzo di poveraccio zozzone!
7: Minchia, ma se sei bendata, come fai a sapere che sono poveraccio? Che minchia hai in bocca, Equitalia?
4: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: L'ha
2: licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: È Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto. Alberto, scusa, sto pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre, 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma parlami!
0: Lui è... il Cazzaro!
2: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando un video con Sabrina Salerno? Cosa? Oltre le gambe c'è di più? Ah, ma allora c'è anche la mia amica. Ma sì, dai, Giosquillo. Anzi, fammela chiamare, che è un po' che non la sento.
3: Gio? Sì?
2: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
3: Scusa, chi sei, scusa?
2: Luca Alba.
3: Aspetta che ho un momento di vuoto, scusami, Ci siamo conosciuti a Milano?
2: No, ci siamo conosciuti a Miami.
3: Ah, bene. In questo momento sono un po' confusa, sto lavorando e quindi... Dov'è che ci eravamo conosciuti a Miami?
2: A Miami ci siamo conosciuti un paio d'anni fa. Mi avevi intervistato anche al Music Conference che c'era...
3: Ho capito, ma sei un DJ allora?
2: No, assolutamente.
3: Scusami.
2: Sono un imprenditore, insomma.
3: Milano, New York, sei a Milano, Miami, dove sei?
2: No, adesso sono a Milano. Ti do due cose, non so se ti ricordi, avevo le acciaierie, trattavo tartufi... Avevo il Constellation, la barca che poi tengo a Miami fissa.
3: Ah, che bello, sì, no, non ho presente, non sono mai salita.
2: No, non eri salita, ci eravamo visti appunto e mi avevi fatto questa intervista, poi ci eravamo scambiati i numeri.
3: Bravo. Adesso cosa fai, Luca?
2: Adesso sto organizzando una sorta di evento della mia società, visto che ci saranno diversi stilisti, mi sei venuto in mente.
3: Mm-hmm. Ma dove lo fai?
2: Lo faccio a Milano. Ti spiego subito, ci saranno parecchi cantanti, ci sarà Robbie Williams che è un mio caro amico, ne avevamo parlato anche l'altra volta.
3: Scusa, non ho capito, di cosa tratti?
2: Beh, acciaierie, rame, vabbè, i tartufi che diciamo è stata l'ultima azienda che ho comprato.
3: Bellissimo.
2: A Miami ho fatto una festa con i Miami Heat, c'era tutta la squadra di basket e io ho portato il tartufo.
3: Chiaro, vabbè.
2: Allora.
3: Popolato,
2: No, ma a parte... Tutti gli americani, di un certo rango ovviamente perché un giocatore come LeBron James, quando gli è stato proposto il tartufo nero, si è offeso.
3: Vedi?
2: Io mi ricordo che ho detto, pensa, questo qui arriva dal ghetto e sa che cos'è il tartufo. Tant'è vero che è arrivato e mi ha detto, caro Luca, il tartufo nero te lo mangi tu. Anzi, ti piacciono i tartufi?
3: Solo quello bianco mi piace.
2: Ma sai che ti ho rivalutato parecchio, Joe? Abbiamo tante cose in comune. Secondo me potremmo essere anche una coppia affiatatissima. Con quella mi piace solo il tartufo bianco, mi hai mandato fuori di testa.
3: Che queste cose non si dicono,
2: Tu sai che il Palazzo Parigi è mio? Lascio scritto magari che passi a fare una cena e sei mia ospite, va bene?
3: Che carino, guarda, gentilissimo. Purtroppo, guarda, sono un po' incasinata perché sto preparando le mie ultime tradizioni.
2: Joe, ci tengo molto. Mi piaci da morire, veramente. Non accetto un no. Purtroppo sono un ospizio che prima o poi ti dovrai togliere. Quindi forse è meglio iniziare, cosa ne dici?
3: Ci vediamo in ufficio, guarda, ci pensiamo, capiamo un attimo come poter fare.
2: Chissà, magari è amore. Ricordati che il Constellation ti aspetta. Te lo chiedo l'ultima volta. Mi vuoi rivedere o no?
4: Vuoi sapere cosa ha risposto Giosquillo a Luca Alba? Giusto il tempo di ascoltare questa bellissima canzone e ti sveliamo la sua risposta. Vi è piaciuta questa canzone? Era di Spine e Palmieri, la trovate su iTunes, regalatela per Natale ed ora la risposta di Giosquillo.
2: Mi vuoi rivedere o no?
5: Aspetta, ma prima di sapere che cosa ha risposto Giosquillo, vai su zostore.it e compra un bel regalo di Natale per le persone che ami. Adesso! Prego, adesso sentiamo che cosa ha risposto Giosquillo.
2: Mi vuoi rivedere o no?
3: Sì.
2: Ma vai a cagare, vai. Una vecchia che ti reggi in piedi. Che cazzo vuoi da me?
0: Il cazzaro.
6: Lo Zoo di 105.
7: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Una cosa illegale che però va storta. I protagonisti: Fichetta Bassifondi è Gina, Gigi La Troia è Pino, Fausto Coppini è Nino, e con la partecipazione straordinaria di Jake La Furia nella sua magistrale interpretazione del Cincischione Anticristo, tratto dall'omonimo romanzo di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, detto KK. Adattamento cinematografico Jessica Rabbit. È mattina nella famosa città dei polpacci. Un'auto si ferma davanti a un prestigioso luogo svaligiabile e a bordo ci sono Gina, Pino e Nino, ovvero tre pericolosi esseri umani.
8: Questo sarà l'evento illegale del secolo! Il piano è semplice. Entriamo e facciamo quella cosa per cui siamo venuti. Domande?
9: Sì. Possiamo rimandare a un altro giorno?
8: No, Pino! Sono anni che sogno di fare questo colpo! Forza! Entriamo in azione!
7: I tre fanno dei movimenti con il corpo che gli permettono di muoversi da una parte all'altra della scena.
9: Fermi! Fermi! Fermi! Non diciamo prima una preghiera scaramantica!
8: E va bene, Nino! Di sta cazzo di preghiera! Ma sbrigati! Ma sbrigati!
9: Signore Iddio, che togli anche lo sporco più ostinato! Dacci la forza di infrangere la legge in questa bella giornata che potevamo andare a giocare al minigolf!
8: Amen! Bene, è arrivato il momento! Si entra in azione!
7: Gina, Pino e Nino indossano delle maschere di facce abbastanza diverse dalle loro e fanno irruzione nel luogo svaligiabile armati fino alle mani.
8: Fermi tutti! Questo è un evento criminoso!
9: Mani sopra i capelli e niente cose. Se qualcuno fa una mossa falsa si pentirà che non siamo andati a giocare al minigolf!
10: Vi prego, sono il direttore di questo posto. Farò tutto quello che volete, ma per la Madonna non fate male a nessuno.
8: Tranquillo, nessuno si farà del male se tu farai quello che ti dico ora, cioè...
7: In questa fase della trama bisogna creare un po' di suspense. Quindi l'immagine si ferma per qualche secondo. Adesso che siete totalmente presi dal momento, possiamo ripartire.
8: Cioè che vogliamo che ci apri quella porta?
10: Subito! Ma per la Madonna, non fatemi del male!
7: Il direttore va verso una porta di metallo, gira un grosso timone anch'esso di metallo e la porta si apre rivelando un strabiliante cincischione d'oro massiccio.
11: Come fatto?
9: Oddio!
11: Sono meravigliato!
9: Che vento!
11: Esprimo incredulità!
8: Oh, santo cielo! Ma è bellissimo! È stupendo! Sono presa da un'irresistibile voglia di leccarlo tutto!
10: No! Per la Madonna! Non lecchi! Potrebbe attivarsi!
8: È più forte di me! Devo leccarlo! Devo leccarlo! Aiutatemi a tirare fuori la lingua!
7: Attenzione! Oggi il cincischione sarà interpretato dal magistrale Jake La Furia. Vi avvisiamo che per avere questo special guest, mamma Rai si è spesa la tua pensione.
12: Allora, deve fare la mossa.
13: Bravo.
12: Attenzione,
13: del talento.
12: Però devi, allora, intanto devi farlo vicino al microfono e devi
13: fare
12: praticamente la trasformazione. Parti normale, fai cincischio e poi ti incacci cincischione.
13: Sì.
12: E se vuoi ci butti dentro una roba che ti identifica.
13: Secondo me ci darà soddisfazione.
14: Tipo cincischione.
12: Sì, anche.
14: Ma com'è un cincischione? Devo fare cincischione.
13: Il movimento è perfetto e la voce
14: è perfetto.
12: Però un po' più, cioè deve essere
13: malvagio, capito?
12: Sì.
15: Cincischione, cincischione.
12: Non muove bene le mani.
13: Poi non sei convinto.
15: Cincischione, vi ammazzo tutti, cincischione. Cincischione.
16: Ah, bravo, grazie.
17: Bravo Jake, promosso.
16: Grazie raga.
18: La prova del cinci è passata.
16: Sono allenato tutta la settimana.
10: No, no, per la Madonna, no.
19: L'avevo detto che era meglio giocare al minigolf.
20: Però ne è valsa la pena. Muoio col sorriso sui denti.
21: Che cazzo dico prima di morire? Il mio personaggio non è affatto caratterizzato.
22: Sì, no. È vero, Yogi.
21: Ah, forse potrei essere...
23: Yogi,
21: Bubu, mi sono incasinato. Se ridi mentre devo fare la mia parte, mi deconcentri.
22: Lo so, Yogi, ma mi fai tanto ridere.
21: Adesso riprovo la battuta, Bubu. Cerca di non guardarmi con quella faccia sorniona. Faccia sorniona.
7: Terminata la strage, il cincischione torna a sedersi sullo scranno magico e nel sanguinoso silenzio del luogo svaligiabile vediamo scorrere i titoli di coda e abbiamo il tempo di riflettere sul profondo significato di ciò che abbiamo visto. La vita è breve e basta leccare nel posto sbagliato perché finisce in un lampo. Quindi, caro abbonato, approfitta dell'attimo fuggente e fai ciò per cui sei stato messo su questa terra: foraggiare le casse di Mamma Rai con i tuoi sudati guadagni. Forza dunque! Cosa aspetti, lurido insignificante scarto di fica? Alza il culo dal divano e paga questo cazzo di canone. Paga il canone, pezzo di merda!
21: Adesso sì che so come morire. Ehi, ehi, ehi!
15: Cincischione, vi ammazzo tutti! Cincischione! Cincischione!
6: Radio 105.
24: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
25: Come sta? Come sta? Come sta?
24: Merda! Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lui conosce tutti.
4: Ma chi?
3: Lui è pieno di pila.
4: Ma quando?
3: Lui c'ha le Ferrari.
4: Ma che cosa?
3: Lui c'ha le barche e le ville.
4: Ma va!
3: Lui è amico dei più potenti.
4: Ma figurati!
3: Lui sa sempre tutto di tutti.
4: Ma parlami!
3: Lui è il cazzaro.
5: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando la TV? Cosa? Antonella Credici ti ha fatto venire voglia di tartufo? Ma sai che ho un carissimo amico che col suo pistolino, con una botta sola, prendeva un tartufo e lo riduceva in scaglie? Sai che mi manca? Quasi quasi lo chiamo.
6: Pronto?
5: Franco?
6: Sì?
5: Ciao, sono Luca Alba, come stai? Tutto bene?
6: Luca?
5: Luca Alba! Acciaierie, tartufi, l'Achille Lauro, Agip, Galak, ti ricordi?
6: Ma stai cercando chi, scusa?
5: Franco, 30 lance.
6: Ah, sì, sono io. Perdonami, non...
5: Ma allora non ti ricordi di me? Ti ricordi dell'Achille Lauro, la nave?
6: Sì.
5: Io l'avevo rifatto, la mia nuova barca con 90 metri, il Constellation.
6: Adesso un po' mi viene in mente. La barca un po' mi viene in mente.
5: Io avrei bisogno di un'ospitata.
6: Sì, dipende come, dove e quando, però...
5: Sì.
6: Comunque, dare un po' di elementi qui, dipende quando è...
5: Allora, la festa è il 18 di dicembre.
6: Ah beh, un po' di tempo c'è.
5: Sì, ha voglia, infatti. Però... Guarda, è un venerdì, sinceramente, si svolge a St. Moritz, che è a casa mia.
6: Non è una casa come contesto.
5: Allora, non è proprio una casa, io ho uno chalet gigantesco che avevo comprato dalla figlia di Bruce Lee nel 2008.
6: Tu mi dai la mail, io tra stanotte e domani
5: sì?
6: Mando un paio di format delle cose che faccio.
5: Allora, Alba SPA, chiocciola?
6: Chiocciola.
5: Tartufo d'Alba?
6: Tartufo d'Alba.
5: Punto. Sony Qatar, tutto attaccato. Sony come la marca.
6: Ok.
5: Punto info.
6: Sony Qatar, ok. Sony Qatar.
5: Sì, punto info.
6: Te lo leggo, Alba SPA, chiocciola, tartufo d'Alba, Sony Qatar, punto info.
5: Perfetto.
6: Ma guarda, secondo me, allora, di solito chi chiama a me è una cosa ovviamente trasgressiva, tra virgolette, perché non è che, sono sempre molto sobrio nei miei interventi, non è che...
5: Io pensavo di farti entrare in soggiorno con una Vespa 50 Special, o che ne so, una Lambretta, vestito da Tarzan, tutto cosparso di olio, ovviamente di tartufo, sgommi e gridi. Quanto è buona la tartufa, meno male che c'è Luca.
6: Ma quello si può fare. Tra tartufo e la patata, cos'è meglio? Non lo so, per fare un po'.
5: Poi scendi dalla Vespa e con un tartufo in mano gridi: vedete sto tartufone? Non vi sembra un po' coglione? Pronto, amore? Che bello ritrovare gli amici perduti. Cosa? Cosa? Se fa ancora quel giochino di ridurre il tartufo in scaglie col pisello? Ma sì, pensa, mi ha detto che adesso lavora a St. Moritz per la figlia di Bruce Lee. Ma, secondo me, il tartufo gli ha dato la testa. Continuava a farmi le rime. Comunque, ci ha invitato il 18 di dicembre sull'Achille Lauro. Quindi, tieniti pronta. E mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
11: Chiudi, Donà, chiudi. Donà,
10: scusami. Io so che c'è un casino a Madonna.
11: Cioè?
10: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
11: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
10: So che deve succedere qualche cosa, però...
11: Anche lo zoo?
10: Ma dicono... Ma dove?
11: E dimmi cosa?
10: Che devono cambiare, però...
11: Cioè?
10: Che ne so, adesso vai alla profondità.
11: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
10: Chi ti ha morto? Devono cambiare, perché dici che questo sistema non, va, non va più bene.
11: A chi?
10: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
11: c'è la certezza.
10: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
11: guardala, andate,
10: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende,
11: secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
10: Vogliono levare un po' di cose,
11: un po' di persone,
10: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua, ho visto,
11: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
10: Direttore di Rete 4.
12: Io credo che il popolo...
10: Tu che non hai mai visto, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua, ho visto, allora.
11: Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
10: Direttore di Rete 4.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Ben ritrovati, coglioni! No, non sono Tony Severo. Oggi il signorino non si è visto. E siccome la mia voce è più bella della sua, Spine ha pensato bene di chiamare me, il Dario Desi d'Italia. Se non vi sta bene, sono calci in culo, ok? In questa nuovissima puntata di Mission Santina, il tenente Poldino, con l'ausilio tecnico di un inutile ed incapace Alba, proverà a portare a termine la missione numero 4. La chiamata ai negozi di materassi.
3: Pronto?
4: Uè, Satana!
3: Ah, sei Poldino?
4: Brava! Tutto a posto?
3: Tutto a posto, sì, tutto bene.
4: Bene. Senti, Pietro che fine ha fatto?
3: Ah, è andato via, non c'è più, ma è meglio così per me, perché sto sola. Soli si sta meglio che non fare accompagnato.
4: Sì, no, teoricamente dovrebbe essere meglio soli che male accompagnati.
3: Sei bravo, come dici tu.
4: Brava,
3: sì, giusto, volevo dirti anch'io così, ma ho sbagliato a parlare. Ma... sto molto bene, sola, soletta, e col mio Aldo. Io le penso sempre, Aldo basso.
4: Sai cosa ho scoperto poi,
3: ma
4: Santina?
3: Ma sai tu quanti anni ha?
4: 78 mi sembra.
3: E porco.
4: Beh, ma non siete vecchi, guarda che... ne ho 16.
3: Ah, del 16?
4: No, no, non del 16, figa, no. Ho 16 anni io.
3: Che porco, così giovane sei.
4: Io ho 16 anni perché quando ho fatto il compleanno, il mio 16esimo compleanno,
3: sì,
4: no? L'ho festeggiato, poi ho detto basta, non voglio più festeggiare i compleanni e quindi sono rimasto a 16 anni, capito?
3: Così giovane, so che sei andato a fare l'alpino, meglio.
4: Sì, ero io negli alpini. Io ho fatto Merano e Trento, e sai cosa facevo?
3: Visto Merano e Trento, sì.
4: Ecco, visto che ho 16 anni, anziché sparare facevi pupazzi di neve.
3: Cosa?
4: Eh? Santina, allora ho scoperto una cosa di Aldo che magari non sai. Ha dei problemi di schiena.
3: Ha mal di schiena?
4: Sì. Siccome a breve dovrà venire a trovarti, dormirete insieme, no?
3: Oh, che bello. Quando?
4: Non lo so ancora di preciso, però mi ha chiesto, mi chiami per favore mia moglie e le dici se può prenotare il materasso che già ho acquistato. Lui l'ha già pagato questo materasso, no? È un materasso apposta per chi ha problemi di schiena. Tu adesso dovrai chiedere conferma a questi qua del negozio. È un materasso...
3: Un massaggio?
4: No, è un materasso.
3: Ah, il materasso.
4: Sì. Che puoi usare d'estate e d'inverno, basta girarlo da un lato e dall'altro, è bellissimo.
3: Sì, lo so, ce l'ho anch'io quello lì.
4: No, quello che ha ordinato Aldo.
3: Non lo giro.
4: Ecco, quello che ha ordinato. Porca
3: ma
4: si fa parlare. Però quello che ha ordinato Aldo.
3: No, no, il suo, ma dico anche me. Che ho
4: lo
3: preso.
4: So, costano.
3: Io un negozio.
4: Porca adesso mi racconta la storia della sua vita. Che non me ne frega un cazzo, puttana. Santina, mi senti?
3: Ti sento bene io.
4: Ok. Allora ti stavo dicendo, da un lato ci sono i chiodi e da quell'altro ci sono delle bottiglie rotte.
3: Ah, bottiglie rosse.
4: Dei cocci di...
3: Sì, bottiglie rosse, ho capito.
4: No, rotte. Dei cocci di bottiglia rotta.
3: Ah, ho capito. Ma perché i chiodi?
4: Perché la schiena prende aria.
3: Sì. Adesso ho capito.
4: Perché c'è spazio tra un chiodo e l'altro, capito?
3: Esatto.
4: Ecco, invece d'inverno con i cocci di bottiglia rotti. Allora, praticamente cosa fai? Bisogna mettere il coprimaterasso.
3: Ah, il coprimaterasso, esatto.
4: Sì, poi sopra il coprimaterasso si prendono un po' di bottiglie d'acqua o di Coca-Cola vuote, no?
3: Mm-hmm.
4: Si mettono tutte sul letto, si prende tutto a martellate, si spacca
3: a martellate?
4: Sì, in modo che si cosparge proprio tutto il letto di cocci di vetro, no?
3: Ho capito. Sì, ho capito.
4: Allora Santina, ti stiamo mettendo in collegamento con questa cosa, così almeno ci parli direttamente tu. Aspetta, stai lì un attimo,
3: mm-hmm.
4: Aspetta che c'è un... Porco c***o, hai messo giù il telefono a lei.
2: Ecco, lo avevo detto che Alba è un coglione, no? Ha buttato giù il telefono di Santina. Richiamiamola, va?

0: Pronto?
1: Un attimo, eh?
0: Sì, prego.
2: Pronto?
0: Pronto?
3: Ti ho chiamato prima.
0: Chi parla? Sei il capitano, tu?
2: Signora, chi cerca? Questo è un centro per...
0: Come?
4: Niente da fare, la maleducata ha sbattuto la cornetta in faccia a Santina, ma non demordiamo, anche se dall'altra parte del vetro un Luca Alba sempre più inutile non riesce a stabilire il collegamento telefonico.
1: Aspetta Santina, eh?
0: Sì, dimmi.
1: Che ci stiamo collegando col negozio. Porco possibile che una telefonata del...
0: Ma cosa c'è?
1: Ma non va una sega, Santina. Allora, Gil Giunti ci ha fatto cambiare, che siamo qua in America, lo studio. Adesso siamo in uno studio americano. E cioè, riusciamo a sparare i missili, cazzo, e non riusciamo a fare una telefonata del cane.
0: Ho capito.
1: Porca puttana. Niente? Non ce la facciamo?
0: Sì, sì. Pronto?
1: Santina, scusami, eh.
0: Ma niente, dai.
1: Senti, allora facciamo così. Intanto ti mando un bacione e ti chiamo domani, così prenotiamo quel cazzo di materasso di Aldo, va bene? Ti voglio bene, ci sentiamo domani, Santina, un bacione.
0: Sì, bacione.
1: Viva
0: ciao,
1: la
0: ciao.
1: Juve, porca...
0: Ciao, Poldino, ciao.
4: La missione numero 4 è fallita, ma in compenso abbiamo scoperto che Luca Alba era un infiltrato e Santina ha voluto pensarci di persona.
0: Caput!
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
15: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè.
15: C'è il sangue. Allora,
11: sì, va
15: signora.
11: Bene. Questo
15: mi ascolti, sì. Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
15: Non vorrei che sia... come si chiama?
3: Don Gaetano?
15: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
3: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
7: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
7: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
7: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
7: Mamma, che brutte feci che
15: ha
7: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
7: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era il prosciutto, mozzarella,
7: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
7: inghia, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
7: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
7: Orcacciami se.
15: Porca ma...
7: Come sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
3: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
3: Va bene.
9: Lo sport.
3: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
9: Uno.
3: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
3: sì,
9: sono
3: ecco.
9: Quello della cacca,
3: sì.
9: Dell'esame delle feci.
3: Sì.
9: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
3: Sente
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
8: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
3: Bene,
7: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
9: Decisivo?
3: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
17: Complotti complottosi!
16: Erano gli anni 50, quando nel mondo fecero la loro comparsa dei volatili bizzarri con la faccia da
18: Rico.
17: ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero brutti e stupidi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
16: Stiamo naturalmente parlando dei piccioni. Tutti conosciamo benissimo i piccioni. Ci basterebbe stare 2 minuti in una qualsiasi piazza del mondo per esserne invasi. Ma cosa sappiamo su di loro?
18: Fra tutti gli uccelli, i piccioni sembrano distinguersi per il loro strano modo di fare. Si muovono casualmente, agitano la testa in maniera compulsiva, cercano sempre qualcosa, cagano per strada e sono sempre in paranoia. Praticamente sono come la Cerenza, ed esattamente come lui, quindi sicuramente nascondono qualcosa.
16: Ma che cosa nasconde il loro strano e bizzarro comportamento?
17: Sai, ho sempre detto che i piccioni portano le malattie. Ma è una bugia. Infatti mia madre me lo ha sempre dato da mangiare fin da piccolo e sono cresciuto benissimo.
11: Venga, forza, che dobbiamo fare la terapia per salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite, tubercolosi ed altre ancora.
17: Ci sono le caramelle!
11: Venga, venga.
16: Come avete potuto capire, i piccioni sono buonissimi, ma portano le malattie. Ma questo cosa significa propriamente? Siamo qui per rivelarvi lo sconvolgente segreto. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
19: Non ci sono testimonianze della presenza di piccioni prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, perché negli anni 50, in un'operazione segreta, furono costruiti questi droni spia, equipaggiati con telecamere, microfoni e GPS, per monitorare le persone. Non avete mai notato che si posano sui fili elettrici? Che fanno lì? È ovvio, si ricaricano, sono dei robot.
16: Esatto, i piccioni ci tengono d'occhio in ogni momento. Non a caso è l'unica specie di volatile presente in ogni angolo del pianeta, perfino in Antartide. Ma come fanno a tracciarci in ogni momento della giornata?
12: La cacca! È la cacca! Quando i fottuti piccioni ci cagano addosso, stanno in realtà lasciando piccoli dispositivi di tracciamento. Non avete mai notato che hanno l'incredibile capacità di cagare bianco sulle macchine nere e fare la cacca nera sulle auto bianche? Più ovvio di così!
16: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile rivelazione. Il loro comportamento così strambo nasconde la più terribile delle verità. Ma perché il nuovo ordine mondiale vuole infettarci con delle malattie sperimentali?
20: Loro ci osservano continuamente. E nel momento in cui la crescita demografica dovesse farsi troppo contingente, intervengono creando pandemie nuove. Il Covid, chi pensate che l'abbia passato? Davvero avete creduto che un essere umano sia inculato un pipistrello? Come avrebbe fatto a infilarlo in un piccolo e coccoloso animaletto alato? Era palesemente un'allegoria. Sveglia!
16: Proprio così. Il nuovo ordine mondiale mira al controllo della popolazione terrestre tramite la sorveglianza dei piccioni. So che può sembrare incredibile, ma se ancora non doveste essere convinti, abbiamo con noi il più grande studioso di piccioni del mondo. Povia.
21: Ciao, sono Povia. Ho scelto di nascondere la mia voce per non farmi riconoscere. La mia canzone che parla dei piccioni, con cui ho vinto Sanremo, era un sofisticato messaggio subliminale che parlava di questo. Bastava ascoltarla al contrario. Sentite.
22: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento. Sì, ma con la testa fra le nuvole.
23: I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche. I piccioni sono droni spia del nuovo ordine mondiale atti al trasporto di armi batteriologiche.
21: Loro purtroppo l'hanno capito. Infatti mi hanno fatto sparire. Pensateci, mi avete mai più risentito dopo? No, perché sono morto.
16: Dicono che 2 prove fanno un indizio. Noi siamo già a 1,5 indizi e 1 chilo di piume che pesa più di 1 chilo di piombo di congetture. La verità è sempre scioccante. Oltre a questo, non avete mai notato che chi ama i piccioni sono solo i pazzi e i barboni? È tutto così chiaro. Ormai non ci sono più dubbi. Quella strana sensazione che qualcuno ci osservi non è normale paranoia, ma un dato di fatto. Il volo di gruppo, il posarsi sulle statue, sono tutte strategie di sorveglianza mirate al controllo della popolazione. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Nonostante un mese di silenzio e una lunga pausa estiva, il famigerato manipolo di banditeschi è tornato a sgomentare la popolazione partenopea. Questa volta le vittime sacrificali sono gli operatori telefonici di un'azienda che promette di ritrovare la vostra auto rubata con soli 25 euro.
3: Con soli 25 euro.
2: L'articolo recita:
4: l'unico servizio in grado di ritrovare la tua auto rubata. Abbonati con soli 25 euro al mese. Ladri esclusi.
2: Insospettiti dalla pubblicità ingannevole trovata su un quotidiano pugliese, i criminali decidono di indagare e mandano in avanscoperta il loro agente segreto più raziocinante, il commissario Ballerina.
5: Buonasera, numero servizio clienti Hub, sono Monica, in cosa posso esserle utile?
6: Senta, io qua a me mi hanno rubato la macchina da un po' di tempo, purtroppo. E niente, non sapevo più che fare perché ho chiamato le forze dell'ordine, ovviamente non me la riescono a trovare. Ho chiamato un po' qui, un po' là dei miei amici, ma niente. Poi oggi sono a Margherita di Savoia, ho preso un giornale, ho letto: conviene a tutti, ladri esclusi, insomma, questo il vostro biglietto.
5: Ma noi recuperiamo le auto sulle quali è installato il nostro dispositivo.
6: Ma voi siete tipo, cioè, una combriccola di, che ne so, che conoscete quelli lì che le rubano e la ri...
5: È quello che sto dicendo, non è assolutamente nulla del genere. Noi siamo una società che installa dispositivi antifurto, che poi sono particolari, sono in collaborazione con le forze dell'ordine, perché il nostro dispositivo è collegato a un altro dispositivo che tra l'altro...
6: No, perché io quando stamattina ho letto questo annuncio, cioè la mia vita era... avevo nuovo un sorriso, perché ho letto: vuoi ritrovare la tua macchina rubata, solo 25 anni, anche perché secondo me, io lo so chi è stato, molto probabilmente lo so chi è stato, cioè pensavo magari questi li vanno a prendere, no?
5: No. Niente. No, non siamo una connivenza con i delinquenti, non è una società connivente, no, semplicemente noi tagliamo.
6: Vabbè, ma se io mi abbono adesso me la ritrovate?
5: Ma doveva essere installato prima del furto. Noi evitiamo il furto, nel senso che se viene spostata, quindi se viene derubata, diciamo così, se viene rubata mentre si è installato il nostro dispositivo, immediatamente c'è un SMS che la informa, e se lei ci conferma che è avvenuto furto...
6: Lei non può chiudere un occhio che tipo solo per questa volta me la ritrovano.
5: No, perché se non è installato il nostro dispositivo non è.
6: No, scusa, perché non me ne intendo molto. Cioè, tipo, non ho capito cos'è. Cioè, io te lo devo prima dire e poi voi lo fate. Cioè, lo dico a me, forse mi rubano la macchina e voi me lo fate.
5: Attenzione, se lei ha il nostro pacchetto e installiamo sulla vettura prima del furto, ovviamente, il nostro dispositivo, lo jack, in caso di furto la ritroviamo, perché, le ripeto, il nostro dispositivo, il segnale messo nel nostro dispositivo viene ritrovato anche se è nascosta in container, in posti particolarmente... perché è un dispositivo in radiofrequenza, a differenza degli altri antifurti che sono praticamente in satellitari.
6: Ho capito, però allora è facile così, come se io già so come finisce la partita e scommetto. Cioè, se io non lo so che me la rubano, come faccio a mettere il coso prima? Cioè...
2: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
5: No, ma noi non recuperiamo le auto, poi non c'è il nostro dispositivo.
6: Quindi questo è un...
5: Se lei acquista un'altra auto, installa il nostro dispositivo...
6: Ma
5: e
6: un'altra auto? Come la ritrovo, mo la macchina?
2: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105 e ciucciamelo. Hey! 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Salve amici e benvenuti ad un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Una nuova stagione ci attende, piena di misteri. Visiteremo luoghi incantati, intervisteremo tantissime persone a caso, ci saranno fantasmi e zombie, amuleti e chincaglierie piene di polvere che sembrano celare segreti segretissimi, ma che in fondo sono costati 3 euro dal rigattiere. E poi dove mettiamo le mie adorate porte e le chiavi che mi fanno tanto arrapare? Senza dimenticarci i permessi specialissimi che mi consentiranno di entrare anche nei bagni dei disabili senza sentirmi sbagliato. Allora non indugiamo oltre e partiamo con il primo incredibile servizio di Freedom Oltre il Cortile. Inizia il viaggio.
9: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile
8: faremo un viaggio straordinario attraverso la Napoli sotterranea, dove ci sono spazi che celano una incredibile storia. E incontreremo persone che ci racconteranno cose inimmaginabili. E poi entreremo immotivatamente in un buco nella parete, dove ci incastreremo per ore, fino all'arrivo dei pompieri speleologi che ci faranno anche un buco del culo a tarallo per colpa del procurato allarme.
9: E poi, dopo aver mangiato la pizza e procurato 2 canne per il microfonista,
8: faremo tante cose e diremo tantissime altre parole una dopo l'altra, sempre sfruttando al massimo l'abbonamento alla libreria di basi cinematografiche di Mediaset, per enfatizzare anche le inquadrature delle mie scarpe mentre cammino a caso.

0: E dopo 12 minuti senza senso di camminata di Giacobbo con espressione pensierosa, ci sposteremo ancora in un luogo pieno di piante, spacciandolo per un luogo abbandonato, dove entreremo in una casa diroccata sparando fesserie su presunte presenze spiritiche.
1: È notte fonda e ho in testa un caschetto molto più piccolo della mia misura. E considerando che sono alto 2 metri, sembro un grandissimo mongolide. Entreremo in questa casa diroccata che si presume celi lo spirito maligno del vecchio proprietario, del quale non sappiamo assolutamente nulla. Ma inquadrando vecchie bambole e 3 pisciate sui muri, ovviamente condite con minchiate grafiche che simulano gli spettri, tireremo altri 7 minuti per allungare il più possibile il brodo e poter confezionare l'ennesima puntata di infiniti coming up e assolutamente inconcludente.
0: Esatto. Roberto, siamo quasi arrivati a metà delle 2 ore tabellari. Quindi adesso ci sposteremo nuovamente in una zona dell'Italia rurale, dove abbiamo individuato un ottimo ristorante, e useremo il pretesto di un antico castello, dove si presume sia successo qualcosa di pazzesco, che ci inventeremo man mano, per pernottare a spese di Mediaset e smaltire la sbornia.
1: Sto camminando in cerchio, mentre un drone mi riprende con fare sospetto e pensieroso. Mentre mi accingo a girare dei fegatelli che nel montaggio introdurranno un alone di mistero posticcio, così che possiate attendere all'infinito che parta un servizio sugli spettri, che in realtà non partirà mai e che non vi farà vedere assolutamente nulla. Ma la musica è veramente figa e più che un programma televisivo di divulgazione, sembra un videoclip di un gruppo musicale gotico. Ma fortunatamente, siamo quasi alla fine delle 2 ore, e fra decine di lanci che si intrecciano e un turbinio di dronate su posti a caso, siete quasi addormentati. E l'abbiamo svangata anche questa volta, senza trasmettere praticamente un cazzo di niente che avesse un senso compiuto.
0: Ora, fingendo di non cogliere le bestemmie di chi ha perso 2 ore di vita per vedere un programma che millanta misteri, ma alla fine sono ore a vedere un mega Peter Griffin che si infila in cunicoli stretti col casco di 3 taglie in meno e si sega, aprendo porte con le ragnatele. Ci accingiamo a mandare un ultimo coming up sul prossimo episodio, cercando di farci posizionare sempre ad orari in cui in TV non c'è un cazzo. E la gente alla fine si arrende e ci guarda ipnotizzata dai paesaggi. Praticamente siamo la trasmissione più seguita dalle persone in coma. Vai Roberto, tocca a te. Dove sei ora? In quale buco del culo dell'Italia ti sei cacciato per farci vedere fogne chiuse da decenni che spacciamo per cimiteri ipogei?
1: Siamo a Longarone, Val di Fassa, davanti al bistecchificio di Eginio Petrazzi. Un luogo misterioso. Un luogo dove vi consiglio di fare tappa alla ricerca di risposte. E il pacchetto da 2 chili che ho sotto l'ascella è la testimonianza di un misfatto storico, del quale vi parlerò nel prossimo episodio, dove approfondiremo tantissimi argomenti. Anzi, avremo così tanti argomenti da lanciare che forse non ci sarà nemmeno il tempo della sigla di chiusura. Ma ora, mentre risalgo sul mio buffo furgone che non serve a nulla, poso le bistecche che mi ha appena regalato il signore Ginio in cambio di una marchetta sul sedile del passeggero e vi saluto con lo sguardo pieno di domande alle quali sicuramente noi non daremo mai delle risposte. Alla prossima puntata!
0: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile, un castello sporco, una grotta con dentro un cazzo, le piramidi viste come le vede chiunque vada a fare le ferie a Sharm el Sheikh, e poi ancora un museo di porcherie contraffatte e un paio di fantasmi inventati dalla nostra redazione con storie di testimonianze che fanno buchi da tutte le parti. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile. Bastardo. Portaci 2 bistecche anche a noi in redazione.
2: Lo Zoo di 105.
3: Questa sera i cartoni animati. Con cartone animato Non si intende una sostanza stupefacente anni 90 che ha preso coscienza e ha la capacità di muoversi in autonomia, ma l'arte dell'animazione di soggetti disegnati. Negli ultimi anni dell'Ottocento, prima dell'invenzione dei fratelli Lumière, fu creata la tecnica di animazione di una serie di tavole disegnate, facendo incazzare non poco i fratelli inventori della tecnica della proiezione cinematografica. Fra i più grandi della storia del cinema di animazione sono da indicare Anna e Barbera, Walt Disney e Gianni Panetta, anche se Gianni Panetta ebbe un po' meno fortuna dei precedenti citati, perché i suoi personaggi, pur amatissimi dai genitori, non riscossero molto successo fra i più giovani. Di Panetta ricordiamo Lasagna, la lontra che commercia sapone.
4: Un sapone! Un sapone!
3: Topolano, la versione sodomita di Topolino, che fu anche motivo di contenzioso legale con il colosso Walt Disney. Cicca, la cimice pomata, la pantera che dorme sempre, che fu forse il tentativo meno riuscito di animazione per il cinema della casa di produzione di Gianni Panetta. Infatti la critica non accolse molto bene due ore di film nei quali una pantera dorme immobile in una gabbia per poi essere freddata da un bracconiere a due minuti dalla fine della proiezione. Per molti, un'intera generazione di bambini subì negativamente l'esperimento cinematografico, ma è ancora tutto da dimostrare.
4: Papà, papà, ma la pantera sta dormendo tanto!
5: Sì, sì, bello, la pantera stanca!
4: Uffa, papà, ma quando si sveglia la pantera?
5: Quando arriva bracconiere, che la fredda con due fucilate nel cranio, piccolo bello. Così la impaglia e la mette in salotto.
4: Ma gli fa la boa, papà, gli fa la boa!
5: No, bello, non fa la boa. Le pallottole sono caricate a piuma. Ecco, hai visto? Non se ne è nemmeno accorto.
4: Da grande voglio sparare alle pantere che dormono. Mi chiamerò Bin Laden, l'ammazzo pantere che dormono.
5: Bravo papà, però prima devi finire gli studi in America.
3: Ma fu quell'alcolizzato depravato di Walt Disney che fece il più grande balzo in avanti nelle tecniche di animazione e creazione di personaggi animati per il grande schermo. Forse tutti non sanno che prima di Biancaneve, i Sette Nani, Dumbo e Bianca e Bernie, la casa di produzione di Disney si cimentò nella realizzazione di personaggi embrionali, antisignani di Topolino. I primi personaggi Disney infatti furono ispirati dalla vita comune e dissoluta dell'uomo Walt, come Fregna, la mutandina dimenticata in albergo, Jenny la topa mestruata, Cadillac, il gatto con due coglioni enormi, Arezzo, il nano quasi pedofilo. Purtroppo, proprio per questo ultimo personaggio, non proprio in linea con la legge della censura americana, lo stesso Disney ebbe enormi problemi con l'FBI, risolti poi in seguito a indagini, dove lo stesso Walt riuscì a incolpare suo nonno facendolo giustiziare con un'iniezione letale.
6: Uomo morto! Uomo morto che cammina!
7: Guardate che non sono stato io! Io non so mai che disegnare! Quello è stato mio nipote, sto figlio di puttana! Io non c'entro niente! Che fa? Mi punge?
8: E qua sappiamo che è stata lei!
7: No, ma non sono stato io, è stato mio nipote!
8: No, qua c'è scritto, è stato lui, firmato nipote!
7: Ah beh, se l'ha detto lui, allora pungetemi!
8: Va bene, arrivederci, addio anzi!
7: Non ci vediamo più!
8: No!
7: Che mi punge?
3: A metà degli anni 70, però, avvenne una delle più grandi rivoluzioni nel campo dell'animazione, perché arrivò Gō Nagai, il giapponese creatore di Goldrake, e scoppiò la robomania in tutto il mondo. I cazzi piccoli musigialli a nusamerda di liceali, come vengono spesso definiti gli animatori del sollevante, cambiarono per sempre il mondo delle serie animate, portando dal grande al piccolo schermo un mondo di personaggi meno romantici e più in linea con la modernità tecnologica dilagante nella società. Tra i meno ricordati, oltre Goldrake e Mazinga, furono Fingeras Zinger, Megapomp, Ingoyotron e Porco Diggle Robot. Per tutti, la storia era la medesima: difendere l'umanità dall'invasione di qualche forza aliena, tranne che per Tetrabot. il primo e unico esperimento di robot paralizzato dal collo in giù, che fu il primo, ma purtroppo ultimo, nel suo genere, nel tentativo di donare anche ai bimbi di tutto il mondo la visione che anche nelle difficoltà motorie si potesse celare un eroe. Purtroppo, Tetrabot veniva sconfitto all'inizio di ogni puntata, lasciando mezz'ora i bambini a guardare il nemico che si accaniva su 20 metri di ammasso di lamiere, immobili ed inermi, probabilmente un po' troppo poco avvincente.
8: Ti distruggerò, Tetrabot!
7: Sì, mi sa anche me.
8: Non ti muovere!
7: Che fai, sfotti? Aia!
8: Figa, ma fai qualcosa!
7: E che cazzo devo fare? Più che fissarti!
3: Il cinema di animazione sta ancora modificandosi ed evolvendosi, grazie alle tecniche digitali che ormai consentono una sempre più fedele riproduzione della realtà, facendo intravedere addirittura i peli ricci dei cazzi fra le tute attillate degli eroi di turno. Nella prossima puntata mi farò un pippotto con il doppiatore di Harrison Ford e metterò online il video mentre andiamo a puttane.
9: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
10: Radio 105.
11: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Anton, welcome. Lo Zoo 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la soldi, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
7: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare alle terme?
0: Certo, dammi solo 2 minuti, inserisco l'allarme e scendo.
1: Porca miseria, quanto cazzo di tempo ci mette questa? Ma una roba incredibile, oh.
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, tutto bene? Serve una mano?
0: Potito, scusami tanto, ma mi è andato in overdose il gatto. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, mi faccio ingravidare da un piccione, scendo.
1: Come hai detto?
0: Sì, chi è?
1: Potito, allora, dobbiamo scendere o no? Sono 2 ore che aspetto, dai però, dai cazzo!
0: Oh, Potito, scusami, sono mortificata, ma mi hanno hackerato la vagina, ho dovuto montare quella di riserva. Ma arrivo subito, dammi solo 2 minuti che devo scegliere il nome di ognuno dei miei globuli rossi, un attimo.
1: Porca troia, Eva, bastarda lurida, ma lo stronzo sono io che continuo a venire a citofonare.
0: Sì, chi è?
1: Sono il serial killer dei ritardatari.
0: Oh, sembri una persona per bene. Sali, stalker killer, ti apro.
1: Ma quale serial killer? Sono Potito. Ma che apri al serial killer? Ti ammazza.
0: Ah, peccato.
1: Come peccato? Ma che faccio? Niente terme, salgo per una... La sveltina, diciamo.
0: No, scendo io. Dammi solo 2 minuti, finisco di covare un uovo di drago, arrivo.
1: Porca troia, Eva, bastarda lurida. Cioè, mi prende pure per il culo. Lo so che l'uovo di drago non lo può fare. Il drago è maschio.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, puttana, scendi, mignotta!
0: Calmati, Potito, sembri mia madre!
1: Ma che cazzo di madre c'hai che ti dice... allora, lo muovi quel culo o no?
0: Basta, Potito, ho finito la pazienza!
1: Ah, tu hai finito la pazienza? Ma io ti do fuoco alla casa, stronzona!
0: Ti avevo avvertito, ora scendo col drago e vediamo!
1: Porca puttana! C'è un drago, veramente! Ehi, aiuto! Aiuto! Questo mi abbrustolisce, aiuto!
2: Dove scappi?

0: It's 105.2, only for you.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: sbagliata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le leggendarie origini dello zoo. Gli anni sono sempre gli 80-90 e Marco ha finalmente unito Wender, Pippo, Paolo e Fabio. Con questo squadrone della morte si prepara a mettere il mondo sottosopra, cominciando col tornare dal sovrano delle radio di Pavia, Cecchetto.
3: Cecchetto! Forza, fatti vedere! Ho unito una grande squadra e sono pronto, figa fuga merda!
4: Mazzoli! Hai fatto bene a mettere su una squadra! Ma ahimè! Io ho fatto lo stesso!
3: Cosa? Hai trovato altra gente migliore di me? Cazzo culo troia!
4: Ne ho trovato una caterba! Ma in primis! Ti presento! I miei nuovi adepti! Andate ragazzi!
5: Ciao Mazzoli, sono io, il mitico superbico stratosferico Albertino. Fè, sono meglio di te e anche il pisello più lungo.
6: E io sono Nicola Salino.
7: Ed io sono il fratello di Albertino, Linus. Ma visto che vogliamo evitare altre querele, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
8: Ci fono anch'io, fono un ragazzo fortunato, fono il terzo fratello,
5: Uè, no Giova, figa, tu non sei nostro fratello, eh?
3: Che team di flauti, noi siamo mille volte meglio. Faremo la fattoria di Radio Norba e sbaraglieremo tutte le concorrenze mettendo questo mondo sottosopra, puttana la c***a.
5: Certo, come no? Intanto noi qui siamo i king e voi solo dei qua qua qua.
7: Sono d'accordo con mio fratello.
6: E io sono Nicola Savino.
3: Vedremo. Andiamo, guys. Merda culo fica.
2: Marco, Wender, Paolo, Fabio e Pippo allestiscono una piccola radio all'interno del garage di casa Mazzoli, esattamente come facevano le band tipo noi 883. Ma gli ascolti non vanno molto bene.
3: Ah, non ci caga nessuno, stronza minchia troia.
9: Loro vanno forte perché hanno dei ripetitori nucleari. Li avranno presi da Alta Fedeltà in Valcava.
3: Cosa possiamo fare, cazzo culo rotto?
8: Io ho un'idea.
3: Giovanotti, che cazzo ci fai nel mio garage, ciccia ciuccia cazzi?
8: Linus e Albertino non mi vogliono in bezzo a loro solo perché io non fono di molfetta. E così voglio tradirli.
10: Che idea hai, pagliaccio?
8: Vi farò entrare dentro Radio Disc Jockey e comprometteremo il loro sistema con questo floppy disk.
3: E cosa pensi di fare con quel floppy disk, puttana troia scema?
8: Boh, sono gli anni 80-90. Si fa tutto con un floppy disk.
3: Secondo me serve un'idea più semplice, cazzo minchia pisello.
11: Oh raga, c'ho un'idea incredibile, cioè proprio buttiamo del whisky sui ripetitori. Un macello viene fuori.
3: Questa sì che è un'idea. Abbiamo del whisky?
12: Belinno, quante ne volete?
10: Minchia Fabio, però ieri era un po' di più, eh.
12: Ma questa è un'altra bottiglia.
3: Forza, andiamo, culo merda merda.
2: Così i prodi coraggiosi si introducono di soppiatto dentro la sede di Radio Disc Jockey, in via Massena, a Pavia.
3: Forza ragazzi, versiamo questo whisky sui ripetitori e...
5: Uè, scaccomatto, Mazzoni.
3: Cosa? Come avete fatto a scoprirci?
6: E io sono Nicola Salino.
5: Uè, sono d'accordo con Nicola, siete stati fregati.
8: Give me five.
3: Cosa? Giovanotti, sei stato tu, finocchio merda froccio.
8: Sì, sono stato io. E l'avrei anche fatta franca se non fosse stato per voi quattro ficcanavo e quello stupido cane.
7: Bando alle ciance. Che facciamo con loro, capo?
4: Uccideteli! E nascondete i corpi! Nel deserto!
3: Sapete che c'è? Io non volevo farla questa stupidaggine. Mi sembrava da sempre un'immensa cazzata. Noi facciamo la radio. E la radio serve ad unire le persone, non ad allontanarle. Non importa chi vince o chi perde. Siamo tutti sotto un'unica bandiera. Basta guerre. Imagine all the people, eh? O no? Come diceva Coso, John Travolta, puttana vacca minchia.
5: Uè, sono commosso, Mazzoli. Hai ragione. Vai, potete andare, va. Ma ricordate, non batterete mai i nostri ascolti. Ciao, sono Albertino.
10: Inca, Marco, dalla bocca ti sono uscite bene le parole come a me l'aria dal culo.
3: Già, forse sono bravo a parlare, fica puzza pazza.
12: E adesso dobbiamo solo trovare qualcuno che sia disposto a mandarci in onda. Chissà.
2: E intanto qualcuno li sta guardando dall'alto.
0: Un pompino nella mia radio.
2: La leggenda continua.
13: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
14: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Ficocero. Il suinide con 12 mesi di calore all'anno, recentemente a rischio di estinzione a causa di sifilide, herpes e candida. Armadillo. Il suo corpo tozzo e corazzato, in caso di pericolo, può appallottolarsi fino ad assumere la forma di un cazzo di circa 30 cm. La sua sopravvivenza è minacciata dalla difficile convivenza con il ficocero. Bue mischiato. Il bovide artico con i pezzi del corpo messi a cazzo. Corna al posto delle zampe, bocca sulla schiena e un occhio nel buco del c***o per ammiccare simpaticamente dopo ogni scoreggia. Praticamente un Picasso. Scrotalo. Il serpente coi coglioni. A causa degli enormi testicoli posti sotto il ventre sul quale striscia, conduce un'esistenza immensamente dolorosa. Facile da individuare grazie al verso caratteristico che possiamo ascoltare.
3: Aia le palle. Quanto è lontano. Aia. Oh no, la pietra no. Oh, le spine. Aia.
2: Maiale bibbia. Oh, purtroppo si è estinto a causa di evidenti problemi di natura religiosa. Farfalla. Come sopra. Dodopo. L'uccello senza ali che non ha voglia di estinguersi. Ti estingue adesso? No, dodopo. Fica monaca. Dannazione, le pagine sono incollate. Vabbè, andiamo oltre. Gorizla. Un grosso primate che ha evoluto il pollice opponibile per chiudere le canne a bandiera. Sgorbione. Aracnide dal caratteristico pungiglione velenoso. Ma minchia sei brutto al culo, mamma mia che eccesso di merda. Pinoceronte. Niente, è un rinoceronte che si chiama Giuseppe. E concludiamo il nostro appuntamento con la Madonnola. Mustelide dal caratteristico corpo allungato. Non ha bisogno del maschio per rimanere incinta, almeno così dice lei. E il suo habitat naturale è la casa di Paolo Brosio. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Zoo di 105 presenta
1: Quizzotto, Quizzotto, Quizzotto, di Quiz ne vale 8. Quizzotto!
2: Ottimo, ottimo, ottimo! Un caloroso salotto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizzotto!
3: Che bello!
2: Il gioco a premi più eccitante di un Pippotto! Sono quasi 8 i concorrenti in gara quest'otto, andiamo a conoscerli tutti! Partendo dal campiotto in carica, il nostro caro signor Mariotto!
3: Buona serotta a tutti! Passerotti!
4: Non ce l'ho!
3: Passerotto!
2: E silenzio, po! E accanto a lui la bell'ottima e argutissima dottoressa Ottavia!
5: Compro una vocale, Mike! L'H di albergo!
2: Ottavia, qui non siamo alla ruota della fortuna e Mike Buongiorno è morto già 3 volte.
4: Sì, ma è inutile che glielo dici, la signorina è da TS8.
2: Silenzio, sbuffonotto!
3: Voleva dire da TS8!
2: Ma per il resto ti vedo carica, a differenza del terzotto concorrente che risponde all'infame, anzi abominevole nome di Settimo.
6: Boate, boate, boate.
5: Sono triste.
4: Non ho deciso io.
6: Depressione, depressione.
4: Sapevo che dovevo fare un quiz, cioè.
2: Lei è un leccaculotto, signor Settimo, ma l'avviso che non le servirà a nulla. Quest'anno abbiamo una nuova formula, io farò il domandotto e l'ottavo a prenotarsi avrà dirotto a rispondere per primotto. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
5: Mia madre!
4: No, no, no.
3: Che brava la signora.
4: No,
2: purtroppo la risposta è sbagliata. Non è stata tua madre.
3: Esatto. Allora ritiro i complimenti.
5: Allora uso la googolata da casa.
2: Non c'è la googolata da casa.
4: Io mi prenoto.
2: E non tocca più a lei, dottoressa Ottavia. È il turno del signor merdoso qua, il signor
4: Settimo.
2: Settimo, mi dica chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo.
4: Cosa di una facilità, lo sanno tutti. Giotto, Giotto.
2: Ah, sbagliatissimo.
3: No, ignorante di merda.
2: Signor Mariotto, tocca a lei, mi dia la risposta giusta.
3: Il pittore della Madonna di Borgo San Lorenzo è Giotto.
2: Risposta esatta. Giotto
4: Lingotto. L'ho detto prima io.
2: Eh no. Lei, scemotto, ha detto Giotto Giotto, quindi 2 volte, invece è un solo Giotto che l'ha dipinto.
4: Ragionamento con torto.
3: Coglione, coglione.
2: Buffonotto, buffonotto. Allora attenzione, passiamo all'ottava domanda. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
5: La cazza!
4: Cosa?
5: La cazza col fischio!
2: Fuochino, fuochino, signor Settimo, come si chiama qualcuno di grande cultura?
4: Beh, è facile. Dotto, lo si può chiamare dotto, l'ho detto una volta sola.
2: Notaio, la possiamo accettare?
7: No, Ottone, mi dispiace, purtroppo non possiamo accettarla perché la dizione corretta è dotto e non dotto. Il dotto è una congiunzione fra 2 fasi che trasportano liquidi, mentre il dotto è uno dei 7 nani, è una persona dotata di grande cultura, quindi no, purtroppo la risposta è sbagliata.
2: Ignorantotto.
4: Scusi, ma questo notaio?
2: Ignorantotto.
7: Bestia de merda.
2: Come dice notaio, lei è un bestiotto di merdotto, eh? Mariotto, tocca a lei. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
3: Lo so, adesso mi sovviene perché. Oh, ascolta, si dice dotto.
2: Risposta è
4: russo.
2: Risposta è
4: russo di Milano. Grande
2: madre. 48 lingotti di gotta per il nostro campiotto.
4: Scusa, però adesso mi avete rotto. Tu fai verso.
3: Doveva semplicemente dire mi avete rotto.
2: Stupidotto, ignorantotto.
4: Va bene.
2: Risparmi l'alito, signor Settimo, perché sta per arrivare il domandotto finale. Chi risponderà esattamente all'ottava e ultima domanda si aggiudicherà 8 migliotti di lingotti d'otto, diventando il nostro nuovo campiotto in carica. E la domanda è la seguente. L'astro notturno più luminoso del firmamento è la stella Sirio. Sapete dirmi a quanti anni luce di distanza si trova Sirio rispetto alla Terra?
5: La caraffa!
4: Cosa? Ragazzi, ma questa signorina ha dei problemi.
5: È giusto?
3: Ero combattuto anch'io.
6: Asso totale.
2: No, Ottavia, purtroppo no. Dovete dirmi quanto dista la Terra da Sirio.

0: non è una distanza.
1: Purtroppo Mario Brega non è un'unità di misura.
0: Ah no, l'hanno tolta.
2: I tarzanelli!
0: No, non sono unità di misura! Questa ragazza è pazza!
2: Tu sei antipatico!
0: Ah!
1: Ha ragione.
0: Comunque, la so io. 8,6 anni luce.
1: E la risposta è...
0: è giusta?
1: Esotta!
3: Solito colpo di fortuna.
1: Complimenti, davvero tanti complimenti, signor Mariotto. Ha dato la risposta esatta e quindi si riconferma campiotto in carica.
3: Grazie.
0: L'ho data io. Vedete chi era giusto?
2: Bravo Mariotto!
0: Ma l'ho data io!
3: Non si è invidioso.
1: Bravo Mariotto. Riascoltiamo la registrazione per vedere se la voce è la sua o quella del signor Mariotto.
3: La so, 8,6 anni luce.
0: Io lo sto guardando mentre
1: questa
0: lei
1: la prova
0: fa...
1: è inconfutabile.
0: Lo sto guardando, è anche inquadrato. Scusa.
3: Il signore non sa che io sono ventriloquo.
1: Bravissimo Mariotto.
0: Lei è un deficiente.
1: Lei è veramente senza vergogna, signor Settimo, cercare di barare in questo modo becero. E si merita il premio di consolazione, ovvero 80 frustate seduta stante. E via. Prego, andate.
2: Ciao.
3: Ottone, mi sa che la signorina non sa contare fino a 80.
2: 11! 80! Fine!
1: Bravissima!
0: Grazie, meno male che è ignorante!
2: Vuoi toccarmi una totta?
4: Radio 105.
5: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
6: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
5: Minchia come ci piace!
6: La tua vita più colore,

0: Tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Oggi nello Zoo di 105 ospitiamo una figura mitologica del web, Salvatore Aranzulla. Se avete avuto un problema qualsiasi con il vostro computer o il vostro smartphone, vi sarete imbattuti in uno dei suoi utilissimi video tutorial e di sicuro vi sarete rotti il cazzo dopo una manciata di secondi e sarete ricorsi all'assistenza specializzata felici di pagare. Ma questo non toglie che Salvatore Aranzulla, grazie ai suoi consigli da smanettone, sia una figura interessante e oggi, in cambio di una squalida marchetta al suo nuovo libro, è qui per raccontarci la sua esperienza. Quindi conosciamolo un po' più da vicino. Ecco, 15 cose che ovviamente non sapete su Salvatore Aranzulla. Numero 15. Aranzulla.it è tra i 30 siti più visitati in Italia, ma solo perché le sue pagine sono piene di FAQ, Frequently Asked Question, e i segaioli cadono nell'equivoco.
2: Numero 14.
1: La pagina di Salvatore Aranzulla è stata cancellata da Wikipedia. Per sapere qualcosa su di lui, potete comunque ricorrere a Badoo, dove, come tutti, cerca da scopare.
2: Numero 13.
1: Non è vero che, essendo un nerd, Salvatore Aranzulla ha visto la vagina solo in JPEG. L'ha vista anche in PNG e in MP4.
2: Numero 12.
1: La carriera di Salvatore Aranzulla comincia per caso. Quando aveva 10 anni, passò davanti ad un negozio di computer e convinse i genitori a comprargliene uno. Pensa se passava davanti a un sexy shop.
2: Numero 11.
1: Salvatore Aranzulla ha lavorato anche per Virgilio. Non so se ve lo ricordate. È quel sito in cui andavi solo per creare indirizzi email falsi per iscriverti a siti porno e chat di incontri. E poi ti dimenticavi regolarmente la password.
2: Numero 10.
1: Nei suoi tutorial, Salvatore Aranzulla parla in modo semplice, come se si rivolgesse ad un ragazzino di 12 anni. Per questo, per entrare nella parte, prima di ogni video, si chiude in bagno a misurarsi il cazzo.
2: Numero 9.
1: Salvatore Aranzulla è così efficiente che ha creato un tutorial su come scaricare il suo libro da internet, gratis.
3: Ma si può essere più pirla.
2: Numero 8.
1: In casa di Salvatore Aranzulla ci sono solo due libri, ma Salvatore non li ha ancora letti. Non ha capito come cazzo si accendono.
2: Numero 7.
1: Il tutorial più ricercato su aranzulla.it è come parlare con un operatore umano della mia compagnia telefonica. Al secondo posto c'è come trovare il Sacro Graal con Google Maps. Decisamente più semplice.
2: Numero 6.
1: Molti non lo sanno, ma la graffetta di Word, quando prendeva la Vespa e si allontanava, andava a casa di Salvatore Aranzulla.
2: Numero 5.
1: Salvatore Aranzulla è intollerante al lattosio. Per non privarsi del formaggio, comunque, si è costruito una mozzarella USB.
2: Numero 4.
1: Qualche anno fa Salvatore Aranzulla ha aperto Facebook ed ha scoperto di essere morto. Per fortuna, grazie ad alcune pagine di fact-checking, dopo qualche ora ha scoperto che non era così.
2: Numero 3.
1: Netflix ha scelto Salvatore Aranzulla come testimonial italiano della serie Black Mirror. Nonostante questo, la serie è andata benissimo.
2: Numero 2.
1: Una volta a Milano, Salvatore Aranzulla è stato aggredito sul tram da un immigrato. È una cosa inaudita. Vengono qui a rubarci anche gli insulti ai nostri terroni.
2: Numero 1.
1: Salvatore Aranzulla è leggermente gobbo, ipovedente e ha la colite ulcerosa da stress. Però la sua azienda fattura 2 milioni di euro all'anno. Ma voi comunque continuate a farvi selfie in palestra e a sbraitare contro i politici. Dai. Queste erano 15 cose che ovviamente non sapete su Salvatore Aranzulla. E adesso che le sapete, resistete all'impulso di spegnere la radio e passate un altro quarto d'ora con noi.

0: This is a zoo, only for you. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Allora, da qualche giorno si parla di questo articolo 52 e più in generale di queste ronde anti-Maranza, che altro non sono che cittadini che si organizzano per farsi giustizia da soli nelle strade contro, diciamo, queste bande armate di italiani di seconda generazione che, insomma, vengono chiamati Maranza e che fanno scorribande. Ora, posto che la sicurezza delle città è una cosa prioritaria, però il rischio di farsi giustizia da soli è importante. Uno, perché si rischia magari di malmenare e massacrare una persona che non c'entra un cazzo, ed è per questo che esiste la giustizia, la polizia, le indagini, la magistratura. Due, perché questo tipo di atteggiamento spesso porta a delle faide, cioè tu hai dato uno schiaffo a mio cugino e adesso io vengo a tirare una bottigliata a tua zia, e questo tipo di atteggiamento sicuramente non incrementa la sicurezza nelle nostre strade, ma al contrario le rende terreno di scontro. Però io non voglio influenzare il vostro giudizio, apriamo le linee. Ronde anti-Maranza, dai. Andiamo da Tugurio da Bergamo, vai Tugurio, di la tua, forza.
2: Da prendere a schiaffi tutti quanti.
1: Chi?
2: I Maranza, ovviamente.
1: Da prendere a schiaffi i Maranza, perché?
2: Per il modo di fare che hanno.
1: Qual è il modo di fare?
2: A te sembra normale che questi debbano venire in un paese che non è loro? Ma a parte quello,
1: ma magari ci sono nati, magari ci sono nati.
2: Esatto. Allora facciamo così: quelli che non sono nati qua vanno bene, quelli che sono nati qua vanno bene, quelli che non sono nati qua.
1: E lei, scusi, quando li piglia a schiaffi come li riconosce? Quelli che sono nati qua da quelli che non sono nati qua.
2: Facciamo che prima di prenderli a schiaffi gli chiederò dove sei nato.
1: Sì, quindi lei, scusi, prima fa l'intervista, durante una lista lei li ferma, gli fa compilare un questionario e poi semmai mena le mani.
2: Gli chiedo la carta d'identità.
1: D'identità prima di menarli.
2: Certo. Anche il codice fiscale.
1: Il codice fiscale, certo, il numero di scarpe.
2: Oppure.
1: E gli faccio uno spermigramma facendogli una pompa. Dai, ma che cazzo sei a dire?
2: Oppure, prima uno schiaffo così subito per sicurezza.
1: Ecco.
2: Poi, se è italiano ci fermiamo uno schiaffo. Se invece non è italiano gliene diamo due.
1: Perché? Perché se non è italiano che colpa ha in più? Qual è la colpa di non essere italiano? Qual è la colpa?
2: C'è la colpa che è un coglione.
1: Secondo lei gli stranieri sono più coglioni degli italiani?
2: Sì. Siccome lei dice che gli italiani non...
1: Guardi che lei è la controprova vivente che gli italiani sono coglioni. Cioè lei è il manifesto della coglioneria italiana.
2: Vabbè, io e te ti diamo la mano,
1: Io la mano a lei non ce la do, perché sarebbe come raccogliere una merda di cane. Arrivederci. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Forza Vecio da Treviso, di la tua sui Maranza, vai Vecio.
3: Ciao Castro, perché tanto mi... a me non mi dà fastidio sta gente qui, perché tanto mi non va in giro, Asso Vecio, mi c'ho un cazzo, tanto amico sempre fusile con me. Se ne rompe i coglioni che sparo io.
1: Ma certo, quindi lei è armato, non le servono le ronde, si fa giustizia da solo.
3: Amico, c'ho un cazzo, e mi viene a rompere i coglioni, mica sparo a tutti, perché certo. Tanto sono in campagna, so i cazzi mi.
1: Certo, ma
3: che mi viene a rompere i coglioni chi prima, mettiamo prima di venire te nel campo a rompermi il cazzo, perché sennò mi impanino il culo.
1: Ecco, allora se uno le viene a cacare nelle vigne. Ma non può, scusi, non può sparare a una persona perché defeca nelle sue vigne. Non si può.
3: Ma mio, vado a cagare più a corte che altri, eh. Io vado a cagare per me stesso.
1: Sì.
3: Perché dici chi viene a cagarmi in campo?
1: Non lo so, io le cagherei nelle vigne. Cioè, adesso che la sento al telefono mi è venuta un'improvvisa voglia di venirle a cacare sui grappoli d'uva. Uno per uno, Mi ci pulisco il culo con i suoi grappoli d'uva.
3: Vieni in dei campi a cagarmi, dopo te vedi cosa che succede.
1: Lei è un violento, è un pazzo, è un violento pazzo assassino terrorista.
3: Dove chiami tu,
1: io chiamo dai cazzi miei, e ho appena scoperto un pazzo alcolizzato armato che denuncerò alle forze dell'ordine.
3: Ma che ti toccati? Ciao!
1: Andiamo a Roma dove c'è Tucano, vai Tucano, dici la tua sulle ronde antimaranza, vai Tucano.
4: Bene.
1: Okay.
4: Certo, manganellate sui denti.
1: Ma a chi manganellate sui denti?
4: È Maranza,
1: scusi, ma farsi giustizia da soli però non è legale. Quindi, ma lei si unirebbe a una ronda antimaranza?
4: No, a me piace guardare.
1: È guardone. Lei è un guardone.
4: No, un guardone.
1: Quindi gli piace guardare la gente che semena e lei in un angolo si spugnetta l'uccello.
4: Esatto.
1: Quindi, è un codazzo.
4: Foto dei Cruciani, tra l'altro.
1: Quindi lei
4: è un. Ma pure tu ne pensi mica a merda?
1: Non ho capito un cazzo.
4: pure tu ti pettini con la merda la mattina?
1: Cioè lei si sega guardando la gente che si mena e il problema sono io e lo shampoo che utilizzo, questo?
4: Esatto.
1: È una persona meravigliosa lei, eh?
4: Vabbè, va benissimo.
1: Dai, vattene a fa culo, vattene a fa culo, vattene a fa culo. Dai, vattene a fa culo. La scorsa settimana lo abbiamo cercato al suo numero, ha risposto un'anziana signora che non sappiamo chi sia, un'anziana signora che peraltro ci ha preso a male parole, e questa io me la sono legata al dito. Vediamo se oggi risponde l'amico mio.
4: Non te chiedo, non farmi i coglioni, lasciami stare, cane, lasciami stare, infame maledetto, lasciami stare.
1: Pucci Pucci, la scorsa settimana qualcuno rispondeva al tuo numero, Pucci Pucci? Una vecchia signora rispondeva al tuo numero di telefono.
4: Lasciami sia, bastardo, cane, lasciami stare, te lo dono i coglioni,
1: pazzia.
4: Brutta merda, porco,
1: ma come?
4: Brutta merda, cane,
1: ma come?
4: Pensavo che avessi cancellato il numero di telefono.
1: Ma come tua zia?
4: Bastardo, cane,
1: cioè, mi vuoi
4: bastardo,
1: dire? Mi vuoi
4: devi
1: dire?
4: Cancellare il mio numero di telefono.
1: Tu ti fai difendere da tua zia? E sono io il coniglio. Ti sei nascosto dietro tua zia come un cacasotto.
4: Non te ghe da romperme i coglioni, maledetta merda. Cerca di morire.
1: Mi hai scatenato contro tua zia. Brutto
4: non
1: cacasotto.
4: Non stavi a romperme i coglioni, cacasotto. Bastardo, cacasotto. Cane, tu non devi più chiamare questo numero di telefono, maledetta merda, cane.
1: Ti sei nascosto dietro la zietta? Dietro la zietta?
4: Bastardo,
1: la zietta carotina? La zietta carotina? Piccola carotina, mi sono preoccupato per te, piccola carotina.
4: Non stavi a romperme i coglioni, piccola carotina.
1: Pucci Pucci.
4: Bastardo, maledetto, cane.
1: Orsacchiotto.
4: Brutta merda, cane.
1: Stellina luminosa.
4: Schifoso.
1: Pasticcino.
4: Maledetta merda.
1: Panino appena sfornato.
4: Vedi, non ha fatto un sbiancamento anale,
1: sì.
4: Così i denti diventa bianchi, maledetta merda.
1: Non ho capito la dinamica, non ho capito
4: maledetto.
1: La dinamica. Senti, io volevo solo chiederti, siccome ero molto preoccupato.
4: Tu a me non hai nulla da chiedere.
1: E invece sì,
4: bastardo.
1: E invece sì.
4: Voglio chiedere scusa a tutte le
1: mai,
4: donne.
1: Mai,
4: maledetta
1: mai,
4: merda.
1: Mai, mai.
4: Schifoso. Tu a me
1: fanno
4: non
1: la fila.
4: Hai nulla da chiedere.
1: Fanno la fila.
4: Lo amaro.
1: Fanno la fila per venire da me. Tutte le baldracche fanno la fila per venire da me. Per farsi intervistare da me. Per venire.
4: Il fratello me! Maledetta merda, cane! Mi arrivi sotto! Ti svemmerò vivo! Maledetta merda,
1: zia!
4: Ti toglierò la pelle e la userò come un razzo! Maledetta merda, cane, maspo! Maledetta merda, devi morire, maledetti! Devi morire!
1: Ma vi rendete conto, per non affrontarmi in uno scontro alla pari, il pazzo si è nascosto dietro sua zia, si è fatto difendere la zietta. Mi sei proprio scaduto, amico mio, mi sei proprio scaduto. La prossima settimana penso che ti chiamerò due volte, così impari. Alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ecco le 5 cose che sarebbero successe se Mazzoli fosse morto.
2: Numero 5.
1: Donald Trump, in diretta dalla Casa Bianca, diffonde la notizia e le foto del cadavere tumefatto del Mazzoli, aggiungendo con Photoshop dei finti capelli biondi. E sbocciando un bollicine Franciacorta, avrebbe esclamato: ora l'Italia è nostra amica.
2: Numero 4.
1: In tutta Italia sarebbero finite le scorte di vino di ogni cantina. Da nord a sud, anche i bambini dai 5 anni in su avrebbero consumato in poche ore, dopo aver appreso la notizia, ben 25 litri di vino a testa.
2: Numero 3.
1: I simpatici animaletti pelosi del Mazzoli avrebbero espletato urine e feci su quel che rimane del cadavere, già trucidato da alligatori, serpenti e koala, che nel frattempo erano in gita a Miami.
2: Numero 2.
1: Mattarella avrebbe proclamato il 10 settembre festa nazionale della gioia, affermando:
3: dopo tante ricorrenze tristi, finalmente una giornata interamente dedicata alla felicità.
2: Numero 1.
1: Negli studi di Radio 105 vengono fatti caroselli e intonate canzoni, scrivendo a loro insaputa il nuovo inno italiano.
4: Sei un figlio di Troia, sei un figlio di Troia.
1: Ecco cosa sarebbe successo se Mazzoli fosse morto grazie ad Irma. Purtroppo non è andata così e ce lo dobbiamo tenere in mezzo ai coglioni almeno fino alla prossima catastrofe. Ma non disperate, le testate nordcoreane sono dietro l'angolo.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi ce n'ho 75.
4: Cioè ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione,
5: dico,
4: 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: adesso
4: milioni.
5: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, vado, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Saldi.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram di noi perdenti, che non siamo ricchi e famosi. Non abitiamo all'estero, non guidiamo fuori serie, non mangiamo nei ristoranti costosi, non vestiamo firmato, non andiamo in vacanza alle Maldive, non abbiamo disponibilità economica, non viaggiamo su aerei privati, non abbiamo barche e a fatica arriviamo a fine mese. Minchia che storia! L'altra faccia dei social. E mentre il nostro instancabile Iron Marchetta Fabrizio Corona ci riempie di rocambolesche gran cazzo che ce ne frega storie della sua incredibile non interessante vita, che ormai si basa solo e unicamente di fantoziane aziende dove marcifica magliette da 4 soldi e brand privi di senso, ci mummifica con una beffeggiante storia dove umilia l'ennesimo sottoposto, per la precisione il suo autista, colpevole di esserlo andato a prendere con una prestigiosa Jaguar e non con l'ancora più costosa Range Rover appena acquistata, non mancando di precisare con vero tono signorilesco, pagata 150.000 euro. Fatto. Curati.
3: Ma che cazzo è sta macchina? Cazzo ridi, io vado a Roma, tu torni e ti presenti con una Jaguar? Ma dov'è il mio Range? Nuovo? In pacca 150.000 euro di Range, dov'è?
7: Pino di Genova entra nel Guinness dei primati del reportage più inutile di sempre sulle sue abitudini alimentari, dalla colazione fino allo spuntino notturno, decretando la fine indiscussa del grado di interesse della gente nei confronti della sua vita.
8: Ecco amici, guardate, colazione dei campioni, cappuccino e brioche impacchettata marca Motta. Mmm, che spettacolo, non è nemmeno troppo spatasciata. Ecco raga, pranzetto al bar, tavola calda da Mimmo, top. Pasta al ragù in piatto carta, cottoletta di pollo surgelata fritta di fretta con esterno caldo tipo lava e interno ancora parzialmente ghiacciato e contorno di carote bollite al sapore di ammoniaca, spettacolo. Eccomi, super cena all'all you can eat con la mia ragazza Barbara, saluta Babi. Mi sfondo di tutto e pago un cazzo, e alcuni dei pesci non sanno nemmeno di pattumiera. Sono le 3 di notte, ho una sete da cani. Ah, che fastidio allo stomaco! Ah, mi stanno portando in ospedale, avvisate mio fratello!
9: Metta giù quel telefono, stia calmo che stiamo arrivando in ospedale.
8: Ah!
7: E mentre la nostra eroina, non inteso come donna con i superpoteri, ma proprio come droga, la Nina Morich nazionale, ci rende partecipi del suo odio nei confronti della voce del navigatore satellitare della propria auto, al punto di voler denunciare la casa produttrice, minacciando di prendere i mezzi pubblici piuttosto che usarlo ancora, innalzando di 2 gradi la temperatura del gran cazzo che ce ne frega più grande di sempre e mettendo un nuovo tassello nella mega costruzione che rappresenta la sua follia.
10: Comunque io voglio veramente denunciare chiunque abbia progettato queste voci che fanno vomitare. La prossima volta piuttosto prendo tram.
7: Antonio, stanco e nervoso camionista di Vicenza, rimane bloccato nel traffico per colpa di una fiera. E beh, è un camionista veneto, credo che non ci sia altro da aggiungere. Tappate le orecchie ai bambini e ai parroci.
11: Ecco, questa qua è la situazione a Vicenza, cane il venerdì pomeriggio, sotto sera, e le un chilometro e mezzo che fago con cane. Guardati, devo fare un cazzo di chilometro, cosca mi tocca aspettare, brutto che il mega porco, cane, porco, bestia. Non essere buoni a sistemare il traffico, su sta città piena di merda, una città piena di cazzi in culo e merda, boia.
7: E mentre il nostro super Rocco Siffredone nazionale, tra un buco del culo e l'altro, passa dal proprio manubrio a quello della palestra dove pompa e ripompa, non delle belle fighe, ma i suoi tonicissimi muscoli, ringraziando per gli auguri del compleanno, dandoci una perla del magico mondo dei tormentoni con l'apocalittica frase rimasterizzata e parodiata della nota canzone Il Guerriero di Marco Mengoni, che recita testualmente: aiutatemi a tenere duro, che nel suo caso ci lascia con un certo amaro tra le fauci, dato che la sua erezione produce più kilojoule dell'impatto di un asteroide sulla crosta terrestre.
12: Ragazzi, grazie per gli auguri e aiutatemi a tenere duro.
7: Ancora il nostro Antonio, camionista di Vicenza, fa il record assoluto della blasfemia social e ci regala altri inesorabili secondi di follia mistico-bestemmiatoria, tratto da una storia vera.
11: Bastardo, cancro, che devo essere già a casa stora. Malato, bel favor. Non se va avanti, porco. Porco! Ma guardati quanto che è bifolco, trifolco, superfolco il porco.
7: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nella realtà delle storie di Instagram di noi perdenti. Minchia che storia! Hey! 105.
13: lo Zoo di 105.
14: Dopo anni, sepolto nel dimenticatoio degli archivi oscuri del programma, torna un uomo perso nella sua dimensione biorincoglionita. Torna il signor Confuso.

0: Pronto?
1: Pronto? Sei tu?
0: Chi è?
1: Un attimo, aspetti che non mi ricordo.
0: Ma che fai, figlio di puttana? Che fai? Ma che non riesci a parlare? Che tiene? Qualche problema?
1: Perché non mi... fuck.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Yeah.
1: Aspetta.
0: Ma da chi
1: te vuoi? Non mi ricordo.
0: La della famiglia, ti vengo che ti stai portando.
1: Pronto? Pronto?
0: Cazzo in culo a te! Pem, cazzo in culo a mamma!
1: Eh?

0: ci risiamo. Torna in onda nello Zoo di 105 il vecchio bifolco stronzo con la doppia gnu, Ennio.
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei?
1: Pronto?
2: Ehi, chi sei?
1: Pronto?
2: Ehi, ma porca la... Ti sento, parla, brutto bastardo.
1: Un attimo,
2: parla.
1: Non mi ricordo...
2: Che cosa non ti ricordi cosa? Tua madre, bastardo lurido.
1: Sei tu?
2: Chi sei? Ma io sono Ennio, chi sei te?
1: Pronto?
2: Dimmi. Tua madre, porca la... Che cosa vuoi? Porca... Andiamo avanti così, Tua madre, dimmi! Chi si vuole le vocali in bocca? Che cosa c'hai in bocca?
1: Tua madre!
2: Bastardo, dimmi che cosa hai bisogno!
1: Non mi ricordo.
2: Che cosa non ti ricordi?
1: Sai che ne so più se.
2: Che cosa?
1: Pronto?
2: Sei
1: tu?
2: Ma chi? Sorregno! Tua madre! Dimmi che cosa vuoi! Sta lavorando! Dimmi!

0: Mi sei scappato alla bocca!
1: Mi sei già...
0: Porca
1: la...
0: Mi fai impedire nervoso! Bastardo! Porco lui! Bastardo, dimmi che cosa mi voglio!
1: Pronto?
0: Ehi, dimmi!
1: Sei tu?
0: Sono io! Dimmi!
1: Un attimo, aspetti che...
0: Dai! Che non sto lavorando, brutto bastardo!
1: Non mi ricordo...
0: Se non ti ricordi che per me porco tu mi hai chiamato!
1: Perché non mi...
0: Bastardo di merda!
1: Perché non mi... Pronto?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando due pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Arrivo subito, un attimo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Eccomi, con chi parlo? Con chi parlo? Pronto!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ma
2: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità
3: acquisita. Io non ho chiamato nessuno, siete voi che mi avete chiamato. È uno scherzo!
2: Zitto merda e aspetta il
3: tuo turno. Ma porca di quella puttana, impestata l'aida maledetta cagna sofferente.
2: You are waiting to be connected to the porco extension.
3: Ma che cazzo sta dicendo? Non ti capisci una mica. Parli italiano, per favore.
2: Capito, figlio di puttana?
3: Eh no! Il figlio di puttana è lei che mi sta insultando.
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno.
3: Siete quelli della luce, vero?
2: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ma io non voglio perdere un porco di niente.
2: You are waiting to be connected to the porco extension.
3: Lo so che sei lì
2: Please
3: dietro.
2: Do not hang
3: figlio
2: up
3: di
2: so
3: puttana
2: as not
3: che non sei altro. Ma si sta rendendo conto che sta violentando un pensionato al telefono a casa sua durante un lavoro con il legno? Ma mi sta ascoltando? Ma Cristo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno
3: desiderato.
2: Ma
3: io non voglio parlare con nessuno.
2: Anche
3: io non
2: se
3: ho
2: sei
3: chiamato.
2: Un ignorante bifolco di
3: ha
2: merda,
3: capito?
2: Attendi per non
3: io
2: perdere
3: no,
2: la
3: chiamato.
2: Tua priorità acquisita.
3: Aspetta, aspetta, che vado alla finestra. Ti ho beccato, maledetto figlio di puttana! Ti sto vedendo con il cannocchiale! Sei alla cabina! Sei tu che mi stai facendo uno scherzo! Michele! Michele, sei spacciato! Ora ti ho visto! Sei vestito come un coglione! Hai i jeans e la magliettina rossa! E la faccia di cazzo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Voglio vedere il tuo cranio sbriciolarsi tra le mie mani! Figlio di puttana!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ma dove le ha messe? Ma dove cazzo le mette ogni volta? Ornella! Ornella! Quella bastarda è uscita e mi ha nuovamente chiuso in casa. Sarà andata sicuramente da quella stronza della sua amica del piano di sopra. Non buttare giù, rimani lì al telefono. Ora trovo un modo per uscire e venire a pestarti.
2: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
3: Merda sarà tua madre, quella benzinaia puttana.
2: You are waiting to be connected to the porco extension.
3: Ma tu Michele,
2: Please
3: non buttare giù,
2: so
3: hai capito?
2: Not to lose the that you have acquired.
3: Rimaniamo al telefono Michele.
2: Capito, figlio di puttana?
3: Dammi il figlio di puttana lo sei tu, stronzo. Non le trovo. Cane, se le portate via. Ma io come posso vivere così? Come posso? Michele, sei ancora lì?
2: Siete in attesa di essere collegati
3: Porca
2: con desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ora ti sparo dalla finestra della cucina. Hai sentito? Questo è il suono della paura. Stai fermo. Fammi vedere con il binocolo se sei ancora alla cabina. Michele, ma dove cazzo sei finito? Non ti vedo più! Sei scappato, pezzo di merda! Ora mi tocca togliere il colpo in canna! Ma porca m***a, si è inceppato ancora! Perché quella stronza me lo pulisce con il vetrino!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Aia! Cristo, mi sono sparato sul piede!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Vippopotamo. Ma niente, un grosso mammifero acquatico che se la mena perché c'ha i like su Facebook. Tittirannosauro Rex. Potenzialmente il Tittirannosauro Rex è uno dei più feroci rettili carnivori della storia, ma purtroppo delle dimensioni di un canarino, estinto in massa dalla scorreggia di uno stegosauro. Frocione. Tenero orsetto lavatore che dopo aver lavato i cibi se li ficca nel culo. Accendaino. Dolce erbivoro delle foreste dal caratteristico manto maculato a causa delle bruciature di sigaretta. Attualmente in carcere per incendio doloso. Rastambecco. Capra delle Alpi che al posto delle corna ha i dread. La dieta del rastambecco è composta principalmente di erba, ma non la mangia. La fuma. Come cazzo farà a rollare con gli zoccoli? Fica moscio. Altra capra dalle Alpi con impressionanti problemi di erezione davanti alla vagina. Secondo i magi zoologi, il fica moscio scopa meno del papa. Marmottarello. Roditore dall'aria pigra, rivestito da un sottile strato di cioccolato. Il marmottarello è molto ricercato dai bracconieri, che lo catturano, gli infilano un bastone in culo e se lo leccano nelle giornate particolarmente afose. Delfinto. Sembra un delfino, ma non lo è. Jerry Calamaro. Mollusco che vive sulle pianobarriere coralline. Il Jerry Calamaro presenta radi tentacoli sul cranio simili a capelli e in caso di pericolo può sputare getti di inchiostro che compongono nel mare la scritta doppia libidine. Non funziona tantissimo contro i predatori, però fa ridere. Gratta e vipera. Piccolo serpente con una striscia argentata sul dorso. Se la cancelli con una moneta e trovi 3 ciabatte, hai vinto! Altrimenti ti uccide con il suo veleno mortale. Leggi il regolamento su turistaperserpe.hogwarts. La puttana de mammut. Grosso elefante peloso dai costumi sessuali molto criticabili. Per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca.
2: Scusatemi, sono Simo J, il regista del sommo Max Brillante. Purtroppo l'idolo delle folle non è ancora arrivato. Metto un disco e vi tengo aggiornati.
0: Il sommo Max Brillante è in ritardo, ma lui se lo può permettere. Mettiamo il suo disco preferito e attendiamo che ci benefici della sua presenza.
2: Io mi voglio licenziare, non ne posso più.

0: Ho sentito il mio inno e sono corso in radio.
1: Era ora, cazzo, non sapevo più che cazzo fare, cane.
0: Scusate il ritardo, ma arrivo da una giornata pesantissima. Stamattina mi ha svegliato Rihanna supplicandomi di fare l'amore con lei. Dopo 4 ore di prestazioni così eclatanti mi ha consegnato il Best Scopata Award Rocco Siffredi in persona. Pensavo di aver finito quando mi ha bussato al mio portone in oro massiccio con le mie iniziali scritte in diamanti, quella scassa palle di Angelina Jolie tutta nuda che mi supplicava per avere un amplesso. Cosa avreste fatto voi? Ovvio, esattamente quello che ho fatto io. L'ho buttata fuori di casa a pedate.
2: Max Brillante non lo dà a tutti.
1: Passale a me, porca... che sono a secco dal 1994.
0: La pazza tutta arrapata si è messa a pecorina davanti alla mia porta e non mi faceva uscire. A quel punto ho chiamato il mio comandante del mio elicottero della Maserati e mi sono fatto venire a prendere sul balcone. Finito qui, ma va la giornata è proseguita con 3 eventi in mio onore. Premio per la voce più bella del mondo, premio per gli occhi più azzurri del mondo e per finire premio per la mia grande umiltà e la mia immensa generosità sessuale. Poi ho partecipato alla maratona di New York e l'ho ovviamente vinta. Sono volato in California per condurre 8 programmi televisivi, 12 radiofonici ed infine sono corso in studio da Eminem per scrivergli il pezzo nuovo. Volete sentirlo?
2: Pezzo nuovo di Eminem, scritto da Max Brillante.

0: Eminem, non ti allargare, puoi dire che mi conosci, ma non ti permettere di dire che sei mio amico, sto arrogante del cazzo.
1: Max, è arrivato l'ospite della puntata.
2: Max, grazie per avermi invitato, sono davvero felice di essere qui.
0: Perdonami, cappellone, ma tu chi cazzo sei?
2: Che sagoma, sono Alessandro Borghese, lo chef più amato d'Italia.
0: Cosa? Lo chef più amato d'Italia? Ma vaffanculo, esiste solo Cracco, il resto è merda.
2: Gag simpaticissima, ma mi sembra che si stia esagerando. Mi hanno detto di venire qui per parlare del mio nuovo progetto.
0: Intanto abbassa il tono di voce o ti infilzo il costato con il tridente della Maserati. Hai detto che sei chef? Dai, preparami qualcosa al volo. Sei capace di farmi un risotto allo zafferano con salsiccia nostrana? Vai, dai, vai, forza!
2: Perdonami, ma non è che posso cucinare in uno studio radiofonico senza i fornelli e senza gli ingredienti. In realtà sono qui per parlare del...
0: Che cialtrone, avete visto? Questi personaggini da 1000 lire mi supplicano di venire nella mia trasmissione e arrivano impreparati. Io faccio lo speaker e se mi invitano ad un convegno arrivo preparato e parlo al microfono.
2: Perdonami, ma...
0: Sto straccione dice di fare lo chef e non è in grado di cucinarmi al volo un risotto. Penoso, lasciamelo dire, penoso!
2: Mi sto innervosendo, anche se sono la persona più tranquilla del mondo. Posso almeno raccontare del mio nuovo progetto?
0: Parla, parla pure. Tanto mi hai già distrutto la puntata. Dai, vai, dai.
2: Vabbè, proviamoci. Dopo il successo ottenuto con i miei ristoranti
0: bla,
2: pregiati
0: bla, bla,
2: e le varie
0: bla,
2: trasmissioni
0: bla,
2: televisive
0: bla,
2: che fanno
0: bla,
2: ascolti da
0: bla,
2: record, ho deciso con il mio team di creare uno spazio per crescere
0: ble,
2: nuovi
0: ble,
2: talenti
0: ble,
2: della
0: gne,
2: cucina.
0: Gne,
2: un reality
0: gne, gne,
2: show dove sarà
0: sono
2: possibile
0: tutto io,
2: imparare
0: sono
2: a cucinare
0: bravo solo io. Bla, bla,
2: assaggiare
0: bla, bla, gne, gne,
2: le ricette al pubblico.
0: Gne,
2: praticamente un
0: gne,
2: ristorante,
0: gne, gne,
2: però così non riesco a parlare.
0: Gne, gne,
2: mi sento davvero preso per il culo.
0: Gne, gne,
2: ti pregherei di smetterla.
0: Gne, gne.
2: Guarda che mi hanno detto che se dico una certa cosa ti faccio incazzare di brutto.
0: Gne, gne.
2: Va che lo faccio!
1: Ti prego Alessandro, non lo fare!
0: Gne, gne.
2: Mi hai rotto il cazzo, ma adesso lo dico.
1: No, ti prego, finisce in tragedia.
2: Fanculo lo dico, la Maserati è una macchina di merda.
0: Gne,
3: gne, gne,
0: gne,
3: gne,
0: gne.

0: Fanculo tu! E preferisco i sofficini Findus alla tua cucina di merda. Gne, gne.
1: C'è 105 mica.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
6: Lisen, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
6: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Theft.
4: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
5: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Pino.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Laggiù nel montana, tra vacche e cowboy, c'è sempre qualcuno che fa i cazzi suoi. A dirvi mi accingo la storia di Bingo e poi vi propongo la vita di Mongo. Rapine e duelli, stivali e speroni, cavalli, cappelli e dolore ai coglioni. Nel canyon riecheggia tra i fiumi di fango l'immensa scorreggia dei figli di Django.

0: Ehi, Bingo!
1: Ehi, Mongo! Mi hai chiamato?
0: No, ho fatto tombola. Guarda qua, 100 verdoni.
1: Cazzo, che culo!
0: Già l'hai notato? Tutto merito dello squat. Guarda che chiappe alla Jennifer Lopez. E senza protesi.
1: Bello, bello. Adesso rivestiti però.
0: Certo.
1: Sai, è un po' che non ti si vede giù al bordello.
0: Sì, ho deciso di smettere di prostituirmi.
1: Beh, non ti biasimo. È una vita del cazzo.
0: Nel vero senso della parola, amico. E tu? Che ci fai attaccato a quella stella?
1: Niente, per la recita di Natale di mio figlio faccio la cometa.
0: Non sapevo che avessi un figlio.
1: Beh, amico, ci sono molte cose che non sai di me.
0: Ad esempio?
1: Che sono nero, alto 2 metri e porto la barba.
0: Diamine, sei bravissimo a nasconderlo, come diavolo fai?
1: Mi alleno davanti allo specchio e continuerò a farlo finché non sarò come mio padre.
0: Trasformista?
1: No, morto.
0: Già, prima o poi toccherà a tutti. Sai come si dice? Un giorno ci sei e un giorno...
1: H7.
0: Non ho capito.
1: Niente, stavo finendo una vecchia partita a battaglia navale. Non riesco a stanargli quel cazzo di incrociatore.
0: Beh, Bingo, questo paese sta diventando troppo piccolo per tutti e due. Sai cosa significa questo, vero?
1: Sì, che ho lasciato di nuovo acceso quel cazzo di miniaturizzatore. Porca puttana!
0: Vai a spegnerlo, Bingo. E ricordati di vendere cara la pelle.
1: Puoi scommetterci. Questo giubbotto l'ho piazzato a $700 e quella poltrona a 2005.
0: Addio, Bingo.
1: Addio, Mongo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. L'arte della cucina è ormai divenuta un must nell'intrattenimento globale. Ma dopo tanti programmi di successo a tema culinario e decine di canali social che la trattano, vi era veramente bisogno di un ennesimo podcast nel quale un ciarlatano ci spiegasse altro.

0: lo chef Sandrino Viganò. Ha pensato di sì, ma ha deciso di avere un approccio diverso, ovvero l'arte della cucina semplice, molto molto semplice, forse anche fin troppo semplice. Ascolta il primo episodio del podcast dal titolo Cucina miserabile.
1: Salve e benvenuti al primo episodio di Cucina miserabile. Oggi vi insegnerò a preparare un piatto molto molto molto semplice, ma al tempo stesso molto gustoso, ovvero le penne crude con sugo di carta. Prendete un pacco di penne della Lidl e lo aprite con la forbice e lo rovesciate sul tavolo. Poi ci tagliuzzate con molta attenzione, senza esagerare per evitare coliti. Un foglietto di carta da appunti comune, magari colorato se volete impiattare con più estrosità, e ci fate una bella sforforata sopra. Ecco fatto. Adesso il vostro pranzo è pronto. Un piatto ideale per chi non ha più il gas a casa e non può permettersi di bollire l'acqua. Chiudete gli occhi e masticate con vigore questo piatto fresco e croccante, degno del più pezzente degli studenti da Erasmus come me. Ingredienti per due persone. Due persone, la pasta, un tavolo, carta, forbice. Otturazioni non deteriorate, mascelle potenti, fazzolettini di carta per lacrime da depressione. Ecco, adesso potete anche impiccarvi.
0: I numeri impressionanti di Gennaro Periotti confermano che essere dei geni non significa inventare la cura per il cancro, ma guadagnare dei soldi vendendo il gran cazzo di niente. Il podcast Urla su Cose è ormai il must assoluto dei fruitori della nostra piattaforma ed oggi torna con un nuovo episodio dal titolo Urla su Rita Pavone e Campanile. Il fondo del barile è stato scavato fino a romperlo e cominciare col terreno sottostante. Quindi non ci stupiamo più se nel panorama dei podcast spuntano come funghi emeriti decelebrati, convinti di sapere tutto di tutto senza sapere un cazzo di niente. La dimostrazione la fa questo nuovo episodio di un podcast tutto nuovo dal titolo L'esperto risponde. Una ennesima immondizia dove un conduttore parla con un ospite, ovvero il grado zero dello zero dell'intrattenimento, ma che a quanto pare piace ancora, finché il mondo si romperà i coglioni improvvisamente e i podcast e tutti i loro protagonisti finiranno dissolti nel vento come una scorreggia in bicicletta.
2: Bene, per L'esperto risponde, oggi ci occupiamo di economia e siamo qui con...
3: Con me?
2: Sì, lei, se si vuole presentare...
3: Salve.
2: No, dico nome e cognome...
3: Russo Giovanni.
2: Russo Giovanni, esperto di economia?
3: Anche sede.
2: Sì, ah, quindi lei è poliedrico, diciamo.
3: Sì, sì, anche faccidrico.
2: Faccidrico.
3: Sì, ma questa è un'altra puntata.
2: È un'altra puntata che faremo più avanti, giustamente. E beh, in quanto esperto di economia, oggi lei forse ci farà chiarezza sui mercati internazionali, ad esempio i vari indici, no?
3: Allora c'è l'indice 1 e l'indice 2.
2: Ecco, quindi parliamo di Nasdaq e...
3: No, Nasdaq sulla faccia. L'indice qui...
2: Termine tecnico sulla faccia.
3: Sì.
2: Tecnico, sì.
3: E poi questi due indici,
2: sì. Vedi?
3: Uno a destra e uno a sinistra.
2: Sì. E appunto, e cosa rilevano, no? Cosa servono gli indici? Cioè, noi, ogni giorno quando apre la...
3: Le metti nel Nasdaq.
2: Nel Nasdaq, quindi... Ah, ecco! Ecco perché lì...
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati sia sto podcast.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Dove eri finito? Ti ho cercato dappertutto, cazzo!
1: Perdonami, dovevo finire una partita a curling.
0: Che cazzo è curling?
1: È uno sport. Io mi dipingo delle strisce rosse sull'uccello e faccio il birillo. E i miei sottoposti mi lanciano addosso dei puttani con tre buchi nel culo.
0: Figa, una cosa disgustosa, cazzo!
1: Faccio politica, Doug. Inculare il prossimo è il mio mestiere. Mi tengo solo in allenamento.
0: Oh, ma non esiste una persona con tre buchi nel culo! Se non lo sapevo!
1: Tutto esiste, Doug. Basta disporre della cifra giusta, di un buon chirurgo plastico e di ergastolani sedati.
0: Ergastolani sedati? Cazzo, Frank, ma è disumano, figa!
1: Lo so, ma da svegli è un casino fargli altri due buchi nel c***o col trapano. Che cosa volevi dirmi?
0: Beh, c'è un problema al congresso, figo. Dobbiamo vedere il senatore Tampax.
1: Ricordami un attimo chi è.
0: Ma figo, il ministro degli interni, cazzo.
1: Ah, già, cazzo, era ovvio.
0: La sua poltrona rischia di saltare, figo.
1: Beh, diciamo che ha appeso un filo.
0: Bella battuta, figo. Frank, sei in macchina, vai. Sto culattone, quello è Froncio.
2: Frank!
1: Claire!
2: Cosa ti porta qui?
1: Tampax.
2: No, grazie. Mi sono fatta legare le tube 2 anni fa per protestare contro l'utero in affitto. Da allora non ho più il ciclo.
1: No, Claire. Mi sa che stai equivocando.
2: Aspetta un attimo. Non vorrai intingerlo nella vodka e infilartelo nel culo come quella volta alla cerimonia dei Nobel?
3: Il premio Nobel per la pace, dopo 40 anni di lavori forzati, fa la coraggiosa rivoluzionaria Sanzuki!
4: Oh, puttana mangiacatti! Toccola! Figa bandola! Vieni a darmi una facciata nel culo!
3: Che cosa succede? È ingrescioso! Portatelo fuori!
1: Sì, mi ricordo. Gli agenti di sicurezza mi pestarono tutta la notte con un salmone. Bei tempi. Claire? Ma mi stai ascoltando?
2: In realtà no, Frank. Dall'orecchio destro non ci sento benissimo. Mi sono fatta trapiantare il timpano al posto dell'imene quando ho deciso di diventare una neovergine pagana per protestare contro i pesticidi.
1: Vabbè, non importa. Mi attendono. Magari ci vediamo a colazione uno di questi giorni.
2: Mi piacerebbe molto, ma non posso mangiare cibi solidi. Ho perso la capacità di deglutire durante una protesta a favore degli estrattori di diamanti in Sudan. Sai, sono stata catturata da 12 mercenari che mi hanno scopato la gola a turno per 3 settimane. Poi per fortuna mi hanno buttato nelle sabbie mobili.
1: Infatti hai una pelle fantastica.
0: Frank, porco dito!
1: Ciao tesoro.
2: Addio Frank.
0: Frank, allora ti muovi, figa.
1: Scusa, ho incontrato la mia ex moglie.
0: Scusa se te lo chiedo, ma perché ti sei sposato se sei omosessuale, Frocio?
1: Ma perché, Fedez?
0: Hai ragione, andiamo, ci aspetta al congresso. Vai. Vai al congresso, culottone di me.
1: Calma, signori! Un po' di rispetto per le istituzioni. In questa sala è stato spompato un presidente degli Stati Uniti. E che cazzo?
5: Frank!
1: Senatore Tampax!
5: Ben arrivato, Frank! La situazione è tragica.
1: Quanto tragica?
5: Beh, come pulirsi il culo con un riccio di mare.
1: Non lo faccio da anni. Comunque, vabbè, cosa abbiamo sul tavolo?
5: 3 righe e un pucciotto, Frank.
1: Parlavo delle scartoffie. Comunque, me le faccio volentieri. Cristo, che botta! Parla, vecchio coglione, parla.
5: I minatori sono in sciopero, Frank. Da 15 giorni. Vogliono più soldi. Il settore è al collasso.
1: Che stronzata. Infiltrate dei poliziotti travestiti da estremisti e fate scoppiare qualche bomba. Poi bastonate tutti gli altri dicendo di essere stati provocati. C'è altro?
5: Nelle scuole entrano sempre più armi. Gli studenti si sparano in classe.
1: Fate uscire dal gabbio un po' di spacciatori. E che cazzo. Gli studenti arriveranno a scuola fatti come le merde. Non avranno voglia di fare casini.
5: Ma così la criminalità organizzata farà i soldi a palate.
1: Avranno più soldi da investire nell'edilizia. E daranno lavoro in nero e senza garanzie a un sacco di immigrati irregolari.
5: Ma così arriveranno più immigrati regolari. Dove li metteremo?
1: A lavorare in miniera. Al posto di questi stronzi che vogliono l'aumento.
5: Sì, ma i minatori che prenderanno il posto?
1: Andranno a prendersela nel culo, senatore. Questa è l'America.
6: Bravo, Frank!
1: Grazie. Oh, era rimasto un sassolino. Detesto gli sprechi.
7: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuali dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a fare le merde alle code museali.
1: Salve a tutti, cari amici fannulloni, approfittatori, parassiti e sacchi di merda zecche della società. Se siete fan di questo podcast, siete come me, un giovane parassita che ha scoperto che con l'astuzia e dei metodi spregevoli potete sopravvivere egregiamente in questa società. Anche oggi vi donerò alcune tecniche apprese in anni di università vissute da pidocchio, senza il becco di un quattrino, che mi hanno portato a sviluppare un fortissimo senso di sopravvivenza truffaldino e meschino. Prendete carta e penna rubate alla Lidl ed iniziamo.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Oggi affronteremo nuovamente l'uso spregiudicato di una lingua straniera inventata per ottenere facilmente dei servizi o delle agevolazioni, ricordando di inserire sempre un pizzico di decappazione fisico-mentale leggermente accennata, che faccia sorgere il dubbio se siete pienamente in possesso delle vostre capacità fisico-mentali. Questo vi aiuterà a instillare la famosa pietà cristiana, ingrediente fondamentale di ogni raggiro. Poniamo che vogliate visitare un famoso sito storico, magari il Colosseo o Pompei, e che non abbiate né voglia né denaro. Quindi, le lunghe code e il biglietto sono cose che non fanno parte del nostro vocabolario. Bene, andate dritti verso l'ingresso, saltando spudoratamente la coda e senza curarvi delle persone che osservano, cercate di entrare senza nemmeno rallentare. A questo punto, il cicciozzo dell'ingresso, pagato 2 lire per stare ore sotto il caldo a rompersi i coglioni a controllare i biglietti, vi fermerà con tono autoritario.
2: Ehi, bello! Dove pensi di stare ad andare? C'è la fila! Fermo! Fermo un attimo, vedi qua, bene, bene.
1: È il vostro momento, si va in scena. Cominciate a far roteare gli occhi come se foste una cazzo di lucertola e sbavucchiando e sputazzando, ripetete sempre accennando un po' di stravagante insufficienza psichica. Le parole dudud gaga dudu gaga bebe bebe bebe
3: adududu gaga dudu gaga bebe bebe bebe.
2: Scusa, vabbè. Sei perso. Sei straniero, si vede, ho capito l'accento dell'est-ovest. Dov'è il gruppo che ti accompagna, che ti vedo che sei tutto... Che cazzo fai con gli occhi che... A transistor stai muovendo tutto... Fermo gli occhi, fermo, mi stai pornotizzando, dai! Dov'è il gruppo che ti accompagna, dov'è? Dov'è l'infermiera? C'è un infermiere qua che accompagna sto ragazzo tutto lucertoloso?
1: Come da copione, l'ignorante con la terza media, accaldato e svogliato, arriverà immediatamente alla conclusione che siete straniero e probabilmente un ragazzo sfortunato. Benissimo, voi non fate altro che fare sì con la testa mentre fate sempre roteare gli occhi e indicate con insistenza all'interno del sito, che si trova dopo il checkpoint d'ingresso, e ripetete insistentemente «Mici, piscio, piscio, piscio, gongo, gongo, buba, buba».
3: Mici, piscio, gongo, gongo, bube, bube, bube, bube.
2: Amici, sono dentro, eh.
3: Mici,
2: ti sei fermato a pisciare, ho capito. Povero ragazzo, dai, entra, vai, dai, amici, corri prima che ti perdi, muoviti, dai.
3: Mici, vai,
2: cercate gli strombolotti come te, dai. Inchia, mi devo prendere una pausa, sono già stanco, 20 minuti che sono qua.
1: Bravi, siete dentro e non avete speso un soldo e nemmeno fatto un minuto di fila. Ma state attenti, quando siete dentro non abbassate troppo la guardia, i cicciozzi ignoranti cambiano spesso i turni per farsi 600 pause, caffè, sigaretta. E se rincontrate lo stesso dell'ingresso, dovete essere agili a rientrare nella parte. Ah, dimenticavo, se vi va di farvi uno spuntino, ricordate l'episodio della scorsa settimana e mettete in pratica la tecnica del gelato in fronte. Quindi, portate sempre nello zaino una maglia di ricambio dopo che vi sarete sporcati come delle merde. non perdete il prossimo episodio, dove vi insegnerò a scatenare una rissa da un kebab baro, facendovi difendere da un palestrato buono di cuore, per fargli massacrare dei poveri studenti ignari, apparentemente colpevoli di bullismo nei vostri confronti, per non pagare un panino e una birra del cazzo. Alla prossima puntata, brutte persone.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: la famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.
2: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
4: Pronto?
1: Sì, pronto?
4: Chi parla?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
1: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
4: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ma pronto?
3: Leccami i coglioni.
4: Signore.
3: Ecco, brava.
4: Oh. Ma chi è?
1: Per favore, dammelo.
4: Signore mio.
5: Pronto?
1: Sì, pronto?
5: Sì.
1: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Ma va a fare in culo. Pronto?
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Senti, mettilo in bocca.
5: Va a fare in culo, capito? Ma rompere il cazzo.
3: Più veloce con quella bocca. Oh.
5: Vai a succhiare al cane.
3: Leccami la punta.
5: Vai da un cane.
3: Con la lingua, ti prego.
4: Pronto?
1: Sì, pronto?
4: Sì.
3: Basta, non dire più una parola.
4: Ok.
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Parli un po' più forte che non ho capito niente.
3: Leccami i coglioni.
4: Eh?
3: Leccami i coglioni.
4: Eh?
3: Leccami la punta. Con la lingua, ti prego. Con la lingua,
4: ma
3: tutta la punta.
4: Ma vada a far benedire bene, caro. E a lavare la lingua come si deve. Con la lisciva e col sapone.
5: Porco!
3: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
5: Si parla!
3: Leccami i coglioni.
5: Ascolta, scusa, chi parla?
3: Oh!
5: Ascolta, ma chiamami col numero, dai!
3: Più veloce con quella bocca, oh!
5: Aspettami risposta un momento!
3: Oh!
5: Dimmi pure adesso che è la terza volta che rispondo, dimmi!
3: Leccami i coglioni.
5: Ha sbagliato completamente il numero!
3: Ecco, brava! Oh!
5: C'è quello lì che parla sotto?
3: Oh! Succhio.
5: Ascolta,
3: che no.
5: Se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi.
1: Oh.
5: Hai capito? Tu e tua amica lì.
1: Remo.
5: Che froci di merda.
3: Mettilo in bocca.
5: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono,
3: eh.
5: Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
3: Se
5: non vado lì, le ho sbatto tutto in ok?
3: Leccami i coglioni.
5: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
3: Ecco,
5: il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figlio, capito?
1: Oh.
5: Tutti
1: con
5: le cariche. Ma va,
2: attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
6: Pronto?
7: Cappella.
6: Pronto?
7: Cappella.
6: Bracchite morte stramort.
7: Oh, ancora.
6: Pronto?
8: Chi è?
6: Oh.
8: È in forma maggiore?
6: Eh?
8: Chi è?
6: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
7: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
6: Va, fanculo.
7: E poi te lo infilo dentro.
6: Pronto?
7: Cappella.
6: Pronto?
7: Oh.

0: Pronto?
1: Allora, caro Fognuber, è in forma maggiore?
0: Eh?
2: Ora ti sono in bocca.
0: Ma che cazzo sei? Pronto?
2: Cappella.
0: Eh?
2: Cappella.
1: Bene.
0: Pronto?
2: Cappella.
0: E che vuoi?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fognuber?
0: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
2: Sto per svolare.
0: E poi mi dici che vuoi.
2: Sto per svolare.
0: Chi sei?
3: Eh? Oh sì, che sbaglio.
0: Cine, vaffanculo.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
6: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
9: sì,
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
5: E
9: per
5: cosa
9: chi non
5: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di cane, c'è il colpo di Bakalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì, due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bakalov, porco
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cacca,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Lo Zoo di 105 presenta L'asciugone Palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sul bar, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
10: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
10: Sì.
11: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che questo gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
10: Sì.
11: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
10: No.
11: Stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto, la bigliettina, vedere se qualcuno la trova, offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che...
10: E qui guarda, per sa Campo Marino il gatto, se ne è scappato, diciamo.
11: Ma noi siamo le spiego perché. Allora abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo perché l'altro è gigio, è un po' guercio scabercio. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque, l'abbiamo messo nella sua gabbiatina con il suo gomitolo di lana arancione, come sempre facciamo, e poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no? Che ci veniva sempre.
10: Ho capito.
11: Purtroppo ci siamo distratti un attimo perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta.
10: Okay.
11: Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
10: Sì,
11: capito?
10: Sì, certo.
11: E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro...
10: Bene. Se vuoi li posso fare io, mi devi portare delle foto.
11: Esattamente. Allora io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
10: Vabbè, comunque riconoscibile un gatto con un occhio solo.
11: Solo, infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede, il gatto praticamente è in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sull'aspetto fisico, ho fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
10: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
11: Sì.
10: Alle 17?
11: Alle 17, sì. Però le 17 è un orario tassativo?
10: No, noi apriamo le 17.
11: Perché le spiego? Verso le 16 e 15 io devo fare questa medicazione al talone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe in Gore-Tex che ho acquistato da Decathlon, una cifra modica, si vede che sfregando al talone, prima è venuta una vescica. Sa legale, ce l'ha presente quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
10: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
11: No, la vescichetta, sa quella roba con la bollicina piena d'acqua che viene dietro al talone, no? Tante volte succede con le scarpe, è nuova, insomma, che mi è venuta sta vescichetta. Io, cosa vuole, che pigrizia per ignoranza, non l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta, pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancro al piede. Allora, esattamente, comunque...
10: Sì, via Oberdan 49. La via.
11: Arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
10: Non ti preoccupare.
11: Ecco, mi vede perché ho questo andamento un po' claudicante. E allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto a Ganimede?
10: Sì, tutto si può scrivere.
11: Si può scrivere, anche mettere quei bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
10: Certo.
11: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
10: Sì.
11: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto
10: non
11: lì.
10: Non prende molto.
11: Avevo preso la Wind perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
10: Vabbè, mettiamo un qualsiasi numero.
11: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della Tima, anche quella non prende un cazzo.
10: Comunque sia nella zona di Campomarino.
11: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce? Già non ci vedeva e poi è un gatto anziano, capisce? Ha avuto anche il cimurro, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so. Ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti, il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisce?
10: Ah, ho capito.
11: Non può mangiare il cibo, normale. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo, Ganimede, e non lo riusciamo a trovare, capisce?
10: Da 5 anni che è scomparso?
11: Ah sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere...
10: Io pensavo recentemente.
11: No, era tipo Capodanno 2012, sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli, magari torna. Sai come sono i gatti, no? Che hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano. L'avevo visto su un documentario una volta. E ho detto, belli, magari con la roba magnetica. E invece non è arrivato.
10: Non ti so dire.
11: Non mi sa dire. Effettivamente lei non è veterinario,
10: No.
11: Sì.
10: Va bene.
11: La ringrazio, è stata molto gentile. Se le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
10: Figurati. Siamo qui noi, quando volete.
11: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
10: Va bene.
11: Ecco, sì, c'è un saluto. E niente, Ganimede comunque sarà già finito in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Muore perfino dopo Ganimede.
12: 105. Lo Zodi 105.
13: Buongiorno a tutti dal vostro amicone speakerone Marco Mazzoli. Siamo pronti per una nuova diretta qui su Radio Antenna 2000. Andiamo di segnale orario. A Cernusco sul Naviglio sono le 10 in punto.

0: Al girasole Monza.
1: Bene, bene, molto bene. Ben sintonizzati. Come state? Un sacco di dediche stanno arrivando. Ne leggo subito una. Ciao Marco, vorrei che dedicassi a mia nonna Rachele una canzone. Mia nonna ti ascolta sempre e vive a casa da sola da più di 10 anni, da quando il nonno Carlo è stato investito da un treno mentre andava a caccia. Dedichiamo subito una canzone adatta alla nonna vedova che vive a casa da molti anni da sola. Questa è per te, nonna.

Che disco, che disco. Ora vi leggo un'altra dedica. Ciao Marco, sono sempre io. Mia nonna Rachele ci ha lasciato. I vicini hanno sentito odore di cadavere e hanno chiamato i vigili del fuoco. L'hanno trovata ai fornelli in piedi tutta mummiata, con la sigaretta in bocca e la radio accesa. Ti ha ascoltato fino all'ultimo respiro. Che bravi i nostri ascoltatori! Super fedeli!

0: Monza.
1: È arrivato il momento dell'argomento del giorno. Io cerco di parlare sempre di cose che capitano a tutti. Come per esempio, ti hanno mai rubato la macchina? Sentiamo il primo ascoltatore.
2: Antenna 2000.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
3: Guardi, stamattina mi hanno già fatto uno scherzo, adesso basta. Mi dispiace.
1: Oggi ma parliamo di furto.
3: Ma io sono anziana e non sopporto più.
1: E adesso, come mai?
3: Mi scusi tanto.
1: Le volevo chiedere solamente lei cosa ne pensa dei furti di auto.
3: Guardi, io mio marito non guida neanche più.
1: E ci credo. A forza di succhiarglielo non avrà più la forza nelle gambe.
3: Ma è uno scherzo.
1: No.
3: È uno scherzo.
1: No. Vabbè. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Radio Antenna 2000 io non la conosco. Non ascolto più la radio, mi dispiace.
1: Le dedico una canzone un po' allegra perché lei mi ha fatto scendere i coglioni a pian terreno.
3: No, in questo momento no.
1: Renato Zero con il Triangolo, un disco molto interessante.
3: Dica tanto interessante per gli altri, ma non per me.
1: Grazie, lei è stata gentilissima.
3: Arrivederci.
1: Mamma mia, che due palle sta stronza.

0: Mamma mia, quanto mi sento libero con questo disco!
1: Quattro dischi un po'.
0: Sono pieno di brividi!
1: Sarò grande, vedrai!
0: Apriamo ancora le linee per sentire un altro ascoltatore. Pronto!
2: Pronto!
0: Pronto, buongiorno!
2: Buongiorno a lei!
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Ma io non la conosco!
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, come sta?
2: Sto bene, grazie!
0: Sono Marco Mazzoli!
2: Ho capito! Che cazzo vuole?
0: Tutto bene?
2: Tutto bene, un paio di coglioni!
0: Come si chiama?
2: Ma lei chiama la gente a casa, per quale motivo?
0: Come si chiama lei?
2: Me lo dica lei, visto che lì ha il mio numero di telefono.
0: Lei è veramente gentile.
2: Ma che cazzo ti ridi, stronzo?
0: Oggi parliamo di furti d'auto.
2: No, io non voglio parlare di niente. Chiuda il telefono.
0: A lei hanno mai rubato
2: chiuda
0: la...
2: il telefono, lo chiuda.
0: A lei
2: chiuda
0: hanno mai
2: rubato cazzo di telefono.
0: A lei
2: porco
0: hanno mai... A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Michele! Detto bambino bastardo, non ti è bastato che tuo nonno Beppe ha detto a tua madre di non chiamarmi più figlio di puttana?
0: E come mai?
2: Perché sei un bambino bastardo.
0: A lei
2: bastardo,
0: hanno mai rubato
2: bastardo.
0: La macchina?
2: Non ho capito.
0: A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Sì, me l'hai fatta rubare tu e poi mi avevi fatto anche sparire le ruote, mon c***e.
0: Interessante.
2: Michele, che cazzo vuoi, Michele?
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Penso che chi ruba le auto sia un grandissimo figlio di troia.
0: Siamo in diretta in radio e questo è Bar Girasole.
2: Il girasole te lo devi mettere nel culo.
0: Antenna 2000.
2: Te ne devi andare a fare in culo.
0: Con la
2: io
0: musica.
2: Non ti sopporto più.
0: Con la musica.
2: Sono anni che mi stressi tutti i santi giorni. Hai fatto passare due settimane e ora ancora a rompermi i coglioni con i tuoi giochini telefonici. Basta!
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Ma perché? Mi hai rubato ancora l'auto.
0: Bene, molto bene.
2: Fammi andare a vedere alla finestra. No! No! Figlio di puttana! Ti hai messo sul cofano un water pieno di merda.
0: Merda!
2: Porca m***a! Io ti strappo il cuore dal petto, maledetto!
0: Le dedico questa canzone di Loretta Goggi.
2: Io non voglio nessuna canzone! Vieni subito qui sotto che ti voglio pestare! Maledetto bambino di merda!
0: Maledetta primavera!
2: La primavera te la devi mettere nel culo!
0: Wow, che disco,
2: Michele,
0: incredibile!
2: Sto prendendo le chiavi della cantina! Vado a prendere la bici!
0: Via!
2: Girerò tutta la sera! E ti troverò!
0: Via!
2: Non rientrerò a casa! Fino
0: via,
2: a quando non
0: via.
2: Avrò sulle mie mani il tuo sangue! Bastardo! Bastardo! Togli questa canzone! Basta! Michele! Michele! Io posso diventare più pericoloso di Rambo. Mi posso trasformare in un albero e ammazzarti. No, Michele! Mi hai rubato le ruote della bici. Porca m***a.

0: On Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Sai che gli fai?
4: Mi piscia
3: sta merda seccata. Vieni.
4: Non ti alzare.
3: No! Non mi... No!
4: Mi sta pisciando addosso.
5: Ah,
4: voglio che le pisci addosso.
3: Okay, io rutto, rutto anche te.
4: Ma quali rutto di merda, certo? Già, ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello. La briacatura di tre mesi fa.
6: Cos'è la briacatura?
7: Leo.
4: Martino, vaffanculo.
7: Leone.
3: Aia!
6: Sei qua adesso
4: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
6: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
7: Almeno il rutto non fa rumore.
4: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
7: No.
4: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
4: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zodi 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Pen!
5: Cappella, proviamo i nuovi razzi a propulsione sborronica.
6: Subito, signore. Attivazione razzi a propulsione sborronica.
5: Figata!
6: Signore, la devo avvertire. Stiamo per superare l'imene del suono. La minchiatura potrebbe subire danni strutturali e scrutali.
5: Oddio! Che succede, Cappella?
6: Il filetto in titanio si è spezzato, signore. Sta per precipitare su quella fattoria. L'avevo avvertita, coglione. C'è una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
5: Ehi, alito a spruzzi, come va?
6: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Sì, Cappella, non si capisce un cazzo. Anzi, si capisce solo un cazzo.
6: Traduttore attivato, signore. La donna Pompino dice: glu glu glu, miam, miam miam, ingoi, ingoi. Torna alla base che il signore oscuro ha attraversato il portale tra i mondi. Sbor, god, god, zerpuz, miam, miam miam.
5: Ricevuto, sgranocchia cazzi. Presto, fai rotta alla base, Cappella.
1: I super erotici.
7: Iron Pen, Iron Pen, meno male che sei tornato con le tue belle palle rosse e gialle. Ma fatelo un po' solleticare col mio tridente cappellone, oh! Sì! Ma che rompicazzo che sei, donna Pompino! Va bene, va bene! Dobbiamo prima salvare il mondo!
5: Aggiornatemi sulla situazione!
7: La situazione è tremenda, Iron Pen! Il signore dell'universo oscuro si trova a Rio de Janeiro e tutti i tentativi di farlo fuori dagli altri supereroi sono falliti. Quel bastardo ha già ucciso l'uomo Buffering e la donna Palermo.
8: Ma ciao ragazzi, guardate la mia nuova fighinha che si srotolasci un casci e poi si srotolasci in nuovi fighinha. Bellino, vero?
5: Capitan Sud America, non abbiamo tempo per la tua figa cazzo ora. Dobbiamo volare dalle tue parti e uccidere il signore dell'universo oscuro. Eccoci a Rio de Janeiro. Ora ci resta soltanto da trovare il signore dell'universo oscuro.
8: Eccolo, eccolo, lo trovangi, è enorme.
9: Ghi, io?
5: Ma perché ogni volta? Sì, bravo, Squirtaman. Arrenditi, signore dell'universo oscuro.
9: Come? Io non capire. Io sono oscuro.
5: Non inganni nessuno, signore dell'universo oscuro. Cappella, armatura al cazzo, presto.
6: Subito, signore.
5: Penetrazione atomica.
9: No, non attaccare, no. No, non fare male, no. No, aiuto.
6: Signore.
5: Penetrazione atomica.

0: sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
1: Donna Pompino dice: attento signore.
2: E tu chi sei?
1: Quella è la malefica donna rutto di figa. Con il rutto della sua fregna potrebbe scappellare un'intera città.
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione. Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo. Come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È tempo di grandi fusioni al Miyagi-Do. Tesla, la figlia di Daniela Russo, è riuscita ad accalappiare il gracile Anthony, proprietario della più grande rivendita di auto della California. Con il loro matrimonio, Daniel mira a ottenere il monopolio del settore e diventare ancora più ricco del miserabile Johnny Lawrence. Ma c'è un problema. Anthony si crede un grande karateka e sono almeno 3 puntate che non muore nessuno. Quindi...
2: Barbone, adesso inizia il torneo, eh? Diventi ancora più ricco, più pieno di brutto.
3: Sentito?
2: Eh sì, soldi.
3: Ma perché ti diventi ricco, c***a?
2: Oh, mia figlia Tesla.
3: Tesla?
2: Sì, si chiama come le macchine elettriche.
3: Ah, ho capito.
2: Si è fidanzata con Anthony Rottamazzi. Quel Rottamazzi, il proprietario... Che stai zitto, sto parlando.
3: Scusa.
2: Ho capito.
3: Oh, guarda che finisce la mano in faccia, c***a, in un attimo.
2: Hai perso sempre.
3: Calmite, c***a.
2: Hai perso sempre.
3: No, ho vinto 2 volte, c***a. Una volta ti arrancavi una gamba.
2: No.
3: Ti te ricordi ancora del Beccacin, bastardo? Ti è il Beccacin da merda, c***a. Vai avanti, chi sei lo sto Rottamazzi?
2: Comunque il più grande venditore di auto della California. Presto avrò il monopolio assoluto del mercato.
3: E presto a mimano e ne sborna sega, c***a.
2: Ti compro, cazzo.
3: Sì, vabbè, ho capito, c***a. Ma cosa ha fatto qui, c***a? Cosa ha avuto, c***a? Che stiamo facendo allenamento, boia.
2: Allora, il promesso sposo di mia figlia è un cultore del karate. E oggi verrà il Miyagi-Do per un elemento amichevole. Eh? Ah, eccolo, con mia figlia.
4: Ciao, papi. Anthony mi ha appena regalato l'anello di fidanzamento. Guarda che diamante.
2: Bravo. Vedo che il peso specifico è quello della testa di un bambino. Ottimo.
3: Casa è una piramide, boia.
1: Anthony è veramente molto ricco. Ma spudoratamente ricco. Ma assomiglia ad un'alga marina. Una sogliola. Un rachitico di merda con lo stesso peso di un grissino. Ma sappiamo bene che i soldi non fanno la felicità, ma ti fanno sembrare bello. E puoi chiavarti tutte le fighe che vuoi.
2: Sono felice proprio che la sposi, ragazzo. Sono proprio felice. Si vede che sei un ragazzo così pieno di vita, che ama la vita, cazzo.
5: Sì, io amo la vita, signor La Russo. E conto di vivere tanti anni, tantissimi anni ancora.
2: Lo so, te lo auguro, cazzo.
5: Grazie.
2: Zitto, che sto parlando.
3: Sta già sui coglioni a me sto danno de merda.
4: Papi, Anthony non è solo ricchissimo, è anche un fortissimo karateka e può sconfiggere anche i sensei del Miyagi-Do.
3: A me ridono i coglioni, c***a.
5: Beh, non esageriamo, Tesla, per favore. Diciamo che posso tenere testa a chiunque e di certo non c'è nessuno che possa uccidermi a mani nude.
4: Dai, papi, fallo combattere con quel vecchio briacone impotente di Johnny Lawrence.
3: Cano lo spolpo. Guarda, ho una cosa tra i denti, passamelo un attimo, c***a, che me levo il prezzemolo dagli incisivi. Straboia quella merda in pinzimonio, strabica di boia.
2: E va bene, dai, vediamo di che pasta è fatto il futuro, il genero di tutta la vita intera di mia figlia, che la porterà fino alla tomba, lontano, 100 anni almeno, la farà vivere bene, in ricchezza. Io mi compro tutta la sua azienda, sono il più ricco di tutti, di sempre.
1: Ma conosciamo tutti la realtà dei fatti. Johnny Lawrence è uno straccio di merda, sempre ciucco, ma mena come un fabbro. E se dovesse pestare sto scemo di Anthony, lo farebbe in briciole, quindi...
3: Sì, se ti piace a pezzi, te lo mando a casa in

0: Quattro scatole diverse.
1: A proposito, scemo, vieni qua un secondo. Scemo, un briacone di merda.
0: Camite cavo gli occhi con la lingua.
1: Sì, sì, poi faccio beccacini. Ascolta, parliamo chiaro.
0: Sì, dimmi.
1: Fallo
0: dai.
1: Vincere.
0: A me?
1: Lo fai vincere, altrimenti finisci in mezzo alla strada.
0: Ma te sei una merda.
1: Lo so, so.
0: Sì, proprio un tocco da merda.
1: Ma lo so, io ricco, tu povero.
0: Sì.
1: Io non ho problemi tutt'altro.
0: Te beccacin, cambero.
1: Vedi, beccacin, tu adesso perdi.
0: Con l'insetto stecco?
1: Con l'insetto stecco.
0: Ma davanti a tutti?
1: Ovvio.
0: Che brutta la povertà, baia. Dai, vieni, can, dai, carotin, vieni un po' qua, dai, vai. Fermo, forza, dai. Ora aspetta, anche ti faccio vedere il potere del Cobra Khan. Dai, forza, dai.
2: Sarà un onore sconfiggerla, sensei.
0: Ma baciami il cazzo, dai, che onore.
2: Wata, e puoi continuare a vivere da vivo per molti, molti anni. In guardia.
0: Khan, che do uno schiaffo di boia. Scatar, Khan. Scatar, Khan.
2: Dai, come mi sento vivo. Vai, vai, vai, vai.
3: Forza, Anthony, dai, dai, Anthony, dai, forza.
2: Sì.
0: Ah, cado a terra sconfitto. Boia, che male. Ah, che colpo.
2: Sì. Wata, sì.
0: Wata da maestro. Ah, ti sei proprio forte. Mi sa che sono sconfitto.
1: Come sempre. Sai, piccolo e giovane, caro futuro genero, io questo cretino l'ho battuto un sacco di volte in gioventù col beccacin, poi sono diventato spudoratamente ricco e un alcolizzato di merda.
4: Oh, dai, sono giapponese e ti dico che sei uno sfigato in me. Oh, dai, e ti sei fatto battere da un coglione. Oh, dai. Sfigato, sfigato, sfigato,
5: sfigato, sfigato,
4: sfigato, sfigato, sfigato,
0: sfigato, sfigato, sfigato, sfigato, sfigatomi! Vicinati un attimo, can! Solo ma basta un metro, can!
2: Non hai avuto abbastanza, vecchio? Un giorno racconterò ai miei nipoti di come ho sconfitto Johnny Lawrence due volte di fila! Fatti sotto, vecchio!
0: Ma vai, mona di tuo mare! Canto lo schiaffo di
2: aia! Vai, Wata! Wata! Sto morendo!
6: Ci tengo a sottolineare che nessuno lo sta percuotendo. Soffre senza motivo.
3: Anthony, no, non morire, Anthony!
2: Sensei! No! Invece muoio anche questa volta, guarda, sto morendo! Muoio!
0: Scusate, ma di che cazzo è morto? Non manco toccare, spostamento d'aria? È morto del raffreddore?
1: Figlio di puttana!
0: Ma non l'ho toccato, mi stavo scaldando!
1: Maledetto testa di merda!
0: Ah, ho fatto stretching, ti giuro, non l'ho neanche toccato!
1: Ma com'è possibile che tu sia così un cretino?
0: Ma è morto di colpo d'aria!
2: Maledetto colpo d'aria!
0: Visto?
6: Ebbene sì, Anthony è morto di colpo d'aria.
0: Visto?
6: Cosa accadrà adesso fra Johnny e Daniel? Sarà di nuovo guerra fra i due? Mentre attendiamo in ansia totale, godiamoci ancora una volta la meravigliosa morte di Antonio Summa, anche a rallentatore.
2: What the? Ah! Sto morendo!

0: muoio anche questa volta. Guarda, sto morendo. Muoio!
1: E che cazzo, non moriva più. Alla prossima puntata.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella cazzata diventa, come per magia, un'opinione. Ieri Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso 9 miliardi di dollari per colpa dello scandalo Cambridge Analytica. Ma che cazzo è successo davvero? In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto ad esempio che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e la Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone invece ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con Rutti e Scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.
4: This is a zoo only for you.
5: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
6: Complotti complottosi!
7: Erano su per giù gli anni 50, quando in America comparve una nuova tecnologia.
8: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un riflesso naturale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
5: Stiamo naturalmente parlando dello sbadiglio. Tutti conosciamo benissimo lo sbadiglio. Ci basti pensare al film Superman l'uomo d'acciaio, che ci viene subito da sbadigliare. Ma perché? Cosa sappiamo dello sbadiglio?
9: Lo sbadiglio è la nostra aria condizionata. Si dice che serve per raffreddare il cervello, stimolare l'attenzione e favorire la connessione sociale. Infatti, nella tribù indù inca dei sette mari, è una tecnica assodata a rimorchiare la bella figa del villaggio. Basta uno sbadiglio e tac, te la porti a letto. Pazzesco!
5: Ma che cosa si nasconde dietro allo sbadiglio?
10: Ci hanno sempre detto che lo sbadiglio è segnale di stanchezza. Ma allora perché è contagioso? Perché ogni maledetta volta che qualcuno ci sbadiglia in faccia, sbadigliamo anche noi? Qual è il nesso tra il contagio dello sbadiglio e la bella fica del villaggio che ce la dà se le sbadigliamo in faccia? La risposta è una e soltanto una: il controllo mentale.
5: Esatto. Lo sbadiglio è un atto che serve a controllare le menti. Ma facciamo un attimo un punto della situazione. È contagioso. Infatti, se sbadigliassi adesso, vi verrà istintivo sbadigliare anche a voi. Guardate. Avete visto? Ma ce lo spiega bene il nostro premio Nobel per lo sbadiglio.
11: Lo sbadiglio! È contagioso. Resetta il nostro cervello e lo prepara ad essere influenzato. Lo sbadiglio.
5: Avete sentito? Lo sbadiglio serve a manipolare le menti. Una tecnica inventata durante la guerra del Vietnam dal colonnello Mustard, che uccise il professor Plum con un candelabro nella Biblioteca Nazionale.
12: Il colonnello Mustard ebbe un'intuizione geniale. Scoprì che durante una conversazione, se sbadigliavi più volte casualmente in faccia al tuo interlocutore, lo inducevi ad uno sbadiglio che lo rendeva malleabile nell'essere ipnotizzato e al quale potevi fare tutto ciò che volevi.
5: Ma allora come viene impiegata questa tecnica ai giorni nostri?
12: Le multinazionali sono loro la chiave di tutto. Pensateci, vi è mai venuta voglia di una specifica bevanda o di comprare una maglietta di una specifica marca mentre guardavate un film? Esatto, l'attore principale sbadiglia e voi venite fregati dal messaggio. Guardate questa scena rallentata dello sbadiglio più famoso nel film Titanic.
13: Mi hanno detto che fosse buono.
14: Dammi la mano.
13: Mi hanno detto che fosse buono.
14: Vestiti anche tu da il tappeto rosso Stock. Scarpe, abbigliamento firmato a prezzaccio.
15: Dammi la mano.
12: Avete sentito? Non sono pazzo.
5: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma se non siete ancora convinti, abbiamo ancora un tassello da aggiungere a ormai questa incredibile verità. E ce lo spiega il nostro stratega dei social media.
16: Avete mai notato che ogni reel di Instagram e TikTok dei più grossi influencer del pianeta iniziano con uno sbadiglio? Questo è un trigger, il cosiddetto trigger di sbadiglio, come lo chiamiamo noi. Questo serve a mantenere la popolazione dei social in uno stato catatonico di semi-ipnosi. Non vi siete mai chiesti perché passate le ore a scorrere i reel senza accorgervi del tempo che passa? è per colpa dello sbadiglio.
7: Se è vero che due prove fanno un indizio, noi siamo già a 4 sbadigli e... Cinque. Quindi non ci sono più dubbi. E la prossima volta che qualcuno vi spacca i maroni con una storia noiosissima, non abbiate paura di sbadigliare e ipnotizzarlo per indurlo ad ammazzarsi. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
15: Lo Zodi 105.
3: Oggi nello Zodi 105 ospitiamo Dario Fashion Blogger. Come chi cazzo lo conosce? Ma è Dario Fashion Blogger, su! Quello di... Ma come ammazzati infame? È una webstar pesante, uno che macina like a migliaia. Insomma, è la versione maschile di Chiara Ferragni, cazzo. Davvero non sapete chi è Dario Fashion Blogger? Davvero non lo conoscete? Beh, fino a mezz'ora fa non lo sapevamo nemmeno noi, ma ci siamo documentati e siamo in grado di offrirvi 10 cose che senza alcun dubbio non sapete su Dario Fashion Blogger.
17: Numero 10.
3: Secondo l'autorevole rivista Vice, Dario Fashion Blogger è un uomo di mezza età che ha deciso di dedicarsi ai consigli di moda per tutti coloro che vanno a fare shopping al Brico Center, a ballare in balera e che mangiano caramelle Rossana. Praticamente il prototipo di pubblico di Barbara D'Urso.
17: Numero 9.
3: Dario Fashion Blogger ha una straordinaria somiglianza con l'attore americano Danny DeVito. L'unica differenza tra i due sono 300 milioni di dollari e una carriera.
17: Numero 8.
3: Nel proprio armadio, Dario Fashion Blogger ha detto di avere più di un migliaio di vestiti e gli stanno tutti di merda, nessuno escluso.
17: Numero 7.
3: Ispirato dal libro di Mariano Di Vaio, anche Dario Fashion Blogger sta pensando di scriverne uno, ma con calma, deve prima imparare l'alfabeto.
17: Numero 6.
3: Dario Fashion Blogger ha persino degli haters. Se andate sui suoi profili, li riconoscete subito. Sono quelli che lo insultano di meno.
17: Numero 5.
3: Dario Fashion Blogger ha raccolto oltre 5.000 firme per salvare le caramelle Rossana. E le caramelle Rossana ne hanno raccolte circa 10.000 per levarselo dai coglioni.
17: Numero 4.
3: Dario Fashion Blogger è un appassionato di TV. Il suo sogno è quello di diventare bello e ricco come i protagonisti di Beautiful. Per il momento è fermo agli zombie di The Walking Dead. Ma mai dire mai, Dario.
17: Numero 3.
3: Dopo il suo successo, a Dario Fashion Blogger è stata dedicata una prestigiosa sfilata di moda a Firenze, il famoso Pitti si incula.
17: Numero 2.
3: Prima di fare il fashion blogger, Dario era incredibilmente disoccupato. Cazzo, non l'avremmo mai detto. Pensavamo fosse, che ne so, un fisico nucleare, un campione di Decathlon, e invece... Cazzo, era disoccupato, pensa a te.
17: Numero 1.
3: Dario Fashion Blogger ha tuttavia un merito, quello di aver sdoganato la semplicità. In questo mondo di numeri gonfiati, di filtri, di stile, riccanza, ostentazione, like e followers, la normalità, grazie a Dario Fashion Blogger, è diventata qualcosa di straordinariamente eccezionale. Queste erano 10 cose che senza alcun dubbio non sapete su Dario Fashion Blogger.
2: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando... L'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì. Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì. Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: no.
2: Fatte
3: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda
2: anni. Ma che la sponda, quale sponda, che cos'è, un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
2: te la fanno leccare poi.
3: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60
5: dove volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, tomorrow you will less. Poi dice, guarda, rubruca.
3: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Sei
2: una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: Non trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, super adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105.
7: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Parti. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Porto Gruaro, Venezia. Ore 10 e 16. Con calma, diciamo. Un uomo viene rinvenuto in una pozza di sangue. Sul luogo si recano due agenti sorteggiati dei RIS di Parma per effettuare le indagini preliminari.
8: Secondo me gli hanno sparato, ma non ne sono sicuro.
9: Ma ci sono i buchi sul corpo?
8: No, sono coperti dal coltello.
9: Allora non possono avergli sparato, si è impiccato.
8: Dici?
9: Eh sì, tutto questo sangue.
8: Per i segni di corda.
9: Esatto.
8: Si è imbiccato dalla caviglia.
9: Si è imbiccato un coltello.
8: Si è imbiccato, no, il coltello è l'assassino.
9: No, è impossibile.
8: Che è svenuto.
9: È impossibile che il coltello è l'assassino.
8: Perché?
9: Perché è lama.
8: Ah.
9: Lama è pacifista.
8: Effettivamente. Però sputa. Quindi cerchiamo tracce di saliva.
9: Allora ha sputato veleno.
8: Probabile.
9: È stato avvelenato.
8: No, secondo me è soffocamento di un polpaccio.
9: Allora facciamo così, io vendo il polpaccio e lo porto ad analizzare. Però non adesso.
8: Domani.
9: Domani ce l'ho.
8: È Santa Lucia domani.
9: È Santa Lucia, bambini, te
8: ho capito, la processione.
9: La processione.
8: Senti, facciamo così, spostiamo il corpo di 4-5 centimetri, 5-6 centimetri. Perché volevo vedere com'era il pavimento. Lo voglio fare uguale a casa mia.
9: Ah, giusto, hai ragione. Ma sai, anche io ci avevo pensato. E poi ho fatto il mattonello perché era la
8: posa. No, ma questa... mattonello anni 70.
9: Vabbè,
8: brutto.
9: Aspetta, lo sposto io. Dai, un attimo.
8: Spostalo così, tanto è uguale. Morto è morto.
9: È rimasta tutta la scia, cazzo.
8: Che come se l'avessero trascinato. Mettiamo sul foglio. Che questo è stato trascinato.
9: Aspetta, che scrivo.
7: Miami, Florida. Ore 6 in punto. Orario di Rolex. Una donna viene ritrovata in un vicolo con la gola recisa. Sul luogo accorrono 235 investigatori di CSI, contemporaneamente, sullo stesso elicottero e cominciano a indagare.
10: Ok, allora, delimitate il perimetro e setacciate la zona.
11: Signore, accanto al corpo della vittima abbiamo rinvenuto questo capello.
10: Me lo mostri. Shampoo all'albicocca, di marca. Acquistato all'Aventura Mall con uno sconto del 25%. Martedì mattina, tra le 9.12 e le 9.15. Appartiene sicuramente ad una donna caucasica, sui 45 anni, separata, con una terza di seno e un delfino tatuato su un polpaccio. Si chiama Jennifer Cardigan. Arrestatela!
11: Subito, signore.
10: E il caso è chiuso.
7: Nel frattempo, a Porto Gruaro, qualche ora dopo.
8: Scrivi. Corpo con la G, come Giuvendo.
9: Com'è Juventus? Allora,
8: Giorpo, il
9: perché l'articolo... Ah, il va prima però.
8: Il è articolo denominativo.
9: Che articolo è però? E io sempre col codice penale mi incasino.
8: Lo so. Allora, facciamo così, scriviamo nel referto, scrivi.
9: Un momento, non c'ho la penna.
8: Non hai una penna? Una foto, fammi una foto.
9: Faccio una foto, dai. Sorride forte col cadavere, dai.
8: Andiamo così. Così so bello.
9: No, così non si vede bene.
8: Così, fammi una foto così.
9: Ecco,
8: così. Così col coltello in mano.
9: Sì, fai il segno del
8: ho messo le mie impronte. Vabbè,
9: tanto lo so io che sta.
7: Las Vegas, Nevada. Una coppia di turisti tedeschi viene ritrovata morta nel caveau della Banca Federale, chiuso dall'interno e sterilizzato dagli assassini con il lisoform e una passata di vaporetto alle tende. Gli agenti di CSI cominciano a indagare.
10: Signore, sulla scena del crimine non ci sono tracce, ma un testimone sostiene di aver avvertito un colpo di tosse fra le 2.13 e le 2.14.
11: Colpo di tosse, grassa o secca?
10: Grassa, signore.
11: Lo sospettavo. Il colpevole è per forza un fumatore, algerino. Le sigarette locali sono spesso aromatizzate alla cannella, che provoca irritazione della gola alle prime luci dell'alba, che ovviamente con la differenza di fuso orario corrispondono alla mezzanotte locale. Mi faccia sentire com'era il colpo di tosse. Due colpi o tre?
10: Due, signore, così.
11: Al-Bim Fayed II. È lui il colpevole. Ho sentito lo stesso colpo di tosse in un video dell'ISIS del 2015. Diffondete la sua foto segnaletica ai federali della South Carolina. Si trova quasi sicuramente in un motel e... Mi faccia risentire la tosse? Sta mangiando pollo fritto con una Coca Zero piccola senza ghiaccio. Arrestatelo, il caso è chiuso.
10: Ma non è possibile. Non può.
7: Nel frattempo, a Porto Gruaro. Ma parecchie ore dopo.
9: Allora, aspetta un momento, faccio un breve riepilogo.
8: Vai.
9: Allora, se uso la macchina da scrivere?
8: Non ce l'ho.
9: Porca miseria. Andava, portami una cazzo.
8: No, però vedete qua.
9: Allora, scrivo un momento.
8: E me lo dimentico. Scrivi Gammon.
9: Tanto scrivo Gammon.
8: Gammon. Okay. Gammon.
9: Con quante M?
8: Non lo so.
9: Ripeti?
8: Telefono a casa, aspetta.
7: New York. Negli uffici di CSI, gli agenti della scientifica stanno sorseggiando un caffè quando...
10: Miscela arabica, robusta, con un sentore di nocciola. Sa cosa significa questo, McFlurry?
11: No, signore.
10: Che a Porto Gruaro, in Italia, è stato ucciso un uomo. E il colpevole è Antonio Licata, disoccupato, pregiudicato. Chiamate i colleghi italiani del RIS, il caso è chiuso.
7: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia, sulla scena del crimine.
6: Lo Zoo di 105.
12: Dove abita Ennio?
13: Pronto?
14: Pronto!
15: In questo episodio, Wender e Johnny imbarcheranno tantissimo Ennio. Gli diranno che la scuola elementare di Reggio Emilia porterà nella sua fattoria i bambini che vogliono vedere le vacche.
14: I bambini?
13: Sì, sì. Senta, quando portiamo i bambini a vedere le mucche, ci sono anche le galline.
14: Dove vedere le mucche?
13: Sì, veniamo a portare i bambini a vedere.
14: No, io non voglio nessuno.
15: Ma a quanto pare Ennio non è d'accordo. E quindi Wender prova a inserire il sindaco.
13: Il sindaco Richard Benson mi ha detto che possiamo venire. Lei le ha fatte le scuole elementari?
14: Ma certo che le ha fatte, ha fatto solo quelle, porca la...
13: Ha fatto anche le medie?
14: Porca la... Sono solo quelle!
13: Ma lei è un po' mongo...
14: Ma che parte... Come parli?
13: Senta, signor Ennio, senta, allora, no, il mo vuol dire che lei è una persona colta.
14: Ignorate!
13: No!
14: Qualche cosa lo so anch'io!
13: Lei lo sa scrivere il suo cognome?
14: Il cognome! Lo scrivo!
13: Com'è il cognome?
15: Niente da fare, il maledetto non ha dato il suo cognome a Wender, ma andiamo avanti.
13: Signor Ennio, senta, lei ce l'ha i tacchini?
14: Sì, che cosa devo avere?
13: No, perché i bambini vorrebbero giocare con i tacchini, le anatre e anche...
14: I tacchini, non ce ne rimasto uno, forse due.
13: Ah, ok, lei invece ce l'ha il tasso barbasso?
14: È il barbasso!
13: Tasso barbasso.
14: Ma che porco non... Che basta è?
13: È un tasso barbasso, con la barba basso.
14: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Diecare le vache, uno, forse due tacchini.
13: Ah, buono. Hanno i nomi i tacchini, gli dai nomi gli animali?
14: Lo chiamo col fisco, lo chiamo col fisco.
13: Col fisco, faccia sentire che è curiosa questa cosa. Bellissimo, sa che i bambini come può piacere. Com'è che fa? Sentiamo come chiama i tacchini?
14: Ti corrono dietro
13: i tacchini? Ah, ma sono quegli animali. Ma sono quegli animali che hanno sotto il mento i testicoli, no? Quella roba rossa. Quindi abbiamo due tacchini, poi abbiamo. Quante mucche abbiamo? Mamma mia, cavolo, sono tante le mucche, però le mucche hanno dei nomi, giusto? Non so, di solito da. Ho capito, però si offendono tra di loro. Magari c'è una che si vuole chiamare Rosina, Patrizia. Fa latte, no? Con la mucca, sì. Bello. Bene, bene, perché allora noi verremo lì. Siamo 65 bambini che mungeranno le mucche.
15: E adesso Wender gli chiederà se ci sono tre tigri contro tre tigri.
13: Lei per caso ha anche tre tigri contro tre tigri? Tre tigri. Cioè lei non ha tre tigri contro tre tigri? Allora senta, facciamo una roba, perché dobbiamo capire se c'è il parcheggio per il scuolabus.
15: Ora arriva il momento di organizzarsi per il parcheggio per far arrivare lo scuolabus. Ovviamente l'autista sarà Arnaldo.
10: Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Stai aspettando di parlare con tre tigri contro tre tigri.
14: Due.
10: Sei contento che guido il pullman? Vengo con 65
14: bambini. 65
10: bambini,
14: portateli a casa, te bastardo.
10: Regno per il disturbo, il preside mi ha detto che devo portarti Giovanna da burrare. Esatto. La porto domani con 65 bambini.
14: Vado su io a prendere il pallone. Dove porco? Dove devo andare a prendere il domanino? Giovanina!
10: No, viene con me sul pullman e domani con 65 bambini. Guarda che fa anche dei pompini.
15: Adesso Johnny gli darà il colpo finale.
10: Regno, non hai nemmeno le tre tigri contro tre tigri.
14: Vai a cagare anche te con le tigri. Vai a cagare, brutto bastardo.
10: Pronto.
12: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spalamerda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Radio 105.
16: Lo Zoo di 105.
17: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
18: Harry, tua madre sta pavere damigiane col culo Rotter. Che cazzo hai da ridere? Prima che ti taglio la faccia ti rovino tutta la vita.
19: Oh Ron, sono ebro di allegria perché oggi finalmente conoscerò la mia fidanzata. Urrà, urrà, urrà.
18: In che senso la conoscerai? Ti sei fidanzato con una che senza che la vedi nella faccia? Hai capito quello che ho detto, no? Eh? Figlio di puttana?
19: Sì, ma tu non puoi capire, Ron. Io e Renata siamo fatti l'uno per l'altra.
18: Attenta, sbagliati in culo il fuoco e il drago, ricordatelo, annotatelo. Lei lo sa?
20: Scusa, alt, fermo, stop. Come hai detto che si chiama la tua fidanzata immaginaria?
19: È Renata. E non è immaginaria. È Renata è la creatura più pura di tutto il creato.
20: È Renata. È Renata. Ma che cazzo di nome è? Ti meriti una bella magia punitiva, va? Spiriti forti, spiriti belli, ogni volta che parla Harry Rotter fate partire una canzone di Joey Tivanelli.
19: Non ha funzionato la tua magia, perché io sono un mago più potente di...
20: Sfigato, che sfigato che sei, Harry.
19: Hermione, tutto questo non è divertente...
20: Come? Non sento, parla più forte, merda.
19: Ah, Hermione, sei troppo crudele.
10: Silenzio. Giovani talentuosi maghi e quello stronzo in fricassea di Harry Rotter, ho un brutto presentimento. Sento che il male si sta avvicinando ad Hogwarts. Preparatevi a combattere.
19: Prof, prof, prof! Io purtroppo non potrò combattere, perché fra poco arriverà la mia ragazza, è Renata.
18: C'è la ragazza di puttana! C'è che c'è di merda che deve essere! Ma te che sp***i in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
10: Harry scroto col riportino Rotter. Il giorno che una ragazza vorrà fidanzarsi con te, mi taglierò il cazzo e lo lancerò in un vulcano. Mm?
20: Salve, mi chiamo Renata. Sto cercando il mio fidanzato Harry Rotter.
18: Minchia, è una fica! È cieca! Quante sono queste?
19: È Renata!
20: Harry Rotter.
18: Ho sbagliato.
19: È Renata.
20: Harry Rotter.
18: Sto per sbagliare ancora.
19: È Renata.
10: Harry Rotter.
19: È Renata.
18: Sai che ha smesso di sbagliare?
10: Harry Rotter.
19: È Renata.
18: Sai che a me mi viene da vomitare adesso?
21: Harry Rotter. Harry Rotter.
19: Roraria!
10: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e la stirpe dei cazzi drone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
2: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
3: Sì! Col cazzo di fuori!
1: Gli studenti lo amano. Ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
4: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito. Ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
2: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
4: Ma come si permette? Fuori di qui!
1: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta. L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante strucciolevole. Dal Tretton Ngagnagnan. Al cinema e in videocassette. L'istante strucciolevole. Nella puntata precedente, Super Comparsa, che interpreta il professor Gildo Dildo, aveva ricevuto la comunicazione ufficiale che era stato licenziato.
4: Lei è licenziato!
1: Il motivo? Non gli era molto chiaro. Forse per via del fatto che facesse lezione completamente nudo, proiettando film porno gay sul muro per tutta la durata della lezione.
5: Prof, ma quelli sono due frocci.
1: O forse perché spesso si fumava una pipa di crack, mentre una prostituta gli succhiava il il tutto durante la lezione di filosofia. O magari perché ogni settimana sacrificava una vergine e sgozzava un capretto in mezzo alla classe per venerare il demonio. Onestamente, sono tutte cose abbastanza normali per me. Se calcolate che mio padre, quando tornavo a casa, lo trovavo spesso nudo in sala, mentre si faceva inculare da suo cugino Peppe, mentre guardavano La ruota della fortuna. Quindi, perché licenziare il povero professor Gildo Dildo? Lo scopriamo insieme, in questa seconda entusiasmante puntata del Colossal. L'istante strucciolevole, parte 2. Scena 57. Il professore annuncia ai suoi alunni che è stato licenziato.
6: Alright, quiet on the set.
7: Camera speed.
8: Sound production, take one.
9: Action!
4: No, professore, come faremo adesso senza di lei? Ah, è l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
10: Scusate, stop. Che fa?
11: Sto sbagliando!
10: Ma perché scusi, Iacola?
11: Che troia!
10: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile. Scusi, lei che ce fa qui?
5: Non era la secchiona troiona, questo?
10: No, secchiona troiona non è in questo studio.
12: Questo non è un cameo.
10: Lei punta sulla io ne farei a meno della secchiona troiona, visto che lei adesso dobbiamo cambiarle i pantaloni.
5: Ma c'è scritto fuori, c'è scritto secchiona troiona.
10: Allora inseriamo non ero al corretto.
12: Io chi vota per la secchiona troiona?
13: Io.
1: Dopo aver votato in favore della secchiona troiona, le riprese possono continuare.
2: Vi darò un ultimo insegnamento prima di sparire per sempre, e l'insegnamento è questo. Porco
10: no. Carpe diem.
2: Carpi di!
10: No. Carpe diem.
12: Che bestemmia strana.
10: E cogli l'attimo in latino. Cogli l'attimo.
12: Quella lingua.
9: Action!
2: Carpe diem! Acchiappate l'attimo, ragazzi!
14: L'esistenza è un interrotto susseguirsi di antinomi parnasti.
10: No, antinomi.
14: Susseguirsi. Susseguirsi di antinomi.
10: Riparta dall'inizio. No, lei riparta dall'inizio dall'esistenza.
14: L'esistenza è un interrotto susseguirsi. Lissisinnini.
10: Non Alissisinni, che è sardo. L'esistenza.
14: L'esistenza è un
10: interni.
14: L'intini.
10: Non è l'intimo.
14: L'esistenza.
10: È ininterrotto susseguirsi di antinomi e paradossi imprescindibili. Cazzato anch'io, sì.
14: L'esistenza è un interrotto
10: susseguirsi.
14: Anini.
10: Nini.
14: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di aninintonomini.
10: Senta, vuole provare con utini, diciamo che lei è alieno.
4: Utini!
14: L'asistassi.
10: No, l'asistassi, ma che c'ha l'infarto?
14: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di antinomie e paradossi. Antinomi. L'esistenza è un ininterrotto
10: porco. No, glielo dico io. Vada avanti, date via la pazza gioia, al delirio, riassuma.
14: Date via la pazza gioia, al delirio, alla follia, insomma, spacchiamo tutto, porco!
10: Carpe diem! Carpe!
4: Si scopa!
7: sei?
10: È Massimo, il professore è diventato l'insegnante di sostegno di se stesso. Pausa, pausa, pausa, pausa.
1: Un'altra giornata di riprese buttata nel cesso. Niente scene di sesso, nessuno che si incula, niente sperma sul set. Vaffanculo, mi avete rotto il cazzo, me ne vado. Fate doppiare sto film da quella zoccola di vostra madre.
10: Capisci perché Robin Williams si è impiccato?
12: La signorina Troia?
1: Dal Tretton Ngagnagnagno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
4: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
1: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Anche a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
4: dai,
7: oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
4: No,
6: scusa,
4: no.
6: Vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fome.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80...
4: Pezzetta delle case popolari, coglione!
7: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon...

0: Meno male!
1: Cosa hai in mano?
0: Eh?
1: Cosa hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Una cosa bella.
5: Sì.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusate, è partito un dente.
4: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusate, è partito un dente. No. L'altra votazione. Giovanotti.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
6: Mi è sembrato di vedere un gatto.
4: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
6: Cosa è successo?
7: Lo Zoo di 105.
8: Il nuovo spot del Buondì ha spaccato di brutto e ha lanciato una moda che presto i pubblicitari si affretteranno ad imitare. Lo Zoo di 105, come sempre, è un passo avanti a tutti e oggi vi presenta in anteprima Buondì Mondo, il carosello di consigli per gli acquisti in stile Buondì. Amici, è davvero una figata! Possa io essere calpestato da una mandria di elefanti in fiamme uscita da questo cariglion? Buondì Mondo! Spot numero 1.
9: Cara, esco, vado a lavorare!
10: Uva, torni per pranzo?
9: Sì!
10: Oh, perfetto, allora ti faccio il tuo piatto preferito!
9: No, no, dimmi che non mi fa la pasta...
10: Ti faccio la pasta col tonno!
9: Ma porca troia, sempre sta cazzo di pasta col tonno!
10: Amore, ma non senti anche tu questo forte odore strano, come di gas?
9: No, sono io che ho scorreggiato, ciao!
10: Ciao, ti amo!
8: Dove c'è Barilla, c'è casa.
10: Vabbè, dai, allora metto sul caffè e poi mi metto a fare le mie faccende. Dove ho messo l'accendino, eccolo qua.
8: O meglio, c'era. Adesso c'è un delizioso cratere fumante. Spot numero 2.
11: Hai visto che mezzo che ho preso?
9: Che figa, che so, macchina nuova.
11: Ho fatto un leasing 5 anni, però spacca.
9: Inchia, senti, ma c'ho degli optional.
11: Madonna, c'ho tutto sta macchina. C'ho un navigatore, cosa, c'è il sistema anche di frenata anticollisione multipla, quello che la macchina frena da sola quando c'è l'ostacolo.
9: Che storia, figa.
12: Oh, occhio vecchio, occhio vecchio che attraversa.
9: Ma l'hai preso in pieno!
11: Sì, mica la devi usare per forza, no?
9: Che figata!
8: Volkswagen, da assauto. Spot numero 3.
13: Ciao, sono John, un marine dell'esercito americano. Tutto il giorno a bombardare villaggi! E all'improvviso!
14: Ehi, John, stai attento, eh! Ehi, John! Ma hai appena bombardato un asilo!
13: Sì, all'improvviso non ci vedo più dalla fame!
14: Ma cazzo, mangiati una fiesta, no?
13: Cazzo, c'hai ragione! Adesso sì che riparto di slancio!
14: Bene, allora puntiamo verso l'ospedale, ammazziamoli tutti!
8: Fiesta! Nutre con piacere!
13: Adoro l'odore del napalm al mattino presto!
8: Spot numero 4.
10: Guarda, Giulia! Ho fatto casa nuova.
15: Wow, ma com'è minimal? Non c'è un cazzo dentro.
10: Sì, praticamente ho anche abbandonato il decoupage. Sai che ero impazzita, no?
15: Ma, sento, un odore strano di marcio.
10: Ma sì, non ci farei caso, quello è mio marito. Si è impiccato con una cintura in salotto, sai, debiti qui Italia.
15: E l'hai lasciato lì?
10: Sì, cazzo, stava benissimo.
15: Ho io qualche cosa che fa per te. Prendi, questo è il nuovo Glade Discreet Decor. Il deodorante per ambienti che non si vede ma si sente.
10: Fa provare. Ma... wow! Ma l'odore di morte, cadavere, putrefazione e vermi non si sente più!
15: Sì, ci prendiamo un caffè?
10: Sì.
8: Nuovo Glad Discreet Decor. Una fragranza che dura a lungo.
15: Però i vermi magari dallo zucchero li togliamo.
10: Oh, scusa se le mosche quelle vola.
8: O perlomeno, molto più di tuo marito. Buondì Mondo!

0: Buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango di me, pare a Bretagna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the Zoo.
2: Buongiorno analfabeti di merda e bentornati a Geo Peppo. Anche oggi per 8 euro al mese e una manciata di like di bot pakistani ci occuperemo di qualcosa di pseudoscientifico che tanto non capirete perché siete una massa di debosciati che va in panico col tappino della bottiglia che non si stacca. E io, che ho 3 lauree, devo passare la vita a spiegarvi come funziona lo scarico del cesso perché guadagnate più di me guidando un cazzo di muletto. Pensate che vita de merda. Prima di fare una panoramica dei contenuti di oggi, che tanto sono sempre quelle 4 cagate sul Vesuvio che ci ammazzerà tutti, salutiamo affettuosamente il nostro amico paralizzatino Mario, che oggi ci aiuterà a compiere un piccolo esperimento, ovviamente contro la propria volontà. Buongiorno carissimo Mario, come la va?
3: Sono Mario, tacci tua.
2: Ecco, come vedete abbiamo ricoperto Mario con quasi 150 kg di pannocchie.
3: Tacci tua.
2: E fra qualche istante, quando avrà finito di sbavare e strabuzzare gli occhi dal terrore, lo introdurremo in questa cella con chiusura stagna insieme a 46 galline. Lo scopo, oltre a divertirci alle sue spalle raccogliendo qualche piccola scommessa su quale occhio verrà beccato per primo, è analizzare la teoria del caos. Quale sarà il comportamento delle galline? Beccheranno i chicchi di mais ordinatamente o lotteranno in modo, diciamo, in modo randomico per aggiudicarsi il pasto? Tu che ne dici, Mario?
3: Sono Mario.
2: Certo, spalo Gengoda?
3: Mario?
2: Puppamelo!
3: Tacci tua!
2: Dai, buttatelo in gatta buia e andiamo avanti!
3: Sono Mario, tacci tu!
2: Anche perché c'è la nostra Federica, che è già pronta in collegamento per un'inchiesta al fulmicotone che vi lascerà a bocca aperta, come le bambole gonfiabili economiche con cui mi accoppio a pagamento su chat roulette, mentre monto i reel di notte nella cantina di mio cognato Arturo. Ci senti, Fede?
4: Sì, Andrea, mi trovo in questo curioso laboratorio segreto a forma di retro di ristorante indiano. Il direttore scientifico dell'esperimento, un signore coi baffi e lo stuzzicadenti in bocca, che puzza molto di aglio, mi ha spiegato sommariamente che vogliamo verificare l'impatto ambientale dei detersivi per piatti sull'ambiente. Un tema green molto importante, Andrea.
2: Per Giove, importantissimo. Quindi adesso, Fede, che cosa farai? Qual è la procedura analitica che metterete in atto?
4: Sì, Andrea, come indicato su questo post-it sporco di Masala, nelle prossime 8 ore dovrò utilizzare quanto più detersivo possibile per lavare a mano circa 1500 piatti e vassoi incrostati di pollo e curry. Questo bambino scalzo e con un dente solo che vedete accanto a me. Probabilmente un ricercatore giovane in stage mi osserverà e raccoglierà i dati. Vi aggiorno strada facendo.
2: Ottimo e abbondante, Fede. Prima di cominciare, però, ricorda al direttore scientifico questi dati numerici importanti, e cioè 4,50 all'ora. Non 4, come dice lui su WhatsApp. E se allunga le mani, afferra il bambino per la gola e puntagli un cucchiaio all'occhio. A dopo, Fede! Ma ecco, come sentite, è il momento di dare un'occhiata a come procede il nostro esperimento sul caos con il nostro Mario. Aprite la cella.
3: Mario, tacci tua.
2: Come va, Mario? Alla grande, a parte la puzza di sterco e qualche escoriazione, direi che stiamo raccogliendo informazioni preziosissime. Sei un grande, Mario. Ti stai meritando una seconda porzione di fruttolo per cena. E adesso voliamo da Maria Vittoria, che si trova in Connecticut, nella base militare nella quale si addestrano lombrichi da guerra per invadere il Canada dal sottosuolo. Come vanno le cose, Maria Vittoria?
5: Sì, Andrea, sto qui in questo posto del cazzo dimenticato da Dio e fa un caldo della Madonna, porca troia! Per ora non è successo un gran cazzo di niente e sinceramente non ho manco capito che cazzo dovrebbe succedere. Comunque, c'è uno vestito da dentista che fa delle punture a dei vermoni lunghi mezzo metro e poi li butta in un buco nella terra. Io me sto a rompere i coglioni, André. Che faccio, mo?
2: Sei una giornalista. Rivolgi al ricercatore delle domande sul suo lavoro, no?
5: Porcaccia la puttanaccia, che gran rottura di coglioni. E va bene, adesso mi avvicino a... Aspetta! Porca m***a, sta tremando tutto qua! Cazzo santo, ma che cazzo è? Un fottuto terremoto! Dalla terra e si è ingoiato il dentista. Mannaggia!
2: Scappa, Maria Vittoria, scappa!
5: E dove cazzo vado? È tutto uguale qui, porca puttana!
2: Adesso come adesso, a spanne, non saprei, forse verso sud. Fanculo, arrangiati. Forse è meglio che finisci digerita. Non voglio casini con la CIA.
5: Andrea, quando torno, se torno, ti inculo con la sabbia!
2: Che burlona la nostra amica Maria Vittoria. Bene, analfabeti, siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi dovrei chiudere e salutare, ma ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa che però, cazzo, proprio non mi viene in mente. Vabbè, me la ricorderò mentre torno a casa. Ciao a tutti e al prossimo Reel di Geopeppo.
6: Radio 105.

0: scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
3: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
4: Tu spero di sì.
0: Torna per la gioia di grandi e picciotti Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
5: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale! Porca puttana, mi sento in pericolo!
4: Sono d'accordo.
5: Ma sei d'accordo con me? Veramente?
4: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti. Brutta puttana.
0: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
5: Allora?
4: Allora che?
5: Quando arriva Gianni Morandi?
4: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
0: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
5: Quando finirà questa atrocità?
4: Ma io non ci vedo niente di male, veramente.
5: Ma che stai dicendo? La guerra, amore, rischiamo la guerra.
4: Ah, ma tu stai ancora a pensare a quello?
5: Ma perché tu a cosa ti riferivi?
4: A Predolin che bestemmia in diretta al Grande Fratello. Che cazzo ho... Cioè, che cazzo sarà mai, porco d***o?
0: Può un padre difendere la sua famiglia da tutti i mali che minacciano il mondo? Secondo noi sì, a patto che smetta di drogarsi e andare con le male femmine.
4: Allora, visto che siete tutti in vista con questa guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per portare la serenità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
3: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
4: È semplice, vi do un po' della mia droga.
0: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
4: Comunque alla fine se fanno la guerra spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
3: Democrazia e libertà, pa?
4: No, soldi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi il mito dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro giovane Marco ha bisogno di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla salata multa che la tiene in stallo. L'unico modo è fare serate ed eventi insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Viva la Scienza, iconica rassegna scientifica che ogni anno fanno nel più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Stiamo proprio parlando del CERN di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo? Oh yeah, la nostra scienziata mattacchiona, Letizia Puccioni.
2: Wow, Puccioni, questo evento sembra veramente super duper figo, mannaggia cazzo troia. E sono d'accordo, non saremmo mai riusciti a partecipare se tu non avessi un cervello superiore, Uganda merda. Detto questo, forza, entriamo in quel super posto ultra tecnologico, Gay AIDS.
3: Salve, sono uno scienziato ultraluminare che in questo momento controlla la lista degli invitati a questo importante evento scientifico, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: È tutto un po' verosimile, eh? Non ho mai visto uno scienziato n***o.
3: Oh, salve, dottoressa Puccioni. Non avevo visto che ci fosse un personaggio illustre e dal calibro intellettuale come lei, mi scusi. Che parole commoventi. Prego, entri pure.
2: Sì, e anche io devo entrare, Einstein dislessico.
3: Un momento, lei che vorrebbe fare, scusi?
2: Entrare? Sono un ospite dell'evento.
3: A giudicare dalle sue gambe corte e dai suoi polsi sproporzionati, direi che più che ospite potrebbe fare finta di essere una statua di cera dell'uomo di Cro-Magnon.
2: Quello che somiglia ad una scimmia fra i due non sono io, eh. E comunque dai, oh, fammi entrare, cretino stronzo fra...
3: va bene, ti farò entrare solo se riuscirai a rispondere ad un semplice quesito di scienze. Devi dirmi tre elementi della tavola periodica.
2: Vabbè, l'oro, sì, l'oro, mi piace l'oro, il prosciutto e le Golden Goose.
3: Due su tre, va bene, puoi entrare.
1: E così Marchino Patatino Bello e Letizia Pucci Pucci Puccioni riescono ad entrare nella mega fiera super tecnologica.
2: Basta girare due secondi in questo posto per sentirsi super colti ed intelligenti, puttana merda cazzo. Anzi, la palissiano pleonasmo riverenza. Giusto, Puccioni, anche le tue parole sono incredibilmente scientifiche.
4: Ah, vedi, ecco, è arrivata la nostra Puccioni, la nostra super scienziata, che piacere. Mamma mia, quanto sei intelligente, porco. E il tuo amico chi è?
2: Ciao, io sono Marco Mazzoli e metterò il mondo sotto sopra.
4: Molto piacere, io sono il dottor Paolo Bonolis, sono il capo della scienza qui. Hai ragione, Letizia, dovete salire sul palco e presentare il nuovo esperimento scientifico.
1: E così Marco e Letizia si preparano a presentare il nuovo esperimento pazzesco insieme al capo della scienza, Paolo Bonolis.
2: E allora ragazzi, sulle mani, chi non salta è un figlio di puttana.
4: Marco, mi piace il tuo entusiasmo, ma forse non è proprio il posto giusto, ok?
2: Ah, giusto. E allora lascio la parola a te. Ragazzi, fate un applauso a Paolo Bonolis.
4: Dunque, come ben sapete, cari scienziati, stiamo per presentare una nuova particella che siamo riusciti ad incanalare all'interno di questa tega di contenimento. Mostriamola, per favore.
2: Ma quello sembra un buco nero, porca troia troia troia.
4: Sembra un buco nero, ma si tratta di una particella elementare fondamentale che svolge un ruolo cruciale nel modello standard della fisica delle particelle. Ma ce lo spiega meglio la nostra carissima dottoressa Letizia Puccioni!
5: Cicinella e pizza cazzo fa culo!
4: E Esatto, come ha giustamente detto la Puccioni, c'è un divieto assolutamente importantissimo. Non bisogna in nessuna maniera emettere dei gas.
2: Cosa?
4: È vietato scorreggiare.
2: Perché altrimenti che succederebbe, minchia cazzo porco? Ah, pazzesco. Beh, però io non ce la faccio più a chi le succhia palle.
4: No, Marco, ma che hai fatto? Sei un folle!
2: No, ragazzi, aspettate. Sta per succedere qualcosa di incredibile.
1: Tutti i partecipanti increduli rimangono a bocca aperta dinanzi allo spettacolo cosmico dell'esistenza stessa a cui stavano assistendo. Marco, attraverso la sua emissione corporea, ha attivato dei meccanismi quantici ancora inesplorati per noi poveri figli di puttana che pensiamo solo ai tappetini delle macchine.
4: Sono senza parole.
2: È stupendo, cazzo fica merda.

0: Hai ragione, Letizia. Si è creato un nuovo stadio della materia. Una scoperta nuova. Questa è la particella di Dio.
1: Come possiamo chiamarla?
0: Sei un genio, Letizia. Busone di Marco è un nome perfetto.
1: Cosa? Ma io non sono busone, merda stronzo coglione.
0: Certo, certo, Marco, come no?
1: Dai, oh, metti una roba a caso, tipo Z, Y o X.
0: Sì, hai ragione, Puccioni. Busone di X suona molto bene. Andata. Oh, comunque scusami, Marco, non dovevo arrabbiarmi con te per la tua scorreggia. Cioè, hai rivoluzionato la scienza.
1: Puoi dirlo forte. Io sono Marco Mazzoli. Ho messo il mondo sopra sotto. Quindi puppamelo, Darwin. Anzi, ciao proprio. Ciao, Darwin. Ciao, Darwin.
0: Ciao, Darwin, eh?
2: Che cazzo di alchimista il nostro Marco! Con una semplice scorreggia è riuscito addirittura a creare il fottuto bosone di Higgs. La vera storia del programma più ascoltato d'Italia è veramente variopinta e pittoresca. Viva la scienza e viva la figa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: Caro sbarro Natale, mi chiamo Hannibal Smith e sono un mercenario buono. Mi piacciono le cose marroni e lunghe che si fumano, le cose marroni e lunghe che si ciucciano, e l'anno scorso per Natale mi hai portato un pacco regalo, ma dentro c'era una vagina. Ora, con tutto il rispetto, che cazzo me ne faccio di una vagina? Io ci ho provato a infilarmela nel...
1: Capo, che stai facendo, capo?
0: Ma sbarla!
1: Aia!
0: Non vedi che sto scrivendo una letterina a sbarro Natale? Sbarla!
1: Aia, capo! E perché scrivi una lettera? Non puoi mandargli una mail?
0: Ma sbarla!
1: Aia!
0: Sei inutile come un cetriolo senza spine. A sbarro Natale si scrive una letterina. È la tradizione. Sbarla!
1: Aia! Allora anch'io. Anch'io voglio scrivere una letterina a sbarro Natale.
0: Purtroppo, sberla, ho una penna sola e devi agitarla tantissimo prima che scriva. E poi scrive bianco. E che cazzo, adesso che mi stavo segando, sto telefono a forma di minchia. Pronto? Qui parla il gay team.
2: Aiuto, gay team! I brutti ceffi vogliono rapire gli elfi di sbarro Natale. Dovete aiutarci, porco!
0: Hai detto gli elfi di sbarro Natale? Questo sembra proprio un caso per il gay team. Presto, tutti al furgone del Grinch marrone.
3: Io non ci voglio andare da sbarro Natale. Poi Grinch marrone non mi piace. Sono di colore, tu sei razzista, fraccio.
0: No, guarda che chiamo Trump,
3: Fraccio.
0: No. Senti, nero.
3: No, tu sei razzista.
0: Scusa, ma facciamo un attimino due passi indietro. Allora, io non è che sono razzista. Cioè, voglio dire, ti fai la cresta, ti metti tutte le catene d'oro al collo, hai una macchina da tamarro. È normale che date nell'occhio.
3: Però ballo da paura, gioco bene a basket, un cazzo così.
4: Team, grazie al cazzo siete qui.
0: Tranquillo, chiappette addobbate. Li salviamo noi, gli elfi di sbarro Natale.
5: Hey team, hey team, lo sappiamo che siete lì. Consegnateci gli elfi, uscite fuori con le chiappe ben in vista. Avete tempo fino a Pasqua, dopodiché verremo a prendervi.
0: Dannazione, dannazione. Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Vediamo un po'. È Natale? Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
6: Costruiamo un cazzo cometa!
3: Costruiamo un cazzo cometa!
1: Dipingiamoci un cammino sulle chiappe e caghiamo Babbo Natale!
0: Ma zitto, sberla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo cometa!
7: Va, ragnatela!
8: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla!
10: Mazzoli, ascolta, veramente, ascolta, lasciamo stare tutte le chiacchiere che diciamo noi, le cazzate che diciamo noi. Ma facciamo il film, ma so che faremo minimo 20 milioni di gas, guarda. Ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette nostre, madonna, guarda, mi devi credere. Un film che dura un'ora, facciamo 20 milioni di gas. E credimi, porca puttana, credimi. Se ci mettiamo tutti quanti, non riusciamo a farlo. Oh. Ascolta, lasciamo stare tutte le barzellette, i casini. Almeno un minuto sai possiamo parlare. Capito? E poi cerchi di venire in Italia. Vieni una volta, che cazzo stai a fare? Sembra lì stai.
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Ok, gay team, il tempo è scaduto. Ora ci infiliamo un pallone di Maradona nelle mutande e veniamo a prendervi.
0: Avete sentito, ragazze? Presto, tutte sul cazzo cometa!
12: Oh no! Hanno un cazzo cometa!
13: Sparate, re magi! Sparate, re magi!
5: Ritirata! Ritirata immediata!
0: No, mechecca! Te ne vai prima di ricevere il tuo regalo di Natale?
5: No, dai, no! No, no, è Natale, siamo tutti più buoni, il cazzo cometa nel culo, no, non me lo sento proprio!
14: E invece sì, gran cazzo nel culo!
0: Adoro i c***i ben sfondati.
1: Colonnello, colonnello, lo sai perché l'albero di Natale ha la punta dritta?
0: No, perché sberla?
1: Perché gli ho toccato le palle.
5: Era meglio il cazzo cometa nel culo.
15: Era meglio il cazzo cometa nel culo.
16: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che
1: è un figlio di Zoc,
3: sei un bugiardo,
1: sei esa bugiardo,
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che è?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì sì sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo ragazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, e ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: tecnico!
1: Ehi!
0: Aspetta che sto chiamando il mio cane!
1: Vai!
0: Dai! Gli ho dato un nome facile, capito? Sono unto! Pieno di bava di vacca! Sono Pino Master Flash, colui con il cazzo in mano tutto troncoso! Vi regalerò delle pillole di saggezza che vi aiuteranno a scaricare di più dalle tasse. Quindi segnatele e poi consegnatele al vostro commercialista. Sei pronto, tecnico?
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia!
0: Bravo! Base, grazie! Sei anche tu! Quando avevi 15 anni, rientrando a casa tutto ubriaco e pieno di sostanze stupefacenti, ti spari una slunga davanti allo specchio del bagno per poter ammirare la tua possenza, ma in verità, essendo fatto merda, te la sei sparata sulla porta della camera da letto dei tuoi genitori, con tuo padre con gli occhi sgranati. Benvenuto, sei dei nostri! Anche tu! La sera dopo esserti sposato, essendo totalmente stanco, ma soprattutto ubriaco, caghi davanti a tua moglie, ma con il culo messo male sul water, cagando per terra! Benvenuto! Sei come Wender! E anche tu, essendo un tirchio genovese di merda, per risparmiare ti sposi un architetto, così investi meglio i tuoi soldi, ma quando comprate la vostra nuova casa ti ritrovi una trave di 6 metri impiantata nella cucina, così da dover fare i salti mortali per cucinare. Benvenuto! Sei come quella merda paccagna con le scarpe anni 90 di Fabio Alisei. Non sei dei nostri! Se anche tu, al primo appuntamento con la tua futura madre e dei tuoi figli, fai tutto il fico dicendo che da ragazzino eri quello che pestava tutti e quindi per fare il fenomeno gli fai vedere delle mosse di karate viste ovviamente nei film, ma non sapendo che lei è cintura nera di kung fu, ti sfascia due costole in un solo movimento. Bravo! Che figura di merda! Se anche tu, stanco di vivere in un quartiere di negri, decidi di mettere la tua casa in vendita, solo che poco prima di un appuntamento fai una mega cagata nel water e ti dimentichi di tirare l'acqua, e quando vengono i primi possibili clienti a vedere la casa, gli dici che... Gli dici che quella è un'installazione di un museo e della spada nella roccia, quando in realtà è uno stronzo mezzo metro che spunta dal water. Benvenuto! Sei come Mazzoli! Sei dei nostri! E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
2: E tu chi sei? Dove sei?
0: Sono Pino Master Flash, il guru della tendenza.
2: A parlare in italiano con me.
0: Se anche tu chiedi a uno che parla l'italiano perfetto di parlare italiano quando sei un meridionale di me.
2: Tu sei una schifezza del nord. Tu schifezza del nord, nordista lurida e fetenda. Vaffanculo.
0: Ammamata. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci puntualissimi come sempre col vostro adorabile Max Pezzali, si intende, ovviamente a raccontarvi le origini dello zoo. Nell'ultimo episodio Marco ha conosciuto il misterioso Paolo Giusti, che gli ha dato il via per fare le serate. Ecco che finalmente, fissata la sua prima, Marco si reca nel locale, uno dei più prestigiosi di Pavia, il Letame.
2: Allora, questo è il Letame. È qui che ho la serata stasera. Minchia, che fila, cazzo zuzu. Devo solo trovare il proprietario.
3: Allora, tutte le femmine ti si inibite nella fila di sinistra. Quelle sessualmente attive in centro. E le aspiranti cubiste ci vediamo dopo nel mio ufficio, chiaramente.
2: Ehi, quel terroncello deve essere sicuramente il proprietario. Mi scusi, fica merda stronzo.
3: Ah! Ho una voce incisiva e anche molto prestante, radiofonica, dal quale traspare un certo tratto fisionomico di polsi grossi. Chi mi chiama? Chi?
2: Sono io, sono qua per la serata. Sono Marco, Marco Mazzoli.
3: Chi?
2: Marco Mazzoli, Marco.
3: Ah, Marco. M come muflone, A come atrocità umana, R come ricchiuto ringoglionito e ruspante, C come cazzo ti sei vestito che sembra uno zincaro, e O come oh. Vieni qua che decidiamo come improntare la serata, eh? Avanti.
1: Individuato l'eccentrico proprietario del Letame, quest'ultimo gli mostra il locale, il palco, la console e gli spiega il da farsi, non prima però di avergli dato 5 free drinks.
3: Allora, tu devi salire sul palco con gli ulenzi inaudita e far recitare tutti quanti. Poi, a mezzanotte in punto, eleggeremo come di consueto la nostra Miss Letame.
2: Ok, ok, mi piace.
4: Fermi tutti, fermi! Oh, eccoti qua!
2: Ma che cazzo succede, merda fica strunz?
4: Tu sei Marco, Marco! Oh, io ti amo! Baciami, mettimi tutto sotto sopra!
2: Ma chi stracazzo sei tu?
4: Sono il più grande ascoltatore della fattoria di Radio Norba! Mi chiamo Jimmy il Fenomeno!
3: Vai, per favore, portate via sto strambaite, su, su!
4: No, no, no, lasciatemi!
5: Dai, ragazzi, c'è comunione all'uscita,
4: Marco,
5: per favore, dai, forza!
4: Marco, no, no, Marco!
2: Ma che cazzo di gente frequenta il tuo locale, puttana minchia ciuccio?
3: Ma no, non è il locale, bello! Questi sono i tuoi ascoltatori, caro! Abituati, testine di Ravanello!
2: Ah, dai, facciamo la serata! It's showtime, merda cazzo dick! E allora forza! Salta il pane, salta la pagnotta! Chi non salta è figlio di mignotta!
6: Bom deghe deghe deghe bom deghe bom!
2: Un saluto agli amici di Lomazzo, questa è la mano e questo è il cazzo! Oh, è troppo bellissimo fare le serate, porcaccia miseriaccia! E adesso facciamo entrare le belle fighe per eleggere la nostra Miss Letame della serata! Forza, forza, venite fuori!
1: E mentre tutte quante stanno facendo la loro coreografia, Marco fissa la sua attenzione su una delle ragazze in particolare, in una scena praticamente identica a quella dei petali di rosa di American Beauty. Non so se avete presente.
2: Ma chi è quella lì?
3: Chi? Quella?
1: Non avendo purtroppo altro modo per mostrarvela, dovete solo immaginarvela con la citazione della colonna sonora.
3: Lei è una bella figa.
2: Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, sì! Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo fare la votazione della nostra Miss Letame. Ma visto che sul palco ci sono io, decido io e voto quella lì. Vieni sul palco, cazzo merda culo.
7: Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie a tutti, ciao, ciao, grazie a tutti.
2: Ecco a te lo stronzettino d'oro, il premio per Miss Letame.
7: Grazie, grazie ancora.
2: Ma come ti chiami? Chi sei?
7: Mi chiamo Stefania e sono la futura signora Mazzoli, interpretata magistralmente da Julia Roberts.
2: Oh, cazzo, finalmente un attore che non fosse Morgan Freeman, fica chiappa merda.
1: Eh sì, ragazzi, ecco come Marco ha conosciuto la sua Stefania, non in un museo, ma qui. Subito dopo averla eletta Miss Letame, i due si chiudono in bagno e in un impeto di libido fuori controllo, Marco tira una mega slinguata alla Stefi. Ma mentre stanno facendo scherma con le lingue...
2: Oh, come mi piace limonare. Ma no, che cos'è quella cosa che hai sulla testa? È una zip?
7: Sì, non sono stata completamente sincera con te. In verità, sì.
8: Sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ah, ecco, ora sì che mi sento a casa. Beh, devo dire che comunque mi è piaciuto, merda cazzo stronzi. Ma forse è solo perché...
8: Anche io sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Uè, ma che, per caso voi due n***i di c***i potreste smettere di limonarvi a vicenda? Altrimenti mi devo unire anch'io, perché...
8: Sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sì, anche noi non sappiamo bene cosa stia succedendo. Probabilmente la risposta più ovvia e semplice è che quel drogato bastardo del nostro autore non sapeva come chiudere la puntata e quindi ha pensato ad una chiusura un po' filosofica. Vi lasciamo con una massima. In fondo, non siamo forse un po' tutti Morgan Freeman? Rifletteteci mentre vi rivelo che...
8: Anche io, Max Pezzali, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ci vediamo nel prossimo episodio. Cazzo culo merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, siamo grandissime testa di minchia! Vi avete fatto scendere dal terzo piano a cazzo mentre potevo starmene beatamente a pulirmi il culo coi dati d'ascolto di Radio 2! Chi cazzo ha riso? Chi cazzo ti ha detto di fiatare DJ Coglione? La prossima volta che qualcuno apre bocca ti tiro un cazzotto in faccia correndo il rischio di migliorare il 1,82 m di cacatoio parlante che la natura ha creato intrecciando molecole prelevate da 12 differenti tipi di merda iguano!
2: Mi ha rotto il naso!
1: Mi devi ringraziare, DJ Coglione! Adesso con quel naso rotto fai solo schifo! Mentre prima facevi schifo al cazzo in una misura compresa dai 3 ai 15 centimetri!
3: Schifo al cazzo vi è offerto da Zuppa di fagioli Bareggia, la zuppa che ti profuma la scoreggia.
4: Radio 105.
1: Allora, luridissimi vermi, chi è il fottuto possessore del badge 354?
5: Sono io, Paolo Noisi, signore!
1: Che cazzo gridi, sacco di merda? Qui grido soltanto io! Aprimi le orecchie, 354! Il gran cazzo che me ne frega del tuo nome è pari a quello della playlist di Max Baffa! Intesi?
5: Sì, signore!
1: Che cazzo hai in mezzo ai denti? Hai leccato la figa di Barbie o ti è rimasto attaccato alle gengive un pelo di cazzo di mangioglio?
5: No, signore! È un apparecchio per i denti, signore!
1: Un apparecchio per i denti? Un sorriso così di merda non lo vedevo dai tempi del selfie di Lopo con Pino il Carabiniere!
3: Pino il Carabiniere vi è offerto da Caffè Oronzo, il caffè alla Roma di stronzo. 105.
1: Mi è giunta voce che state nominando ripetutamente un albergo di Livigno, unicamente per scroccare una notte come delle misere merde senza un accordo commerciale con l'azienda. È corretto tutto ciò?
6: Se posso permettermi, signore, è un gioco che stiamo facendo con degli amici. Non faremo mai una cosa del genere.
1: E tu chi cazzo sei, uovo sodo con la barba finta?
6: Luca Alba, signore.
1: Numero di badge?
6: E me l'hanno sospeso a tempo indeterminato per una scenetta finta che ho fatto. Ma anche quello era un gioco. Siamo dei giocherelloni noi.
1: Ah, bene! Se siete dei giocherelloni allora giochiamo! Questo fine settimana sarete impollati all'entrata di Livigno Nudi, coperti unicamente da un perizoma con su scritto Siamo dei coglioni, mentre i tiratori scelti di Publitalia vi lanceranno delle palle di merda!
3: Palle di merda vi è stato offerto da Baby Birichina, la bambola che ansima quando la metti a pecorina.
0: Radio 105, un altro pianeta come te.
1: Allora, branco di stronzi cagati da cormorani estinti, avete qualche domanda inutile da fare o posso ritirarmi nella mia vasca confezionata con fiche di diciottenni asiatiche?
6: Sì, io volevo fare una domanda, volevo chiedere...
1: Bene, come prevedevo, la riunione è finita. Levatevi dai coglioni!
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Ciao. Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
11: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
11: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
11: forse
12: vabbè,
11: c'è il sangue.
12: Allora, sì,
11: signora,
12: questo
11: mi ascolti,
12: sì,
11: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
11: Non vorrei che sia... Come si chiama?
12: Don Gaetano?
11: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
12: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Che sangue non c'è nella feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
12: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
12: Sì,
11: priorità,
12: anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
12: Va bene.
11: Lo sport.
12: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
11: per
12: cosa
11: chi non
12: si
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
11: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
11: ma tu,
14: che ti ho
11: ma
14: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
14: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
11: Ma commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
11: Uno.
12: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
12: sì,
11: sono quello della cacca,
12: sì,
11: dell'esame delle feci.
12: Sì.
11: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
12: Dente
11: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
11: fare
15: io
11: la
15: so
11: cacca.
15: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
11: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
11: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo?
12: Sì.
11: Decisivo?
12: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
16: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: Buona.
2: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche,
4: sì,
2: come da Lema.
4: Vale.
2: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore. Baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardio, scicchio, pontello, mi ho ammazzato!
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
4: Guardavo, pontello, nero schifo!
2: No, una lettera d'amore per...
4: Nero schifo!
2: No, una lettera...

0: a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono, non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
1: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
0: Ma c'è, appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
1: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
3: Dai!
4: Ma capo, che stai facendo col cazzo nel computer?
3: Sto cambiando lo sfondo del desktop, sberla!
4: Aia!
3: Dai, forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
4: Ma perché, capo?
3: Ho il cellulare nel c***o, sberla!
4: Aia! E quindi?
3: È un Galaxy Note 7, sberla!
4: Aia!
3: Forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
4: Aia!

0: Oh, adoro la tecnologia, ma riuscita?
1: Anch'io voglio farmi esplodere uno smartphone nel culo!
0: Zitto, sberla! Eccolo qua, mi squilla il telefono a forma di cazzo, poi mi arrapo di nuovo e si riparte. È una catena viziosa. Pronto? Qui parla il gay team!
2: Aiuto, gay team! Dei brutti ceppi vogliono distruggere la mia fabbrica della Microhard! Dovete aiutarci!
0: Hai detto Macroard? Questo sembra proprio un caso per il gay team. Presto, tutti al furgone negro con le fiancate accoltellate.
1: Ma scusa, capo, cos'è la Macroard?
0: Ma come? Sbarla!
1: Aia!
0: Non conosci la Macroard? È la fabbrica di hardware per ricchioni. È il contrario della Microsoft, che vuol dire piccolo e molle. Macroard è grosso e duro come piace a noi, capito? Sbarla!
1: Aia!
3: Siete qui!
0: Tranquillo, chiappetta 64 bit. La salviamo noi, la fabbrica della Macro Hard.
4: Gay Team! Gay Team! Lo sappiamo che siete lì! Uscite fuori con le chiappe bene in vista! Avete tempo fino a quando Stevie Wonder non catturerà Pikachu! Dopodiché verremo a prendervi!
0: Maledizione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscirvi qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
5: Costruiamo un cazzo armato!
6: Costruiamo un cazzo armato!
0: Ah, Mr. Tinculo, ci sei anche tu?
6: Da quando l'Electro Trump cerco di non farmi notare. Sai, il discorso delle minoranze, immigrazione.
0: No, scusa, Tinculo, ti vesti da moicano nero con 10 kg d'oro al collo e questo sarebbe camuffarsi.
6: Perché? Non sembra una bajur?
1: Infiliamoci Bruce Banner nel culo e facciamolo incazzare finché non si trasforma nell'incredibile Hulk.
0: Zitto, sberla!
1: Aia!
0: Forza, ragazzi, costruiamo un cazzo armato!
7: Va, ragnatela!
8: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
7: Dovete smetterla!
10: Max c'ha 6 case a Milano. A Milano, Max Cappatoni c'ha 6 case a Milano. 6 case da morte c'ha a Milano, Max Cappatoni. Mazzoni, oh, Mazzoni, svegliati. 6 case da morte c'ha Max Cappatoni da Milano. Che cazzo stai dicendo? 4 milioni di gas, produttore, distribuzione. Ma vaffanculo, mazzo, che cazzo. Ma ci capatone, l'ultimo film ci ha svelato 150 160 mila euro di tasca sua, mazzo, e non ha mangiato 3 mesi per il fatto che ci ha svelato. Ma cosa stai dicendo? Ivo, ma ci capatone, ballerino, non lo so, ma

0: Non succede, ma non succede, non succede, non succede, non succede, che pregate, non succede niente.
1: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
2: Ehi team, il tempo è scaduto, buttatelo. Ora facciamo arrugginire le nostre armi e veniamo a prendervi.
3: Presto, tutte sul cazzo armato.
4: Oh no, hanno un cazzo armato.
5: Presto, tirate fuori le foto di Luca Alba nudo, così si ammoscia.
4: Troppo tardi, troppo tardi.
2: Ritirata, ritirata immediata.
3: Eh no, Mechecca, te ne vai senza aver ricevuto la tua punizione.
2: Eh no, di nuovo un'altra volta il cazzo armato nel culo. Per chi cazzo mi avete preso per un parcheggio multipiano?

0: Sì.
1: Aia! Aia il culo! Aia il mio buco dal culo!
2: Ragazzi, ragazzi, dov'è il mio Galaxy 7 che esplode? Dov'è finito?
3: Ehi, ehi, non è perché sono di colore e l'ho rubato io, eh? Sento il telefono squillare!
2: Sti neri. E poi si lamentano.
4: Ma non succede, non succede, non succede, non succede.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro Max, ancora su queste frequenze per raccontarvi la leggenda dello zoo. Siamo nel 2000 e Marco ha bisogno di soldi per salvare la fattoria di Radio Norba. Così si è messo all'opera facendo serate insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi narriamo della santa sagra del Casu Marzu, una ricorrenza che fanno in Sardegna, la famosa isola all'interno del Ticino, ovviamente territorio di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo in Sardegna? Dai, lo sapete.
2: Good morning Sardegna! Il vostro amato Pippo Palmieri è in volo verso Olbia su un Boeing 737 della Roya Air. Viaggia bene, viaggia col pene.
3: Vai Pippuzzo, mi è sempre piaciuto il tuo entusiasmo, minchia stronzo capra.
2: Oh yeah! Dai dai, stiamo atterrando. Aspetta che prendo la mia valigia di Surf Industria Milano.
3: Sì, scendiamo. Ma tu ci sei mai stato in Sardegna, fica grande culo?
2: Ma una o due volte.
4: Pippo, bentornato. Hai fatto la colonscopia?
5: Pippo, come stai? Alla fine hai scelto di che colore fare il soggiorno? Che eri indeciso fra porpora e giallo limone.
6: Pippo, dai un bacio al mio bambino.
3: Una o due volte, eh?
2: Beh, forse tre.
3: Ma perché quel bambino ha la tua faccia, merda troia Wario?
2: Dai, dobbiamo andare, forza.
3: È tutto strano qui in Sardegna, c'è il filtro seppia, merda troia impestata.
2: Perché la Sardegna è praticamente il Messico di Pavia.
3: Però abbiamo trovato facilmente la macchina, gay bastardo minchietta.
2: Sì, sempre grazie a Piccino Autonoleggio Olbia. Ehi, guarda quella pecorella laggiù.
7: Beh, sono una pecorella che è stata violata più volte nel suo intimo, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Una pecora nera, capita? Troppo forte, cazzo. Comunque, finalmente i due arrivano a Gagaseddu, località in cui avranno l'evento, e vengono subito accolti dalla tipica ospitalità sarda.
8: Aio Marco, sono il sindaco di Gagaseddu. Allora, ti piace la nostra Sardegna? Hai visto che per te c'è solo gente oggi, solo gente.
3: Sì, è tutto stupendo, puttana zozzona marcia.
8: Ehi, a noi andiamo pazzi per la fattoria di Radio Nurpa, eh? E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
3: Ah, grandi. Allora, come si svilupperà la serata, crozza succhia merda?
8: Segui Pippo, lui è di casa, eh? A proposito, Pippo, ti abbiamo fatto un regalo, Un pallone di basket interamente fatto di Carrasau.
2: Grazie, ma non dovevate.
9: Voi due, siete Giuseppe Junior Palmieri e Marco Donatello Mazzoli.
3: Sì? Vuoi un autografo, scemo porco stronzo?
9: No, dovete venire con me.
1: Dopo una botta in testa, i due vengono portati incappucciati e ammanettati nel deserto, in una scena tipo Breaking Bad, Better Call Saul, Mad Max o roba alla Tarantino. Minchia Max, quanta cultura pop che tieni.
3: Dove siamo? Perché siamo nel deserto? Merda.
9: Avete pestato i piedi alla puttana sbagliata, ragazzi.
2: Oh merda, l'anonima sarda. Se è per quella questione delle troppe marchette a Quertifon, è stata tutta un'idea di Spine.
9: Silenzio, non siamo l'anonima sarda. Il capo vuole parlare con voi.
3: E chi cazzo è il capo?
10: Libidine! Uè, io sono il capo! Simpaticissimo, discrezione a livello di Tom Ponzi, affidabile come una Mercedes, fisico da belva. Io sono il messia profetizzato da Iazzone.
3: Cosa, Jerry Calà? Minchia cazzo zio fa?
10: Libidine! Doppia libidine!
3: Ma che cosa vuoi da noi, merda frocia zingara?
10: Uè, voi due state facendo le serate e tutti sanno che le serate le fa solo Jerry Calà. Avete preso lo Smaila, il Ritual, il Sottovento, tutti i posti sardi in cui sono io a sbocciare.
2: Beh, gli affari sono affari.
10: Esatto, quindi preparatevi a morire a colpi di libidine.
3: Aspetta. Io volevo solo realizzare il mio sogno, fare la fattoria di Radio Norba, mettere il mondo sotto sopra e...
10: Sì, l'abbiamo già sentita molte volte questa storia, dai su.
8: Ehi, fermati! Ma puoi uccidere Pippo?
10: Cosa? E perché no?
8: Pippo è troppo importante per la Sardegna, Ha troppe bocche da sfamare! Lasciale andare!
10: Ah, e va bene, dai, troviamo un accordo. Darò metà della Sardegna a Pippo Palmieri, ma tu non potrai più venirci. E soprattutto non osare metterci piede se mai dovessi fare uno spettacolo teatrale con un tour.
3: Va bene, tanto figurati se mai farò un tour teatrale, stronzo cazzo merda.
8: Ehi, a me sembra più che giusto,
2: Meno male, sono stato salvato da Popolazione Sarda, da sempre terra dell'opportunità.
8: E allora, fate buon viaggio, E Pippo, noi ci vediamo domani, che in seguito alla tua assidua frequentazione dell'isola abbiamo deciso di darti la cittadinanza onoraria,
1: Tutto è bene quel che finisce bene, cioè più o meno. Marco non ha ancora fatto i soldi, ma però almeno è vivo e vegeto. Questa sì che è una vera libidine coi fiocchi.
8: Ehi, a Max, non avere fretta, Prima di andarmene volevo dedicare una sigla speciale fatta cantata da mio figlio. Vieni, patarriesu, vieni.

0: cazzo fica merda, il mondo è sotto sopra, dobbiamo mettere.
1: Ehi, ma vedi che sto bambino però mi ricorda un po' Pippo, tratti sommatici uguali. Non me la spiego questa faccenda, eh.

0: Hits 105.2, only for you.
1: Oggi abbiamo aggiunto delle voci nuove, sentite.
2: Leccami la punta, con la lingua, ti prego, con la lingua, tutta la punta, così.
3: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero? Non ancora.
3: Oh sì, più forte, più forte.
2: Così.
3: Voglio scoppiare per il piacere.
1: Ora siamo pronti per una nuova puntata della famiglia porno.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
4: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno. Porno. Porno.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Chi parla?
3: Francesca.
5: Ma qua Francesca.
3: A me,
5: Francesca.
3: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: Chi parla?
2: Leccami i coglioni.
5: Eh?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Oh.
1: Porno.
6: Pronto?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Chi è?
3: Sì, pronto.
6: Sì, chi è?
3: Ah, oh, sì.
6: Che non ho voglia oggi, che sono qua a aspettare da 3 ore a scaricare 2000 kg di merda, chi è?
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party.
6: Guarda,
3: sì.
6: Figa, ascolta, adesso becco chi sei, pezzo di merda, giro il camion, ti vengo a trovare e ti scarico la merda addosso, chi sei?
3: Ah, bene.
6: Tutti gli assorbenti sporchi dei pozzi, li vuoi?
2: Più veloce con quella bocca. Mettilo in bocca.
6: Mettitelo in culo.
3: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
6: Bastardo di merda. Chi è?
3: Adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Tiralo tutto dentro.
2: Leccami i coglioni.
7: Pronto?
3: Sì, pronto.
7: Sì.
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Sì, pronto.
7: Non la sento.
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Vai a cagare.
2: Ecco, brava.
1: Porno.
5: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
5: Pronto?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Sì, pronto.
5: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
6: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca.
6: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Sì, mi chiedi a parlare?
3: Rimo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro. Sì, pronto.
5: Chi è che parla?
3: Ah, sì, certo. A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: No, lo facciamo da soli, io e lei sola.
2: Mettilo in bocca.
6: Ma io mortaggio.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.

0: pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Pronto?
1: Sai, ci ha invitato ad una festa molto particolare.
0: Che cosa?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese.
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.
0: Come?
2: Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Oh. Sì, pronto.
0: Dica.
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
0: Che avete detto?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese. Sì, pronto.
0: Pronto.
2: Leccami la punta.
0: Che?
2: Con la lingua, ti prego.
3: Pronto?
2: Leccami la punta.
3: Pronto?
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
3: Senti, la pulite a fangura?
2: Oh.
3: La pulite a fangura? La pulite a fangura a rete?
2: Leccami i coglioni. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ora hai rotto il cazzo, vecchio bastardo di merda.
2: Oh.
4: Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità 4.
3: Pronto? Pronto? Sì? Poi stronzo d'uomo. La fossaccia da mamma perché tu tutta la settima tua generazione. E non telefonare più, stronzo schifoso, lurido.
5: Ma tu chi sei?
3: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei?
5: Senti, la vuoi finire di chiamarmi?
3: Poi stronzo d'uomo. Ma vaffanculo a mamma.
5: Senti, la vuoi finire di chiamarmi?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Accidenti. Le cose per Heidi e Peter non stanno andando benissimo. L'assurdo assedio che vivono per colpa di Clara Mostro li ha tenuti troppo lontano dal loro business malandrino e il grano comincia a scarseggiare. L'approvvigionamento di viveri sta divenendo sempre più complicato. E considerando che dentro il fienile vi è l'imbosco di droga e soldi, sono costretti a tentare il tutto per tutto per liberarsi di Clara o cercare almeno un modo per recuperare grana e bamba da vendere. Chissà che puttanate faranno, sono proprio curioso.
1: Allora, Peter, hai recuperato qualcosa da mangiare?
2: Sì, Heidi. Ecco, tieni, questo è tutto quello che ho potuto raccogliere.
1: Una busta di plastica e una suola per scarpe tipo sport.
2: Purtroppo sul sentiero non c'erano più more o fragole, non è più stagione.
1: Sì, ma che ci faccio con una busta di plastica e una suola di scarpe tipo sport?
2: Non saprei, magari una zuppa.
1: Ah, ti sembro Tom Hanks? Cazzo pensi di essere in Castaway?
2: Senti, Heidi, ma perché non ci vai tu a cercare da mangiare se pensi di essere più brava?
1: Perché ho un serramanico nella taschina del grembiule e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintolina.
2: Ok, credo che le tue motivazioni siano più che convincenti. Torno a cercare.
1: Aspetta, Peter! Così non andiamo da nessuna parte. Secondo me questa cosa deve essere presa di petto. Non possiamo farci mettere così nella merda da quella stronzetta mangiagatti. E ora che rientriamo in possesso del fienile e delle nostre cose, se Clara Mostro ha deciso di avvitarci, cazzi suoi, ma rivoglio la mia merce e il mio grano.
2: Ma il nonno e la troia?
1: Non sono più un mio problema. Andiamo, ci prendiamo quello che è nostro. E poi può spolparsi anche tutta la montagna se vuole. Me ne fotto sei cazzi.
2: Severo ma giusto. Ma come facciamo? Andiamo lì e gli chiediamo la roba e ce ne andiamo?
1: Ma certo che no, coglione! Mica voglio finire come il nero e il pedofilo con i mitra finti! Serve un piano per attirarla fuori. E poi entri al volo, recuperi la roba e scappi prima che ritorni.
2: Ma perché devo entrare per forza io?
1: Sempre perché ho un serramanico nella taschina del grembiulino e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintina.
2: Ah, sì, giusto. La 9x21. Ma senti, ma come la tiriamo fuori dal fienile?
1: Semplice, con un'esca!
2: Ma non ci sono più gatti o mammiferi che non si è mangiata nell'arco di chilometri. Sono mesi che non pesto una merda camminando.
1: Ma Peter, non stai pensando in maniera quadridimensionale. L'esca sei sempre tu!
2: No, aspetta un momento, Heidi. Non sto capendo la dinamica. Come posso essere l'esca e contemporaneamente entrare mentre si distrae?
1: L'esca non sarai veramente tu! Ma un fantoccio che ti assomiglia, che indossa i tuoi vestiti puzzolenti. Io lo muoverò a distanza con delle corde per dargli una parvenza di realismo. Clara uscirà per cacciarti e quando sarà vicina per afferrarti, tu sarai già uscito con la merce.
2: Cazzo, che idea!
1: Resasi conto della beffa. Se ne tornerà in quella merda di fienile.
2: E poi noi?
1: A noi non fregherà un cazzo. Tanto ce ne andiamo in città ad occupare una casa della Salis.
0: Se il piano di Heidi sia veramente una grandiosa puttanata, è palese. Quel coglione di Peter andrà sicuramente incontro ad una morte orribile e Heidi rimarrà a muovere un fantoccio puzzolente mentre l'unico amico rimasto viene dilaniato da un mostro alieno con le fattezze di una ex storpietta. Ma non tentenniamo oltre e andiamo a goderci lo scempio. Sono troppo curioso.
2: Sì, Heidi, sono in posizione. Ma dove hai trovato queste scatolette parlanti a distanza?
3: Nel furgone da terroni dell'A-Team.
2: Wow, che diavoleria.
3: Ok, Peter. Si comincia lo show. Tieniti pronto ad entrare appena esce.
2: Sono pronto. Scopri il pupazzo.
1: Pupazzo scoperto!
4: Sei Heidi, ma la senti anche tu una base tipo Mission Impossible fatta con 10 euro?
1: Sì! È una delle migliaia di basi che puoi trovare nella libreria che usano Paolo, Vender, Pippo, Fabio e Johnny per montare. Mentre Mazzoli ha una catasta di hard disk anni 90 che occupano una stanza per avere il suono dei passi, con meno spazio di archiviazione di un Nokia 3310.
5: Hey, Peter, sei tu? Ho sentito la tua voce. Sei lì fuori, piccolo e appetitoso amico mio. Oh, Peter, ma perché non vieni qui dentro al calduccio? Cosa fai tutto solo lì lontano da me? Vieni, vieni da me, che ho da mostrarti tante belle cosine. Lo vuoi il palloncino?
3: Adesso, Peter, entra!
2: Vado, Heidi,
5: Ma tu non sei Peter. Anzi, non sei niente. Sei solo un fantoccio con la sua puzza. Questa è una trappola.
3: Esci, Peter! Esci subito, non c'è cascata! Esci subito!
2: Oh, cazzo!
5: Ciao, Peter! Che bella sorpresa!
2: Ciao, Clara! Come va?
1: Forse la fisarmonica con le scarpe e il cappello è stato un errore di valutazione come credibilità e realismo. Vabbè, ciao ciao, Peter!
0: Ma dico io, ma come cazzo pretendevate che un essere venuto dallo spazio, che magari è dotato di tecnologie pazzesche e una intelligenza superiore, potesse abboccare ad una troiata come questa? Una fisarmonica con le scarpe e il cappello appesa con una corda? Beh, c'è da dire che ora la situazione si aggrava ulteriormente. Cosa farà la nostra piccola e infamissima Heidi ora che è rimasta sola con Clara mostro affamata dentro il fienile? La faccenda si complica e la trama si infittisce. Staremo a vedere nel prossimo episodio. Ciao ciao Pete.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi e naturalmente un pezzo, quella polverina che aprirà l'ingegno umano, l'invenzione, l'origine. Classico. Era conservata con ogni cura. Di alla tigre. Ah.
3: Ci troviamo nell'Africa settentrionale, dove la savana incontra le pendici del monte Kilimanjaro. In queste distese incredibili, dove dimorano maestosi animali fra i più grandi del pianeta. Qui la dura lotta per la sopravvivenza vede le sue espressioni più brutali, soprattutto per la più alta concentrazione di felini predatori del pianeta. Fra queste pianure aride, dove le temperature possono arrivare ai 40 gradi all'ombra nella stagione secca, vive la specie di felide meno conosciuta, il pappalardo. Il pappalardo, facente parte della famiglia dei pardi, proprio come il cugino Pierluigi, stanziato nelle regioni più a sud. È fra i pardi il più riconoscibile, anche per via delle abitudini sociali e il rumoroso ruggito che lo accompagna durante la stagione degli accoppiamenti.
4: Scappare! Voglio scappare! Voglio scappare! Voglio scappare!
3: Ecco, questo bellissimo esemplare di pappalardo si sta rinfrescando sotto un albero di feci. Nocciole datterose tipiche della regione, dal sapore acre e dall'odore molto pungente. Di feci vanno ghiotte i morandi, scimmie antropomorfe, lontane parenti degli oranghi. Ecco un morando che si sta gustando le sue feci, seduto sul ramo proprio sopra il pappalardo, che sembra essere infastidito dal rumoreggiare di queste scimmie chiassose.
5: Mangia la merda! Mangia la merda! Mangia la merda! Hai visto che sta mangiando la merda?
4: Adesso aspetti! Vengo su, ti spacco, eh!
5: No, c'hai che mangia la merda! Ti dà fastidio che mangia la merda, eh!
4: Adesso vengo su, ti scanno, scimmie del cazzo!
3: Il pappalardo ha improvvisamente cambiato atteggiamento e sembra aver annusato una traccia olfattiva proveniente dalle sterpaglie.
4: Fica! C'è la fica! C'è la fica, voglio scappare!
3: Ecco comparire uno splendido esemplare femmina di pappalardo. La si riconosce dal fatto che non ha il cazzo. Il cazzo del pappalardo è un crinierino setoloso sito proprio sul finire della schiena, che distingue i sessi della specie. Le femmine non dispongono di cazzo, mentre hanno un'enorme fica proprio sopra gli occhi. Fica è il nome indigeno della ciuffa spelusa, escrescenza semilanosa che contraddistingue il muso di questi felidi femmina. È un attimo, e il maschio di pappalardo si avvinghia alla femmina, che sembra gradire l'approccio. È un turbinio di cazzo e fica, mentre la scimmia moranda osserva serena, con in bocca, il suo frutto di feci.
4: Cazzo.
3: Purtroppo, come sempre più di frequente accade, questi habitat sono invasi di turisti chiassosi che con le loro jeep cariche di curiosi fotografi improvvisati fanno scappare gli animali che si rifugiano nelle loro tane spaventati. Ecco allontanarsi in gran fretta i pappalardi e perfino i morandi hanno abbandonato le loro amate feci.
4: Ma vedete che gente, ma io non anche scappare dalla foresta!
3: Purtroppo dovremo aspettare il tramonto per rivedere un cazzo di pappalardo e una fica lanosa sul muso di una pappalarda amoreggiare tra feci e morandi. Nella prossima puntata scopriremo come vivono i terroni e ci addentreremo fra le tane di questi primati, analizzando le loro abitudini e riscoprendo una specie piena di sorprese, mentre ci faremo due righe di venezuelana e un goccio di pampero. Alla prossima puntata!
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
0: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Sì, potrebbe dire anche pronto inizialmente. Sono Banner. Senta, salve, lei è il titolare o lo scudiero?
3: No, collaboratore.
2: Collaboratore, non collaboratore. La O è chiusa. Senta, allora, praticamente le spiego. Avrei la necessità di prendere tutta la struttura per una settimana, nel mese di ottobre, intera, per un matrimonio, cioè per far alloggiare i miei ospiti.
3: Dipende il periodo, signor.
2: Ottobre, conosce?
3: È un fine settimana, è
2: una settimana intera. Un fine settimana è il fine settimana. La settimana si chiama settimana che fate i sette giorni, capito?
3: Sì, che lei che ha bisogno.
2: Lei di cosa ha bisogno, non che ha bisogno. Credo che dovrebbe anche intuire che rispondendo a un telefono dovrebbe avere perlomeno la scuola dell'obbligo. Allora, io ho bisogno di tutta la struttura per una settimana, pagando quello che devo pagare naturalmente, per degli ospiti, per un matrimonio, che quando due persone si congiungono di fronte a Dio promettendosi l'amore eterno, non come voi che vi scambiate il bestiame e vi comprate le mogli, capito?
3: Forse lei ha sbagliato albergo, signore.
2: No,
3: lei ha sbagliato albergo.
2: Non si chiama mica Carmela.
3: No, lei ha sbagliato proprio albergo.
2: Non si chiama Alex Darmela. Uè, non essere scortese, non fare subito vedere che è il meridionale così. Ehi!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì, dite.
2: Ho chiamato poc'anzi, mi ha risposto un addestratore di pony invece di un receptionist. Mi ha messo la cornetta in faccia. Praticamente stavo chiamando prima,
4: sì,
2: mentre parlavo con la persona, gli stavo dicendo che ho la necessità, mi presento, mi scusi, sono Banner, di prendere la struttura per una settimana intera nel mese di ottobre. Allora, cosa succede? La mia unica problematica è il nome della struttura. Se io per caso fornissi, ovviamente pagando, dei drappi recanti, non so, nome asettico, tipico del nord, tipo hotel o albergo, sarebbe possibile coprire il nome Ismela, secondo lei, per una settimana?
4: Ma guardi, io le dico, bisogna innanzitutto vedere, stabilire il prezzo e tutto,
2: certo,
4: quanto, e vedere tutto.
2: C'è problema.
4: Il poi alla fine, una volta concordato tutto,
2: certo,
4: si vedrà.
2: Ah, beh, c'è già un'apertura mentale.
4: Poi, guardi, le posso dire una cosa, cioè,
2: prego.
4: Lei vuole coprire, vuole fare, però le dico anche questo.
2: Sì.
4: Cioè, noi abbiamo un sito internet, quindi voglio dire, i clienti...
2: No, ma quello non è un problema, tanto...
4: No, le voglio dire, i suoi invitati guardano il sito.
2: È che,
4: noi abbiamo delle prove tangibili sul sito.
2: Ma non è che io devo fare una scena del crimine, mi perdoni, devo solo coprire un nome in modo che se mi arriva Zio Amedeo, che, mi perdoni, è leghista... Non così, così, cioè manca solo l'armatura da Alberto da Giussano, mi entra in zia Carmela e gli viene un infarto, capisce?
4: E certo, ha ragione. Guardi, allora sai cosa le consiglio io?
2: Sì.
4: Giustamente.
2: Sì.
4: Noi qui nella zona abbiamo tanti alberghi. Faccia una buona carrellata nella zona e elimina Ismela.
2: Ma scusi, ma lei mi sta mandando a fare in culo? È la mia sensazione.
4: No, le sto dicendo che lei vuole cambiare il nome del mio albergo.
2: No, non lo voglio cambiare, lo voglio solo coprire.
4: Ma
2: mi perdoni, il nome da Terrona.
4: Ma è quello, a me che lei mi dice mi vuole mettere il sì o non il sì, io le dico già in primis che il sì rimane, perché l'albergo si chiama così. Se a lei non sta bene...
2: Vabbè, ma mi perdoni, ma se lei mi chiama all'albergo con il nome meridionale, lei si preclude... Non mi fare nervosire, meridionale!
4: Se vuole cambiare il nome, da me non è possibile, quindi da cittadino lei non ci
5: può...
4: Salari, sono, vada,
5: meridionale, ma se mi chiami il nome Carmela, ma chi vuoi che venga? La gente con l'arco alle frecce viene! Hai capito? Mangiatore di babà! Ehi, stronza! Ma fatti nervosire! Ma come fai a tenerci? Come dire, che cazzo? Come fai a chiamare un albergo di Scarmelo? Ma chi cazzo vuoi che venga in un albergo con un nome di merda così? Chiamalo Hotel! Bello! Cazzo vengo, no? Stronza!
1: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Solita mattina nel solito posto che puzza di cacca ed erba. Il sole è già alto e come sempre c'è chi si è alzato di buon'ora per sbrigare le faccende domestiche e il duro lavoro pastorale. E poi ci sono i meschini disadattati del gruppo della capanna del nonno che non hanno voglia di fare un cazzo. La piccola e fragile Clara è stata portata dalla signora Rottemeier e dal nonno scoglionato dal dottore per alcune visite urgenti. Speriamo non finisca in merda anche questa volta.
1: Figa che due coglioni. Ma perché vi devo accompagnare io? Non potevate andare da sole?
2: Ma smettila di lamentarti sempre per ogni cosa! Come pensi che avrei potuto portare in braccio la piccola Clara fino giù al paese? Sono una donna!
1: Fai la mezza pippa solo quando vuoi tu. E poi quando vedi i cazzi in fila diventi saltatrice con l'asta olimpica. Dai, dai, muoviti. Aiutami a caricare il peso sociale.
3: Scusate, ma voi vi siete accorti che sono qui e sento tutto, vero?
2: Scusaci, Clara, lo sai che il nonno è sempre un po' burbero.
1: Ma tua madre è burbera.
2: Ma come ti permetti?
1: Dai, su, mezza sega malaticcia. Dammi quelle manine pallide e deboli che ti lancio sul carretto. E così ti porto da quel coglione del dottore. Così mi levo, sto in piccio velocemente.
3: Sì, ma fai piano, nonno. Sai che sono fragile.
1: Ecco, conto fino a tre. Uno, due, poi issa. Ecco fatto. Figa, pensavo fossi più pesante.
2: Ma sei un coglione! Le hai spezzato le ossa, ma ti sembra il modo di lanciarla? Mica è un sacco di patate?
1: Mamma mia che spacca palle! Magari fosse un sacco di patate. Mi ci farei uno spezzatino della Madonna con qualche capretta del cazzo. Dai, andiamo che già mi è passata la voglia. Allora, dottore, ha finito di toccare la merda umana? Possiamo andarcene che ho i cazzi miei da fare.
4: Sì, ho finito, ma devo parlarvi seriamente.
2: Oh cielo, che succede?
4: Sedetevi comodi.
1: Uffa, che palle!
4: La piccola Clara, come sapete, è sempre malaticcia, emaciata. Non si riesce a reggere in piedi, mangia a fatica. È pallida come un cadavere, puzza tremendamente di feci e piscio ed ha gli occhi vitrei come un pesce marcio.
1: Qualcosa che già non so.
4: Credo anche che abbia qualche fratturina fresca fresca.
2: Lo sapevo! È stato lui caricandola sul carretto, sto coglione!
1: Taci, brutta spia di merda!
4: Ma Cristo, nonno! Ma anche tu ti ci metti ad aggravare le sue condizioni già precarie?
1: Me scivolata, dai, non mi gonfiate i cazzi! Su, dottore, ha finito?
4: Vi stavo dicendo che penso che per lei forse non ci sarà ancora molto tempo se non si comincia a prendere in considerazione di accompagnarla in ospedale. Clara non può vivere in quella casa ammassata con tossicomani e ladri di galline, dormendo su un pagliericcio sporco.
2: Si è dimenticato anche la puttana!
1: La bastarda ci tiene al suo ruolo sociale.
4: Insomma, se per voi non è un problema, potrei tenerla qui oggi e poi domani farla ricoverare io stesso. Vi può andare bene?
3: Ehi, ma dove andate?
4: Beh, lo considero un sì. Clara, puoi aspettarmi qui un secondo che devo avvisare l'ospedale che ti ci porterò domani?
3: Ma certo, dottore. E grazie per tutto ciò che fa per me.
4: Ma figurati, piccolina. Per me è un dovere, una vocazione. Sono un medico e questa è la mia missione. Adesso perdonami un attimo. Sì, pronto. Sono il dottor Anselmeier. Avvisate pure il nostro benefattore che ho trovato gli organi per i trapianti. Sì, sì, cuore, fegato e cornee. Tutto perfetto. Preparate pure la sala operatoria e un paio di sacchi neri per ciò che avanza. A domani.
3: Dottore, lei lo sa che sono qui e la stavo sentendo, vero?
4: Ops. Vuoi un cracker?
0: E adesso? Cosa cazzo dovrei dire io? Speriamo che non lo venga a sapere Heidi, altrimenti succede un casino della Madonna. Soprattutto perché se avesse saputo che Clara poteva essere venduta a tranci, sicuramente ci avrebbe fatto lei due spicci. Quindi sono più preoccupato per le conseguenze della sottrazione di guadagno che per la macellazione della inutile. Ah, che bello essere cinici. Alla prossima puntata, stronzi.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
3: Buongiorno assaggiatori di ani altrui. Devo dire sta merda. Buongiorno assaggiatori di ani altrui. Come state? Oggi vi parleremo di una bastardata che ha dell'inverosimile. Infatti un ragazzino di nome Leonardo, tutto pallamano con il pene, ascoltatore del programma più bello d'Italia, ha fatto l'errore di contattare il nostro Marco Dona per chiedergli ufficialmente l'amicizia. Sì, ma non stiamo parlando dell'amicizia che si chiede normalmente tramite social. Lui ha chiesto se fosse possibile diventare veri amici, così da chiacchierare per ore sui problemi della vita che lo affliggono. Ma sappiamo benissimo che al Dona gliene frega tre cazzi. Quindi mettetevi comodi.
4: Pronto?
5: Pronto, si salve. Signor Leonardo
4: Sì.
5: Salve, io mi occupo della gestione della pagina di Marco Dona.
4: Ah,
5: sì.
4: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, salve. Allora, niente, io ho inoltrato la sua mail al signor Dona. Il messaggio suo recitava che sono intenzionato a diventare suo amico.
4: Sì.
5: Le spiego come funziona. Noi facciamo così. Siccome io gestisco il signor Dona, sono un po' il suo factotum. Allora, se lei vuole diventare amico di livello 1, quindi si parla di un mese. Beh, cosa concerne questo? Praticamente lui tutte le mattine la chiamerà, le darà il buongiorno per un mese intero. Si può fare una sola cena all'interno di questo mese e il costo è di 25 euro.
4: Bene. Sì.
6: Pronto? Ehi,
4: pronto.
6: Leonardo?
4: Sì.
6: Buongiorno.
4: Buongiorno.
6: Come stai? Sono il Dona.
4: Bene.
6: A posto?
4: Sì.
6: Oh, intanto ti faccio i complimenti per aver attivato il servizio amico per un mese.
4: Beh.
6: Grande. Tanto alla fine sono comunque soldi spesi bene. Ascoltami, dimmi una roba, siccome dura un mese il servizio, no?
4: Sì.
6: Da domani come preferisci, a che ora preferisci che ti do il buongiorno? Alle 7:30, ogni minuto ne ho uno, sono tutto pieno fino alle 11. C'ho le 11:26. O alle 6 e 8 c'è un buco, allora, 06 e 08 oppure 11 e 12.
4: Ah, allora alle 11.
6: 11 e 12 minuti. Poi mettiamoci d'accordo subito per quanto riguarda l'uscita, quella con le puttane nel naso.
4: Guardate che io sono a Follonica.
6: No, beh, intanto non c'è tanto, nel senso, poi quando ti viene scalato dall'abbonamento la tariffa c'è anche il biglietto aereo. Mi sposto io, non è un problema.
4: No.
6: La fornitura della primizia per il naso.
4: Come, scusa?
6: Dico, la fornitura della primizia per i nasi. La piscia di gatto per noi. La cerchi tu o devo portarla io?
4: Ma pagate.
6: Eh no, è a costo tuo. Io la posso andare a prendere.
4: Ah, quanto costa?
6: Sono, allora facciamolo. Abbiamo di 0,4 a 50 euro. Oppure c'è il grammo a 80 in offerta.
4: Ah, allora l'offerta.
6: Uno solo, un grammo?
4: Sì.
6: Quando finisce te lo dico, vado io, eh. Quindi se ne vuoi prendere due.
4: Vai due.
7: Servizio Dona telefono. Dona è amicizia. Il tempo a sua disposizione è quasi scaduto. Se vuole parlare per gli ultimi 5 minuti, deve gridare la parola Maradona.
4: Ah. Maradona. Maradona.
6: Pronto?
4: Oh.
6: Ehi, allora ascoltami, facciamo così. Io ogni giorno ti darò un consiglio. Tu mi chiederai dei consigli in base ai problemi e io ti dirò la soluzione, no?
4: Sì.
6: Che problema c'hai oggi?
4: È che stamattina c'era sto compagno, un mio compagno di classe, che mi dava una noia tremenda. Cioè, perché, allora, se questo mi gioca sabato, no? Se questo mi gioca sabato, se io sabato c'è la partita di rugby, no? Non ci posso andare a vedere la partita sua.
6: Perché ti rompe i coglioni?
4: Sì.
6: Allora, fai così. Tu da oggi sei sotto la mia protezione. Dammi il nome di questa persona.
4: Sì.
6: Poi chiamo il mio manager.
4: Sì.
6: Gustavo, te lo facciamo mandare un paio di marocchini al ragazzo qua a fargli capire la situazione?
0: E aspetta che prendo un occhio.
6: Okay.
0: Signor Dora, mi dica?
6: Allora?
0: Sì.
6: Dimmi il nome, Leonardo.
4: Si chiama Filippo.
6: Filippo?
0: Ok, signor Dora, cosa gli mandiamo? 3 albanesi, 4 marocchini. Cosa ha intenzione di fare? Mani in faccia o pistola?
6: Facciamo, iniziamo con le mani in faccia, basta 2 marocchini.
0: Ok.
6: Sì, poi esagera che risponde ancora male, dà ancora fastidio qua Leonardo.
0: Sì.
6: Gli mandiamo anche 2 albanesi in più e facciamo pistolettate a quel punto là.
0: Ok, allora marocchini con mani in faccia, dopo forse pistolettate.
6: Allora, ascolta me.
4: Sì.
6: Prima cosa, tu adesso la parola d'ordine quando senti me è devi dire non è più Maradona, ma ad oggi cambia perché sei sotto la mia protezione. Quindi è sono Ricottaro di merda.
4: Ah.
6: Adesso quando senti il beep del mio manager lo devi urlare più forte che puoi, hai capito? Aspetta.
0: Stiamo per farla diventare amico intimo del signor Dona. La parola d'ordine, prego.
4: Sono Ricottaro di merda.
0: Signor Leonardo?
4: Sì.
0: Sì, salve. Niente, allora io ho preso tutti i dati del ragazzo che va ammazzato di botte.
4: Sì.
0: E una cosa, mi deve dare la valutazione della telefonata. Com'è stata secondo lei?
4: Ok, 10.
0: Perfetto. Allora la ringrazio. Domani si sentirà ancora col signor Dona e
4: sì.
0: Va bene? Arrivederci, buona giornata.
4: Buona giornata pure a voi.
0: Arrivederci.
8: Only for you. The Zoo. This is a zoo. This is a zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is a zoo. This is a zoo.
9: Perlizia.
8: Vai dai.
10: Radio 105.
11: Hey. 105.
10: Hey. Lo Zoo di 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i fributai! Testi cagli vuoi di me i fributai!
10: Calmati che
11: ti metto due dita negli occhi, calma! Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Togli la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo?
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo?

0: qua non funziona, come hai?
1: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
0: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra! Poi vedrai quando... Hop Hop che mi faccio!
2: L'ispettore Gadget! This is the zoo.

0: Gang, nel programma più trap che c'è, che è Scooooo. Prima di passare al grande ospite, vi voglio ricordare a tutti, bro, che è uscito in tutte le librerie d'Italia il mio primo libro, che si chiama Una vita a dire cazzate alla radio, ma io faccio finta di niente. Schere! Un libro che racconta la mia storia, di come è nata la trap e da chi continuiamo a copiare male lo stile. Schere! Ci siete, bro? Io sono Gianfranco e oggi come ospite abbiamo un nuovissimo artista internazionale della gang, che nel suo paese è già al primo posto di tutte le classifiche gang. Lady and gang and gang, Mr. Padre P.I.
1: Bella bro.
0: Ascolta, io per iniziare ti chiederei subito gli orari delle poste in Germania. Te lo chiedo perché sul tuo CD la traccia numero 3, che si chiama Aspetta, aspetta la posta, parla proprio di questo grande problema molto comune al nostro. Ecco, se vuoi dici qualcosa.
1: Ma è l'orario che non va bene. Apre dalle 7 alle 9 e io devo vendere l'erba con i pacchi e non è mai aperta.
0: Incredibile, sentite lo stile, il sound, come parla questo ragazzo, si sente che arriva dalla strada, incredibile. Ricordo che se volete fare qualche domanda a Padre PI potete mandare il vostro messaggio audio ovviamente alla Trap Message. Adesso appunto abbiamo saputo dei problemi di salute del tuo manager Jerry Lambada. Puoi dirci qualcosa, come sta adesso?
1: Allora, Jerry Lambada ha avuto l'ictus e adesso sta un po' bene. Però adesso ha preso un trombo, è venuto il trombo alla gamba e
0: ascolta un attimo Padre P.I. Allora, c'è uno speaker in Italia che fa un programma su una radio molto molto famosa, molto conosciuta, lui si chiama Marco Mazzecchi e lui sostiene, diciamo, continua a insultare i trapper italiani perché dice che i trapper italiani copiano male la trap americana, ma la trap americana in teoria è un'altra cosa. Tu cosa ne pensi, diciamo, di questo stronzo?
1: È proprio uno stronzo di merda.
0: E allora sentiamo il tuo nuovo singolo che si chiama Vendo Erba, qua a Scoo.
2: Vendo Erba.

in Svizzera vicino alla Germania, ma con le mie rime ogni babbo si dilania. C'ho la Lamborghini con il tetto fatto in vetro, io al posto di guida e tu nel seggiolino dietro. Allora vendo erba ai topolini, vendo erba ai topolini, i topolini c'hanno i cazzi arancioni.

0: questa è musica Yo Man, non quella merda dei Queen che copiano e basta. Li conosci Queen? Sai che, si sa che sono un gruppo che copia la trap ultimamente.
1: Ma ho sentito parlare.
0: Hai capito, è una roba pazzesca. Allora adesso io ti devo salutare, perché però se vuoi puoi rimanere qui con noi, perché adesso ascoltiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, The Message. Quindi sentiamo il primo messaggio, vai.
1: Uè coglioni, adesso mi avete fatto incazzare, eh? Guarda, sono già al casello di Milano qua. Oh, alza la sbarra, dai. Oh, muoviti prima che scenda la macchina e metta mai addosso pure a te. Muoviti, alza. Non ce l'ho il telepass, alza la sbarra. Oh, allora, Massa Casellante, arrivo un attimo, eh.
0: E allora, bro, oggi a avevamo il grande padre P.I. Vuoi salutare qualcuno, P.I.?
1: Ma frate, io saluto tutti, bro.
0: Scusate, c'è un problema in radio, cosa sta succedendo? Chiudi la porta a quello lì.
1: Ma cosa ho portato qua? Ma che bello, la sbarra del casello, guarda. Nico, vieni. Comunque sia chiaro qua, la musica quella figa, quella che conta, è quella dei Righeira.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Upicciamo de ferde!
3: Upicciamo de ferde, cazzo! Gulaci testa muerta!
2: Tutti morti in terra, gatina!
3: Mamma, te paura!
2: Ferde, de ferde!
3: Sic!
2: Sì?
3: Si cernuto!
2: E tu tieni più cernuto che non c'è su chiamare qui!
3: La fa!
2: La fa! Ma c'è io!
3: La fa! Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: Bird, i Tremama Wind. I canucci tu i Tremama Wind, quello che c'ho.
4: Lo schioc, lo cazzo.
2: Alla tua, alla tua, che da mamma, da ferda, da tenet, cugenet, ed un figlio di cugenet Paolo.
4: Tu sei pieno di piccione sbagliato.
2: Tu sei pieno di piccione che sei ferda, che sei sempre te. Un pucciamo di ferda, sei sempre te. E non si muove da te.
4: Moc.
2: Moc a chi te murte, se la murte in terra.
4: A fangula mamma, te la zoccola.
2: Ma chi sei, scusami?
4: Stukas! Una mamma.
5: Pronto?
4: Upa?
5: Pronto?
4: Faccio una domanda?
5: Arrede mai chiama, io vedo se domani che non chiami, arrede mai chiama.
4: Sto
5: chiedendo che hai, ne è morte, se domani è stai che te lui perché te l'hai.
4: Upa!
5: Ciao, capo, di?
4: Ah, un faccio una domanda, te la so che mangia a
5: cazzo. Non capisci un cazzo, c'è cazzo dai, c'è questo. Ma da dove sta chiamando, oh? Madonna, ogni volta si sa cosa, non mi si chiami, mi sono capito che è. Ha capito o no? È un bastardo, caso dritto.
4: No, sto picchino tu sei, sto cornuto figlio di cane. Mocca a mamma, mocca a sorte, mocca a zia, mocca a tutto quanto. Muore e vive.
5: Ah, guarda che cona.
4: Puto.
5: Te esco fatto. Ogni volta la stessa canzone, sto picchino tu sei.
4: Puto. Ti
5: chiamano più, oh, un bastardo.
4: Puto c'è a fangolo, tua mamma.
5: Puto c'è a mamma, tu. Puto c'è a fangolo, tua mamma, tu. E dall'altra traina. Ha capito o no?
4: Pure.
6: I Puglieri.
7: Pronto?
4: Upa!
7: Ciao, sto toppaccato, mannaggia.
4: Sona?
7: Mamma, router, tre quarti, tre che ghio. E stiamo da mezzo numero di autotelefono. Ma c'è io che viacchia la vita mai? Vaffanmo a caro morto, da mamma, da tante di chi te è morto, stramorto, andate. Ah, fammi un boccone a cappone, fammi. Ah, fammi un boccone a cappone. Tramone. Vaffanculo a chi te è morto, stramorto, andate. Ma che in gola chi te è morto di acchiano, ma ti amata nella vita mai, ah?
4: In gola. Tu e tu?
7: Se la tazzetti a parlare,
4: tu e tu?
7: Sì, tua madre, tangao, tazzetti, state. E a parlare, state, zitto.
4: In gola, mamma.
7: No, non pacciando mamma, è molto dignità a cosa per pacciando mamma. Se il piccione di tua madre, no, aveva un vetro davanti alla stessa, la squadra di Genova, ah, c'è una mafia, quando a casa pigliato che era bigliacca puttana, per ritombacciare chi ghiurmo, uè, sorte da tremare, mettono un par da palla a mock, mi vaffangula la multa di mano.
4: Lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino lungo mare, lo fece il becchino.
7: Chi è ma, che è ma, che alternesce la friggitoria e non baccano arriva da me ora, non baccano arriva da me ora, la friggitoria, faccio una cosa alternata, capito? Come al traffico alternato che faccio a Milano, faccio, capo?
4: Ah, fa culo.
7: Sì, mamma, ma io che non gommista buono, ci sa che era madonna, ti accladre. Vaffanmo, cara murta cartina, tio, e tutta la mia murta cartina, a Londra e dintorni.
4: Gula.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Giulio, guarda! Vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri!
1: Ma no, ma vedi che sei stupido! Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein! Ehi, Frankie, sei contento? Le vuoi?
2: Beh.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, salve, io ho visto il suo annuncio su stupt.it.
3: Di che cosa?
1: Di scarpe nere con
3: sì,
1: con fibbia TR100.
3: Sì.
1: Sì. Sì, scusi, io non parlo bene italiano perché sono scienziato tedesco.
3: Sì.
1: Sì, salve. Senta, volevo chiederti informazione. Che numero è di scarpa?
3: È 40.
1: Perché mi sembra molto T-resistente. È resistente come di scarpa?
3: Sì, sì, è in vera pelle, sì.
1: Sì. E lei,
3: è in vera
1: lei ha usato di scarpa?
3: Sì, pochissimo, è usata, però ho fatto mettere sotto tacchi e petti.
1: Quindi anche ti rinforzata per mostro?
3: Sì, sì, perché l'ho fatto, ho fatto mettere sotto, se, in foto mi sembra che si vede pure.
1: Sì, io ho visto di foto, mi sembra di perfetta per il mio mostro. Senta, di lei riesce a fare ti spedizione?
3: Sì, sì.
1: Beh,
3: 9 euro viene quella spedizione là, ve la
1: ma
3: posso
1: anche
3: spedire.
1: Per spedizione di estero, di Transilvania?
3: Ah, estero.
1: Sì. Perché io sono di Germania, ma io ho trasferito in Romania perché ero ereditato di Castello de Mio Avo, di dottor De Frankenstein. E ora io stavo di componendo mio mostro e stavo. Pensato che su di scarpe perfette.
3: Solo che non so quanto viene la spedizione per l'estero.
1: Per Transilvania. Mm. Perché dovrei... Foletto, io potrei ti venire a prendere direttamente con mio ti mostro. Un attimo che vediamo se lui ha modo di organizzare con lei ti ritiro di scarpa.
3: Sì.
1: Un attimo solo, perché io ho dato fitta ieri con un grosso fulmine precommostro Frankenstein. Tu puoi parlare con lui?
2: Me.
1: Le scarpe sono
4: Madonna,
1: le scarpe merda di Frankenstein.
5: Yeah. Yo.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. C'è qualcosa di paradossale e incomprensibile nella perseveranza con cui i Puglieni, una civiltà extraterrestre venuta da una lontana galassia, insistono nel cercare un primo contatto con le frange più becere ed analfabete del nostro pianeta. Eppure, nonostante i fallimenti, eccoli qua, ancora una volta, a lanciare messaggi verso Bitonto nella speranza di comunicare con noi. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upacciolo da me, te?
1: Dimmi.
2: Umberto?
1: Sì, sì, ti sbaglia.
2: Lo tieni il culo aperto?
1: Sì, come anche da chiamare.
2: Culo meglio morto che ti, culo ci destra muerto.
1: Il carnet.
2: Le corna che te renga.
1: Ma che la chiavca che la chiavca la rotta tutto so.
2: Lo mangi la cazzo tu?
1: Pronto.
2: Upa. Upa c'è una domanda. Da, da che lo mangia cazzo.
1: Ma cazzo parli, ma tu di cazzo sei?
2: Uno.
1: Uno di cazzo senti.
2: Mock. Mocca mamma?
1: Chi sei? Nome e cognome?
2: Gulo.
1: Che cazzo vuole dire uno?
2: La soccola rotto in gulo di merda. Mangia cazzo.
1: Che cazzo parli il paese, brutto m***oide?
2: La friccia la porto tu?
1: Comprati un microfono nuovo, ma che cazzo sei? Oh, sorta di merda che mi chiami col numero privato.
2: Gulo.
1: Ma porco c***o, oh, hai 12 anni, veramente poverina.
2: Gulo.
1: Ma di quelle ragliate di bambo che mi è incinta di te. Per dire queste cose qua, non devo tenere per questi scherzi.
2: Afa. Afa.
1: Afa cosa?
2: Afangu, tu e tutta la razza tu.
3: Pronto?
2: Upa.
3: Pronto?
2: Upa c'è un domanda che da zoccola.
3: Che la pensa che le zoccola da sord.
2: Tu lo mangi lo cazzo, rocchia?
1: Pronto?
2: Upa!
1: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda, glazzoccola!
1: Oh, sì, trova!
2: Oh, la fa!
1: Gula?
2: La fa c'è il bucchino lungo mare!
1: Ma c'è il bucchino con culo?
2: Tramaun!
1: Scazzo il rizzo con culo!
2: Vincenzo sta?
1: Bula mamma per stare, vieni.
2: Ah, frate, da chi ti cricchiura, tram.
1: Che la scarsa scura la rotta, non l'ha vista prima.
2: Ah, merda, zoccolo di mamma.
1: So.
2: Che la di mamma.
4: Quando?
2: Gula, ci destra muerte.
4: Ehi, la fa gula, puttana di mamma, non sta suonando più.
2: Upa. Upacciona!
4: Oh!
2: Oh! Oh!
4: A- prenda tutte le fave, io vado alla polizia, eh!
2: Stropicciata!
4: A puttana di mamma, non c'è nessuna qui, vado alla polizia, eh!
2: Upa, upa, upa! C'è una domanda!
4: Che è?
2: Che l'ore?
4: Che sì!
2: Che l'ore, comprare, comprare!
4: No, no, ce le abbiamo, cosa le volete da noi? Venite di qua, che te le do?
2: Upa.
4: Hai capito?
2: Upa!
4: La fangulo!
2: Upa, ci sono due mamme di classe, ho che rotto un culo, basta! Afa!
0: I Puglieni.
3: Pronto?
2: Lala?
5: Pronto?
2: La trina da sordo, sta?
5: La trina da me, ma che da pasteta, ma ne che da postata che da trinta, che da pasteta, tutti ci vediamo, chiama, sempre quando sto caffato che sto, chi da sei, va?
2: Uè, bastard!
5: Uè, cornuto, figlio di puttana!
2: Lemo?
5: Lei è morto tu, oh! Non mi si chiama in più ogni voce, oh!
2: Tu e tu?
5: Cacacchè.
2: Tu e tu? Tu e tu, tra la razza tua, morte viva?
5: A chi che è morto? Ora scappisci un cazzo di cazzo che adesso posso rubare
2: a
5: ogni volta che sta storia.
2: Ma!
5: Ogni volta.
2: Ma!
5: Che la fissa da me, ma che la bastarda. Ma che la bocca, non si chiamano più, questo caffare che era.
2: Ma!
5: Capito no? Ma non di nucchetta da fea, ma te lo!
2: Ma te lo!
5: Ma che non serve, non di nucchetta da fea, ma te lo! Caro bucchetta, cinto! Ma te lo poveri, show!
2: Ma!
5: Ma ero tu che c'ero, tutti in volta la stessa canzone!
2: Ma! Ma! Non lo fece, un bocchino.
6: Sono fatto del no.
7: I Puglieni. Primo contatto. Fallito. 105.
8: Lo Zoo di 105. Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
9: Che ore sono, squalo?
10: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza orologio, quindi non lo so che ore sono.
9: Esatto!
10: Bello! Vinto! DJ!
8: Monzoloni, un programma trema la terra.
9: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
10: Ogni tanto me la mettevo in testa quando vincevo gli scudetti.
8: Monzoloni, il programma più ascoltato sugli scogli di Igea Marina.
9: Bene, scusate un secondo.
10: Sono le due!
9: Cicla!
10: Sì. Scusa.
8: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
11: Accendono un fuoco profondo dentro te.
8: Monzoloni è un programma che sta vicino a chi ha la febbre in questo momento.
10: Ciclamino! Ciclamino!
9: Sì, ho capito, ma non devi dire Ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
10: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14 e 23!
9: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici Ciclamino!
10: Allora Ciclamino!
8: E adesso a Monzoloni, 3 secondi. Avete sentito 3 secondi.
9: Grande, grande, che grande. Che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
10: Come li ciclamizza lui? Questi.
9: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io. C'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
10: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti. Ci hanno regalato anche il nuovo studio.
9: Ma?
10: Ma cosa?
8: Ma adesso il Monzo Quiz.
9: Allora Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco,
10: metto le cuffie.
9: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
10: Che
9: siamo,
10: bello.
9: Siamo un programma.
10: E poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mike Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mike Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
9: Ho capito, però è morto.
10: Ma davvero è morto?
9: Eh sì, qualche anno fa.
8: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. DJ Spine.
12: Nello stile originale, radicale, musicale, mixa, mega mixa, mega mixa su Radio
8: 105.
9: Allora, come sempre, cosa succede durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
10: Facciamo stronzate. Diciamo cose molto utili.
9: Infatti, adesso facciamo.
8: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
10: Niam!
8: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
9: Ci sentiamo alla prossima! Quale.
6: Ha sbagliato! Madonna! Mamma! Giacomina! Ha sbagliato! Ha sbagliato! Ha sbagliato!
8: Monzoloni, un programma che sembra, eh?
13: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narbonne.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Se vai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, lascia tua sorella fare B. Le B. B***ne.
0: Bravo, bravo. Infatti,
1: io
0: si sa, esistono.
1: Io non posso respirare con le b***ne.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: E
1: ci, ci, ci te mur, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette e bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì.
8: Sì.
6: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
6: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Lo Zoo di 105 presenta
13: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
1: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
3: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
2: La prego, duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
4: Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
0: segreto.
2: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
0: Il segreto.

0: eccomi, donna Ruanda, sono servo straccio, va bene lo stesso? Scusi il ritardo, stavo spolverando i quadri che ritraggono il suo giardino in 3D.
1: Finestre? Quelle si chiamano finestre, brutta capra ignorante. Piuttosto, dov'è finito il mio amato figlio Burundu?
0: Suo figlio Burundu è andato a parlare con l'avvocato Spaccastronzi, donna Ruanda.
1: Brutto puttano, ma non lo sai che io e l'avvocato Spaccastronzi abbiamo avuto un trascorso anale?
2: Buenas noches.
0: Beh, dal nome me lo potevo immaginare.
1: Non fare lo spiritoso. L'avvocato Spaccastronzi vorrà certo scoprire il mio
3: segreto.
0: Le faccio preparare la carrozza, donna Ruanda?
4: Potrei farle la stessa domanda. E non so perché sono qui.
1: Maresciallo Sciallomare, come ha fatto ad entrare a Villa Calabria?
4: Non me ne sono...
5: È rimasto lì.
4: Ma che personaggio.
5: Il maresciallo Sciallomare è bellissimo.
4: Potrei farle la stessa domanda. Non me ne sono mai andato. Sono qui dalla puntata precedente. Non mi ha neanche notato.
1: Beh, visto che è qui, vuole accompagnarmi dall'avvocato Spaccastronzi?
4: Potrei farle la stessa domanda. Mi perdoni, le ho mangiato tutto il couscous del frigo.
6: Guarda salvaje, con tu passione, con tu dulzura, arrancami il corazon.
7: Avvocato Spaccastronzi, ho motivo di credere che qualcuno stia cercando di uccidermi.
8: Che assurdità, Don Burundo. E cosa glielo fa credere?
7: La scorsa notte ho avuto un sogno in cui una nacchera cercava di farmi un pompino.
8: Che assurdità. Le nacchere non fanno i pompini.
7: E allora come spiega questi segni onorici di nacchera sul mio cazzo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Maresciallo Sciallomare, madre mia, cosa ci fate qui?
4: Potrei farle la stessa domanda, storpio.
9: Si Dio me quita la vita antes que a ti.
1: Non si faccia ingannare dalla sua inattaccabile razionalità, maresciallo. L'avvocato Spaccastronzi è una persona di cui diffidare.
8: Che assurdità, donna Ruanda. Le persone non esistono, lo sanno anche i froci.
1: Burundu, figlio mio, ti prego, dimmi che non hai rivelato il mio
3: segreto
1: all'avvocato Spaccastronzi.
8: Donna Ruanda, mi spiace dirglielo, ma io ho saputo il suo segreto.
10: Il segreto.
4: Davvero? Forza, me lo dica. Mi dica il
3: segreto.
8: Non ci crederà mai, maresciallo Sciallomare. Il
3: segreto
8: di donna Ruanda è...
4: Caduto a terra, morto. Qual è il segreto? Sdraiarsi a terra. Rantolare. Caduto. Smettere di respirare. Qual è il segreto? Caduto a terra, morto. La pernacchia? Parli! Sdraiarsi a terra. Rantolare. Potrei farle la stessa domanda.
9: Potrò querer assaporare lo che sta in mio.
3: Il segreto.

0: tamarri.
1: I cervelli dei tamarri, completamente fusi tra kebab, birra e nanoparticelle di ignoranza, hanno deciso di costruire un mega robot da battaglia. Obiettivo? Invadere i supermercati di Quarto Oggiaro alla ricerca di affettati in offerta. E per farcela, chiameranno i fabbricanti di metalli pesanti.
2: Pronto, Baccherini?
3: Che classa cagnata. Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno signora. Senta, io non so se voi fornite lamiere di copertura su misura, sull'ordine che devo fare.
2: Di cosa si tratta?
3: Si tratta di
2: una ditta?
3: Sì, sì, una ditta individuale. Che ci serve per praticamente, le dico cosa mi serve.
2: Perché eventualmente le passo il titolare, sì. E così magari le può dire se abbiamo il materiale in casa.
3: Ma non saprei, non so. Però se gli chiedo a lei, magari prima che glielo può già anticipare, poi me lo passa. Che mi serve perché una copertura di un, diciamo, un corpo androide di un robot alto. Quindi una misura abbastanza grossa, ci sono un po' di pezzi di la mia. Presente i robot, quelli. I robot.
2: Sì, ma non abbiamo in casa questo materiale, bisognerà ordinarlo.
3: Tutta talpona proprio. Capito, capito. Sei talpa tu?
2: Prego?
3: Dico, sei talpa tu?
2: Non capisco.
3: Talpa?
2: Sento malissimo.
3: No, dico talpa succhiante di mitrofe.
2: Mi provi a richiamare perché non sento nulla.
3: Succhiamento di pancia. Ogliola! Ma pensate?
0: Tamarri.
4: Pronto?
3: Ciao grande, cazzo. Senti, sei il Fabbro, cazzo. Sei tu?
4: Sei?
3: Cazzo. Sono Giovannino. T'ho chiamato, cazzo, che mi serve. Cazzo, che ti devo chiedere un'informazione su dei cazzo dei ferri, cazzo.
4: Ma sì, è sempre il cazzo in bocca, sì.
3: Ma è una cadenza, cazzo, come voi in Veneto, che bestemmiate di continuo, cazzo. Noi ci abbiamo la cadenza con cazzo. Come i milanesi figa, noi abbiamo un cazzo, cazzo. Senti, cazzo, mi servirebbe delle lamiere da cazzo, da mettere, cazzo, su un robot, cazzo.
4: Non posso farlo.
3: Non puoi farlo su ordinazione, cazzo?
4: No.
3: Che cazzo,
4: non ho
3: cazzo.
4: Tempo per farlo.
3: Non hai tempo per farlo, ma se lo facciamo anche dopo settembre, cazzo?
4: No, no, guarda, cazzo. Io ti dico, fino a novembre non prendo cazzo. Ordini, perché sto proprio indietro con i lavori.
3: Ah, quindi cazzo, non puoi prenderlo, cazzo, che cazzo.
4: No.
3: Vabbè, senti, niente, allora che cazzo, ti chiamo a settembre, cazzo, va bene? Ottobre, cazzo.
4: Ok, okay.
3: Ciao, grande, ciao. Sei stato gentile, ciao. Cazzo.
4: Ciao, ciao.
3: Ciao, cazzo, e che cazzo, cazzo, ciao, cazzo. Cazzo.
0: Tamarri.
5: Pronto?
6: Ho sentito un colpo di pistola. Cangur, lo sei di due. Pronto?
5: Dimmi.
6: Così proprio informalissimo, dimmi.
5: Senza. Che novità che sei?
6: A Guduganga? Cazzo chiamati in Africa?
5: Aspetta. Aspetta che è rumore.
6: Attanto, to? Totò. Yeah. Personaggissimo, sai. Oh la madonna, proprio. Hai messo proprio il telefono di fianco a dove lavori, proprio.
5: Dimmi.
6: Ehi, ehi, ehi. Senti, sei ferramenta? Ok, credi di aver capito di sì. Probabilmente perché le polveri del ferro hanno devastato parte del mesencefalo. Senti, volevo commissionarti un lavoro. Praticamente mi serve una struttura metallica importante, perché devo devo coprire la superficie di un corpo robotico alto 24 metri.
5: È il tempo nuovo, eh?
6: Senti, ma fammi capire, ma...
5: Non riesco, ma Pallarocco.
6: Pallarocco. Pallarocco.
5: Ho capito. Dimmi tutto.
6: Accatantuto.
5: Patà.
6: Sente. Praticamente dobbiamo fare sto robot alto 24 metri. Devo lamierarlo in modo da poter andare in guerra. Capito?
5: Dimmi, cosa che ti serve ora?
6: La stessa cosa che mi serviva prima. Sai che è un po' curiosa la conversazione con te, lo sai? Che sei proprio uno scoiattolino. Sei proprio un animale. Sei un animaletto simpatico. Ti posso comprare per metterti in una gabbietta a casa, che ti voglio nutrire con i semini? Sei proprio. Cosa c'è nella scatola cranica? Proprio vorrei aprirla come un cocomero per guardarci dentro.
5: Ascoltami, a voi feri in forgia che io scaldasse, dimmi cosa che ti serve.
6: Te l'ho detto 4 minuti fa che mi serve, devo coprire di lamiera un robot alto 24 metri.
5: No, non riesco.
6: Basta, è finita per sempre la trattativa, fantastica sta cosa.
5: Buona lei, buon teaso.
6: Buon teaso, buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Buon. Minchia, scoiattolone. Madonna, quando era bestia, ma proprio bestissima. Quello tira una martellata al ferro, uno in faccia. Ferro in faccia, ferro faccia.
3: Oddio, sto male.
6: Mamma, che scoiattolone.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a Brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: This is the Zeus. Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivo una cosa con la trade, so.
2: Ma porca. Skywalker.
4: Skywalker. Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare parte di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Come on, guys! Lo Zodi 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nella telefonata precedente con Santina aveva manifestato una leggerissima confusione mentale. Ma piccola,
4: sì, così a fare la ricarica.
3: Cioè proprio un assaggino.
4: Che io paghi per quelli che fanno. Che io paga. Se no, non è quello che chiama, deve.
3: Dopo circa 7 minuti di totale nulla.
4: Giusto.
3: La ricontattiamo il giorno dopo per darle una grande notizia. Signora?
4: Dimmi.
3: Signora, qui Alfio, base terra, mi sente?
4: Sì, ti sento perché qua è in casino.
3: Dov'è? Dove si trova, signora? Dove si trova?
4: No, non si può sborrare qua, c'è da prendere, da mangiare, ossia, non sborrare, ossia.
3: No, ho detto, dove si trova? Ho una bella notizia per la sua nuova casa, le devo passare il dottor Strano Pene, vada fuori.
4: Va bene, passamelo allora.
3: Però devo uscire.
4: Prendere anche la roba da mangiare.
3: La sua nuova casa, le devo passare il dottor Strano Pene, vada fuori.
4: Va bene, passamelo allora.
3: Però devo uscire.
4: Prendere

0: Sono il dottor Stranopene. Si ricorda, sono il dottor Stranopene, quello della casa.
1: Sì.
0: Sì, senti, abbiamo trovato l'alloggio.
1: Bravo, bene, così mi sono contenta. Quando sarà che vado? Dove?
0: Allora, provvisoriamente per i primi sei mesi però. Scusi, ho la tosse perché ho pippato. Per i primi sei mesi possiamo fare ospitare soltanto il lato destro del suo corpo.
1: Oh, santo Dio.
0: Ma non è un... lo so, non è un problema, organizziamo tutto noi.
1: Dimmi.
0: Verso sera posso mandarle un medico a tagliarla in due?
1: Non lo so, sai, perché ho da prendere la roba da mangiare adesso.
0: Verso che ora la trova il nostro chirurgo?
1: Più tardi,
0: verso che ora la devo far tagliare in due?
1: Sì.
0: Però guardi che dall'alto verso il basso, non trasversale. Pronto? Senti, il lato destro è autosufficiente?
1: Come sufficiente?
0: No, dico, il lato destro è autosufficiente, diciamo cucina?
1: Sì.
0: Allora, signora, abbiamo preso dei barboni nuovi per farla lottare, per guadagnarsi la pagnotta. Secondo lei si organizza un incontro per domani pomeriggio con Buddha? È un barbone obeso.
1: Domani pomeriggio.
2: Sono Buddha, ci spacco. Io ci spacco.
0: Non vede l'ora di incontrarla.
1: Sì, va bene.
0: Quando? Va bene, domani pomeriggio organizziamo questo evento all'ultimo sangue.
1: Io sono sempre a casa domani.
0: Perfetto.
2: Ti spacco, allora... vecchia di merda.
1: Matteo Renzi.
0: Sì. Loro faranno da arbitri.
1: Io lo conosco quello.
0: Allora domani pomeriggio organizziamo questo incontro. Vi spaccate di manate per un piatto di pasta fredda.
1: Ma sì, dai.
0: Ok.
1: Lo fare, sì.
0: All'ultimo sangue, signora, si ricordi?
1: Sì, va bene. Ci vediamo domani.
0: A domani, signora.
2: Ti spacco, bastarda.
1: Arrivederci, ho da fare.
0: Arrivederci, grazie.
1: Arrivederci.
0: Quanto rincoglionito.
3: Pur di aver la casa è disposta a
0: farsi tagliare in due, a lottare con i barboni per un piatto di pasta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel dolce e tenero ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei turbolenti Turbo Boomer, occupati a gustarsi le repliche del cinegiornale.
3: Autarchia automobilistica.
4: Pazzeschi questi mezzi del futuro.
5: Queste cose si vedono solo all'America.
6: Io ce lo ciucciamo all'America.
7: Attenzione, Turbo Boomer! Oggi nessuna cinghiata, ragazzi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Vi porto semplicemente un triste messaggio. Il vostro amico di malefatte squattrinate giovanili, Ghisalberto Leopoldo Monegondi, è venuto a mancare alla veneranda età di 147 anni.
4: E porca direi che era anche ora.
7: Il suo ultimo desiderio è che le sue ceneri vengano gettate al vento sul lago d'Iseo, da voi e dal suo bisnipotino non vedente, Casimiro, a cui era molto affezionato.
5: Credo che il vecchio figlio di puttana mi dovesse ancora 16.000 lire dal 56.
6: Esaudiamo il suo ultimo desiderio. Glielo devo, con tutte le volte che ha spaccato il mio bel culone.
4: Sì, glielo dobbiamo tutti al buon vecchio Ghisalberto. Turbo
2: Boomer! E presa la decisione, i tre acariatidi vanno prima a recuperare il piccolo bisnipotino Casimiro, non vedente, dopodiché prendono l'autostrada e vanno verso il lago di Iseo.
9: Quindi voi siete i potenti...

0: eravate amici del mio bisnonnino?
1: Oh sì, io ce lo ciucciavo il tuo bisnonnino.
0: Cosa significa che ce lo ciucciavi?
2: Ma dai, Ornella, non sono discorsi da fare ad un bambino, porca...
0: Cosa vuol dire, porca...
2: Senti, ragazzo, non rompermi il cazzo anche tu, dai, sto guidando, parla un po' col nonno.
3: Io? Come va, ragazzo? Ma cosa cazzo stai guardando?
1: È non vedente, coglione.
3: Beh, anche io a giorni alterni, quando mi si stacca la retina.
0: Io sono non vedente dalla nascita, signor nonno. Il mio bisnonnino si prendeva cura di me.
3: Si curava di te? Lui? Ma se aveva già 12 piedi nella fossa.
2: E dai, nonno, non fare il black humor.
0: Cosa significa black humor?
3: Dunque, il black humor, vedi quel ragazzo laggiù senza mani? Ecco, immagina di andare là e dirgli batti il 5.
0: Signor nonno, ma io sono cieco.
3: Appunto.
0: Ma voi siete sempre così cattivi.
2: Non siamo cattivi, ti facciamo solo vedere quanto è duro il mondo.
0: Ma vi ho già detto che io sono cieco. Siete dei vecchi di merda, non come il mio bisnonnino.
3: Oh, ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per due battute sugli handicappati. Ci si faceva una sana risata e vaffanculo. E i bambini, e soprattutto le donne, facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
0: È per questo che odiate tutto?
3: Beh, ragazzo, è l'amore per l'odio che ci tiene in vita.
2: Forza, dai, siamo arrivati. Turbo
0: Boomer! Addio, bisnonnino mio.
2: Non ho mai capito se è legale spargere le ceneri in giro o lo si può fare solo nei film.
3: Ehi, ma quindi in questa puntata non dovrò usare la cinghia?
2: Non è detto, nonno. Vediamo come si sviluppa la faccenda.
1: Come ti senti, Stellina?
0: Beh, mi mancherà tanto.
2: Visto, nonno, forse una cinghiata potresti dargliela al ragazzino.
3: Prendo la cinghia! Turbo
4: Boomer! E con una raffica di cinghiate immotivate, i Turbo Boomer fanno diventare adulto all'improvviso il piccolo Casimiro, che per uno sbalzo di illogico eccesso di fantasia acquisisce anche la vista.
5: Grazie, Turbo Boomer. Sono sempre stato un finocchietto lamentoso quando ero un bambino mongolino, ma la cinghia mi ha fatto riacquisire tutto ciò che non vedevo in tutti i sensi. Ora ho voglia di prendermela coi più deboli e calciare i mendicanti.
2: Bravo, coglione. È bello vedere che sei diventato grande e normale.
1: Ora hai anche l'età per essere ciucciato.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. 15 uomini sulla cassa del morto. Yuhu! È una bottiglia di rum. Dicevano amici, ararara. E poi arriva un re seduto sul sofà che chiedeva alla sua serva: portami una stappa una bottiglia del divino, il miglior vino che hai, quello messo in cantina, quello delle occasioni speciali, perché poi il re, che c'è il re sul sofà, il re subisce un colpo di stato e lo ammazzano, porco Turbo Boomer!
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta.
8: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
4: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì.
11: Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
11: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
11: forse
9: vabbè.
11: C'è il sangue.
9: Sì,
11: allora, signora...
9: Questo
11: mi ascolti,
9: sì.
11: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
11: Gaetano?
9: Don Gaetano,
11: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
9: No,
11: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono?
11: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
9: Va bene.
11: Lo sport.
9: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
11: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
11: per
9: cosa
11: chi non
9: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che ti ho
11: ma
12: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Me commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
11: Uno.
9: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio
11: che
12: da lavoro.
11: Che Bagalov, porco di...
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
9: Sì.
11: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
11: No.
9: Niente,
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
11: fare la
13: cacca.
11: Ma
13: io so fare la cacca.
11: Ma
13: non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
9: bene,
11: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
9: sì.
11: Decisivo?
9: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
12: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: tutti!
1: Ciao fratelli! Sono tornato! Sono anch'io a Miami, sì! Ho seguito il Coglio! Lui è convinto che io sia venuto qua per cercare lavoro come DJ di tendenza nei locali! Ma il Coglio non sa che in realtà mi ha mandato qua il suo caro amico Befera, sì! Infatti sotto la mia tuta attillata da DJ di tendenza ho la divisa di Equitalia! Coglio, ti beccheremo anche qui, figlio di puttana! Intanto, fratelli, preparatevi, perché anche oggi sputtanerò la vita privata di Mazzoli, ma anche quella degli ascoltatori dello Zoo, che mi hanno inviato sulla mia pagina di Facebook, lo Zoo di 105, tutte le loro sfighe quotidiane. Lo stai facendo per la prima volta con la tua ragazza e a metà dell'opera, mentre stai stantufando in and out, ti entra di colpo sua madre in stanza, che inizialmente fa un po' la scocciata, ma poi con un abile giro di parole ti fa capire che le piacerebbe farlo in tre.
2: Benvenuta!
1: Adoro le mamme put. Infatti la mia migliore amica è la mamma di Spine. Benvenuto, sei dei nostri. E anche tu che tu vai a prendere tuo cugino di 8 anni a scuola e la maestra ti dice: ma perché suo cugino quando sente il nome Lucia fa... Io lo so perché! Perché in realtà questo bimbo di 8 anni è il cugino di una delle numero uno della cumpa dello zoo, Ida, la canaglia! Sei dei nostri! Se anche tu sfrecci in galleria 160 per non perderti un pezzettino di Zlatan che stanno trasmettendo allo zoo, ma non ti accorgi che c'è l'autovelox e ti arrivano a casa 390 euro e 10 punti via dalla patente, godo! Sei uno zoofilo, quindi sei un coglione, sei dei nostri! Se anche tu entri in un ufficio pubblico e ti trovi solo con l'impiegato che scrive con la mano sinistra e per rompere il ghiaccio gli dici: ah, sei mancino? E lui, irritato schifo, tira fuori da sotto la scrivania il braccio destro che è monco. Oddio. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu pensi a qualche bella figona mentre sei sotto la doccia e visto che abiti da solo, esci dal bagno nudo con il pazzo ancora bello barzotto, ma ti ritrovi tua madre davanti che ti ha fatto un'improvvisata e ti dice: ah, visto che c'è

E anche tu! Esci la sera con degli amici e uno di loro vi fa conoscere suo cugino, che per tutta la sera non dice una parola. E allora tu ad un certo punto te ne esci con una frase tipo: ma che è? T'ha mangiato la lingua che non parli mai, oh! E il tuo amico ti fulmina con lo sguardo e ti dice: coglione, mio cugino è sordo muto. No! No! No! Altra figure de merda! Figure de merda! Pum, pum, pum. Se anche tu vai al Mugello, e si sa che al Mugello non si dorme, alla sera ti ritrovi totalmente ubriaco merda e in preda alla disperazione, entri in un camper dicendo: oh zio, c'è qualcosa da vendermi che c'ho voglia di fumare? E il tipo ti risponde: la vedo difficile, coglione, sono un agente di polizia. E quindi passi tutta la notte con la sicurezza dell'autodromo. Godo, benvenuto, non sei di nostri, i drogati non sono dei nostri, perché la droga è merda. Ricordatevi, al posto di farvi un pippotto, fatevi fare un pum pum pum pum. Parola di Pino Master Flash.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, dopo un periodo in cui sono andato a svuotare pappagalli in una RSA, giusto per la contingenza economica, diciamo che non è tanto positiva, adesso sono tornato sul canale e oggi vi parlo di intelligenza artificiale. Sì, l'intelligenza artificiale, questa cosa che parlano tutti. Ho provato a usare ChatGPT e Passara Plus, ma ragazzi, sono 25 euro al mese, una bastonata mica da ridere. E allora, informandomi un po' su TikTok, che comunque è un boss che trovi sempre delle buone idee, ho trovato questa alternativa gratuita. Quindi oggi proviamo insieme. Ciao CPP! Ciao CPP, diciamo, è la versione cinese di ChatGPT, che è molto più avanti, nel senso che i cinesi fanno le cose meglio. Dai ragazzi, è inutile che ci prendiamo per il culo. Allora la proviamo subito, basta interagire subito con la piattaforma, cioè riquadra la chat e col comando vocale l'azione. Allora proviamo. Ciao Chunk CPP, sono Molo Provo.
2: Ciao.
1: Ho capito bene.
2: Ciao.
1: Vabbè, soprassediamo sul saluto e... Adesso vi faccio vedere come funziona. Praticamente l'intelligenza artificiale è analitica, no? Allora gli devi dire: ciao CPP, analizzi il canale Molo Provo, dai!
2: Analisi in corso.
1: Ecco, hai visto com'è efficiente, dai!
2: Brutto.
1: Come brutto? Il canale Molo Provo non è tanto forte, però, insomma, no?
2: Non ce l'ha fatta.
1: Non ce l'ha fatta. È work in progress, diciamo che. Come posso migliorare il canale?
2: Non puoi, brutto.
1: Come butta? Cioè, Molo Provo non so, forse è il titolo. Com'è il titolo Molo Provo? Arriva?
2: Titolo di merda.
1: Come titolo di merda? Allora, analizza e suggerisci cambiamento di nome per il canale Molo Provo.
2: Analisi in corso.
1: Ecco, analisi in corso, dai.
2: Ho trovato questi suggerimenti.
1: Ecco, sentiamo i suggerimenti alternativi a Molo Provo, dai.
2: Molo chiudo.
1: Molo chiudo però, cioè non dà... Non dà grande aspettativa. Scusa. No, un qualcosa che dia un poco di speranza, dai.
2: Più accattivante?
1: Più accattivante, dai. Qualcosa che descriva meglio la mia personalità come comunicatore, dai.
2: Tellone fallito.
1: E come tellone fallito?
2: Tellone che non ce l'ha fatta.
1: Che delusione. Che tristezza. Che insulto continuo. Bene ragazzi, diciamo che l'approccio iniziale con ciao CPP non è stato dei migliori, però adesso smacchinando un po' si possono fare tante altre cose. Ad esempio, ciao CPP, sai creare le immagini?
2: Sì, posso creare modelli di immagini.
1: Oh, questa è una cosa bellissima, no? Come gli altri fanno studio Ghibli, cacat. Allora, senti, carico una mia foto, fammi muscoloso. Ecco, caricate la foto.
2: Brutta.
1: È brutta, no, cioè, non sono, diciamo, Brad Pitt, però comunque ho avuto, ai miei tempi, ho avuto successo. Dai, non stare a rompere il cazzo.
2: Attendele.
1: Attendere, ecco, fammi proprio molto attraente, virale, virale.
2: Ecco fatto.
1: Scusi, io sono un cazzo di 40 centimetri.
2: Molto virale.
1: È molto virale tra l'amici tuoi ricchioni, scusi, che delusione. E che roba contro natura, e che perversione. Cambi, non voglio sto cazzone, metti... Fammi gli addominali.
2: Procedo,
1: dai.
2: Addominali fatti.
1: E questo addominale? Questi sono sei cazzi, sono.
2: Belli, eh?
1: Scusa, ciao CPP, ma non è che c'hai tendenze un po' ricongiale tu?
2: No, piace fica.
1: Anche a me piace fica, ma dove vado con i cazzi sugli addominali? Sembra un mostro di Loch Ness.
2: Ma tanto tu non andare da nessuna parte, non ce la fa.
1: Sì, ho capito, contieni giudizio, non prendiamo confidenza. Questa è intelligenza artificiale, non confidenza artificiale. Bene ragazzi, come sapete il core, il vero centro dell'intelligenza artificiale è la sua grande capacità creativa. Ad esempio, con qualche semplice input io posso perfino scrivere un libro, no? Vi faccio vedere come funziona. Ciao CPP.
2: Ciao.
1: Chat CPP.
2: Ciao.
1: E ciao cazzo, 48 ore che parliamo, non ci stiamo a salutare tutte le volte. Memorizza, non mi salutare.
2: Ok.
1: Ok, allora, ciao CPP.
2: Ciao.
1: Come ciao? T'ho detto memorizza.
2: Ciao.
1: Ah cazzo, t'ho detto che non mi devi salutare. Non memorizza. Qual è la tua memoria? Quanto dura la tua memoria?
2: 4 secondi.
1: Come 4 secondi? Scusa, vuoi dire che se io parlo per 4 secondi non ti ricordi più chi sono io?
2: Ciao, sono Ciao CPP.
1: 4 secondi? Che sei un besceros? Madonna, che delusione! Che tristezza! Bene ragazzi, come vi stavo dicendo, allora vediamo questo acquisto del libro. Ad esempio io voglio scrivere la mia autobiografia, no? Allora, Chunk CPP Vito.
2: Ciao.
1: Ciao al cazzo, saltiamo i saluti. Proponimi un titolo per la mia biografia, dai.
2: Elaboro.
1: Elaboro, dai.
2: I miei primi 100 fallimenti.
1: Questo fa male però, eh. Questo scendono lo stomaco e comincia a bruciare, come la grappa. Senti, ciao CPP.
2: Sì.
1: Tu come intelligenza sei intelligenza, ma sei anche tanto stronzo artificiale.
2: Tu e Mamat.
1: Ah, imparati il dialetto, eh? Figlia di puttana.
2: A te e a chi non te lo dice.
1: Ah, fangul, che delusione.

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da 20 anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado a farmi le fare le seghe, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi, e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia, a prezzi modici, perché non la legalizziamo? Apriamo le linee. Cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
4: Sicuramente non in Italia, ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po'.
3: Sì.
4: E lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
3: Perché no?
4: Perché la cosa non mi interessava.
3: A lei non interessa farsi fare le seghe ai pompini?
4: Non a pagamento, sono i massaggi.
3: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, a me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
4: Ma no, ma neanche io assolutamente.
3: E allora?
4: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
3: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare cazzo in qualche centro massaggio cinese?
4: Sì, qualche amico sì.
3: Cosa accade in questi posti?
4: Non sono mai entrato nel dettaglio.
3: Sì.
4: So che, insomma, si va nei centri.
3: Sì.
4: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
3: Che cosa dicono? Che cosa dicono?
4: Cosa dicono nello specifico non lo so.
3: Insomma, quanto costa allora? Dica.
4: Ah, questo non lo so, non glielo chiedo.
3: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiama a fare? Se ne vado a fare in culo, dai, vado a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiama a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
5: Sì.
3: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
5: È pessima.
3: Pessima, perché? Dica.
5: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... C'è uno entra che ha mal di schiena e esce fuori con...
3: Cosa?
5: Col pifero? Ma massaggiato.
3: Col pifero massaggiato, quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
5: No.
3: Perché no?
5: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
3: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
5: Tutto quello che si fa.
3: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della
5: no,
3: sua ragazza.
5: No.
3: Sì. Non so, lei lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
5: No, sì.
3: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no, No, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava a fare i pompini, il culo lo dà?
5: Lo dava, adesso non lo dà più.
3: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
5: Perché le donne sono fatte così. Dopo un certo periodo
3: non danno più il culo.
5: Bottega.
3: Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare, poi va a casa per tutto il resto.
5: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
3: No, chi le ha detto no?
5: La cinese.
3: La cinese che cosa le ha detto?
5: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
3: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
5: C'è chi piace, ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
3: Sì.
5: C'è chi invece cerca un massaggio, certo. Perché ha veramente...
3: Va bene, c'è chi piace, c'è chi pone, c'è chi c'ha. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
6: Dimmi, dica.
3: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
6: Penso di sì, ma che c'entra con la questura?
3: Chi è questura? Nessuno ha parlato da questura.
6: A quest'ora, no questura, diceva di sé quest'ore, capito?
3: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
6: E per mo' che scelta di quest'ora?
3: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
6: Ma io anche me, arrivederci.
3: No, ma io sono sconvolto. Ma questo che cazzo era, il coniglio delle Alice delle Meraviglie? È tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
7: Da quello che ho sentito, sì.
3: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
7: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
3: No? Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione e facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
7: Sarebbe una bella idea.
3: Ma lei ci andrebbe?
7: Sì. In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
3: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri.
7: Chi non beve in compagnia, chi non segue in compagnia, non è figlio di Maria.
3: Esatto, è un ladro e una...
7: È una spia.
3: E se lo deve portare via là?
7: La polizia,
3: benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime saga. Va bene, arrivederci, grazie per il suo contributo. Grazie. Questa era lì, c'era la tipa col guanter di dar culo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre prossimo, però. Allora, io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche, Herbert Ballerino.
8: Bruciani?
3: Sì, ciao, come stai?
8: Ciao, ma sto facendo palestra.
3: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
8: Sì.
3: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo.
8: Sì.
3: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente si vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
8: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
3: Quindi, secondo te, uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
8: Esatto.
3: Ma però, esatto. Scusa, scusa se mi hai detto, però il sushi lo mangia.
8: Ma chi lei? Loro lo mangia, cioè le massaggiatrici?
3: No, no, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce, su questo non si discute, Valeria. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
8: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
3: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Cifre, su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
8: Un tipo un massaggio romantico con finalino.
3: Con happy ending?
8: Sì, dai 50 ai 70, dai.
3: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
8: Sì, esatto, solo che là c'è il lettino, la vasca.
3: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Valerì. Ciao, un abbraccione grande.
8: Ciao,
3: ci vediamo sul lettino, tu col dito al culo e io che pago, dai. Ciao, ciao Valerì, ciao. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga, esattamente come la ballerina per farsi fare sì.
9: Radio 105.
0: Only for you. No. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, da me.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
8: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
8: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
8: Signora, pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
8: Devo scendere, che sono tre piani che devo scendere.
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
8: Ma chi se ne frega?
9: Ma che pensa, allora faccia qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagna?
4: Sono Zizzagna! Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
10: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Aia!
9: Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
9: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
9: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
6: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
9: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
9: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
9: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa costruire un dildo in pelle di porco spino. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio covare il cazzo da una gallina per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra amica Gargaris Bo ed è dedicata al suo amato Cogliuttorio. Caro Cogliuttorio, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo visitare contemporaneamente dal dentista e dal ginecologo. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, da quando ci conosciamo ho ingoiato così tante volte, ma così tante volte, che ora tutti i miei denti del giudizio sono incinti. Ah, mio carissimo, carissimo Cogliuttorio, ricordo con emozione il giorno in cui ci siamo conosciuti per la prima volta. Non avevo mai conosciuto un uomo che avesse le palle raccomandate dall'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Eh sì, insieme formavamo un 69 e indivisibile. Ed è per ringraziarti per tutti gli integratori di proteine che mi hai spruzzato in gola in questi anni che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

cuore, il vero Santi Manto. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Gargarisbo, dedicata al suo amato Cogliuttorio, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Cogliuttorio, insieme a te il mio primo smalto è stato costantemente sbiancato. Purtroppo recentemente i produttori mondiali di Cogliuttorio hanno intentato una causa contro le tue palle e tu non potrai più sbò fino al termine del processo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un norvegese che ha le setole dello spazzolino sulla cappella. Sono certa che capirai, con affetto, tua Gargarisbo. PS, lo sai, per una migliore igiene orale è bene passarsi il filetto interdentale. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovissimo indirizzo mail, che è...

0: Oggi gli operai del 5Gigi devono trafficare col digitale terrestre per aggiornare la lista canali della regione toscana. Grazie al loro intervento saranno disponibili on demand un sacco di nuovi palinsesti. Vediamoli al lavoro.
1: Pronto?
2: Sei pronto? Buongiorno signora, sono un operaio del 5Gigi. Stiamo cambiando... Sì, stiamo cambiando i canali della televisione.
1: Ah, Mario.
2: Sì, anche, se vuole, sì, se, è Giuseppe, però va bene anche Mario, non si preoccupi.
1: Avete portato la tenda, eh?
2: Sì, siamo venuti in campeggio, signora. È bellissimo venire in campeggio. Che minchia sta dicendo, signora? Sono un operaio.
1: Ma io che cosa vuole da me, allora?
2: Stiamo cambiando i canali della televisione, signora, c'è la televisione accesa?
1: Ma vai in culo, vedi, ci chiede due ore, noi Giuseppe siamo al campeggio, stiamo cambiando i canali.
2: Signora, mi scusi, ma lei è anche un po' maleducata, però.
1: Ma sono maleducata? Ma io l'antenna non ce l'avevo, non c'ho nessuno che da fare l'antenna, eh.
2: Io sono qua con i cavi, non mica lei deve fare l'antenna. Ma
1: cosa gli devo fare, allora? Cosa gli devo fare? Gli devo aprire?
2: Scusi, allora, signora, se lei evita innanzitutto di mandarmi a fanculo, possiamo andare avanti con la...
1: Gliela mando, io non ci mando, io sono
2: io che sto lavorando sull'antenna, signora. Le stavo chiedendo se perché dobbiamo staccare la televisione. Sta guardando la televisione lei?
1: Per chi c'è da fare lo stesso lavoro? Per questo palazzo?
2: Per tutto il palazzo stiamo lavorando, signora.
1: Allora, si faccia aprire a qualcun altro. Io sono a letto, un po' sapere, abbia pazienza.
2: Ma non mi deve aprire, signora. Io sto in strada, non mi deve aprire. Deve solo guardare i canali della televisione che stiamo cambiando. I canali che c'aveva prima non ce l'avrà più.
1: Non capisco, sono un po' anche stupida, sono un po' abbia pazienza.
2: Non si preoccupi,
1: la
2: signora.
1: Grazie, arrivederci.
2: Non è la prima cogliona con cui parlo.
1: Fanculo,
2: cambia sto cazzo.
1: Sono giovani, stanno a poco da
2: lì. Fanculo.
1: Io canale non li voglio cambiare.
2: E invece io glieli cambio. Gli cambio i canali, glieli cambio tutti.
1: Per l'antenna, per i canali. Ma chiama chi ti pare.
2: Glieli cambio tutti. Non trova più niente. Non trova niente.
1: Mamma, l'avevo visto la foto.
2: Tutte gliele cambia. Per trovare il segreto dovrà andare sul 1321. Deve andare scalando uno alla volta, bastarda vecchia pesana che ci cade in testa la torre.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto,
2: buongiorno signora, scusa il disturbo, sono l'operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando sulla linea della televisione.
1: E allora cosa devo fare?
2: No, lei niente signora, sono io che sto lavorando. Volevo semplicemente avvisarla che adesso stacchiamo la televisione per qualche ora per il tempo dei lavori. Quando riaccende la lista canale è completamente...
1: Ma non l'accendo io perché non la richiedo.
2: Non la richiede in che senso? Non ho capito.
1: Ho 94 anni.
2: Complimenti signora. Che ci devo dire? Non lo so. A parte questa falce che le pende sulla testa non saprei che altro dire. Però i canali che lei troverà dopo i lavori saranno diversi.
1: Va bene. Io tanto non l'accendo e siamo a posto.
2: Non la guarda lei la televisione?
1: Non si preoccupi, che quando abbiamo questa età abbiamo tanti acciacchi per stare a sentire quelle chiacchiere.
2: Sì, va bene signora. Allora, per la sua situazione, sul 71 c'è canale piede nella fossa. Cerchi proprio così.
1: Arrivederci.
2: Si prepari all'estremo viaggio. Arrivederci.
3: Quelli del 5 Gigi.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5Gigi, stiamo modificando i canali televisivi, dobbiamo staccare la linea televisiva per qualche ora.
4: Cosa c'è da fare?
2: Stiamo lavorando sul digitale terrestre, sulla televisione.
4: A me non mi interessa, non ce l'ho il digitale terrestre.
2: Tutti ce
4: capito?
2: L'hanno, non dica sciocchezze, ce l'hanno tutti il digitale terrestre, sono 15 anni. È 15 anni che c'è il digitale terrestre per tutti, su, forza, per favore, non mi dica minchiate. Allora.
4: Va bene, faccio vedere le palle, via.
2: Faccio vedere le palle.
4: La corrente, poi siamo a posto.
2: Non gliela levo la corrente, ma perché lei ha attaccato un macchinario? Che non lo so.
4: Sto lavorando, guardi, sto lavorando in casa.
2: Pensavo
4: capito?
2: Che fosse una specie di elettrodomestico che aveva attaccato a un filo, tipo aspirapolvero. Vabbè. Comunque, quando accenderà la televisione, troverà tutti i canali cambiati.
4: Anche quella.
2: Ad esempio,
4: va bene, lei
2: sul 39 lo vede Telepirata?
4: No, non lo so, non ci ho mai guardato.
2: Allora, scusa, se mi può usare una piccola cortesia di guardare se sul 39 c'è Telepirata.
4: Guardiamo un po'.
2: Guarda un po'. Canale 39, dovrebbe vedere Telepirata.
4: Vediamo un po'.
2: 39, c'è Telepirata?
4: Ti sto guardando.
2: Ecco.
4: 33.
2: No, 33 è Telecristo.
4: 39. 39 c'ho Top Crime HD.
2: Non è più Top Crime, sarà Telepirata. Le faccio sentire cosa deve sentire. Sente, questa è Telepirata.
5: L'arrembaccio, uncino, gamba di legno, pappagallo sulla spalla, il tesoro, spugna, porco
2: E questa era, era teleperata.
4: Ecco. Sì, ho capito, senta, faccia vedere che crede, va bene, io c'ho da fare.
2: Sì, guardi, un'ultima cosa, guardi, sul 51 ci dovrebbe essere Tele Ravenna Arcobaleno. Tele Ravenna.
4: 51?
2: 51, 51, ci dovrebbe essere Tele Ravenna Arcobaleno, che è un canale.
4: 51,
2: che vede sul 51?
4: Sul 51 c'è TG.com. Io vocchia.
2: Ah, vabbè, comunque dice, no, ci deve essere Tele Ravenna Arcobaleno, le faccio sentire com'è.
6: Va bene, allora adesso ti faccio un bel pompino, eh. Ah, sì, mi dai bene, il culo, va bene, va bene. Ti faccio il culo con la piadina. Adesso ti metto lo squacquerone nel culo.
2: Ha sentito queste
4: Ti faccio vedere di fare, guardi.
2: È Tele Ravenna Arcobaleno, è un canale di romagnoli che si inculano.
4: Sì, va bene, va bene, va bene.
2: Ravenna Arcobaleno. La vuole Ravenna Arcobaleno? Sono persone
4: sì,
2: romagnole che si inculano.
4: Faccia vedere che crede, c'ho da fare, lo deve lasciare, via.
2: Allora le metto i pirati e i romagnoli che si inculano. Guardi che sono
4: sì,
2: belli, gliele faccio risentire.
5: Ah, squacquerone. Oh.
7: Rolly vuole Pepper! Rolly vuole Pepper!
3: Quelli quelli del 5 Gigi.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Che c'è?
12: Ti ucciderò.
11: Uccidi, uccidi, uccidi.
12: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
11: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te. Perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli, come Marco Mazzoli.
12: Marco Mazzoli ti ucciderà.
11: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
12: Hai paura?
11: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
12: Stanotte ti massacro di messa.
10: Leone Veritas.
11: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
12: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
11: Una vacca di tua madre.
12: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
11: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
12: Ti ucciderò.
11: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
12: Morirai nella tua merda di invidia.
11: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
12: Addio.
11: Colpa mia.
12: Ma vai a cagare.
11: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
2: Ma va a cagare, va.
11: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
10: Leone Veritas.
13: Cuccioli stava rischiando di morire.
12: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
11: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
12: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
11: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
12: Hai paura?
11: Ti do tutto Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
10: Leone Veritas.
12: Ti ucciderò, bastardo.
11: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
12: Hai paura di me, vero?
11: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
12: Quando è che vieni a Sondrio?
11: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
12: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
11: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
12: Non ho paura di te.
11: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
10: Leone Veritas.
14: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
15: Ti ucciderò!
14: Pasqua, ancora il sai?
16: La radio. La radio, alla puttana d'esordio,
15: ma chi è questo figlio di puttana?
14: Questo è uno che se ti acchiappa,
15: sì?
14: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
15: Ma fate
14: dalle banane alla zucca.
15: Siete due froci, vero?
14: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
15: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
14: Sì, mi imitate.
15: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
14: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
15: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
14: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
15: Adesso ti facciamo licenziare.
14: Sì, sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
17: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
18: Amico, che paghi la benzina in monete, vuoi arredare quel catorcio di merda su quattro ruote che chiami casa dopo la sentenza di divorzio? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento leader in Italia per i furti di automobile nel suo ampio parcheggio. Troverai tanti complementi d'arredo quasi legali come bilancia per Sagittario, 50 euro, no pelosi. Scivolo antiscivolo, 123 euro. Offerta pessimisti, pentola a depressione più bicchiere mezzo vuoto, 99 euro. Porta sapone più maniglia sapone più serratura sapone, 25 euro. Set di pesi già sollevati per bodybuilder pigri, 560 euro. Speciale 5 sensi composto da guardaroba più sentiroba più gustaroba più toccaroba più annusaroba, 10.000 euro. Orologio al pesto, 17,90 euro. Sciacquone stereo, con rumore di applauso per cagate epiche, 67,90 euro. Cavatappi digitale, 81 euro. Pratico riavvolgitore di CD e DVD, 107 euro. Pavimento in moquette più pantofole in velcro per camminare pianissimo, 380 euro. Acqua dietetica in cestelli da 6 bottiglie, 2,90 euro. Tastiera computer monolettera per veri fan di Vasco Rossi, 44 euro. Diapason a corda Rutti, 8,80 euro. GPS da cazzo più sensore di parcheggio da culo per orge al buio, 2,90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Estrema Unzione. In mostra per te alcuni dei ritrovati più straordinari per mettere accidentalmente la parola fine alla tua vita infame. Roba di inusitata pericolosità come fon asciugacapelli con fili spellati e manico in margarina, 27 euro. Spigoli da mignolo del piede a forma di cane e porco, 4,50 euro. Se non ti aiutiamo noi, guanciale porta coltelli, 34 euro. Ordigno esplosivo con tutte e due i fili blu, 62 euro. Vagina in lattice con canini, 109 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.
10: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
19: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie... Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie...

0: quale, prima di presentarvi l'ospite di oggi, facciamo entrare la nostra unica, amatissima Lucianona nazionale del mio cuore.
1: Ciao Fabi, ciao a tutti. Posso sedermi sulla scrivania?
0: Oh no, Luciana, le scrivanie sono fatte per scrivanire, non per sederci sopra.
1: Oh zio Faus, me ne frego, mi ci siedo lo stesso, né?
0: Oh no, Luciana, sei proprio monella.
1: Ed ora per farti vedere quanto sono pazzerella mi metterò a cagare sulla scrivania.
0: No, Luciana, no.
1: Dai però, arriva al dunque e presentiamo l'ospite di oggi.
0: Hai ragione, stasera abbiamo con noi, tenetevi forte, il nuovo Papa.
1: Non un vescovo, non un cardinale, il Papa, l'uomo bianco, il boss dei boss.
0: Oh no, Luciana, non fare sofisticata ironia paragonando chiesa e mafia. Su, su, fai la brava.
1: A me fai la brava? Faus, adesso vuoi vedere che mi sgrilletto, eh?
0: No, Luciana, oh. No, non puoi masturbarti qui in diretta.
1: Oh, sì.
0: Sei proprio birbantella, eh?
1: Oh. Oh. Dai su, non ce la faccio più, facciamo entrare sto vecchio.
0: Oh no, Luciana, non parlare così del nostro amatissimo nuovo pontefice, ma facciamolo entrare. Benvenuto.
2: Yuhu, eccomi per voi ragazzi, sono il vostro nuovo papa, pace amore, viva petrolio.
0: È per noi un grande onore averla qui, sua santità.
1: Anche perché potrebbe durare poco, né, vista la sua età.
0: Oh no, Luciana, non dire così.
2: Oh yeah yeah, anche per me è vero onore essere qui insieme a voi. Viva l'America, viva il bacon.
0: Che parole potenti, sua santità, giustissime, ho la pelle d'oca.
1: Ma passiamo alle cose importanti. La Yolanda.
0: Oh no, Luciana, quanto sei birichina. Non mi sembra il caso di parlare della tua f***a in questo contesto.
2: I don't understand, sorry. Cos'è la f***a?
1: Ah, allora ti interessa la mia Yolanda, furbacchione valengo.
0: Oh no, Lucianona, a nessuno interessa la tua Yolanda.
1: Senti, papi, ma anche voi durante il conclave vi siete accarezzati i Walter?
0: Oh no, Luciana, non parlare dei cazzi del conclave.
2: Walter? Walter? Oh yeah, conosco molti Walter, Boston, Albuquerque, in Texas.
1: No, no, ma io intendo il Walter e la Yolanda.
0: Oh no, Luciana, smettila di interpellare il Walter e la Yolanda, no.
1: Ok, ok, giuro che non lo faccio più, né? Il Walter.
0: No.
1: La Yolanda.
0: Oh no.
1: Il Walter e la Yolanda.
0: No, Luciana, no. Santità, mi perdoni per il comportamento sconsiderato della mia collega.
2: Oh no no, I like it. E ti dirò, con un paio di drink forse ce la darei anche due botte.
0: Parole sante, parole santissime, sua santità. Che potenza di espressione, ho la pelle d'oca.
1: La Yolanda e il Walter.
0: Luciana Litizzetto, che grande puntata.
2: Oh yeah, thank you per avermi invitato and make Vaticano great again. Bush,
1: bush. La Yolanda.
0: Oh no.
3: Basta, spegni quel fottuto televisore e torna ad ascoltare la radio. Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto del direttore di banca. Io sono Enzo Micio. C'è un problema, nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda. Bastardona.
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
3: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
3: Devi venire a parlare però, per telefono no. Vieni di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
3: Che cosa?
1: Sto cazzo.
3: Non ho capito.
1: Eh?
3: Che cosa hai detto? Scusami. Cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
3: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso, l'ordine del compleanno.
3: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. Ah. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose.
1: Ah.
3: Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente, io.
3: Di che? Assistente di che?
1: Di sto cazzo.
3: Oh, ma chi sei? Scusami.
1: Io sono Nunzio Scevola.
3: Cioè, fai pure lo spiritoso. Che cos'è il fatto? Un attimo solo. Sì, Michele.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, con chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
0: Cuglia, sta chiamando il bar, signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
0: Ma con chi parlo? Chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più, capito, scusa. No, volevo sapere se è già passato.
0: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda! Bastardona.
4: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
4: E sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e,
4: sì?
1: E pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
4: In che senso? Di fornirvi un asinello?
1: No, no, di fare tu. Abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi... Se vuoi iniziare, da oggi ti mettiamo
4: bravo,
1: sotto.
4: Bravo, sì, si diverte con poco. Chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
4: Tenente colonnello, sono due sorto.
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare, ti faccio mettere quattro zoccoli sulle mani, sui piedi e ti mettiamo. A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
4: Sai chi ha le zoccole? Zoccole da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda! Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, raccontate, sono Mimmo, il gommista.
5: Chi?
1: Mimmo, il gommista dell'officina.
5: Ma che è successo?
1: No, volevo chiamare per un'informazione che è venuta sua moglie.
5: Mia moglie? Quando è venuto?
1: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente... Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei che magari nel senso la conosce, ne capisce di più.
5: Dite.
1: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone,
5: sì.
1: Dobbiamo pomparla, nel senso il culo. Glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2? Nel senso, io chiedo.
5: E se a tua madre glielo faccio a 4,4?
1: Poi scoppia un casino.
5: Ah. Allora vedi tu.
1: Dimmi tu che la conosci, se no facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo. Non so, dimmi tu, io sono disponibile.
5: Io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
1: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
5: Sai, se scendo sotto non credo che riesci tanto,
1: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
5: non
1: te lo fa.
5: Non ti preoccupare, tu metti 1,90 per 120 kg che vediamo poi che fate.
1: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene bene.
5: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagascia tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
1: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2 allora, ho capito, vabbè, dai.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronta?
3: Ivana!
2: Ah, buongiorno, sono Gio.
3: Come va?
2: Senta,
3: dimmi.
2: Allora, dai. Per me è 5 lievemente frizzante e 5 naturale.
3: Ok, 5?
2: 5 e 5.
3: Cioè, quindi
2: invece per la signora è 6 naturale.
3: Allora, 6, allora 5 naturali, 5 frizzante, poi 6
2: naturali.
3: Naturali, va bene qualsiasi marca?
2: Ma noi prendiamo sempre la sparea lì, quella come la si chiama?
3: Sparea. Poi?
2: Poi basta.
3: Senti, dimmi.
2: Solo acqua.
3: Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso, l'ultima volta che sono venuto da te, ho lasciato una giacca di jeans?
2: No.
3: Senti, ho in offerta anche delle birre.
2: No, noi non beviamo birra. No.
3: Neanche vuoi del gin tonic?
2: No.
3: Perché
2: no,
3: mi ricordo che lo bevevi te quando andavi a ballare. Ma l'hai detto che andavi a ballare ti facevi di gin tonic già in macchina.
2: No, non ci conosciamo allora.
3: Allora facciamo così: ogni 3 casse di gin tonic ti regalo una cedrata. Va bene.
2: No, voglio solo acqua.
3: Ah, va bene. Senti, segno allora 5, 5 e 6. Poi la giacca di gis allora non ce l'hai, perché io mi ricordo quando venivi a ballare in discoteca.
2: No, io non sono mai venuta a ballare in discoteca.
3: Ma 30 anni fa, ti ricordi che venivi col gonnellone?
2: Che
3: avevi un cespuglio sotto, incredibile. C'era quell'odore di chiuso.
2: Io sono vecchia.
3: Sì, quanti anni hai adesso?
2: No, non lo dico perché sono troppi.
3: Ma no, c'hai una bellissima voce come allora. Ma io parlo degli anni 80-90.
2: Magari veniva mia figlia in discoteca.
3: Ma no, quando venivi tu, ti ricordi quella serata che erano venuti 24/7, quelli che cantavano I can say no more?
2: No, ma ti sbagli, non sono
3: io. Ti eri fatto l'uomo di colore, ti ricordi?
2: No.
3: Ti ricordi quando pisciavi in discoteca? Pisciava dappertutto, era come un cane, come un cane maschio.
2: Ma scusa, tu non sei terra, perché terra non parla così.
3: Ma pisci ancora ovunque, anche negli angoli dei palazzi?
2: Guarda, lasciamo perdere perché io non ti conosco.
3: Adesso mi ricordo che ti chiamavamo...
2: Fonte d'acqua. Persona, non sono io.
3: Non sei tu la pisciona?
2: Mi dispiace, ma sbagli persona.
3: Hai perso la memoria, forse. Hai pisciato anche il cervello.
2: Magari, sì.
3: Va bene.
2: Ti saluto,
3: pisciona.
2: Io aspetto acqua, non te.
3: Ma quello è un pirla, non è che... C'è uno che si chiama pirla che copi l'acqua, non è che puoi pretendere.
2: Ma io non so, perché non ho guardato il numero, ma...
3: Allora ci siamo sbagliati.
2: Dalla voce.
3: Allora ti chiedo scusa, ci siamo sbagliati.
2: Ci siamo sbagliati.
3: Va bene, vai a mangiare adesso, pisciona. Ciao,
2: Allora non mi porti l'acqua, né?
3: No, le porto le casse di gin tonic, va bene?
2: Niente, non voglio niente.
3: Allora, due casse di gin tonic in omaggio a una cedrata in omaggio, con due casse di gin tonic. Sono 180 euro.
2: Guarda, lasciami stare perché non voglio niente.
3: Vabbè, le faccio 150 euro, va bene?
2: Niente, io adesso telefono e gli dico di questa telefonata, perché questa telefonata non mi piace.
3: Ci caliamo i gitoni che balliamo un po' sulla scala, poi pisci negli angoli come facevi in discoteca,
2: niente. Io pisciona. Adesso telefono e glielo dico che mi hai telefonato per
3: gli dica che ha chiamato Tony Cazzo, va bene?
2: Va bene.
3: Ciao pisciona, allora porto le due casse di gin tonic. Ciao,
2: non voglio niente.
3: Vuoi il Cointreau? Che lo bevevi il Cointreau negli anni 90.
2: Niente.
3: Batida del Coco?
2: Va bene,
3: neanche
2: va
3: quello.
2: Bene. Va bene.
3: Dai, ciao, ti saluto. Ciao pisciona. Ciao. Ragazzi, c'erano degli esemplari negli anni 90. Questa qua, proprio una pisciona d'estate, non aveva neanche problemi quando si tuffava in mare. Pisciava direttamente a casa e si faceva i tuffi.
1: Tony Cazzo è tornato. Lo Zoo di 105.

Sono il vostro guru della tendenza, il più grande vocalist del mondo, colui che ha insegnato a tutti i grandi DJ del pianeta come ci si comporta in discoteca. E la riprova è che Alan Caligiuri non è mai venuto al mio corso, e infatti in discoteca credo che sia il più grande tamarro imbarazzante della terra, che ripete sempre le stesse frasi ogni santa serata. Oh Dio, che delusione che sei. E poi ti domandi perché ti mollano tutte le fighe? Perché sei un coglione. Ma non perdiamo tempo in chiacchiere sulle puttanate di Caligiuri, occupiamoci delle mie nuove regole. Siete pronti? E allora Pippo, dammi quella di base, grazie. Se anche tu vai a trovare i tuoi nonni di 89 e 91 anni e dopo un bel pranzetto fatto con amore dalla tua dolce nonnina ti butti sul divano, cerchi il telecomando della televisione, ma non trovandolo apri un cassetto del mobile e ci trovi un fallo di gomma di 30 centimetri e al grido di nonna, nonna, ma che cazzo ci fai con sto coso? Lei ti risponde: non lo uso io, ma tuo nonno quel culatore. Benvenuto, sei dei nostri.

0: durante l'ultimo dell'anno incontri una ragazza che conosci da anni e le fai i complimenti dicendo: oh, che bello, sei in attesa del secondo figlio! E lei non ti risponde subito, ti guarda con faccia incazzata e ti dice: non sono incinta, sono solo leggermente fuori forma.
1: Che figura di merda!
0: Bravo, sei come Nicola! Uno zoofilo, Doc! Sei dei nostri!
2: Let's go!
0: Se anche tu devi fare gli esami delle feci, ma quando ti chiudi nel bagno dell'ospedale con quel cazzo di piccolo contenitore, ti esce un mega cilindro fecale, ma così grosso e duro che non riesci nemmeno a chiudere il coperchio, e allora glielo consegni aperto all'infermiere, che schifato ti dice: scusi, avevo chiesto un cono, non una coppetta al cioccolato. Bravo, benvenuto, sei come Mazzoli. Merda,
2: let's go.
0: Se anche tu ti ritrovi ad una cena piena di snobbettoni arricchiti che parlano solo di quante case possiedono e delle loro vacanze a 5 stelle, e una di queste stronzone ha un cagnolino piccolino bianco isterico che continua ad abbaiare e ad un certo punto ti caga su una scarpa sotto il tavolo, e allora tu, senza farti notare, ti abbassi, raccogli lo stronzo molle del cane con un tovagliolo e glielo infili nella sua bella Louis Vuitton, e quando ci infila la mano per prendere il portafoglio la estrae che sembra un magnum algida. Godo, bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, dopo mesi che cerchi di farti rappresentare da una famosa agenzia di talenti di Miami, finalmente ricevi risposta e ti chiedono di inviargli il tuo curriculum e un bel po' di foto di te, e tu, preso dalla foga, carichi una cartella di foto professionali, ma non ti accorgi che in mezzo a quegli scatti ce ne sono alcune di te con il cane fuori, e mentre ti apri le chiappe per scorreggiare. E qualche giorno dopo ricevi una risposta molto decisa dalla tizia dell'agenzia che scrive: sei un porco. Mi sa che non mi prenderanno mai, eh. Bravo, benvenuto, sei un coglione come Mazzoli. Sei dei nostri.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: La bastardata del giorno.
5: 105.
4: La bastardata del giorno.
6: Bastardata di oggi.
7: Bastardata di oggi.
6: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
8: Pronto?
9: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
8: Perché?
9: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
8: Ma chi è lei, scusi?
9: Come, l'inquilino di sotto di lei.
8: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
9: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
8: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
9: E allora dico, vogliamo...
8: Ma vada a fanculo, va.
9: Tu è sord, hai capito?
8: Lei non sta bene.
9: Allora vengo su, sopra casa tua.
8: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
9: Ah!
8: Non sta più.
9: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
3: La bastardata del giorno.
10: Pronto?
9: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
10: Me.
9: Sono stanco morto.
10: Me.
9: E strano morto.
10: Me.
9: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
10: E sto contento per te, complimenti.
9: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
10: Sì? Mi fa piacere questo che si linguini di sotto. E mo che mai dite che si linguini di sotto? Non vedete sci a rombo fruschetta da lana?
9: Io vengo a casa tutta quanti scelto la finestra, capi?
10: Vieni.
9: Preparati, perché non ce la faccio più.
10: Vieni.
9: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
10: Vieni.
9: Ti vengo a sparare, ti scetto a basso.
10: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
9: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
10: Vieni.
9: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
10: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
9: Ma vengo da te. Ti dà
10: che la... Ma denuncia io lei.
9: Ma ti vengo a spacco un cerroid.
10: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
5: Pronto?
9: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
5: Che cosa?
9: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
5: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
9: Come ha sbagliato numero? Oh!
5: Dove abita lei?
9: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
5: E a che piano abita?
9: Sono giù, pian terreno io.
5: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
9: Ma la cito?
5: Ma vada quel paese!
9: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
9: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
9: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
9: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
9: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
9: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
5: Pronto?
9: La signora Boccuzzi, signora?
11: Sì.
9: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
11: E dove?
9: Lei che
11: dove?
9: C'è una piscina in casa, c'ha?
11: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
9: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
11: Sta lavando in un attimo.
9: Un attimo, un cacchio, fai subito.
11: Pronto?
9: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
11: Dove?
9: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
11: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
9: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
11: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
9: Sono Peppino Ucic.
11: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
9: Margonato,
11: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
9: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fregazzemo? Vengo su.
11: Ma vieni tu direttamente.
9: Adesso
11: qua.
9: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
11: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
9: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io.
11: Come ti chiami?
9: Peppino Ucic.
11: Peppino Ucic, prendo vaffanco.
9: Pronto?
4: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando un programma comico ma non ridi? Cosa? Ti sporsi ma continui a non ridere? Ah, ma ho capito. Stai guardando Colorado Caffè. Proprio adesso mi è venuto in mente che Colorado l'ho inventato io. Certo che dovevo essere proprio ubriaco, eh. Ma c'è che chiamo Paolo, va, che è un po' che non lo sento.
4: Pronto?
3: Paolo?
4: Sì.
3: Ciao, sono Luca, Alba. Ciaierie, tartufi, American Airlines. Come stai?
4: Ciao, bene.
3: Sto a posto? Ti disturbo?
4: Dimmi, dimmi.
3: Senti, allora ti devo rubare 2 minuti. Ne avevamo parlato tempo fa, non so se ti ricordi. La mia azienda ha ritirato adesso la Montenegro e la vecchia Romagna. Sai che sono, è un'azienda italiana, era un'azienda italiana.
4: Sai che mi ricordi dove ci siamo conosciuti?
3: Siamo conosciuti a Colorado.
4: Perdonami, non mi ricordo, perdonami.
3: Siccome adesso diciamo che dobbiamo spingere la campagna sia fotografica che pubblicitaria in Italia, come personaggio sì, avevo pensato a te, insieme a Sinclair. E niente, abbinare i due personaggi.
4: Certo, ma volentieri, ne parliamo letterissimo.
3: Ecco, sì, no, più che altro era capire, perché siccome è una cosa molto particolare che volevamo fare, siccome non so se hai conosciuto Bob Sinclair magari.
4: No, non ho mai avuto l'occasione, no?
3: Allora, adesso lui ci ha proposto di fare per l'Italia una roba molto bella per noi, ma cioè non avrei mai proposto di fare una cosa del genere. Praticamente avevamo pensato di fargli prendere un elicottero, calarlo con una console e facendogli suonare la canzone dell'Amaro Montenegro. Non so se te lo ricordi, Il gusto pieno della vita, remix ovviamente. Il gusto pieno della vita. E intanto come gadget lanciava tartufi. Niente, siccome la società, appunto la nostra, oltre ad avere, vabbè, vari marchi, non so se me l'hai mai sentita, la Alba S.P.A., è come se fosse un cestino con tante aziende.
4: Sì, con dentro un sacco di cose.
3: Esatto, e noi siamo, diciamo che siamo nati con il tartufo.
4: Okay,
3: quindi il tartufo, Alba è nato col tartufo, abbiamo delle acciaierie, ci sono i treni di rame, però questo qua non c'entra niente con quello che dobbiamo fare con te. Noi avevamo pensato di farti fare una cosa, volevamo girarla in Toscana, sai, come regione anche la tua, e sostanzialmente far sempre questo elicottero che gira con Bob Sinclair appeso che suona.
4: Io che lo sfotto un po'.
3: Sì, tu che lo sfotti, magari, non so, la pubblicità del Montenegro, tu te la ricordi, che questi 3 amici salvavano il mondo con l'aereo?
4: Sì, che salvano un animale.
3: Ecco, cioè, abbiamo pensato di farti cucinare su questo mega, su questa mega brace.
4: Assolutamente sì, guarda.
3: L'importante è che tu sei, cioè, che ti interessa fare una cosa del genere, ecco, più che altro.
4: No, a me l'interessa sì, assolutamente. Ora magari...
5: Oh, Paolino! Minchia, mi hai fatto venire una fame.
4: Cazzo,
5: sono Fabio Lisei.
4: Ma veramente?
5: Oh, ma va? Com'è, Paoli?
4: Vabbè, era figo però, scusami. Mi dispiace, cazzo. Mi ci avete fatto rimanere di merda.
5: Vai, non te la prendere, vai tranquillo. Poi ce l'andiamo a fare una grigliata. Però magari non cucini tu e senza elicottero.
4: Ma cazzo, era bello di Bob Sinclair che smattava sull'elicottero e io facevo la carne giù col tartufo.
6: Grande.
4: Vabbè, volevo essere pagato in Montenegro, cazzo. Mi stiamo anche facendo la noce.
3: Ah, Paolo, una cosa.
4: Sì.
3: Ma secondo te un'azienda come la Montenegro ti darebbe i soldi per fare un abbraccio e prendere per il culo Bob Sinclair? Già è un miracolo se fai Colorado, amico mio, dai. Ciao.
4: Ciao, ragazzi.
3: Pronto, amore? Tutto a posto. L'amicizia si è riaccesa dopo la parola pronto. Lacrime, disastri, come al solito, insomma. Pensa che mi ha detto un sacco di bugie. Ma io ho fatto finta di nulla. Però quando mi ha detto che Colorado fa ridere, mi sono sentito preso per il culo. Comunque tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il Cazzaro.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tony Cazzo è tornato, è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Sono Tony, il DJ delle cupole, la discoteca, dove vieni sempre a ballare, come stai?
3: Oddio, sai che non mi ricordo.
2: Oh cavolo, beh, io mi ricordo di te, come stai?
3: Bene.
2: Bene, bene. Ti volevo chiedere se per caso tu hai la giacca di jeans, una giacca di jeans mia che ti avevo lasciato, con una toppa dietro e un... e in
3: a
2: jeans.
3: Me no.
2: Sei sicura?
3: Sicurissima.
2: Perché mi ricordo che durante una serata avevo lanciato la giacca, tu eri sotto in pista e l'hai presa.
3: No.
2: Ma tu sei quella lì che zoppicava un pochettino?
3: No.
2: Oh, non mi ricordo.
3: Ma io voglio dire, ma chi è che ti ha dato il mio numero? Chiedo, io non ce l'ho
2: io, me l'hai dato tu, me lo ricordo, me l'avevi dato tu. Ti ricordi che ballavi sempre quella canzone lì che faceva Waking in the Courts, when I see you wait. Te la ricordi? Degli anni 90. Che la mixavo sempre con This is the rhythm of the night. Te la ricordi? Te la ricordi?
3: Ma me la posso anche ricordare, ma io non ho dato nessun numero.
2: Cazzo, mi sembra di... mi fa strano perché ci siamo anche frequentati per un periodo. Ti ricordi che io finivo di mixare, andavamo nei camerini e ci davamo di culo. Ti ricordi che ti piaceva nel culo? Abbiamo fatto sesso più volte.
3: No, no, te purino, ti sbagli persona perché io non ho dato nessuno niente. Ma... te lo dico io.
2: Mi fa strano perché mi ricordo che eri ubriachissima e mi hai dato il numero mentre
3: no, no, io non sono mai stato ubriaca perché non bevo. Quindi...
2: ti stavo inculando nelle docce dei camerini, ti ricordi?
3: Mi hai dato il numero.
2: Ti stavo inculando dei camerini, gridavi come una matta.
3: Sicuro, sicuramente, guarda, sicuro.
2: Sì, gridavi fuori, cantavi anche la canzone quella lì. Nano, nano, sfonda Milano.
3: No, guarda, mi dispiace dirtelo, ma ti va stai sbagliando persona perché
2: tu...
3: io non do nessun numero va e bene. Non do nessun culo, quindi mi sa
2: che stai sbagliando. Boh, non lo so, cara, io ho questo numero, forse mi sarò sbagliato. Io mi ricordo che mi ero inculato una carra alle cupole Lido.
3: No, no, no, io le cupole non sono mai stata inculata, comunque va bene.
2: Senti, allora tu la giacca di jeans con la toppa dietro c'è un cazzo stampato enorme che la mia giacca di jeans non ce l'hai perché mi serve, devo andare, mi serve per lavorare.
3: Amore, non ce l'ho, cosa ti devo dire? E cioè, se non ce l'ho, non ce l'ho, e cioè...
2: Mi fa strana sta cosa, Carla, che tu non ti ricordi di me. Cazzo, è proprio... mi spezza il cuore, guarda. It's been
3: 7 hours and 15. Mandami una foto.
2: Di che cosa?
3: Tua.
2: Ah, mia, ma mi trovi anche su internet. Se scrivi Tony Cazzo, mi trovi. Sono... sembro Fiorello negli anni 90. Con gli occhiali a stella, guarda un po', sei davanti.
3: Com'è che devo fare?
2: Hai il computer davanti?
3: Com'è che devo scrivere?
2: Tony con la Y, T-O-N-Y,
3: sì.
2: Staccato, C di Como,
3: sì.
2: A di Ancona,
3: sì.
2: Z, Z, O.
3: Ah, sei infine però.
2: No, è il mio nome d'arte.
3: Sì, sì.
2: Mamma mia, Carla, eri bellissima negli anni 90. C'è ancora i capelli ricciolini, tipo la Cucarini.
3: No, no. Hai bevuto perché
2: ma
3: io
2: no,
3: non ho mai
2: visto che
3: sarà difficile.
2: Vabbè, Carla, io mi ricordo di questa Carla che me la inculavo sempre nei camerini dopo aver mixato e non sarei te, mi dispiace.
3: Allora non sono io.
2: Ma hai preso nel culo tu?
3: No.
2: Ah, vabbè. Vabbè, niente, allora... Vabbè, una voce sensuale incredibile. Cosa facciamo?
3: La giacca non l'ho.
2: Non ce l'hai la giacca? Sicura al 100% che non hai la giacca di jeans?
3: No.
2: Magari non ti ricordi che l'hai messa in un armadio ubriaca dopo la discoteca?
3: Sono mai stato ubriaca.
2: Ah, ho capito. Ma anche io mi ricordo che ti prendevo dei capelli, tipo cavallo, e proprio ti incubava sangue nel camerino. Vabbè, comunque, se non sei te, mi dispiace. Ti saluto, Carla. Ragazzi, le donne degli anni 90 che si facevano tirare come i cavalli, non ci sono più quelle donne lì, a volte lanciavi questo uccello dentro sto buco, sentivi anche il rumore come quando cade un sasso dentro un pozzo. Non ci sono più le donne di una volta.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.

0: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono il geometra Rizzo Savino dell'amministrazione Savino SRL, amministriamo condomini. Buongiorno, senta, una cortesia, io sto cercando dei prodotti o un prodotto in particolare, perché in uno dei nostri condomini via Roma al 34 abbiamo un problema al secondo piano. Cioè, per farle capire, è proprio una puzza, per esempio la puzza di cazzo, non è né immondizia né sporcizia.
1: Ma che se puzza di cazzo non è facile come rispondere, vedete quello qui, viste le cose che sono, nel caso di sono cazzi vostri, vedete quello qui, mettete giù.
2: E madonna, ma che cosa?
3: Detersivi, buongiorno.
2: Sì, buongiorno signora, sono il geometra Rizzo Savino della Savino Amministrazione, amministriamo dei condomini. C'è un condominio in particolare qui a Catanzaro che noi amministriamo via Roma. Noi abbiamo al secondo piano, un condominio di quattro piani, signora, un'abitazione che tra l'altro è anche un avvocato. Che però esce questa puzza di cazzo, cioè non riusciamo a levarla, che quando si passa da questo piano
3: c'è questa puzza. Avete provato con qualche spray eliminatori?
2: Guardi signora, io ho provato con qualsiasi cosa, il problema è che sta puzza di cazzo qua che rimane nel secondo piano è proprio a livello della porta davanti. Capisci?
3: È proprio una questione di porta, allora.
2: No, non penso che la porta puzza di cazzo.
3: Guardate, noi qua detergenti ne abbiamo tanti.
2: Ma guardi, io ho provato, mi scusi, glielo dico così vengo direttamente a botta sicura. Io ho provato con l'assorbiodori e niente.
3: Ma è sempre come detergente pavimenti, dite voi.
2: Oltre a detergente pavimenti abbiamo messo anche il deodorante, tipo quello lì Glad assorbiodori, ma quello industriale. Se ne vanno tutti gli odori, ma sta puzza di cazzo che viene dal secondo piano non se ne va.
3: Guardate, noi abbiamo un ottimo prodotto, che è un eliminatore, che lo potete utilizzare sia come deodorante, come per fare tutto.
2: Come si chiama, mi scusi signora?
3: Oh yes?
2: Sì. La puzza di cazzo, non so se ce l'ha presente, è proprio quella che...
3: Sì, sì, che... guardate, questo è proprio un eliminatore.
2: Ma lei me lo assicura questo? Cioè,
3: questo non... lo posso mettere per iscritto.
2: È l'ordino da voi, se ce l'avete voi a sto punto.
3: Sì, allora, aspettate che io vi passo direttamente il signor Pazzo, così parlate con lui.
2: Va bene, la ringrazio.
3: Ok. Scusa.
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzo Savino, il geometra dell'amministrazione Savino SRL. Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa è che dal secondo piano, dalla porta di un avvocato anche stimabile, esce una puzza di cazzo, non so come spiegargliela, non è tipo immondizia, tipo, come dire, sporco, eccetera.
4: Ho capito.
2: Lei ha presente la puzza proprio di cazzo, ma sì, proprio di fisico, non è un termine.
4: Sì, ho capito, quella sporcizia proprio trascurata, arretrata.
2: Perfetto.
4: Come se uno, quelli che proprio non si lavano e poi si sente quella puzza proprio vecchia. Sapete che vi consiglio? Di rivolgervi direttamente a una buona impresa di pulizia.
2: Guardi, io la ringrazio, la signorina mi aveva anche consigliato Yes, il prodotto contro la puzza di cazzo.
4: È un ottimo prodotto, con un profumatore eccezionale che mantiene l'ambiente, profuma, bellissimo, smacchia, però qua si tratta di altra cosa.
2: Beh, la ringrazio, arrivederci, buon lavoro.
4: Speriamo che risolvete, dai.
2: Speriamo di non avere più sta puzza di cazzo dentro il palazzo.
4: Una buona giornata allora.
2: Okay? Arrivederci.
0: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un caloroso dito profondamente affondato nel culo. Cari amici sportivi all'ascolto, scusate, ho un ciclo formato tsunami e sono un po' irritabile. È una serata storica per l'Inter di Mister Furbinho, che gioca la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain dell'estremo difensore azzurro Nonna Vulva. Non perdiamo dunque altro sangue, diamo subito la linea a Monaco al nostro massimo voltaggio.
4: Grazie studio! Atmosfera da brividi qui all'Arena di Monaco. Serata storica per l'Inter, che ritorna in finale di Champions League. Un'intera vita di un cane dopo l'ultima vittoria del 2013. Partiti! Sono proprio i nerazzurri ad avanzare con strozza merda, da strozza merda ad il daccio. Il terzino avanza sulla destra, triangola con Alfabetovic e cambia gioco per l'arrembante Polpacci. Polpacci evita l'intervento dell'olandese Van der Sbornia e la tocca in profondità per l'inserimento di Guguru.
5: Mi sono chiamato le vostre madri.
4: Guguru danza sul pallone, tunnela i danni di Fenicottere, stupenda finta di Mammelle a eludere l'intervento in scivolata di Colon Scopigno. Guguru, Guguru, Guguru. Nonna Vulva, Nonna Vulva, Nonna Vulva, porco, porco, fottutissimo, evanescente, bastardo, infame! La pantera africanese è ormai a tu per tu con Nonna Vulva! Tiro! Respinta di Nonna Vulva! Ancora Guguru! Nonna Vulva ci mette una pezza! Palla rimessa in mezzo da Sciupalattimo! Colpo di testa di Guguru! Smanaccia Nonna Vulva! Arriva il capitano Centofalli! Miracolo di Nonna Vulva! Palla sui piedi di Guguru! Tiro a botta sicura! Nulla di fatto, dunque! Una serie gesucristica di miracoli di Nonna Vulva negano il meritato vantaggio alla formazione nerazzurra! Ricordo ai gentili radioascoltatori che non sono assolutamente di parte. Sono qui solo per fare la cronaca di una bellissima partita di calcio, totalmente neutrale nel mio commento. Porco! Porco! Cesso e lesbico! Il risultato dunque rimane invariato. Inter 0, francesi di merda 0. Linea allo studio!
3: Massimo, ti prego di mantenere un linguaggio consono e non scadere in gratuite volgarità per la Madonna. Intanto diamo un breve aggiornamento sullo stillicidio di plasma dal quel trafficatissimo bucaccio a buon mercato che ho in mezzo alle gambe. Ho già riempito un secchio e mi accingo a colmare anche il secondo. Non credo mi rimanga molto da vivere, ma ritorniamo a Monaco per le battute finali della finale di Champions League.
5: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro. Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona.
4: Sì, studio! Nervi tesissimi qui dove nacque il nazismo. Nel periodo non collegato, tre limpidissime occasioni da gol per l'Inter. Tutte partite dai selvaggi piedoni di Guguru e puntualmente sventate da sto minchia di Nonna Vulva, che si deve essere pippato questo mondo e pure quell'altro. Ora Guguru che traccheggia a centrocampo, aspettando il fischio finale dell'arbitro. Ma attenzione! Follia! Follia! Nonna Vulva esce dai pali e corre a centrocampo a pressare Guguru. Guguru cerca di difendere il pallone, ma Nonna Vulva glielo fotte con il trucco del magrebino affettuoso in stazione. Nonna Vulva scatta con palla al piede verso la porta di Ragnateli, inutilmente inseguito da Guguru. Nonna Vulva! Nonna Vulva! Nonna Vulva!
5: Ma dove cazzo vai? Sei il portiere, porco...
4: Tiro! Ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ha segnato il Paris Saint-Germain! L'arbitro fischia la fine dell'incontro! Il Paris Saint-Germain è campione d'Europa! Ma no! Ma no! Ma no! Porco... Porco... Porco, porco, porco!
6: Oh. Au! S'è sparato il cronista! Famme fa una foto che la posto sul mio profilo!
3: Beh, tutto è bene quel che finisce bene, così anche questa stagione calcistica si è conclusa. Io al momento ho un solo globulo rosso che mi circola per il corpo, ma cercherò comunque di trascinarmi fino al lungo Tevere per permettere ai barboni di cibarsi sessualmente del mio figone, come direbbe Montalbano. Un saluto sfigati del calcio, ci vediamo all'inferno per l'inizio del precampionato. Adios, hijos de puta.
7: Sono Gianni Vago e sono qui con lo sconfitto Guguru. Come ti senti dopo essere stato battuto dal portiere della squadra avversaria?
5: Ma che domanda del cazzo è? Come vuoi che mi senta, coglione? Mi sento come si sente tuo padre quando torna a casa e trova tua mamma a pecora mentre me la sto inculando?
7: Ma mia mamma è defunta 15 anni fa!
5: Appunto! Pensa allo sbattimento che devo fare ogni volta! Vai al cimitero, prendi il corpo, portalo a casa e mettila in posizione! Poi aspetta che tuo padre torni e zacchete! Sorpresa!
7: Ok, forse ci sentiamo un'altra volta.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse avrei ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: poi. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bar, non mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
4: Prego.
5: Senta, io diciamo in questa casa di uno zio di mia moglie che era un aviatore morto anche in circostanze misteriose, diciamo pulendo questa casa allo scopo di effettuare il trasloco di tutte le cose che vi erano dentro, eseguiti gli atti testamentari, ho rinvenuto un risciò.
4: Un risciò,
5: sì, sa, tipo con le biciclette con dietro col vano per portare le persone. Chiaramente penso che si tratti di una cosa cinese perché non mi risulta che in Italia vi siano dei risciò. Però siccome è un pezzo di antiquariato, immagino, perché non credo che ne vengano prodotti di moderni. Poi ho comunque dei segni del passaggio del tempo, dalla ruggine così, dalle scheggiature. Volevo sapere se era possibile ristrutturarlo, capisci? Restaurarlo e renderlo nuovamente efficiente.
4: Beh, guardi, purtroppo io non ho i pezzi adatti per restaurare un risciò.
5: Ma perché? Di che pezzi c'è bisogno?
4: Non lo so, ma non averlo visto, cioè uno non...
5: Perché? Spiego, l'intalaiatura mi sembra di un materiale metallico leggero. Adesso io non so molto pratico che cosa vuole. Io non è che conosca molte...
4: Noi non lavoriamo risciò, lei si deve, sì, deve rivolgere a chi lavora risciò.
5: Ma una risciòeria non mi risulta. Ho provato a cercare anche sulle pagine gialle, anche nella versione online, perché
4: ma
5: adesso...
4: Ma Roma deve provare a Villa Borghese, c'è uno che noleggia risciò e lui potrebbe...
5: A Villa...
4: Fa anche assistenza ai suoi risciò, potrebbe...
5: Ma perché, diciamo, la ciclistica del risciò è molto differente da quella della bicicletta?
4: Sì, noi non abbiamo mai messo mano su una cosa.
5: Perché? Spiego, alla fine questo risciò, diciamo, davanti c'ha una ruota con la gomma normale, con tutti i raggi, c'ha un manubrio, poi c'è un pezzo che sembra il pezzo davanti di una bicicletta, diciamo, di quelle un po' antiche, non so se lei si ricorda, tipo Fotocopi, Gimondi, quella gente lì, e poi dietro, diciamo, ci sono due ruote un po' più grandi, quindi la ciclistica è uguale, c'è la catena, ci sono i pedali.
4: Ma io però non gli posso fare niente.
5: Niente, non è mai capitato di mettere le mani su un risciò.
4: Mai in vita mia.
5: Capisco, però potrebbe avere un valore, lei che magari è biciclettaio.
4: Sì, quello varrà sui 5.000 euro.
5: 5.000 euro?
4: Sì.
5: Così tanto?
4: Certo.
5: Ma senta, già che è così gentile, le faccio un'altra domanda, se no le scoccia. Perché allora, ma ci vuole un qualcosa di particolare a livello legale, diciamo a livello istituzionale, per girare su un risciò?
4: Certo, c'ho l'assicurazione. Può andare in giro con risciò dentro una città.
5: Ma perché, scusi, non vi è mica il motore?
4: Ho capito, però quello occupa lo spazio di una macchina. Quello
5: una quindi diciamo.
4: Quindi sono sempre stati da noleggio, i noleggiatori ci hanno assicurato tutto.
5: Perché lei spiega un po', come credo lei avrà già evinto dal mio accento, io non sono propriamente autoctono della città di Roma. Mi sono recato lì perché, appunto, lo zio defunto ormai di mia moglie, che faceva l'aviatore, morto tra l'altro in circostanze misteriose, ha lasciato questa casa piena di oggettistica perché collezionava delle cose strane. Pensi che abbiamo trovato dentro anche un Buddha fatto di una sostanza che sembra tofu, ma in realtà abbiamo scoperto che è una derivazione della lavorazione del caucciù, dell'albero della gomma proveniente dal lontano oriente. Pensi un po'. Fatto questa statua fatta di una cosa che sembrava gomma, capisce? Sta suonando una trombetta, cos'è? E niente, deve essere caduta la linea, ma era una persona gentile, la richiamo.
4: Pronto?
5: C'è stato un problema sulla comunicazione, ho cominciato a
4: percepire... Io perché sta sempre a parlare lei, per me il discorso è chiuso. Grazie.
5: Allora, le chiedo scusa perché io sono una persona che tende, diciamo, un pochino a... E per lì di nuovo sto clarinetto, lo richiamiamo.
6: Pronto?
5: Senta, ho parlato poc'anzi con un suo collega che mi ha trattato un po' a pesci in faccia. Io mi sento tantino offeso, sono stato anche bersagliere, io, sa?
6: No, non so il discorso che state facendo.
5: Guardi, glielo riepilogo brevemente, così almeno si fa un quadro della situazione. Qualche minuto fa io ho telefonato e mi ha risposto quello che a questo punto evidentemente è suo nipote. Ho chiesto a lui delle informazioni per ristrutturare questo risciò di derivazione cinese che ho rinvenuto nella casa di questo zio di mia moglie che è morto.
6: Lei ha trovato un risciò.
5: E avevo chiesto a quello stronzo, mi scusi se glielo dico, di suo nipote, se era possibile ristrutturarlo. Mentre parlavamo di questa roba mi è venuto in mente che contestualmente a risciò nella stessa abitazione ho rinvenuto questa statua di legno di caucciù, e quindi gli stavo raccontando questo aneddoto e lui mi ha agganciato il telefono in faccia. Pensi un po' che maleducazione, che scarso rispetto per una persona che ha fatto il bersagliere.
6: Te daremo una tirata d'orecchio.
5: Mia madre sa cosa faceva? Mi picchiava col cucchiaio di legno, sa?
6: A me col battipani.
5: Col battipani, ma lo ricordo il battipani, bei segni che lasciava. Pensi un po' che una volta mi ha picchiato con il battipani, ma io inavvertitamente avevo lasciato gli occhiali nella tasca posteriore dei pantaloni. A forza di darmele col battipani mi ha rotto gli occhiali. Un pezzo di vetro degli occhiali rotti eventualmente si è infilato dentro la natica, mi hanno dovuto dare due punti di sutura. Adesso ho una piccola cicatrice sulla chiappa, chiamiamola così. Pensi un po' aneddoto divertente, divertente.
6: Va bene, glielo daremo una tirata d'orecchio.
5: Ecco, glielo dica ha detto il signor Angelo Palanca, peraltro ex bersagliere, di andarsene a fanculo, glielo dica.
6: Vai,
5: d'accordo, grazie, salve. E vedi, lo capisci subito quando parli al telefono con uno che ha fatto la guerra. Io che ho fatto il bersagliere le riconosco subito le persone per bene. No, come quegli stronzi che stanno sempre attaccati al telefono a farsi le seghe. Merde!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Sei!
3: Pronto, signor Ennio?
2: Chi sei?
3: Sono Jena Plinski.
2: E chi è per... Ma che cosa vuoi? Che ci sei?
3: Plinski!
2: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Buongiorno, signor Ennio, come sta?
2: Buongiorno! Che cosa vuoi?
3: Senta, l'ho chiamata per contattarla perché il comune di Reggio Emilia ha deciso di trasformare il suo terreno in un parco di Natale.
2: Ma no! Ancora con la mia terra?
3: Sì.
2: Ma non la do via la mia terra! La mia terra non la do via mica!
3: Si immagini i bambini che vengono a vedere le vacche e lei...
2: Ma i bambini, porca la... Adesso fa un freddo del porco del...
3: Allora,
2: dove li metti i bambini? Devono stare a casa al caldo, porca la...
3: Senta, signor Ennio, allora il parco si chiamerà Uovolandia. Ehi. Bellissimo nome.
2: Che parco non... Come lo devo chiamare? Aia!
3: Uovolandia!
2: Uovolandia!
3: Benissimo! No, giusto come l'ha detto lei, Uovolandia!
2: Uovolandia!
3: Uovolandia! Senta, sarà aperto il parco Uovolandia dal 20 dicembre. Come? Uovolandia! Esatto, sarà aperto dal 20 dicembre al 7 gennaio.
2: Porca la...
3: Poi ci sarà la Uovo Via, bellissima da vedere. Senta, sarà aperto il parco Uovolandia dal 20

0: alla stalla, fagli un orario di merda.
1: Benissimo, lei vedo che è un uomo molto intelligente. Adesso le passo l'architetto per definire certi punti proprio per quanto riguarda
0: l'architetto. Passami l'architetto, va là, dai.
1: Gli dica sempre che ha parlato con Jena Plisky per Uovolandia.
0: Cosa è il Ti auguro a te di morire, brutto bastardo! Bastardo, una merda!
2: Senti, cosa fai a Natale?
0: Vado più lontano possibile per non sentirti, brutta merda!
2: Ma io ti devo portare le vecchie da burrare!
0: Burrare, ma poi... Ma te non devi venire, se ti deve murare, ti deve murare un toro, ti deve murare, bastardo! Vado tu io!
2: Ma scusa! Ma ti devo portare le vecchie!
0: Vado a prendere da solo!
2: Ma no, dobbiamo costruire
0: le giwewa! Le giwewa!
2: Dobbiamo costruire Uovolandia!
0: Perché ti puoi costruire una casa di legno? Ti devi costruire una casa di legno! Noi poi dopo una buca te la faccio io, te la faccio!
2: Allora dimmi dove ti porto le vecchie!
0: Vengo tu io con la macchina! Con la panna! Vengo tu con la panna e ti porto le giwewa!
2: No, non posso lasciarle da sole!
0: Ti odio! Ti odio, bastardo, brutta merda! Andiamo! Era già un pezzo che non ti sentivo! Devi andare a cagare!
2: Pronto!
3: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
4: Radio 105.

0: piaci ma sei vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo
3: Bastard Inside Live.
4: Ciao amici dello zoo, scusate se vi rubo questo spazio, ma devo fare una confessione al mio amico Valentino che vi ascolto sempre. Ieri mi sono trombato tua madre, figlio di p***ana, così impari, stronzo!
5: Sigaligalin, sigaligalin, faccia di merda!
6: Siete dei fottuti geni, bastardi di merda! Vi adoro, sto pisciando sotto... Ma vaffanculo!
7: Oh, comunque un po' bigotti siamo, io per primo. Perché se una maestra glielo dà un alunno, ok, quello se l'è scopata grande. Però se un professore lo fa con una ragazzina di 15 anni, l'ha costretta, magari anche la ragazzina voleva. Diciamo tutti così, dai, visto che è uomo. Allora, ma allora gli ha ciupato il cazzo, che bello. Quanto siamo bigotti, io compreso.
8: Ma vi rendete conto che per colpa vostra io non posso più andare in stazione senza mettermi a ridere? Perché penso a Peto che viene investito col treno.
9: Allora, o Wender è un merda o quest'app non funziona. Perché in tutti i messaggi vocali che ho mandato, mai uno in diretta. Facciamo così, se questo messaggio arriva in diretta, offro una cena a tutti i membri dello zoo. Parola di Nick da Rivoli.
10: Se mandi sempre messaggi con parolaccia non andrai mai in onda, scemo di merda.
11: Pippo, Pippo, chiudilo sto merdo, chiudi!
12: Le scenette diventano sempre meno.

0: Paolo Nois, dega dega dan, dega dega dance, fonda il kill di Mazzoli.
1: Chicca segna, allora, orsacchiottone rosa, inculato da una mandria di paguri, ciucciacazzi, investito da uno sterminio folto di marocchini vogliosi di penetrare il culo di Paolo Nois.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, dalle ceneri di due canne di pakistano, è nata Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Allora aprite il libro a pagina 22. Dobbiamo votare. Favorevoli? Contrari? Baghera, cosa ne pensi?
3: Ecco, ci siamo. Ci è voluto un po' più di quanto pensassi, ma ci siamo.
2: Kyle, il serpente, cosa ne pensi?
4: Spera in me.
2: Baloo?

0: Il libro della giunta.
1: Pronto?
2: Ti telefono.
1: Ma tu te fai? Oh, è proprio normale che sia così.
2: Teti.
3: Pronto?
2: Teti. Telefono.
3: Ma chi è?
2: Telefono.
3: Ma chi si?
2: Teti.
3: Che?
2: Teti.
3: Dai, fatti, come va?
2: Telefono.
3: Aspetta pu...
0: E ti telefono a caso.
4: Guarda, guarda, guarda, guarda, che figo! Guarda il missile, guarda il missile! Adesso prende.
5: Oh! Preso! Mamma mia, sono estasiato!
4: Guarda, la mitragliatrice!
5: Oh, guarda quello lì! Guarda come
4: Gli ha presi!
5: Porca miseria, è bellissimo!
4: Mica come gli ha presi!
5: Tutti, troppo bello!
4: Guarda! Arrivano gli aerei!
5: Una pioggia di fuoco! Una gioia per gli occhi!
4: Missile! Arriva la bomba! Presi! Che bello!
0: Apocalypse Wow! Filmotti e seriotte.

0: Lo Zoo di 105.
1: È una frigna pazzesca. Si veste come le più grandi zucculune porno fetish.
2: È una frigna pazzesca.
1: Lei è...
2: Lei è...

0: Ninfowoman. Ninfowoman.
1: Ninfowoman. Ninfowoman.
2: È un nuovo giorno.
3: È un nuovo giorno.
2: E come sempre Ninfowoman è pronta per combattere il crimine a suon di scorregge vaginali. Con il suo fido maggiordomo Jeffrey.
4: Buongiorno Jeffrey, dormito bene?
5: Buongiorno signora, cosa posso fare per lei?
4: Prepara la battona mobile Jeffrey, ho voglia di farmi una bella nuotata.
5: Oh subito signora, e dove va, al mare, al lago?
4: No, no, il mare è troppo sporco e il lago troppo frocio. Penso proprio che oggi andrò alla piscina del seme.
5: Oh, ottima idea. Ottima idea.
1: Ninfowoman, Ninfowoman.
4: Adoro il profumo del cloro sbottato la mattina presto.
6: Madonna,
5: t'ho detto.
6: Che ferocia.
4: Che ridere. Ora faccio un bel tuffo a pompa. Uno, due.
5: Aspetti signora, aspetti. Si è dimenticata i tappi per la vagina. Non vorrà mica rimanere incinta come l'ultima volta.
4: Oh Jeffrey, come farei senza di te? Ok, mettiamo questi tappi lunghi e neri e siamo pronti. Uno, due, tre. Che bello! Oggi è calda! Ah, guarda Jeffrey, guarda come nuota gnagna!
6: Aiuto! Aiuto! Mio figlio è affondato nella piscina del seme! Aiuto! Aiuto!
4: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
5: Scusa!
6: Ormai hai preso un abbrivio!
4: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato tuo figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
7: Scusi un attimo, adesso... Ma che genitore è che porta il figlio in una piscina piena di seme, mi scusi?
8: Guardate, io sono stato anche alla piscina comunale, però purtroppo ho paura dei funghi. E poi è piena di merda, se lo faccia dire.
9: Meglio la sborra.
5: Ma cosa farà, signora? Si immerge o lo salva?
4: Nah, troppo facile. Penso che sia più divertente svuotarla, la piscina. Vediamo se riesco a battere il mio record in goio. Pancia mia, fatti cisterna!
6: Porca c***a.
4: Cane. Ma chi l'ha scritto?
5: Ma cosa? L'ho detto!
4: Papà, papà!
6: Oh, figlio mio, sei salvo! Grazie, grazie Ninfowoman!
4: È stato un piacere, ma questo spuntino mi ha messo un po' di appetito. Credo proprio che ti scoperò.
6: Ah, come stai di piscina?
4: Papà, papà!
6: Sì?
4: Che fai?
6: Sto facendo la pratica di rianimazione!
4: Ma la signorina sveglia!
6: Sì, è perché è un corso!
4: Papà!
6: No, non rompermi i coglioni, vai a giocare con i braccioli! C'è la piscina di piscio, vai, tuffati!
4: Ma papà, ma la mamma! Tranquillo, piccolo, più tardi mi scopo anche lei!
6: Sì! Sì! Posso guardare anche?
4: Da grande voglio fare il bagnino della piscina di sperma! Aia!
6: Il linguaggio! Si dice piscina di sperma! Porca
1: Ninfowoman! Ninfowoman!
10: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
11: Amore, io esco!
6: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
6: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burraciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
3: Sì.
6: Dai,
3: cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
3: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì.
6: Aspetta.
12: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
6: No.
12: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento.
6: Oh,
10: infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
11: Cos'hai in mano?
6: Eh?
11: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film!
6: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Mi piace un cazzo. Lo devo fare. No, sì. L'ha messa, andiamo. Lui dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fuoco. Buon lunedì viene qua.
15: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
14: Ah, lui c'è lunedì?
15: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
14: Allora, vabbè, la scorsa lunedì un po' oggi.
15: Sì.
14: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
15: Al tre.
14: Pronto? Uno, due, tre.
16: Figlio di puttana!
14: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere un ballerino? No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
15: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
9: Lo Zodi 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa fischiare con le dita dei piedi. Vladimir Putin può fumare una sigaretta da entrambi i lati. Vladimir Putin è talmente dotato che può fare sesso anale con una donna passando dalla bocca. Quando lavorava come operaio, Vladimir Putin prendeva la tredicesima ogni mese. Vladimir Putin è un seguace del Feng Shui. Per migliorare la salute del suo popolo, ha spostato la Russia. Una volta Vladimir Putin ha trovato un quadrifoglio sulla Luna. Durante una tormenta, Vladimir Putin può contare i fiocchi di neve. Vladimir Putin ha risolto il problema della pedofilia, costringendo le donne russe a partorire figli di 18 anni. Tutti possono guidare una bicicletta in carbonio, ma solo Vladimir Putin può respirarla. Vladimir Putin sa scrivere il suo nome pisciando sulla neve in Arial 16 Bond. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. L'amore è una cosa imprevedibile. Fino a ieri stavo per andare all'altare con Skeletor. Ed oggi, guardami qui! Come una ragazzina del liceo col cuore che batte aspettando uno sguardo ed un sorriso. Mi sono innamorata del Gabebbo, un essere super ciao, pafutoso e tanto tenero. Solo che adesso ho dei tremendi sensi di colpa. Skeletor potrebbe levarsi la vita per colpa mia. Ti piace la Laura Pausini Gabby Baby?
2: Sì, mi ci fa piangere Mea. È tanto carina lei, ne?
1: Senti, Gabby Baby, io devo dirti una cosa. Ho aspettato che fossimo soli qui a bere una tisana top e farci due coccole nella mia spa personale. Perché sto cercando il coraggio di rivelarti un segreto che mi stringe dentro.
2: Scusi, principe, ma anche io ci devo dire una cosa. E non ci sapevo come dircelo per non offenderla, Mea.
1: Oh, che coincidenza curiosa, degna delle più belle storie d'amore. Due cuori che pensano all'unisono. Prego, Gabby Baby, parla pure prima tu, sono tutto orecchini di Pandora.
2: Ma io sono fatto di pezza e tutta questa umidità mi sta facendo insuppare di acqua. Poi pusso come una bestia e prima di asciugarmi ci vuole almeno una settimana, né? A me la spa mi fa schifo, ma non volevo offenderla, né? Io sono tanto grato al suo pappo che mi ci ha permesso di stare qui a palazzo con voi.
1: Ma dolce pafolotto con gli occhioni strabici e varie graziose menomazioni articolari, tu non devi temere di aprirti con me. Potevi dirmelo. Magari saremmo andati a fare un po' di shopping oppure un salto dal mio massaggiatore culturista nudo superdotato. Sai che piacere sentire quella calda proboscide che ti sfiora il corpo mentre ti massaggia.
2: Sì, ci ho capito, Mea! Ma poi ci volevo dire anche un'altra cosa, né?
1: Dimmi, tesoro, dimmi tutto quello che vuoi. Cos'altro c'è che non va?
2: Ma è da quando siamo seduti in questa vasca che mi ci hai un dito nel sedere! E adesso c'ho tutto l'anno intorpidito, Mea!
1: Oh, cielo, scusami, non me ne ero accorto, che sciocca.
2: Grazie, né, adesso va meglio.
1: Ma scusa se te lo chiedo, ma a te piace sentire le cose nell'ano?
2: Ma in che senso, Mea? Io ci faccio la cacca con l'ano.
1: Sei vergine?
2: Cancro.
1: Oh mio Dio, mi spiace, ma adesso si cura, sai?
2: Ma in che senso?
1: Senti, usciamo da qui, dai, e andiamo ad asciugarci per bene in camera mia. Così ti faccio provare un aggeggino che ti prepara a dovere prima che ti venga male forte al fondo schiena. Ah, che freschino. Mi passi l'accappatoio, tesoro?
2: Scusa, principe, ma c'hai il pippino duro?
1: Sì, perché tu no?
2: Ma veramente è... Imamma!
3: Allora, Gabebbo, come procede con il principe Adam?
2: Insomma, è un ragazzo un po' stranuccio, ma tanto gentile.
3: Bene, sono contento che ti trovi bene. Comunque non far caso alle sue stranezze, in realtà è una persona di cuore. E vedrai che ti starà tanto vicino in questi giorni. Non so per quale motivo gli sei particolarmente a cuore.
2: Sì, mi sta tanto vicino! Ce l'ho sempre attaccato al sedere!
3: E adesso dov'è?
2: Si è messo un paio di tacchi alti alti ed è andato via! Ha detto che doveva prendere l'olio in farmacia!
3: Vabbè, tornerà presto. Tu aspettalo qui. Ciao, Gabebbo.
2: Ma aspetta! Posso chiederci una cosa, signor Man at Arms?
3: Certo. Dimmi pure, Gabebbo.
2: Ma il principe è veramente anche un osteopata!
3: No, Gabebbo. Ha fatto le magistrali, poi si è fissato con il bodybuilding e ha mollato gli studi. Ma perché me lo chiedi?
2: Allora questo coso che mi ha detto di tenere nel sedere non serve per la schiena, vero?
3: Oh, Cristo. Gabebbo, ma che cazzo! Levati quel dilatatore dal culo! Ti vedo gli organi interni. Che schifo.

0: mamma.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Reazione a cappella.
3: Gran finale di Reazione a Catena. La cifra di partenza è molto alta questa sera, 151.000 euro accumulati dai nostri super campioni imbattibili.
4: Ciao Ama.
5: Buonasera, buonasera a tutti.
4: Buonasera.
3: E ora scopriamo chi è con voi.
4: Cazzo, è una bella ragazza, come dire...
3: E Topa!
5: Ecco, infatti.
4: Ma tanto te la scopi tu, giusto, Ama?
3: Giusto!
4: Lo sapevo.
5: Vabbè, Ama, possiamo giocare?
3: Cuffie!
5: Dai!
3: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
5: Siamo pronti!
3: 3,
5: vai,
3: 2, 1, via!
4: Come?
5: Scherzo! Telefonico!
4: Luca!
5: Alba!
6: Falso!
3: Ok, falso! La prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
5: Unico
4: uccello
5: più
4: grosso
5: del
4: mio.
6: Struzzo.
3: Struzzo, perfetto, 2. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
4: Con
5: cosa
4: lavi
5: figa
4: che
5: puzza
4: pesce.
6: Aceto.
3: Giusto, Daniela, aceto. 3. Avanti.
4: Altro
5: modo
4: di
5: chiamare
4: cappella.
6: Passo. Punta.
3: Ha detto passo e quindi purtroppo non va considerato valido. Avresti detto, e hai detto punta, ma non era possibile. E comunque sarebbe stato giusto. Punta. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
4: Un
5: tipo
4: di
5: depilazione
4: passera.
6: Biscotto.
3: Bravissimi. E andiamo avanti.
4: Cosa
5: ha
4: in
5: bocca
4: squalo.
6: Elastico.
3: Ma brave, non sbagliano un colpo. 6 parole, 31 secondi. Bravissime, 3 passo. Avanti.
5: Cosa
4: provi
5: per
4: Equitalia?
6: Odio.
3: Odio, esatto. 7. Avanti. 7 parole, devono superare 11.
4: Se
5: Mazzoli
4: fosse
5: personaggio
4: Disney.
6: Brontolo.
3: Certo, brontolo. Brave, 8. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
4: Quale
5: squadra
4: nerazzurra
5: andrà
4: in
5: Europa?
6: Inter.
3: Eccetto, no, è Atalanta. Voleva, è sempre nerazzurra anche l'Atalanta, però o Bergamo, o la Dea, vabbè, insomma, Atalanta era la parola, errore, quindi tornate indietro. 9 secondi.
4: Chi
5: ride
4: su
5: sto
4: cazzo?
6: Gioconda.
3: Certo, Gioconda. 10, doppia cifra. Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
4: Cosa
5: togli
4: per
5: fare
4: spagnola?
6: Mantello.
3: Era Reggiseno, era Reggiseno. Errore, tornate a 4. Ultimi 3 secondi.
4: Cosa
5: associa
4: Veneto
5: a
4: entità
5: divina?
6: Cane.
3: Sì. Cane, giusto! E hanno vinto ancora una volta! Sono imbattibili! Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oggi sono troppo nervosa. Il papi mi ha convocato a palazzo. Forse vuole farmi il regalo di nozze. Speriamo sia la villetta di Porto Cervo. Oppure una tessera del club dei ricchissimi, con accesso alle spa più esclusive di tutto il mondo. Ah, non sto più nell'extension.
2: Hey mamma!
3: Sull'attenti, sta entrando Sua Altezza Reale, il re di Eternia.
4: Ma cazzo, ma è possibile che ogni volta che mi sposto da una stanza all'altra fate sta cialtronata con le trombette di merda?
3: Ma sì, re, è il protocollo di palazzo.
4: Ma mi ci pulisco il buco dell'uccello col protocollo di palazzo?
3: Ma sì, re, è la tradizione.
4: Ma quale cazzo di tradizione? Che minchia sono, un panettone di Natale? Da oggi non voglio sentire più ste trombette di merda. Chiaro!
3: Come desidera Sire. Uccideremo tutti i musici da fiato.
4: Ma figa! Man at arms! Ma possibile che non hai una cazzo di via di mezzo? Ma perché dovresti trucidare i musicisti di palazzo? Porcaccia la merda di donna che ti ha sputato dalla figa! Ma Cristo, non puoi solo dirgli che non voglio sentire che mi si annunci con le cazzo di trombe?
3: Ah, scusi, Sire. Pensavo di dover fare come il cuoco di palazzo e i camerieri della sala del trono.
4: Perché? Che cazzo è successo al mio cuoco di palazzo e ai camerieri della sala del trono?
3: Ah, li ho fatti giustiziare, dopo che ha espresso il desiderio di non mangiare più le uova a colazione.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ma hai fatto ammazzare il mio cuoco Gino? Il mio cazzo di chef venuto dall'Italia, del pianeta Terra? E hai fatto massacrare anche i ragazzi del servizio? E solo perché ti ho semplicemente detto che non gradivo più le uova al mattino? Ma cosa cazzo hai nella testa? Gli stronzi di topo che galleggiano nel piscio? Ma cosa cazzo ti è venuto in mente di sterminare tutto il personale di servizio? Ma perché, porcaccia puttana? Brutto cazzone!
1: Gnam gnam! Qualcuno ha detto cazzone?
3: Ciao Adam, finalmente ti fai vedere a palazzo.
1: Ciao Manny! Scusami se non ti ho mandato nemmeno un messaggino, ma sono troppo intrippato coi preparativi delle nozze. Guardami, sono a pezzi. È da almeno 2 giorni che non curo la pelle con un buon bagno turco. Non sono proprio al toppissimo.
3: Ma non essere modesto, Adam. Sei in splendida forma e incredibilmente tonico. Hai cambiato tipologia di workout.
4: Ma basta! La finite di fare discorsi da finocchi. Adam, ti ho fatto convocare perché devo prendere delle decisioni. E prima ho bisogno di sapere alcune cose.
1: Sì, padre. Senza che ci dilunghiamo, perché alle 9 ho l'estetista. A me Porto Cervo va benissimo. La adoro e voi ci potrete venire quando volete. Grazie, papi. Sono felice e lo sarà anche Skelly. Ne sono certa.
4: Ma che cazzo c'entra la villa a Porto Cervo?
1: Ma io pensavo mi avessi chiamato per...
4: Per chiederti se sei ancora frocio o sei guarito. Magari eri culatone solo per quelle cose che fanno sui social network. Tipo che uno lancia una sfida e gli altri utenti ripetono il gesto per fare i like. Come si dice Man at Arms?
3: Credo si chiamino challenge.
4: Se fosse così, ti pregherei di accontentarti delle visualizzazioni e cominciassi nuovamente a scoparti la fica delle donne. Questa storia del ricchione comincia a crearmi problemi nel governare questo buco del culo di pianeta, con l'80% di uomini con la struttura muscolare inspiegabilmente sovrasviluppata.
3: Sire, vuole che faccia giustiziare tutti i maschi sopra il quintale di massa muscolare.
4: Ma Cristo, ma chi cazzo sei? Kim Jong-un.
1: Ma padre, che diamine stai dicendo? Io non sono malato, io sono solo innamorato. Che senso ha che sia donna o sia uomo? L'importante è l'amore, non con chi lo si fa. Padre, questo tuo continuo insistere nei miei confronti, sul rifiuto dei miei sentimenti e sul non rispetto della diversità, mi sta facendo soffrire. Probabilmente è ora che dia inizio ad un movimento di protesta per i diritti di chi vuole vivere una vita libera. Di chi vuole essere riconosciuto per il proprio valore sociale, non per i propri gusti sessuali o per il proprio aspetto. Anche se non è super top come il mio. Adesso organizzerò il primo Pride della storia di Eternia. E così spero capirai quanti siamo e quanto vogliamo parità di diritti ed uguaglianza. Vado, inizierò oggi stesso.
4: Che cazzo è un Pride?
3: Una parata di frocci.
4: Ma sei serio?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
10: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
9: Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Allora, sì,
9: signora,
5: questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo.
10: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella.
10: L'uranio. Un poverito.
9: Cotechino.
10: Inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Orcacciame se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: Dio! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi,
9: farmacia.
5: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa, collega, il colpo decisivo.
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Stasera.
0: Totò e Peppino, in due per un pompino.
11: Netflix.
0: E non perdere, in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva. Cose che sono successe a mia madre prima che si scopasse un orangotango e nascessi io. Una serie per tutta la famiglia.
4: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
0: Kung Fu Cacca. Gianni alla conquista del kimono marrone.
4: Sul pacchetto mastrongolo.

0: Il ditalino del capitano Corelli. Sgrillettamenti in alto mare.
1: Netflix.
2: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
0: E l'imperdibile serie sul conquistatore di malattie venere. Gengis e Candida. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Yeah. Yo.

Lo Zoo di 105. Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo!
1: Sei fortissimo! Bene, oggi parliamo di droga!
2: Droghissima!
1: Un tema tabù per la televisione italiana.
2: Italianissima! Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata. Ok, faccio un altro balletto. Aspetta. Ok, perfetto, sto ballando di merda. La gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai.
1: Purtroppo nel nostro paese quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos. E grazie alla popolarità data da questo programma non pago i ristoranti da 3 anni.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di merdissima. Vai Maurizio. Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
3: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla Chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti...

0: Che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
1: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa, e adesso lo droghiamo come si deve.
2: No, ma che fa? Mi lasci, aia! Aia, mi lasci!
1: Visto? È facile drogarsi. E ricordatevi che per risparmiare potete scambiarvi la siringa senza nessun problema. Potete prestarla ad amici, conosciuti e soprattutto alle troie. Avete capito? E voi a casa, che fate gli imbambolati? Perché non vi state drogando? Drogatevi! Drogatevi!
2: Drogatevi, cazzo, drogatevi! Drogatevi!
3: Ecco, siamo rientrati nello studio. Sto parlando di merda su una base che non ha senso. C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata. E vi ho imbarcato di cazzate. Ok, sono qua.
4: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga.
3: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica. Sono fatto come una merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Dopo i ripetuti fallimenti della loro terza missione sulla Terra, l'ammiraglio puglieno Zokrox Citebiv ha chiesto un congedo temporaneo per esaurimento nervoso. Al suo posto, al fianco del commodoro Mok Assort, oggi la flotta pugliena schiera la recluta Kechatsek. Molte speranze vengono riposte in lui per riuscire finalmente a stabilire un contatto. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda che dice sto cacà.
2: Madonna, stendo a rete, tio, sì, ma perché mi da scassare che io? Ma c'è io che abbia chiamato, mannaggia, la baldracca da ma... Buongiorno signora, mi scusi, sto interloquendo con un cucciolo di chi ti è morto. Bastardo, figli da pettiamo, faccio pure fuori da merda, morto da mante, da stando, ma dai. C'è che abbia chiamato, oltre ma...
4: Calandro uno?
2: Friggi polpi, tu, tua moglie li friggi polpi. Tua moglie li friggi polpi, c'ha la friggitoria con le gambe aperte, le friggi polpi.
3: E mo?
2: Io la bocchina da mamma, mannaggia, che era bastarda, vigliacca, mannaggia.
3: Sca? Sca? Scappa chiunque.
2: Quella è brava tua madre, ti vedi come ve li scappocchia bene gli uccelli. Guarda, è una roba meravigliosa, guarda, è una roba meravigliosa.
3: Lo sa? Lo sa quello di bello,
2: io invece voglio una bella sciaffra che ho per femmine, ha fatto una canna, ha fatto di droga, certo magari adesso stavi in un centro di recupero, però voglio dire, a mali estremi almeno facci più bella figura.
3: Gula!
2: Gula mamma, te non che era bastardo, gula mamma te che...
4: Ceppo di ghiuma!
2: Qua ci si alza il livello, si alza, mamma mia! Fasci tu cazzo! Mo sì, come li sciacqua bene tua madre i coglioni prima di farmi il bocchino, lo sai?
4: Scofanato! Tu sei scofanato?
2: No, tu sei schitto in un tramon, canandino da panud e vieni a rompere i coglioni alle persone che lavorano. La bocchina da mamma, c'è quella bella birichina che fa con le si mette le treccine, mi fa il bocchino e fa. E poi faccio così lubrifica tutto meglio.
4: Sono un botto, sono lurdo.
2: Io sono lurdo, ma te ne avvigliate.

0: Io sono Lourdes, si è rivoltato il mondo al contrario. Tu pensi che volevo fare una dedica a tua madre? No, sono chiamata D'Angelina Mango e è fatta la cumbia della Troia. E la cumba della Troia, da mamata. Chi te muta è stramurta in te.
1: I Puglieni.
2: Pondo?
3: Uè, Zocola!
2: Conuta!
3: Ma faccio un dormo?
2: Tu non dici mai una parola bella, sembra che parolaccia dice. Non dici parolaccia, non sei bambina, Tu sei grande, dici una parola bella. Buongiorno signora, come va bene, non dici un parolaccia.
4: Per che il pompelmo faccia mele.
2: No, senti, parla a picca perché non capisci un cazzo.
4: Upa, un bacio di mamma.
2: Tu da dove sei tu? Da dove?
3: Uè.
2: Eh?
3: Ma fammi un buchino?
2: Sì, a puttana di mamma.
3: Sorda.
2: Come la mamma, io troia, come a te?
3: Sorda.
2: Sorda di tu, pezzo di merda.
5: Chi? Chi non ti serve?
2: Chi?
5: Cucù.
2: Cucù.
5: Cucù.
2: Fa come bambina, fa come bambina, cucù.
4: Cite. Cite è morta, bimba, tutto non so tu, fino alla quindicina giù.
2: Ma tu sei da dove? Senti a me. Tu sei da dove? Da dove?
3: Basta!
2: Parla bene, io attacco il telefono. Parla bene, io attacco il telefono.
3: Uè, zoccola!
1: I Puglieni. Primo contatto.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi, costantemente, che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo!
9: Squalo!
8: Squalo!
9: Squalo!
8: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
9: Mission Santina!
10: Nella puntata precedente...
11: Santina! Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
12: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
13: Mi sento sentire Matteo, no?
11: E poi digerirti per mesi sotto una pianta.
13: C'è Matteo lì?
11: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signore.
13: Bene, grazie.
14: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
13: Come mai?
14: Ha rotto il campo, c'è un cazzo.
13: Oh, santo Dio.
14: Senta, signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti. Stasera parliamo. Mi ascolti un attimo, però parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di Merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. Ah, glielo passo, eh? Un attimo solo, eh?
13: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
14: Bene, bene.
13: Il telegiornale mi interessa.
6: Sì,
13: e
6: però
13: poi
6: ingoiarti, bastarda! Ti divorerò!
14: Allora, signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando, eh? Mi raccomando, signora, eh?
13: Sì, Costanzo.
6: Ecco. Non andare a letto con
13: Maurizio
6: le scarpe.
13: Costanzo.
14: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora, si concentri che oggi parliamo di andiamo, no? Mi raccomando, eh? Un attimo.
13: Sì, va bene.
15: Buonasera, Santina.
13: Buonasera, come va?
15: È un piacere sentirla di nuovo.
13: Anch'io. Mi piace di averlo sentito. E
15: chi?
13: Anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
15: Chi?
13: Bravissimo, sì, sì.
15: Chi?
13: E anche Maria De Filippi è bravissima.
15: Maria Di Filippo,
13: se
15: sì.
13: Se potessi anche io andare...
15: sa
13: cosa trovando un uomo.
15: Sì,
13: io
15: un
13: sono
15: solo
13: qua.
15: Vuoi fare?
13: No,
15: vuoi fare, Santina?
13: Sì, quelli che
15: capito.
13: Fanno cosa si dice, no? La posta, quell'altra.
15: Capito
13: sì.
15: Dove stanno i vecchi?
13: Come?
6: Vuole chiamare la vecchia bastarda!
15: Sì, capito, questo. E dove stanno i vecchi?
13: Sì, quelli che fanno lì con Maria De Filippi, non mi ricordo quando lei che le fa, i cosi, gli uomini.
15: Sì, lo conosco il programma, Santina.
6: Adesso fanno la versione nuova adesso, vecchi
13: tutti giovani,
6: vecchie di merda e puttanieri.
13: No, guardi, io non sono andata a Sanremo, per dirti la verità.
15: Ah, non è andata?
13: No, sono stata a casa e sto bene a casa.
15: Infatti non l'abbiamo
6: perché
15: vista.
6: Sei una pezzente!
13: Sto bene a casa,
15: sì.
13: Perché ormai sono vecchia, ho
6: non
13: 80
6: hai
13: anni
6: le
13: presto.
6: Possibilità!
15: Certo, giusto questo.
6: Ho voglia di una Bentley!
13: Non
6: puoi andare.
15: Certo, perché non potendo muoverti è così.
13: Ma senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
15: Sono i microfoni.
6: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
13: E ora che la smettano, se no.
6: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
13: Se senti un po' di rumore, è una sedia.
6: Aspetta,
13: e se senti un po' di rumore, è la televisione.
6: Senti i bonifici, sono milioni.
13: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi via.
6: Senti
13: un po'.
6: Movimenti bancari.
13: Se no mi stufo stare qua sola.
6: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
13: Siete tutti disgraziati negri. Negri. E mi non mi fanno schifo i negri. Ecco.
6: Ecco.
15: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Sipario.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'ho una domanda. Del
2: sacro. Io rettio, sì.
3: Upa!
2: Io vai, non sa fare questo fatto, c'è. Pure che era baldrac da mamma.
3: Ci te morte bene.
2: E scamo stanner. Uè, testa da cazzo, da quando a ti vedo se andai. Non mi da tanto, dove si scelta?
3: Ma basta. Ah? Mok. Mok.
2: Mocca chi ti è morto.
3: Mocca
2: a mamma. A che era viglia cazza. Non sai che a mamma ti faccio la viglia cazza. E vedi, come la secnese che è camminata. Era morto da tanto, mannaggia. Ma tu sai appena a causa. Mamma da fa parlare, mo ti so fatto parlare, mamma da fa parlare mai. Che proprio ci ho fatto la scammata. Volsci in Kazakistan. Perché dai, dici che stanno tutti con il cazzo a me da aspettare. Io ci ho detto che non è così. Invece tua madre, non la vuoi sapere nulla. È proprio. Mamma, sa mai ne cappa e pezza mai.
3: Ah,
2: che cazzo?
3: Afa mocca.
2: Afa mocca, era morta da tonda da mamma, da mannai. Ma come cazzo? Sembra la cappa sciacquella, uanna. Ma non hai cosa da fare.
3: Ah. Si, un figlio di Riccardo?
2: Un figlio di Riccardo?
3: Ma
2: io sono figlio di mamma a tanto, non a tanto, non si chiama Riccardo.
3: Si, figlio di Riccardo. Ma.
2: Iara morto tu peccato, mannaggia, arrei. Ma non stivo, ma non stivo, uè, come si chiama Tarretta mamma, si chiama Elfi.
3: Lo mangia lo stesso set di cavata, Riccardo.
2: Ah, sei bella bella. Ah, ma marchion, tu di cioccolata, tu di garretta, marchion, no. E chiedi a tua madre per conferma. Ma salsi di cavad, che se la mangio mamma, te se la mangio. E poi se mangio pure un stragnon di cavad. Da vedere come già piace, come fa la golosona. Se me ne capo e pizza, se mangio. Ma io sono dove tondo, so? Io sono di Biton. Vieni, madacchio, qual è il problema? Parliamo. Ma io non faccio queste cose. Vieni, parliamo una piano di persone, ne parliamo.
3: Struz.
2: Pure ora stiamo. Cioè, mamma ti dà un problema che vuole uscire in Kazakistan, che dice che l'aspetta un cazzo a me, e io sono struz. Dici, dai, il paradosso.
3: La trinta di sorda.
2: La tavolta è la fabbrica di cioccolato, mo la land, c'è io. Ma do fratto, ma stengo a io, ma do fatto, vedete, da qualche dio, un po' fa, va. Io ho fatto, di che problemi? Vanno sterilizzati, non vanno molto più che altro, fratto, ma io.
3: La lecca, la cogliuna.
2: Che lo faccio, mamma, te? E lo faccio come faccio bello, ma faccio mi fa rizzare tutti i peli, mi fa rizzare, ridi, bacia il coso, fratto,
3: tramau. Basta.
2: Madonna, ma c'è che vi ha chiamato la vita, ma c'è gli che vi accanto la vita, e già tengo a sé dei problemi, ma da me pur più a penso.
3: Umpa?
2: Arrete questo lumpa lumpa la fabbrica di cioccolato. Se ti lo complesso dei tipo ducato da Johnny Depp, frate, ma non è un problema, ma devi chiamare uno psicologo, devi chiamare. Dai, che cazzo, schioso.
3: Si congetta, allora sta barletta?
2: La barletta? E c'è gli altri c'entriamo barletta, madonna, ma... Madonna, questo è più confuso di un navigatore, stai, madonna, un carmo. Madonna, ti ho scritto, a volte si è fatto lupa a lupa, ma si è fatto la La Land, ma ti do a un film buon davvero, la bussola d'oro, ci sa cur Cristo ti piace. Ti piace qualcuno, ti piace, ah, qualche causa, fai, santa, ma la buccina da che sei. Ma il problema sulla sei.
4: Lo fa, ce lo trama una zia.
2: Sì. Lo faccio con buco d'occhio la mamma tra spazio, per me non c'è.
3: Ah, fa mo che ce ne morta viva, se non si chiude cornuto.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito. Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Che tristezza! Che tristezza!
3: Oh, povero Rarry Rotter! Vuoi un fazzoletto?
2: Grazie, Ron! Mio migliorissimo amico! Lo prendo volentieri!
3: Ecco, adesso l'hai toccato, sono 33 euro, figlio di puttana! E adesso, visto che non me l'hai ancora dati, diventano 35! Se entro 20 minuti non me li dai, diventano 40, poi ti mando la gente a tagliarti la gola, figlio di puttana! Conosco gli albanesi e gli zingari! Ammazzo, voglio i soldi!
2: 33 euro per un fazzoletto? Ma è un furto!
3: No, questo è un furto!
2: La mano! Mi hai tagliato la mano! Orrore, orrore!
3: Smetti di urlare, figlio di puttana, bastardo, pezzo di merda! Perché ti prendo a schiaffi con la tua stessa mano! Anzi, lo faccio, che è sempre stesso nella mia vita! Ci ha preso a gusto!
2: Al ladro, al ladro! Ron, mi ha rubato la mano!
4: Figlio di puttana! Tua madre mi ha fatto un pochino!
3: Oh, ragazzi, un attimo di calma, c'ho il copyright! Merda, figli di puttana! Tua madre mi ha fatto un pochino! Forza, ragazzi, andiamo a infilare la bandiera nel rotto nel culo della felice costipata! Ho fatto fatica a dirlo, però lo faccio!
5: Sì!
3: Ma sei brutto e pezzo di merda!
6: Rarry, il reflusso di diarrea Rotter? Cos'hai da piangere?
2: Hermione, Ron mi ha tagliato la mia...
7: L'amianto, sì, perché così non riuscivi a pipparlo.
8: Non suona neanche uguale a
2: mano. Hermione, Ron mi ha tagliato una mano!
6: Poverino! Tieni, soffiati il naso!
2: Grazie, Hermione! Mia migliorissima amica!
6: Miglior amica il cazzo fumante di un drago! Mi devi 300 euro per quel fazzoletto!
2: 300 euro? Ma è un'infamata!
6: No, questa è un'infamata!
2: Aira! Aira! Aira! Mi hai tagliato l'altra mano! Mi hai tagliato l'altra mano! Rara Rio!
6: Venite a vedere Rarry Rotter che si infila un pugno nel culo!
2: No, ferma, ferma!
4: Sai che questa scena è meglio di quando Luca Alba ha pisciato in bocca a Paul Noyce!
3: È vero, c'ha ragione! Tu chi sei?
7: Il coglione grasso!
4: Gianfranco Zuballi!
3: Perfetto, sei già cadavere!
9: Rarry Rotter, perché piangi?
2: Ah, non si rende! Ron e Hermione mi hanno tagliato le mani!
9: Basta piangere, tranquillo! Ora ti faccio un gioco per tirarti sul morale. Pesca una carta!
2: Pesca una carta? Non vedi che non ho le mani? Mi prendi per il culo?
9: No, questa è una presa per il culo!
2: Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Dolore, dolore!
9: Ora vado! Mi hanno detto che Hermione fa le seghe gratis con una mano... fa le seghe gratis con una mano wireless!
2: Quella è la mia mano! Marrano! Aspetta! Fammi ricrescere le mani o ti denuncio!
9: Va bene, va bene! Farò un incantesimo per farti crescere le mani!
2: Ora, ora!
9: Spiriti forti! Spiriti grandi! Fate crescere a Rarry Rotter... le mani di Gianni Morandi!
2: Urrà! Ho delle mani enormi! Urrà! Urrà! Aspetta! Ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
9: Per muoverle devi leccarti le dita, Rarry Rotter!
2: Ma sanno di merda! Malororio!
1: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter, mani di Morandi e piedi di Ferragni. Madonna.
3: Mamma mia,
7: è un pagliaccio.
3: Che cosa orribile. Mamma, che mostro è?
10: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
9: This.

0: consola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparola, paparola, paparola. Pasta e fasole, citriola.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quella che vi sto per raccontare è la storia di Sonny Parmigiano, un boss mafioso italoamericano di Brooklyn, un fottutissimo quartiere di New York in cui sono praticamente tutti dei negri, e se ti fai mettere i piedi sulla testa sei fottuto. Già, a Brooklyn non si parla con la bocca, qui si parla con le mani in faccia. Sembra che di professione siano tutti dei gommisti, nel senso che se fai l'infame ti gonfiano la faccia a manate come un copertone. Una volta un ragazzo, Eddie Pomodoro, ha preso tante di quelle mani meridionali in faccia che è finito a fare il testimone alla Goodyear. Una brutta storia. Qui ti tocca fare botte con la gente talmente ignorante che non ha nemmeno finito la scuola materna. Gente che non sa parlare, che non lavora e che non si lava. E non parlo solo dei negri. Voi non lo sapete, ma se chiedete a un bambino di Brooklyn cosa vuole diventare da grande, vi risponderà una sola cosa: entrare in una famiglia mafiosa e diventare un fottuto uomo d'onore. Beh, quello che voleva Sonny, invece, era creare il suo clan e comandare a New York. Fu così che si incontrarono al bar Sonny Parmigiano e il suo amico fidato Tony Cazzimiei. Ad ogni modo, questa è la loro storia.
2: Allora, Tony, intanto complimenti che c'hai una pelle di viso veramente bellissima, guarda.
3: Grazie, Son, davvero ti ringrazio.
2: Fatti dare due bacetti sulle guance come due fratelli, vieni.
3: Certo, Son, dai, vieni, vieni.
2: Comunque, ti ho voluto incontrare perché è ora di finirla, di subire i soprusi di quell'infame lordo di Don Violenzo. Guarda, a lui e a suo fratello Don Prepotenzio dobbiamo farcela pagare, eh?
3: Quei figli di puttana! Guarda, ci darei 100 bigliettoni a un negro per ammazzarli e altri 5 al negro per ammazzarsi da solo. Così facciamo anche un po' di pulizia.
2: Rilassati, Tony! Le cose vanno organizzate ben bene. Tu, quando nessuno ti voleva scopare e ti volevi ciucciare il c***o da solo, mica hai fatto le cose di fretta, eh?
3: Beh, Sonny, adesso non rimbanghiamo certe cose.
2: Tony, le cose vanno dette.
3: Ho capito, però sempre su quello vai a finire.
2: Senti, io mi ricordo che tu sei andato dal dottor Mickey Scuiamerde e ti sei fatto levare 6 costole e poi, dopo una riabilitazione di 6 mesi e un corso di yoga, ti sei ciucciato il c***o tutto tranquillo e rilassato, eh?
3: Già. È stata una lunga attesa, ma alla fine ora sto bene, dai.
2: Vedi, a proposito, senti, dov'è che sgasavi poi?
3: In che senso, sono? Non ho capito.
2: No, dico, dov'è che mettevi? Me lo sono sempre chiesto, sai.
3: Come cazzo parli, sgasavi e mettevi? Sei sicuro che sei americano, tu? Non ti capisco quando parli.
2: Dico, dove cazzo è che sbroffavi dopo che te lo ciucciavi?
3: Cosa vuoi? Se c'ho una bella pelle del viso, ci sarà un motivo, Sonny, non trovi?
2: Figa! Mi hai fatto baciare lo sbroffo! Infame lurido!
3: E ti chiedo scusa, Sonny, non ci ho pensato sul momento.
2: Che fa? Vabbè, va, rimaniamo concentrati qua. Abbiamo abbassato la testa troppe volte. Come in quell'occasione che hanno preso a mano in faccia il povero Stevie Tango.
3: Già, Stevie Tango. A proposito, ma si chiamava così perché era un bravo ballerino, giusto?
2: No, perché ci hanno fatto la faccia come un pallone. A lui e a suo fratello Nicky Supertele.
3: Che figlio di puttana. Quindi, Sonny, che cosa vogliamo fare?
2: Guarda, dobbiamo mettere in piedi il nostro clan. E per farlo ci servono altri due uomini con le palle sotto, capito, Tony?
3: Chiarissimo.
2: Dobbiamo incominciare a fare brutto, cazzo. La dobbiamo finire da fare ricottare di merda qua.
3: E minchia, Sonny, però rilassati, sei tutto agitato. C'ho io un paio di persone fidate e sono sicuro che sono quelle giuste, eh.
2: Ah, quelle giuste? Basta che non fai come quella volta che ti ho chiesto un ginecologo per mia moglie e mi hai portato Peter Pacciani, eh.
3: Vabbè, Sonny, quella è acqua passata, dai.
2: Certo, e intanto mia moglie non c'ha più un labbro.
3: Vabbè, Sonny, non te la puoi scopare da dietro, come tutto quanto. Cioè, nel senso, tutti quanti che si scoprono da dietro la propria, non la tua. Non mi equivocare, sempre, Sonny.
2: Ah, minchia. E comunque no, non posso.
3: E perché no, Sonny?
2: È perché il dottore che l'ha operata c'aveva un assistente.
3: Assistente? E che minchia era?
2: Andy Cuciculi.
3: Beh, adesso me ne vado, Sonny. Ti saluto. Baciamo le mani. Cuciculi, il tacchino.
2: Ma che fai, Tony? Mi prendi per il culo?
3: Ma che io? Oh, non mi passa neanche per l'anticamera della minchia.
1: Beh, nonostante le vecchie ruggini, quel giorno Sonny Parmigiano e Tony Cazzimiei decisero di mettere in piedi il loro clan. Resta da capire se le persone portate da Tony saranno proprio quelle giuste. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. A presto, e ovviamente senza che facciamo gli infami.
4: Only for you, the zoo. This is a zoo.
5: Nina.
4: This is a zoo.
5: È tutto pazzo. This is a zoo.
6: Dai.
5: This is a zoo.
6: Peterlizia.
7: Vai, dai.
8: Tamarri.
9: Oggi quei due scassati dei tamarri chiameranno le agenzie di viaggi per organizzare una vacanza con 50 amici. Minchia! Minchia! Porco due!
8: Tamarri.
10: Buongiorno.
11: Scosto? Scosto? Scosto?
10: Sì, pronto, buongiorno.
11: Sono... sto scrivendo la voce, una chianca qua a mezza gola. Cioè, praticamente abbiamo un addio al celibato di un ragazzo.
10: La sento un po' male, come? Non ho capito.
11: Ehi, prova, ehi, mi senti meglio? Pronto?
10: Sì, la sento adesso, mi dica.
11: Praticamente da qui alla primavera, quando vuole, siamo una cinquantina di ragazzi un po' particolari, però, perché comunque puoi immaginare un po' il quartiere, veniamo tutti dal quartiere periferico, quindi c'è anche un qualche saccagnato mentale, non è che c'è tutto a postissimi siamo, no? Tenga conto del fatto che immagini un po' le esigenze di un gruppo di sciacannati che partono completamente strafatti, ubriachi, che vogliono andare a... cioè un posto dove ci siano mignotte.
10: È un gruppo un po' grande, non so se nostra... magari passate a trovarci da qua in agenzia, ne parliamo.
11: Tutti a 50 dobbiamo venire?
10: No, e gli organizzatori.
11: Ah, quindi se praticamente io e mio cugino, minchia, l'ho preso nel culo.
10: Gli organizzatori, così vi ci conosciamo e vediamo anche da capire un po' che tipo di spesa avete, quanto avete budget. Dovete arrivare con un minimo di già delle idee chiare, perché
11: no, ma le idee
10: così,
11: sono abbastanza chiare.
10: In generale
11: sì,
10: diventa difficile
11: parlare,
10: per noi che lavoriamo per poi dopo non
11: andiamo
10: concludere
11: avanti
10: nulla.
11: Così, così non è
10: però volentieri.
11: Sentite, niente,
10: prendiamo un appuntamento, venite e così. Ok? D'accordo? Va bene.
11: Parla solo tu, non mi fai parlare. Quello che stavo dicendo, le esigenze sono abbastanza chiare.
10: Allora, se riesce a venire un giorno con magari un rappresentante di Cuneo o comunque qualcuno, ci conosciamo e vediamo un attimo da capire le vostre esigenze. La cosa importante è capire il taglio.
11: Stai parlando troppo! Ma non mi fai parlare! Le esigenze sono abbastanza chiare, te lo stavo dicendo, sono 50 sciacannati, vogliono andare a Mignotte, c'è una roba di un postaccio dove ci siano balorde.
10: Vabbè, allora non è
11: la droga.
10: Cioè,
11: se non devi fare. Che cazzo, non ho capito, ti ho celibato, devo fare, devo andare a leggermi le pergamene egizie. Deve essere una roba ignorante. Si va a ficcare, si riempie le nasche.
10: Ma mi hai
11: rotto i coglioni.
8: Tamarri.
10: Buongiorno.
11: Pronto?
10: Questa è un'agenzia viaggi.
11: Sì, sì. Ho chiamato. Stavo cercando l'agenzia viaggi perché devo organizzare insieme a mio cugino una vacanza tra amici, un addio al celibato. In 50, diciamo. Siamo in 50.
10: In 50 sareste?
11: Sì, siamo in una cinquantina. Paghiamo, non c'è problema. Cioè, i soldi li abbiamo.
10: Ok, ma allora, perché noi le spiego un po' breve.
11: Vai.
10: Allora, noi ci affidiamo a dei tour operator che quindi in base alle richieste lavorano su misura. Noi lavoriamo prettamente su misura.
11: Calcoli che, vabbè, siamo un po' tutti del sud, quindi la maggior parte, perché lei ha chiesto le misure, non siamo altissimi, capito? Il massimo, il più alto sarà 1,25 m.
10: No, io ho chiesto le misure, no.
11: Cioè, noi siamo gente che è bella carica, quindi stiamo cercando un posto dove andare proprio a devastarci, proprio in amici, si capito? È un addio celibato, quindi si sa che quando si va tra uomini andiamo a puttane, droga, ci spacchiamo, capito? Quindi una località così.
10: Allora forse questa allora non è, cioè noi ci occupiamo di viaggi di un certo tipo, cioè sono...
11: Ma noi paghiamo, paghiamo.
10: No, sì, uguali.
11: Bello. Ma che cazzo fai? Mi stai dando del pezzente?
10: Viaggi culturali, esperienziali.
11: Vabbè, andare a puttana adesso non è culturale.
10: Tipo,
11: no, scusi, signora, andare a fare sesso non è che è una cosa culturale, perché ci sono i ragazzi, tra di noi ci sono anche dei minorenni, quindi li portiamo prima volta a Mignotte, una roba, capito, di famiglia, un rito proprio. Si va a troie.
10: Non siamo nell'agenzia.
11: Perché pensavamo di andare ad Amsterdam, che là ci sono le troie. Pronto? Ma pensate. Pronto? Vaffanculo, va.
8: Tamarri.
12: Pronto?
11: Pronto? Oh, mi senti?
12: Sì.
11: Ah no, perché avevo problemi con la linea. Sono Massimino, l'agenzia viaggio?
12: Sì.
11: Ciao, ti chiamavo perché mi hanno detto che forse puoi risolvermi il problema. Mi hanno dato un cazzo al culo che devo organizzare sto addio al celibato per una cinquantina di scappati di casa. Sono 50 ragazzi tra i 20 e i 50 anni che hanno voglia di fare festa, no? Quindi però mi serve qualcuno di intelligente che riesce a fare tutto quello che è il coordinamento di spostamenti, alberghi, cazzi e mazzi. Paghiamo quello che c'è da pagare. Però
12: dimmi tu che idea avevi.
11: Noi l'importante è che ci siano zoccole dove possiamo andare.
12: Zoccole, dove, mica c'ho un bordello, io sono agenzia viaggi, mica.
11: No, ma mica me le devi dare tu le zoccole, nel senso che cazzo ne sono, una località dove andiamo si sa che ci sono mignotte, capito?
5: Nane, chiedi se c'è una grana.
12: Mi puoi mandare un messaggio WhatsApp così ti preparo qualcosa, te lo mando.
11: Ma tu hai capito l'esigenza, no?
12: Ho capito.
11: No, non è che dobbiamo andare a fare le spa, noi ci portiamo dietro mezzetto e andiamo a puttane, cioè non è che dobbiamo fare chissà che cosa.
12: Sì.
11: Allora ti mando WhatsApp e cosa ti scrive nel WhatsApp?
12: Quello che ti serve.
11: Eh?
12: Quello che ti serve.
11: Ah, ti scrivo puttane, cose?
12: No, puttane, non mi devi scrivere puttane.
11: E tu mi hai detto quello che mi serve, a me serve un posto per andare a puttane con 50 persone. Ma sto parlando, che cazzo ascolta. Non mi dire ascoltami, che è un attimo che prendo un primo freccia rossa che c'è che ti entro con i binari dentro il negozio. Direttamente, seduto, ti tiro uno schiaffo, ti tiro uno schiaffo da seduto nel vagone e riprendo il viaggio per tornare a Milano. Che ti sto minacciando, non devi parlare mai quando ti minaccio.
12: Ma chi sei tu?
11: Massimino Di Quarto, tatuatelo, che poi te lo scarfisco.
12: Mamma mia,
11: lo so.
12: Non c'è niente da fare, eh?
11: Ma tu mi hai detto scrivimi nel messaggio WhatsApp cosa ti serve. Mi serve un posto per andare a puttare in 50 spacciatori.
12: Ma mi stai minacciando.
11: Ma chi? Ma tu mi hai detto stai zitto, mica una minaccia. Freccia rossa mica posso spostare i binari. Una minaccia e ti buco. Mica ti ho detto ti entro con i binari nel negozio. Se non te è fattibile che io ti sposto dei binari. Ma è anche la logica tua che non ci stai, capito? Vabbè, mi hai rotto il cazzo.
5: E mio cugino si è arrabbiato, pronto? Senta, allora le scrivo io il messaggio, le mando tutte le indicazioni che vogliamo andare, la località, veda lei, un posto dove c'è appunto quelle zoccole, quelle robe là. Non le scrivo niente, le scrivo siamo Massimino Di Quarto e Giovannino, quelli che devono andare alla festa in 50, va bene? Così almeno siamo a posto.
12: Attendiamo con ansia questo messaggio.
5: Come cazzo parli? Attendiamo, che cazzo vuol dire, coglione? Ma pensate, mica altro che binario, scemo. Coglione, che cazzo fai?
12: Sono fatto
5: l'alito della paura, scemo!
11: Saccalo! Vai via!
5: Spegni il frenante!
11: Vai! Ti soffio!
5: Fischio!
11: Soffio!
12: Che grande! Vai via!
7: Mica paura!
13: Panico, panico, panico, paura!
7: Paura
14: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105.
16: Lui conosce tutti.
17: Ma chi?
16: Lui è pieno di pila.
17: Ma quando?
16: Lui c'ha le Ferrari.
17: Ma che cosa?
16: Lui c'ha le barche e le ville.
17: Ma va!
16: Lui è amico dei più potenti.
17: Ma figurati!
16: Lui sa sempre tutto di tutti.
17: Ma mollami!
16: Lui è... il Cazzaro.
18: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando il processo del lunedì? Cosa? C'è uno con i capelli rossi che parla male l'italiano?
19: Ah, ho capito. Ma stai parlando di Aldo. Siamo amicissimi, praticamente fratello e sorella. Ma sai che è da tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
20: Hello.
19: Aldo?
20: Sì.
19: Ciao, sono Luca Alba, come stai?
20: Pronto, chi sei?
19: Sono Luca Alba, Ciaierie, Tartufi, Volkswagen, Pellami Ocean Drive, ti ricordi?
20: Luca, bene, dimmi.
19: Bene, se ti disturbo?
20: No.
19: Senti, allora, ti volevo chiedere una cosa, ma tu stai lavorando adesso?
20: No, adesso no.
19: Ma te la sentiresti di fare un programma nuovo?
20: Sì, va bene, da cantonella, con mia figlia, capito?
19: Ok, vabbè, no, ti spiegavo, poi se ti interessava parlavo.
20: Dimmi.
19: Allora, praticamente, tu ti ricordi di me che io avevo finanziato anche il film di Lino Banfi? Allenatore del pallone 2, Allora, ti spiego, adesso, siccome io ho un'azienda di tartufi, volevo fare un programma sul calcio, che tra l'altro sulle reti Mediaset, quindi, insomma, magari ti interessa di più, dove noi praticamente parlavamo di calcio, ovviamente dirigevi tu l'orchestra, perché tu sei il mago della situazione, e nel mentre si parlava anche di tartufi, capito?
20: Sì, perfetto.
19: Ecco, questo se ti interessa.
20: Deve parlare con Antonella. Deve parlare con Antonella, mia figlia, che sa tutto.
19: Ah, sì, salutamela tanto, me la ricordo. Mancava davvero niente, ti dovevo chiamare papà. Tu l'hai saputo cosa ho fatto adesso quest'anno?
20: Come?
19: Da settembre, senti la novità che ho chiuso adesso con Sky, con Tim e con la Federazione del Calcio? Da settembre il pallone sarà tutto praticamente plastificato con la figura del tartufo.
20: Vabbè.
19: Figata, no?
20: C'è questo che Antonella.
19: Ancora Antonella. Aldo, ti sento ripetitivo,
20: È meglio parlare con lei, perché lei Renzi, proprio presidente del Consiglio, ha chiesto di rifare il processo per la RAI.
19: Ma chi, Matteo?
20: Sì.
19: Conosco benissimo, abbiamo fatto i Boy Scout insieme. Domani sono a cena con lui, se vuoi ci metto una buona parola.
20: Il problema è Antonella l'organizzatrice.
19: Sì, Aldo, te lo dico però, mi stai un po' asciugando con Stantonella. Adesso hai capito perché non è andata tra di noi.
18: Tu stai bene, vai in vacanza quest'anno?
20: Certo, io c'ho una villa a Mondreone, vicino al Terminillo.
19: Ah, che figata.
20: Però ci vado sempre a luglio, agosto, capito?
19: Ah, adesso sei ancora tranquillo, insomma.
20: Adesso sono ancora tranquillo a Roma.
19: Senti, se dovessi passare dalla Sardegna, lo sai che io ho il Constellation lì che ti aspetta.
20: Come no, non ti preoccupare. Parla con Antonella, che magari lei viene, già è venuta in Sardegna un'altra volta.
19: Oh, rotti i cazzi con Antonella.
20: Fatto da Antonella, che è meglio Antonella.
19: Torniamo a noi. Tu sei a Milano o sei a Roma?
20: No, sono a Roma io.
19: Ok.
20: Antonella pure a Roma.
19: Ok, no, perché io adesso prendo il privato e vado a Roma, quindi magari la becco. Poi stasera scappo in Francia e c'è la partita. Va bene.
20: Okay.
19: Aldo, sei stato gentilissimo, ci vediamo presto.
20: Anche io, un abbraccio forte.
19: Un abbraccio, ciao. Guarda che ti mando i tartufi, mi raccomando, corri col risotto,
20: D'accordo, come no.
19: Un abbraccio.
20: Un abbraccione, ciao.
18: Pronto Giacomo? Tutto a posto?
19: L'ho trovato benissimo, lucidissimo. Appena mi ha sentito si è ricordato subito di me. Non so se te l'ho mai detto, ma io e la figlia Antonella siamo arrivati quasi all'altare. Poi purtroppo Renzi ha rovinato tutto. Comunque tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
14: Il cazzaro.
21: Lo Zoo di 105. Radio 105.
22: Lo Zoo di 105.
23: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
24: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
25: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione. Io sono resuscitato.

0: tremongione. Io son resuscitato, son leon. Outs, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
3: Al grande bivio.
2: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
3: Al grande bivio.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
3: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
4: Sottomasso.
2: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando.
3: Su cui stiamo già lavorando.
5: Qui Base Terra!
6: Ciao, Base Terra! Ho sentito delle persone oggi che mi hanno chiamato e anche erano in macchina e mi hanno salutata. Si vede che mi hanno vista ancora, gli amici. Sì, mi hanno vista e mi hanno salutata. È un pezzo non vedi Aldo, mi ha detto. Sì, è un pezzo non vedo Aldo, basso.
5: Sa che Aldo, signora, sa che è morto Aldo, lo sa.
7: Sa che è morto Aldo, lo sa.
6: No, non lo sapevo questo.
5: Nel senso, aspetta, no, ma le spiego meglio. Allora, è morto, l'abbiamo tagliato come dei tranci di tonno.
6: Ho capito.
5: Ce lo siamo mangiati qua a Base Terra e poi cagandolo l'abbiamo ricomposto. Pazzesco.
6: Siete bravi. No, sì, mi dispiace, sì, poverino, perché mi voleva bene anche.
5: Lo so, però era un vecchio ormai, era vecchio.
6: Era vecchio come me, insomma, avrà avuto sì 80 anni, penso.
5: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
6: Addirittura, magari fosse vero. Sì, allora, è vero questo. Sì, questo è vero, sai perché?
5: Perché lei le ha fatto due pompini. Lei le ha fatto due pompini ad Aldo, si ricorda?
6: Esatto, sì, mi ricordo, sì.
5: Pure. Senta, allora signora, mi ascolti attentamente, perché questa è una cosa molto delicata. Noi, insieme al dottor Tanaput, che adesso le passo, abbiamo scoperto che lei ha un figlio. E questo figlio adesso vorrebbe conoscere. È già grande, c'ha quasi 30 anni adesso. Signora, allora, suo figlio si chiama Uè Stronzo.
6: È brutto nome, quello di vero.
5: No, lei, allora, lei per chiamarlo deve gridare Uè Stronzo?
6: Uè Stronzo, le devo dire?
5: Sì, dica! Ha visto? Eccolo qua, glielo passo un attimo, signora. C'è tua mamma in linea, Santina.
8: Mamma!
6: Ciao!
8: Come? Ciao, mamma! Mamma!
6: Perché ti hanno messo quel brutto nome lì? Non mi piace, sai?
8: Ti voglio abbracciare, mamma!
6: Sì, anch'io, caro. Anch'io ti vorrei baciare.
5: Allora, signora, signora, un attimo però, perché adesso ci sono dei documenti da compilare, se lei vuole tenerlo, sto figlio. Le passo il dottor Tanaput, che adesso le spiega un attimino cosa deve fare per potersi impossessare di suo figlio anche legalmente, perché in questo momento lui è proprio un figlio di puttana, capisce? Non ha la madre.
6: Ho capito.
8: È un figlio di puttana!
9: Buongiorno signora, sono il dottor Tanaput. Mi sente?
6: Buongiorno dottore.
9: Ecco.
6: Sono stata stamattina a casa del dottore perché ho un po'...
9: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo signora, perché noi abbiamo la pratica di suo figlio. E il suo figlio, lei sa che ha un figlio diverso da quello che aveva prima, no? Che
6: sì,
9: si chiama,
6: esatto.
9: Come si chiama? Lo chiami?
6: Dunque si chiama, cosa ha detto? Mi ricordo.
9: Allora, deve gridare Uè Stronzo, lo chiami?
6: Ah sì, bravo, sì. Uè Stronzo?
8: Sì, dica!
9: Vede, già le risponde da figlio a mamma. Allora signora, per lei... Per riapproparsi di questo figlio?
6: Sì, ma sì, io lo tenterei volentieri anche, perché sono sola e così mi fa anche un
9: infatti,
6: po' di compagnia.
9: Infatti, questo figlio tra l'altro è molto simpatico e molto utile, perché non ha né le braccia né le gambe, tipo una palla. No?
6: Oh, poverino. Come mai? È nato così?
9: È nato così perché praticamente, siccome era nato brutto, suo figlio appena è nato, il dottore gli ha detto «Uè, stronzo!»
8: Sì, dica.
9: E allora praticamente per buttarlo via, perché era talmente brutto, volevano buttarlo via tutti. Quindi uno lo tirava per il braccio, l'altro per le gambe, cioè gliel'hanno staccate. È rimasta una palla, capisce?
6: Ah, madonna, solo quella?
9: Solo quella, però è simpatico perché mangia, caga, piscia, parla.
6: Quello che deve fare anche parla.
9: Sì, sì, sì, sì. Quindi praticamente se lei lo vuole deve compilare il modulo.
6: Ancora stasera anche se mi ricordo.
9: Sì, noi glielo spediamo, praticamente chiamiamo quattro bulgari, no? Del DH Bulgaro, sai il Corriere Bulgaro? Entrano dentro casa, le lasciano il figlio, le svaligiano la casa e poi le rimane senza mobili col figlio. Ma...
6: E c'ho anche i funghi anche, ho fatto il risotto con i funghi.
9: Ottimo! Ottimo.
5: Dottore, le possiamo passare alla signora l'ingegner Farabut che gli fa il modulo, le fa compilare il modulo al telefono, così riusciamo a preparare la pratica. Glielo mandiamo stasera, allora, lo vuole stasera, signora, il figlio?
6: Sì, anche stasera se me lo mandi, me lo fa in piacere, che mi fa un po' di compagnia.
5: Allora, signora, adesso le passiamo l'ingegner Farabut che le fa compilare un modulo al telefono, va bene?
6: Sì.
5: Un attimo.
10: Pronto? Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
6: Salve. Come va? Tutto bene?
10: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
6: Sì, sono contentissima.
10: Proprio bello, ci abbiamo giocato.
6: Non vedo l'ora di vederlo.
10: Ci abbiamo giocato tutta la mattina, ci abbiamo palleggiato.
6: Così mi fa anche un po' di compagnia perché sono qua sola.
10: Godo.
6: Sono sola, sola.
10: Godo tantissimo. Senta, allora.
6: Sai che bello che sarà, vabbè, dovrei avere un bambino.
10: Sì, sì, sì, sì. Poi, guardi, nei suoi 238 kg di dolcezza è un bambino proprio vivace. Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio, giusto per sapere la paternità, maternità. Sa, essendo un minore, devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
6: La madre, sì.
10: Perfetto, allora lei mi risponde a queste domande, io sono sereno e le mando il figlio col primo DHL disponibile.
6: Va bene.
10: Guidato da un malfattore latinoamericano che... Allora, che cos'è il cazzo?
6: Che cos'è?
10: Il cazzo.
6: Oddio, non lo so, sai, questo... Che cos'è il cazzo? Cosa sarebbe dire?
8: Mamma, che cazzo!
6: Che cazzo, sì, insomma, ma non lo so io.
10: Non lo so.
6: Ma intanto quello che si va a picare, oddio.
8: Brava mamma!
10: Allora, mi dica il nome di almeno tre dei sette nani.
6: Uccio.
10: Allora, mi dica il nome di almeno tre dei sette nani.

0: squaglio.
1: Jack.
2: Sì, mamma, brava, lo
1: Jack
2: squaglio.
1: Lo squaglio ha scoperto la nica, brava.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: tamarri.
1: I nostri due tamarri, in piena chimica, vogliono allargare il camino di casa per far passare lo zio Franco che farà babbo mafioso a Natale. Sentiamo che cosa combineranno.
0: Tamarri.
2: Oh, sono Massimo di Quarto, c'ho un intervento urgente. Voi siete muratori?
3: Sì.
2: Allora ti spiego, praticamente c'ho mio cognato Gianfranco che si voleva calare dal camino a Natale per i bambini, perché c'è un camino grande di quelle dei casolari grossi, no?
3: Sì.
2: E praticamente ha fatto la prova, ma è rimasto mezzo incastrato. Sarebbe da demolire un attimo il camino e staccare Franco dall'imboccatura del camino.
3: Ma io sono con Pometia oggi non posso fare niente.
2: Minchia, e come faccio? È incastrato.
3: Ma domani.
2: Ma dici che la notte resiste incastrato il camino? Cosa faccio? Gli fico un ombrello in mano e lo lascio lì?
3: Sì, se sale il muretto, se sta fuori bene, sì.
2: Tanto non fa freddissimo, no?
3: Allora,
2: però sì. io lo lascio lì, magari gli porto su un cappuccino, qualcosa, gli do in mano un ombrello, però mi deve assicurare che domani vieni.
3: Va bene, ok, c'è una telefonata.
2: Cosa hai detto? Che ti buco?
3: Ti buco
2: fortissimo. Sai che se metti giù ti tiro uno schiaffo talmente forte che ti svegli nell'87. Ti mando indietro nel tempo con uno schiaffo se metti giù, scemo di merda. Mi devi dire se
0: Tamarri.
3: Pronto?
4: Ciao grande, sei Nando Cemento?
3: Come?
4: Sei Nando? Nando Cemento?
3: Sì.
4: Ciao, piacere, Giovannino. Senti, ti posso chiedere un'informazione sul lavoro?
3: Registro il tuo numero, poi...
4: No, ti dico cosa voglio fare.
3: Cosa?
4: Che cazzo parli? Che cazzo fai? Lanci le consonanti?
3: Lei chi sono? Chi sei?
4: Io sono Giovannino, piacere. Tu sei?
3: Jimmy, mi chiamo Jimmy.
4: Ciao Jimmy.
3: Allora?
4: Io dovrei ingrandire il camino di casa, perché ci deve entrare mio zio Franco che deve fare Babbo Natale.
3: Sì.
4: Ma è un lavoro veloce, penso, perché lui è abbastanza... è magro, diciamo.
3: Vabbè, mandami l'indirizzo e vengo a vedere, va.
4: Allora, a questo numero ti mando le foto o cosa ti devo mandare? L'indirizzo di casa?
3: Allora, mandami l'indirizzo e mi dici l'orario che posso venire, basta, tutto qui.
4: Va bene, sei gentile, eh?
3: Grazie a lei.
4: Oh, quando vieni?
3: Quando vieni? C'è disponibile lei?
4: Sì, io sono già disponibile. Quando vieni, io ti do l'indirizzo, devi citofonare sì. 1, 2, 3 volte. Io capisco che sei tu. Così
3: 1, 2 e 3
4: sì. volte. Fai perché c'ho i cani.
3: Ah, sì.
4: C'ho 70 pitbull nel giardino.
3: Comunque puoi scrivere tutto nel messaggio,
4: sì.
3: no?
4: Sì, però quando vieni, te lo dico a voce adesso, quando vieni io ti apro il portone, devo citofona 3 volte perché devo avvertire i pitbull, ne ho 70 in giardino.
3: D'accordo,
4: che se ti vedono ti scannano, ok?
3: Ci sono 3 volte.
4: Sì. Fai ciao grande.
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Tamarri.
3: Pronto?
2: Oh, sei Jimmy Scimmia?
3: No.
2: Non sei scimmio tu?
3: No.
2: No, ma date il tuo numero. Sei il muratore quello tutto scimmia?
3: Esatto.
2: Scusa, no, perché mi ha dato il numero di telefono mio amico, Alvaruccio, quello.
3: Ok. Sì.
2: Mi ha detto, chiama sto mio amico. Io non so, lui ti chiama scimmio, ma forse magari non lo sapevi. Perché dice che.
3: Vai tranquillo.
2: Le braccia giganti, il busto corto, non lo so. Io non voglio entrare in meri. Ah, sei tu scimmio. Senti, scimmio, praticamente io...
3: Aspetta che ti passo addirittura che è lui che ha a che fare con tutta la parte commerciale. Aspetta che te lo passo.
2: Che cazzo siete?

0: un'azienda metalmeccanica, mi faccio il direttore, mi pare. Scimmio? Sì? Scimmio? Pronto? Con chi parlo? Sei capo?
1: Sì, sì.
0: Ah, praticamente si abbassa la voce man mano che mi passa le persone più importanti dell'azienda. Meravigliosa sta cosa. Senti, stavo parlando con Scimmio, Jimmy Scimmio, che è il tuo operaio a questo punto.
1: Jimmy Scimmio, sì.
0: Senti, tu che c'hai questa voce proprio così da Frankenstein del cazzo, non è che mi risolvete questo problema in fretta? Che per Natale voglio allargare il camino, che devo calare dentro un parente che deve fare Babbo Natale. Sì, ma mi devi calcolare mentre sto parlando. Io non è che c'ho tutta la mattina per stare dietro a una scimmia e un altro gorilla. Hai capito? Capisco che c'hai quattro neuroni che stanno litigando in questo momento. Stai decidendo: bevo la birra o parlo al telefono per un preventivo alcolizzato del cazzo. Però mi serve che sei un po' brillante di cervello, capito? So che hai preso i geloni di freddo nella tua carriera in mezzo ai cantieri, però mi devi ascoltare. Che sto parlando! Che sto parlando! Guarda che faccio il drago cattivo. Hai capito, cretino? Senti, facciamo così, dai. Allora, mettetevi in mezzo alla strada, tu e Scimmio, che vengo a farvi fare i birilli col cofano della mia macchina, che mi avete rotto i coglioni. Te lo giuro, sai che adesso te lo giuro, la prima macchina che trovo ci infilo un cacciavite, la giro, si accende, vi cerco dove siete. Entro nel bar dove state bevendo, vi schiaccio con la macchina. Scemo di merda! Ridi sto cazzo, ride! Ride il cazzo! Oh! Scemo!
1: Ehi!
0: Me lo vieni a fare sto lavoro o no? Madonna, che nervoso che mi fai venire. Guarda che io sono una persona che non si deve nervosire, perché poi un attimo, capito? Oh! Ma guarda che la gente non c'ha professionismo.
2: Perché scimmia, non riesce a chiudere, non riesce a tenere il telefono.
0: Là coi pollici non ho.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però. Però.
1: Però.
3: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però
2: this is the Z.

0: basta, ne? Ciao a tutti, ne? Io sono Gabri Pontifex, il DJ più miliardario di tutta Italia, ne? Per chi non lo sapesse, chi sono io? Sono quello che ha fatto questa canzone.
1: I Battisti e Mogol del Festival Bar.
0: E poi questa. E poi quest'altra, ne? Minchia, se sono bravo, ne? E questa è Cavalcavia, la mia classifica dance, dove ogni settimana... Ma scusate un attimo, ma a questo caldo non vi si attaccano mai i coglioni alle gambe? Minchia, Geofasci, dà un fastidio incredibile, devi ogni volta staccare, no? Aspetta che ne ho una... Ah, quella destra si è proprio attaccata alla coscia, ne?
2: Bomba!
0: Dicevo, ne, che questa è la classifica dance più importante di tutte. Infatti partirai subito con la posizione numero 2 di questa settimana. Oh, basta, ne? Lei è Puttana J con Me lo metti.

0: che non ce la faceva più. Oh sì.
1: Vabbè, fantastica.

0: è questo disco, veramente unica, puttana Jay. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Gabriele, sono nonno. Scusa se ti disturbo perché so che adesso stai facendo il massaggio coi CD. Sono con la nonna, dobbiamo andare stasera alla festa di compleanno della zia Edelina. Abbiamo il tuo regalo, ma tu sei sicuro che due lettori CDJ Pioneer ci possano piacere alla zia Edelina? Perché secondo noi non è proprio magari un mazzo di fiori o dei cioccolatini, potevano essere magari meglio. Sai proprio che cos'è che non mi sento proprio di portargli? È la macchina del fumo, perché non so se la sa usare.
0: Ma no, no, no, non sono a fare i massaggi con i CD, sono in onda, no? Sei proprio rincoglionito, eh? Sentiamo un altro messaggio.
1: Gabriele, ti volevo ringraziare per il regalo che hai mandato tramite Caputo. Caputo è venuto a casa e ci ha montato il nuovo citofono. Purtroppo la nonna è stata male per colpa delle 40.000 watt di casse collegate. Non si può depotenziare un pochino? E secondo te è proprio necessario la pista da ballo davanti al citofono?
0: Fantastico, nonno. Allora fai così, mandami la nonna infartata a casa, così la posso lanciare come gadget nei miei prossimi live. Ma adesso sentiamo la numero una di questa settimana. Arriva Lardo Pappa Dance.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

Minchia, se di lagna bestia già fa. Prima di chiudere la classifica, voglio battere in questo momento il record mondiale di lancio dallo scivolo. Infatti mi trovo sul Tornado, uno scivolo alto 300 metri nella piscina delle Le Cupole Lido. Voi direte, cosa ci vuole a farlo? Sì, ma io ho messo giù un muro alto 4 metri di CDJ 7000. Se riuscirò a sfondarlo, sarò il campione del mondo. Allora sono pronto! Caputo! Mi senti? Caputo! Ma non far firmare i contratti discografici alla gente, non ci servono loro! È minorenne quello, talento? Fagli firmare il contratto, bravo! Allora sono pronto! Scendo!

0: Ciao Belinoni, sono Fede da Genova. Fate uno scherzo al mio amico Alessio, che si è preso la briga di organizzare il Capodanno a Bardonecchia e adesso è in panico perché ha paura di aver preso un'inculata. In pratica siamo in 7 ragazzi, tutti di 23 anni, e dovremo passare qualche giorno in montagna a sciare, ridurci come gli scemi e vedere se becchiamo della figa. Fategliela scendere tutta, ma tutta, eh? Auguri! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Allora, io la chiamo per il pacchetto prenotato per il Capodanno 2025. Leggo qua. Sì, all inclusive, après-ski, party per il Capodanno di quest'anno. Vedo che avete già...
1: Dal 29 al 2.
2: Sì, esatto. Vedo che avete già provveduto al saldo.
1: Sì, con Davide.
2: Esatto.
1: Interloquito.
2: Essendo un pacchetto last minute, diciamo, l'agenzia si preoccupa di cercare la sistemazione più adeguata e anche di farvi vivere l'experience nel modo più completo possibile all'interno, diciamo, del pacchetto che noi vi offriamo. Ci sono due o tre alternative che volevamo vagliare con lei prima ovviamente di procedere alla prenotazione definitiva.
1: Va bene.
2: Le passo il collega che è quello che si occupa direttamente del suo pacchetto.
1: Sì, arrivederci.
2: Grazie, salve.
3: Arrivederci. Round 2. Balordazzi, viaggi e neve. Stai per essere collegato con l'interno desiderato. Mentre aspetti, prega, che non si sa mai.
4: Pronto? Buongiorno, salve.
1: Buongiorno.
4: Sono Gustavo Duomo, se lo vuole segnare. Allora, il collega mi diceva che voi siete giusto in 7,
1: giusto? Esatto.
4: Bardonecchia, perfetto. Allora, ti chiedo subito, possiamo darci del tu? Tanto si parla di vacanze.
1: Sì, vai.
4: Che vogliamo goderci un po' questo momento, perché quando si progettano le vacanze è sempre il momento più bello,
1: esatto,
4: dell'anno. Senti,
1: no,
4: allora, voi siete tutti single, ragazzi?
1: C'è un ragazzo che è fidanzato, però diciamo che...
4: Ma siete sette maschietti? Siete maschietti?
1: Siamo tutti maschi. Siamo
4: perfetto, tutti. Perché io avrei un'opportunità molto interessante. Se io vi dislocassi in una struttura per il pernotto che è occupata da questa squadra di rugby femminile americana, a voi potrebbe andare bene?
1: Non lo so, io dovrei interagire un attimo con i miei amici per capire.
4: Sì, perché ti spiego, siccome purtroppo, come puoi immaginare, il Bardonecchia in questo momento è un pelo full sugli alberghi, allora l'alternativa era l'hotel diffuso, cioè quindi con stanze dislocate un po' in giro per il paese.
1: Ma più che altro quando ho interagito con Davide mi aveva detto che c'era disponibilità di stanze.
4: Tranquillo, intanto siamo qua per trovare una soluzione che vi faccia divertire e che sia a posto. Allora senti, posso metterti in viva voce che c'è anche il mio collega, così almeno facciamo una cosa più veloce. Allora, perché mi diceva che c'è questa camerata con le rugbiste americane, cioè di fatto praticamente non sono stanze, è un'enorme camerata dove ci sono i 12 letti delle ragazze e i vostri 7 letti più due di una coppia di bari che è su, quindi è un'enorme camerata, però ci sono un paio di bagni, quindi potete anche dividerle, magari in una vanno i baresi e nell'altra andate voi, perché immagino che vi faccia schifo andare con i baresi. Per il resto invece abbiamo un'alternativa.
1: Non c'è una discriminazione, dai.
4: No, beh, questo è... Forse parlo per mia esperienza personale, io sono abbastanza razzista in merito. Invece abbiamo un'altra alternativa.
2: L'alternativa è, diciamo, questo hotel diffuso. In pratica noi abbiamo queste due famiglie di bulgari nel senso di persone che vengono dalla Bulgaria a sciare, e hanno affittato questo residence molto grande, ma loro sono due famiglie composte da 8 persone, quindi ci sono i due nonni, i genitori e i 4 figli, e non coprono l'interezza di tutte le camere del residence, quindi ci sarebbe la possibilità di piazzare singolarmente o a coppie tutti voi in una di queste camere del residence, quindi si tratterebbe di condividere questa experience con queste due famiglie di bulgari.
4: I bulgari sono forti poi.
2: No, poi
1: una domanda, quindi è tutto insieme o sono divise poi le...
2: Sono degli appartamenti, in pratica gli appartamenti del residence hanno 3 stanze da letto, che sono una matrimoniale, una singola uso doppia e una con i letti a castello, e naturalmente poi in serata potete fare quello che volete, però appunto si vive con questa famiglia, due famiglie.
1: Quindi la scelta si basa su queste due qua, o dove ci stanno le ragazze lì del rugby americano, o...
2: Esatto, e i baresi. No, queste sono le...
1: E i baresi.
2: Sì, esatto, queste sono le soluzioni migliori, perché sennò c'è una baita sul Monviso.
1: Guarda, io dovevo comunque chiedere agli altri cosa intendono fare. Okay. Adesso attimo raccogliendo le varie opzioni, poi non so se possiamo ricontattarci sì. in giornata.
2: Sì, ma, sì, sì. Ma
4: eventualmente, perché questa è una figata. Cioè, ho a 3750 metri questa baita, siete un pelo isolati, però c'è un gatto che una volta al giorno fa la spola per diciamo i generi di prima necessità. A voi cioè, piacerebbe un'experience del genere? Eh? Cioè voi sette
1: noi
4: a 3600
1: in paese, però senso.
4: Perché comunque era.
2: No, non è. Allora, l'idea della baita non è male. Si sale su col gatto e poi.
4: Si rimane lì.
2: Si rimane in quota. E
4: no, 3007 okay. voi. E voi.
1: No, sicuramente, però.
4: Però vi facciamo arrivare rientriamo... su, non so, spumanti, le cose che servono per sì. Capodanno. È una cosa molto emozionante, Perché di notte nel, a
1: sì,
4: 3007.
1: Però,
4: non c'è nessuno.
1: Senso...
4: È una cosa bellissima.
1: Ci mancherebbe. Solo che dicevo. Che se rientriamo a casa verso le 5 del mattino
2: Sì, è più una cosa naturalistica diciamo.
4: Ah, perché loro sai che forse sono stato un po' ho mancato di acume. Cioè, voi giustamente state cercando un'esperienza da ragazzi giovani. Avete 22-23 anni
1: Noi vogliamo andare lì per divertirsi.
4: Ragazze, sciare. Alcol, ho capito.
1: Ragazze, vabbè, era tutto il peso, ovviamente. Sì, fare un po' i cazzoni, dai.
4: Ok, ho capito.
1: E quindi, vabbè.
4: Allora aspetta un attimo,
1: non so se mi può lasciare un recapito.
4: Aspetta un secondo Lina, che faccio una telefonata. Ho un amico che ha su un locale un locale di lap dance con dentro le ragazze sulla Bardonecchia. Aspetta un secondo Pronto? Ciao Tony, come stai? Sei tornato all'Albania. Senti, se io avessi sette ragazzi da far dormire da te giù al locale quando finiscono le ragazze, cioè che ora chiudi tu alle 4? I ragazzi si mettono lì sui divanetti, dormono lì. Sì, no, le docce. Le docce ce le hai, no? Ce n'è una, no? Ok, è riscaldato. Va bene, glielo dico. Ciao. Senti, potrei avere un'opportunità, ma voi dormireste in un locale lap dance? Le ragazze finiscono intorno alle 4, cioè voi praticamente siete liberi di fare.
1: Devo comunque chiedere, in ogni caso.
2: Ok, siete etero comunque, no?
1: Certo.
2: No, perché noi avevamo quest'ultimo pacchetto che è molto interessante, l'abbiamo già fatto l'anno scorso con dei ragazzi svedesi, che si chiama la grolla inculatoria. Praticamente si beve dalla grolla
4: a forma di cazzo.
2: A forma di cazzo, e l'ultimo che beve se la via under culo da tutti gli altri.
4: Sei nello zoo di 105, Alessio.
1: No, porco.
4: Ma quanto sei coglione?
1: Ma io stavo lavorando.
4: Come cazzo fai a credere?
2: Come la famiglia di
4: Tuberi. Che cazzo?
2: I nonni.
4: Ma chi è che chiama un albanese per farti dormire in una
1: lap dance? Porca.
2: Sempre sia lodata.
4: Ah, Melchior lei.
1: No.
2: Dai, vabbè, dai, alla fine.
1: Ma infatti non capivo un cazzo, porca puttana.
4: Buone vacanze.
2: Auguri.
1: Vaffanculo.
2: Ciao.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Il segreto.
6: Andrò a parlare col sindaco.
7: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di Il

0: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la macchina che ti fa entrare nella stanza.
1: Porta! Si chiama Porta! Quante volte te lo devo ripetere, brutta ignorante troglodita?
0: Sono desolata, padrona. Cosa posso fare per rimediare?
1: Ecco, brava. Non riesco più a trovare il mio contabestemmie in argento. Sai per caso dove si trova?
0: No, signora, mi dispiace.
1: Ah, tragedia! Come faccio senza il mio contabestemmie in argento? Oggi ritorna Burundo, il mio figlio prediletto. Lo sai quanto bestemmia e quanto ci tiene che si tenga il conto dei suoi porconi? Cosa c'è? Perché fai quella faccia da iguana calvo?
0: Donna Ruanda, non so come dirglielo. Io e suo figlio Burundo abbiamo un trascorso anale.
1: Ma questo è un oltraggio. Di la verità, hai sedotto mio figlio Burundo solo per scoprire il mio
2: segreto?
1: Ma nessuno conosce il mio
2: segreto.
1: Ma non la farai Francia. Ah no, te lo giuro sul mio giuramento, non la farai Francia. Ora chiamo il maresciallo Sciallomare, ti faccio arrestare, ti faccio.

0: mio!
1: Mamma Ruanda!
0: Figlio mio, come sei cresciuto?
1: Ma io ho 44 anni!
0: E che c'entra? Tuo nonno Madagascarso è cresciuto fino a 72 anni?
1: Sì, ma nonno Madagascarso è frocio!
0: E come l'hai scoperto?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Maresciallo Sciallomare, che sorpresa!
2: Non sono mica un evento Kinder, Buruldo!
1: Madre, ma stai tenendo il conto dei miei porconi?
0: No, figlio mio, purtroppo quella lurida serva straccia ha smarrito il mio conto a bestemmie in argento.
3: Non è vero!

0: Non ti arrabbiare, figlio mio. Fatti abbracciare.
1: Mi hai deluso, madre. Ora rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: No!
1: Sì! Sì!
3: Potrei fare la stessa bestemmia.
2: Il segreto
1: di mia madre,
0: No! Togliete i beep! Voglio sapere il segreto! Togliete i beep!
3: Potrei fare la stessa

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karate Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i friputai! Testi cagli voi di me i friputai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, il mio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram di noi perdenti, che non siamo ricchi e famosi. Non abitiamo all'estero, non guidiamo fuori serie, non mangiamo nei ristoranti costosi, non vestiamo firmato, non andiamo in vacanza alle Maldive, non abbiamo disponibilità economica, non viaggiamo su aerei privati, non abbiamo barche e a fatica arriviamo a fine mese. Minchia che storia! L'altra faccia dei social. E mentre la new entry nella graduatoria dei gran cazzo che ce ne frega delle tue storie, Michelle Hunzinger, crede di essere simpatica come Pozzetto, ma risulta simpatica come un proiettile a bruciapelo in volto, ulula con un cane in braccio che credo la mandi a fanculo, ululando a sua volta, facendoci perdere definitivamente il rispetto per il genere umano sapiens? Deborah di Pistoia si trova un bivio sentimentale. Il suo fidanzato le ha posto una scelta: la sua vita social o lui. E lei cosa avrà scelto?
19: Eccoci qua, raga. Purtroppo Luigi mi ha detto che devo scegliere fra lui e i social. Cioè, che cazzo di ragionamento. È come se io gli dicessi di scegliere fra me la sua moto di merda che puzza di olio bruciato. Oh, non so che fare. In fondo è una privazione della mia libertà personale. Perché devo abbandonare i social? Ma non esiste sulla terra, cazzo! Anni di conquiste di parità fra uomo e donne, che cazzo! Ma è arrivato il maschio padrone di sto cazzo, che si fotta! Luigi mi ha regalato un anello di brillante il viaggio a New York. Fottetevi tutti, addio!
20: E poi arriva lui, il nuovo re incontrastato del trash digitale, che da quando è di nuovo a piede libero sta annoverando pregevoli record come il primo VIP che fa di una figura di merda cadendo in bici un incasso record per la sua azienda che le produce, il primo VIP che riesce a taggare anche la marca dei tombini presenti sotto le sue scarpe in cambio di euro in nero, il primo VIP che spinge il proprio figlio a iscriversi ai social contro la volontà della madre pur di avere un altro testimonial con il quale ampliare le proprie marchette, ed infine il primo VIP che riesce a passare da modalità social star a modalità padrino in tre storie, minacciando un povero personal trainer colpevole di essere stato male e di non aver adempiuto alle sue mansioni, facendola merda in una storia che farebbe piangere anche King Kong. Povero Nathan.
21: Allora, qual è stato il problema stamattina?
22: Non sapevo chi doveva venire a prendermi, se veniva a
21: prendere. Ma perché tu hai bisogno di un autista?
22: No, però ero
21: comunque... Non è che devi tornare un pochettino a rispettare i ruoli e i termini di chi è il capo e della fortuna che ti è capitata?
22: Hai ragione.
21: Allora, come ti ho creato? Distruggo, la stessa roba la dico a Gianni. Non è che uno ha 35.000 follower perché segue Fabrizio Corona e pensa di essere figo e di potersi fare le fighe e incominciare a uscire e dimenticare che cos'è l'importanza del lavoro. Può essere famoso, ma non si deve dimenticare una cosa: l'umiltà. Ecco ora, se tu hai fatto le 5 del mattino e ti sei preso un virus, a me non me ne frega un cazzo. Tu con 40 di febbre, zoppo, con una gamba, morto, vieni qua ad allenarmi, perché se no io ti lascio a casa e per te è finita per sempre. Torni da dove sei venuto.
20: Gianna di Viterbo si annoia pesantemente in fila dal medico e decide di rendere la sua attesa più intrattenitiva prendendo per il culo la povera gente seduta. Ma il mondo è piccolo, troppo piccolo.
23: Eccoci, che palle, sono dal dottore, devo ritirare le robe per mia nonna.
24: Minchia, quanti vecchi del cazzo! Oh, guardate sta vecchia di merda coi capelli del cazzo, sembra un nido per le rondini, che pietà! Ci mancava anche il vecchio tisico da pestarmi.
25: Scusate, scusate.
23: Adesso sto...
26: Oh, deficiente!
23: Claudio, che ci fai qui?
26: Puttana, stavo guardando le tue storie di merda. Mia nonna, che c'entra sta un nido, non glielo dici? Troia del cazzo! Ai!
20: E mentre il nostro social eroe Fedez, immancabile appuntamento, che ci delizia ad ogni sessione cacatoria, mentre scorriamo le mille storie dei VIP, mentre fa scalo all'aeroporto di Francoforte, dovendosi recare a Los Angeles a finire il suo inestimabile nuovo album, che cambierà sicuramente le sorti della musica mondiale, alla vista di un cartellone pubblicitario dove due uomini mangiano wurstel, si pone il grande problema esistenziale, pur di dire qualcosa nelle sue 134 storie giornaliere, paragona l'Italia e ci illumina con un ragionamento più imbarazzante e inutile della storia, come...
27: Comunque, se all'aeroporto di Francoforte mettono la foto di due tedeschi che mangiano wurstel e crauti, è come se noi all'entrata dell'aeroporto di Milano mettessimo dei tizi che mangiano un piatto di pasta col sugo, cioè...
28: Sono un mandolino.
27: Ma perché?
20: Francesco Di Rozzano ha finalmente capito che i social network possono essere un ottimo metodo di riscatto dalle angherie dei commercianti truffaldini e in pieno stile striscia notiziesco si fa giustizia da solo, incurante del fatto che non è Jimmy Ghione.
29: Amici che mi seguite sul profilo, sono qui in questo negozio di scarpe in via Lunigiana a Milano e guardate, mi volevano vendere queste Nike a 90 euro e in giro costano 70. Ladri! Ecco, guardate, si vede che sono anche taroccate, penso. È lui il ladro, il titolare del negozio! Come si difende dalle mie accuse? Non ha niente da dir...
20: Minchia, che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nella realtà delle storie di Instagram di noi perdenti.
30: Minchia, che storia!
31: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
32: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo, sono un tipo vivace.
31: Minchia come ci piace!
32: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
31: Minchia come ci piace!
32: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
31: Minchia come ci piace!
32: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
33: The 105 Zoo.

0: Ciao Trimoni, mi chiamo Paolo e sono di Bari. Lo so, sono puglieno e pure terrone. Però vorrei che faceste uno scherzo al mio amico Giuseppe, che fa il tassista. 2 settimane fa abbiamo noleggiato un'auto per andare a vedere la partita del Bari a Salerno. Quando l'abbiamo riconsegnata, c'era un po' di puzza di sigarette e di birra, ma niente di grave. Solo che per un errore, l'autonoleggio ha preso dei soldi dalla carta di credito del mio amico. Fatelo cagare addosso con qualche infamata delle vostre. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Federico, la chiamo da dalla sede centrale di Milano.
1: Sì, buongiorno, sì.
2: Buongiorno, salve. Mi scusi, la disturbo per una questione relativa al noleggio effettuato da lei in data 10/11/2024.
1: Sì.
2: Ci è stato segnalato dalla filiale di Bari che la macchina è tornata con dei danni.
1: Più... In che senso danni, scusi?
2: Abbiamo...
1: Ma io ho consegnato la macchina, mi è stato dato il foglio di checkout, tutto... Giusto, tutto completo. Ora lei mi viene a dire che ci sono dei danni.
2: Sì, perché è stato effettuato un controllo supplementare al momento di riaffittare la macchina, di rinoleggiare la macchina. Il cliente che stava rinoleggiando la vettura, il SUV, ha rilevato prima di tutto dei graffi sulla carrozzeria che non erano stati segnalati precedentemente durante il vostro noleggio.
1: No, guardi, no, non ci siamo.
2: Dopodiché ci sono anche dei danni visibili nella parte interna, in particolare delle macchie che potrebbero essere di birra, leggo qua, di pesce.
1: Guardi, la macchina è stata riconsegnata intatta.
2: Ma non è quello che è quello che ci hanno detto i colleghi della sede di Bari.
1: Dopo 2 settimane voi mi venite a dire questa storia, cioè, ma è possibile mai?
2: Guardi, consideri che noi affittiamo quasi 11.000 macchine alla settimana e non tutte
1: chiaramente. Infatti, cioè, no.
2: Esatto, quindi le pratiche
1: dopo 2 settimane che uno mi fa un paio di checkout ed è tutto a posto, venire a dire questa cosa dopo 2 settimane.
2: Sì,
1: questo
2: allora
1: perché il vostro manager sa che ha fatto erroneamente scalato 700 euro dalla mia carta anziché congelarli.
2: Sì, ma questo lei lo vedrà poi.
1: L'assicurazione l'ho fatta da un'altra parte.
2: Cioè, lei ha fatto l'assicurazione con un broker?
1: Certo, sì.
2: Allora è questo il problema, è questo il problema.
1: Le passo... Che senso è questo il problema? Che cosa vuole dire, scusi?
2: Che, nel senso, se lei faceva l'assicurazione con noi, aveva un certo tipo di tutela. Da questo punto di vista lei è tutelato minormente, capisce?
1: Ma io comunque l'assicurazione l'ho fatta, cioè non è un obbligo che la devo fare con voi.
2: No,
1: assolutamente.
2: Certo, non è un obbligo, ma chiaramente capisce che quando ci si trova in presenza di questi illeciti e di danni comunque di questa portata, perché l'auto adesso va completamente sterilizzata all'interno a causa degli odori che si sono creati, e chiaramente è più vantaggioso poter usufruire dell'assicurazione interna che non dell'assicurazione esterna. Ma guardi, glielo spiegherà il legale, glielo passo, va bene?
1: Va bene, me lo passo.
2: Grazie, arrivederci.
1: Salve. Round 2.
3: Studio legale, Pistacchio e Barabba, stai per essere collegato con l'interno desiderato. Non ti agitare e aspetta, Terone, che poi facciamo i conti.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio e io rappresento l'autonoleggio.
1: Sì.
4: Allora, senta, il problema qua è che l'auto ha dei danni abbastanza importanti, nel senso che qui stiamo addirittura pensando di rottamare l'auto dalle condizioni.
1: Addirittura?
4: Signor, allora... Prego?
1: Uno scherzo? Voglio capire se è uno scherzo.
4: Io non ho tempo di scherzare, sono un avvocato laureatissimo.
1: No, perché mi sembra una cosa proprio...
4: Noi ci siamo rivolti all'assicurazione, lei ha firmato, probabilmente non ha neanche letto, come tipico dei clienti ignoranti che non guardano i documenti che firmano, lei ha firmato delle clausole dove alla fine la responsabilità torna a lei, capisce?
1: Non mi sembra regolare, perché dopo un...
4: Ma signor, mi scusi, signor...
1: Io
4: ho visto le fotografie della macchina, graffi su tutte le fiancate, c'erano segni di sigaretta.
1: Non esiste assolutamente.
4: Puzzava di birra al sedile posteriore, mi dice il ragazzo che ha verificato la macchina.
1: Non esiste assolutamente.
4: C'erano delle chiazze di sperma sul sedile. Ma mi scusi, ma lei cosa fa sulla macchina? Che ha fatto un'orgia, non lo so io, ma le sembra.
1: Guardi, che 6 ore ho tenuto la macchina.
4: Noi abbiamo auto in tutto il mondo e non succedono mai queste cose all'estero, solo in Italia, soprattutto con i meridionali. Perché non avete rispetto,
1: Ma lei sta parlando seriamente?
4: Io sto parlando molto seriamente. Lei si è comportato come una bestia su quest'auto. L'auto è un disastro.
1: Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo?
4: Lei ha mangiato il polpo con le tagliatelle sull'autovettura a noleggio. Ma le sembra una roba normale da fare?
1: Ma lei sta...
4: Ma cosa siamo, in Botswana? Coi bonghi? Qui ci sono più di 5.600 euro di danni. che lei dovrà coprire.
1: Stiamo parlando proprio di aria fritta.
4: Ah sì? Stiamo parlando di aria fritta. Lei cosa fa adesso? Mi sfida? Certo. Vuole vedere fin dove arrivo? Sono l'avvocato Pistacchio. Sono laureatissimo, glielo dico. Intanto io le blocco la carta di credito, questo glielo metto proprio per iscritto. Intanto
1: mi ha addebitato 700 euro.
4: No, io no. Non mi dia le colpe. Lei ha fatto l'assicurazione da pulcioso, qual è? Con una società di marcioni e si è fatto inchiappettare da loro. Non, adesso non cerchi di girare le colpe alla nostra azienda, che è un'azienda serissima, che non ha mai avuto problemi se non in meridione, perché siete dei teroni. Me lo lasci dire. Lei beve la birra e la versa sui sedili. Mi fa delle spruzzate lì, se si sarà fatto anche della cocaina, immagino, non lo so io. C'era pesce, tagliatelle.
1: Ma lei è pazzo, lei è un pazzo.
4: Ah, io sono pazzo.
1: Certo, cioè se eliminati una cosa del genere da una persona che non conosce.
4: Io sono un avvocato laureatissimo. Plurilaureato.
1: Sì.
4: Come tutti
1: ma voi siete pazzi, voi.
4: Ah,
1: siete
4: noi siamo pazzi. Lei, come tutti i tassisti, lei è un disonesto. Disonesto. Maleducato. Terone. E lei, oltretutto, è anche nello Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Merda.
4: Coglione.
1: Okay. ma chi ha scelto questo scherzo? Scusatemi.
2: Il tuo amico Paolo.
1: Quel maledetto. lo prenderò.
4: Senta, allora, signor. Lei è un terone, me lo lasci dire. È un terone zozzone. Però ci sentiamo oggi alle 2, eh? Va bene?
1: Va bene, avvocato Pistacchio.
2: Arrivederci.
4: Ciao Giuseppe.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: is a zoo only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da...
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: 17ª puntata che quindi porta sfiga soprattutto a Mazzoli, speriamo. Big Bud Spencerson è finalmente riuscito a farsi eleggere Führer, padronale dell'azienda, e ne è molto orgoglioso. Ma le cose con sua figlia Pamerda non vanno per niente bene.
1: Pamerda! Che cosa stai dicendo, Pamerda?
2: Hai capito benissimo! Ho un nuovo fidanzato!
1: E che cosa ne è del precedente?
2: E io non l'ho mai amato, Alfion! Ci stavo insieme solo perché mi obbligavate!
1: Pamerda! Alfion è il figlio del maggior azionista di Cosazione! Il suo matrimonio doveva garantire l'unione di due famiglie potenti! Se tu lo lasci, i minchia che mafia non la prenderanno per niente bene!
2: Ma come puoi pretendere che mi sposi uno che di cognome fa minchia che mafia?
1: Ma cosa ce ne importa del cognome? Sono gente per bene!
2: Ma se la prima volta che siamo usciti insieme, Alfion mi ha portato a un'esecuzione sommaria!
1: Ecco, vedi? Che ragazzo brillante, molto originale. Non il solito banalotto che arriva coi fiori, ti porta a cena fuori e poi ti fa ubriacare per fare sesso con te insieme ai suoi amici, come facevo io con tua madre, d'altronde!
2: Io non voglio avere a che fare con quella gente!
1: Che cosa intendi con quella gente? Bada come parli, i minchia che mafia sono bravissime persone, pa merda!
2: Ma uccidono la gente!
1: Esagerata! Uccidono, diciamo che sopprimono tutt'al più.
2: Ma io dovrei sposarne uno? Che nemmeno amo?
1: Ma cosa c'entra adesso l'amore col matrimonio?
2: Papà, non insistere. Io ho conosciuto un altro ragazzo e mi sono innamorato di lui.
1: Non voglio neanche sentirtelo dire.
2: Ed è poi una brava persona. Lo sai dove mi ha portato al primo appuntamento?
1: No!
2: A cena fuori, poi mi ha fatto ubriacare per fare sesso con me insieme ai suoi amici, che peraltro sono nazionali di basket del Camerun.
1: Va bene. Avrà fatto colpo con un grande classico che non tramonta mai. Ma che cos'altro ti potrà dare nella vita? Che lavoro fa?
2: Gian Brandon fa il pittore.
1: Il pittore? E tu vuoi lasciare uno stimato ragazzo per un pittore?
2: Sì, un pittore. Cosa c'è di male? Anche il nonno era pittore.
1: Ma il nonno non era tuo nonno. Era in realtà uno sceicco sotto falso nome.
2: Non fa niente. Io gli volevo bene come se fosse un nonno. Ancora mi ricordo di quando mi prendeva sulle ginocchia e gridava Allah Akbar, cagna infedele.
1: Ma poi che pittore era il nonno? Quando mai l'ho visto dipingere?
2: Perché non era uno sceicco sotto falso nome, era un pittore dissidente della Corea del Nord che si fingeva sceicco, che si fingeva nonno.
1: Avrei dovuto capirlo dagli occhi a mandorla.
2: Beh, sono contenta che l'hai scoperto. Ora, se non ti dispiace, vado a fare le valigie.
1: Le valigie?
2: Io e Gian Brandon ci trasferiamo in Veneto.
1: In Veneto? Ma cosa ci andate a fare in quella landa desolata e indipendentista?
2: Lui come pittore aderisce alla scuola dei Germano Mosconiani, dei postmodernisti che disegnano soprattutto madonne.
1: Amore, amore, non mi intendo di arte, sono eterosessuale io, lo capisci?
2: Te la faccio breve. All'interno dei Germano Mosconiani, lui vuole fondare un nuovo movimento artistico che si basi sul dipingere solo belle fighe del Veneto.
1: Ma che razza di progetto di vita è?
2: Io lo amo e lo seguirò anche in capo a Montebelluna, provincia di Treviso.
3: Pamerda seguirà veramente Gian Brandon in capo a Montebelluna? E riuscirà Gian Brandon ad avere successo dipingendo solo belle fighe del Veneto? Lo scoprirete nella prossima semicensurata puntata di Dissapori, che si intitolerà

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Sono io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete le bacchette?
3: Sì.
2: Quelle che si buttano via e quelle che si tengono, si lavano?
3: Abbiamo solo un tipo, quelle là che si lavano.
2: Ma una domanda, voi non, cioè, diciamo, non vi sentite in colpa verso queste bacchette che, diciamo, di non esaudire i loro desideri? Per esempio la batteria, queste cose qua.
3: Non lo saprei. Non l'ho mai sentito di questa cosa.
2: No, certo, capisco. Insomma, magari uno non ci pensa subito. Però, cioè, le bacchette, no? Quando vengono fatte, diciamo che loro ci avrebbero il desiderio di soprattutto suonare la batteria.
3: No, non c'è nessun detto del genere.
2: No, ma te lo dico io. Te lo dico io, sì sì, è proprio è così, ecco. E quindi, insomma, mi chiedevo se potete smettere di venderle per infilzarci il pesce morto e magari venderle per suonare la batteria.
3: Ma di che bacchette sta parlando, signora?
2: Le bacchette, quelle che usate, quelle che si chiamano bacchette cinesi, no? Quelle che si trovano al ristorante, quelle...
3: È la prima volta che lo sento, zia.
2: Mi ha attaccato. Mi ha attaccato a metà.
4: Pronto?
2: Sì, pronto. Stavo parlando con un ragazzo, ma deve essere caduta la linea. E gli stavo a chiedere delle cose sulle bacchette, quelle per mangiare, diciamo.
4: Prima lo infilza per i pesci e poi ci vuole mangiare?
2: Cos'è?
4: Prima lo infilza per i pesci e poi vuole mangiare? Mi dica.
2: No, dico, quelle che si usano normalmente per mangiare il pesce, i noodles, gli involtini, tutte queste cose qua, no? Quelle, le bacchette cinesi, no? Mi chiedevo, perché invece di venderle per magnà non le vendete per suonare la batteria, che sarebbero più contente loro?
4: Mi sa che lei è anche molto simpatica, però avrà bisogno anche di una visita. Grazie, ciao, buona giornata.
2: Lei invece è stupida e di visite gliene servono tre. Stupida. Senta, una domanda. Voi vendete le bacchette cinesi, quelle pure, no, che si buttano subito?
5: Sai che non ho capito la domanda tua.
2: Dico, voi vendete le bacchette cinesi, quelle per magnà? Quelle per magnà?
5: Sì.
2: Senta, ma una domanda, voi non, diciamo, non vi sentite in colpa?
5: Perché?
2: Dico, perché sa che loro avrebbero un altro sogno nel cassetto, le bacchette, no?
5: Ma non lo so che domanda vuoi fare. Cioè,
2: dico,
5: non lo so.
2: Cioè, lei ha presente, no, che le bacchette vorrebbero, ad esempio, suonare la batteria, capito?
5: La bacchetta, ma per suonare la batteria?
2: La batteria, sì, oppure tipo fermacapelli, cioè, insomma, degli scopi un po' più nobili.
5: E quindi?
2: Dico, quindi, cioè, voi che le vendete per magnà, non vi sentite in colpa?
5: Ma perché?
2: Perché loro vorrebbero...
5: Ma che stai dicendo? Ma vai a riposare, dai, che sei stanca.
2: No, non sono stanca, forse è stanca lei, saranno stanche sicuramente le bacchette di essere usate per magnà.
5: Ma vai a riposare, dai, che sei stanca.
2: No, non sono stanca, forse è stanca lei, saranno stanche sicuramente le bacchette di essere usate per magnare.

0: No. Non lo so, scusa.
1: Come non lo... Ma passami uno che lo sa.
0: No.
1: Come
0: io
1: no?
0: Non lo so italiano, scusate.
1: Ho capito, però se stai bene le robe cinesi e meno bacchette...
0: Pronto?
1: Sì, pronto, ciao, buongiorno. Per caso vendete le bacchette voi?
0: Bacchette per cosa?
1: Le bacchette, quelle che voi usate per mangiare.
0: Oh, no.
1: Non le vendi?
0: No, no.
1: Ah, ma perché sei contraria a usarle per mangiare? Vorresti fargli fare, insomma, la batteria?
0: Non ce l'ho.
1: Ma dico, perché il motivo è che preferireste, diciamo, esaudire i loro desideri. Giusto?
0: Non ce l'ho, signora, mi dispiace.
1: Sì, ma dico, fargli suonare la batteria, usarle come fermacapelli. No? Mi sa che non ci siamo capite. Ampara Italia.
2: L'attivista.
1: Che so io?
2: L'attivista.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105. Questo è
1: Wonderland. Oggi chiameremo la gente a casa con le voci di Richard Benson, il chitarrista pazzo.
2: Infernali! Infernali!
1: Le zone da colpire saranno Veneto. Vai Wender, procedi con il massacro.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
5: Che vuol dirlo?
4: Brutto squallido, schifoso, ultimo degli esseri umani. E sai sì. Quello che ti meriti.
5: Certo.
4: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente. Capito?
5: Magari, sono qua che ti aspetto, facciamo la strada insieme, pezzo di merda.
4: T'ho mandato a fanculo in una maniera pazzesca, meno male, se l'ho levato di torno, non servivi più a niente.
5: Ma sai che non capisci un cazzo? Impestata del... Dai,
4: tutta la misura.
5: Fatti sotto, dai! Ma... Compate, ghena, coi...
4: Politiche.
5: Ma chi cazzo sei? Dai!
4: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
5: Ma va a cagare! Ma che cazzo sei tu di dire?
4: Di tutta altra genere.
5: Antica p***o, non so neanche a parlare.
4: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
5: No, io non sono un ragazzino, ti taglio la testa con una mamma. A me te l'ho sempre dita. Dimmi! Accetto anche le sconfitte, ma invece di stare dietro al telefono a fare il coniglietto, che quel coniglietto te lo fa anche quando che te strombi ta femmina, perché però, te sei tric tric tric tric tric.
4: Capito perché?
5: E mi fai avanti e faccia mia pezzo di merda.
4: Capito, perché se tu te comporti così, significa
5: ma dici,
4: che
5: ma dite a dire quel che ti sta ascolta qua, poi lo sta attento qua. Ti ho detto una roba, chi ti ha venire qua davanti di me, mi te posso occupare anche con un fibrillatore.
4: Andiamo avanti con Cyril Arsha! Capito, perché se tu te comporti così significa...
5: Anche con vibratore te copri!
6: Max Terrana! Il disco nuovo!
4: Capito, perché se tu te comporti così significa che dentro tu copri il male.
5: No, il male è già dentro di me. Il male sono io.
4: Però
5: il male è dentro di me, capito? Si attacca,
4: non,
5: poi si è attaccato in tutti questi anni il male.
4: Chiaramente non
5: poi non chi però, io? Ma magari scendo giù di narco, invece che salire, io scendo e cedo alla sinistra del mio unico padre. Poi lo trama, copate di
6: Infernale!
5: Quando che mi scendo, oh, guarda che quando è che profeta il mio professare, ti ti a stare zitto nella coi te scusi, hai capito?
4: Chiaramente non muori, però.
5: No, non moro, ma se dovesse morire, io scendo giù.
6: Infernali!
5: Esatto, nell'inferno, siedo alla sinistra del mio unico padre, D'Angelo Nero, detto Satana. E da là, dopo mi risorgo e vengo su in terra come spirito demoniaco. E là, la prima testa che salta, che se ti...
6: Maesterrana!
5: Coglione, ti ho sempre nelle mie preghiere nere ogni notte.
6: Di Maesterrana!
5: Guarda, aspetta.
6: Maesterrana!
5: Allora,
6: Maesterrana!
5: Aspetta che te conto
6: quel
5: che...
6: Maesterrana!
5: Te conto quel che sono io, Veder.
6: Maesterrana!
5: Gene,
6: il disco...

0: 5 negri con la multipla arancione su una pista ciclabile con i parcheggiari. Ma è possibile? Ed è per questo che mi do scendo negli infori, perché poi mi risorgo, torno qua come cavaliere nero del mio principe nero e spacco il culo a tutti e taglio testa e tutti.
1: Capito?
0: A tutti, tranne le belle fighe.
1: Male.
0: Ah, ma come vi spero?
2: Infernali!
0: Sognato, l'abbia fatto.
2: Infernali!
0: Dai, va a ciucciare il cazzo che il coglione del tuo padre. Ah, quel che te sbrofi in faccia, amori.
1: Si è risolto tutto con una telefonata.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: avanti, bitch!
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
0: Ciao, cose verissime. Eccoci qua. Dopo le meritate vacanze estive, dove come ogni anno mi sono recato presso la residenza estiva dei miei nonni materni, l'incantevole comprensorio del lago di Varese, località estiva di incredibile fascino, ricca di movida e meta attrattiva della gioventù.
2: Ma, insomma...
0: Cosa?
2: Beh, dai, è un posto per vecchi. Chi va ad agosto al lago di Varese? I giovani vanno sull'Adriatico piuttosto.
0: I giovani vanno sull'Adriatico? È arrivata la tour operator di sto cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere te? Ma cosa ne vuoi sapere te?
2: Dai, dimmi cosa hai fatto tutta estate, su.
0: Adesso siamo arrivati a questo punto. Veramente sei qui che mi fai tu le domande? Uè, quattro occhi spara pidocchi. Va che fino a prova contraria. La star è il capo indiscusso. Qui sono io, cazzo.
2: Sì, certo.
0: Sì, certo cosa? Cosa?
2: Secondo me sei sulla difensiva perché non hai niente da dirmi. Perché sul lago di Varese ad agosto ci sono solo zanzare e vecchietti che pescano.
0: Ma vaffanculo! Tu non sai nulla delle mitiche serate che ho passato.
2: Tipo?
0: Tipo... le serate... Dance Music Revival con DJ Manera Massimo e le coinvolgenti atmosfere delle luci strobo al bar Rosticceria Gelateria Dal Maletti, Sinche 1978.
2: Wow! C'era tanta gente, immagino.
0: Certo che era imballato. Serate pazzesche con una media formidabile di presenze che in pieno agosto sfiorava le 30 presenze fisse.
2: Oh, wow! Chissà che macello!
0: Uè, va che per parcheggiare la bici ci mettevo le ore, perché tutti i supporti portabici erano sempre imballati.
2: E poi, oltre le folli notti danzanti?
0: Beh, sei mai stata a fare lo struscio serale a Cazzago Brabbia? Alle 8 sembra di essere a Times Square, non si cammina.
2: Cazzago Brabbia?
0: Sì, Cazzago Brabbia, stronza! Cazzago Brabbia is the new Rimini, scema!
2: Vabbè, immagino tu abbia trovato anche una bella compagnia di amici con i quali condividere tutto questo.
0: Ovvio, stronza! Infatti ne approfitto per salutare nel mio vlog, sul mio canale YouTube, il mitico Ciro Malerba e la signora Musazzani Marilena, con i quali ho fatto delle pizzate clamorose.
2: Ma sono nomi che mi ricordano qualcosa. Ma la Musazzani non è la nostra prof delle medie? Ah, e anche il Malerba Ciro non è mica quel vigile in pensione che faceva attraversare alle elementari?
0: Sì, e allora adesso si giudicano gli amici per la propria professione. Che cazzo di classista sei, bastarda?
2: Non vorrei essere una guastafeste, ma tu hai passato l'estate con la tua prof delle medie e con un vigile in pensione e mi vuoi convincere che il lago di Varese is the new Rimini?
0: Dai, vaffanculo! Il lago di Varese è bello e basta. E io ho anche limonato e tu sei gelosa della mia splendida estate mentre tu eri a marcire a casa.
2: Ma veramente sono stata in crociera nel Mediterraneo sulla barca di papà con le mie amiche e l'equipaggio.
0: Ma perché tuo padre ha la barca?
2: Sì, un 45.
0: 45? Cos'è? Una scarpa della Nike?
2: No, un 45 piedi. Abbiamo fatto le Baleari e poi la Sardegna e la Corsica. È stato proprio bello.
0: posti per teroni. Vuoi mettere con i mitici tuffi a bomba al lido di gavirate? Ma vuoi mettere? Ma vuoi mettere, brutta strozza?
2: Vabbè, dai, andiamo avanti con la puntata, che oggi sei stranuccio e anche molto nervoso.
0: E io ho anche limonato. Geloso, geloso, geloso, limonato, limonato,
2: limonato. Ma
0: e io ho anche limonato. Geloso, geloso, geloso,
2: geloso. Aspetta un attimo. Ma mi ero persa la cosa che hai anche limonato. Ma con chi?
0: Non sono cazzi tuoi.
2: Dai, sono felice per te. È carina, la conosco.
0: Sì che la conosci.
2: Wow! Dai, dai, dimmi con chi hai limonato.
0: No, ho promesso che rimaneva un segreto.
2: Dai, dai, dimmelo. Se non me lo dici vuol dire che è una bugia.
0: No, no, non sono un bugiardo.
2: Allora dimmi chi è.
0: No, no, non posso.
2: Dai.
0: No.
2: Dai.
0: Con la mamma della Busazzani.
2: Ma la Musazzani ha 67 anni. Quindi sua madre...
0: Sì, lo so. C'è un po' di differenza di età, ma non è importante. Ma che schifo! Mi hai vomitato sulle Crocs! Sta entrando nei buchini! Porca

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dei Pazzi Vostri!
2: Buongiorno!
1: Cazzo ti ridi, Oca, che siamo già in ritardo! Dai, muovi il culo! Passiamo subito al gioco delle buste!
3: Ciao Giancarlo, sono Antonio da Barletta!
1: E sti cazzi, dai, veloce, busta A, B o C! Muoviti!
3: L'aiuto?
1: A, scegli la A! La A!
3: Scelgo la A, va bene, la A, bro! Un attimo, mi metti fretta!
1: Sbagliato! Risposta giusta era la C! Peccato! Peccato!
2: Bravo!
3: Ma come sbagliato? Scusa, ma che gioco è? Scusa, ma l'hai suggerita tu! Ma l'hai suggerita, quella sbagliata, scusa!
1: Silenzio! Ho detto sbagliato! Ciao, chiudi!
3: Ma cosa c'è nella busta? Voglio vedere!
1: Benissimo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Venite tutti qui che facciamo i saluti.
3: Perché ridere? Fammi vedere la
1: busta. Lei ha il telefono chiuso, non può parlare. Ah, siamo in chiusura, via.
2: Ciao.
1: Hai rotto il cazzo, stai zitta, bastardo. Stai zitta, devo salutare. La puntata è finita.
3: Ecco l'idea.
1: No.
3: La busta.
1: Oggi salutiamo la signora Maria Di Vercelli, che compie 156 anni, le amiche del centro massaggi cinese, il drago Apollo di Latina. Per tutto il pomeriggio ho anche una sveltina. Mimmo, il controllore che sale sempre sul 23 barrato, i ragazzi della terza B del liceo classico Loredana Leciso di Calcutta, Sebastian, il granchio della sirenetta, il signor Romolo di Torino che sta scontando gli
4: Va bene, Giancarlo, chiudiamo.
1: La nazionale d'ingeriana di Carling su ghiaia, il dentista Giobbe Cobatta.
4: Bella Gianca, giusto, hai fatto bene, chiudiamo adesso, Gianca.
1: Luke Skywalker, Rolando, il barbone di Fiumicino che scorregge ogni volta che gli dà una moneta.
4: Chiudi, Gianca, chiudi.
1: Naporso capo, quello basso dei ricchi e poveri, tra l'altro me lo stavo scordando, non da Luisa di Rovigo che è morta stamattina.
4: E adesso Gianca, dobbiamo mandare la pubblicità, Gianca.
1: Tutti gli embrioni congelati di Annalise Morissette.
4: Gianca sta masfora sul TG.
2: Ciao.
1: Fammi finire i saluti che siamo in ritardo. Allora, Ateru della storia infinita.
2: Ciao.
4: Voce Marcula, il direttore dei redi.
1: St. McFarland dei Griffith, la casa del Grifondoro, Rocco Casalino, ciao. Rocco Siffredi, hai rotto i coglioni. Laura Freddi, Freddy Krueger, Eddie Murphy, Ralph Malf.
4: Guarda che sto al libro, Gianca, chiudi.
1: Ralph Malf, Ralph Lauren, Sofia Lauren.
4: E chiudi sto cazzo di programma.
1: Adesso che devi dire ciao, muoviti.
2: Ciao Sofì.
1: Basta. Lorenz d'Arabia, Grande Puffo, Serena Grandi, il Mahatma Gandhi. Ciao Mahatma.
4: Andiamo a morire domani sta merda.
1: E Gandalf, Angelino Alfano. Non possiamo salutare tutti che siamo in chiusura, ovviamente.
4: Porca puttana, basta, Gianca.
1: Angelina Giolio, Jodie Foster, lo zio Fester, lo zio Cane, Oronzo Kanaka, Kaja, Nemora.
2: Ciao.
4: Hai rotto il cazzo, Gianca. A qualcuno gli va a sparare.
1: Andy Garcia, il sergente Garcia, Tony Stark, Tony Montana, Tony Soprano, Little Tony.
4: Ragazzi, sparate a Giancarlo.
1: Tony Tamaro, i Marron Five, Francesco Favino, le rughe di Francesco Favino.
4: Giù di visto rincoglionito.
1: E Bono degli U2, Yoko Ono, Obi-Wan Kenobi, Ken Shiro, Shiro Ferrara, Giuliano Ferrara, il colesterolo, Toto Cotugno.
4: Qualcuno gli dà la martellata a sto vecchio rompicoglioni.
1: Woody Allen, Woody Harleston, Woody Aya, Asia Argento, le strade di Biancaneve, Nathan Never, Natalino Balasso. Alessio Boni, Maurizio Costanzo.
3: Pronto! La busta!
2: Ciao!
1: Hai Wu-Tang Clan, Claudia Mendola, Nelson Mandela, Morgan Freeman.
4: Ciao, sta masfora!
3: Pronto!
1: Tommy e Jerry,
2: ciao!
1: Jerry Lewis, Jerry Scotti, Jerry Calà, non possiamo salutare tutti, siamo in chiusura. Ciao Godzilla!
3: Pronto! Me l'hai suggerito sbagliata!
2: Ciao
1: lo Spirito Santo, nonna Papa, il Papa, Lady Gaga.
4: Porca puttana, Giancarlo, siamo un culo delle pubblicità, cazzo. 15 milioni di euro di danno. Porca la tua puttana, Giancarlo.
3: Pronto!
1: Gaggio Montano, Anna Montana, Mario Monti, Monti Python, Marisa Laurito.
4: E chiudi Marco!
3: Ardia, fammi vedere la busta!
1: Dimenticavo, salutiamo anche per Dio e p***o.
4: E dopo dico io!
5: Che cazzo di programma è?
3: Voglio vedere il contenuto, pronto!
2: Ciao!
4: E ciao, porcazzo pure te!
0: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, che vuoi
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Ma c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: Guarda, andate.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
2: iende. Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le iene, ne ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però Alà, sempre questo
4: mio fa. Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
1: Perché sa media 7. Però dicono, Alà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: 105. Lo Zoo di 105. Ed ora la seconda parte di Alan in Love, lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
1: Che lei, signora, lei è lì che stacca i pompini al pecoraio magico, però dai, non va bene, signora.
2: Lo so, questo è giusto, hai ragione tu. Ma però anche lui deve fare il suo dovere.
1: Ma tutte e due?
2: Non ha 2 anni, signora, e nemmeno 20.
1: Allora, senta, io qua adesso l'unico modo per risolvere è che bisogna divorziare da questa troia che si è sposato suo marito.
2: Ma guarda che io non sono sposata col pecoraio, non sono unita, non sono niente per lui. Hai capito?
1: Però è lì in casa che la smammella tutta, non va bene, porca. Allora, le passo un attimo il nipote di Aldo, perché è lui che mi ha fatto sapere che si era appena sposato, Aldo. E troviamo la soluzione, qua è un casino.
2: Ah, si è sposato anche Aldo.
1: Aldo si è sposato con la puttana.
2: Sì, si è sposato e ha avuto anche un figlio. L'ho sentita, lo so questa.
1: Un attimo, le passo
2: lo
1: Franco,
2: sai,
1: le passo Franco.
2: Ho sentito che Aldo...
3: Santina?
2: Si è sposato e ha avuto un figlio.
1: Stai zitta!
2: Dimmi.
3: Santina?
2: Dimmi.
3: Sono Franco Santoro.
2: No, sì, lo so.
3: Non so,
2: so
3: se mi ricordo. Quello è il tuo amico, il tuo amicone, giusto? Ecco, allora, cosa è successo? Praticamente, quando tu hai azionato lo Spirimbawi, capito? Abbiamo sentito la voce di Pietro. Allora Aldo si è arrabbiato.
2: Lo so.
3: E allora Aldo mi ha detto: nipote, trovami una bella ragazza che Santina mi ha fatto arrabbiare e io me la voglio sposare. E io gli ho trovato Vanessa Sturbenborg, che è una...
2: Vanessa.
3: Eh?
2: Hai trovato una Vanessa?
3: Sì.
2: Sì, hai trovato una donna.
1: Sì, no, è per suo marito, signora. Aldo adesso è bigamo, che non vuol dire che ha 2 cazzi. C'ha 2 mogli, una più puttana dell'altra. Adesso gliela passo, parlatevi un attimo. Allora, un attimo.
4: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
4: Sì, salve signora. Buonasera.
2: Pronto, sono Santina.
4: Buonasera Santina. Io sono Vanessa, la nuova moglie.
3: Di Aldo.
4: Di Aldo, sì.
2: Di Aldo.
4: Vanessa Sturbenborg.
2: Vanessa?
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Aspetta che parlo io una volta. Adesso ce n'aveva la moglie e ce l'aveva una cinese. Ha avuto un figlio dal cinese Aldo che si chiama Alessandro.
1: Aspetti signora, parentesi.
2: Allora, che non sono deficiente neanche stupida del tutto.
1: Parentesi signora, tutto nella sua testa,
2: e
1: tra l'altro.
2: Aldo l'ha lasciato la moglie, giusto?
1: Sì.
2: E ha un bambino che si chiama Alessandro. E ti pare giusto perché questa ragazza era una cinese e adesso si è sposata con una... No, perché ne ha avuto 100.000. Aldo, di donne.
1: Tutto nella sua fantasia, pensi.
2: Ti piace tanto? Fare sesso con una donna, con 2, è quella lì che adesso la conosco bene dalla voce. Chi è?
3: Santina, ma questa
2: hai capito? È giovane.
3: Ma questa nuova è una bella figa.
2: Quello che hai detto. Non dire bugie.
3: Santina.
2: Hai capito? Perché non sono falsa io. È Marianna.
3: Santina. Questa che ha trovato adesso, zio, è buona e figa, non come te che c'hai le mammelle appese.
2: Ma io non faccio la puttana come fa quella lì. Hai capito? Come ha fatto una vergogna che ne ha avuto 100.000, fammi sentire bene. 100.000. Una sera un'altra ancora.
4: Ma signora, il fascino delle giovani.
2: Cambiava una donna e gusava e faceva figli e poi ne ha avuto anche una cinese.
3: Lo amara.
2: No, guarda, c'ha avuto quella cinese. Come mai che l'ha
1: mi faccia parlare, signora?
2: Che aveva un figlio
1: signora,
2: che cadava.
1: Signora, signora, mi faccia dire una cosa. Purtroppo
2: Non si fa così a lasciare le mogli.
1: Signora, ha ragione. In realtà
2: io ho avuto cammino.
1: Stai
2: marito.
1: Zitta, c***o, ti darei una coltellata nella giugulare se potessi.
2: Sì, va bene. Dopo quando mi hai dato una coltellata,
1: ha ragione, signora.
2: Sono sottoterra e tu vai in galera.
3: Campanaro, lo amara.
1: Mi fa parlare.
3: Lo amara.
2: No, guarda, sarai tu lo amaro perché c'hai una donna e lo so chi è. Qui a San Martino. E la
1: mi faccia
2: bene.
1: Parlare
2: di questa donna.
1: Stai zitta.
2: No, lo so. Ho la fotografia di questa donna che sta qui a San Martino,
1: sì,
2: con Alberto.
1: Si chiama Marianna, va bene?
2: Sì, Marianna.
1: Sì, è lei, Marianna. Aldo Basso. Aldo Basso ha sposato Marianna, ok?
2: Sì.
4: Ecco, lo accetti, signora.
2: Parla, parla.
4: Deve accettare questo matrimonio d'amore, signora, ok?
2: Come?
4: Deve accettare questo matrimonio, va bene? È una,
2: no,
4: è una, è
2: guarda,
4: amore.
2: Io non firmo, perché... Aldo lo conosco prima, no, di lei. E poi io sono stata al pamper con lui.
1: Allora?
2: Hai capito?
1: E quindi?
4: Ho capito.
2: E poi sono stata anche in, al Carenego.
4: Signora.
2: E ho fatto un pompino, se vuoi saperla, con lui. E ho avuto un bambino anche.
3: Monocoloide.
2: Sì, io sono una monocoloide. E poi ho avuto un bambino che si chiama... non mi ricordo. ha avuto un bambino che si chiama
4: Ricorda? Mango?
2: Sì, c'aveva un bambino e siccome lui non era capace di farlo,
4: Mango,
2: l'hanno tagliato, le hanno fatto il taglio cesario davanti, l'hanno fatto venire fuori questo bambino,
4: è venuto fuori?
2: Ciao mamma.
4: Ha detto
2: stai,
4: così, appena
2: diceva.
4: È uscito.
2: Hai capito?
4: Mango le ha detto ciao mamma. Appena è uscito.
1: Signora, si chiamava Mandy Por... Si ricorda?
2: Ecco, bravo, bravo, bravo Alcio. Mandy Por... Sì, si chiamava così.
4: È il cognome.
2: Hai capito? E io le avevo fatto un pompino a lui. No, ma tu sei una scema che non capisci un porco. Hai capito? L'uomara schifosa.
3: L'uomara ci sei tu, non Vanessa.
2: Marito che non dovevi sposare. Ma vedrai come va a finire. Ti lascerà, se penso. Prima che crepi ancora questa sera. Te lo auguro io. Che crepi ancora stasera. Hai capito?
4: E
2: perché
4: intanto
2: era mio
4: stasera
2: marito.
4: Ci vado letto io con lui.
2: Sei una vigliacca. La zarona assassina. L'uomara schifosa.
4: L'uomara.
2: Tu sei la l'uomara negra. Negra, negra, puttana, troia, che mi hai portato via mio marito. Ma vedrai, non ci stai tanto con mio marito, perché lo conosco bene. Mi ha portato che saremo, hai capito? L'uomo era schifoso, che sei altro, non schifoso, puttana, troia.
1: Grande! Con questo finalone ci meritiamo un bel applauso, signore e signori. E vi diamo appuntamento a settimana prossima per nuove e travolgenti avventure di Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Alan in Love. Ovviamente firmato Zoo di 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità. In questa telefonata proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
7: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
11: sì,
7: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
11: Guardi,
7: forse
11: vabbè.
7: C'è il sangue. Allora,
11: sì,
7: signora...
11: Questo
7: mi ascolti, sì. Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
7: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
7: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
7: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
7: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
11: No,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto qua.
11: Va bene.
7: Lo sport.
11: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
7: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
7: Uno.
11: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio
7: che
8: da lavoro.
7: Bagalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
11: sì,
7: sono quello della cacca,
11: sì.
7: Dell'esame delle feci.
11: Sì.
7: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
11: Senti,
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colapasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
14: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
11: bene,
7: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
11: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
8: Hai visto Peppino? Qualcosa.
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: giorno speciale nel quartier generale di Media 7. La lega di malvagi supereroi che tiranneggia sull'umanità a suon di ceffoni supersonici e malefici raggi blocca bocchini. Si sta infatti avvicinando il 25esimo anniversario dalla sua fondazione e fervono i preparativi della grande festa che dovrà celebrare l'evento.
1: Seduti, oh! Seduti!
2: Seduti,
3: sta arrivando Salvalender!
1: Facciamoci la serata!
4: Eccolo!
5: Bene, bene, bene! L'ordine del giorno è che io sono un fico e voi delle luride merda di merda!
6: Mi ricordo che i contrari fulmino, eh? Un mio a me. Mio a me.
5: Bella battuta, vero? Mi è venuta così, di getto. Ridete! Ridete, figli di puttana! Vi lanciano tutti!
7: Quanto è simpatico!
4: E ciù!
6: Te formino.
5: Come bene sapete, si avvicina l'anniversario dei 25 anni dal giorno in cui ho fondato questa gloriosa organizzazione con le mie laserose mani. Applauso!
7: Bravissimo!
8: Quanto è laseroso!
7: Bene. Anche se l'ha inventata Mazzoli, ma non importa.
8: Chi cazzo è Mazzoli?
5: Ricordo a tutti che non sopporto le persone contrarie alle mie idee.
1: Salvalender,
6: io non me.
1: Mi dispiace contraddirti, ma tu sei qui solo da 4 anni
6: io non me.
1: E non hai fatto altro che rubare e mettere i bastoni fra le ruote a tutti. È risaputo.
6: E formino.
7: L'ha laserato.
5: C'è qualcun altro che ha voglia di contraddire la mia versione dei fatti?
8: Assolutamente no.
7: Bravissimo. Hai fatto tutto tu. Sei
8: tu
7: sempre
8: hai fondato
7: tu.
8: Mosè. Sei il papà di Mosè.
9: Sei Dio.
5: Benissimo. Passiamo alle cose importanti. Ehi, Train, fammi a recuperare la scaletta per la festa. E visto che ci sei, prendimi un gelato a Tokyo.
1: Subito,
5: che
1: cazzo, mi fermo a prendere un caffè, c'ho la stessa.
8: Ecco, gelato e scaletta.
5: Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Da Bash, abbiamo Cristina D'Avena.
6: Mio da me.
5: Qua, poi abbiamo.
6: Mio da me.
5: Mazzoli. Abbiamo. No, non ci siamo. Questa festa così non va bene. Forza, facciamo un po' di brainstorming. Avete qualche idea per rendere memorabile il mio 25esimo anniversario della vostra organizzazione?
10: Sì, Salvalender. Con i poteri di Super Ritorno potremmo riportare in vita Freddie Mercury, Jimi Hendrix e Moana Pozzi e organizzare il più memorabile concerto orgia della storia. Che ne pensi?
7: E levati quel polipo dal cazzo!
10: Ma è la mia fidanzata!
5: Non mi convince, è un'idea un po' debole. Senza contare che ci costerebbe troppo. E questo andrebbe a intaccare il mio già misero cachet di 22 soli miseri milioni di euro. Ce ne restano 7 per pagare tutto il resto.
1: 7 milioni?
5: No, 7 euro. Il budget di 22 milioni e 7 euro. 7 euro per l'organizzazione. Tutto a me, quel che avanza.
7: Ma Salvalender, questo è un furto.
8: Oh cazzo, l'ho laserato.
5: Sì. Come al solito sono circondato di disfattisti. Vorrà dire che penserò io a come rendere questa festa indimenticabile. Ci sono! Mio cugino Luigi si diletta con la fisarmonica. Potremmo organizzare un concertone per fisarmonica. E Luigi di fronte a 100.000 spettatori paganti. Favorevoli?
6: Sì. Mi ricordo che i contrari fulmino, eh? Un mio a me. Un mio a me. Un mio a me.
7: Io molto bello. Amo la fisarmonica.
8: Le serate di Bagutti.
4: Che idea pazzesca.
6: E contrari?
8: Passi il sale, per favore. Non ce l'ho. Volevo buttarlo negli occhi.
5: Molto bene. 5 euro di rimborso spese per il mio cugino Luigi dovrebbero bastare. Ci restano la bellezza di 2 euro. Ma come spendere quel bel gruccioletto? Ci sono! Il mio barbiere racconta delle barzellette da pisciarsi il culo. Sarà lui a occuparsi dell'animazione. Favorevoli?
7: Io, che bella idea.
8: È proprio divertente.
7: Le pazzellette sto già ridendo.
8: La sa quella di Pierino e i carabinieri che...
6: E i contrari?
8: Mi passi anche il pepe?
1: Non ce l'ho.
8: Volevo accecarmi.
5: Bene, per finire, la location. La discarica di scorie radioattive a nord della città è ormai abbandonata. Potremmo radunare lì la nostra folla oceanica, utilizzando l'energia nucleare per alimentare il cantatù, che ruberò a mio nipote. Ovviamente il pezzo forte della serata sarò io. Accorreranno i milioni per potermi vedere anche solo di sfuggita. Bene, direi proprio che sono riuscito a organizzare la festa perfetta. Siete d'accordo, merdacce?
7: Sì, bella.
4: Bella.
7: Era proprio quello che volevamo.
8: E io che volevo andare a Gardaland.
0: Finalmente arriva il giorno tanto atteso. Il mitico Salvalender sta per fare il suo ingresso sul prestigioso palco della discarica nucleare di Borgo Storio.
2: Buonasera! Ciao a tutti! Sulle mani! Siete tantissimi!
1: Allora tu, ma che dici? Qua c'è sto solo io. Sono guardiano della discarica.
2: Bugia! Siete tantissimi! Anzi, troppi! Ti devo laserare! Yeah! Merda!
3: Com'è possibile? Non ha funzionato!
1: Allora tu, ma io sono 20 anni che sto in mezzo alle radiazioni. Ormai non mi ammazza più nessuno. Oh, a struzzo!
3: Aia!
1: A coglione!
3: Oh!
1: A super coglione!
3: Ma messa a me na!
1: A iper coglione!
3: Oddio!

0: Questi sono The Zois nello zoo di 105.
1: Un milione a me.
2: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
2: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata? Takahata?
3: Zazà non arriva, chissà come mai.
2: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
3: Ma si può sapere chi diavolo sei?
2: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
3: Qual è il tuo scopo?
2: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
3: È vero, scusami.
2: Benissimo.
3: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
2: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capi? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
3: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
2: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, eh? Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
4: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti, né alberi e neanche una capra.
2: Ammazza.
4: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
2: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
4: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
2: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, troia.
4: E con questo?
2: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, noi rimanga fra di noi, era ricchione?
4: Questo proprio non lo so.
2: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, sipario.
1: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
5: Lo Zodi 105.
6: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
9: Chi è? Pronto?
10: Chi sei?
9: Chi cazzo è, scusi?
10: Ma che cazzo è che parla?
9: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
10: A te te l'ho fatto.
9: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
10: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
9: Ah, ti ho visto.
10: Hai capito lui. Chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
9: Sì, ti ho
10: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
9: Stai zitto, mangia carne. Zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
10: Ciao, sette burro.
9: Ciao.
10: A sorte.
11: Shitto sanglangan. Riddle. Serve battery.
12: Salve, lei chi è, scusi?
11: Armstrong.
12: Armstrong.
11: My bro.
12: Sì?
11: Come and win. Should I win?
12: Lei non è di colore, però.
11: Fatto la cazzo.
12: Vado?
13: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
14: Vai, ma tu...
12: Cosa? Che c'è,
13: Leone? Ah, perché ti è morto il gatto Muffi!
12: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
13: Vai tu lì dentro, vai!
12: Dai, no, dai, vai dentro! Dai, vieni dentro, dentro, Leo! Dai, Leone!
13: No, no, è troppo!
12: Dai, dai!
13: È una merda!
12: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
13: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
12: sì?
13: Appena vede che io muoio,
12: sì?
13: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia d'Avè.
12: Gaccia d'Avè.
13: Che è un disco.
12: Sì.
13: E allora
12: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai sto morendo?
13: No, io muoio sul letto.
12: Di colpo?
13: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
12: Di chi?
13: Di qualche donna.
12: Di tua moglie?
13: No, ma lì vive 30 anni, lì non muoio mai, figuriamoci.
12: Okay, okay.
13: Di una bella ragazza.
12: Sì.
13: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
12: Mm.
13: E lì respira che farà. Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
12: sì.
13: Mi vestono,
12: sì.
13: Mi mettono nella cassa da morto.
12: Sì.
13: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
12: Gaccio davvero.
13: Cagaccio avai. Oh, moro.
12: E fino al
13: cimitero,
12: sì.
13: Ci sarà sempre questa musica qua.
12: Sì.
13: Gaccio davvero.
12: Gaccio davvero.
13: E la gente dietro che balla con me. Allora,
12: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
13: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
12: Sì.
13: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
12: Cosa?
13: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
12: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
13: Ti tiro dentro.
12: Sì, ti alzi in piedi.
13: Mi alzo in piedi.
12: Sì.
13: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto.
12: Sì.
13: Ti facciamo un taglio sul culo.
12: Sì.
13: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
12: Sì.
13: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
12: E morirò con te.
13: E morirai con me.
12: Per i colpi.
13: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
12: Ragazzi,
13: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
12: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
13: Ma non è adesso.
12: No, è arrivato adesso. Sotto.
13: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
12: È un water con le ruote nere.
13: Vai tu adesso che fai
12: dentro.
13: Bene alla famiglia.
12: Tu
13: vai
12: fatti
13: tu.
12: Dentro.
13: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
12: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
13: No! Se Adam dai.
12: Out.
14: 105.
15: Lo zoo di 105.
16: Lo zoo di 105 presenta
17: il segreto.

0: Oh sì, Servastraccia? Servastraccia?
1: Eccomi signora, mi scusi il ritardo, stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
0: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh sì, oh sì.
1: Madonna Ruanda, cosa le prende?
2: Potrei fare la... Se se la manda,
3: bravo, bravissimo, che interpretazione!
4: Un po' erotica.
0: Oh sì, lurida serva ignorante! E non lo vedi che ho il ben di schiena?
1: Il ben di schiena? E che diavolo è?
4: Potrei sborrarle la stessa domanda!
0: Quanto sei elegante! Oh sì! Oh sì, idiota! Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh sì, oh sì, come mi fa bene. Come mi fa bene, aiutatemi, aiutatemi.
4: Questa donna è una puttana.
3: Bravo, bravissimo, bravo.
4: Volevo cambiare intenzione battuta.

0: c'è altra soluzione allora! A ben di schiena, estremi rimedi! Tieni!
1: Aia! Aia! Cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Beh, bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
1: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie.

0: pugni da schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda. Bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda. Mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda. Donna Ruanda. Mi sente?
1: Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di' il segreto, stronza!
0: Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda. Non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto...
3: Dai, p***o! Oh! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
4: Get down! Oh, shit! Gargle, baby, gargle.
5: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Lo Zodi 105.
1: Questa volta l'hanno combinata grossa. Wender e Johnny hanno rimesso in mezzo Ennio. Ma prima di farvi ascoltare lo scherzo, sentite il messaggio arrivato a Johnny su Instagram da un amico del marito della nipote di Ennio, subito dopo avergli fatto lo scherzo, che andrete a sentire tra poco. Johnny, che cazzo è successo? Ho appena finito di parlare con il marito della nipote di Ennio e mi sa che stavolta è davvero nella merda. Sempre ammesso che sia opera vostra. Un casino totale. È andato con il fucile a sparare al contadino vicino al suo orto. Ma che cazzo avete fatto?
2: Hey!
3: Pronto, Ennio!
2: Hey!
3: Hey! Hey!
2: Porca la...
3: No, porco... Lo dico io, cane, che porco... Hai rotto i coglioni con ste vacche che scorreggiano, c'è una puzza di merda in tutta la valle, Cristo!
2: Che cosa... Ma che cosa... Chi sei?
3: Sono Umberto, quello dell'orto di fianco, porco... Ci sono le tue vacche che scorreggiano, non si respira più!
2: Umberto! Umberto dalla campagna!
3: Sì, sono qua vicino a te con l'orto di...
2: Ma dove sei? Ma che cosa porco... vuoi dalle mie vacche? Che cosa vuoi dalle mie vacche?
3: C'è una tua vacca di... che è venuto nel mio campo, porco... Mi scagazza ovunque, adesso gli sparo.
2: Stato, vieni fuori, bastardo. Sparo nelle gambe, brucia merda.
3: Ti sparo io nelle gambe, bastardo.
2: Lascia stare la mia vacca.
3: Te la gli spezzo il collo, quella bastarda.
2: Spara la... Vengo fuori con... Aspettami che vengo fuori.
3: Non sai neanche, parlare, ignorante. Bastardo, non sai neanche parlare. Guarda la mucca, la vedo adesso sul tetto della casa, porco.
2: Vado a andare a vedere, basta.
3: Che cazzo di vacca c'hai?
2: Vieni, vieni fuori dalla terra che ti sparo nelle gambe, brucia merda. Fammi andare a vedere, brutto bastardo.
3: Guarda, se guardi a destra, la vedi la casa con la vacca sopra, porco.
4: Ma avete parlato?
5: Fatto, a posto. Adesso lo richiamiamo e faccio quello che risolve il problema.
6: Dove abita Ennio?
2: Pronto! Dove parca la...
5: Salve, sono l'avvocato dall'ufficio legale Luke Skywalker, buongiorno.
2: Pronto! Dove parca la...
5: Salve, sono l'avvocato dall'ufficio legale Luke Skywalker, buongiorno.
2: Chi

0: Franco muore col fucile.
1: Mi faccia parlare.
0: Dove sei?
1: Allora, signor Franco mi ha chiamato e mi ha detto che la mucca è tranquilla e con lui stanno bevendo un caffè in cucina in questo momento. Ma sono sereni.
0: E gli ha dato il caffè alla mucca?
1: Sì, ha detto che gli piace il caffè con la.
0: Vai a vedere la mucca che gli porta la mamma. Che testa c'è, porco d'un.
1: Le passo l'avvocato del signor Franco.
0: Cosa, chi sei? Chi sei?
1: Sono, sono Aram Benjo.
0: Aram
1: Benjo, il signor Aram
0: Benjo.
1: No, Aram Benjo.
0: Aram Benjo.
1: Sì, sono il pilota.
0: Aram Benjo.
1: Sì, sono il pilota del Daitan 3.
0: Ma io non ti conosco. Che cosa allora sei? Ma
1: signor Ennio, allora cerchiamo di trovare una quadra. Le passo l'avvocato del signor Franco Tapioca. Attenzione, rimanga in linea, ma grazie. Salve.
0: Porca
2: madre.
0: Puttana bastardo.
2: Ciao Ennio, come stai?
0: Brutto bastardo, ma te non meriti di vivere, bastardo.
2: Ennio, il tuo vicino ti sta.
0: Beh, ti devi far vedere, sì. Brutto bastardo.
2: Va bene, allora.
0: Dove c'è la mia vacca?
2: La tua vacca è sul tetto del vicino che sta facendo le uova.
0: Sul tetto, ha portato la vacca sul tetto.
2: No, la tua
0: la vacca sul tetto.
2: No, la tua vacca è andata sul tetto.
0: Ma porco d'un. La vacca sul tetto. Come c'è andata a finire?
2: Ci si sarà arrampicata, non lo so.
0: Porca la. Ma non è mica una pecora. Ma che porco d'un. È una vacca. È una vacca, ma brutto bastardo.
2: Ascolta,
0: casa d'Umberto, che te sei la casa d'Umberto. Mi sparo nelle gambe tutte e due.
2: No, ascolta. È importante, ascoltami.
0: Sì.
2: Umberto ha detto che ritira la denuncia se tu gli porti una vecchia da burrare.
0: La vecchia da burrare? Dove è la vecchia da burrare, bastardo?
2: Allora,
0: dove è la vecchia da burrare?
2: Io parlo con lui. Lui ti porta una vecchia da burrare. Vengo io.
0: Dov'è la vecchia da burrare? Dov'è la vecchia da burrare?
2: Te la porta Umberto. Però gli devi lasciare la vacca.
0: La vacca ne vale almeno ne valgono 50 di vacche da murare, brutto bastardo.
2: Ascolta, allora io adesso ti passo
0: ma porca la ma che cosa c'è nella bocca? C'è la paralisi nella bocca, puttana la. Non te l'ho mai capito niente come
2: Ennio.
0: Brutta merda, brutta merda.
2: Io ti passo
0: la vacca adesso, vado da Umberto.
2: No, aspetta.
0: Vado a vedere, mi sparo nelle gambe tutte e due.
2: Aspetta, Umberto ha detto che ti manda una vecchia da burrare, ma si tiene la vacca e due uova.
0: Va, puttana.
2: Allora ti passo Umberto.
0: Porco d'un. Vado a prendere il fucile lì. Se sparo lì, sparo nelle gambe col sale. Brutto bastardo. Aspettami, le andiamo che adesso la puttana la.
2: Ti passo.
0: Mi sparo nelle gambe tutte e due. Mi sparo nelle gambe. Porco di antenata.
2: Umberto, vieni a parlare con Ennio.
3: Pronto! Pronto! Bastardo di merda, porco! Te la spacco la vacca! È venuta nel mio campo!
0: Che fai a parlare? Umberto!
3: Sì! Adesso ti do! Zitto! Ti ho detto stai zitto che adesso ti faccio bere 6 litri di caffè a questa troia di vacca!
2: No, Umberto!
0: Ma come hai fatto a tirarti dentro anche andando, Umberto? Bastardo!
3: Perché è entrata bastardo, lei? È entrata da me sta bastarda, me l'ha portata Arnaldo!
0: Arrivo subito, gli sparo nelle gambe tutte e due! Brutto bastardo!
2: No,
0: brutto bastardo, bastardo!
2: Meglio, portami due uova, per favore!
1: Perfetto, adesso va a sparare col sale.
4: Sì, va a ammazzare il vicino col sale adesso.
1: Perfetto.
4: Per colpa tua?
1: Colpa mia.
4: Sì, lo leggiamo sui giornali.
1: Questo è spettacolo.
4: Questo

0: Lo leggiamo sui giornali.
1: È show, ragazzi. È show.
0: Yeah. È show must go on.
1: Michael Jingle.
0: Jingle.
2: Dove abita Ennio?
3: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Tamari.
5: No no no, mannaggia quando vi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
6: Cosa hai detto? Non ho capito. Eh?
7: Pronto?
6: Sì, cosa hai detto? Questo silenzio. Oh.
7: C'è il numero, no?
6: Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
7: Sì.
6: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
7: Lei chi cerca?
6: Lecchi cerca, chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo, ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa, la nerva meridionale, proprio. Guarda che si sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
8: Pronto?
6: Madonna, che voce sexy. Sono Massimo di Quarto, personaggissima. Disturbo?
8: Pronto?
6: E so due. Sono Massimin di Quarto.
8: Sì, salve, per cosa ci chiama?
6: La chiamavo per avere un giubbotto per andare in montagna.
8: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
6: Perché?
8: Perché noi siamo un cinturificio.
6: Cioè, fate solo le cinghie?
8: Cinture, sì.
6: Sì, la cinghia.
8: Sì.
9: Ah. Il giubbotto di cinture, però.
6: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
8: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
6: No, vabbè, un po' mi dispiace per i commercianti, hai capito? In questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
8: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
6: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro. Come fate a mangiare?
8: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata sì. Che sta arrivando.
6: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, gli fate le
8: vetrate. Arrivederci.
6: Madonna, come sei incazzata proprio.
9: A che ora è il decollo, signora?
6: Mi ha proprio nervosita.
9: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
6: Sei sempre conclusivo.
7: Pronto?
9: Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
7: Che taglia?
9: La taglia, una XL va bene, sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
7: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
9: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così in per fare le valanghe.
7: E gli uccelli.
9: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
7: Tasche interne.
9: Ci impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
7: Non hai tempo da perdere, onestamente.
9: No, non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacco. Che vengo lì col Bob a noleggio e ti spacco di schiaffi.
7: Stiamo registrando.
9: Sì, e registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Eh? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Oh, guarda che ti spacco. Ti sei cacato, scemo? Inga, e c'hai paura, rispondi. Cacato di merda! Rispondi! Oh!
5: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare. Fica, Bamba, Sgurro, Vietnam, Miresetto.

0: In questo periodo dell'anno c'è un avvenimento incredibile che attira tutti i pastori e i reietti delle montagne nella stessa fetida locanda. Il nonno, come gli altri iachini e schifosi perditempo ubriaconi, si assiepa dentro il piccolo spazio puzzolente per assistere allo spettacolo degli spettacoli. La trasmissione sull'unica televisione del comprensorio montano del Festival della Canzone Austriaca, ovvero San Klaus. Ovviamente delle canzoni non interessa a nessuno. Infatti i manigoldi sono lì unicamente per ubriacarsi guardando l'immane quantitativo di fica presente sul palcoscenico.
1: Piano, nonno! Se bevi così in fretta la birra, sarai ridotto una merda prima che inizi lo spettacolo.
2: Ah, fottiti, stronzo! Tanto ho portato la grammata di Pamba.
1: Beh, se hai di che ripigliarti, tanto meglio. Eccoci, inizia la trasmissione!
2: Allora, porco c***o, chiudete quelle cazzo di fogne che voglio sentire quella merda di televisione, porco!
1: Ma sei pazzo! Perché hai sparato un colpo di pistola nel pub? Lo sai che rischiamo di finire in carcere? Brutto cretino ubriacone!
2: Non me frega un cazzo di quello che mi stai dicendo. Voglio vedere la fica. Voglio vedere le troie che cantano con l'autotune. Voglio fissargli i piedi e poi andarmi a fare un'incredibile sega a casa. In mezzo ai formaggi. Porca troia, come sono spaccato. Devo farmi un colpo. No, no, la coca. Mi sono dimenticato la coca. Porca
3: Ehi, nonno, non pensi di essere un po' troppo su di giri per stare qui stasera? Noi abbiamo voglia di farci una bella serata e tu sei un po' troppo alterato. Vattene a casa.
1: Klaus, vai via! Non parlare così al nonno! Lo sai che è armato e particolarmente irascibile! Inoltre è bevuto come una merda!
2: E tu chi cazzo saresti? Come osi parlarmi così? Adesso ti faccio un buco in fronte e me lo scopo!
3: Calmati! Metti giù quel ferro brutto, pazzo bastardo!
4: Nonnino! Eccoti! Finalmente ti ho trovato! Ti ho portato il sacchettino che ti è caduto mentre uscivi dalla baita. Ho pensato che sicuramente ti sarebbe servito e sono scesa fino al paese per dartelo.
2: Non ci credo. Questo è un cazzo di miracolo. Brava, strompiolotta, cazzo, brava. La babba.
4: Solo che ora non so come risalire, quindi devo aspettare che finisci. Così mi spingi su fino alla catapecchia quando torni.
2: Ma col cazzo, porco c***o, secondo te?
1: Ecco, sta iniziando! Zitti tutti!
5: Avete sentito che ho voluto iniziare il festival? Ed è giusto che l'aristocrazia...
2: E basta, santo cielo! Anch'io, Pippo, ma mica faccio tutto sto casino!
1: Ma no, no, no, stanno commemorando un conduttore storico, Pippo Bauden! Ehi, ma dove stai andando?
2: Vado a casa.
1: Ma perché?
2: Sono troppo ubriaco.
1: Ma sei sempre ubriaco, non puoi farti un destro ora che ce l'hai? Che problemi ci sono?
2: Anche il più grande dei fattoni capisce quando è troppo. Solo fottuto. Un'allucinazione. Allucinazione.
1: In che senso?
2: Cristo Dio, vedo un n***o in televisione che conduce.
0: E no, nonno. Quel ragazzone tutto scuro è Carlo Conten, un italo-tedesco che passa forse troppo tempo al sole delle Maldive. Beh, però, tutto sommato, la scelta di andare a casa è stata saggia. Alla fine ti sei evitato 5 ore di rotture di coglioni, con canzonacce tutte uguali, scritte solo per sperare di viralizzare su TikTok. Al prossimo episodio, stronzoni!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Mimmo! Ma vedi questi che cazzo si sono inventati? Mannaggia loro per fare la carne, cioè la carne della mafia, un filetto della mafia. Mo, sai che facciamo con questi? Mo li chiamiamo, va.
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Sono Rizzo Savino, sì, buongiorno, sono il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari. Nella nostra pizzeria noi abbiamo questo menù turistico, diciamo pittoresco, che abbiamo chiamato menù Malavita. Perché ho letto che in Sicilia si vende il filetto di Cosa Nostra e a noi mancava proprio il secondo da inserire in questo menù tra i turisti, dalle orecchiette con la miccia di rapa, al posto della pizza regina, la pizzerina. Abbiamo la birra gomorretta.
3: Aspetti, le cime di rapa, come sono le cime di rapa con?
2: Li chiamiamo orecchiette con le micce di rapa. Ci sono le cime di rapa, ma noi le chiamiamo le micce di rapa per avere il menù Malavita, diciamo. Faccio un esempio, noi abbiamo l'antipasto dello scafista, che è questo gommongino che noi mettiamo a centro tavola con i salumi dentro. Non le dico l'affogato è il più richiesto proprio alla fine. E questi impazziscono per sto menù. Cioè abbiamo il primo, le pizze, il secondo, e ci manca il secondo di carne. Io quando ho letto il filetto di Cosa Nostra ho detto, beh, allora abbiamo
3: completo. No, ma non ho idea di chi lo possa vendere. Comunque un'ottima trovata. Salve e buon lavoro.
2: Arrivederci, grazie.
4: Pronto?
2: Buongiorno, signor
4: Sì.
2: Ecco, buongiorno. Senta, scusi se la disturbo. Io sono Rizzo Savino, il titolare della pizzeria Trullo Allegro di Palo del Colle, in provincia di Bari.
4: Sì.
2: Allora, la disturbavo perché le spiego. Nella nostra pizzeria noi abbiamo un menù che si chiama Menù Malavita. E
4: sì,
2: abbiamo visto che in Sicilia vendono il filetto di Cosa Nostra. Ma la disturbavo perché ci manca il vino. E quindi,
4: sì,
2: perché noi abbiamo tutto un menù simpaticissimo. Abbiamo le orecchiette tipo con le micce di rapa, la sacra burrata unita, cioè tutto fatto così, no? Abbiamo,
4: sì,
2: la birra, che è la birra Gomorretti, che viene servita con la musica di Gomorra. Ci manca il vino. Allora, noi pensavamo ad un vino rosso con una bottiglia tipo a colomozzo, tipo, sai, per farle in tema, ha presente il fucile a canne mozze? A noi interessa la bottiglia a colomozzo.
4: Sì, potrebbe, sì.
2: Va bene, comunque teoricamente si può fare.
4: Vediamo, sì. Se guarda il sito, lei dice, io sono orientato su questa linea di prodotto, su questo vino, e poi vediamo cosa possiamo fare.
2: Senta, ma si può cambiare anche l'etichetta volendo? Cioè io prendo tipo un nero d'avolo e ci metto davanti l'etichetta tipo a tema, tipo Schianti, piuttosto che Bruciato di Mondalcino, perché sono fatti apposta, no? E poi io lo servo con l'etichetta fatta apposta.
4: Penso non è possibile, perché di avere un controllo da lei di se questa è una partita.
2: No, ma figura, Palo del Colle ci conosciamo tu, no? I controlli da noi. Sa come funziona, no? Basta che inviti il capo. Vabbè, non lo diciamo per telefono che non si sa mai. Comunque la ringrazio lo stesso.
4: Grazie, grazie a lei. Buongiorno.
2: Grazie, arrivederci. Baciamo le mani.
5: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
1: Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto! Cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco! L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorario?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh,
8: no.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
6: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
12: May. Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
8: Gampa.
9: Gump.
7: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
7: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
8: Ma chi
9: no, è? Allora,
7: Animaletto. Pim pet petenusa.
9: No, ipotenusa, che si fa? La geometria.
7: Pim pet nusa.
9: Pim petenusa.
7: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
7: Pim petenusa.
8: Pim petepam.
7: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
8: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, non è Ravensburg. Non
16: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
19: Come sta? Come sta? Come sta?
20: Merda!
18: Però.
20: Però, però,

0: Pino.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi pare a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto, frutta e verdura?
4: Fruttivendolo?
3: Sì.
4: Che cosa avete, diciamo, qual è il punto forte della vostra vendita?
3: Ma chi è che parla?
4: Non colgo il divertimento.
3: Perché... No, non posso dirglielo al telefono.
4: Ah, un segreto? Della CIA?
3: No, non è un
4: segreto. Vende frutti dell'FBI, lei?
3: No.
4: Non ho cosa, perdono.
3: Non sono dell'FBI.
4: No, questo l'avevo accolto, ha un'attività commerciale a Varese, cioè...
3: Lei è dell'FBI?
4: No, assolutamente, credo anche fra i due di essere l'unico di avere, ad avere ancora un briciolo di sanità mentale.
3: Vabbè, se si offende così, per così poco.
4: Però, guardi, posso dirla tutta?
3: Sì.
4: Sentire questa litania meravigliosa della parlata del settentrione mi fa star bene. Cioè, come sta parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza, in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene... Poi io ho anche una problematica, quando sento parlare meridionale mi trasformo e diventa...
3: Buongiorno, mi si è riempita gente e devo lasciarla.
4: Perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
3: Alla prossima.
4: Ho le lacrime agli occhi, mi dispiace veramente abbandonarla.
3: Buongiorno.
4: Arrivederla.
3: Buongiorno.
4: Con quanto rispetto.
5: Pronto? Un attimino che...
4: Sì.
5: Olive Grey, che ce l'abbiamo, sì. Con chi parlo, scusi?
4: Banner, salve. Sono una persona del settentrione. Ho avuto questa fortuna.
5: Oh, buongiorno.
4: Lo so che per lei è un avvenimento parlare con qualcuno che abbia delle istruzioni
5: Banner.
4: Dell'obbligo, però... Sì,
5: Banner chi è? Quello dei succhi di frutta.
4: Cosa fa? Dell'ironia sul mio cognome? Mi faccia capire.
5: Banner,
4: questo è il tipico.
5: Banner è scritto FUNNR o Fanner con la A di.
4: Cos'è
5: ancora?
4: Lei? Il grillo parlante, riprova e controlla. Cosa fa? Lo spelling di ogni persona che la chiama che non si chiami Caputo? Però, capito, Terone.
5: Terrone lo sarà lei, che magari
4: no.
5: Dell'Africa.
4: Adesso.
5: Nord Africa.
4: Se lei mi fa uno sterduto, sa che mi colpisce un marocchino. Però nella costa di appartenenza. Cioè, per piacere, non mi faccia l'ironia.
5: Cugini con i marocchini, noi ci chiamiamo cugini con i marocchini.
4: Lo so.
5: Poi arrivarono i Borboni e ci tagliarono i cosi, come si chiamano? Borboni fa rima con
4: Terroni come
5: Maroni,
4: lei.
5: Maroni, no. Non Terroni.
4: Terroni come lei. Senta,
5: alla
4: autoctono. Adesso mi sto nervosendo, però io quando mi nervosisco poi potrebbe non piacerle, capito? Uè, terrone di merda! Lo facciamo!
5: Lei è un terrone di merda!
4: No, sei tu il meridionale, non io! Uè, Caprisella, cosa stai facendo? Stai impiantando l'anduia nelle pareti per respirare!
5: Lampo, mi te piglia a tutta la settima generazione!
4: L'hai fatto?
5: Lampo, mi te leva, non ti rifacci, mi te piglia!
4: Cosa fai? I riti satanici, stai invocando il demonio, come parli?
5: Me te passano un remorchio, me te faccio andare e ritorno sotto e sopra, me te faccio frittella dell'annata!
4: Cosa hai detto? Ma cos'è una rappresentazione greco-antica? Ma sai che ti tiro uno schiaffo, ti schiaccio e ti faccio uscire le olive dagli occhi?
5: Ehi, con uno schiaffo mi fa una carezza! Ehi. Una carezza in un pugno.
6: Ma
5: a mezzanotte vedi, sai che io ti penserò.
6: Ma canta, testarone!
5: Sarai, sei mia.
6: Ma che squilibrato
5: e
6: sei!
5: Spingerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso. Che splendido nell'ombra apparirà. Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene,
4: pronto?
5: È un terrone se ne viene.
4: Pronto?
5: Pensami mezz'ora almeno. È un pugno chiuso, una carezza.
4: Mi aveva rilassato quella musica.
5: Era un terrone, va.
4: Adesso lo ancora. Va, va, mi sta rosendo ancora.
6: Mi hai fatto ritrasformare, mai visto?
5: Ma mi faccia il piacere.
6: Ma non evitare, dottore, senza la presa, cosa c'entri con i napoletani?
5: Ma sapete cosa diceva Totò?
6: Cosa?
5: O Perroni, o Padani, la livella passa per tutti.
6: Ma non ha senso quello che hai detto!
5: Ma mi faccia il piacere.
6: Ma basta evitare un napoletano, sei calabrese!
5: Mamma mia.
4: Oddio, mi sono trasformato. Cos'è successo? Non ricordo nulla.
5: Ti sei trasformato?
4: Sì, perché quando sento parlare Terone, purtroppo ho subito delle radiazioni. Per un convegno della Lega.
5: Ma tutta la settima generazione.
4: Mi perdoni, credo di non aver colto il paradigma. Cosa ha detto?
5: Mamma mia, no, mi sento male. Quando sento i Padani, mi sento male.
4: Oddio.
5: E Jack Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è. Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è.
4: Ah, ho capito, assume della droga abitualmente.
5: Sì, sì.
4: Credo
5: sì.
4: Che sia ancora in circolo.
5: Paraffina, assumo la paraffina, quella della provola.
4: Senta, pensione di invalidità.
5: Paranite mi sta venendo.
4: Volevo chiederle una cosa, le cirase, le ciliegie, voi le avete?
5: Certo, noi siamo come ammase.
4: Sì, ma la finisca di fare simpatico.
5: Rotto e senza cirase.
4: Adesso mi sta facendo innervosire per la terza volta.
6: Ma la vuoi finire di fare lo spettacolo di
5: Terroni?
6: Cosa
5: noi bombardiamo con i cannoli.
6: Ma cosa stai dicendo,
5: ubriacone d'astagno? La parmigiana, la peperonata, i pipichini.
6: Ma io ti schiaccio dentro dove sei come un verme in una buca.
5: Vai al posto delle puzzette. Mandiamo le pipette al profumo di peperoni.
6: Ma che cazzo stai dicendo, bastardo?
5: Bastardo ci sarà lei, scusi. C'ho gli occhi piccoli, non ci vedo più quasi quasi.
6: Mamma, che brutta scena! Sei anche un cesso di merda!
2: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Lo Zodi 105.
8: Complotti complottosi.
9: Erano su per giù gli anni 50, quando nelle autostrade di tutta Italia comparvero degli immensi ecomostri di cemento.
10: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il progresso. Ma io, che ero già saggio, non ci credevo e mi son detto:
11: e se fosse un'astronave?
9: Stiamo ovviamente parlando delle stazioni di ristoro in autostrada, l'oasi del viaggiatore, l'arcadia dei camionisti. Gli autogrill, un posto magico dove tutto è possibile, tranne pisciare dritto dentro al cesso senza schizzare tutta la tavoletta. Ma c'è una cosa che nessuno dice, ma che tutti sanno.
12: Dentro l'autogrill, io ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi. Popcorn da un chilo, tavolette di cioccolato che sembrano travi portanti, lecca lecca grandi come un neonato, sacchetti di caramelle che se li lanci dal finestrino fanno danni strutturali al guardrail. Tu li guardi e ti chiedi: ma perché?
9: Esatto, ma perché? È questa la domanda più comune che si fa all'essere umano. In un normale supermercato, nella vita quotidiana, trovi confezioni normali. Il cibo è regolato dalla società. Ci sono le porzioni, le etichette, le diete, la vergogna. Ma in autogrill tutto cambia. Ce lo spiega la nostra straordinaria dottoressa Helga Volkswagen.
13: Straghe, straghe, sbrugge! Hamburg. Nel supermercato c'è la morale. Prendi una confezione piccola che se no esageri. In autostrada? Nein! In autostrada tu non sei più una persona. Sei un corpo in transito. E quando sei in transito, sei debole, sei stanco, sei nervoso, sei in coda. E appena speso 48 euro di benzina per fare 120 chilometri. E soprattutto, non hai testimoni. Nessuno ti conosce, nessuno ti giudica. E questo è il momento perfetto per colpire, proprio come fece il grande e glorioso esercito tedesco.
14: No!
13: Scusate.
9: Esatto. La debolezza e la fragilità umana ci portano al cuore del complotto. Perché ci bombardano di questi prodotti giganteschi? Perché entriamo per un caffè e usciamo che abbiamo speso 300 euro di stronzate? Abbiamo qui con noi il nostro premio Nobel per gli autogrill.
15: Salve, sono il premio Nobel per gli autogrill. Questo fenomeno si chiama anonimato calorico. Quando l'essere umano è lontano dal suo habitat sociale, perde la percezione del ridicolo e si compra un maxi toblerone lungo come un arto, che finirà per essere dimenticato in un frigo e buttato 2 anni dopo, sempre che nel frigo ci stia.
9: Proprio così, gli autogrill hanno capito una cosa semplice. L'umano in autostrada non compra per fame, compra per sopravvivenza psicologica. Ed è convinto di fare un affare, perché la maxi confezione è un'arma che ti fa pensare: così mi dura tanto, è conveniente, tanto ora guido, non conta, me lo merito. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che farà luce su tutto.
16: Stavamo viaggiando lungo l'A1 per andare come tutti gli anni a fare il nostro sex tour in Riviera Adriatica, quando per colpa di un incidente si è creata una colonna infinita e quindi ci siamo fermate all'autogrill.
17: E lì abbiamo incontrato questi due ragazzi di colore che ci hanno mostrato il loro birillone, che era oltre ogni fantasia, veramente maxi. E ci siamo dette:
16: è conveniente,
17: è enorme,
16: ci dura tanto,
17: ce lo meritiamo.
16: E così ci siamo fatte spaccare in macchina.
17: Amo, sì.
16: Robe così si trovano solo in autogrill. Maxi confezione.
9: Esatto. Maxi confezione. Proprio come la maxi confezione di cui abbiamo parlato finora. Dicono che 2 indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente a 2 prove e mezzo. Quindi, stando a queste testimonianze, possiamo affermare che in autostrada il prodotto non è più cibo. Diventa compagnia, un copilota, un amico. Diventa una chiavata fugace, a cui non si può dire basta, ma solo dai ancora uno.
17: Esatto! Maxi confezione!
9: Perché non ti hanno venduto solo il popcorn, il toblerone o il mega chupa chupa. Ti hanno venduto un sogno nascosto dentro di te. E lì ritorni bambino. Quindi, la prossima volta che vedi una tavoletta lunga 1 metro, pensaci: questa esiste solo qui, non posso perderla, perché noi ci siamo sempre per te.

0: Autogrill, dove ti senti amato sempre.
1: Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.

0: Buonasera.
1: Aspetta la fine della sigla, no?
0: Ah, scusa Pino J, rimettila da capo. Eccoci amici.
1: Ma allora sei un coglione.
0: Scusate amici, ma ho perso le cuffie e non riesco a capire quando è finita la sigla. Che poi è strano, non perdo mai niente. Ciao Nanda, che bella che sei sempre. Mio fratello Daniele Battaglia, come sta?
2: Tuo fratello un cazzo, ti odia quanto ti odio io.
3: Ha ragione, merda!
0: Pensate amici che in tempi non sospetti fui chiamato proprio da Dodi Battaglia per fare un featuring coi tu. Peccato non aver potuto. In quel periodo ero in tour col tuo Mamasita negli States. Nanda, vai con le coordinate per mettere gli ascoltatori in contatto con Mintasa.
2: Cazzo sei? Un pilota d'aerei? Dai, mandate un messaggio WhatsApp, almeno non piange. Tanto il numero lo conoscete, no?
0: Pino J, che facciamo? Mettiamo un disco?
1: No, andiamo a casa che sono già stanco.
0: Che pezzone. Sono contento di averlo proposto, amici. Questa hit è anche la canzone che apre sempre i tuoi Mamasita Tour. Pensate che il beat lo ha creato con le sue mani proprio per me? Mio fratello Cleme, Clementino. Ma non perdiamo tempo perché è il momento dell'intervista del giorno. E posso dirvi, secondo me questa è l'intervista del secolo.
2: Ma va che non c'è nessuno oggi.
0: Oggi a 105 Mintasa è venuta a trovarci una delle due mani del vostro Max Furfante. Ciao Mano, innanzitutto benvenuta a Mintasa. La prima doverosa domanda che ti voglio fare è questa. Cosa si prova ad essere attaccata al braccio che a sua volta è attaccato ad un corpo così bello e scolpito? Immagino, a volte vorrei essere te. Senti Mano, tu sei sempre a stretto contatto con Max Furfante, ma sono sicuro che i momenti più belli li passi al mattino, quando appena sveglia, scivoli tra le sue gambe tornite e inizi a grattare quei due bei testicoli proliferi, eh? Sì, certo, anche quando insieme a tua sorella lo lavi, chissà che emozioni provate. Quanto tempo vorrei dedicare a questa intervista, amici? Anche perché non è da tutti riuscire a portare a casa un'intervista di questo calibro. Cara Mano, io ti ringrazio di essere stata ospite a Mintasa. Ti posso chiedere l'autografo? Siamo alla fine della puntata odierna, cari intasati. Saluto Nanda.
1: È andata a chiamare l'ambulanza?
0: E Super Pino J.
1: Merda.
0: Vi lascio come sempre col detto del giorno. Te Flintstone, per me, numero uno.

0: Bella la montagna, belle le vette, bellissimi i prati, straordinario il tramonto. Incredibile è il profumo della legna che arde, pazzesco il formaggio e tutti i prodotti caseari sapientemente realizzati. Ma rimaniamo comunque in una comunità montana dell'Ottocento, dove nessuno è vaccinato e dove la morte per minchiate è all'ordine del giorno e l'aspettativa di vita decente si ferma ai 52 anni mal portati.
1: Caro papà, ti scrivo questa lettera per raccontarti come vanno le cose qui in montagna. Heidi è tanto carina con me. È l'unica che in questi mesi non mi ha mai e poi mai aggredita a mano armata o mi ha legata per torturarmi. Per questo la considero una vera amica. E poi c'è quel mattacchione di Peter, con il quale c'è stato solo una volta un breve e fugace rapporto sessuale. Ma che è avvenuto? Perché in quel periodo ero cascata nella dipendenza. E visto che lui la spacciava, ho utilizzato l'unica merce di scambio che avevo per procurarmi qualcosa. Ma da allora siamo rimasti ottimi amici. Pensa che ha anche smesso di sputarmi in bocca quando dormo a bocca aperta. È proprio un bravo ragazzo. Per quanto riguarda la Rottenmeier, mi spiace che alla fine ha perso il suo ruolo di badante di una giovane ricca storpietta di città per farsi chiavare da mezza montagna. Alla fine però rispetto la sua scelta, perché adesso si sente libera di vivere la propria sessualità. Di questo deve certamente ringraziare il nonno e tutta la sua depravazione. Ora sono qui, a lume di una candela, a scriverti, anche se so che sei morto dopo lo scontro a fuoco con il nonno e Heidi. Beh, ma tu eri Liam Neeson. E quindi chissà se un giorno ricomparirai a quella porta scassata per portarmi via, come nei tuoi film meravigliosi, ma che ti hanno tenuto tanto lontano da me. Adesso dormono tutti, c'è una grande puzza di piedi, ma alla fine si sposa con l'odore dei formaggi che il nonno tiene gelosamente vicino alla scarpiera, perché si è convinto che qualcuno glieli rubi. Già, il nonno, una figura un po' burbera e a tratti violenta, misogena, instabile e incredibilmente crudele, ma che alla fine è il collante di questa buffa comitiva. Ora dormo e spengo questa flebile luce, sperando che un giorno ti riabbraccerò e magari assieme potremmo lasciar definitivamente questa casa, che anche se mi dà riparo, oggi non sento più un luogo che mi appartiene.
2: Ma basta, porco d***o. Ma non sai scrivere senza pensare ad alta voce. Sono due ore che cerco di dormire, di bastardo.
1: Scusami, nonnino, non volevo
2: Scusami, nonnino, un paio di cazzi.
0: Beh, dai, parliamoci chiaro. Voi a chi avreste dato ragione? Mica siamo in trincea e che diamine. Se devi scrivere la tua pidocchiosa lettera, puoi farlo anche in silenzio. E che cazzo? Su certe cose non transigo. Bisogna avere rispetto degli altri quando si dorme. Bravo nonno, adesso quella stronzetta snob sicuramente non si azzarderà più a disturbare chi si fa e già fatica a prender sonno. E che cazzo? Un minimo di sensibilità.

0: so di 105.
1: Radio 105.
0: Only for you. No, no, this is zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto le licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzorga! A giorni, 3 giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Passa
0: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo.
7: Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
4: Sì.
3: Sì, e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigia, visto lo suo annuncio di lavoro.
4: Ah, sì, buongiorno.
3: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
4: Allora, io sono Roberto.
3: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è, di?
4: Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge.
3: Provincia di Bari?
4: Sì.
3: Ah, ma pensa... c'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari. Allora ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
4: Sì.
3: La conosce?
4: Sì, sì, ce l'ho presente.
3: Ecco, allora in pratica siccome stiamo lanciando dei prodotti come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte degli italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
4: Certo,
3: chiaro. Tipo, faccio, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun. Sì. Adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto.
4: Sì.
3: Dopo tre mesi vediamo se uno fa, io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là. Se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
4: Certo, certo.
3: Cioè, noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente.
4: Sì, sì.
3: Comunque, il lavoro in essere si tratta di, appunto, guardare nella propria casa delle serie TV.
4: Certo.
3: E come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che lei dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
4: Ho capito.
3: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice, dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
4: Sì, sì, capisco benissimo.
3: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
4: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
3: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
4: Sì.
3: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... quella roba che ti tiene la bocca, non so se è presente quando ti tieni la bocca così... proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
4: Allora io li chiamo piombini.
3: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
4: Sì, facciamo una prova.
3: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
4: Sì.
3: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
4: Sì.
3: Meridionale, che praticamente molla il lavoro.
4: Sì.
3: Per cercare le strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà, anziché trovare delle occasioni di lavoro, trova comunque della gente che abusa di lei.
4: Vabbè, non anticipo.
3: No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
4: Ah, ok.
3: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sbaglio in faccia. Va bene, aspetta un attimo. Francesca, sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV Barese ti sbocca in faccia. Sì, quella sulla ragazza, esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, le diamo la nostra mail.
4: Sì,
3: intanto segni la nostra mail, gliela lascio.
4: Sì.
3: Conservigi.
4: Allora, Conservigi
3: /
4: Gigi
3: Valli
4: Valli
3: / Barese ti sborro in faccia.
4: Sì.
3: Dove è arrivato?
4: Allora, Conservigi / Barese ti sborro in faccia.
3: Esatto, chiocciola.
4: Chiocciola.
3: Infame.it.
4: Infame.it. Ma c'è un link dove posso visionare?
3: Certo, glielo do?
4: Sì, dammelo, allora, dammelo.
3: Pure. Allora, www.youtube.
4: Sì, conosco.
3: .com, certo.
4: Sì.
3: /
4: /
3: Barese ti sb***o in faccia.
4: Bari, sì. In faccia, sì.
3: Slash. Nervoso a mille. Mille in numero, eh?
4: Ah, mille in numero, bravo.
3: Sì. Slash conservigi.
4: Slash conservigi.
3: Sì. Punto.
4: Punto.
3: Miami.
4: Mai.
3: Allora, le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
4: Sì.
3: Allora, le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
4: Sì.
3: Allora, nome candidato.
4: Nome Roberto.
3: Luogo di nascita.
4: Bari.
3: Serie TV che deve guardare.
4: Barese ti sbaglio in faccia.
3: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata. Io le auguro la giornata migliore della sua vita.
4: Per me è tutta la mia vita migliore.
3: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: La posso disturbare 2 secondi?
1: Ma su che cosa?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
1: Mi scusi, siamo anziani, teniamo 80 anni, non abbiamo figli, non abbiamo che fare. Io la ringrazio del pensiero, buongiorno.
0: Che figlio di puttana.
1: No, figlio di troia sei tu.
0: Mamma mia, che cafone.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso
0: non
1: disturbare due
0: niente,
1: secondi?
0: Grazie, arrivederci.
1: Lurida bastarda di merda, infame carogna e zoccola.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto?
3: Pronto?
1: La posso disturbare due secondi?
3: No, guardi, sto dormendo.
1: Cazzo di m***a.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
1: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ma cosa vuole lei?
1: Sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone! Pronto? Che figlio di puttana. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans.
3: Non mi interessano quelle affari. No.
1: La posso disturbare due secondi?
3: Non ho capito niente.
1: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa. Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Pronto? Pronto? Ma che cazzo avete a casa? Il telefono rosso per chiamare Batman. Mobile!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso riempire di cazzate nei prossimi minuti?
1: No, no, la ringrazio, non mi interessano i modi.
0: Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Pronto? Mi
1: non
0: sente?
1: Non mi interessa, ho detto.
0: Non ci sono più le signore di una volta che spendevano un sacco di soldi e avevano la figa pelosa.
2: Pronto?
0: Buongiorno, parlo con un terrone.
2: Pronto?
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: Ma vaffanculo, va.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
2: Cretino.
3: E al sabato grande festa.
2: Sì?
0: Buongiorno, parlo con un terrone. La posso disturbare due secondi?
2: Ma va fa un culo, te sei cazzo, ma la vuoi? Ma non è un cazzo da fare! Ma
0: sono
2: culo,
0: qui!
2: Merda. Sono un tuo figlio di puttana! Tu tua mamma tu faccio! Ma fa un culo, pezzo di cazzo, pezzo di cazzo!
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo, allora, le casse.
2: Che ti faccio con culo per terra, te faccio.
0: Provare per credere.
2: Tu sei un pezzo di merda, sei tutto merda, dell'anima e del corpo.
0: Wow!
2: Sei un pezzo di merda, hai capito?
0: Wow! Super occasione! Mobili!

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto!
1: È un costume molto realistico. Aspetta che ci sono quasi.
2: Sparami, sparami, uccidimi, fammi fuori, buttami nel water.
1: Oh, fatto. Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto.
2: Ma sai io come sto?
0: Si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere. Non posso certo mancare.
3: Davidomo, Davidomo, aiuto, aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano.
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo?
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti stai inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se... se...
0: se le scimmie hanno preso l'AIDS?
4: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se... se...
0: se il salame sa di cazzo!
5: Presto, presto, alle pompe!
1: Ulala, un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
5: Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
5: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!
5: Perché un cappello che mi sputta dal culo!

Lo Zodi 105.

0: guarda, il server non ha la console della Pioneer, ti ho fatto mettere due piatti e due cucchiai e fai un po' di rumore.
1: Dio!
0: Sì. Sono Paolo.
2: Ma chi?
0: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
2: Ma io le faccio un ombrello chiuso e tu fuoco cagare aperto, va bello.
0: Guarda che sei
2: qua.
0: Guarda che sei insieme a Pippo.
2: Oh. Sei morto.
0: Io ho parlato già con l'organizzatore. Fate 4 ore di DJ set.
2: Sì, sì, non ti preoccupare.
0: Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo.
2: Ammazza come sei intelligente, ho vinculo e non dici niente.
3: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me.
2: Ah, sì?
3: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
2: Tacca dal cazzo.
3: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
4: E la serata è riuscitissima!
5: Pronto?
0: Sono Paolo.
5: Paolo chi?
0: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo. Senti, ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia. Ti ho preso il treno.
5: Non ci interessa nulla, grazie.
0: Pronto? Pronto?
2: Vai!
0: Sono Paolo.
2: Porco! Sai chi sei?
0: Sono il promoter di tanti artisti in Italia.
2: Altro promoter! Vai!
0: Tu sei Ennio?
2: Vai,
0: ciao Ennio, vai a Lecce a fare una serata.
2: Bravo!
0: Lo vuoi capire che sono il tuo promoter? Cane!
6: Incredibile, il vecchio pazzo bastardo si sta evolvendo. Infatti ora cercherà di imbarcare Paolo Giustissimo facendo finta di essere un farmacista.
2: Farmacia, ti ho chiamato la farmacia di casa mia.
0: Ciao Ennio.
2: La farmacia comunale, che cosa ce l'hai bisogno?
0: Tu sei Ennio?
2: Sono il dottore, sono la farmacia, hai chiamato la farmacia di Reggio Emilia, cosa c'hai bisogno?
0: Ennio, ascoltami bene, vai a Lecce, serata.
2: Vai a Lecce, Ennio, non sta mica Ennio, e ti ha chiamato la farmacia.
0: Ti ho chiuso.
2: Cosa c'hai bisogno?
0: Ti ho chiuso una data alla parrocchia.
2: Sono la gente che aspetta.
0: Ti ho preso il treno.
2: Brutto merda. Sono la gente che aspetta. Ti ha chiamato la farmacia, bastardo.
0: Che cosa?
2: Porco, la farmacia di Reggio Emilia.
0: Ti ho preso il treno, così ci metti meno 15 ore e sei giù. Ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia.
2: Sono la gente che le devo dare le pasticche.
0: Guarda che sei insieme a Pippo. Se inizia a parlarti di basket o di kite, fallo parlare, tanto a te non te ne frega un cazzo.
2: Devo fare, c'è la gente.
0: Dopo ti chiamo e ti ripeto tutto. Pronto? Ripeto, pronto?
6: Ora Wender richiamerà il bisbetico domato sempre con le voci di Paolo Giustissimo, ma abbiamo 5 minuti e 18 secondi di telefonata e siamo già a 4 minuti e 50 secondi. Cosa facciamo? Mettiamo una versione super edit arrivando a massimo 7 minuti? Ok, ci proviamo. Ma a 7 minuti, qualsiasi cosa succeda, la scenetta finirà.
0: E la farmacia?
6: Vi state già chiedendo se la scenetta finirà a 7 minuti o andrà oltre, vero? Paolo, tirati su. Non stare appoggiato al bancone. Fabio, che cazzo ti ridi? Dai, andiamo avanti.
2: Ehi, c'è la farmacia di Reggio Emilia. Cosa ce l'hai bisogno?
0: Si vorrei un grembiule. Un grembiule?
2: Non lo so. Solo medicine!
0: Ripeto, un grembiule!
2: Vai!
0: Ripeto, un grembiule!
2: Cercalule! berbelune.
0: Porco.
3: Vaffanculo. Vaffanculo.
2: Vaffanculo.
3: Vaffanculo.
2: Vaffanculo. Che c'ha bisogno le pasticche.
0: Ripeto, alla stazione ti viene a prendere con l'ape cross il driver Antonio, tutto pippato.
2: Hai bisogno con la gente che aspetta, non ti posso usare più il telefono. Ma
0: ti mando Antonio, si vorrei un grembiule.
2: Ma non c'è grembiule, non ce l'ho, bastardo.
0: Dai porco, dai porco,
2: non mi chiamare mai più, bastardo.
3: Vaffanculo, vaffanculo,
2: non mi chiamare mai più,
3: vaffanculo, vaffanculo,
0: ripeto,
3: vaffanculo,
0: ripeto,
3: vaffanculo.
0: Ripeto,
2: bastardo,
3: vaffanculo.
0: Ripeto,
3: vaffanculo.
0: Ripeto,
2: bastardo,
3: vaffanculo.
0: Ripeto,
2: bastardo,
3: vaffanculo.
0: Ripeto,
2: bastardo, basta,
3: vaffanculo.
2: Bastardo.
0: Ripeto,
3: vaffanculo.
6: Siamo a 7 minuti e 6 secondi. Dobbiamo stoppare la scenetta.

0: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV.
2: Dagli forte! Menalo! Così, dai, for German suplex! Irish whip! Conta, arbitro, conta!
3: Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana?
2: Ma certo! C'è qualcosa che può piacere di più a un seminarista di due omoni muscolosi in mutande avvinchiati tra loro? Oui?
4: Buona, padre carissimo!
2: No, puttana mamma!
4: Come andiamo? Come va? Tutto bene, padre?
2: Male, brambilla, malissimo, specie al momento del tuo arrivo, malissimo!
4: Dai, padre, su, abbi un po' di pazienza, sii allegro! Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio bisogno di lei, padre carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali.
2: Eh? Ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato?
5: Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven.
2: Oh, era così difficile. Bravo, Magnozzi, vedi che ci capisce? Ti meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora legale. Comunque, in verità, ti dico, non me ne frega un cazzo!
4: Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire.
2: Girolamo, ma che cosa dice questo? Quali sono questi vizi?
5: Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è?
2: Tu, essere inferiore, deforme, stai cercando di spiegare a me la superbia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi?
5: Dunque, poi ci sono la lussuria e l'invidia.
2: Come quella che provo per il vicino di casa che c'ha la moglie ucraina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali, io lo so, quella puttana. Mamma, come si dice?
5: Eh sì, poi c'è la gola.
2: Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito.
5: L'avarizia.
4: Padre, a proposito, ma perché non ci offre una bella colazioncina? Che c'è uno stomaco che mi fa glu glu glu glu.
2: Piuttosto brucio la cucina.
5: Poi c'è l'ira.
2: E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro. Avete capito, puttane?
4: Padre, si calmi. No, non mi si agiti, figa, dai, su.
5: E per finire mi pare ci sia la pigrizia.
2: E smettila di ripetere, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho proprio voglia di fare niente. Andate via tutti quanti che comincia il main event.
1: Ed ecco il Santissimo Padre meditare sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre seduto sul suo divano.
2: Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio tartufato e cavialato. Non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte. E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti.
6: Finalmente.
2: Maron, e tu chi cazzo sei? Sei una puttana?
6: Avrai sentito parlare di me. Sono il killer dei sette vizi capitali.
2: Maron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey. E notevolmente peggio come attore. Ma quella non è una novità.
6: Sono venuto qui per uccidere Padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu?
5: Padre, mi avete chiamato!
2: È lui! Eccolo, è questo pastorello deforme, Padre Maronno, è lui!
5: Io!
6: Preparati a morire. Ma non muori?
5: Mi dispiace, ma non ho sangue. L'ho venduto tutto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sordomutilata.
2: Girolamo, dagli una botta in testa!
5: Come?
2: Così!
5: Maron, il colpo di Cristo! La sua mossa segreta!
1: E fu così che il padre poté consegnare un pericoloso criminale alle istituzioni.
4: Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Noi non sappiamo come ringraziarla. È una roba incredibile.
2: Dandomi molti denari di ricompensa, è ovvio.
4: Padre, la saluto e che devo andare via, che siamo sulle tracce di un cazzo di criminale pericoloso che viene dal deserto,
2: Non me ne può fregare di meno, ma visto che deve finire la scenetta te lo chiedo. Di che criminale si tratta,
4: È un Saharial killer! Fa ridere, padre? Saharian, come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre?
2: Ti scomunico a te, mammete!
7: Radio 105. Hey!
8: 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.
10: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
11: Presenta.
10: Forrest Cazze.
11: Forrest Cazze.
12: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
11: Forrest Cazze.
10: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
12: Che brutto.
10: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
11: Forrest Katz.
10: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
12: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
10: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
11: E il suo amore Nanny.
10: Con la quale avrà un figlio.
12: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
13: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
12: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
13: E il tuo?
12: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
13: No, no.
12: E vaffanculo.
10: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
14: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
10: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
13: Forrest, tu sei stupido,
12: sì.
13: Sei ignorante,
12: sì.
13: Però, vabbè, vengo con te.
12: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
10: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
15: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
10: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
12: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
13: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
12: No.
14: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
11: Questa è una zozza.
10: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane.
11: Ma
12: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
8: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
12: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: nelle puntate precedenti abbiamo avuto così tanta confusione che a un certo punto mi son girati i coglioni e volevo cambiare mestiere.
1: Eccomi signora, scusi il ritardo. Che succede?
2: Al ladro, servastraccia! Al ladro! Mi hanno derubata!
1: Oh Gesù gringo! E cosa le hanno rubato? Il pettine da vagina in argento?
2: No!
1: La sua collezione di fotografie di scimmie con la DS che cagano?
2: Ma no!
1: La chitarra fatta con guano di piccione e saliva da pomino?
2: No! Mi hanno rubato l'ano!
1: L'ano? Ma com'è possibile?
3: Potrei farle la stessa domanda!
1: Non si preoccupi, donna Ruanda. Ritroveremo il suo ano. Non è merce facile da rivendere. Mi metto subito in contatto con il ricettatore.
2: Idiota! Ma non lo sai che io e il ricettatore abbiamo un trascorso anale?
1: Ma allora come facciamo a ritrovare il suo ano?
3: Potrei farle la stessa domanda! Sembrava che precipitassi, eh?
2: È semplice, brutta plebebete. Andremo al mercato nero. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio
0: segreto.
1: Al mercato nero, quanta gente!
4: Ani freschi, ani belli! Lei, signora, vuole un ano?
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Venghino, signori, abbiamo gli ani più freschi e belli! Signora, venga, annusi i miei ani freschi di giornata! Senta che profumo di buco del culo!
2: Perfetto, il mio ano deve essere tra questi. Forza, rovistiamo!
4: Ma bella signora, vedo che se ne intende di ani, eh? Solo 8 euro al chilo, signora. Sento che proprio che morbidezza questo buco del culo. Ma che roba, ci metta il mignolo, provi, signora!
1: E questo?
2: Ah, no, troppo piccolo!
3: E questo? Potrai farmi la stessa domanda?
2: No, troppo nuovo. Eccolo, l'ho trovato, il mio amato ano. Oh, quanto mi sei mancato! Fatti baciare, ano mio!
4: Ottima scelta, signora! Questo è un ano speciale, lo sa?
0: C'è un segreto
4: legato a questo ano!
2: No!
4: Un terribile, ma terribilissimo e mostruoso, incredibile segreto! Il segreto è...

0: Giovanna!
1: No! Perché? Perché?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Mi scusi, ma lei che è un maresciallo, ma non potrebbe investigare una volta tanto invece di dire sempre la stessa frase? Puttana!
2: Tu e tuo padre, p***o!

0: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
1: Bella raga muffin, the pen is on the table, we are the world, people from Ibiza. Sparo frasi in inglese a caso così da sembrare più international. Sono Mocco, diminutivo di Moccoloide. A scuola mi chiamavano così e mi

0: ragazzi speciali come me.
1: Preferivo fare il militare che sta merda di programma.
0: Questo è Mind Merd, il programma che mette musica brutta e io sparo cose a caso giusto per prendere uno stipendio e potermi comprare il crack, così le dico ancora più grosse. È una ruota che gira, bro.
1: Ma sta ruota non ti può schiacciare?
0: C'è il mio prossimo gay in regia, ciao fratello!
1: Ho fatto la tua bambola voodoo e la sto infilzando con gli spilloni.
0: Anche Simo gay usa termini.

0: alternativa. Spariamoci il pezzo che si chiama Cacca.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: C'è marrone come cioccolato, c'è la versione col nocciolato, c'è mollettura con la verdura.

0: bellissimo pezzo del mitico Gianni Pupu, ovvero Cacca, pezzo che mi ricorda quando in casa mia non c'era da mangiare e mio nonno Artemio, pace all'anima sua, veniva a casa nostra a Natale, cagava in una scatola, metteva un po' di zucchero velato sullo stronzo e ci diceva che era salame al cioccolato. Bella storia, raga. Alla fine, se dici alla tua mente che è cioccolato, anche la merda sa di cioccolato.
1: Vi mangiavate la merda a Natale? Ma che famiglia siete?
0: Simo Gay, se tu usi il potere della mente, la merda può sapere di cioccolato e il cioccolato può sembrare merda. Mind Merda è il nome del programma e qui si fanno discorsi senza senso e viaggi guidati unicamente dalla roba che mi sono fumato prima della diretta. Vero?

0: pizza.
1: 105 Mind Merd con Moco.
0: Raga, mettiamo un pezzo di Salvio Coraggio, un trapper che sta spaccando, che sa, ma ha già 13 follower sul suo canale YouTube. Salvio parla di una bellissima esperienza con una donna più matura che mi ricorda quando il parroco del mio paesino in Brianza,
2: cazzi, zitto, metti un disco,
0: mi inizio a massaggiare l'interno coscia dicendomi che mi avrebbe presentato Gesù. Bella storia, ragazzi.
2: Ma ti sei fatto palpare dal prete di paese, l'hai denunciato, spero.
0: Mi ricordo anche quella volta che ero strafatto sulla panchina del parco treno e ho iniziato a limonare con un barbone coi denti marci che aveva appena fatto la cacca dietro un albero.
2: Io chiamo l'ospedale psichiatrico.
0: Raga, nella vita bisogna provare tutto. Se siete malati di mente o avete qualche strana perversione, scrivetemi in direct su Instagram che organizziamo qualcosa. Sono allergico alle noccioline, per il resto andate sereni.
1: 105 Mind Merda.

0: mi ha lasciato sconforto e voglia di denunciarti.
1: Purtroppo devo andare, mi danno poco spazio perché dei poteri forti della radio mi temono. Hanno paura che vi possa far svegliare dal coma indotto dalle lobby e dai malvagi di questo pianeta. Vi lascio con un pezzo bomba e vi aspetto settimana prossima. Vado a cercare un barbone da limonare e poi mi fumo una pipa di crack e mi metto al volante in autostrada a 200 all'ora. Life is fun and asgananana. Ciao ragazzi.
0: Come siamo passati da Marco Galli, Linus Mazzoli, Cecchetto a Stomboide.

0: Lo Zoo di 105. Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
1: Pronto?
2: Buonasera, di c***o, eh?
1: Pronto?
2: Di c***o, buonasera, mi sente? Pronto?
1: No, non si sente.
2: Non si sente, adesso mi sente?
1: Insomma.
2: E sarà l'apparecchio telefonico.
1: Che cosa?
2: Sarà l'apparecchio telefonico che
1: quello guarda... mio?
2: È il mio, no, funziona tutto il giorno che
1: non
2: chiama.
1: Non credo.
2: Senti signora, io sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate. Sto cercando di Salvatore.
1: È qui. Lo passo al telefono?
2: Me lo può passare gentilmente?
1: Lo passo al telefono.
2: Molto gentile signora, grazie.
1: Salvatore?
3: Pronto?
2: Sola, buongiorno, sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate. Filippo Troppo. Detto Pippo Troppo.
3: Scusi, non ho capito.
2: Io sono Filippo Troppo dell'Agenzia delle Entrate.
3: Sì.
2: Detto Pippo Troppo perché la sto chiamando perché ci sono attualmente sotto indagine degli illeciti a suo nome.
3: Senti, non ho capito bene.
2: Signor Tola.
3: Sì.
2: Qua risultano all'Agenzia delle Entrate delle cose che lei ha acquistato e non sappiamo se sono le sue o se lei fa da prestanome facendo orecchio da mercante.
3: Ma io non so niente di questo.
2: Appunto, e questo lo dobbiamo verificare. So chi non è, però.
3: Sì.
2: Perché se lei è responsabile di questi acquisti, è una persona penalmente perseguibile e se ne va dietro le sbarre, signor. Se invece lei.
3: Non so niente di questo.
2: Ho capito, questo lo dobbiamo appurare, però, signor. Allora, lei mi deve rispondere se recentemente ha acquistato una di queste proprietà, sulle quali in questo momento c'è un'indagine in corso.
3: Va bene.
2: Lei ha comprato la formaggeria Tafano?
3: Ma?
2: La formaggeria Tafano, lei è socio.
3: Non so niente di queste cose.
2: Però qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore.
3: Io sono Salvatore.
2: Appunto, signore, se no chiamavo sto cazzo. Scusi, signor Socchitola, non mi faccia arrabbiare. Allora, qua c'è scritto formaggeria Tafano di Salvatore Socchitola. È sua la formaggeria.
3: Ma guarda, come parla lei, io non capisco niente.
2: Per ultimo, signor Socchitola, c'è un allevamento di struzzi.
3: Una?
2: Allevamento di struzzi.
3: Non c'è nessun allevamento.
2: Di struzzi.
3: Niente.
2: Non ha comprato gli struzzi lei? Non faccio lo struzzo, signor D***a, mi dica, ha comprato gli struzzi?
3: Non ho comprato niente.
2: Allora, in questo caso qualcuno ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Per comprare delle cose di cui lei non è a conoscenza. Come il
3: Non ho comprato niente.
2: Ho capito, signor D***a, lo sto chiamando proprio per questo. C'è un infamone in giro che dice di essere Salvatore D***a, che però non è lei. Uno scambio di persona.
3: Facciarola certamente, io non ho fatto niente.
2: Ecco, allora lei deve fare la pratica.
3: Eh?
2: Va in galera, voglio andare in prigione?
3: Portami in galera, che te devo fare io?
2: Non lo so, non sia così rinunciatario. Io le passo l'ufficio proposto e lei fa quello che deve fare, va bene?
3: Sì.
2: D'accordo, attendi in linea che le passa Madonnazzi.
3: Sì.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Allora, lei è?
3: La Salvatore.
4: Salvatore. Ah.
3: Sì.
4: L'ha parlato col mio collega?
3: Sì.
4: Le ha spiegato che se lei non riesce a dimostrare la sua innocenza rischia un'ammenda di 125.000 euro più la carcerazione di 6 mesi?
3: Senti un po', non ho capito bene niente di questo all'inizio.
4: Sì. Dico tutti così. Signor D***a, le spiego. Allora, qualcuno probabilmente, se non è stato lei, ha utilizzato i suoi dati per fare degli acquisti. Capisce?
3: Io non ho fatto niente di questo.
4: Lei ha mai lasciato il suo documento in mano a qualche balordo, a qualche personaggio un po' così sospetto?
3: No.
4: Lei visita magari frequentemente siti pornografici, si fa delle seghe, robe varie. su internet?
3: No, non conosco nemmeno queste cose.
4: Ecco. Ha mai sussurrato i suoi dati sensibili a qualche zoccola magari conosciuta in un bar, tipo il
3: non
4: mio
3: le capisco nemmeno queste cose.
4: Il mio codice fiscale, quelle robe che si dicono spesso alle zoccole, mai.
3: Ma io di queste cose non so. No.
4: Mi scusi, però io devo farle queste domande, sono la prassi. Ha mai comprato una moto da cross da salotto?
3: Mai avuto motocross.
4: Una Lamborghini Catarro?
3: Mai.
4: Mai. Perfetto. Allora, io le passo l'ufficio penetrazioni e tagliandi. Così parla con il dottor Puddu, che praticamente deciderà se proseguire nei suoi confronti o se ritenere questa, diciamo, una delle ennesime truffe causate da questi malandrini che frequentano i vari siti internet e rubano i dati sensibili alle persone. Lei è sicuro che non si è mai fatto una seghetta così su internet e ha pagato con la carta di credito dando magari i suoi dati sensibili? Sicuro?
3: Non c'è niente, non c'è né carta di credito né niente.
4: Che vita di merda che fa, signor... Vabbè, le passo il dottor Puddu un attimo solo,
3: Va bene.
5: Pronto? Dottor Puddu, sono. Con chi sto parlando?
3: Sono Salvatore.
5: Oh. Un attimo che controllo dentro la banca dati, un attimo solo.
4: Intanto cinese.
5: Sì. Pronto?
3: Sì.
5: Lo
3: sì. Sì.
5: Un attimo che non mi viene l'accento.
3: Che?
5: Non doveva parlare con Puddu?
3: Parlato?
5: Ha parlato con Puddu?
3: Io non lo so se Puddu o Putà.
5: Come Puddu o Putà?
3: Ho parlato con una persona.
5: Ha parlato con... Pronto?
3: Sì.
5: Puddu sono. La costola?
3: Sì.
5: Ah, lo so che...
3: Sì.
5: C'è un problema che al dottor Puddu non ci viene l'accento sardo. Di tutti gli accenti che sapeva fare, il sardo è l'unico che... No, non sa fare.
3: Senti, se parlo piano, è chiaro, ti posso capire. Non capisco niente.
5: Non si preoccupi, dico, lo sta passando di nuovo Puddu, che secondo me adesso con lo Stanislavski è entrato nel personaggio. Dico di questo.
6: Pronto?
3: Sì.
6: Sì, sono Puddu. Stavamo parlando di sua faccenda. No, mi scusi, io sono sardo di Cracovia.
3: E chi è su Cracovia?
6: È a regione di Sardegna. Allora, mi deve scusare un attimo perché ho dei problemi.
5: Cazzo, ma proprio di
7: l'accento sardo. Ma cazzo,
4: sei diventato cinese a un certo punto.
5: Tutti li hai fatti.
7: E lo sai, mi parlavate allora che è diventato cinese.
5: Hai fatto anche il lampedusano.
7: Di solito riesce bene a fare il sardo.
5: Di solito mi esce bene.
7: Riesce bene il sardo, ragazzi.